0: Adesso vi facciamo vedere con la nostra grafica quali sono i numeri di emergenza per il terremoto in Colombia. Ecco, vedete, sono i numeri dell'ambasciata italiana a Bogotà, il cellulare di un'unità di crisi e il numero del centralino. Abbiamo raggiunto l'ambasciatore italiano a Bogotà, Giancarlo Maria Curcio. Allora, sentiamo la sua testimonianza.
1: Una durata eccezionale.
2: Purtroppo però ci sono notizie su ancora parecchi edifici che sono crollati, stanno cercando di trovare eventuali persone dentro le macerie e la buona notizia è che non risultano al momento connazionali coinvolti. Ovviamente noi siamo in stretto contatto, ripeto, con le nostre rete consolare, soprattutto con il Ministero degli Esteri. I nostri connazionali possono rivolgersi sia all'unità di crisi a Roma sia a noi. Noi abbiamo attivato un canale di emergenza, l'ambasciata è operativa, sei aeroporti sono stati chiusi, quello di Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Buenaventura e Cartago, per cui in questo momento non ci sono voli verso questi sei aeroporti e segnalo che è stato, dalle ultime notizie, ancora non abbiamo tutte le conferme ufficiali, è stato dichiarato il disastro nazionale, il disastro nazionale da parte del governo. Stiamo aspettando maggiori elementi.
0: È stato arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso. Sentiamo Giuseppina Testoni.
3: Abbigliamento casual, passo e atteggiamento rilassati. Walter Lavitola lascia la sua abitazione nel quartiere romano di Monteverde per salire sull'auto dei carabinieri che gli hanno appena notificato l'arresto. I militari del nucleo investigativo di Roma e Frascati lo accompagnano in caserma. Poi per l'imprenditore si aprono le porte di Rebibbia. Inquinamento delle prove e rischio di fuga, le motivazioni che spingono il GIP di Roma a disporre il carcere per il faccendiere dalle mille vite, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, a cui era legato da un rapporto di amicizia. Secondo il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista, suscitando indignazione nell'opinione pubblica e per accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. La Vitola avrebbe infatti coltivato l'idea di convincere Ranucci a entrare in politica per poi ritagliarsi un ruolo per sé, tutto all'insaputa del conduttore. Allo stato attuale, si legge infatti nell'ordinanza, non è emerso alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con la Vitola. Ranucci viene descritto piuttosto come una vittima della manipolazione dell'indagato e della raffinata astuzia di quest'ultimo, che nel commissionare l'attentato si sarebbe accertato che non venisse messa in pericolo l'incolumità dell'amico. Mandato d'arresto anche per Clesio Gomez Tavares, factotum di La Vitola, a cui l'imprenditore avrebbe chiesto di individuare gli esecutori materiali dell'attentato arrestati il 30 giugno scorso. L'uomo è attualmente latitante e si troverebbe in Africa, dove, secondo gli inquirenti, lo stesso La Vitola meditava di scappare.
0: L'arresto di Lavitola conferma che la bomba sarebbe stata piazzata da un suo amico e che le accuse rivolte al governo erano soltanto fumo negli occhi per chi chiedeva la verità. Ha scritto Fratelli d'Italia sui social, piena fiducia nel lavoro dei magistrati. Ha sottolineato invece il PD con Verini, che continua, sarà l'indagine a definire gli aspetti opachi della vicenda. Nessuno però si è consentito di cogliere l'occasione per colpire l'importantissima trasmissione d'inchiesta come Report. Il tema dei migranti agita la diplomazia europea. La Premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno detto no all'immigrazione incontrollata e hanno invocato centri di rimpatrio in paesi terzi. Sentiamo Alberto Giuffreda.
4: Insieme per un messaggio all'Europa, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen sui social dicono no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Le due leader, rimarcando il fatto di essere le uniche donne nell'Unione alla guida dei loro paesi, scrivono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro e la sicurezza dell'Europa. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammettono, riferendosi alla diversa estrazione politica, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere il continente. Non è la prima volta che Roma e Copenaghen si trovano insieme nella sfida all'immigrazione. Era già successo con Ceuta e per l'Italia trovare una sponda in questo momento in cui la Germania ha deciso di applicare una linea dura sui respingimenti potrebbe essere fondamentale nelle trattative sui tavoli di Bruxelles. La proposta di Meloni Frederiksen è quella di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi sul modello Albania già applicato dall'Italia. Ma non basta, concludono le due leader con un richiamo agli ideali. Ci aspettiamo che chi arriva nei nostri paesi rispetti i nostri valori e non cerchi di imporci modelli di vita che non condividiamo.
0: Sul tema dell'immigrazione si concentra il dibattito politico tra maggioranza e opposizioni. Sentiamo Francesca Biagiotti.
5: L'Europa non può più accettare un'immigrazione incontrollata, applaude Fratelli d'Italia dopo la lettera di Meloni e Friedrichsen.
6: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
5: Per Forza Italia, bene la proposta del presidente del PPE Weber sul potenziamento di Frontex come agenzia di guardia di frontiera europea. La critica è per le scelte del governo di Sanchez. Guarda Sanchez anche la Lega, noi difendiamo i confini, dice Salvini, lui regolarizza in massa clandestini. Per le opposizioni il sovranismo è un boomerang, dice il PD, isolarci mette a rischio l'unità europea e il nostro paese è tra i più esposti ai flussi, dice De Caro. La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione contro le vere emergenze del paese per AVS, crisi climatica, caro carburanti, crisi dei salari. L'Italia conferma la sua ininfluenza in Europa, dice il Movimento 5 Stelle.
7: Dovevano essere centrali in Europa e invece Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale.
5: E intanto continua la sfida a distanza sul tema Covid tra Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. Meloni chiede trasparenza, la sfida Conte la faccia anche sulle chat di Del Mastro e sull'appalto alla JC Electronics del vostro amico Bianchi, dice. I 100 milioni che lo Stato deve a Bianchi li paghi l'ex commissario Arcuri e chi era al governo, è la risposta sul punto del capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignami.
0: L'Europa è divisa sulla questione migranti, continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna, la Germania ha avviato le procedure per i respingimenti verso il nostro paese. Sentiamo l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
8: La linea dura sull'immigrazione, che sarà Meloni e Friedrichsen, viene evocata a gran voce anche dal leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber. In una intervista alla Frankfurter Allgemeine chiede un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo per potenziare Frontex e realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi. Proposte subito riprese dal ministro degli esteri Tajani. Dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne, ha scritto, chiedendo di potenziare Frontex con mezzi e poteri adeguati, combattere le organizzazioni dei trafficanti, realizzare hub di rimpatrio in Africa. Eppure non si placa lo scontro tra Roma e Berlino sui migranti. Da un lato la Germania, che si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo, e quindi Italia e Grecia, per tutti coloro che sono entrati in Europa dal 1 gennaio, dall'altro il Viminale, che sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. Non solo, l'Italia è pronta a scorporare dal totale il numero di chi è sbarcato dalle navi delle ONG, la maggior parte tedesche. Roma strumentalizza i soccorsi e la risposta di SOS Humanity attiva nel Mediterraneo. Le discussioni politiche non devono mettere in dubbio l'imperativo fondamentale sancito dal diritto internazionale. Le persone devono essere soccorse e portate in un luogo sicuro.
0: Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, a dirlo è il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha ribadito di avere comunque un rapporto molto buono con il premier israeliano Netanyahu, anche se ieri ha bocciato il documento di 15 punti su Gaza, mentre secondo Axios l'agenzia dell'ONU per l'energia atomica si appresterebbe ad immagazzinare in Siria l'uranio iraniano. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
9: Siamo in grado di decapitare l'Iran, così Donald Trump parlando nello studio Ovale al margine della firma di un controverso ordine esecutivo per i bambini. Sembrava finita la fase delle minacce, degli ultimatum all'Iran. Dopo l'intervista di domenica all'agenzia Axios, in cui Trump descriveva l'approccio degli Stati Uniti come volutamente di basso profilo. Trump ha poi aggiunto che lo stretto di Hormuz è sotto controllo della Marina americana, che l'ha anche bonificato. Evidentemente non ha convinto i mercati, visto che il prezzo del Brent è salito del 5%. Qual è il punto della situazione? Secondo indiscrezioni di stampa, Trump sarebbe pronto ad accontentarsi della riapertura dello stretto di Hormuz per poi dichiarare la vittoria e quindi sospendere le operazioni militari. Ma l'Iran ha chiesto una serie di condizioni, tra queste il pagamento dei danni subiti in questi 5 mesi, quindi riparazioni di guerra. Trump ha risposto dicendo: bene, se voi volete i danni, li voglio anche io, solo che Trump li calcola sostanzialmente dal 79 in poi, cioè da quando sono al potere, cioè al potere il regime degli Ayatollah. Ieri Trump aveva detto: è una partita a scacchi, gli iraniani gli hanno risposto: noi siamo giocatori professionisti di scacchi. A voi studio.
0: Presidente Trump, lo dicevamo, ribadisce il rapporto saldo con il premier israeliano Netanyahu, che ha respinto, lo ricordiamo, il piano su Gaza fino al completo disarmo di Hamas, una strategia elettorale che secondo gli osservatori sono per le prossime elezioni in Israele ad ottobre. Intanto si insedia il primo contingente militare del Board of Peace, ma le condizioni nella striscia restano intanto drammatiche. Sentiamo il corrispondente Giovan Battista Brunori.
10: Mentre i progetti per Gaza non riescono a vedere la luce, la crisi umanitaria non fa che peggiorare. Dopo 3 anni di guerra, la striscia è una enorme distesa di macerie. 365 chilometri quadrati di territorio, dunque poco più grande dell'isola di Malta, oggi più della metà sotto il controllo dell'esercito israeliano, che occupa circa il 60%. Una guerra che ha fatto 73.000 morti, secondo i dati del governo di Hamas, che non fa distinzione tra civili e miliziani, dati ritenuti attendibili dall'ONU e alle organizzazioni internazionali, considerati invece sovrastimati dalle autorità israeliane. Nel 30% della striscia sono ammassati oltre 2 milioni di abitanti, quasi tutti sfollati. L'82% degli edifici sono distrutti o danneggiati. Per ricostruirli ci vorranno 80 miliardi di dollari e almeno 10 anni di lavori. Un'operazione delicatissima perché tra le macerie nella striscia si stima ci siano ancora 8.000 tonnellate di bombe inesplose. La rete idrica è stata quasi tutta distrutta, dunque il 70% della popolazione è costretta a affidarsi alle cisterne. Gli aiuti a luglio sono aumentati del 33%, ma non entrano i materiali che potrebbero essere usati anche per scopi terroristici e comunque non sono sufficienti. L'1,3% dei bambini è fortemente malnutrito.
0: Nella notte forti esplosioni causate dal lancio di missili balistici dalla Russia hanno scosso le città ucraine di Kiev, Zaporizhia, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. 5 i morti e diversi i feriti, secondo un primo bilancio provvisorio. L'attacco giunge all'indomani delle dichiarazioni del presidente Zelensky, secondo cui la Russia si starebbe preparando a schierare ulteriori soldati nordcoreani sul proprio territorio e avrebbe ricevuto nuovi missili balistici da Pyongyang. Parliamo adesso di cronaca italiana. Un uomo di 34 anni è morto dopo un violento pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti ad una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza, dove la vittima lavorava come addetto alla sicurezza del locale. Sentiamo Ilaria Raffaele.
11: Uno sguardo di troppo e sarebbe scattata la spedizione punitiva. 7-8 contro 1. Dietro la morte di Antonio Perrotta, 34 anni di Fuscaldo, ci sarebbe una banale lite nella discoteca di San Gineto dove lavorava. Le indagini sono seguite direttamente dal procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi. La ricostruzione di quei momenti drammatici, quella di una brutale aggressione con tanto di tirapugni, fatta per uccidere, lasciano trapelare gli inquirenti. Perrotta, dipendente della Italba Color, con 4 figli, di cui una bimba di pochi mesi, faceva anche l'addetto alla sicurezza nel locale per arrotondare. Il gruppo lo avrebbe seguito fuori e lì lo avrebbe pestato. Gli inquirenti stanno lavorando per dare nomi e volti agli aggressori. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, mentre la comunità di San Gineto è sotto shock.
12: È un posto abbastanza tranquillo, comunque molto frequentato da famiglie, è una zona turistica molto frequentata, quindi è un pochino... Ci ha lasciato tutti quanti un attimo così per questa cosa che è successo, ecco.
13: Dalle parti nostre sì, è un ambiente tranquillo.
11: Tornato a casa dopo l'aggressione, Antonio si sente male. La corsa all'ospedale di Cetraro, poi il trasferimento d'urgenza alla rianimazione di Cosenza. Per lui però non c'è niente da fare. Muore dopo poche ore da quello che il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, definisce un gesto incomprensibile e inaccettabile.
0: Altra brutale aggressione, questa volta in Abruzzo, a Fossa Cesia, nel Chietino. Un cinquantenne in coma perché è intervenuto per sedare una lite tra giovani, tra cui era coinvolto anche il figlio. Sentiamo Pier Giorgio Greco.
14: La situazione è molto grave, è seria, lui è in prognosi riservata, è arrivato in coma profondo ma è tuttora in sedazione anche per la protezione cerebrale.
15: Rischia la vita?
14: Purtroppo sì.
8: È una difficilissima battaglia tra la vita e la morte quella che sta combattendo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito da un pugno nella notte tra sabato e domenica a Fossa Cesia in provincia di Chieti. Era stato chiamato intorno alle 4 per sedare un diverbio scoppiato tra gruppi di giovani e nel quale era coinvolto il figlio nella zona della Movida sul lungomare, ancora molto animata. Le prossime ore saranno decisive per l'evoluzione del quadro clinico, da cui dipenderà la posizione del 18enne che ha sferrato il colpo facendo cadere a terra l'uomo. Il ragazzo, che pratica arti marziali e vive a Fossa Cesia, e gli altri giovani presenti al momento dell'accaduto sono stati ascoltati dai carabinieri del posto, che indagano insieme ai colleghi di Ortona coordinati dalla procura di Lanciano. Per ora si procede con l'ipotesi di lesioni personali e nessun provvedimento è stato ancora adottato nei confronti del ragazzo. Ipotesi che potrebbe aggravarsi con il mutare della situazione, tuttora molto delicata.
0: Ad Agrigento l'autopsia sul corpo del regista 29enne morto durante un'immersione a Lampedusa, indagati per omicidio nautico, due turisti a bordo di un gommone. Sentiamo Ernesto Oliva.
16: L'autopsia sul corpo di Cristiano Gianporcaro sarà eseguita all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove la salma del regista nisseno è stata trasferita da Porto Empedocle. All'esame autoptico prenderà parte anche un consulente della famiglia del 29enne, travolto nel pomeriggio di sabato scorso a Lampedusa da un gommone con a bordo una coppia di turisti romani di 72 e 69 anni, mentre pescava in apnea. Con indosso una muta e dotato di un palloncino rosso di segnalazione a decine di metri dalla costa di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha indagato i due occupanti dell'imbarcazione per omicidio nautico. Secondo una testimonianza che sarebbe stata acquisita dalla Guardia Costiera, quel gommone non era l'unica imbarcazione a solcare pericolosamente l'area di Punta Sottile in un mese di agosto in cui Lampedusa, come altre località di mare, diventa meta di diportisti spesso improvvisati o non abituati a navigare in mare rispettando le norme di sicurezza.
17: Assistiamo proprio ad un vero atteggiamento predatorio da parte di turisti inesperti, di persone che non sono preparate e che così privilegiano l'aspetto ludico, spesso con scarso senso di responsabilità, e poi succedono tragedie come questa.
16: Al di là dell'aspetto giudiziario della vicenda, rimane lo sconforto dei familiari e di chi conosceva Cristiano Gianporcaro, vittima di un incidente dovuto a imperizia e disattenzione.
17: Credo che non ci sono parole per descrivere il dolore che ha causato questa vicenda e la irreparabilità di quanto è accaduto.
0: Il meteo non cambierà almeno fino a Ferragosto, oggi 19 le città da bollino rosso, domani saliranno a 20. L'estate 2026 è stata certificata già come la più calda di sempre. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
18: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, nonostante un lieve miglioramento sul fronte dell'AFA, e lo sarà almeno fino a Ferragosto. Sono quasi 20 le città con bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Tra queste Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Il record si era registrato la settimana scorsa, quando tutte e 27 le località monitorate erano state segnate con l'allerta massima per ondate di calore, ovvero alte temperature associate all'AFA, condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione e non solo per le persone più fragili. In Europa, secondo Euromomo, il servizio di monitoraggio della mortalità, sostenuto dal Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie e dall'OMS, si sono registrati più di 10.000 decessi oltre la media dal 22 al 28 giugno e potrebbe essere una stima prudente perché altri studi parlano di 14.000 morti. Siamo di fronte a una situazione climatica mai vissuta a memoria d'uomo. Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, certifica che questa passerà alla storia come l'estate più calda di sempre. Il periodo giugno-luglio, infatti, è il più rovente mai osservato ed è record anche per la temperatura del mare. A luglio in superficie ha sfiorato i 21 gradi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, livelli dei laghi e dei fiumi ai minimi, incendi sempre più estesi e frequenti, una siccità mai sperimentata a questi livelli.
0: Le alte temperature stanno sconvolgendo anche i tempi in agricoltura. In Toscana la vendemmia sarà anticipata di 20 giorni. Sentiamo Federico Monechi.
15: Proviamo ad assaggiarla?
19: Certo.
15: Questa che uva è?
19: Ma questo è ciliegiolo. Una delle uve più belle, tipica della Toscana.
15: Bella dolce. Una vendemmia anticipata sulle colline di Massarosa, vicino al mare della Versilia. E la raccolta delle uve è iniziata al mattino presto per godere di qualche ora di fresco.
20: Alle 6 di mattina, proprio perché lì non c'è il sole a quell'ora e quindi fa meno caldo. E poi si continua fino a mezzogiorno.
19: Questo caldo ha anticipato di una ventina di giorni il momento della raccolta.
15: Quali uve state raccogliendo?
19: Abbiamo già raccolto il Pinot Nero, che vinifichiamo in bianco per le basi spumante, e stiamo raccogliendo oggi lo Chardonnay, sempre per le basi spumante ma anche per i vini bianchi.
15: Ido Mariani è un vignaiolo indipendente, una federazione di 1600 produttori, la sua vigna nel parco del lago di Massaciuccoli.
19: Sgomitiamo, diciamo, in questo panorama del vino per mantenere ancora aperte le tradizioni e anche le aziende più piccole.
15: La vendemmia inizia anche con una sorpresa normativa. La regione toscana ha ridotto del 20% le rese produttive delle grandi denominazioni per far fronte alle giacenze del vino invenduto.
21: Questa vendemmia è una vendemmia buona, di qualità e anche abbondante, quindi sicuramente ci saranno problemi.
15: Gestire al meglio le giacenze, le rese produttive serve ad evitare cosa?
21: Serve a evitare di trovarci poi in un momento che vengono praticamente immessi sul mercato grandi quantità di vini che abbassano i prezzi.
15: E c'è anche il rischio di estirpare i vigneti?
21: In Francia purtroppo hanno già iniziato e sono investimenti che vanno in fumo fondamentalmente.
0: Che in Europa si fanno sentire gli effetti della siccità. Sentiamo Barbara Gruden.
22: Siamo costretti a mandare al macello vacche sane e produttive, mai vista una situazione così drammatica. L'allevatore Johannes Zettler parla per tutta la categoria. I pascoli sono inariditi e le mucche sono costrette a restare nelle stalle. Ma anche qui manca il foraggio, si sta già consumando quello messo da parte per l'inverno. E sul mercato, causa la siccità che investe l'intero continente, il mangime supplementare ha raggiunto costi esorbitanti. Una balla di fieno costa fino a 90 euro, per quella cifra mi conviene di più vendere il mio foraggio, denuncia Andreas Hetzlinger, vicepresidente di un'associazione di produttori lattiero-caseari. Per molti allevatori c'è ormai una sola soluzione, mandare gli animali al macello prima del previsto. Secondo le associazioni di categoria il numero di vacche abbattute è triplicato rispetto al solito, con una perdita netta per gli allevatori che ne ricavano un quarto in meno del solito, vista la grande presenza di carne sul mercato. Per la sua posizione senza sbocchi sul mare, all'interno delle Alpi, l'Austria è particolarmente colpita dal riscaldamento globale. Secondo il Servizio Nazionale sul Clima, quest'anno c'è stato un terzo in meno di precipitazioni rispetto alla media degli ultimi 30 anni, con perdite più evidenti nel settore dei cereali, meno 19% rispetto al 2025.
0: Adesso lo sport con l'atletica, splendida doppietta per l'Italia nella prima giornata degli europei a Birmingham, oro per Fabbri e argento per Vair nel getto del peso. Sentiamo Simone Benzoni.
23: Subito due medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica di Birmingham. La straordinaria doppietta azzurra nel getto del peso Leonardo Fabbri si conferma oro continentale come due anni fa a Roma, dopo una stagione che lo ha visto dominare la scena. E alle sue spalle Zane Weir, argento, risultato più prezioso della carriera.
24: Sono felicissimo perché insomma valgo questo, fatto 22 tutto l'anno, volevo tornare a casa con l'oro e 22, peccato, volevo fare il record dei campionati, però bellissimo, bello, mi sono divertito.
25: È stata una stagione difficile, ma sono felice ovviamente con questo risultato e c'è forse anche 4 gare dopo questo e vediamo, sono felice.
23: Delusione per Zainab Dossò, bronzo a Roma 2 anni fa, solo settima nella finale dei 100 metri.
1: Le mie aspettative erano a 10 e oggi come voto mi do assolutamente un 2, perché non è stato per niente all'altezza di quello che mi aspettavo e per quello soprattutto per cui avevo lavorato. Non sono riuscita né a eseguire né a reagire.
23: Bene Sara Fantini, campionessa uscente nelle qualificazioni del martello. Erika Saraceni e Daria Derkac dominano quelle del triplo. Sesta la staffetta 4x400 mista. Nelle qualifiche del mattino del salto in lungo vola Francesco Inzoli, 8.34, misura migliore, infortunio, shock per il campione del mondo Mattia Furlani, per lui stagione finita.
0: Adesso parliamo di nuoto, ancora soddisfazioni per gli azzurri degli europei in corso a Parigi, Razzetti conquista l'argento nella finale dei 400 misti uomini, e ce ne parla Nicola San Giorgio, poi a seguire rassegna stampa con Domenico Di Cesare. Noi come sempre ci vediamo alle 3, poi alle 4, alle 5, insomma, per altre edizioni, altri aggiornamenti. A dopo.
2: Primo giorno di gare e prima medaglia. Dopo tuffi, artistico e fondo, anche il nuoto tra le corsie risponde presente in questo europeo parigino. All'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis, Alberto Razzetti è d'argento nei 400 misti. Il Ligure tocca la piastra dietro soltanto al russo Borodin, ma davanti al britannico Litchfield.
24: Pensavo di poter fare il personale, però tutto sommato è un ottimo tempo, lui è andato molto forte, quindi non c'è rammarico da quel punto di vista, devo dire. Sono contento, un ottimo inizio e cerchiamo di continuare così.
2: Missione compiuta per tutti gli altri big impegnati in semifinale. Thomas Ceccon è qualificato con il quinto tempo nei 50 delfino. Stesso traguardo per l'altro campione olimpico, Niccolò Martinenghi, in finale con il miglior crono nei 100 rana. In finale ci va anche Simone Cerasuolo, ma con l'ultimo tempo utile. Sara Curtis fa sognare nei 100 stile libero. La 19enne di Savigliano entra nella gara da medaglia con il secondo miglior tempo. Fuori dal podio, infine, ma con buone prestazioni, le staffette azzurre 4x200 stile libero. Il quartetto maschile chiude ai piedi del podio con tanto di record nazionale di Carlos D'Ambrosio nella sua frazione. Quinte invece le donne, nonostante l'aiuto di Simona Quadarella. I titoli europei sono andati entrambi alla Gran Bretagna.

Bentrovati alla rassegna stampa di Regnosa 24, vediamo insieme le prime pagine in edicola. Oggi partiamo subito dal Corriere della Sera, Ranucci in carcere, la Vitola, il GIP, l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. L'imprenditore arrestato come mandante, il legale del conduttore dice capire il movente, ma è lui la vittima. Nelle chat, nelle carte, Sigfrido, tra due anni sarai tu il premier, scrive Ilaria Sacchettoni, il ricercato Tavares, il factotum, io in Camerun tornerò, lo vedremo più avanti. E poi la Colombia, la scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie, ma sono numerosi i dispersi appunto sotto le macerie, nessun legame con il sisma del Venezuela, scrive Fabio Florindo di NGV, la magnitudo 7.4, il Corriere al momento della stampa parla di 110 morti, in realtà le vittime sono già 132. Poi al centro pagina scatti d'Europa senza ghiacci, arida, in Italia sono ancora 19 le città in bollino rosso, e poi nelle immagini il ghiacciaio dell'Adamello 10 anni fa e oggi, e poi sotto la Francia nel 2024 e quest'anno. Questa è la situazione. Di spalla immigrazione, l'asse tra Italia e Danimarca, no agli arrivi incontrollati. La Stampa, caso Ranucci, ha arrestato la Vitola, ha contestato il metodo mafioso, il faccendiere stava per fuggire, ricercato il suo factotum, il GIP, la bomba per respingere la carriera politica del giornalista, ma lui non lo sapeva. E poi le carte, fra due anni fa il premier, la Vitola voleva far candidare Ranucci alle politiche del 2027 con l'ambizione di farlo diventare presidente del Consiglio. Ogni attacco serve a farti crescere, il progetto di candidare Ranucci è obiettivo fondamentale di La Vitola, che ne parla con pochissimi conoscenti e giornalisti. E poi il giornalista manipolato dall'amico. Secondo gli inquirenti, Walter La Vitola ha approfittato dei momenti di difficoltà in cui si trovava Sigfrido Ranucci. Di spalla invece migranti, Meloni evita lo strappo con Merz, l'asse con la Danimarca, un post congiunto con la premier danese Frederiksen per ribadire che le due leader non accettano un'immigrazione incontrollata con impatti negativi sulle società europee. Il messaggero, arrestato la Vitola, l'attentato a Ranucci per lanciarlo in politica, il GIP è il mandante ma nessun accordo tra i due, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. E poi al centro pagina, Ceuta, moto d'acqua e 7.000 euro, così i migranti passano in Spagna, l'allerta è dei nostri 007. E poi Meloni, Frederiksen, asse antisbarchi, la premier italiana e danese unite per difendere la UE. Al centro pagina, la Colombia trema, bimbi

arrestato la vitola, manipolò il giornalista per la politica. L'attentato mafioso, il GIP, il faccendiere voleva spingerlo al governo con ordigno e sondaggio, ma da lui sul programma Rai zero condizionamenti, scrive il Fatto Quotidiano. Il giornale Amici Miei svolta sul caso Report, arrestato Walter La Vitola per la bomba Ranucci, incontro e telefonate, quello che non torna sull'attentato tra conoscenti. Il conduttore tace sui mandanti ma attacca il giornale. Ancora il documento, quel selfie tra i tre che svela l'amicizia già nel 2022, vedremo anche questo. Al centro pagina l'asse Italia-Danimarca per arginare i clandestini, il messaggio congiunto della Premier con la socialista Frederiksen, insieme per difendere l'Europa, e con Berlino torna la sintonia. Libero, una bomba per Ranucci Premier, La Vitola arrestato per l'attentato a Sigfrido, il movente voleva lanciare la carriera politica del suo amico. E poi ancora La Verità, tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore La Vitola. Per il GIP l'ordigno sarebbe stato piazzato per accrescere la popolarità del conduttore di Report in vista della candidatura al leader della sinistra. Un progetto di cui due hanno parlato a più riprese per anni, senza che il giornalista opponesse mai un rifiuto netto. Anzi, il sondaggio va costruito bene o non serve, dice La Verità. Allora andiamo ad approfondire proprio il caso Ranucci. Partiamo dal Corriere della Sera, un articolo a firma di Virginia Piccolillo. Svolta per la bomba Ranucci, in carcere l'amico, La Vitola voleva accrescere la popolarità del conduttore che era una sua vittima, metodo mafioso. L'attentato era finto, mirato ad accrescere la popolarità di Sigfrido Ranucci e favorire l'ascesa politica per garantire un ruolo di primo piano nel nuovo scenario a chi lo aveva commissionato. Ma lui, il mandante, l'amico fraterno Walter La Vitola, in carcere ieri ci è finito davvero, anzi ci è tornato. Aveva già scontato 4 anni per una delle varie condanne collezionate, 3 anni e 8 mesi patteggiati per la gestione fraudolenta dei fondi dell'editoria per l'Avanti e 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione a Silvio Berlusconi, cui avrebbe chiesto 5 milioni per tacere sulle escort nell'inchiesta barese. Quella a 3 anni per corruzione per la compravendita di senatori mirata a far cadere il governo Prodi fu prescritta in appello. Ora l'accusa che lo porta a Rebibbia è la tentata strage aggravata dal metodo mafioso. La giudice delle indagini preliminari Iole Moricca ha accolto le richieste di custodia cautelare per lui e per il suo factotum Gomez Clesio Tavares, irreperibile, per il quale è già scattata la caccia internazionale. Secondo la GIP, anche per il 60enne campano che ora gestiva la pescheria Bistrò Cefalù a Roma, era alto il rischio, oltre che di inquinamento probatorio, di fuga, giacché, si legge nell'ordinanza, aveva contatti in Camerun con una donna che chiamava confidenzialmente Mon Amour. E il 30 giugno scorso, a pochi giorni dall'arresto degli esecutori materiali, 4 piccoli pregiudicati nella Vellinese, La Vitola aveva già acquistato un biglietto per un viaggio in Africa, evitato solo perché gli è stato notificato il decreto di perquisizione. Scrive la GIP. Per la giudice Ranucci, non indagato, è vittima di La Vitola, un manipolatore dall'astuzia raffinata. Il progetto di fare del giornalista un candidato presidente, La Vitola lo coltivava da tempo. Nel 2024 gli aveva detto: sei uno dei pochi leader papabili e se ti mandano via dalla Rai hai fatto bingo. Per il legale di Ranucci, Roberto De Vita, l'arresto conferma la gravità e la complessità dell'attentato, di cui sarà fondamentale comprendere movente e contesto di maturazione. L'avvocato evidenzia che mentre per i magistrati è evidente come Ranucci sia la vittima, per alcuni giornalisti e politici lo stesso attentato viene trasformato nel pretesto per regolare i conti con Report. E poi il personaggio che è appunto il factotum in Camerun. I PM si sbagliano, dice: mi cercano, tornerò, ma non so quando. La voce è Serena dal Camerun, dove vive ormai da diverse settimane. Gomez Clesio Tavares, 47 anni, risponde con gentilezza: so che hanno chiesto il mio arresto, ma i PM si sbagliano. Io non ho fatto niente. Alla domanda se intende tornare in Italia non si sottrae: certo che tornerò, c'è la mia famiglia, mi manca. Io vivo nel vostro paese, normalmente faccio avanti e indietro tra il Camerun e Roma, risponde. Quando? Questo non lo so, ci sono alcune questioni su cui non posso rispondere. Mi perdoni, poche le certezze.

Alcune ore dopo al TG1 dice che ora tornare diventa complicato, aveva previsto di tornare la settimana prossima, però devo farmi delle domande prima. Ho insistito con il cardiologo, mi ha detto che non posso viaggiare. Questo è quanto dichiarato da Tavares, il factotum che lo vediamo in questo selfie. Qui a sinistra al centro Sigfrido Ranucci, a destra Walter Lavitola, un selfie che viene pubblicato da tutti i quotidiani, in edicola oggi. Questa foto mi è uscita stamattina con la scritta Il meglio di gennaio 2022, il messaggio è firmato Clesio Gomez Tavares e a riceverlo nel gennaio 2025 è Walter Lavitola. A riportare la frase è stata la giudice Iole Moricca nell'ordinanza cautelare a carico di Lavitola e Tavares. Lavitola inviava il messaggio al conduttore con cui trasmetteva la fotografia di loro tre abbracciati che si scattavano verosimilmente un selfie. Tanto Lavitola quanto Tavares sono ritenuti dalla Procura di Roma responsabili dell'attentato a Sigfrido Ranucci, amico fraterno di Lavitola, vittima della bomba esplosa il 16 ottobre dello scorso anno. Allora con Repubblica andiamo a vedere le tappe dall'ordigno sotto casa allo stop alle repliche di Report. Nella notte del 16 ottobre 2025 un ordigno esplode sotto l'abitazione di Ranucci a Pomezia, danneggiando l'auto del giornalista. Il 30 giugno la Procura di Roma chiede l'arresto degli esecutori materiali, si tratta di quattro persone residenti in Campania. Il 7 luglio viene indagato l'ex direttore del Avanti, il faccendiere Walter Lavitola, amico del giornalista conduttore di Report. E poi la RAI poco dopo sospende le repliche di Report e avvia una verifica interna sui rapporti tra il giornalista e il faccendiere. Andiamo a vedere le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci. Guardarsi anche dagli amici, dice, l'amarezza del conduttore tradito. Quando ieri Sigfrido Ranucci ha letto quelle parole nell'ordinanza di custodia che ha portato in carcere il suo amico Walter Lavitola, non ha potuto fare a meno di far notare alle persone che gli sono più vicine due cose. Avete letto che io sono sempre e soltanto indicato come parte lesa in questa storia e invece mi hanno dipinto come qualcosa di diverso, lasciando intendere chissà che ruolo avessi avuto in una bomba davanti a casa mia dove c'erano i miei figli. Oltre che dai miei nemici, mi dovevo guardare dagli amici, dice Sigfrido. Si è sfogato mentre poche ore prima aveva scritto sui social ricordando la mamma. Trovo consolatorio che tu non possa vedere persone vicine e lontane che come maiali razzolano nel fango per cercare di sporcare me e il lavoro a cui ho dedicato la mia vita. Grazie agli strumenti che tu e papà mi avete donato, non riusciranno a distruggere la mia storia, dice Ranucci. Si è sfogato più volte, lo sapeva benissimo che io mai mi sarei candidato. In realtà è scritto anche negli atti dove è allegato un messaggio del giornalista in cui spiega all'amico Walter che no, lui non è disponibile alla candidatura. L'obiettivo di Lavitola era di togliermi da Report, lo dice lui, ed è quello che ora sta succedendo, dice Ranucci, commentando gli atti che venivano pubblicati dalle agenzie e sui siti. Allora, ritorniamo sulle prime pagine dei giornali, ripartiamo da La Repubblica perché sceglie un altro titolo: Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA. Il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. Un documento online denuncia piano autoritario della Casa Bianca. L'allarme arriva dal gruppo di ex componenti dell'intelligence che denunciano la creazione di una macchina per accentrare il proprio potere, come mai accaduto prima nella storia americana. Poi al centro pagina ancora il caso Ranucci e una notizia che riguarda la maggioranza Lega Lombarda contro Salvini. Fontana dice serve un passo indietro. Di spalla il violento terremoto che fa strage in Colombia. Andiamo avanti con il domani, migranti e UE, propaganda infinita. Meloni e Fredriksen, basta illegali. Il capo dei popolari Weber fa da spalla. Alla destra, sì, ai centri fuori dall'Unione. L'altro
titolo è ancora la vera storia della bomba a Ranucci. Avvenire, i muscoli in mostra, Meloni e la danese Fredriksen firmano una lettera sui centri per rimpatri e la difesa del patrimonio cristiano. La Germania ci restituisce richiedenti asilo arrivati in Italia. L'Europa va verso un'ennesima stretta sui flussi di migranti con un potenziamento di Frontex, scrive Avvenire. Il Foglio invece, proprio su questo post congiunto tra la premier danese e la premier italiana, scrive Meloni: la socialista fa tandem ancora con Fredriksen, o me o la destra estrema e il Partito Democratico in tilt, scrive Carmelo Caruso. Anche la sirenetta è passata a destra, la Danimarca sta con l'Italia, la socialista Fredriksen scrive una lettera a quattro mani con Meloni, mentre il presidente del PPE Weber propone di istituire hub per i rimpatri in Africa. O è salita la linea della palma di Vannacci o la sinistra italiana sarà costretta a fare le primarie tra Fredriksen e Sanchez. La contesa sui migranti sembra la direzione del PD e Meloni veste alla socialista. Dopo Edi Rama, un altro esponente della sinistra europea, la premier danese condivide la linea italiana. Lo fa con un comunicato congiunto all'Europa sui social in tandem, perché non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia nelle nostre nazioni sia in Europa. Propongo insieme di costruire e realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Ci stiamo lavorando con impegno. Da oggi nel campo largo si potrà ancora dire, dopo questo messaggio di Fredriksen, che il progetto di Meloni sui migranti è un progetto MAGA, si domanda Caruso. E quando Schlein loda i 48.000 respingimenti di Sanchez, in poche ore è consapevole che si tratta di misure estreme senza la verifica di diritto di asilo, quella civiltà del diritto che sopravvive in Italia. Raccontano che Meloni stia dicendo: da una parte c'è il mio modello, un modello europeo per contrastare l'immigrazione, dall'altro quello che propone la destra estrema. Tra pochi giorni, il 15 agosto, Piantedosi diffonderà i dati sui delitti in Italia e si sa già che in alcune città ci sono picchi di violenze commesse al 60% da irregolari. Giovedì Piantedosi sarà audito dalla Commissione Schengen presieduta da Del Rio. Attenti, c'è nell'instabilità del Marocco il cattivo pensiero che Trump stia usando quella porta per far male all'Europa. E allora chiudiamo con il Sole 24 Ore. Carburanti in 7 verifiche su 10, trasparenza prezzi non in regola. Da marzo a luglio trovate 2.279 violazioni su oltre 3.420 interventi. Al centro delle verifiche anche le frodi per gasolio allungato con l'acqua. La replica dei gestori, casi limitati rispetto al numero totale dei distributori. E poi la grande foto, Po e Grandi Laghi in seguito. Agricoltura in siccità estrema. La portata del Po, che si vede appunto in questa fotografia, è un terzo del normale. In emergenza ci sono 101 comuni di Piemonte e Lombardia. E per la rassegna stampa è tutto. E ora la rubrica motori. Seguiamo insieme.

0: Nel Regno Unito, un Aston Martin DB5 torna a solcare le strade dopo 40 anni di silenzio. Non è un'auto qualunque, è la stessa che James Bond guidava nei film ed è protagonista di una storia che parla di passione, sacrificio e di un sogno lungo una vita. Siamo a Newport Pagnell, nello stesso stabilimento dove questa vettura venne costruita negli anni 60. John e Sue Williams stanno per rivedere la loro DB5, finalmente restaurata. Per John questo momento vale una vita intera. Aveva 19 anni quando comprò quest'auto nel 73. Lavorava per il comune, tagliava l'erba e spargeva sale sulle strade d'inverno. Risparmiò ogni sterlina per quella DB5 usata. 900 sterline, circa 15.000 al cambio attuale. Poi arrivò la vita vera, il matrimonio, i figli, le responsabilità. La DB5 finì parcheggiata davanti a casa loro, dove il tempo e il clima britannico fecero il resto. Su internet gli appassionati lo insultavano per come la trattava.
1: Purtroppo è arrivata la vita vera e mi sono sposato. Abbiamo avuto figli, impegni e sfortunatamente lei, la DB5, ha dovuto passare in secondo piano, ma ho sempre avuto in mente che l'avrei fatta restaurare completamente.
0: Ma John non ha mai mollato. Per 40 anni ha messo da parte soldi nel fondo DB5, come lo chiamava lui. Il restauro è costato circa 400.000 sterline. Ci sono volute 2.500 ore di lavoro da parte degli artigiani di Aston Martin Works per riportarla all'antico splendore. È una versione rara. Guida a destra, carrozzeria Silver Birch e motore Vantage. Ne furono costruite meno di 40 così.
2: Go back to...
1: Per 40 anni ho messo soldi nel fondo DB5. Quando è arrivato internet ho avuto parecchi problemi, diciamo così. I troll, credo li chiamino così, che mi insultavano in ogni modo per come maltrattavo la mia auto. Ma non sapevano che l'obiettivo finale era questo.
0: Adesso la DB5 è perfetta. Vale più di 1 milione di sterline. Ma John non la venderà mai. La terrà nel vialetto di casa, accanto alla sua auto di 25 anni e a quella di sua moglie. Lei non era mai salita su quella macchina, ha condiviso tutta la vita con quell'automobile arrugginita in giardino, ha sostenuto il sogno del marito. Adesso, finalmente, può viaggiare su quella DB5 che conosce da sempre. La DB5 è diventata leggendaria proprio grazie a James Bond. Apparve in Goldfinger e poi in Thunderball, restando nell'immaginario collettivo come l'auto dello spy britannico per eccellenza. John ha in programma un viaggio in Scozia con Sue, a Glencoe. Lì fu girata una scena memorabile di Skyfall. Questa DB5 non è solo un pezzo di storia dell'automobile britannica, è la prova che i sogni, anche quelli che sembrano arrugginiti e impossibili, possono tornare a brillare.
3: La mobilità a volte non è solo un modo per spostarsi, è un legame, una scelta di vita. Qualcosa che rimane anche quando tutto il resto scompare. Questa storia arriva dagli Stati Uniti, dalla California, e nasce tra le macerie di un incendio che ha devastato l'area di Pacific Palisades, vicino a Los Angeles. In mezzo a uno scenario cancellato dal fuoco, un vecchio minibus del 1977 color azzurro è rimasto in piedi. Intorno, solo cenere, nessuna casa. Nessuna auto integra. Un mezzo nato per viaggiare lentamente, per accompagnare persone e storie, diventa senza volerlo il simbolo di una resistenza in attesa. Il furgone si chiama Azul, a appartiene a Megan Weinraub, surfista e residente della zona. Quando è arrivato l'ordine di evacuazione, non è stato questo il mezzo scelto per fuggire. È rimasto parcheggiato in strada, mentre il quartiere veniva avvolto dalle fiamme. Megan racconta di non aver creduto subito a quelle immagini, troppo belle per essere vere, in mezzo a tanta distruzione. La casa davanti a cui era parcheggiato è bruciata completamente. L'auto accanto si è sciolta sotto il calore. Eppure quel mezzo, con quasi 50 anni di strada alle spalle, è rimasto fermo lì, circondato dalle fiamme. Un evento che la stessa proprietaria definisce senza esitazioni un miracolo. La scoperta arriva solo dopo, attraverso una fotografia e una serie di messaggi dei vicini. Quel furgone, che sembrava destinato a sparire, è ancora lì, intatto quanto basta da sembrare irreale. Il minibus viene recuperato e sottoposto a un'attenta analisi tecnica. I vetri posteriori sono rotti, il carburante è ancora nel serbatoio, tutti elementi che, in teoria, avrebbero potuto alimentare un incendio. Ma non è successo. Anche per i tecnici non c'è una spiegazione razionale. In mezzo a una devastazione totale, quel veicolo ha resistito senza una ragione chiara. Dal punto di vista della mobilità, questa storia racconta anche altro. Una meccanica semplice, materiali solidi, soluzioni nate per durare nel tempo. Il restauro restituisce al mezzo la sua identità originale, senza trasformarlo in un oggetto statico. L'obiettivo è uno solo: rimetterlo in movimento. Oggi Azul è tornato su strada, non come reliquia, ma come veicolo vivo. Perché alcune storie di mobilità non parlano solo di chilometri percorsi, ma di strade che restano aperte. E anche dalla capacità di rimettersi in movimento, anche quando tutto intorno sembra essersi fermato.
1: In Australia, nel cuore arido del Queensland, c'è una storia che ci ricorda quanto la mobilità sia molto più di un semplice spostamento tra due punti su una mappa. È libertà, è dignità, è la possibilità di sentirsi vivi. Alcune storie parlano di veicoli che attraversano il tempo, altre di mezzi che sfidano il destino. Questa parla di un uomo che ogni giorno sfida gli anni. Graham Brennan ha 92 anni. Ogni mattina si alza presto, chiude la porta di casa e sale in macchina. Un gesto ordinario che per lui rappresenta tutto. In una città senza trasporti pubblici, guidare non è un lusso, è l'unica via per restare indipendenti.
0: Amo essere indipendente e amo fare ciò che voglio fare, quando voglio farlo, nel modo in cui voglio farlo.
1: Da 20 anni Graham dedica il suo tempo al volontariato, portando pasti a domicilio agli anziani della comunità. L'ironia è evidente, a 92 anni aiuta persone che spesso sono più giovani di lui.
0: Non mi sento come se avessi 92 anni, mi sento come se ne avessi 50 o 60, qualcosa del genere.
1: Per continuare a guidare in Queensland c'è una regola ferrea. Nessun limite d'età, questo sì, ma una volta compiuti i 75 anni scattano controlli medici rigorosi ogni anno, senza eccezioni. È un equilibrio delicato quello che i medici devono gestire. Come quando si valuta se un veicolo d'epoca può ancora circolare o se un mezzo danneggiato è recuperabile. Anche qui c'è una valutazione che intreccia sicurezza e valore, ma in questo caso il valore è una vita umana, la dignità di una persona.
0: In un posto come questo hanno bisogno di un veicolo per spostarsi. Non direi che sia il segreto della longevità o di una lunga vita, ma fa un'enorme differenza.
1: Le associazioni che difendono i diritti degli anziani conoscono bene il peso di questo tema. In un paese vasto come l'Australia, dove le distanze sono enormi e i trasporti pubblici scarseggiano, perdere la patente nelle aree più remote può innescare una spirale devastante.
2: might mean that, you know, some people even stop.
0: Potrebbe significare che alcune persone smettano persino di mangiare regolarmente o che non riescano a procurarsi i farmaci di cui hanno bisogno. Quindi può avere effetti davvero drastici sulla vita delle persone.
1: Graham ha superato anche quest'anno i controlli. Il dottore gli ha dato il via libera, può continuare a guidare. La sua auto non ha il fascino di un pezzo da museo, non ha una storia cinematografica da raccontare, non è sopravvissuta a eventi straordinari, ma per lui vale più di qualsiasi macchina al mondo perché è il suo ponte verso la vita. Graham custodirà gelosamente quella patente finché vivrà, perché ha capito quello che tutti dovremmo capire: la mobilità non è solo movimento, è il diritto di scegliere dove andare, quando partire, come vivere. È libertà. E la libertà non ha età, non ha modello, non ha epoca. Ha solo bisogno di quattro ruote e della voglia di non fermarsi mai.

Giornata ancora calda anche al nord, caldo afoso che porta temporali sulle Alpi nel corso del pomeriggio, poi il tempo migliora verso sera. Altri temporali attesi al centro, parliamo soprattutto delle zone interne comprese tra Toscana, Umbria, Abruzzo e Basso Lazio. Anche qui il miglioramento verso le ore serali. Presenza di sole e poche nubi al sud, qualche isolato temporale atteso lungo l'Appennino Calabro, ma anche qui si attenuano poi temporali verso le ore serali, stessi temporali attesi anche sulla parte centro-meridionale della Sicilia, prevalenza di sole, di cielo poco nuvoloso sulla Sardegna. Temperature ancora elevate per il periodo, valori al di sopra dei 35 gradi, farà un po' più caldo al centro e al sud.

0: 132 morti è il bilancio provvisorio del sisma che ha devastato la Colombia, le città di Cali e Pereira le più colpite. Il presidente, priorità salvare le persone sotto le macerie. Arrestato a Roma l'imprenditore Walter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, il GIP, nessun elemento su un accordo tra i due. No di un'immigrazione controllata, scrivono Meloni e Friedrichsen sui social. Continua lo scontro europeo sulla gestione dei migranti, a Ceuta la popolazione protesta, allarme di nuove ondate. Tragedia a Cosenza, muore un 34enne dopo il pestaggio all'esterno di una discoteca, lascia la compagna e 4 figli. Bollini rossi in Italia, in salita oggi sono 19, domani 20, fiumi a secco, incendi, l'Italia nella morsa, 40 gradi fino a Ferragosto. Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham, Fabbri vince l'oro, Vair l'argento nel nuoto, argento per Razzetti nei 400 misti. Ben ritrovati con la nostra informazione, sono le 3 in punto, come vedete un minuto esattamente, le notizie adesso le affrontiamo con la rassegna stampa di Emanuela Bonchino e i suoi ospiti, a seguire parleremo della crisi in Medio Oriente, poi torneremo in Italia, andremo in uno dei luoghi più belli della costiera amalfitana con il festival sui sentieri degli dei, alle 4 ovviamente una nuova edizione, noi ci vediamo esattamente a quell'ora, quindi buona visione.
1: La rassegna stampa, le prime pagine dei giornali e allora vi presento subito la nostra prima ospite, Laura Lucchini, La Repubblica, bentornata.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i titoli vari, per la verità, che si conquistano le aperture dei giornali e allora cominciamo dal Sole 24 Ore. La notizia in primo piano è questa: carburanti in 7 verifiche su 10, trasparenza prezzi non in regola, le ispezioni della Guardia di Finanza da marzo a luglio trovate quasi 2300 violazioni su oltre 3.400 interventi. Al centro delle verifiche anche le frodi per gasolio, allungato con l'acqua, la replica dei gestori, casi limitati rispetto al numero totale dei distributori. Il Sole 24 Ore mette questa fotonotizia che dà veramente il dramma del climate change, Po e grandi laghi in secca, agricoltura in siccità estrema. Di spalla Gaza e il no di Israele al piano USA non preoccupa Trump, coloni all'attacco in Cisgiordania, hanno l'IDF ha arrestato però 19 palestinesi. La proposta poi del giornale Avvenire, premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza, e sono seguite diverse polemiche su questo. Fatto Quotidiano, altra apertura che forse è quella che più ricorre sui giornali. Bomba, Ranucci, ignaro, niente ombre sul report. Arrestato Lavitola, manipolò il giornalista per la politica, così il nelle carte. Il GIP, il faccendiere, voleva spingerlo al governo con un ordigno e sondaggio, ma da lui sul programma Rai zero condizionamenti. Le carte dell'inchiesta romana, la foto del conduttore col futuro presunto attentatore, la censura di Corsini Rai girata a Valterino. Ancora il giornale su questo apre: amici miei, questa appunto la foto che ricorre sta nelle carte. Arrestato Lavitola per la bomba a Ranucci, incontri e telefonate, quello che non torna sull'attentato tra conoscenti, il conduttore tace sui mandanti ma attacca il giornale. Avvenire a un'altra apertura ancora, i muscoli in mostra. Meloni e la danese Frederiksen firmano una lettera sui centri per rimpatri e la difesa del patrimonio cristiano, questo è il virgolettato, la Germania ci restituisce i richiedenti asilo arrivati in Italia, l'Europa va verso un'ennesima stretta sui flussi di migranti con un potenziamento di Frontex. Maurizio Ambrosini, immigrati oltre i giochi, non porte aperte ma politiche rispettose. Poi i piani americani per la pace come la tela di Penelope, questo è il Medio Oriente, le macerie di Gaza, le acque dello stretto di Hormuz, le colline del Libano meridionale, 3 fronti dove la guerra continua latente, contenuta dal sopravvivere di negoziati indipendenti che rappresentano momenti essenziali del grande piano di riordino mediorientale, ma assomigliano più alla tela di Penelope, tessuta di giorno e disfatta di notte. Lucchini, in effetti è vero, ora al di là delle suggestioni di Odysseus, insomma del film che ha coinvolto tutti, protagonista la tela di Penelope, però insomma questa è una similitudine in realtà che è calzante secondo me, e cioè anche stando alle parole, no? Del presidente americano, stando alle parole Iran, ma anche Medio Oriente, contemporaneamente anche Israele, ha appena detto il presidente americano che tra lui e Netanyahu va tutto bene, invece qualche ora fa, insomma, sostanzialmente il premier israeliano aveva rigettato il piano per Gaza, il piano americano per Gaza, dicendo non ci ritiriamo da Gaza finché Hamas non depone le armi. E sull'Iran Trump è tornato a parlare nelle ultime ore, ha avuto parole minacciose, ma non solo. Insomma, da dove vogliamo cominciare? Dall'Iran, dal Medio Oriente, da Israele? Insomma, al centro c'è comunque il presidente americano, le guerre americane.
2: Sì, tutto si tiene, e la metafora della tela di Penelope è abbastanza calzante, un po' ha a che vedere con il fatto che Trump non controlla totalmente la situazione per quanto riguarda il negoziato in Iran. Proprio ieri sera diceva che gli Stati Uniti avevano tutto l'interesse a mantenere un profilo basso, e cito letteralmente, mentre stasera il tono è nuovamente aggressivo. C'è una differenza tra quello che vuole l'Iran in questo momento e quello che vogliono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti vogliono poter dichiarare qualche tipo di vittoria, addirittura le indiscrezioni segnalano che sarebbe Trump pronto ad accettare semplicemente come vittoria la riapertura dello Stretto di Hormuz senza raggiungere un accordo sul nucleare, mentre gli iraniani premono perché le due cose siano diciamo collegate, cioè che la riapertura dello stretto di Hormuz implichi immediatamente l'accordo di cessate il fuoco. Trump non controlla totalmente la situazione, così come non controlla lo stretto di Hormuz, che ne dica pochi minuti fa. Allo stesso tempo c'è, e questo è un altro livello diciamo di analisi, c'è un gioco delle parti tra Trump e Netanyahu, che hanno una cosa in comune: un appuntamento elettorale tra poche settimane, le midterm per Trump e le elezioni per Netanyahu. Netanyahu è stretto tra due fuochi che sono anche però i pilastri che lo sostengono: da una parte il fronte interno con l'ultradestra di Ben-Gvir, di Smotrich, che vorrebbe una ripresa del conflitto, vorrebbe appunto abbandonare l'accordo di Gaza, come ieri è venuto dicendo Netanyahu, in frasi che poi sono stati ignorati dal governo americano, respinte in qualche modo, ammorbidite, smorzate, e dall'altra parte vorrebbero diciamo far circolare anche l'idea che di poter riprendere un conflitto in Iran. Però l'altro pilastro che lo sostiene e di cui non può fare a meno è lo stesso Donald Trump, quindi sa che ha bisogno di entrambi i supporti, gli appoggi per vincere.
1: Perché secondo te? Come leggiamo questa ultima frase di Trump, che appunto rassicura con Netanyahu va tutto bene? E come va tutto bene? Che cosa, insomma, questa alleanza regge al di là di tutto?
2: Sì, l'alleanza tra Trump e Netanyahu non è in discussione, chiaramente ci sono tempistiche su cui sono in disaccordo, e appunto c'è un gioco delle parti. Netanyahu si deve mostrare aggressivo e pronto a tutto per diciamo sfamare un fronte interno, e Trump ogni volta diciamo lo si mostra in qualche modo più comprensivo. Il messaggio della Casa Bianca dopo le parole di ieri di Netanyahu, che erano state molto dure, no? di ripresa del conflitto a Gaza, il messaggio della Casa Bianca questa notte è stato totalmente conciliante, no? Come se quasi fosse una dialettica concordata.
1: E tra l'altro una dialettica che il presidente americano conosce bene, probabilmente sa appunto che Netanyahu è in campagna elettorale, sa che deve mostrare i muscoli. E poi lo citavi prima, questa indiscrezione per cui il presidente americano ha una gran fretta di dichiarare per l'Iran mission accomplished, cioè missione compiuta, abbiamo vinto la guerra. Il punto è, ma chi gli crede? Forse neanche i suoi stessi elettori, che sono molto invece arrabbiati per queste guerre provocate dal presidente americano, piuttosto che America First, piuttosto che pensare invece allo sviluppo degli Stati Uniti, della propria nazione. Però c'è anche, insomma, una componente narcisistica, ormai lo diciamo da tanto, no? Nel presidente americano, quindi questo dichiarare missione compiuta, ecco, non ambisce più al premio Nobel per la pace, chi lo sa forse, però insomma è comunque una vittoria, e intanto in tutto ciò sta facendo davvero un sacco di soldi il presidente americano su tanti fronti.
2: Su tutto questo troverai un sacco di materiale su Repubblica. Domani appunto c'è il culto della personalità, che un report formulato da 400 ex agenti della CIA, di cui scriviamo su Repubblica.
1: È interessante, dici di più su quello, perché che cos'è questa associazione appunto di... Oggi ce l'avete avuta per parecchio tempo in home page questa notizia interessante, no? Che questi ex agenti della CIA, che certo un po' di rancore e di livore ce l'hanno con il presidente americano, perché sono quelli che poi sono saltati, no? Quando hanno fatto quella spending review, hanno fatto quei licenziamenti, però in realtà c'erano da ancora prima, dal Trump 1. Cosa controllano questi ex agenti della CIA che hanno scritto questo report? Su cosa sorvegliano?
2: Controllano poco, nel senso che loro sono ex e scrivono una newsletter che ne hanno scritto una con un allarme simile lo scorso ottobre, forse era meno evidente la deriva che stava prendendo. Questo nuovo appello che hanno pubblicato su Substack non ha nessun effetto pratico o conseguenza immediata, però è un appello da, diciamo, insider, in cui si prendono una serie di indicatori e si dice gli Stati Uniti stanno attraversando una deriva autoritaria. E quello che appunto tu citavi, cioè il narcisismo, il culto della personalità, è uno degli elementi centrali su cui questi ex agenti esprimono preoccupazione, dicendo stiamo avendo una deriva nordcoreana, cioè l'immagine del presidente sulle banconote, il suo nome per le strade, la sua faccia che appare ovunque, nemmeno in Nord Corea si vede, e questo, diciamo, è solo la punta dell'iceberg di una serie di, diciamo, di derive che stanno prendendo gli Stati Uniti e che dovrebbero essere osservate con preoccupazione.
1: A proposito, qualche giorno fa Lucchini ha iscritto di Cuba, sì. E questa apertura al progetto emiratino dell'isola di Trump, diciamo così, un progetto malgrado Trump, se sembrerebbe, ancora non lo sa. Di cosa si tratta? Perché è interessante, perché insomma anche quella è molto politica.
2: È complessa la situazione, ma allo stesso tempo abbastanza semplice. Gli Stati Uniti vorrebbero in ogni modo un cambio di regime a Cuba, cioè un cambio di ordinamento politico. Però a Cuba c'è c'è un governo che deriva dalla rivoluzione, che è castrista da più di 60 anni, e a tutto sono disposti meno che cedere questo loro ordinamento politico. Quindi quello che stanno facendo, su enorme pressione del bloccheo, cioè del blocco delle sanzioni, del blocco del petrolio imposto dagli Stati Uniti, stanno cercando di offrire delle liberalizzazioni economiche per farsi di accontentare dal punto di vista economico gli Stati Uniti, dimostrare un'apertura a un'economia di mercato agli investimenti, che però per ora è solo su carta, perché fino a che le sanzioni degli Stati Uniti sono così pesanti contro Cuba, non ci sono imprenditori stranieri che possono di fatto fare business, anzi tutte se ne stanno andando da Cuba. Nemmeno Trump stesso, e questo è il paradosso, perché diciamo, parte del negoziato è che Cuba si apra l'economia, però in questo momento le leggi americane impediscono di fare affari con Cuba. Dunque, gli Stati Uniti vorrebbero molto di più. Cuba non è disposta a cedere il suo ordinamento politico tout court, si sta cercando una specie di Delcy Rodriguez, però non c'è un accordo, e tantomeno non c'è la stessa situazione, nel senso che non è detto che l'arresto del presidente, che è poco conosciuto, non è come Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, l'arresto del presidente non sarebbe talmente altrettanto spettacolare, probabilmente non produrrebbe lo stesso effetto, mentre un arresto del leader spirituale che è ancora in vita, che è Raúl Castro, potrebbe risultare impopolare perché è comunque un uomo di oltre 90 anni. Quindi cosa sta cercando di fare gli Stati Uniti? Stanno cercando di soffocare Cuba con le sanzioni economiche, ci sta riuscendo perché nelle ultime settimane è veramente difficile anche viaggiare, no? Come straniero, anche per lavoro, non funziona più in nessun contesto le carte di credito, ci sono blackout continui, insomma tutta questa situazione è molto molto complessa, e l'isola è in ginocchio, quindi loro stanno cercando, il governo sta cercando di negoziare sulla base solo dell'economia, però per quello che chiede Trump e quello che chiede Marco Rubio potrebbe non essere sufficiente.
1: Allora, la notizia è arrivata purtroppo a metà pomeriggio, questo terremoto devastante in Colombia. La prendiamo da Rasso del Carrino, che per la verità è uno dei pochi che decide di mettere appunto le immagini in prima. Terremoto che devasta la Colombia, crolla un ospedale, bimbi sepolti, rimasti intrappolati. Questo è un timore che però via via si fa sempre più concreto. La scossa di magnitudo 7.4 che ha colpito il nord-ovest del paese a 90, quasi a 100 km di profondità, e, però è altissima come magnitudo. E, sono un centinaio, almeno un centinaio i morti, ma vero Lucchini, bisognerà, conosci bene anche quelle parti, insomma bisognerà aspettare, bisognerà scavare, bisognerà raggiungere anche i posti, quelli un po' più interni, no? E quelli un po' più periferici. Che riflessione vuoi fare di fronte a queste immagini di devastazione che arrivano tra l'altro dopo alcune settimane del terremoto in Venezuela? Oltre 6.300 vittime hanno aggiornato il death toll, il bilancio.
2: E allora, quello che ci siamo chiesti subito in redazione, come immagino anche voi, e su quello su cui abbiamo fatto riflettere la nostra giornalista Elena Dusi, che si è consultata con diversi esperti, è se c'è un nesso diretto, no, tra i due terremoti, cioè se uno è conseguenza dell'altro. Questo non sembra essere il caso, cioè no, non si può dire che siano totalmente scollegati, perché si tratta della stessa
1: placche, no?
2: Arena,
1: che si intersecano,
2: no? Sì, esatto. Però non è detto, non si può ancora dire che derivi direttamente dal terremoto che c'è stato in Venezuela. Certo è che la natura è molto diversa, la faglia che ha causato il terremoto in Colombia, il cui epicentro era molto profondo, quindi si è sentito in modo molto esteso, ma fino ad ora, per quanto il bilancio sia drammatico, i danni sono limitati rispetto a quello che abbiamo assistito in Venezuela, dove comunque già nelle prime ore si capiva che il bilancio aumentava in modo vertiginoso.
1: Era tutto la

0: Paolo, sì, in Venezuela le immagini che si vedevano erano davvero impressionanti, non che queste non lo siano, però c'è una differenza, insomma, è percepibile.
1: È quello che ci dicono i sismologi, nel senso che il bilancio crescerà, come è normale, la regione più colpita, Chaco, è una regione a parte povera, quindi immagino le costruzioni forse non le più solide e comunque che in questo momento è in gran parte isolata, quindi probabilmente le informazioni si avranno nelle prossime ore, è un po' alla spicciolata, però quello che dicono i sismologi è che non sarà lo stesso grado di devastazione. La faglia che ha prodotto questo terremoto è la faglia Nazca, che è la stessa che ha prodotto, diciamo, geologicamente la cordigliera delle Ande, però l'epicentro era molto in profondità, per questo, diciamo, nonostante la magnitudo sia impressionante, 7,4 sono tra i terremoti più alti registrati quest'anno, i danni potrebbero non raggiungere la devastazione del Venezuela, questo è quantomeno l'augurio dei sismologi che noi abbiamo consultato.
0: Senti, prima di salutarti, volevo un commento da te anche su questa notizia che c'è davvero sulla prima di molti quotidiani, lo prendiamo dal Domani, abbiamo visto anche su Avvenire, c'era migranti UE, propaganda infinita, Meloni e Frederiksen, basta illegali, la strana coppia delle due leader alleate per mostrare il volto duro sull'immigrazione a colpi di social, nel caso della premier italiana, per uscire dal pasticcio che lei stessa ha prodotto su Schengen. Questo è il Domani, Christian Raimo, quel lessico d'odio che fa regredire il paese, abbiamo visto che ci apre anche Avvenire con un altro titolo evocativo, i muscoli in mostra. E, la strana coppia, fronte comune, come dice l'identità, anzi Frontex comune, e poi hanno riproposto appunto questo tema dei centri di rimpatrio, no? Dei migranti esternalizzati, diciamo così, in questo caso in Africa. C'è il punto. La questione Germania, Berlino ha iniziato a rimandare indietro i migranti per via appunto degli accordi e lì c'è sempre questa carta di Dublino che di fatto questo indica. Beh, insomma, però di vedere una premier diciamo politicamente così lontana come quella danese da quella italiana è particolare.
1: Sì,
0: tema migranti,
1: certo.
0: Unisce, ecco, come dire.
1: Ognuno ha la sua battaglia elettorale interna da combattere e ognuno la combatte con le armi che crede opportuna. Certo è che quello che sappiamo dall'Unione Europea è che l'emergenza che ha portato a questo asse, a questa dichiarazione, è stata un'emergenza che, a parte essere ampiamente rientrata, è stata creata d'arte e su questo l'Unione Europea sta lavorando, Bruxelles sta lavorando perché si torni a uno stato quo ante, cioè alla situazione precedente, e che si tolgano, no, la chiusura di Schengen sia da parte dell'Italia che dalla parte della Spagna. Certo è che a partire dagli eventi di Ceuta c'è un movimento, non solo c'è stato Friedrichsen e Meloni oggi che hanno lanciato questo appello, ma c'è stato anche un open ed di Manfred Weber sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, in cui difendeva lo stesso concetto di aumentare i centri di rimpatrio. La Germania fa anche lei la sua partita attraverso l'open ed di Weber e attraverso la decisione di rimandare i dublinati nei paesi di provenienza.
0: Anche lì, Lucchini, insomma, campagna elettorale, diciamo così, chissà quanto piena, lunga, però stanno cercando comunque tutti questi governi di non farsi superare, come dire, invece dalle estreme destre su questi argomenti, un po' in tutta Europa.
1: Esatto, la Germania è l'emblema perché alla fine di agosto inizia una grande tornata elettorale di stati chiave. Friedrich Merz è pesantemente in difficoltà, assediato dalla popolarità crescente dell'Alternativa für Deutschland, del partito di estrema destra, che proprio sui temi di migranti fa presa, e quindi si sta giocando tutte le carte. Noi faremo un ragionamento sui numeri, no? Quanti sono questi respingimenti investimenti che la Germania sta preparando e verso che paesi andranno, però non è neanche la sola arma che la Germania sta valutando, perché valuta di nuovo respingimenti ai confini, direttamente ai confini, nel caso in cui ci sia il sospetto che l'ondata sia di natura ibrida, cioè come quella di Ceuta, cioè causata ad arte. Però questo chiaramente scompiglia le regole del gioco.
0: Sto guardando il cellulare perché mi ero messa a guardare qualche giorno fa quali sono all'interno di Schengen i confini dove sono stati ripristinati i controlli. Sono 8 nazioni europee che l'hanno reintrodotte. C'è l'Italia e va bene, ma è una di quelli che ne ha ripristinati di meno. Sono lungo la rotta balcanica, dunque sono 3 anni che ci sono i controlli ripristinati a campione confine con la Slovenia e adesso con la Spagna. Però Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Norvegia, colpisce la Germania, la citavi prima, tutti i confini terrestri, controlli fissi e mobili alle frontiere con la Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, la Francia, tutti i confini controllati, terrestri, aerei, marittimi, ai passaggi con Italia, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Germania e Svizzera, e poi l'Austria, e poi i Paesi Bassi, e poi la Polonia, e poi la Svezia, e poi la Norvegia. Ma insomma, diciamo che Schengen forse già da un bel po', insomma, scricchiola da questo punto di vista. È impressionante,
1: sicuramente scricchiola da quando c'è stata la crisi siriana, sicuramente scricchiola dall'inizio della dalla fase pre guerra ucraina, o anche durante, quando comunque la Bielorussia ha usato i flussi di migranti come arma ibrida nei confronti della Polonia. L'Europa è anche sotto questo tipo di minaccia. Certo che è che Schengen è uno dei suoi diciamo pilastri fondativi, e la messa in discussione continua mette in discussione anche il fondamento dell'Europa.
0: Grazie davvero, grazie Laura Lucchini, Repubblica. Abbiamo veramente, insomma, oggi fatto tante domande e tanti argomenti. Grazie.
1: Grazie a te, ciao, buonasera.
0: Allora, intanto vi presento l'altro nostro ospite, che è Paolo Di Paolo, scrittore, bentornato.
2: Eccomi qua.
0: Allora Paolo, la notizia che appare, qui vediamo anche il Corriere della Sera, Ranucci in carcere, la Vitola, che appare forse più frequente come apertura, quella più scelta, è sicuramente questa. E ci arriviamo tra un attimo, perché andiamo a vedere anche il foglio, eccolo qua. La sudaticcia storia di La Vitola si aggrava di un arresto con aggravante mafiosa, si attendono le verità di Candide Ranucci. E poi ancora sul abbiamo visto il giornale con amici miei, Libero, una bomba per Ranucci premier, Alessandro Sallusti, l'editoriale, cade il muro di ipocrisia sul report, più che una tragedia il caso La Vitola, Ranucci assume sempre più i contorni della commedia all'italiana, La Verità, tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore La Vitola, queste sono le carte proprio dell'ordinanza del GIP. E qui c'è la notizia: smontate le balle delle destre sull'attentato a Ranucci, il GIP esclude accordi con La Vitola. Allora, vediamo quello che è successo con il servizio di Giuseppina Testoni e poi Paolo lo commentiamo il fatto.
3: Abbigliamento casual, passo e atteggiamento rilassati. Walter La Vitola lascia la sua abitazione nel quartiere romano di Monteverde per salire sull'auto dei carabinieri che gli hanno appena notificato l'arresto. I militari del nucleo investigativo di Roma e Frascati lo accompagnano in caserma. Poi per l'imprenditore si aprono le porte di Rebibbia. Inquinamento delle prove e rischio di fuga, le motivazioni che spingono il GIP di Roma a disporre il carcere per il faccendiere dalle mille vite, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, a cui era legato da un rapporto di amicizia. amicizia. Secondo il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista, suscitando indignazione nell'opinione pubblica e per accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. La Vitola avrebbe infatti coltivato l'idea di convincere Ranucci a entrare in politica per poi ritagliarsi un ruolo per sé, tutto all'insaputa del conduttore. Allo stato attuale, si legge infatti nell'ordinanza, non è emerso alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con la Vitola. Ranucci viene descritto piuttosto come una vittima della manipolazione dell'indagato e della raffinata astuzia di quest'ultimo, che nel commissionare l'attentato si sarebbe accertato che non venisse messa in pericolo l'incolumità dell'amico. Mandato d'arresto anche per Clesio Gomez Tavares, factotum di La Vitola, a cui l'imprenditore avrebbe chiesto di individuare gli esecutori materiali dell'attentato arrestati il 30 giugno scorso. L'uomo è attualmente latitante e si troverebbe in Africa, dove, secondo gli inquirenti, lo stesso La Vitola meditava di scappare.
0: Allora, come la leggi da scrittore questa, come una commedia, come un dramma, come, beh, innanzitutto vedremo, certo bisognerà capire poi il perché, la motivazione innanzitutto, i magistrati, i giudici hanno qualche idea, però insomma forse vorremmo sapere di più, come la leggi?
2: Ma una parte di commedia sicuramente c'è, l'aggettivo che usava il Foglio, che usa il Foglio sul giornale di domattina, sudaticcia, commedia, mi sembra divertente, probabilmente è meno divertente di quello che poi da lontano può sembrare.
0: Sudaticcia, no? Ferragostana, scrive
2: Ferragostana,
0: il Foglio.
2: Sì, perché poi alla fine non è appunto il canovaccio di un film, anche magari di seconda fascia, implica appunto vite, reputazioni, carriere, non solo giornalistiche, è chiaro che tutto diventa più compromesso e complicato. Però la cosa che io trovo, se vuoi, affascinante o addirittura proprio magnetica, è proprio la fisionomia di una certa tipologia di figura assimilabile appunto alla Vitola, no? Si dice il faccendiere, che è interessante come lemma, no? Che cos'è un faccendiere? Uno che appunto che cosa fa nella vita, qual è esattamente il suo mestiere? Quello di trafficare in fondo, no? Cercare affari in un modo spesso appunto ambiguo, opaco. Io sono andato a studiarmi la voce Wikipedia, che non credo sia controllata più di tanto dalla Vitola che ha altre preoccupazioni, e comincia con un riferimento alla sua iscrizione a una loggia massonica a 18 anni, cioè ci sono comunque nella sua biografia degli aspetti che appunto a me viene da sciorinare col sorriso, da enumerare col sorriso, ma sono tutti in fondo piuttosto inquietanti e fanno pensare più che alla commedia all'italiana a certe tipologie di personaggi di Balzac, adesso non per alzare il tiro da un punto di vista intellettuale, ma Balzac, l'autore della commedia umana, per l'appunto commedia umana, ha tirato fuori una quantità di personaggi che potrebbero essere la Vitola della Francia del XIX secolo, cioè una quantità di persone che in fondo si sono arricchite diventando amiche di potenti, leggi per esempio Craxi nel caso della Vitola, leggi poi Berlusconi, potenti, potentati, amici dei potenti, amici degli amici dei potenti, però poi rischiano di fare il danno appunto al potente a cui si sono affiliati. E questa cosa qua Balzac la racconta benissimo, perché la fame di potere e in qualche modo anche un po' un lampo di follia si mescolano in un modo appunto un po' inquietante, nello stesso tempo imprevedibile, e questo è il fatto che abbiamo davanti, no? Cioè uno che eventualmente, questo lo mettiamo con tutte i corsivi e le virgolette del caso, per fare un favore a un amico, per dargli una spinta sul piano politico, ha fatto qualcosa che diventa un danno, oltre che materiale, anche, come stiamo vedendo, morale.
0: Ecco, anche perché è interessante questa tua, insomma, questo tuo excursus sulla letteratura. È un po' comunque nella sua testa, secondo appunto i giudici, se l'idea era proprio quella di fare anche lui una sorta di carriera politica, però sempre da gregario, no? Come dire, intanto aiuto quelli più bravi di me, più popolari di me ad andare avanti, e io in qualche modo mi accodo. Vedremo, perché insomma lui dice, continua a dire che oggi non l'hanno interrogato, l'hanno insomma, è stato diverse ore lì, ma poi sentiremo, perché la prima volta ha fatto dichiarazioni spontanee e ha deciso invece di non rispondere alle domande, però certo siamo molto curiosi di sapere quello che potrebbe essere successo. Riprovarci comunque così tanto, così spesso con il potere per arrivare in cima o perlomeno quasi. Tra l'altro lui insomma aveva messo in piedi un ristorante anche molto ben avviato, le sue parole una volta uscito dal carcere le ricordiamo, insomma molto... E poi c'è questa simpatia che effettivamente chi lo ha conosciuto, no? la conferma, tanti giornalisti sono stati là, insomma hanno mangiato al suo ristorante, l'hanno i cronisti.
2: Faccendieri e portaborse spesso hanno quest'aria anche

0: idee chiare come non ce le ha nessuno, forse al momento nemmeno del tutto i magistrati. Però è chiaro che cosa fa un lavitola, prendiamolo come così, epitome simbolica, no? Che cosa fa? E si guadagna la fiducia. E questo guadagnarsi la fiducia al limite di far diventare ingenuo il suo interlocutore, che pure può essere scafatissimo, è evidentemente il tratto dominante di una figura del genere, che si ritrova accanto magari a Berlusconi o ai poteri, potere berlusconiano, e poi però pure indagato per truffa ed estorsione ai danni di Berlusconi, no? Che è un paradosso affascinante.
1: Anche
0: torno
1: in quel
0: alla
1: caso disse che
0: prima.
1: Voleva fare un favore, no, a Berlusconi,
0: appunto,
1: con la casa... Con la casa
0: tutti
1: di
0: fidi di questo che ti fa i favori, perché poi il potere ha bisogno per le sue ramificazioni di nutrirsi proprio appunto di faccendieri, di persone che connettono altre persone. Il ristorante da questo punto di vista, adesso senza esagerare pure con i lambiccamenti speciosi e un po' speculativi appunto, no? Però il ristorante, se ci pensi, aprire un ristorante ha un suo peso, perché è al ristorante che tu generi incontri, contatti,
1: giusto,
0: possibilità di dialogo effettivamente,
1: giusto,
0: no? Quindi sembra inoffensivo anche il ristorante, tra l'altro dicono che si mangi non distante da dove ti sto parlando, siamo nella stessa città che Roma, ma insomma nel quartiere dove io abito pare che sia abbastanza ben frequentato e anche apprezzato il menù, diciamo così, sul quale la vitola non credo abbia parola definitiva, però a parte le battute è evidente che anche il ristorante è un punto, non soltanto un investimento di natura economica, perché poi tutta questa carriera così frammentaria si basa pure su investimenti
1: sì, è uno
0: più o meno accorti,
1: luogo di incontro, no? Il locandiere in questo caso.
0: Esatto.
1: Interessantissimo. Leggo qualche altra prima pagina, abbiamo visto parecchi giornali, già parecchi quotidiani. Qui c'è la discussione, altra apertura, immigrazione, Meloni e Frederiksen insieme contro flussi irregolari, l'Europa cambi rotta. E poi... taglio basso, Gaza, Netanyahu disposto a dare una possibilità al piano USA, Trump punta alla riapertura di Hormuz, abbiamo visto Libero, abbiamo visto anche La Verità, vi faccio vedere Il Mattino, arrestato la vita, la bomba per lanciare Ranucci in politica, e poi c'è l'Apocalisse Colombia, bambini in trappola tra le macerie dell'ospedale, questo terremoto fortissimo. Il Mattino di Napoli parla anche del terremoto, di un altro terremoto, quello dei Campi Flegrei. Pozzuoli subito la task force anti-speculazioni sugli affitti, la raffica di segnalazioni, canoni quadruplicati per gli sfollati, commercianti, sospendete i tributi alle attività economiche. E poi ancora un'altra notizia in primissimo piano oggi è questa sulla Gazzetta del Mezzogiorno: acciaio italiano, Ilva è pronta alla cordata, Gozzi chiama Arvedi, Lucchini e Marcegaglia, ma dall'indotto partono i licenziamenti. E su questo anche Il Secolo da Cimonono, Gozzi, alleanza italiana per l'ex Ilva, ecco chi siamo e cosa chiediamo. Il presidente di Federacciaio, in campo 10 imprese di primissimo piano, le aree a caldo non ci interessano. Vi faccio vedere anche Il Gazzettino, l'apertura: Treviso, preso sospetto terrorista, un giovane albanese fermato in aeroporto, voleva mettere una bomba in un centro commerciale. Naturalmente c'è anche l'arresto di la vitola. E poi oggi è una giornata, queste giornate sono particolari, perché lo faccio... Faccio vedere la copertina di un tuo libro di 2 anni fa, se non sbaglio, Rimembri ancora, perché San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, però non ne abbiamo voluto parlare qui in rassegna stampa con astronomi. Lo vedrete, insomma, lo si farà anche come si fa di solito durante le prossime ore, però insomma parliamone con uno scrittore, con un letterato, perché Paolo, insomma, è un aspetto bello. Quando io ti dico 10 agosto, a cosa pensi?
0: Ma penso, come credo 9 italiani su 10 che abbiano fatto la scuola entro i primi anni 2000, perché poi le cose sono un po' cambiate evidentemente, ma insomma hanno in comune generazioni diversissime il fatto che se tu dici 10 agosto e dici magari San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle, eccetera, eccetera, sanno completarlo con la memoria, magari anche soltanto per lampi, per pezzi. Quel libro che citavi, appunto uscito un paio d'anni fa, mi ha sorpreso anche proprio nella ricezione, perché raccontavo le poesie che ci sono rimaste dentro e mi rendevo conto a ogni presentazione che, citando proprio 10 agosto di Pascoli oppure Una nebbia agli irticolli di Carducci, avevo di fronte persone di diverse generazioni che si ritrovavano magari un po' cantilenando

0: in tasca delle grandi poesie, poesie non tutte capolavori, no? Però che riescono a fissare qualche volta ciò che non sappiamo dire. Per esempio, lo struggimento che ci prende alzando gli occhi verso il cielo, un po' appannato dall'afa in queste settimane terribili di caldo, forse le cose si vedranno meglio intorno al 12, che poi è il giorno che coincide anche con l'eclissi solare da noi solo parzialmente visibile, ma insomma alziamo questi occhi e guardiamo. Che cosa guardiamo? Guardiamo questa cappa buia, puntellata di stelle, di fronte alla quale un poeta riesce effettivamente a dire cosa? Un senso intanto di piccolezza di fronte alla gigantesca e misteriosa entità dell'universo, perché
1: Questo è
0: quello che lui,
1: Leopardi.
0: questo è Leopardi, che appunto attraverso il pastore errante dell'Asia dice questo, no? Quando chiede alla luna che fai, tu luna in cielo, senti quella piccolezza, senti
1: Pallida
0: quell'essere
1: luna.
0: minimo rispetto alla grandezza. Pascoli però l'abbiamo derubricato spesso come poeta un po' sentimentale, qualche volta polveroso, se non addirittura melenso. E invece, nel breve scambio che abbiamo avuto prima della trasmissione, sono contento che tu ti trovi su questo, è un poeta che invece ha dentro un fondo di disperazione ben più che ferocemente leopardiana, perché per quanto Leopardi possa essere disperato, forse una speranza la trova. Invece pensa all'ultimo verso del 10 agosto, quest'atomo opaco del male, no? Cioè dire che in fondo questo piccolo pezzo di terra che galleggia nel fluttua nell'universo è un atomo opaco del male. Certo, c'era un dolore personale, un dolore privato,
1: La
0: però io penso
1: morte
0: che i
1: del
0: versi,
1: padre,
0: la morte
1: no?
0: del padre, la cavallina
1: Che
0: storna, tutto quello che
1: ricorreva
0: fa
1: ogni
0: parte
1: 10
0: delle memorie
1: agosto.
0: scolastiche che coincide effettivamente con questa data. Però lui guarda le stelle e sente che le stelle stanno piangendo, ecco, questo è il punto. Noi cerchiamo pure invece l'esaudire dei desideri, no? Che è qualcosa di molto romantico, romantico addirittura quasi in senso storico, non soltanto nel senso che ha preso l'aggettivo, no? Però lui da quel dolore parte per una meditazione sul dolore universale, sul fatto che siamo qua un po' ostaggio. Pensa a un giorno che come oggi dobbiamo necessariamente pure ratificare un'ennesima scossa di terremoto violentissima, no? Chi siamo in fondo su questo atomo opaco del male con la M maiuscola, e
1: E
0: siamo
1: però,
0: piccolezze, minuzie, che però dentro hanno, ecco sì, questo sì, hanno questa capacità di sentire.
1: l'uomo ci mette del suo. Io veramente, insomma, me la sono ricordata anche rileggendola, quest'atomo opaco del male è una frase di un altro che il pessimismo cosmico o
0: Hai voglia?
1: leopardiano. A me
0: Sì.
1: sembra, sai chi mi ha ricordato, tra l'altro, lo sguardo del fanciullino mi ha ricordato It di Stephen King.
0: Sì, ma infatti quel tipo di lettura dell'infanzia, chiaramente non c'è
1: È una
0: nessuna
1: frase da
0: reale
1: Stephen King
0: parentela,
1: questa.
0: però è così, cioè quel senso di perturbante dentro l'infanzia è una cosa che Pascoli coglie benissimo. Pensa che un nostro, in qualche modo, collega molto popolare, che Giovanni Floris, che è un pascoliano, l'ho scoperto così, presentando, chiacchierando con lui, non mi ricordo che occasione, ha detto: io ho una grande passione per Pascoli che considero un fanciullino dark. E io mi sono un po'
1: Tantissimo,
0: impossessato
1: bravo. Tu lo
0: di
1: scrivi,
0: questa
1: c'è un
0: definizione.
1: capitolo al fanciullino
0: Fanciullino
1: Dark
0: dark
1: nel
0: mi è
1: tuo
0: sembrata una
1: libro.
0: definizione perfetta, perché effettivamente è un fanciullino, certo uno stupito, ma che sente anche l'oscuro del mondo, il dolore in un senso di rivelazione della morte. Faccio un'ultimissima cosa, proprio un secondo, c'è l'Aquilone, una poesia di Pascoli che si studiava a memoria, è la morte di un ragazzino coetaneo, di quello che dice io nella poesia, e questa madre che lo pettina mentre lui ormai è esanime, no? Cioè Pascoli riesce a tirare fuori delle immagini di una radicale verità del dolore e della sofferenza
1: Verrebbe
0: quasi da nichilista, nei fatti.
1: da dire non ci avevamo capito niente quando ci costringevano a studiarlo
0: Poco,
1: al
0: poco, poco,
1: liceo.
0: ma c'è molto da leggere, da rileggere, compresa questa poesia.
1: Rimembri ancora, tu lo fai con molte poesie, perché amare da grandi le poesie studiate a scuola. Grazie, grazie Paolo Di Paolo.
0: Grazie a voi, grazie a te.
1: E allora ci resta ancora poco meno di 3 minuti, allora andiamo proprio a leggere le altre prime pagine dei giornali, le altre notizie sulle prime pagine dei giornali. Allora qui c'è il foglio, lo riapriamo. Sinistra, la pecora nera d'Europa, da Schengen a Dublino i governi tornano a litigare con una sorpresa sotto. Taciuta dalle politiche migratorie al safe alla difesa, la sinistra italiana è più antieuropeista della destra e per questo anche più isolata. Storie e cortocircuiti. Abbiamo visto anche l'identità. Andiamo a vedere. sui locali, riapriamo il resto del Carlino. Le altre notizie: la neonata lasciata nella culla della vita a Bologna, trovata dalle suore, sta bene ed è corsa per adottarla. E poi qui in taglio di spalla, tributo a De André, Salvini contestato da una spettatrice, il concerto a Tempio Pausania. Ancora andiamo a vedere il Mattino, avevamo visto che la notizia in primo piano l'arresto di La Vitola, però anche il terremoto in Columbia. Poi c'è il Tempo, cozze, vongole, tritolo, lo spaghettino esplosivo, ma solo dimostrativo di La Vitola, così il Quotidiano. E poi Daniele Capezzone, le sette cose che Sigfrido non poteva non sapere, come fa il Report ad andare avanti come se nulla fosse. Qui c'è il Giornale, ancora gli approfondimenti sull'inchiesta, quel selfie tra i tre che svela l'amicizia già nel 2022, il documento, e poi quei sospetti sul ruolo di Cianfoni, legami al setaccio. Intanto Tavares chiesto l'arresto, ma il camerunense già in Africa ha fatto sapere per la Nuova TG1 che non può prendere l'aereo perché ha dei problemi medici. Ancora andiamo a vedere ho visto quasi tutti quanti i giornali, leggiamoci anche la Prealpina, una siccità senza fine. Sarà la settimana caldissima, lo stato di calamità, lago basso, e ricorre però davvero in tutte quante le province e in tutti quanti, nella stragrande maggioranza degli stati europei. Qui vi faccio rivedere il Sole 24 Ore, poi grandi laghi in secca, agricoltura in siccità estrema. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Allora vi ringrazio per averci seguito.

0: Direi che ci sono due punti di vista. Il primo punto di vista è quello degli Stati Uniti. Trump ha bisogno di qualche successo. Il Board of Peace con l'interruzione delle ostilità a Gaza forse è l'unica cosa a cui lui si poteva rivolgere in questa fase per ottenere qualche cosa. In fondo l'accordo c'era già e quindi si poteva costruire. Quindi lui ha ritirato fuori Gaza all'improvviso, in cerca di un successo, del quale ha disperatamente bisogno, visti i sondaggi che lo danno, diciamo, in crisi nera ormai a 3 mesi dalle elezioni di midterm. L'altro punto di vista è Netanyahu, che pure lui ha una scadenza elettorale piuttosto ravvicinata, nella quale finalmente si capirà quanto sostegno c'è, non tanto per l'idea della sicurezza di Israele, che diciamo, è universalmente condivisa all'interno del paese, ma sulle modalità e su, come dire, sì, la durezza delle modalità che il governo Netanyahu ha scelto di impiegare. Questo è lo sfondo politico. Di fatto Netanyahu, se lo andiamo a leggere, dice: prima di tutto voglio il disarmo di Hamas. Il disarmo di Hamas, con il trasferimento, diciamo, della responsabilità poi nella
1: Certo.
0: striscia a un governo tecnocratico piuttosto fumoso, piuttosto oscuro, non è una novità. Quindi, diciamo, da un certo punto di vista, Netanyahu non sta dicendo niente di nuovo, semplicemente rimette in primo piano che vuole Hamas disarmato. Perché lo dice? Perché lo vediamo anche con la ripresa dei lanci missilistici da parte degli Houthi, la non sconfitta, per essere buoni, dell'Iran ridà fiato a Hamas. Questo è indubbio, ricrea uno spazio operativo, uno spazio anche diplomatico per Hamas.
1: Ecco, professore, ma come dire, siccome stiamo vedendo, insomma, le crescenti tensioni o comunque il non collimare delle due strategie, no? Lei ha citato ovviamente la cosa principale da tenere presente sia per quanto riguarda gli Stati Uniti sia per quanto riguarda Israele, è che si vota in tutti e due i paesi e questo chiaramente detta la linea per quanto riguarda anche la politica estera dei due. Ma quanto siamo davanti a un gioco delle parti? Voglio dire, quanto invece c'è di sostanziale e sostanzioso nell'incrinarsi del rapporto fra i due?
0: Ma questo è difficile dire. Finora Netanyahu ha avuto una certa abilità nello sfruttare a proprio favore la personalità, il narcisismo di Trump, adulandolo, vezzeggiandolo e fondamentalmente portandolo dalla parte propria, come non era avvenuto con nessun presidente americano. Tutti i presidenti precedenti, in un modo o nell'altro, pur essendo indubitabilmente a favore di Israele, avevano messo, non dico delle linee rosse, però un limite. Ricordiamoci, anche Biden aveva a un certo punto sospeso la fornitura di certi armamenti, aveva chiesto sanzioni contro, limitate finché si vuole, contro certi esponenti particolarmente radicali israeliani, eccetera, no? Quindi qualche segnale di dire: guarda che gli Stati Uniti stanno dalla tua parte, ma non sempre e non comunque e non nel senso che puoi fare qualsiasi cosa, c'era stato. Con Trump questo equilibrio, per quanto precario, era saltato. E qui, secondo me, è l'abilità politica di Netanyahu. Non bisogna concordare con la sua linea politica per concludere che comunque ha una grande capacità tattica. È un uomo che ha la capacità di scegliere, di capire quando è il momento in cui si possono fare certe cose. In questo momento, con la debolezza di Trump, Bibi pensa di poter fare liberamente. Ecco, quindi
1: Diciamo, c'è un tema di rialzo, no? della posta in gioco, anche se, come giustamente le ricordava, in realtà non sta dicendo niente di nuovo, ma lo sta riponendo e riproponendo in primo piano e questo appunto sicuramente non
0: Sta
1: sta un caso,
0: mettendo,
1: vista la
0: secondo me
1: campagna
0: sta
1: elettorale.
0: rimettendo, sì, sta rimettendo in primo piano la debolezza di Trump.
1: Certo.
0: Trump, come dire, non ne azzecca una. Non è un fatto di simpatia, di essere pro o contro Trump. È un dato di fatto che di tante iniziative messe in campo non gliene va bene una, fondamentalmente. L'ultimo successo è stato il rapimento di Maduro, chirurgico, quello sì, ha funzionato, il resto è un mezzo disastro. E quindi questo momento di debolezza è quello in cui Netanyahu può rimettere al centro quello che è per lui stato da sempre l'obiettivo della guerra, cioè rimuovere il problema Hamas per sempre. E ricordiamoci, Hamas, uno dei grandi nodi è quanto Hamas coincida con i palestinesi, quanto Hamas
1: Certo.
0: coincida con Gaza in assoluto, che se vogliamo si rispecchia nel problema israeliano, quanto Netanyahu è tutto Israele. Questo è un dato di
1: Senta,
0: fatto.
1: professore, però siamo anche davanti, no, a una politica fortemente espansionistica da parte di Israele. Parliamo anche molto spesso, insomma, di quello che sta succedendo anche in Cisgiordania, oltre, no, alle violenze dei coloni. C'è proprio, insomma, una forte politica, appunto, di espansione da parte di Israele in quella fascia di territorio. E quindi mi chiedo e le chiedo, professore, quanto poi in realtà come dire, attendibile l'idea che anche una volta che Hamas, diciamo, deponesse le armi e quindi fosse in tutto e per tutto sconfitto, la politica coloniale, insomma, di questo governo, molto sostenuta, molto caldeggiata dalla destra estrema, venga davvero meno?
0: Beh, guardi, la politica israeliana è particolarmente complessa per mille motivi, non ultimo il fatto che che la Knesset, l'Assemblea, il Parlamento, è eletto con un sistema di proporzionale puro, che quindi dà voce, dà rappresentanza a tutti esattamente nella stessa misura. Questo fa sì che le frange minori, le frange più estreme da una parte e dall'altra entrino in Parlamento e delle volte siano decisive per la formazione del governo. Netanyahu non è partito come politico, non è nato come politico così estremo, ma man mano che alcuni aspetti controversi suoi lo indebolivano, si è andato poggiando sempre più sulle frange estreme per restare al governo. L'ha fatto, come dicevo prima, magari con poco senso, se vogliamo, etico, ma con indubbia capacità tattica, politica. Bisogna quindi tenere questo presente per cercare di capire cosa succederà dopo, per capire quale sarà l'equilibrio. Credo che sia molto difficile. Israele è un paese con una dialettica politica estremamente vivace. Ricordiamoci che anche durante questa guerra ci sono state ampie manifestazioni contro il governo, che molte delle notizie negative su Israele che noi riceviamo in Occidente vengono dalla stampa libera israeliana, non solo da Haaretz,
1: Certo.
0: ma anche da altri, no? Quindi questo è un aspetto che è indubbiamente positivo.

0: Alle mie spalle vedete l'infinito, il panorama che offre a Gerola, un balcone panoramico sul mare della costiera amalfitana, dove si celebra un sodalizio di colori tra il blu profondo del mare e il cielo sconfinato, il celeste sconfinato del cielo. Chi viene ad Gerola decide di venire a visitare un'alta e un'altra costiera amalfitana, un luogo autentico dove è possibile percorrere il sentiero degli dei, ma anche una rete di oltre 200 km di percorsi escursionistici. Chi viene ad Gerola scopre un territorio autentico, perché scopre panorami mozzafiati come se fossero dipinti, e gustare anche un buon paniere gastronomico, perché mangiare un fior di latte, mangiare una fetta di provolone del Monaco in abbinamento con la marmellata di pera pennata significa assorbire tutto un patrimonio di valori, di tradizione e di storia che è millenario e che si tramanda di generazione in generazione. Insomma, a Gerola è un posto che stupisce.
1: Sindaco, qua già sono le 11, uno già c'ha fame, lei ci fa l'elenco gastronomico delle bontà della costiera amalfitana, ci mette in difficoltà. Gian Maurizio Foderaro, su questo sfondo fantastico poteva mancare la musica? Ovviamente no, e se si dice musica e Rai, è il tuo nome, bisogna farlo per forza.
2: Vabbè, a prescindere dal nome, ecco, noi come Rai e come Radio, Rai Radio, abbiamo come mission quella di raccontare il territorio e farlo attraverso quello che ci riesce meglio, la musica. Quindi stiamo girando l'estate, e questa manifestazione sul Sentiero degli Dei ha, diciamo, un nostro contributo editoriale. Cioè, noi per un anno cerchiamo quelli che sono gli artisti che possano coniugare la loro attività, la loro creatività con questa manifestazione, che ormai, grazie anche al supporto dei media, è diventato un punto di riferimento, perché la cultura è positivo per l'economia, e questo attraverso naturalmente artisti che hanno delle cose da raccontare. Noi, ecco, siamo reduci ieri sera da un successo clamoroso con Fabrizio Moro, che si è raccontato. Poi la cosa bella è che da queste parti nascono anche dei format, quindi ieri ad esempio il format con Fabrizio, che non era un vero e proprio concerto, era un racconto di 25 anni di successi alternati a domande, a particolari inediti della sua vita. Ma ci sono stati, adesso non tutti sarebbe perché sono più di 2 mesi di eventi, da Carmen Consoli a Niccolò Fabi e tanti altri, ma anche Alberto Fortis, perché abbiamo 3 location, sempre questa ad esempio che stiamo vedendo adesso, una delle location in cui avvengono i concerti più intimi, quindi Violante Placido e quindi Riondino, quindi l'attore e ma anche cantante. Nei prossimi giorni avremo Francesca Michelin, che ci regalerà il suo concerto, Simone Cristicchi, e ad esempio il 19, in cui si chiude la parte musicale, 19 agosto, c'è Diodato. Questi sono alcuni dei nomi che raccontano la loro esperienza artistica, quindi tanta musica, ma il piacere di goderla in uno scenario mozzafiato. E Rai Isoradio e Radio Rai raccontano questo, perché diciamo che è la parte che più ci appartiene, e regalare a chi semmai è in città con 40 gradi l'idea di essere così su questo belvedere a guardare da una parte Salerno, dall'altra il Faraglione di Capri, mi sembra il modo migliore per far conoscere e riconoscere l'eccellenza del nostro paese.

Giornata ancora calda anche al nord, caldo afoso che porta temporali sulle Alpi nel corso del pomeriggio, poi il tempo migliora verso sera. Altri temporali attesi al centro, parliamo soprattutto delle zone interne comprese tra Toscana, Umbria, Abruzzo e Basso Lazio. Anche qui il miglioramento verso le ore serali. Presenza di sole e poche nubi al sud, qualche isolato temporale atteso lungo l'Appennino Calabro, ma anche qui si attenuano poi temporali verso le ore serali, stessi temporali attesi anche sulla parte centro-meridionale della Sicilia, prevalenza di sole, di cielo poco nuvoloso sulla Sardegna. Temperature ancora elevate per il periodo, valori al di sopra dei 35 gradi, farà un po' più caldo al centro e al sud.

0: controlli ed è 30 le vittime del bilancio provvisorio del sisma che ha devastato la Colombia. Le città più colpite sono Cali e Pereira. Gli Stati Uniti stanziano 15,1 milioni di dollari in aiuti. Arrestato a Roma l'imprenditore Walter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, Jeep. Nessun elemento su un accordo tra i due. No ad un'immigrazione incontrollata, scrivono Meloni e Frederiksen sui social. Continua lo scontro europeo sulla gestione dei migranti, a Ceuta la popolazione protesta. Tragedia a Cosenza, muore dopo il pestaggio all'esterno di una discoteca, un 34enne addetto alla sicurezza lascia la compagna e 4 figli. Bollini rossi in salita, oggi sono 19, domani 20, fiumi a secco, incendi, 40 gradi a Ferragosto, forse una tregua il 17. Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. Fabbri vince l'oro, Vaer l'argento. Nel nuoto argento per Razzetti nei 400 mista agli europei di Parigi. Ben ritrovati in diretta su Rai News 24. Dunque, in apertura partiamo con il terremoto in Colombia. Gli aggiornamenti: sale a 132 il bilancio provvisorio delle vittime del sisma di magnitudo 7.4 che ha provocato maggiori danni nel sud-ovest del paese. Decine i palazzi crollati, e si cercano i sopravvissuti sotto le macerie, si scava senza sosta. Decretato lo stato delle vittime italiane, l'unità di crisi della Farnesina ha attivato i numeri di emergenza. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
1: Una durata eccezionale. La terra trema per 4 minuti. Chi riesce a mettersi in salvo filma la devastazione. Magnitudo 7.4, 100 km circa la profondità. Sconvolto il sud-ovest della Colombia, affacciato sul Pacifico. Non lontane dall'epicentro di San José de Palmar ci sono Pereira, 500.000 di abitanti, e Cali, terza città colombiana, quasi 2.500.000, scelta appena 3 giorni fa dal nuovo presidente Abelardo de la Espriella per il solenne giuramento. Aveva appena lanciato la sua guerra ai narcos, dovrà occuparsi di macerie e sfollati. In volo verso Bogotà registra un messaggio: non siete soli, guiderò personalmente le operazioni di emergenza. E nella capitale, lontana 400 km, oscillano i palazzi più alti. Scossa avvertita anche in Ecuador, Panama e nel Venezuela, reduce dal doppio terremoto di fine giugno, oltre 5.000 vittime. Nuvole di polvere si levano da Cali in corrispondenza di una ventina di edifici crollati, tra cui l'ospedale universitario. Tra i pazienti intrappolati ci sono bambini. Scene di panico tra i viaggiatori in transito al... Sono le 7.34, ora di risvegli e di pendolari. Alcuni scendono dalle macchine, si prendono per mano per restare in piedi. La città di Manizales assiste sgomenta al crollo delle guglie della cattedrale neogotica. In Colombia è il peggiore evento sismico dal 99, quando un terremoto molto meno potente, 6.2 Richter, colpì grosso modo le stesse regioni uccidendo 1.900 persone. Per questo si teme un bilancio ben peggiore.
0: Allora vi mostriamo in grafica i numeri di emergenza. Ecco, vedete Bogotà, dovremmo vederlo in onda, quali sono i numeri di emergenza per il terremoto in Colombia. Ecco, vedete i numeri dell'ambasciata italiana, come dicevo, a Bogotà, c'è il cellulare dell'unità di crisi, ma c'è anche il numero del centralino. È un bilancio ancora provvisorio quello del forte terremoto, dunque in Colombia, come dicevamo, sono salite esattamente a 132 le vittime, centinaia invece sono i feriti, e secondo i geologi americani le vittime potrebbero arrivare oltre a 1000. I terremoti precedenti nel 83, 94 e 99 hanno provocato altre centinaia di vittime. Allora sentiamo Emiliano Guanella, giornalista ed esperto di Sud America.
2: Un terremoto molto forte nella regione Andina.

0: La Colombia è attraversata da due grosse cordigliere, le cordigliere delle Ande, una occidentale e una orientale. In mezzo a queste due grandi catene montuose si trova la vallata del fiume Cauca, è proprio lì, nel dipartimento, la regione del Chocó colombiana, che si è realizzato questo terremoto alle 7:34 di mattina, ora colombiana, circa 90 chilometri sottoterra. La cittadina si chiama San José del Palmar. Il problema è che una regione è quella di campagna, quella del terremoto, però a poche centinaia di chilometri ci sono città molto molto popolose della Colombia.
1: Arrestato l'imprenditore Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso per il Jeep. Il conduttore di Report era all'oscuro di tutto. Sentiamo Giuseppina Testoni.
2: Abbigliamento casual, passo e atteggiamento rilassati. Walter Lavitola lascia la sua abitazione nel quartiere romano di Monteverde per salire sull'auto dei carabinieri che gli hanno appena notificato l'arresto. I militari del nucleo investigativo di Roma e Frascati lo accompagnano in caserma. Poi per l'imprenditore si aprono le porte di Rebibbia. Inquinamento delle prove e rischio di fuga, le motivazioni che spingono il Jeep di Roma a disporre il carcere per il faccendiere dalle mille vite, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, a cui era legato da un rapporto di amicizia. Secondo il Jeep, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista, suscitando indignazione nell'opinione pubblica e per accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. La Vitola avrebbe infatti coltivato l'idea di convincere Ranucci a entrare in politica per poi ritagliarsi un ruolo per sé, tutto all'insaputa del conduttore. Allo stato attuale, si legge infatti nell'ordinanza, non è emerso alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con la Vitola. Ranucci viene descritto piuttosto come una vittima della manipolazione dell'indagato e della raffinata astuzia di quest'ultimo, che nel commissionare l'attentato si sarebbe accertato che non venisse messa in pericolo l'incolumità dell'amico. Mandato d'arresto anche per Clesio Gomez Tavares, factotum di La Vitola, a cui l'imprenditore avrebbe chiesto di individuare gli esecutori materiali dell'attentato arrestati il 30 giugno scorso. L'uomo è attualmente latitante e si troverebbe in Africa, dove, secondo gli inquirenti, lo stesso La Vitola meditava di scappare.
1: L'arresto di La Vitola conferma che la bomba sarebbe stata piazzata da un suo amico e che le accuse rivolte al governo erano soltanto fumo negli occhi per chi chiedeva la verità. Questo è quanto hanno scritto da Fratelli d'Italia sui social. Piena fiducia nel lavoro dei magistrati, ha sottolineato invece il PD con Verini, che aggiunge sarà l'indagine a definire gli aspetti opachi della vicenda. A nessuno però si è consentito di cogliere l'occasione per colpire importantissime trasmissioni d'inchiesta come Report. Il tema migranti agita la diplomazia europea. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno detto no all'immigrazione incontrollata e hanno invocato centri di rimpatrio in paesi terzi. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Insieme per un messaggio all'Europa, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen sui social dicono no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Le due leader, rimarcando il fatto di essere le uniche donne nell'Unione alla guida dei loro paesi, scrivono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro e la sicurezza dell'Europa. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammettono, riferendosi alla diversa estrazione politica, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere il continente. Non è la prima volta che Roma e Copenaghen si trovano insieme nella sfida all'immigrazione. Era già successo con Ceuta e per l'Italia trovare una sponda in questo momento in cui la Germania ha deciso di applicare una linea dura sui respingimenti potrebbe essere fondamentale nelle trattative sui tavoli di Bruxelles. La proposta di Meloni Frederiksen è quella di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi sul modello Albania già applicato dall'Italia. Ma non basta, concludono le due leader con un richiamo agli ideali. Ci aspettiamo che chi arriva nei nostri paesi rispetti i nostri valori e non cerchi di imporci modelli di vita che non condividiamo.
1: E sul tema dell'immigrazione si concentra il confronto tra maggioranza e opposizioni. Sentiamo Francesca Biagiotti.
4: L'Europa non può più accettare un'immigrazione incontrollata, applaude Fratelli d'Italia dopo la lettera di Meloni e Friedrichsen.
5: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità.
4: Per Forza Italia, bene la proposta del presidente del PPE Weber sul potenziamento di Frontex come agenzia di guardia di frontiera europea. La critica è per le scelte del governo di Sanchez. Guarda Sanchez anche la Lega, noi difendiamo i confini, dice Salvini. Lui regolarizza in massa clandestini. Per le opposizioni il sovranismo è un boomerang, dice il PD. Isolarci mette a rischio l'unità europea e il nostro paese è tra i più esposti ai flussi, dice De Caro. La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione contro le vere emergenze del paese per AVS, crisi climatica, caro carburanti, crisi dei salari. L'Italia conferma la sua ininfluenza in Europa, dice il Movimento 5 Stelle.
6: Dovevano essere centrali in Europa e invece Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale.
4: E intanto continua la sfida a distanza sul tema Covid tra Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. Meloni chiede trasparenza, la sfida Conte la faccia anche sulle chat di Del Mastro e sull'appalto alla JC Electronics del vostro amico Bianchi, dice. I 100 milioni che lo Stato deve a Bianchi li paghi l'ex commissario Arcuri e chi era al governo, è la risposta sul punto del capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignami.
1: L'Europa è divisa sulla questione migranti e continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna. La Germania invece avvia le procedure per il respingimento in paese. Sentiamo l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
7: La linea dura sull'immigrazione, chiesta da Meloni e Frederiksen, viene evocata a gran voce anche dal leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber. In una intervista alla Frankfurter Allgemeine chiede un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo per potenziare Frontex e realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi. Proposte subito riprese dal ministro degli esteri Tajani. Dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne, ha scritto, chiedendo di potenziare Frontex con mezzi e poteri adeguati, combattere le organizzazioni dei trafficanti, realizzare hub di rimpatrio in Africa. Eppure non si placa lo scontro tra Roma e Berlino sui migranti. Da un lato la Germania, che si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo, e quindi Italia e Grecia, per tutti coloro che sono entrati in Europa dal 1 gennaio, dall'altro il Viminale, che sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. Non solo, l'Italia è pronta a scorporare dal totale il numero di chi è sbarcato dalle navi delle ONG, la maggior parte tedesche. Roma strumentalizza i soccorsi e la risposta di SOS Humanity attiva nel Mediterraneo. Le discussioni politiche non devono mettere in dubbio l'imperativo fondamentale sancito dal diritto internazionale. Le persone devono essere soccorse e portate in un luogo sicuro.
1: Gli Stati Uniti potrebbero intensificare il conflitto con l'Iran se lo riterranno necessario, a dirlo è il presidente degli Stati Uniti Trump. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
8: Abbiamo la capacità, lo scoprirete. Così Donald Trump risponde ad una domanda sull'escalation militare contro l'Iran nello studio Vale mentre firma un controverso ordine esecutivo sui vaccini per i bambini e sul rapporto smentito dalla scienza tra autismo e vaccini. Sembrava fisso Teheran, mettendo enfasi persino sminato. Qual è il punto? Stando ad indiscrezioni di stampa, con opzioni militari ormai molto limitate, Trump sarebbe pronto ad accontentarsi della riapertura dello stretto per poi dichiarare vittoria e chiudere la guerra. Gli iraniani però hanno posto le condizioni per la riapertura, come la fine delle sanzioni e appunto il risarcimento dei danni di guerra. Se loro vogliono il pagamento dei danni, allora li voglio anch'io. Solo che Trump si riferisce non a questi 5 mesi di conflitto, ma agli ultimi decenni, sin dal 1979, anno della rivoluzione islamica in Iran. Ma intanto sul presidente piomba un'altra pesante critica. Sta seguendo la democrazia, l'allarme di un'associazione di ex agenti dell'intelligence USA.
1: Nella notte ci sono state forti esplosioni causate dal lancio di missili balistici dalla Russia. Hanno scosso le città ucraine di Kiev, Zaporizhia, dove ci sono stati già 5 morti e diversi feriti, nel mirino anche dei russi, anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Secondo questo un primo bilancio provvisorio, e l'attacco giunge all'indomani delle dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky, secondo cui la Russia si starebbe preparando a schierare ulteriori soldati nordcoreani sul proprio territorio, avrebbe ricevuto nuovi missili balistici da Pyongyang. 1,5 milioni di evacuati, centinaia di voli cancellati. Il tifone White Dolphin ora sta dirigendo verso Pechino dopo aver causato

0: enormi disagi sulla costa orientale della Cina. Sentiamo Marco Clementi.
1: Metropolitana, oltre 900 voli cancellati, alberi e ombrelli piegati. Ha piovuto per tutta la notte e stamattina la situazione che ho trovato è questa. Il tifone White Dolphin continua la sua corsa dopo aver sferzato le Filippine e Taiwan. Delfino bianco, come dicono qui in Cina, il panda degli oceani. È il 13° dell'anno, da domenica ha toccato le coste cinesi. Un camion si ribalta, non resiste alla forza del tifone. 20 a 150 km orari, 1,5 milioni di evacuati. L'allerta è anche per le forti piogge che potrebbero provocare inondazioni e frane. Il tifone perde potenza ma non arresta la sua corsa, che prosegue verso il centro e il nord del paese. Ora è atteso a Pechino, diramata un'allerta arancione, previste precipitazioni intense almeno fino a giovedì. La Grande Muraglia chiude per precauzione. Non ha resistito a Genghis Khan. Saprà contenere il tifone?
0: Adesso invece parliamo della questione carburanti. Da marzo scorso la Guardia di Finanza ha aumentato i controlli su tutta la filiera distributiva dei prodotti energetici, tante le violazioni contestate e sequestri di distributori abusivi di carburante. Sentiamo Alessandro Fresilli.
2: I controlli della Guardia di Finanza, circa 4.800, sono cominciati il 1 marzo di quest'anno per contrastare frodi e tutelare i consumatori. E in 5 mesi, fra carburante venduto illegalmente, evasione delle accise, rialzi eccessivi dei prezzi, contrabbando e furti, sono tante le voci sulla lista degli illeciti stilata dai finanzieri. Se effettivamente praticato agli automobilisti, su quasi 3.500 ispezioni agli impianti di distribuzione contestate. La più diffusa è la differenza fra i valori comunicati e quelli realmente applicati. A Bolzano, 8 impianti di un distributore sono stati sequestrati per irregolarità nell'erogazione. Fornivano meno prodotto rispetto a quanto indicato sul display. Un espediente molto diffuso, insieme alla mancata esposizione dei prezzi. Poi c'è il carburante alterato o anche non dichiarato. Distribuito era stato infatti miscelato con altre sostanze, come i solventi, con rischi per la sicurezza oltre che danni ai motori. Oppure era stato venduto dichiarando il trasporto di un prodotto diverso per non pagare le imposte. A Udine sono stati sequestrati oltre 420.000 litri di prodotti energetici di contrabbando. L'evasione delle accise stimata è risultata pari a più di 1 milione di euro. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche vari impianti clandestini che non rispettavano le norme di sicurezza. A Napoli alcuni serbatoi di gasolio sono stati trovati in un box auto.
0: Adesso la vicenda di Springtime, lo spazio occupato a Roma con 133 famiglie evacuate dopo l'incendio. 81 sono le persone per cui lo sportello di tutela sociale comunale ha trovato un alloggio temporaneo. Sentiamo Elisa Dossi.
3: Le tende in strada, 200 persone, tanti minori. Springtime, storico immobile occupato della capitale, evacuato dopo il principio d'incendio a fine luglio. Il conflitto tra diritto alla proprietà privata e all'abitare. C'erano dopo scuola, aula studio, osteria, redazione, non solo alloggi per 400 persone, rivendicano gli occupanti.
4: Questa è una comunità di 27 etnie diverse, che in 13 anni si è costituita famiglia, dove uno aiutava l'altro, dove abbiamo imparato a costruire rapporti con il territorio, col quartiere, con le istituzioni scolastiche.
3: Finito nell'elenco sgomberi del ministro Piantedosi, ancora da prefetto, Springtime rientra ora nella linea Leoncavallo a Milano, a Scatasuna, a Torino. A valore aggregativo, dice il sindaco Gualtieri, diversi tentativi di acquisto del comune, in passato anche col Vaticano, il no della proprietà, davanti a cui compare il murale della street artist Laika, lo slogan troverete tende ovunque, il sostegno anche del regista Loach agli occupanti. La proprietà tira in ballo eventuali responsabilità penali, mentre Fratelli d'Italia rivendica l'azione del governo dietro lo sgombero. Non ci fermeremo, rilancia Gualtieri, ma deve predisporre l'evacuazione. 10 giorni fuori al caldo sono un tema sanitario.
5: Disidratazioni importanti, importanti squilibri elettrolitici, importanti casi di cali di pressione.
6: Tutte le malattie che si possono trasmettere attraverso il circuito orofecale sono ovviamente quelle che più costituiscono un rischio in una situazione del genere.
0: Un uomo di 34 anni è morto dopo un violento pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti ad una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza, dove la vittima lavorava come addetto alla sicurezza. Sentiamo Ilaria Raffaele.
7: Uno sguardo di troppo e sarebbe scattata la spedizione punitiva. 7-8 contro 1. Dietro la morte di Antonio Perrotta, 34 anni di Fuscaldo, ci sarebbe una banale lite nella discoteca di San Gineto dove lavorava. Le indagini sono seguite direttamente dal procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi. La ricostruzione di quei momenti drammatici, quella di una brutale aggressione con tanto di tirapugni, fatta per uccidere, lasciano trapelare gli inquirenti. Perrotta, dipendente della Italba Color, con 4 figli, di cui una bimba di pochi mesi, faceva anche l'addetto alla sicurezza nel locale per arrotondare. Il gruppo lo avrebbe seguito fuori e lì lo avrebbe pestato. Gli inquirenti stanno lavorando per dare nomi e volti agli aggressori. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, mentre la comunità di San Gineto è sotto shock.
8: È un posto abbastanza tranquillo, comunque molto frequentato da famiglie, è una zona turistica molto frequentata, quindi è un pochino... Ci ha lasciato tutti quanti un attimo così per questa cosa che è successo, ecco.
9: Dalle parti nostre sì, è un ambiente tranquillo.
7: Tornato a casa dopo l'aggressione, Antonio si sente male. La trasferimento d'urgenza alla rianimazione di Cosenza. Per lui però non c'è niente da fare. Muore dopo poche ore da quello che il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, definisce un gesto incomprensibile e inaccettabile.
0: Oggi ad Agrigento l'autopsia sul corpo del regista 29enne morto durante un'immersione a Lampedusa, indagati per omicidio nautico, 2 turisti a bordo di un gommone. Sentiamo Ernesto Oliva.
10: L'autopsia sul corpo di Cristiano Gianporcaro sarà eseguita all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove la salma del regista nisseno è stata trasferita da Porto Empedocle. All'esame autoptico prenderà parte anche un consulente della famiglia del 29enne, travolto nel pomeriggio di sabato scorso a Lampedusa da un gommone, con a bordo una coppia di turisti romani di 72 e 69 anni, mentre pescava in apnea. Con indosso una muta e dotato di un palloncino rosso di segnalazione a decine di metri dalla costa di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha indagato 2 occupanti dell'imbarcazione per omicidio nautico. Secondo una testimonianza che sarebbe stata acquisita dalla Guardia Costiera, quel gommone non era l'unica imbarcazione a solcare pericolosamente l'area di Punta Sottile in un mese di agosto in cui Lampedusa, come altre località di mare, diventa meta di diportisti spesso improvvisati o non abituati a navigare in mare rispettando le norme di sicurezza.
11: Assistiamo proprio ad un vero atteggiamento predatorio da parte di turisti inesperti, di persone che non sono preparate e che così privilegiano l'aspetto ludico, spesso con scarso senso di responsabilità, e poi succedono tragedie come questa.
10: Al di là dell'aspetto giudiziario della vicenda, rimane lo sconforto dei familiari e di chi conosceva Cristiano Gianporcaro, vittima di un incidente dovuto a imperizia e disattenzione.
11: Credo che non ci sono parole per descrivere il dolore che ha causato questa vicenda e la irreparabilità di quanto è accaduto.
0: 4 i feriti a colpi, che sono state ferite a colpi d'arma da fuoco, pistola a piombini per l'esattezza, esplosi da un'auto in corsa in 3 distinti episodi che si sono verificati nella zona est di Roma. Sentiamo Paolo Martini.
12: Un tiro al passante in piena notte, 4 persone ferite non gravemente, 3 distinti episodi. L'unico punto in comune è che i 4 feriti sono stranieri. È successo nella periferia est di Roma. Questa è via del Torraccio di Torrenova, la strada che attraversa il quartiere, la borgata della periferia est di Roma di Torre Angela. Qui una macchina con 4 persone è passata e ha esploso alcuni colpi di pistola, con una pistola a piombini, proprio all'angolo con questa strada che è via Francesco Cozza. Ed è stato uno dei 3 episodi che nel corso della stessa notte hanno caratterizzato l'attività in questa periferia. In altri 2 luoghi, a Tor Vergata e a Tor Sapiente, dalla stessa automobile, 4 persone ferite in totale, 1 qui, 2 a Tor Vergata. E una torsapienza. A sparare, secondo le testimonianze, hanno raccolto testimonianze e immagini dalle videocamere.

0: della zona.
1: Non gli hanno chiesto le telecamere?
2: Sì, ha chiesto, però
0: i carabinieri?
2: Non funziona.
0: Sì, non funzionano.
2: Non funziona da dopo Covid.
0: La pistola usata è a pallini, un'arma normalmente non letale, una delle ipotesi su cui lavorano gli inquirenti è che i responsabili abbiano sparato per terrorizzare dei cittadini stranieri in un bar storico di Torre Angela.
1: L'attività è tranquilla, non ci sono mai state rapine, aggressioni?
3: Sì, ha voglia. Qui specialmente hanno fatto rapine tanti anni fa.
0: Ma spari no?
4: Guardi, in tanti anni che sono stata qui, insomma, a me non mi è mai capitato. Magari a Torbella Monaca, sì, ma qui, insomma, no.
5: Temperature roventi a Afa in Italia, il meteo non cambierà almeno fino a Ferragosto, oggi 19 città da bollino rosso, domani saliranno a 20. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
6: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, nonostante un lieve miglioramento sul fronte dell'Afa, e lo sarà almeno fino a Ferragosto. Sono quasi 20 le città con bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute, tra queste Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Il record si era registrato la settimana scorsa, quando tutte e 27 le località monitorate erano state segnate con l'allerta massima per ondate di calore, ovvero alte temperature associate all'Afa, condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione e non solo per le persone più fragili. In Europa, secondo Euromomo, il servizio di monitoraggio della mortalità, sostenuto dal Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie e dall'OMS, si sono registrati più di 10.000 decessi oltre la media dal 22 al 28 giugno e potrebbe essere una stima prudente. Sarà la storia come l'estate più calda di sempre. Il periodo giugno-luglio, infatti, è il più rovente mai osservato ed è record anche per la temperatura del mare. A luglio in superficie ha sfiorato i 21 gradi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, livelli dei laghi e dei fiumi ai minimi, incendi sempre più estesi e frequenti, una siccità mai sperimentata a questi livelli.
5: Parliamo adesso di atletica leggera, splendida doppietta per l'Italia nella prima giornata degli europei, come leggete dalla nostra ultima ora, anzi lì si parla di nuoto, ne parleremo a breve, ma intanto torniamo agli europei a Birmingham, oro per Fabbri, argento per Weir, nel getto del peso sentiamo Simone Benzoni.
7: Subito due medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica di Birmingham. La straordinaria doppietta azzurra nel getto del peso Leonardo Fabbri si conferma oro continentale come due anni fa a Roma, dopo una stagione che lo ha visto dominare la scena. E alle sue spalle Zane Weir, argento, risultato più prezioso della carriera.
8: Sono felicissimo perché insomma valgo questo, fatto 22 tutto l'anno, volevo tornare a casa con l'oro e 22, peccato, volevo fare il record dei campionati, però bellissimo, bello, mi sono divertito.
9: È stata una stagione difficile, ma sono felice ovviamente con questo risultato e c'è forse anche 4 gare dopo questo e vediamo, sono felice.
7: Delusione per Zainab Dosso, bronzo a Roma due anni fa, solo settima nella finale dei 100 metri.
10: Le mie aspettative erano a 10 e oggi come voto mi do assolutamente un 2 perché non è stato per niente all'altezza di quello che mi aspettavo e per quello soprattutto per cui avevo lavorato. Non sono riuscita né a eseguire né a reagire.
7: Bene Sara Fantini, campionessa uscente nelle qualificazioni del martello. Erika Saraceni e Daria Derkac dominano quelle del triplo. Sesta la staffetta 4x400 mista. Nelle qualifiche del mattino del salto in lungo vola Francesco Inzoli, 8,34, misura migliore, infortunio, shock per il campione del mondo Mattia Furlani, per lui stagione finita.
5: Parliamo degli europei di nuoto di Parigi, ancora soddisfazione per gli azzurri, Razzetti infatti conquista l'argento nella finale dei 400 misti uomini, sentiamo Nicola Sargiorgio, poi a seguire la rassegna stampa con Domenico Di Cesare, prossimo TG come sempre alle 5.
11: Primo giorno di gare e prima medaglia. Dopo tuffi, artistico e fondo, anche il nuoto tra le corsie risponde presente in questo europeo parigino. All'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis, Alberto Razzetti è d'argento nei 400 misti. Il Ligure tocca la piastra dietro soltanto al russo Borodin, ma davanti al britannico Litchfield.
12: Pensavo di poter fare il personale, però tutto sommato è un ottimo tempo, lui è andato molto forte, quindi non c'è rammarico da quel punto di vista, devo dire. Sono contento, un ottimo inizio e cerchiamo di continuare così.
11: missione compiuta per tutti gli altri big impegnati in semifinale. Thomas

Ceccon è qualificato con il quinto tempo nei 50 delfino. Stesso traguardo per l'altro campione olimpico, Niccolò Martinenghi, in finale con il miglior crono nei 100 rana. In finale ci va anche Simone Cerasuolo, ma con l'ultimo tempo utile. Sara Curtis fa sognare nei 100 stile libero. La 19enne di Savigliano entra nella gara da medaglia con il secondo miglior tempo. Fuori dal podio, infine, ma con buone prestazioni, le staffette azzurre 4x200 stile libero. Il quartetto maschile chiude ai piedi del Carlos D'Ambrosio nella sua frazione. Quinte invece le donne, nonostante l'aiuto di Simona Quadarella. I titoli europei sono andati entrambi alla Gran Bretagna.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo subito insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Ranucci in carcere la Vitola, il GIP, l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. L'imprenditore arrestato come mandante illegale del conduttore, dice capire il movente, ma è lui la vittima. E poi le chat nelle carte, Sigfrido, tra 2 anni sarai tu il premier, scrive Ilaria Sacchettoni, il factotum, il ricercato Tavares, io in Camerun tornerò, ma lo vedremo presto. Poi Colombia, scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie, sono numerosi dispersi, magnitudo 7,4. Il Corriere parla di 110 morti, invece i morti sono molti di più, un bilancio che si aggrava di ora in ora. Sisma del Venezuela, dice Fabio Florindo di NGV. Al centro pagina scatti d'Europa senza ghiacci, arida. In Italia sono ancora 19 le città in bollino rosso. In questa foto mai così caldo, il paesaggio è cambiato. In alto il ghiacciaio dell'Adamello 10 anni fa e oggi, e poi sotto la Francia nel 2024 e quest'anno. Andiamo avanti con la stampa. Il caso Ranucci, arrestato la Vitola, contestato il metodo mafioso. Il faccendiere stava per fuggire, ricercato il suo factotum, il GIP, la bomba per spingere la carriera politica del giornalista, ma lui non lo sapeva. Le carte, che ecco che cosa dicono: fra 2 anni fai il premier. La Vitola voleva far candidare Ranucci alle politiche del 2027 con l'ambizione di farlo diventare presidente del Consiglio. Ogni attacco serve a farti crescere. Il progetto di candidare Ranucci è obiettivo fondamentale di La Vitola, che ne parla con pochissimi. E poi il giornalista manipolato dall'amico. Secondo gli inquirenti, Walter La Vitola ha approfittato dei momenti di difficoltà in cui si trovava Sigfrido Ranucci. Di spalla, migranti, Meloni evita lo strappo con Merz, l'asse con la Danimarca. In un post congiunto con la premier danese Fredriksen, per ribadire che le due leader non accettano un'immigrazione incontrollata con impatti negativi sulle società europee. Andiamo avanti con il Messaggero. Arrestato la Vitola, l'attentato a Ranucci per lanciarlo in politica. Il GIP è il mandante, ma nessun accordo tra i due. Contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Poi l'allerta dei nostri 007, Ceuta, moto d'acqua e 7.000 euro, così i migranti passano in Spagna. E ancora Meloni, Fredriksen, asse anti-sbarchi, la premier italiana e danese unite per difendere la UE. Al centro pagina la Colombia trema, bimbi sotto le macerie, terremoto 7,4, edifici crollati e centinaia di vittime. Nel taglio basso il dopo Hormuz, Pechino inaugura la rotta artica, Ice Silk Road.

Messaggio congiunto della Premier con la socialista Frederiksen insieme per difendere l'Europa e con Berlino torna la sintonia. E poi di spalla Sanchez crolla nei sondaggi, Ceuta, Moschea in spiaggia. Libero, una bomba per Ranucci, Premier, la Vitola arrestato per l'attentato a Sigfrido, il movente voleva lanciare la carriera politica del suo amico. E poi ancora attenti a queste due, Giorgia e Matt svegliano l'Europa, Galli della Loggia dice sinistra negazionista sull'immigrazione. La verità, tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore, la Vitola per il GIP, l'ordigno sarebbe stato piazzato per accrescere la popolarità del conduttore di Report in vista della candidatura al leader della sinistra. Un progetto di cui i due hanno parlato a più riprese per anni, senza che il giornalista opponesse mai un rifiuto netto. Anzi, il sondaggio va costruito bene o non serve, dice la verità. Il tempo, cozze, vongole e tritolo, lo spaghettino esplosivo, ma solo dimostrativo di La Vitola. Dopo molte settimane, con inspiegabile posticipo, scattano le misure cautelari verso Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato che i magistrati definiscono dimostrativo, all'amico Sigfrido Ranucci, che però pasteggiava al ristorante di Valterino, che ospitava pure un inviato di Report. Ecco il punto, i rapporti con la trasmissione di Rai 3, la cui gestione appare ora indifendibile. Allora andiamo a capire meglio che cosa è successo. Svolta, partiamo dal Corriere della Sera, svolta per la bomba a Ranucci, in carcere l'amico La Vitola voleva accrescere la popolarità del conduttore che era una sua vittima, metodo mafioso, scrive Virginia Piccolillo. Riferendosi appunto alle carte dell'indagine, l'attentato era finto, mirato ad accrescere la popolarità di Sigfrido Ranucci e favorire l'ascesa, politica per garantire un ruolo di primo piano nel nuovo scenario a chi lo aveva commissionato. Ma lui, il mandante, l'amico fraterno Walter La Vitola, in carcere ieri, ci è finito davvero, anzi ci è tornato. Aveva già scontato 4 anni per una delle varie condanne collezionate, 3 anni e 8 mesi patteggiati per la gestione fraudolenta dei fondi dell'editoria per l'Avanti e 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione a Silvio Berlusconi, cui avrebbe chiesto 5 milioni per tacere sull'escort nell'inchiesta barese. Quella 3 anni per corruzione per la compravendita di senatori mirata a far cadere il governo. Per far cadere il governo Prodi fu prescritta in appello. Ora l'accusa che lo porta a Re Bibbia è tentata strage aggravata dal metodo mafioso. La giudice delle indagini preliminare, Iole Moricca, ha accolto le richieste di custodia cautelare per lui e per il suo factotum Gomez Clesio Tavares, irreperibile, per il quale è già scattata la caccia internazionale. Secondo la GIP, anche per il 60enne campano che ora gestiva la pescheria Bistrò Cefalù a Roma, era alto il rischio, oltre che di inquinamento probatorio di fuga. Giacché, si legge nell'ordinanza, aveva contatti in Camerun con una donna che chiamava confidenzialmente Manamur. È il 30 giugno scorso, a pochi giorni dall'arresto degli esecutori materiali, 4 piccoli pregiudicati nell'Avellinese, biglietto per un viaggio in Africa, evitato solo perché gli è stato notificato il decreto di perquisizione, scrive la GIP. Per la giudice Ranucci, non indagato, è vittima di La Vitola, un manipolatore dall'astuzia raffinata. Il progetto di fare del giornalista un candidato presidente, La Vitola la coltivava da tempo. Nel 2024 gli aveva detto: sei uno dei pochi leader papabili e se ti mandano via dalla Rai hai fatto bingo. Per il legale di Ranucci, Roberto De Vita, l'arresto conferma la gravità e la complessità dell'attentato, di cui sarà fondamentale comprendere movente e contesto di maturazione. L'avvocato evidenzia che mentre per i magistrati è evidente come Ranucci sia la vittima, per alcuni giornalisti e politici lo stesso attentato viene trasformato nel pretesto per regolare i conti con totum in casa, scrive il Corriere dal Camerun dove vive ormai da diverse settimane. Gomez Clesio Tavares, 47 anni, risponde con gentilezza:

So che hanno chiesto il mio arresto, ma i PM si sbagliano. Io non ho fatto niente. Alla domanda se intende tornare in Italia non si sottrae. Certo che tornerò. C'è la mia famiglia, mi mancano. Io vivo nel vostro paese, normalmente faccio avanti e indietro tra il Camerun e Roma. Quando questo non lo so, ci sono alcune questioni su cui non posso rispondere, mi perdoni. Poche le certezze, alcune ore dopo, al TG1 dice che ora tornare diventa complicato. Aveva previsto di tornare la settimana prossima, però devo farmi delle domande prima. Ho insistito con il cardiologo, mi ha detto che non posso viaggiare. Questa è la posizione di Tavares, che lo vedete in questa foto insieme a Siegfried Ranucci e a Walter Lavitola. Questo è il selfie che viene pubblicato da tutti i quotidiani. Questa foto mi è uscita stamattina con la scritta "Il meglio di gennaio 2022". Il messaggio è firmato Clesio Gomez Tavares e a riceverlo nel gennaio 2025 è Walter Lavitola. A riportare la frase è stata la giudice Iole Moricca nell'ordinanza cautelare a carico di Lavitola e Tavares. Lavitola inviava il messaggio al conduttore con cui trasmetteva la fotografia di loro tre abbracciati che si scattavano verosimilmente un selfie. Tanto Lavitola quanto Tavares sono ritenuti dalla Procura di Roma responsabili dell'attentato a Siegfried Ranucci, amico fraterno di Lavitola, vittima della bomba esplosa il anno. Allora con Repubblica ripercorriamo quelle che sono le tappe dall'ordigno sotto casa allo stop alle repliche di Report nella notte del 16 ottobre 2025. Un ordigno esplode sotto l'abitazione di Ranucci a Pomezia, danneggiando l'auto del giornalista. Il 30 giugno la Procura di Roma chiede l'arresto degli esecutori materiali, si tratta di quattro persone residenti in Campania. Il 7 luglio viene indagato l'ex direttore dell'Avanti, il faccendiere Walter Lavitola, amico del giornalista, conduttore di Report. E poi successivamente la RAI, poco dopo, sospende le repliche di Report e avvia una verifica interna sui rapporti tra il giornalista e il faccendiere. Ma vediamo che cosa le parole di Siegfried Ranucci dopo aver letto quelle parole nell'ordinanza di custodia che ha portato in carcere il suo amico Walter Lavitola. Guardarsi anche dagli amici, dice, l'amarezza del conduttore tradito. Non ha potuto fare a meno di far notare alle persone che gli sono più vicine due cose. Avete letto che io sono sempre e soltanto indicato come parte lesa in questa storia e invece mi hanno dipinto come qualcosa di diverso, lasciando intendere chissà che ruolo avessi avuto in una bomba davanti a casa mia dove c'erano i miei figli. Oltre che dai nemici, mi dovevo guardare dagli amici, continua Siegfried. Ranucci si è sfogato mentre poche ore prima aveva scritto sui social ricordando la mamma. Trovo consolatorio che tu non possa vedere persone vicine e lontane che come maiali razzolano nel fango per cercare di sporcare me e il lavoro a cui ho dedicato la mia vita. Grazie agli strumenti che tu e papà mi avete donato, non riusciranno a distruggere la mia storia. Siegfried si è sfogato più volte, lo sapeva benissimo riferendosi alla Vitola che io mai mi sarei candidato. In realtà è scritto anche negli atti dove è allegato un messaggio del giornalista in cui spiega all'amico Walter che no. Lui non è disponibile alla candidatura. L'obiettivo di Lavitola era di togliermi da Report, lo dice lui, ed è quello che ora sta succedendo, ripeteva ieri Ranucci commentando gli atti che venivano pubblicati dalle agenzie e sui siti. Allora, torniamo sulle prime pagine dei giornali, ripartiamo dalla Repubblica che sceglie un altro titolo: Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA. Il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. Un documento online denuncia piano autoritario della Casa Bianca. L'allarme arriva dal gruppo di ex componenti dell'intelligence che denunciano la creazione di una macchina per accentrare il proprio potere come mai accaduto prima nella storia americana. Al centro pagina l'attentato

0: per aprire al giornalista la scalata politica e poi una notizia proprio di politica sulla maggioranza, Lega Lombarda contro Salvini, Fontana, passo di lato. E poi ancora il Sud America, violento terremoto, fa strage in Colombia. Domani migranti e UE, propaganda infinita, Meloni e Fredriksen, basta illegali, la strana coppia delle due leader alleate per mostrare il volto duro sull'immigrazione a colpi di social e nel caso della premier italiana per uscire dal pasticcio che lei stessa ha prodotto su Schengen. Il secondo titolo è dedicato proprio al caso Ranucci, la vera storia della bomba, arrestato la Vitola, il mandante, la chat, Sigfrido tra 2 anni sarà Premier. Avvenire, i muscoli in mostra, Meloni e la danese Fredriksen firmano una lettera sui centri per rimpatri e la difesa del patrimonio cristiano. La Germania ci restituisce i richiedenti asilo arrivati in Italia. L'Europa va verso un'ennesima stretta sui flussi di migranti con un potenziamento di Frontex. Allora, andiamo sul foglio e andiamo a leggere questo articolo di Carmelo Caruso proprio sul post scritto dalla Premier danese con Giorgia Meloni. Meloni, la socialista, fa tandem ancora con Fredriksen e o me o la destra estrema, Partito Democratico in tilt. Anche la Sirenetta è passata a destra, scrive Caruso. La Danimarca sta con l'Italia, la socialista Mette Frederiksen scrive una lettera a quattro mani con Meloni, mentre il presidente del PPE Weber propone di istituire hub per i rimpatri in Africa. O è salita la linea della palma di Vannacci o la sinistra italiana sarà costretta a fare le primarie tra Frederiksen e Sanchez. La contesa sui migranti sembra la direzione del Partito Democratico e Meloni veste alla socialista. Ponente della sinistra europea, la premier danese, condivide la linea italiana. Lo fa con un comunicato congiunto all'Europa, sui social, in tandem, perché non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia in Europa. Propongo insieme di costruire e realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Ci stiamo lavorando con impegno. Da oggi nel campo largo si potrà ancora dire, dopo questo messaggio di Fredriksen, che il progetto di Meloni sui migranti è un progetto MAGA, si domanda Caruso. E quando Schlein loda i 48.000 respingimenti di Sanchez in poche ore, è consapevole che si tratta di misure estreme senza la verifica di diritto d'asilo, quella civiltà del diritto che sopravvive in Italia? Raccontano che Meloni stia dicendo: da una parte c'è il mio modello, un modello europeo per contrastare l'immigrazione, dall'altro quello che propone la destra estrema. Tra pochi giorni, il 15 agosto, Piantedosi diffonderà i dati sui delitti in Italia e si sa già che in alcune città ci sono picchi di violenze commesse al 60% da irregolari. Giovedì Piantedosi sarà audito dalla Commissione Schengen, presieduta da Del Rio. Attenti, c'è nell'instabilità del Marocco il cattivo pensiero che Trump stia usando quella porta per far male all'Europa, scrive Caruso. Andiamo avanti con il Sole 24 Ore, carburanti in 7 verifiche su 10, trasparenza, prezzi non in regola. Da marzo a luglio trovate 2.279 violazioni su oltre 3.420 interventi. Al centro delle verifiche anche le frodi per gasolio allungato con acqua. La replica dei gestori, casi limitati rispetto al numero totale dei distributori. E poi una grande foto, il Po e i Grandi Laghi in secca, agricoltura in siccità estrema, la portata del Po nella foto è un terzo del normale. In emergenza 101 comuni in Piemonte e Lombardia. Di spalla, e chiudiamo, la proposta di Avvenire, premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Ai bambini di Gaza il premio Nobel per la pace, la proposta del docente universitario Eugenio Mazzarella, lanciata dal quotidiano della CEI Avvenire. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti, il prossimo notiziario alle 5 con Giusefina Alessio.
1: Comunque partiamo dall'ex Ilva, ci sono le condizioni per una manifestazione di interesse per l'acciaieria che coinvolge le principali aziende italiane del settore, lo ha detto il presidente di Federacciai Gozzi al termine del consiglio di presidenza dell'associazione di Confindustria dopo che il Tribunale di Milano ha ordinato la sospensione dell'area a caldo delle acciaierie di Taranto entro 3 mesi. Facciamo il punto con Adele Lapertosa.
2: Il futuro dell'ex Ilva di Taranto potrebbe esserci un nuovo protagonista in campo, una possibile cordata di imprese italiane interessate a partecipare alla gara di acquisto di Jindal e Flux. Dal consiglio di presidenza di Federacciai, il presidente Antonio Gozzi ha avuto mandato di trasmettere una manifestazione di interesse per conto di un gruppo di aziende che si erano già dette disponibili a partecipare all'iniziativa e di quelle che potrebbero aggregarsi nei prossimi giorni, subordinata però alla verifica di una serie di condizioni abilitanti, necessari a consentire l'intervento industriale. L'idea è finalizzata alla ripresa e al rilancio degli impianti non interessati dal blocco dell'area a caldo, conseguente all'ordinanza dello scorso luglio della Corte d'Appello di Milano. Gozzi dovrà anche verificare con il governo se tali condizioni esistono. Già nell'incontro del 5 agosto tra il ministro del Made in Italy Urso, Confindustria e Federmeccanica era emersa la disponibilità di alcuni industriali ad acquistare all'estero dei semi lavorati siderurgici per far lavorare l'area a freddo di Taranto anche quando quella a caldo dovrà essere fermata a ottobre. E proprio la chiusura dell'area a caldo impone, ha detto Urso, la necessità di elaborare un piano straordinario per Taranto per disinnescare quella che può diventare una vera e propria bomba sociale, produttiva e occupazionale.
1: E proprio per questo ultima ora che resta comunque la mobilitazione dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. E intanto continua il nostro viaggio nell'Italia del PNRR. Torino ha raggiunto il 100% delle milestone del piano di ripresa e resilienza, molti i cantieri già riaperti per il progetto bandiera, inaugurazione prevista entro l'anno. Allora partiamo da qui con l'inviato a Torino, Riccardo Cavaliere.
3: Oltre 20.000 metri quadrati, 250.000 libri sugli scaffali, 1.400 posti a sedere, la biblioteca civica aprirà entro fine anno e sarà tra le più grandi in Italia e in Europa.
4: È una delle opere simbolo del rinnovamento di Torino, con un investimento da quasi 190 milioni di euro. Fondi soprattutto del Piano Nazionale Complementare, del PNRR, scadenze diverse per un'unica grande trasformazione.
3: Un lotto in cui rientrano la riqualificazione del Parco del Valentino, anche con un roseto, la ristrutturazione del borgo medievale e il ripristino della navigazione sul Po.
5: Un grande asse culturale lungo il fiume Po, che diventerà una nuova infrastruttura per la cultura, non solo per le torinesi e torinesi, ma per le tante persone che vengono a Torino a studiare, a formarsi o per fruire della bellezza della nostra città.
3: Torino, che ha raggiunto in tempo tutte le cosiddette milestone del piano di ripresa e resilienza.
4: Gli investimenti hanno coinvolto anche le imprese del territorio. Avete dati sulla ricaduta economica?
5: Abbiamo pagato oltre 1 miliardo di euro di fatture per professionisti, fornitori. Niente migliore ha garantito la costruzione di migliaia e migliaia di posti di lavoro a sostegno dell'economia della città.
3: E del suo rinnovamento, al Parco della Tesoriera, interventi su prati e aiuole, è stata riattivata la fontana e restaurata la biblioteca musicale, lavori chiusi entro le scadenze previste.
6: Per quello che riguarda il PNRR, che per noi sono oltre 450 milioni, tutti i cantieri sono stati finiti e completati entro il 30 di giugno. Quindi di fatto sì, il 100% delle milestone, sia tecniche sia amministrative, sono state raggiunte.
3: In tutto a Torino, contando anche altri fondi collegati al PNRR, sono stati destinati 720 milioni di euro. Per le opere ancora in corso valgono cronoprogrammi differenti.
6: Il resto dei fondi verrà speso comunque anche quello velocemente, proprio perché anche questi ulteriori finanziamenti devono comunque seguire le regole PNRR.
3: Da seguire per i tempi, ma anche per i criteri dei lavori, come quelli per ristrutturare le scuole, 90 milioni per un centinaio di istituti.
7: Guarda, siamo alle grandi pulizie, gli arredi ci sono già pronti per essere portati e distribuiti nelle aule. Che sarà l'ultimo passaggio che si avvicina.
3: La primaria Pestalozzi nel quartiere periferico Barriera di Milano è pronta dopo 3 anni di cantiere. Consolidamento antisismico, bagni, pavimenti e infissi nuovi, si sente ancora l'odore della vernice.
7: C'è stato un grande sacrificio degli insegnanti, delle famiglie, dei bambini perché siano stati senza scuola 3 anni, quindi adesso c'è un grandissimo entusiasmo.
3: Inaugurazione il 14 settembre, mancano solo gli ultimi arredi e il suono della campanella, poi ripartirà l'anno scolastico in una città trasformata dalla corsa per usare in tempo i fondi europei.
1: E manca davvero pochissimo, entro il 30.

0: 31 agosto infatti dovranno essere completati i progetti del piano, anche se per alcuni interventi sono state previste delle proroghe a fine anno. Noi diamo il benvenuto a Pierciro Galeone, direttore dell'IFEL, la Fondazione per la Finanza Locale. Buon pomeriggio, Galeone.
1: Buon pomeriggio, grazie, un saluto a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, Torino, diciamo un esempio di grande eccellenza, lo possiamo dire, ha raggiunto il 100% delle milestone del PNRR, abbiamo visto il reportage del nostro Riccardo Cavaliere. Qual è lo stato del PNRR però per i comuni in generale, anche medio-piccoli, considerando che ufficialmente i tempi, lo dicevamo, si sono chiusi il 30 giugno?
1: No, la situazione a Belliano ha funzionato, i comuni grandi, medi e piccoli hanno avuto un grande impegno, tenga conto, metropolitane. Una cosa interessante è appunto il fatto che sono state toccate grandi città. Torino è un esempio, durato completamente Scampia, sono 433 alloggi, 120 posti nella scuola d'infanzia. Roma ha rinnovato Tor Bella Monaca, un quartiere che attendeva da molto questi tipi di interventi di ristrutturazione, ma gran parte anche dei piccoli comuni hanno reagito bene, hanno fatto opere di miglioramento della loro situazione urbana. All'inizio del PNRR c'era qualche polemica sul numero dei progetti, troppo frammentati. Ma guardate, se 1.000, 2.000, 3.000 comuni mettono in efficienza le loro scuole, uno ha fatto un grande progetto paese. E dal punto di vista della realizzazione, devo dire che anche i piccoli comuni si sono comportati persino meglio delle grandi opere. Questo è anche naturale, i piccoli progetti sono progetti che si realizzano
0: Diciamo
1: più
0: che ci sono state però diverse, diciamo, correzioni e rimodulazioni anche di tanti progetti che è stato necessario, diciamo, incanalare. Galeone, di questi investimenti, no, lei ha un po' il quadro, diciamo, sulla ripartizione sul territorio. Quanti, mi può dare un'idea, si trasformeranno in servizi per i cittadini o riguarderanno, diciamo, altro tipo di infrastrutture?
1: Il PNRR noi abbiamo avuto, pensi agli asili nido, la creazione di 100.000 posti di asili nido, la ristrutturazione di 400 palestre, l'acquisto. Sono servizi che avranno un impatto sui cittadini. Attenzione, il PNRR riguarda naturalmente gli investimenti in conto capitale, poi questi servizi vanno fatti funzionare. Questa è un po' la preoccupazione, cioè la preoccupazione che opere finite, poi non tutti i comuni, perché molti hanno bilanci fragili, riescano a gestirle. Quindi ci vuole attenzione a mettere a valore effettivamente il grande investimento fatto facendo funzionare le opere.
2: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.

0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
1: Crolli ed edifici distrutti, oltre 130 le vittime del bilancio provvisorio del sisma che ha devastato la Colombia. Gli Stati Uniti stanziano 15,5 milioni di dollari in aiuti. Arrestato a Roma l'imprenditore

0: Walter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il GIP, nessun elemento su un accordo tra i due. No ad un'immigrazione incontrollata, scrivono Meloni e Friedrichsen. Continua lo scontro europeo sulla gestione dei migranti. A Ceuta la popolazione protesta, allarme di nuove ondate. Tragedia a Cosenza, muore dopo il pestaggio all'esterno di una discoteca un 34enne addetto alla sicurezza, lascia la compagna e 4 figli. Bollini rossi in salita, oggi 19 città, domani saliranno a 20. Fiumi a secco, incendi, 40 gradi a Ferragosto, forse una tregua il 17. Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. Fabbri vince l'oro, va l'argento. Nel nuoto di Parigi, argento per Razzetti nei 400 misti. Buongiorno a tutti voi, bentrovati con la nostra informazione. Dunque, in apertura subito gli aggiornamenti sul terribile, potente terremoto in Colombia. Sale a 132 il bilancio provvisorio delle vittime del sisma di magnitudo 7.4 che ha provocato i maggiori danni nel sud-ovest del paese. Decine i palazzi crollati, si cercano sopravvissuti sotto le macerie ed è stato decretato lo stato di emergenza. Non ci sarebbero italiani tra le vittime. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
1: Una durata eccezionale, la terra trema per 4 minuti, chi riesce a mettersi in salvo filma la devastazione. Magnitudo 7.4, 100 km circa la profondità. Sconvolto il sud-ovest della Colombia, affacciato ci sono Pereira, 500.000 di abitanti, e Cali, terza città colombiana, quasi 2.500.000, scelta appena 3 giorni fa dal nuovo presidente Abelardo della Espriella per il solenne giuramento. Aveva appena lanciato la sua guerra ai narcos, dovrà occuparsi di macerie e sfollati. In volo verso Bogotà registra un messaggio: non siete soli, guiderò personalmente le operazioni d'emergenza. E nella capitale, lontana 400 km, oscillano i palazzi più alti. Scossa avvertita anche in Ecuador, Panama e nel Venezuela, reduce dal doppio terremoto di fine giugno, oltre 5.000 vittime. Nuvole di polvere si levano da Cali in corrispondenza di una ventina di edifici crollati, tra cui l'ospedale universitario. Tra i pazienti intrappolati ci sono bambini. Scene di panico tra i viaggiatori in transito all'aeroporto di Pereira. Sono le 7.34, ora di risvegli e di pendolari. Alcuni scendono dalle macchine, si prendono per mano per restare in piedi. La città di Manizales assiste sgomenta al crollo delle guglie della cattedrale neogotica. In Colombia è il peggiore evento sismico dal 99, quando un terremoto molto meno potente, 6.2 Richter, colpì grossomodo le stesse regioni uccidendo 1.900 persone. Per questo si teme un bilancio ben peggiore.
0: E l'unità della Farnesina ha attivato i numeri di emergenza. In grafica vedete per il terremoto in Colombia, l'ambasciata italiana a Bogotà. Per contattarla c'è il cellulare dell'unità di crisi e poi ancora il numero del centralino. E c'è appunto, come dicevamo, questo bilancio ancora provvisorio del forte terremoto in Colombia di 7.4 di magnitudo 7.4. Le vittime potrebbero arrivare oltre 1.000. I precedenti terremoti nell'83, 94 e 99 hanno provocato centinaia di morti. Sentiamo Emiliano Guanella, che è un giornalista esperto di Sud America. Sentiamo la sua analisi.
2: Terremoto molto forte nella regione andina. La Colombia è attraversata da due grosse cordigliere, le cordigliere delle Ande, una occidentale e una orientale. In mezzo a queste due grandi catene montuose si trova la vallata del fiume Cauca. È proprio lì, nel dipartimento, la regione del Chocó colombiana, che si è realizzato questo terremoto alle 7.34 di mattina, ora colombiana. Circa 90 chilometri sottoterra, la cittadina si chiama San José del Palmar. Il problema è che una regione è quella di campagna, quella del terremoto, però a poche centinaia di chilometri ci sono città molto, molto popolose della Colombia.

0: Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso e per il GIP il conduttore di Report era all'oscuro di tutto. Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: Abbigliamento casual, passo e atteggiamento rilassati. Walter Lavitola lascia la sua abitazione nel quartiere romano di Monteverde per salire sull'auto dei carabinieri che gli hanno appena notificato l'arresto. I militari del nucleo investigativo di Roma e Frascati lo accompagnano in caserma. Poi per l'imprenditore si aprono le porte di Rebibbia. Inquinamento delle prove e rischio di fuga, le motivazioni che spingono il GIP di Roma a disporre il carcere per il faccendiere dalle mille vite, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, a cui era legato da un rapporto di amicizia. Secondo il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata da Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista, suscitando indignazione nell'opinione pubblica e per accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Lavitola avrebbe infatti coltivato l'idea di convincere Ranucci a entrare in politica per poi ritagliarsi un ruolo per sé, tutto all'insaputa del conduttore. Allo stato attuale, si legge infatti nell'ordinanza, non è emerso alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con Lavitola. Ranucci viene descritto piuttosto come una vittima della manipolazione dell'indagato e della raffinata astuzia di quest'ultimo, che nel commissionare l'attentato si sarebbe accertato che non venisse messa in pericolo l'incolumità dell'amico. Mandato d'arresto anche per Clesio Gomez Tavares, factotum di Lavitola, a cui l'imprenditore avrebbe chiesto di individuare gli esecutori materiali dell'attentato arrestati il 30 giugno scorso. L'uomo è attualmente latitante e si troverebbe in Africa, dove, secondo gli inquirenti, lo stesso Lavitola meditava di scappare.
0: L'arresto di Lavitola conferma che la bomba sarebbe stata piazzata da un suo amico e che le accuse rivolte al governo erano soltanto fumo negli occhi per chi chiedeva la verità. A scriverlo è Fratelli d'Italia sui social. Piena fiducia nel lavoro dei magistrati, ha sottolineato invece il PD con Verini. Sarà l'indagine a definire gli aspetti opachi della vicenda. Nessuno però si è consentito di cogliere l'occasione per colpire importantissime trasmissioni d'inchiesta come Report, ha aggiunto Verini. Il tema migranti agita la diplomazia europea. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno detto no all'immigrazione incontrollata e invocano centri di rimpatrio in paesi terzi. Sentiamo Alberto Giuffreda.
2: Insieme per un messaggio all'Europa, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen sui social dicono no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Le due leader, rimarcando il fatto di essere le uniche donne nell'Unione alla guida dei loro paesi, scrivono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro e la sicurezza dell'Europa. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammettono, riferendosi alla diversa estrazione politica, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere il continente. Non è la prima volta che Roma e Copenaghen si trovano insieme nella sfida all'immigrazione. Era già successo con Ceuta e per l'Italia trovare una sponda in questo momento in cui la Germania ha deciso di applicare una linea dura sui respingimenti potrebbe essere fondamentale nelle trattative sui tavoli di Bruxelles. La proposta di Meloni Frederiksen è quella di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi sul modello Albania già applicato dall'Italia. Ma non basta, concludono le due leader con un richiamo agli ideali. Ci aspettiamo che chi arriva nei nostri paesi rispetti i nostri valori e non cerchi di imporci modelli di vita che non condividiamo.
0: È proprio sul tema dell'immigrazione che si concentra il confronto politico. Sentiamo Francesca Biagiotti.
3: L'Europa non può più accettare un'immigrazione incontrollata, applaude Fratelli d'Italia dopo la lettera di Meloni e Frederiksen.
4: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
3: Per Forza Italia, bene la proposta del presidente del PPE Weber sul potenziamento di Frontex come agenzia di guardia di frontiera europea. La critica è per le scelte del governo di Sanchez. Guarda Sanchez anche la Lega, noi difendiamo i confini, dice Salvini, lui regolarizza in massa clandestini. Per le opposizioni il sovranismo è un boomerang, dice il PD, isolarci mette a rischio l'unità europea e il nostro paese è tra i più esposti ai flussi, dice De Caro. La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione contro le vere emergenze del paese per AWS, crisi climatica, caro carburanti, crisi dei salari. L'Italia conferma la sua ininfluenza in Europa, dice il Movimento 5 Stelle.
5: Dovevano essere centrali in Europa e invece Sanchez è stato lodato per la gestione.

0: sospensione di Ceuta e l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale.
1: E intanto continua la sfida a distanza sul tema Covid tra Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. Meloni chiede trasparenza, la sfida Conte la faccia anche sulle chat di Del Mastro e sull'appalto alla JC Electronics del vostro amico Bianchi, dice. I 100 milioni che lo Stato deve a Bianchi li paghi l'ex commissario Arcuri e chi era al governo, è la risposta sul punto del capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignami.
2: L'Europa è divisa sulla questione migranti, continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna, la Germania avvia le procedure per i respingimenti verso il nostro paese. Sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
3: La linea dura sull'immigrazione, chiesta da Meloni e Frederiksen, viene evocata a gran voce anche dal leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber. In una intervista alla Frankfurter Allgemeine chiede un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo per potenziare Frontex e realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi. Proposte subito riprese dal ministro degli esteri italiani. Dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne, ha scritto, chiedendo di potenziare Frontex con mezzi e poteri adeguati, combattere l'organizzazione dei trafficanti, realizzare hub di rimpatrio in Africa. Eppure non si placa lo scontro tra Roma e Berlino sui migranti. Da un lato la Germania, che si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo, e quindi Italia e Grecia, per tutti coloro che sono entrati in Europa dal 1 gennaio, dall'altro il Viminale, che sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. Non solo, l'Italia è pronta a scorporare dal totale il numero di chi è sbarcato dalle navi delle ONG, la maggior parte tedesche. Roma strumentalizza i soccorsi e la risposta di SOS Humanity attiva nel Mediterraneo. Le discussioni politiche non devono mettere in dubbio l'imperativo fondamentale sancito dal diritto internazionale. Le persone devono essere soccorse e portate in un luogo sicuro.
2: Parliamo adesso della guerra in Medio Oriente. Sull'escalation con l'Iran, Trump ha dichiarato ai giornalisti che gli Stati Uniti potrebbero intensificare il conflitto con l'Iran se lo riterranno necessario. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
4: Ne abbiamo la capacità, lo scoprirete. Così Donald Trump risponde ad una domanda sull'escalation militare contro l'Iran nello studio Vale, mentre firma un controverso ordine esecutivo sui vaccini per i bambini e si produce in affermazioni ambigue sul rapporto, smentito dalla scienza, tra autismo e vaccini. Sembrava finita la fase delle minacce all'Iran dopo che domenica, parlando all'agenzia Axios, Trump aveva descritto come volutamente di basso profilo la posizione degli USA verso Teheran, mettendo enfasi sulla pressione economica all'Iran più che su quella militare.
5: We control the strait 100%.
4: Poi afferma che gli USA controllano al 100% lo stretto di Hormuz e l'hanno persino sminato. Qual è il punto? Stando ad indiscrezioni di stampa, con opzioni militari ormai molto limitate, Trump sarebbe pronto ad accontentarsi della riapertura dello stretto per poi dichiarare vittoria e chiudere la guerra. Gli iraniani però hanno posto le condizioni per la riapertura, come la fine delle sanzioni e appunto il risarcimento dei danni di guerra. Se loro vogliono il pagamento dei danni, allora li voglio anch'io. Solo che Trump si riferisce non a questi 5 mesi di conflitto, ma agli ultimi decenni, sin dal 1979, anno della rivoluzione islamica in Iran. Ma intanto sul presidente piomba un'altra pesante critica. Sta seguendo il manuale degli autocrati, è un pericolo per la democrazia, l'allarme di un'associazione di ex agenti dell'intelligence USA.
2: Il presidente americano Trump ha preso un volo segreto militare dalla Turchia di ritorno dal vertice NATO tenutosi ad Ankara luglio scorso, uno stratagemma contro la minaccia iraniana di assassinare il presidente Trump. La Casa Bianca ha riferito che il presidente degli Stati Uniti era a bordo dell'Air Force One. In realtà, secondo il Washington Post, il tycoon è stato trasferito in segreto su un aereo più piccolo con un camion per il catering aeroportuale impiegato per caricare pasti e altre provviste prima del volo. Il premier israeliano Netanyahu ha rigettato il piano americano per Gaza, ma la decisione non sembra scalfire l'alleanza tra Washington e Tel Aviv. Sentiamo Giovan Battista Brunori.
6: Dopo la bocciatura israeliana del piano americano per Gaza, fanno discutere le dichiarazioni di Netanyahu. Israele respinge il piano in 15 punti presentato dal Consiglio di pace voluto dal presidente Donald Trump, afferma Netanyahu. Le truppe israeliane non si ritireranno da Gaza fino a che Hamas non verrà disarmato. E poi Netanyahu aggiunge che finché lui sarà premier non nascerà alcuno Stato palestinese, né a Gaza né in Cisgiordania. Tuttavia la Casa Bianca non sembra preoccupata. Secondo indiscrezioni riferite da Axios, l'amministrazione Trump comprende le esigenze politiche di Bibi, ora in Israele piena campagna elettorale. L'importante, afferma un funzionario, è che Netanyahu faccia ciò che vuole il presidente, in particolare il contenimento dei raid a Gaza. E d'altra parte, riferisce una fonte del Board of Peace al giornale israeliano Yediot Aronot, di fatto Israele sta rispettando l'accordo, ha fermato le uccisioni mirate e si è ritirato sulla linea gialla. La tragedia di Gaza richiede leadership, politica, diplomazia e determinazione a lavorare per la pace, afferma il ministro Antonio Tajani in un'intervista al quotidiano panarabo Ashark al-Awsat. Il messaggio della riunione dell'Alleanza Globale a Roma è stato chiaro, afferma Tajani. La soluzione a due stati resta l'unica opzione credibile.
2: Adesso c'è una notizia sugli attacchi di questa notte, gli attacchi in Ucraina. Ci sono stati appunto dei raid russi con missili balistici sulle città di Kiev, Zaporizhia, dove ci sono stati 5 morti, nel mirino però anche Sumica, Kiev e Chernihiv. Diversi sono i feriti secondo un primo bilancio provvisorio. L'attacco giunge all'indomani delle dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky, secondo cui la Russia si starebbe preparando a schierare ulteriori soldati nordcoreani sul proprio territorio e avrebbe ricevuto nuovi missili balistici da Pyongyang. Adesso invece la rassegna stampa con Domenico Di Cesare.
7: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo subito insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo dal Corriere della Sera. Ranucci in carcere, la vitola, il GIP, l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. L'imprenditore arrestato come mandante illegale del conduttore, dice capire il movente, ma è lui la vittima. Le chat nelle carte, Sigfrido, tra 2 anni sarai tu il premier, e ancora il factotum, il ricercato Tavares, io in Camerun tornerò. Al centro pagina la Colombia, la scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie, magnitudo 7.4, il Corriere parla di 124 morti, ma ci sono al momento 132 vittime, un numero che è destinato a salire, numerosi i dispersi. Al centro pagina scatti d'Europa senza ghiacci, arida, mai così caldo, e il paesaggio è cambiato. Sopra il ghiacciaio dell'Adamello 10 anni fa e oggi, e poi sotto la Francia nel 2024 e quest'anno. In Italia sono ancora 19 le città in bollino rosso. Di spalle l'asse tra Italia e Danimarca, no agli arrivi incontrollati. La stampa, caso Ranucci, arrestato la vitola, contestato il metodo mafioso, il faccendiere stava per fuggire, ricercato il suo factotum, il GIP, dice la bomba per spingere la carriera politica del giornalista, ma lui non lo sapeva. E ancora sulle carte si legge fra 2 anni fa il premier, la vitola voleva far candidare Ranucci alle politiche del 2027, ogni attacco serve a farti crescere, il progetto di candidare Ranucci è obiettivo fondamentale di la vitola, che ne parla con pochissimi conoscenti e giornalisti, il giornalista manipolato dall'amico, secondo gli inquirenti Walter la vitola ha approfittato dei momenti di difficoltà in cui si trovava Sigfrido Ranucci. Di spalla migranti, Meloni evita lo strappo con il cancelliere Merz, l'asse con la Danimarca, un post congiunto tra Meloni e la premier danese Frederiksen per ribadire che le due leader non accettano un'immigrazione incontrollata con impatti negativi sulle società europee. Il messaggero ha arrestato la vitola, l'ha tentato a Ranucci per lanciarlo in politica. Il GIP è il mandante, ma nessun accordo tra i due, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. L'allerta dei nostri 007, Ceuta, moto d'acqua e 7.000 euro, così i migranti passano in Spagna. E ancora la premier italiana e danese unite per difendere la UE. Al centro pagina la Colombia trema, bimbi sotto le macerie. Invece in fondo pagina c'è il dopo Hormuz. Pechino inaugura la rotta artica Ice Silk Road, la Cina cerca vie alternative al rischio di colli di bottiglia nell'Asia Pacifico. Il Fatto Quotidiano, bomba Ranucci ignaro, niente ombre sul report, attentato mafioso, il GIP, il faccendiere voleva spingerlo al governo con ordigno e sondaggio, ma da lui sul programma Rai zero condizionamenti. Il Giornale, amici miei, svolta sul caso report, arrestato Walter La Vitola per la bomba a Ranucci, incontri e telefonate, quello che non torna sull'attentato tra conoscenti, il conduttore tace sui mandanti ma attacca il Giornale, poi quel selfie tra i tre che svela l'amicizia già nel 2022, scrive il Giornale. Libero, una bomba per Ranucci premier, La Vitola arrestato per l'attentato a Sigfrido, il movente voleva lanciare la carriera politica del suo amico. La Verità, tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore La Vitola. Per il GIP l'ordigno sarebbe stato piazzato per accrescere la popolarità del conduttore di report in vista della candidatura leader della sinistra. Un progetto di cui i due hanno parlato a più riprese per anni senza che il giornalista opponesse mai un rifiuto netto. Anzi, il sondaggio va costruito bene o non serve, scrive La Verità. Il Tempo, cozze, vongole e tritolo, dopo molte settimane scattano le misure cautelari verso Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci, che però pasteggiava al ristorante di Valterino, che ospitava pure un inviato di report, scrive Il Tempo. Repubblica invece sceglie un altro tema, Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA, questa è l'apertura, il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. Un documento online denuncia piano autoritario della Casa Bianca. L'allarme arriva dal gruppo di ex componenti dell'intelligence che denunciano la creazione di una macchina per accentrare il proprio potere come mai accaduto prima nella storia americana. E poi ancora il caso Ranucci e la Lega Lombarda contro Salvini con Fontana che dice serve un passo di lato. Domani migranti e UE, propaganda infinita, Meloni e Fredriksen, basta illegali. E poi il secondo titolo, la vera storia della bomba a Ranucci, arrestato La Vitola e il mandante, la chat, Sigfrido, tra due anni sarai premier. Avvenire, i muscoli in mostra, Meloni e la danese Fredriksen firmano una lettera sui centri per rimpatri e la difesa del patrimonio cristiano, la Germania ci restituisce i richiedenti asilo arrivati in Italia. Concludiamo con il Sole 24 Ore, carburanti in 7 verifiche su 10. Trasparenza, prezzi non in regola. Da marzo a luglio trovate 2.279 violazioni su oltre 3.420 interventi. Al centro delle verifiche anche le frodi per gasolio allungato con acqua. La replica dei gestori, casi limitati rispetto al numero totale dei distributori. E poi una grande foto, il Po e grandi laghi in secca, agricoltura in siccità estrema. La portata del Po è un terzo del normale, in emergenza 101 comuni di Piemonte e Lombardia. E per la rassegna stampa è tutto.
2: Adesso ripartiamo dalla cronaca. Un uomo di 34 anni è morto dopo un violento pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti ad una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Sentiamo Ilaria Raffaele.
8: Di troppo e sarebbe scattata la spedizione punitiva. 7-8 contro 1. Dietro la morte di Antonio Perrotta, 34 anni di Fuscaldo, ci sarebbe una banale lite nella discoteca di San Gineto dove lavorava. Le indagini sono seguite direttamente dal procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi. La ricostruzione di quei momenti drammatici, quella di una brutale aggressione con tanto di tirapugni, fatta per uccidere, lasciano trapelare gli inquirenti. Perrotta, dipendente della Italba Color, con 4 figli, di cui una bimba di pochi mesi, faceva anche l'addetto alla sicurezza nel locale per arrotondare. Il gruppo lo avrebbe seguito fuori e lì lo avrebbe pestato. Gli inquirenti stanno lavorando per dare nomi e volti agli aggressori. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, mentre la comunità di San Gineto è sotto shock.
9: È un posto abbastanza tranquillo, comunque molto frequentata da famiglie, è una zona turistica molto frequentata, quindi un pochino ci ha lasciato tutti quanti un attimo così per questa cosa che è successo, ecco.
10: Dalle parti nostre sì, è un ambiente tranquillo.
8: Tornato a casa dopo l'aggressione, Antonio si sente male. La corsa all'ospedale di Cetraro, poi il trasferimento d'urgenza alla rianimazione di Cosenza. Per lui però non c'è niente da fare. Muore dopo poche ore da quello che il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, definisce un gesto incomprensibile e inaccettabile.
2: Altra brutale aggressione, questa volta in Abruzzo a Fossa Cesia, nel Chietino. Un cinquantenne in coma dopo essere intervenuto per sedare una lite tra giovani, nel quale era coinvolto anche il figlio. Sentiamo Pier Giorgio Greco.
11: La situazione è molto grave, è seria, lui è in prognosi riservata, è arrivato in coma profondo ma è tuttora in sedazione anche per la protezione cerebrale.
12: Rischia la vita?
11: Purtroppo sì.
13: È una difficilissima battaglia tra la vita e la morte, quella che sta combattendo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito da un pugno nella notte tra sabato e domenica a Fossa Cesia in provincia di Chieti. Era stato chiamato intorno alle 4 per sedare un diverbio scoppiato tra gruppi di giovani e nel quale era coinvolto il figlio nella zona della Movida sul lungomare, ancora molto animata. Le prossime ore saranno decisive per l'evoluzione del quadro clinico, da cui dipenderà la posizione del 18enne che ha sferrato il colpo facendo cadere a terra l'uomo. Il ragazzo, che pratica arti marziali e vive a Fossa Cesia, e gli altri giovani presenti al momento dell'accaduto sono stati ascoltati dai carabinieri del posto, che indagano insieme ai colleghi di Ortona coordinati dalla procura di Lanciano. Per ora si procede con l'ipotesi di lesioni personali e nessun provvedimento è stato ancora adottato nei confronti del ragazzo. Ipotesi che potrebbe aggravarsi con il mutare della situazione, tuttora molto delicata.
2: Temperature che toccheranno i 40 gradi fino a Ferragosto, oggi 19 le città da bollino rosso, domani saliranno a 20. Le città con allerta massima sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bisogna aspettare il 17 agosto per sperare in una tregua. Adesso parliamo di sport e dell'atletica. Splendida doppietta per l'Italia nella prima giornata degli europei a Birmingham. Oro per Fabbri e argento per Vair nel getto del peso. Sentiamo Simone Benzoni.
14: Subito due medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica di Birmingham. La straordinaria doppietta azzurra nel getto del peso Leonardo Fabbri si conferma oro continentale come due anni fa a Roma, dopo una stagione che lo ha visto dominare la scena. E alle sue spalle Zane Weir, argento, risultato più prezioso della carriera.
15: Sono felicissimo perché insomma valgo questo, fatto 22 tutto l'anno, volevo tornare a casa con l'oro e 22, peccato, volevo fare il record dei campionati, però bellissimo, bello, mi sono divertito.
16: È stata una stagione difficile, ma sono felice ovviamente con questo risultato e forse anche 4 gare dopo questo e vediamo, sono felice.
14: Delusione per Zainab Dossot, bronzo a Roma due anni fa, solo settima nella finale dei 100 metri.
17: Le mie aspettative erano a 10 e oggi come voto mi do assolutamente un 2, perché non è stato per niente all'altezza di quello che mi aspettavo e per quello soprattutto per cui avevo lavorato. Non sono riuscita né a eseguire né a reagire.
14: Bene Sara Fantini, campionessa uscente nelle qualificazioni del martello. Erika Saraceni e Daria Derkac dominano quelle del triplo. Sesta la staffetta 4x400 mista. Nelle qualifiche del mattino del salto in lungo vola Francesco Inzoli, 8,34, misura migliore, infortunio, shock per il campione del mondo Mattia Furlani, per lui stagione finita.
2: Chiudiamo con il nuoto, con gli europei in corso a Parigi. Razzetti conquista l'argento nella finale dei 400 misti uomini. Sentiamo Nicola San Giorgio subito dopo una nuova edizione.
18: Primo giorno di gare e prima medaglia. Dopo tuffi, artistico e fondo, anche il nuoto tra le corsie risponde presente in questo europeo parigino. All'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis, Alberto Razzetti è d'argento nei 400 misti. Il Ligure tocca la piastra dietro soltanto al russo Borodin, ma davanti al britannico Litchfield.
19: Pensavo di poter fare il personale, però tutto sommato è un ottimo tempo, lui è andato molto forte, quindi non c'è rammarico da quel punto di vista, devo dire. Sono contento, un ottimo inizio e cerchiamo di continuare così.
18: missione compiuta per tutti gli altri big impegnati in semifinale. Thomas Ceccon è qualificato con il quinto tempo nei 50 delfino, stesso traguardo per l'altro campione olimpico Niccolò Martinenghi, in finale con il miglior crono nei 100 rana. In finale ci va anche Simone Cerasuolo, ma con l'ultimo tempo utile. Sara Curtis fa sognare nei 100 stile libero. La 19enne di Savigliano entra nella gara da medaglia con il secondo miglior tempo. Fuori dal podio, infine, ma con buone prestazioni, le staffette azzurre 4x200 stile libero. Il quartetto maschile chiude ai piedi del podio con tanto di record nazionale di Carlos D'Ambrosio nella sua frazione. Quinte invece le donne, nonostante l'aiuto di Simona Quadarella. I titoli europei sono andati entrambi alla Gran Bretagna.

0: Crolli ed edifici distrutti, oltre 130 le vittime del bilancio provvisorio del sisma che ha devastato la Colombia. Gli USA stanziano 15,5 milioni di dollari in aiuti. Arrestato a Roma l'imprenditore Walter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il GIP, nessun elemento su un accordo tra i due. No all'immigrazione incontrollata, scrivono Meloni e Friedrichsen. Continua intanto lo scontro europeo sulla gestione dei migranti. A Ceuta la popolazione protesta. Tragedia a Cosenza, muore dopo il pestaggio all'esterno di una discoteca. Un 34enne addetto alla sicurezza lascia la compagna e 4 figli. Bollini rossi in salita, oggi sono 19, domani 20 città, fiumi a secco, incendi, 40 gradi a Ferragosto, forse una tregua il 17. Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham, Fabbri vince l'oro, Vair l'argento. Nel nuoto di Parigi, argento per Razzetti nei 400 misti. Buongiorno, bentrovati con la nostra informazione. In apertura subito gli aggiornamenti del terremoto in Colombia. Sale così a 132 il bilancio provvisorio delle vittime del sisma di magnitudo 7.4 che ha provocato maggiori danni nel sud-ovest del paese. Decine di palazzi sono crollati, si cercano i sopravvissuti sotto le macerie. È stato decretato lo stato di emergenza, al momento non ci sarebbero vittime italiane. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
1: Una durata eccezionale, la terra trema per 4 minuti, chi riesce a mettersi in salvo filma la devastazione. Magnitudo 7.4, 100 km circa la profondità, sconvolto il sud-ovest della Colombia affacciato sul Pacifico. Non lontane dall'epicentro di San José de Palmar ci sono Pereira, 500.000 di abitanti, e Cali, terza città colombiana, quasi 2,5 milioni, scelta appena 3 giorni fa dal nuovo presidente Abelardo de la Espriella per il solenne giuramento. Aveva appena lanciato la sua guerra ai narcos, dovrà occuparsi di macerie e sfollati. In volo verso Bogotà registra un messaggio: non siete soli, guiderò personalmente le operazioni d'emergenza. E nella capitale, lontana 400 km, oscillano i palazzi più alti. Scossa avvertita anche in Ecuador, Panama e nel Venezuela, reduce dal doppio terremoto di fine giugno, oltre 5.000 vittime. Nuvole di polvere si levano da Cali in corrispondenza di una ventina di edifici crollati, tra cui l'ospedale universitario. Tra i pazienti intrappolati ci sono bambini. Scene di panico tra i viaggiatori in transito all'aeroporto di Pereira. Sono le 7.34, ora di risvegli e di pendolari. Alcuni scendono dalle macchine, si prendono per mano per restare in piedi. La città di Manizales assiste sgomenta al crollo delle guglie della cattedrale neogotica. In Colombia è il peggiore evento sismico dal 99, quando un terremoto molto meno potente, 6.2 Richter, colpì grosso modo le stesse regioni uccidendo 1.900 persone. Per questo si teme un bilancio ben peggiore.
0: La Farnesina ha attivato i numeri di emergenza, li vediamo con la nostra grafica, sono i numeri di emergenza dell'ambasciata italiana a Bogotà, vedete il cellulare dell'unità di crisi e poi ancora il numero del centralino. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso per il GIP. Il conduttore di Report era all'oscuro di tutto. Sentiamo Giuseppina Testoni.
2: Abbigliamento casual, passo e atteggiamento rilassati. Walter Lavitola lascia la sua abitazione nel quartiere romano di Monteverde per salire sull'auto dei carabinieri che gli hanno appena notificato l'arresto. I militari del nucleo investigativo di Roma e Frascati lo accompagnano in caserma. Poi per l'imprenditore si aprono le porte di Rebibbia. Inquinamento delle prove e rischio di fuga, le motivazioni che spingono il GIP di Roma a disporre il carcere per il faccendiere dalle mille vite, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, a cui era legato da un rapporto di amicizia. amicizia. Secondo il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista, suscitando indignazione nell'opinione pubblica e per accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. La Vitola avrebbe infatti coltivato l'idea di convincere Ranucci a entrare in politica per poi ritagliarsi un ruolo per sé, tutto all'insaputa del conduttore.

0: Diplomazia europea, la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen dicono no ad un'immigrazione incontrollata, invocano centri di rimpatrio in paesi terzi. Ci racconta tutto Alberto Gioffreda.
1: Insieme per un messaggio all'Europa, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen sui social dicono no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Le due leader, rimarcando il fatto di essere le uniche donne nell'Unione alla guida dei loro paesi, scrivono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro e la sicurezza dell'Europa. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammettono, riferendosi alla diversa estrazione politica, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere il continente. Non è la prima volta che Roma e Copenaghen si trovano insieme nella sfida all'immigrazione. Era già successo con Ceuta e per l'Italia trovare una sponda in questo momento in cui la Germania ha deciso di applicare una linea dura sui respingimenti potrebbe essere fondamentale nelle trattative sui tavoli di Bruxelles. La proposta di Meloni Frederiksen è quella di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi sul modello Albania già applicato dall'Italia. Ma non basta, concludono le due leader con un richiamo agli ideali. Ci aspettiamo che chi arriva nei nostri paesi rispetti i nostri valori e non cerchi di imporci modelli di vita che non condividiamo.
0: Il tema dell'immigrazione è al centro del dibattito politico tra maggioranza e opposizioni. Sentiamo Francesca Biagiotti.
2: L'Europa non può più accettare un'immigrazione incontrollata, applaude Fratelli d'Italia dopo la lettera di Meloni e Frederiksen.
3: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
2: Per Forza Italia, bene la proposta del presidente del PPE Weber sul potenziamento di Frontex come agenzia di guardia di frontiera europea. La critica è per le scelte del governo di Sanchez. Guarda Sanchez anche la Lega, noi difendiamo i confini, dice Salvini, lui regolarizza in massa clandestini. Per le opposizioni il sovranismo è un boomerang, dice il PD, isolarci mette a rischio l'unità europea e il nostro paese è tra i più esposti ai flussi, dice De Caro. La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione contro le vere emergenze del paese per AVS, crisi climatica, caro carburanti, crisi dei salari. L'Italia conferma la sua ininfluenza in Europa, dice il Movimento 5 Stelle.
4: Dovevano essere centrali in Europa e invece Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale.
2: E intanto continua la sfida a distanza sul tema Covid tra Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. Meloni chiede trasparenza, la sfida Conte la faccia anche sulle chat di Del Mastro e sull'appalto alla JC Electronics del vostro amico Bianchi, dice. I 100 milioni che lo Stato deve a Bianchi li paghi l'ex commissario Arcuri e chi era al governo, è la risposta sul punto del capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignami.
0: L'Europa è divisa sulla questione migranti, continua da una parte il braccio di ferro tra Italia e Spagna, la Germania invece avvia le procedure per i respingimenti verso il nostro paese. Ci racconta tutto l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: La linea dura sull'immigrazione, chiesta da Meloni e Frederiksen, viene evocata a gran voce anche dal leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber. In una intervista alla Frankfurter Allgemeine chiede un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo per potenziare Frontex e realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi. Proposte subito riprese dal ministro degli esteri italiani. Dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne, ha scritto, chiedendo di potenziare Frontex con mezzi e poteri adeguati, combattere le organizzazioni dei trafficanti, realizzare hub di rimpatrio in Africa. Eppure non si placa lo scontro tra Roma e Berlino sui migranti. Da un lato la Germania, che si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo, e quindi Italia e Grecia, per tutti coloro che sono entrati in Europa dal 1 gennaio, dall'altro il Viminale, che sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. Non solo, l'Italia è pronta a scorporare dal totale il numero di chi è sbarcato dalle navi delle ONG, la maggior parte tedesche. Roma strumentalizza i soccorsi e la risposta di SOS Humanity attiva nel Mediterraneo. Le discussioni politiche non devono mettere in dubbio l'imperativo fondamentale sancito dal diritto internazionale. Le persone devono essere soccorse e portate in un luogo sicuro.
0: Guerra in Medio Oriente, sull'escalation con l'Iran, il presidente Trump ai giornalisti ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero intensificare il conflitto con l'Iran se lo riterranno necessario. Ci racconta tutto l'inviato a New York, Nico Piro.
6: Ne abbiamo la capacità, lo scoprirete. Così Donald Trump risponde ad una domanda sull'escalation militare.

0: contro l'Iran. Nello studio Vale, mentre firma un controverso ordine esecutivo sui vaccini per i bambini e si produce in affermazioni ambigue sul rapporto, smentito dalla scienza, tra autismo e vaccini. Sembrava finita la fase delle minacce all'Iran dopo che domenica, parlando all'agenzia Axios, Trump aveva descritto come volutamente di basso profilo la posizione degli USA verso Teheran, mettendo enfasi sulla pressione economica all'Iran più che su quella militare.
1: We control the strait 100%.
0: Poi afferma che gli USA controllano al 100% lo stretto di Hormuz e l'hanno persino sminato. Qual è il punto? Stando ad indiscrezioni di stampa, con opzioni militari ormai molto limitate, Trump sarebbe pronto ad accontentarsi della riapertura dello stretto per poi dichiarare vittoria e chiudere la guerra. Gli iraniani però hanno posto le condizioni per la riapertura, come la fine delle sanzioni e appunto il risarcimento dei danni di guerra. Se loro vogliono il pagamento dei danni, allora li voglio anch'io. Solo che Trump si riferisce non a questi 5 mesi di conflitto, ma agli ultimi decenni, sin dal 1979, anno della rivoluzione islamica in Iran. Ma intanto sul presidente piomba un'altra pesante critica. Sta seguendo il manuale degli autocrati e un pericolo per la democrazia, l'allarme di un'associazione di ex agenti dell'intelligence USA.
2: Nella notte ci sono stati attacchi russi con missili balistici sulle città ucraine di Kiev, Zaporizhia, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. 5 i morti, diversi i feriti. Questo è il primo bilancio provvisorio. L'attacco giunge all'indomani delle dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky, secondo cui la Russia si starebbe preparando a schierare ulteriori soldati nordcoreani sul proprio territorio e avrebbe ricevuto nuovi missili balistici da Pyongyang. Torniamo in Italia. Un uomo di 34 anni è morto dopo un violento pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza, dove la vittima lavorava come addetto alla sicurezza. Sentiamo Ilaria Raffaele.
3: Uno sguardo di troppo e sarebbe scattata la spedizione punitiva. 7-8 contro 1. Dietro la morte di Antonio Perrotta, 34 anni di Fuscaldo, ci sarebbe una banale lite nella discoteca di San Gineto dove lavorava. Le indagini sono seguite direttamente dal procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi. La ricostruzione di quei momenti drammatici, quella di una brutale aggressione con tanto di tirapugni, fatta per uccidere, lasciano trapelare gli inquirenti. Perrotta, dipendente della Italba Color, con 4 figli, di cui una bimba di pochi mesi, faceva anche l'addetto alla sicurezza nel locale per arrotondare. Il gruppo lo avrebbe seguito fuori e lì lo avrebbe pestato. Gli inquirenti stanno lavorando per dare nomi e volti agli aggressori. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, mentre la comunità di San Gineto è sotto shock.
4: È un posto abbastanza tranquillo, comunque molto frequentato da famiglie, è una zona turistica molto frequentata, quindi è un pochino... Ci ha lasciato tutti quanti un attimo così per questa cosa che è successo, ecco.
5: Dalle parti nostre sì, è un ambiente tranquillo.
3: Tornato a casa, poi il trasferimento d'urgenza alla rianimazione di Cosenza. Per lui però non c'è niente da fare. Muore dopo poche ore da quello che il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, definisce un gesto incomprensibile e inaccettabile.
2: Parliamo di afa, caldo record in Italia, temperature che toccheranno i 40 gradi fino a Ferragosto. Oggi 19 le città da bollino rosso, domani saliranno di nuovo a 20. Le città con l'allerta massima sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze, Genova e Bologna. Bisogna aspettare il 17 agosto per sperare in una tregua. Adesso vi lasciamo ad un'intervista di Anna Trebbi all'imprenditrice Marina Cvetic, alla quale negli anni 90 l'enologo Gianni Masciarelli, suo compagno di vita, le dedicò una linea di vini destinata al successo. Con questo vi saluto e vi auguro come sempre una splendida giornata. Arrivederci.

Marina Cvetic, nata a Belgrado, cresciuta tra Croazia, Austria e Germania, in Italia dal 1987, sposa Gianni Masciarelli, tre figli, imprenditrice con il marito di una delle cantine più importanti d'Abruzzo, molti riconoscimenti, cavaliere del lavoro. Partiamo dall'inizio. Una vita che nasce e scorre sul vino, ce la racconta?

0: E sicuramente è importante ricordarsi le proprie origini, è importante cercare di realizzarsi nel proprio lavoro, è molto importante. E avendo anche nonno in Croazia che faceva le botti di vino, faceva anche il vino, vino rosso, anche di struttura importante, quindi sono sente del nonno, è diventato un gioco e poi nell'età matura poi è diventato un lavoro.
1: E con suo marito Gianni Masciarelli lei ha dato vita, potenziato, rafforzato un'azienda che già esisteva, però è un'azienda che dopo una decina d'anni si è trovata a dover dirigere da sola perché suo marito è mancato improvvisamente. Quanto è stato difficile fare questa scelta? Cosa l'ha determinata a non demordere?
0: L'Abruzzo è una regione grande, sono tre parchi nazionali e uno regionale, quindi c'è una bellezza, c'è un grande, è un parco enologico e tutto intorno a noi, quindi c'è tanto da fare, chiunque che viene si innamora di questo paesaggio. Io sono molto sensibile alla natura, animali, quindi anche i miei figli, anche i miei suoceri, mio marito, quindi avevamo valori, valori, tutta la famiglia e tutta azienda, ho un staff di 66 persone che ama proprio la natura, animali, cioè questo è nostra anima e appartiene agli alberi, al verde, al paesaggio, alla botanica in generale e al mondo animale. Quindi mi trovo, quando ho conosciuto un uomo innamoratissimo del sole, del luna, del grano, e raccontava del grano come se fosse una sposa. Allora questo è un paesaggio, ma una natura, è qualcosa, una dote, un talento, e questo carisma che raccontava anche del Monte Pulciano, come se fosse già uno dei vitigni più importanti del mondo. Era impossibile non innamorarsi di lui e della sua storia, anche partendo da un piccolo paese che oggi fa 900 abitanti, che si chiama San Martino sulla Marucina.
1: E in effetti avete dei bei numeri, 300 ettari, una produzione vinicola che dall'89 a oggi si è decuplicata e tutto questo l'ha portata a diventare ambasciatrice d'Abruzzo nel mondo e in Italia. E questo è un risultato che si aspettava, lo ha cercato e cosa comporta questo ruolo?
0: Allora sì, sicuramente negli anni si è opportunità di crescere, non solo in Italia, all'estero, quindi tantissimi imprenditori hanno potuto acquistare le terre, i vigneti, anche fuori, per mettersi a fare una challenge, una sfida e mettere il proprio know-how, perché è famosissimo in tutto il mondo, know-how italiano. E invece Gianni Masciarelli ha voluto rimanere in Abruzzo, in quattro province, quindi tutte e quattro province che sono Chieti, Teramo, Pescara e L'Aquila, e ognuna ha una sua peculiarità, unicità, quindi ci ritroviamo in quel paesaggio abruzzese.
1: Lei che è cresciuta senza confini ha sempre spinto molto sull'internazionalizzazione.
0: L'immigrazione su quale scrivono tantissime televisioni, giornali, i ragazzi vanno via, devono andare via. Poi è normale che devono fare 8 esperienze in 8 paesi, portano un know-how e questo è un bagaglio ricchissimo, si chiama heritage, e questo capitale umano ritornerà. Io lo vedo, i ragazzi giovani che escono e poi tornano dopo 10-15 anni, è una enorme ricchezza. E quindi diciamo, io da tanti anni faccio nomade per scelta, vivo tra Lombardia e in Abruzzo, però è una ricchezza ulteriore. Non è difficile fare ciò che ti piace. E bisogna avere un'organizzazione, bisogna avere un team, bisogna avere un staff. Io ti posso dire tantissimo grazie alla mia famiglia, grazie a Riccardo, Chiara e Miriam, e grazie al mio team meraviglioso, tantissime donne, molto brave, molto capaci, molto competenti. E queste competenze poi escono fuori nel corso degli anni. Sicuramente le crisi si vincono con la cultura e con le competenze del team e delle persone che hai in azienda.
1: Parliamo di Marina Cvetic come imprenditrice. Dal suo osservatorio, personale, qual è la situazione del settore vinicolo oggi e soprattutto il vino italiano?

0: L'italiano può trovare ancora nuovi sbocchi.
1: E sicuramente questi dazi sono stati pesanti, l'abbiamo assorbito una buona parte anche noi. Volendo o non volendo, questo è stato un sharing insieme con i distributori. Questo ha portato anche abbassamento dei margini. Tutte le aziende non avevano scelta, però noi siamo anche generosi e soprattutto siamo sempre sul pezzo. Cioè, il mondo vitivinicolo trova sempre situazioni. Io mi ricordo anche la crisi 2008-2010, 2002, il 2022, ci sono state tantissime crisi, ci sono trovate sempre delle nuove soluzioni. L'imprenditore deve essere sempre sognatore, deve essere ottimista, trovare le nuove leve, investire, trovare le nuove strade, deve sempre crederci, e l'ottimismo è proprio quella energia che poi deve spingere e trasferire al suo team e anche negli altri paesi, coinvolgere anche lo Stato, tutte le associazioni, Federvini, Unione Italiana Vini, cioè tutti quanti devono remare verso una stessa direzione.
0: L'Europa vi sta aiutando?
1: Il Made in Italy è così forte, il vino italiano è forte, quindi sicuramente tantissime risorse, ci vuole il tempo. E risorse ci sono, bisogna metterci il tempo, l'energia, passione, e sono sicura che i risultati arriveranno.
0: Lei lo ha citato prima, nella sua azienda lavorano moltissime donne. È una scelta, e se è una scelta, perché?
1: Sono tantissime donne perché sono brave, e sono tantissime donne che mi scelgono, quindi vedono probabilmente un leader, una persona che non devono dimostrare, ecco, probabilmente sanno che saranno riconosciute per il talento e per il valore che apportano all'azienda e per la comunità.
0: Il suo lavoro e il suo impegno nel settore del vino, lo dicevamo in apertura, le è valso moltissimi riconoscimenti. Quest'anno il Presidente della Repubblica l'ha nominata Cavaliere del Lavoro. Questo cosa vuol dire? Cosa comporta questo ruolo per lei?
1: È un grande onore, una enorme responsabilità, gratitudine enorme posso esprimere per un presidente lungimirante. Non è solo per me, sicuramente tante donne si riconoscono, italiane ma anche straniere che lavorano, sono dietro la quinta, sono dietro le tende, che lavorano tantissimo. Questo è un grande atto di fiducia verso le tantissime donne che hanno capacità e sicuramente che possono fare ancora meglio. Tocca anche a me fare ancora meglio.
0: Beh, lei di scommesse ne ha fatte molte, ne ha anche vinte molte. Tra queste anche quella di realizzare in forma postuma il sogno che aveva con suo marito, quello del castello di Semivicoli, questo palazzo baronale del XVII-XVIII secolo nelle campagne vicino a Chieti. Perché questo sogno, ce lo racconta, e perché era così importante realizzarlo? Solo affetto o anche una questione lavorativa, industriale, imprenditoriale?
1: E dopo che giri 38 anni tutto il mondo, hai bisogno in qualche modo un po' rallentare e fermarti. È sicuramente un posto a Castello di Semivicoli, in provincia di Chieti, Casgranditella, quindi Semivicoli è una contrada con 200 anime, e abbiamo bisogno di ricevere i nostri carissimi ospiti, clienti e le persone, un luogo unico e inedito, dove dopo 7 anni che mi sono occupata personalmente di restauro è uscito bello. Noi siamo fabbricatori di bellezza, quindi ci appartiene il paesaggio, il restauro conservativo, è proprio nel nostro DNA, perché ci prendiamo cura. I vignaioli si prendono di cura, anche questo nell'enoturismo, ci siamo presi cura di queste strutture abbandonate, vecchie, e con il tempo e con le risorse che aveva anche Masciarelli, ci ha messo tantissimo tempo, almeno 7 anni avevo speso, non abbiamo ancora terminato, e abbiamo un pool di ragazzi giovanissimi, tutti appassionati, che lavorano, fanno enoturismo, facciamo più di 5.000 degustazioni all'anno e raccontiamo una storia di identità tra la montagna e il mare, i monti, tra la montagna e il mare. Quindi questa cucina, questa anima abruzzese, mare e monti, che si unisce, è un luogo dell'anima, le persone che vengono.

0: stanno un po'.
1: Nel tempo voi avete anche allargato la produzione, non solo vino ma anche olio. Quando producete queste cose, che cosa conta di più?
0: Prima di tutto bisogna essere chiari qual è il livello di qualità che vogliamo, da quale vogliamo partire, perché la qualità non è una cosa che possiamo un anno sì, un anno no, dobbiamo essere eccellenti. Quindi si parte da eccellenza dell'olio, ho 5.000 piante di ulivo. Ogni anno mi riprometto di fare meglio, sicuramente si può fare di più, bisogna fare sistema, bisogna migliorare la comunicazione anche sul mercato, è differente, il mondo dell'olio è differente dal mondo del vino e quindi mi tocca anche studiare.
1: La sua azienda è nata sicuramente come un'azienda familiare, poi sicuramente si è anche evoluta. La formula dell'azienda a conduzione familiare, tra virgolette, è ancora una formula vincente, secondo lei?
0: È sempre vincente, se ci sono ruoli chiari, se c'è rispetto, se c'è passione e ci deve stare anche una gerarchia. Le persone anziane che stanno ancora in azienda hanno 80-90 anni e hanno costruito, non è che hanno dato l'anima e il cuore, hanno sposato e la sposa e il marito per tantissimi anni. È un bagaglio, è un heritage non scritto e quindi bisogna tradurre tutto quello e anche a volte replicare con linguaggi nuovi, con le fotografie nuove, fabbricando le idee nuove per rimanere, come si dice nel Gattopardo, cambiare per rimanere sempre uguale.
1: E adesso vorremmo un segreto, come si fa il vino buono? Qual è la ricetta giusta?
0: Il vino buono ce lo racconta la terra e ci aiuta ogni tanto Padre Eterno, a volte pigliamo anche i schiaffi. Quindi bisogna avere tutti gli strumenti possibili che sono fisici, tecnologici, per capire dove sta andando il clima, soprattutto perché noi abbiamo quelli 20-25 anni, il clima che cambia e non ci sono i libri, quei libri si scrivono ogni anno da capo. I cambiamenti sono visibili a occhio e quindi bisogna avere la calma, bisogna avere capacità di interpretare l'annata, i vigneti, la terra, il vento, ci sono il sole, ci sono a volte troppa pioggia, troppo caldo, troppo sole, bisogna anticipare o ritardare le vendemmie, bisogna avere un staff pronto, anche capace, flessibile e la capacità anche decidere e prendersi responsabilità e anche rischiare. Il mio compito è di decidere e anche rischiare.
1: Con una vita e un'esperienza così ricca alle spalle, come immagina domani? E poi, se dovesse esprimere un desiderio, guardando all'Italia seconda, che cosa sogna?
0: Meno burocrazia, che questo, tutto. Cosa sogno? Sogno tanti nipotini e sogno di insegnarli di fare imprenditore del domani.

Terremoto in Colombia, almeno 132 morti, 1500 gli edifici danneggiati, si scava tra le macerie, dichiarato lo stato di calamità nazionale, non risultano italiani tra le vittime. Arrestato a Roma Walter Lavitola, sospettato mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci, per il GIP nessun elemento su un accordo tra i due, legale del giornalista, fondamentale capire il movente. No a un'immigrazione incontrollata, il messaggio congiunto di Meloni e Frederiksen, ancora scontro europeo sulla gestione migranti, Ceuta, la popolazione protesta. Tragedia a Cosenza, muore un 34enne addetto alla sicurezza dopo il pestaggio all'esterno di una discoteca, lascia la compagna e quattro figli, l'ultimo di pochi mesi. Allerta caldo, bollino rosso in 19 città, domani saranno 20, fiumi a secco e incendi, 40 gradi a Ferragosto, forse una tregua il 17. Doppietta azzurra nel getto del peso maschile agli europei di atletica a Birmingham, Leonardo Fabbri vince l'oro, argento per Weir, nuoto a Parigi, argento

0: Ferrazzetti nei 400 misti. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. In apertura il terremoto in Colombia, dove si aggrava il bilancio provvisorio delle vittime. Sisma di magnitudo 7.4 avvertito nel sud-ovest del paese alle 7.34 locali. Almeno 132 i morti, ma il bilancio è inevitabilmente provvisorio. Decine i palazzi crollati, si cercano sopravvissuti sotto le macerie. Decretato lo stato d'emergenza. Ilario Piagnerelli.
1: Una durata eccezionale. La terra trema per 4 minuti. Chi riesce a mettersi in salvo filma la devastazione. Magnitudo 7.4, 100 km circa la profondità. Sconvolto il sud-ovest della Colombia, affacciato sul Pacifico. Non lontane dall'epicentro di San José de Palmar ci sono Pereira, 500.000 di abitanti, e Cali, terza città colombiana, quasi 2.500.000, scelta appena 3 giorni fa dal nuovo presidente Abelardo de la Espriella per il solenne giuramento. Aveva appena lanciato la sua guerra ai narcos, dovrà occuparsi di macerie e sfollati. In volo verso Bogotà registra un messaggio: non siete soli, guiderò personalmente le operazioni d'emergenza. E nella capitale, lontana 400 km, oscillano i palazzi più alti. Scossa avvertita anche in Ecuador, Panama e nel Venezuela, reduce dal doppio terremoto di fine giugno, oltre 5.000 vittime. Nuvole di polvere si levano da Cali in corrispondenza di una ventina di edifici crollati, tra cui l'ospedale universitario. Tra i pazienti intrappolati ci sono bambini. Scene di panico tra i viaggiatori in transito all'aeroporto di Pereira. Sono le 7.34, ora di risvegli e di pendolari. Alcuni scendono dalle macchine, si prendono per mano per restare in piedi. La città di Manizales assiste sgomenta al crollo delle guglie della cattedrale neogotica. In Colombia è il peggiore evento sismico dal 99, quando un terremoto molto meno potente, 6.2 Richter, colpì grosso modo le stesse regioni, uccidendo 1.900 persone. Per questo si teme un bilancio ben peggiore.
0: Al momento non risultano vittime italiane, la Farnesina ha già attivato i numeri di emergenza, li possiamo vedere, eccoli in grafica, attivati dall'unità di crisi della centralina, a disposizione di quanti avessero bisogno di informazioni sui connazionali nel paese latinoamericano. La cronaca italiana ora: arrestato anche il metodo mafioso per il GIP. Il curatore di Report era all'oscuro di tutto. Giusy Testoni.
2: Abbigliamento casual, passo e atteggiamento rilassati. Walter Lavitola lascia la sua abitazione nel quartiere romano di Monteverde per salire sull'auto dei carabinieri che gli hanno appena notificato l'arresto. I militari del nucleo investigativo di Roma e Frascati lo accompagnano in caserma. Poi per l'imprenditore si aprono le porte di Rebibbia. Inquinamento delle prove e rischio di fuga, le motivazioni che spingono il GIP di Roma a disporre il carcere per il faccendiere dalle mille vite, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, a cui era legato da un rapporto di amicizia. Secondo il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista, suscitando indignazione nei progetti dell'arrestato in ambito politico. La Vitola avrebbe infatti coltivato l'idea di convincere Ranucci a entrare in politica per poi ritagliarsi un ruolo per seduttore. Allo stato attuale, si legge infatti nell'ordinanza, non è emerso alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con la Vitola. Ranucci, che nel commissionare l'attentato, si sarebbe accertato che non venisse messa in pericolo l'incolumità dell'amico.
0: Le reazioni politiche all'arresto di Lavitola: conferma che la bomba sarebbe stata piazzata da un suo amico, le accuse rivolte al governo, occhi per chi chiedeva la verità, scrive Fratelli d'Italia sui social. Piena fiducia nel lavoro dei magistrati, sottolinea invece il PD con Verini. Sarà l'indagine a definire gli aspetti opachi della vicenda. Nessuno sia consentito di cogliere l'occasione per colpire importantissime trasmissioni d'inchiesta come Report. Il dossier migranti in primo piano a livello europeo, la Presidente del Consiglio Meloni

0: La premier danese Frederiksen sostengono la necessità di un netto no all'immigrazione incontrollata a livello europeo, invocando centri di rimpatrio in paesi terzi. Alberto Gioffreda.
1: Insieme per un messaggio all'Europa, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen sui social dicono no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Le due leader, rimarcando il fatto di essere le uniche donne nell'Unione alla guida dei loro paesi, scrivono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro e la sicurezza dell'Europa. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammettono, riferendosi alla diversa estrazione politica, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere il continente. Non è la prima volta che Roma e Copenaghen si trovano insieme nella sfida all'immigrazione. Era già successo con Ceuta e per l'Italia trovare una sponda in questo momento in cui la Germania ha deciso di applicare una linea dura sui respingimenti potrebbe essere fondamentale nelle trattative. La proposta di Meloni Frederiksen è quella di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi sul modello Albania già applicato dall'Italia. Ma non basta, concludono le due leader con un richiamo agli ideali. Ci aspettiamo che chi arriva nei nostri paesi rispetti i nostri valori e non cerchi di imporci modelli di vita che non condividiamo.
0: Tema gestione e migranti che continua ad animare il confronto politico tra forze di maggioranza e di opposizione. Francesca Biagiotti.
2: L'Europa non può più accettare un'immigrazione incontrollata, applaude Fratelli d'Italia dopo la lettera di Meloni e Frederiksen.
3: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
2: Per Forza Italia, bene la proposta del presidente del PPE Weber sul potenziamento di Frontex come agenzia di guardia di frontiera europea. La critica è per le scelte del governo di Sanchez. Guarda Sanchez anche la Lega, noi difendiamo i confini, dice Salvini, lui regola. Per le opposizioni il sovranismo è un boomerang, dice il PD, isolarci mette a rischio l'unità europea. E il nostro paese è tra i più esposti ai flussi, dice De Caro. La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione contro le vere emergenze del paese per AWS, crisi climatica, caro carburanti, crisi dei salari. L'Italia conferma la sua ininfluenza in Europa, dice il Movimento 5 Stelle.
4: Dovevano essere centrali in Europa e invece Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale.
2: E intanto continua la sfida a distanza sul tema Covid tra Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. Meloni chiede trasparenza, la sfida Conte la faccia anche sulle chat di Del Mastro e sull'appalto alla JC Electronics del vostro amico Bianchi, dice. I 100 milioni che lo Stato deve a Bianchi li paghi l'ex commissario Arcuri e chi era al governo, è la risposta sul punto del capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignami.
0: Dalle tensioni diplomatiche tra Spagna e Italia alle distonie tra Germania e Italia, le difficoltà dell'Unione Europea nel mantenere una linea comune e concordata per gestire i flussi migratori, Bruxelles, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: La linea dura sull'immigrazione, chiesta da Meloni e Frederiksen, viene evocata a gran voce anche dal leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber. In una intervista alla Frankfurter a discutere al prossimo Consiglio europeo per potenziare Frontex e realizzare i centri di rimpatriare Frontex con mezzi e poteri adeguati, combattere le organizzazioni dei trafficanti, realizzare hub di rimpatrio in Africa. Eppure non si placa lo scontro tra Roma e Berlino sui migranti. Da un lato la Germania, che si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo, e quindi Italia e Grecia, per tutti coloro che sono entrati in Europa dal 1 gennaio, dall'altro il Viminale, che sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. Non solo, l'Italia è pronta a scorporare dal totale il numero di chi è sbarcato dalle navi delle ONG, la maggior parte tedesche. Roma strumentalizza i soccorsi e la risposta di SOS Humanity attiva nel Mediterraneo. Le discussioni politiche non devono mettere in dubbio l'imperativo fondamentale sancito dal diritto internazionale. Le persone devono essere soccorse e portate in un luogo sicuro.
0: Escalation con l'Iran. Per Donald Trump, gli Stati Uniti potrebbero intensificare il conflitto se lo riterranno necessario. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
6: We have that certainly that ability if we want to do that. Yeah, you'll find it.
7: Abbiamo la capacità.

0: Risponde ad una domanda sull'escalation militare contro l'Iran nello studio Vale mentre firma un controverso ordine esecutivo sui vaccini per i bambini e si produce in affermazioni ambigue sul rapporto smentito dalla scienza tra autismo e vaccini. Sembrava finita la fase delle minacce all'Iran dopo che domenica, parlando all'agenzia Axios, Trump aveva descritto come volutamente di basso profilo la posizione degli USA verso Teheran, mettendo enfasi sulla pressione economica all'Iran più che su quella militare.
1: We control the strait 100%.
0: Poi afferma che gli USA controllano al 100% lo stretto di Hormuz e l'hanno persino sminato. Qual è il punto? Stando ad indiscrezioni di stampa, con opzioni militari ormai molto limitate, Trump sarebbe pronto ad accontentarsi della riapertura dello stretto per poi dichiarare vittoria e chiudere la guerra. Gli iraniani però hanno posto le condizioni per la riapertura, come la fine delle sanzioni e appunto il risarcimento dei danni di guerra. Se loro vogliono il pagamento dei danni, allora li voglio anch'io. Solo che Trump si riferisce non a questi 5 mesi di conflitto, ma agli ultimi decenni, sin dal 1979, anno della rivoluzione islamica in Iran. Ma intanto sul presidente piomba un'altra pesante critica. Sta seguendo il manuale degli autocrati, è un pericolo per la democrazia, l'allarme di un'associazione di ex agenti dell'intelligence USA.
2: E lo stesso Donald Trump avrebbe preso un volo segreto militare dalla Turchia di rientro dal vertice NATO ad Ankara a luglio, lo scrive il Washington Post. Trump avrebbe fatto ricorso ad uno stratagemma di fronte ad una minaccia iraniana di assassinarlo. La Casa Bianca ha riferito invece che Donald Trump era a bordo dell'Air Force One. In realtà, scrive il Washington Post, Trump è stato trasferito in segreto su un aereo più piccolo, un C-32 dell'aeronautica, con un camion per il catering aeroportuale, impiegato solitamente per caricare pasti e altre provviste prima di un volo. In Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu boccia il Gaza, ma la decisione sembra non preoccupare la Casa Bianca. A Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Dopo la bocciatura israeliana del piano americano per Gaza, fanno discutere le dichiarazioni di Netanyahu. Israele respinge il piano in 15 punti presentato dal Consiglio di pace voluto dal presidente Donald Trump, afferma Netanyahu. Le truppe israeliane non si ritireranno da Gaza fino a che Hamas non verrà disarmato. E poi Netanyahu aggiunge che finché lui sarà premier non nascerà alcuno Stato palestinese, né a Gaza né in Cisgiordania. Tuttavia la Casa Bianca non sembra preoccupata. Secondo indiscrezioni riferite da Axios, l'amministrazione Trump comprende le esigenze politiche di Bibi, ora in Israele piena campagna elettorale. L'importante, afferma un funzionario, è che Netanyahu faccia ciò che vuole il presidente, in particolare il contenimento dei raid a Gaza. E d'altra parte, riferisce una fonte del Board of Peace al giornale israeliano Yediot Aronot, di fatto Israele sta rispettando l'accordo, ha fermato le uccisioni mirate e si è ritirato sulla linea gialla. La tragedia di Gaza richiede leadership, politica, diplomazia e determinazione a lavorare per la pace, afferma il ministro Antonio Tajani in un'intervista al quotidiano panarabo Ashark al-Awsat. Il messaggio della riunione dell'Alleanza Globale a Roma è stato chiaro, afferma Tajani. La soluzione a due stati resta l'unica opzione credibile.
2: La guerra europea tra Russia e Ucraina nella notte, 5 i morti, diversi i feriti. L'attacco arriva dopo le dichiarazioni di Zelensky, secondo cui la Russia starebbe preparandosi a schierare altri soldati, altri missili balistici proprio da Pyongyang. La cronaca: dal marzo scorso la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulla filiera distributiva di prodotti energetici e le violazioni riscontrate non sono poche a proposito di carburanti. Alessandro Fresilli.
4: I controlli della Guardia di Finanza, circa 4.800, sono cominciati il 1 marzo di quest'anno per contrastare frodi e tutelare i consumatori. E in 5 mesi, fra carburante venduto illegalmente, evasione delle accise, rialzi eccessivi dei prezzi, contrabbando e furti, sono tante le voci sulla lista degli illeciti stilata dai finanzieri. Si comincia dalla frode sul prezzo effettivamente praticato agli automobilisti. Su quasi 3.500 ispezioni agli impianti di distribuzione, più di 2.000 le violazioni contestate. La più diffusa è la differenza fra i valori

0: migliori comunicati e quelli realmente applicati. A Bolzano, 8 impianti di un distributore sono stati sequestrati per irregolarità nell'erogazione, fornivano meno prodotto rispetto a quanto indicato sul display. Un espediente molto diffuso, insieme alla mancata esposizione dei prezzi. Poi c'è il carburante alterato o anche non dichiarato. In alcuni casi il gasolio distribuito era stato infatti miscelato con altre sostanze, come i solventi, con rischi per la sicurezza oltre che danni ai motori. Oppure era stato venduto dichiarando il trasporto di un prodotto diverso per non pagare le imposte. A Udine sono stati sequestrati oltre 420.000 litri di prodotti energetici di contrabbando. L'evasione delle accise stimata è risultata pari a più di 1 milione di euro. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche vari impianti clandestini che non rispettavano le norme di sicurezza. A Napoli alcuni serbatoi di gasolio sono stati trovati in un box auto.
1: Un'altra aggressione brutale, questa volta in Abruzzo, nel Chietino, dove un cinquantenne è ricoverato in coma, era intervenuto dopo una lite tra giovani che aveva coinvolto anche il figlio, Pier Giorgio Greco.
2: La situazione è molto grave, è seria, lui è in prognosi riservata, è arrivato in coma profondo ma è tuttora in sedazione anche per la protezione cerebrale.
3: Rischia la vita?
2: Purtroppo sì.
4: È una difficilissima battaglia tra la vita e la morte, quella che sta combattendo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara Diomede Barchiesi. L'uomo di 50 anni colpito da un pugno nella notte tra sabato e domenica a Fossa Cessia in provincia di Chieti. Era stato chiamato intorno alle 4 per sedare un diverbio scoppiato tra gruppi di giovani e nel quale era coinvolto il figlio nella zona della Movida sul lungomare, ancora molto animata. Le prossime ore saranno decisive per l'evoluzione del quadro clinico, da cui dipenderà la posizione del 18enne che ha sferrato il colpo facendo cadere a terra l'uomo. Il ragazzo, che pratica arti marziali e vive a Fossa Cessia, e gli altri giovani presenti al momento dell'accaduto sono stati ascoltati dai carabinieri del posto, che indagano insieme ai colleghi di Ortona coordinati dalla procura di Lanciano. Per ora si procede con l'ipotesi di lesioni personali e nessun provvedimento è stato ancora adottato nei confronti del ragazzo. Ipotesi che potrebbe aggravarsi con il mutare della situazione, tuttora molto delicata.
1: Un 34enne è morto dopo un pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti ad una discoteca a San Gineto, nel Cosentino, dove lavorava, come ha detto, alla sicurezza. Ilaria Raffaele.
5: Uno sguardo di troppo e sarebbe scattata la spedizione punitiva. 7-8 contro 1. Dietro la morte di Antonio Perrotta, 34 anni di Fuscaldo, ci sarebbe una banale lite nella discoteca di San Gineto dove lavorava. Le indagini sono seguite direttamente dal procuratore. La ricostruzione di quei momenti drammatici, quella di una brutale aggressione con tanto di tirapugni, fatta per uccidere, lasciano trapelare gli inquirenti. Perrotta, dipendente della Italba Color, con 4 figli, di cui una bimba di pochi mesi, faceva anche l'addetto alla sicurezza nel locale per arrotondare. Il gruppo lo avrebbe seguito fuori e lì lo avrebbe pestato. Gli inquirenti stanno lavorando per dare nomi e volti agli aggressori. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, mentre la comunità di San Gineto è sotto shock.
6: È un posto abbastanza tranquillo, comunque molto frequentato da famiglie, è una zona turistica molto frequentata, quindi un pochino ci ha lasciato tutti quanti un attimo così. Per questa cosa che è successo, ecco.
7: Dalle parti nostre sì, è un ambiente tranquillo.
5: Tornato a casa dopo l'aggressione, Antonio si sente male. La corsa all'ospedale di Cetraro, poi il trasferimento d'urgenza alla rianimazione di Cosenza. Per lui però non c'è niente da fare. Muore dopo poche ore da quello che il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, definisce un gesto incomprensibile e inaccettabile.
1: Temperature roventi, afa, non ci lasceranno almeno fino a Ferragosto, 19 oggi le città con il bollino rosso, domani saliranno a 20, un'estate che è già certificata dagli studiosi come la più calda di sempre. Danilo Sinibaldi.
8: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, nonostante un lieve miglioramento sul fronte dell'AFA, e lo sarà almeno fino a Ferragosto. Sono quasi 20 le città con bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Tra queste Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Il record si era registrato la settimana scorsa, quando tutte 27

0: condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione e non solo per le persone più fragili. In Europa, secondo Euromomo, il servizio di monitoraggio della mortalità, sostenuto dal Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie e dall'OMS, si sono registrati più di 10.000 decessi oltre la media dal 22 al 28 giugno e potrebbe essere una stima prudente perché altri studi parlano di 14.000 morti. Siamo di fronte a una situazione climatica mai vissuta a memoria d'uomo. Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, certifica che questa passerà alla storia come l'estate più calda di sempre. Il periodo giugno-luglio, infatti, è il più rovente mai osservato. Ed è record anche per la temperatura del mare. A luglio, in superficie, ha sfiorato i 21 gradi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, livelli dei laghi e dei fiumi ai minimi, incendi sempre più estesi e frequenti, una sicella.
1: Inevitabili le conseguenze nel territorio, ad esempio in agricoltura, in Toscana vendemmia anticipata di 20 giorni. Federico,
2: proviamo ad assaggiarla?
3: Certo.
2: Questa che uva è?
4: Ma questo è ciliegia.
2: Anticipata sulle colline di Massarosa, vicino al mare della Versilia. E la raccolta delle uve è iniziata al mattino presto per godere di qualche ora di fresco.
5: Alle 6 di mattina, proprio perché lì non c'è il sole a quell'ora e quindi fa meno caldo. E poi si continua fino a mezzogiorno.
3: Questo caldo ha anticipato di una ventina di giorni il momento della raccolta.
2: Quali uve state raccogliendo?
3: Abbiamo già raccolto il Pinot Nero, che vinifichiamo in bianco per le basi spumante, e stiamo raccogliendo oggi lo Chardonnay, sempre per le basi spumante ma anche per i vini bianchi.
2: Ido Mariani è un vignaiolo indipendente, una federazione di 1600 produttori, la sua vigna nel parco del lago di Massaciuccoli.
3: Sgomitiamo, diciamo, in questo panorama del vino per mantenere ancora aperte le tradizioni e anche le aziende più piccole.
2: La vendemmia inizia anche con una sorpresa normativa. La regione toscana ha ridotto del 20% le rese produttive delle grandi denominazioni per far fronte alle giacenze del vino invenduto.
6: Questa vendemmia è una vendemmia buona, di qualità e anche abbondante, quindi sicuramente ci saranno problemi.
2: Gestire al meglio le giacenze, le rese produttive serve ad evitare cosa?
6: Serve a evitare di trovarci poi in un momento che vengono praticamente immessi sul mercato grandi quantità di vini che abbassano i prezzi.
2: E c'è anche il rischio di estirpare i vigneti?
6: In Francia purtroppo hanno già iniziato e sono investimenti che vanno in fumo fondamentalmente.
1: In Cina, declassato a tempesta tropicale, il tifone Dolphin, che però continua a provocare conseguenze sul territorio. 1 milione le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Puorto.
7: Per la Cina è il tifone più forte dell'anno. Si chiama Dolphin. Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa e Taiwan, ha scatenato la sua forza distruttiva sulle province cinesi che si affacciano sul Pacifico. Raffiche di vento da 150 km orari hanno sferzato le zone costiere. 1 milione di persone evacuate per le piogge torrenziali che hanno allagato le strade di Shanghai. Interrotti i trasporti pubblici, semiparalizzati gli aeroporti con un migliaio di voli cancellati. Ora Dolphin si sta spostando verso nord, ma allontanandosi dal mare perde potenza. L'agenzia meteorologica lo ha declassato a tempesta tropicale, non per questo meno minacciosa. Le autorità di Pechino hanno lanciato un'allerta per intense precipitazioni a partire dalla tarda serata. Sulla capitale potrebbe cadere una quantità di pioggia pari a un terzo di quella prevista in un anno. Nel sud della Cina, Hong Kong invece è bel tempo, con cura di 36,9 gradi, è la più alta mai registrata dal 1884.
1: Atletica, splendida doppietta italiana nella prima giornata degli europei a Birmingham. Oro per Fabbri, argento per Veer nel getto del peso. Simone Benzoni.
8: Subito 2 medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica di Birmingham. La straordinaria doppietta azzurra nel getto del peso Leonardo Fabbri si conferma oro continentale come 2 anni fa a Roma, dopo una stagione che lo ha visto dominare la scena. E alle sue spalle Zane Weir, argento, risultato più prezioso della carriera.
9: Sono felicissimo perché insomma valgo...

0: Dopo questo, fatto 22 tutto l'anno, volevo tornare a casa con loro e 22, peccato, volevo fare il record dei campionati, però bellissimo, bello, mi sono divertito.
1: È stata una stagione difficile, ma sono felice ovviamente con questo risultato e forse anche 4 gare dopo questo e vediamo, sono felice.
2: Delusione per Zainab Dosso, bronzo a Roma 2 anni fa, solo 7ª nella finale dei 100 metri.
3: Le mie aspettative erano a 10 e oggi come voto mi do assolutamente un 2 perché non è stato per niente all'altezza di quello che mi aspettavo e per quello soprattutto per cui avevo lavorato. Non sono riuscita né a eseguire né a reagire.
2: Bene Sara Fantini, campionessa uscente nelle qualificazioni del martello. Erika Saraceni e Daria Derkac dominano quelle del triplo. 6ª la staffetta 4x400 mista. Nelle qualifiche del mattino del salto in lungo vola Francesco Inzoli, 8.34, misura migliore, infortunio, shock per il campione del mondo Mattia Furlani, per lui stagione finita.
4: Altri europei, parliamo di nuoto, Parigi, Razzetti conquista l'argento nei 400 misti maschili, Nicola San Giorgio.
5: Primo giorno di gare e prima medaglia. Dopo tuffi, artistico e fondo, anche il nuoto tra le corsie risponde presente in questo europeo parigino. All'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis, Alberto Razzetti, il ligure tocca la piastra dietro soltanto al russo Borodin, ma davanti al britannico Litchfield.
6: Pensavo di poter fare il personale, però tutto sommato è un ottimo tempo, lui è andato molto forte, quindi non c'è rammarico da quel punto di vista, devo dire. Sono contento, un ottimo inizio e cerchiamo di continuare così.
5: Missione compiuta per tutti gli altri big impegnati in semifinale. Thomas Ceccon è qualificato con il 5º tempo nei 50 delfino. Stesso traguardo per l'altro campione olimpico, Niccolò Martinenghi, in finale con il miglior crono nei 100 rana. In finale ci va anche Simone Cerasuolo, ma con l'ultimo tempo utile. Sara Curtis fa sognare nei 100 stile libero. La 19enne di Savigliano entra nella gara da medaglia con il 2º miglior tempo. Fuori dal podio, infine, ma con buone prestazioni, le staffette azzurre 4x200 stile libero. Il quartetto maschile chiude ai piedi del podio con tanto di record nazionale di Carlos D'Ambrosio nella sua frazione. Quinte invece le donne, nonostante l'aiuto di Simona Quadarella. I titoli europei sono andati entrambi alla Gran Bretagna.

0: Giornata ancora calda anche al nord, caldo afoso che porta temporali sulle Alpi nel corso del pomeriggio, poi il tempo migliora verso sera. Altri temporali attesi al centro, parliamo soprattutto delle zone interne, comprese tra Toscana, Umbria, Abruzzo e Basso Lazio. Anche qui il miglioramento verso le ore serali. Presenza di sole e poche nubi al sud, qualche isolato temporale atteso lungo l'Appennino Calabro, ma anche qui si attenuano poi temporali verso le ore serali, stessi temporali attesi anche sulla parte centro-meridionale della Sicilia, prevalenza di sole, di cielo poco nuvoloso sulla Sardegna. Temperature ancora elevate per il periodo, valori al di sopra dei 35 gradi, farà un po' più caldo al centro ed al sud.
1: .30, buongiorno da Rai News 24, vediamo le notizie principali, a cominciare dal terremoto che ha colpito la Colombia alle 7:30 circa, ora locale, sisma di magnitudo 7.4, 132 almeno i morti, si cercano sopravvissuti scavando tra le macerie dei molti edifici crollati, danni agli ospedali, agli aeroporti, decretato lo stato d'emergenza. Al momento non risultano vittime italiane. Arrestato a Roma l'imprenditore Walter Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso per il GIP. Il curatore di Report era all'oscuro di tutto. Il legale del giornalista dice fondamentale ora capire il movente, ricercato il presunto intermediario Gomez, che non è attualmente nel nostro paese. Forti esplosioni nella notte in alcune città ucraine provocate da missili balistici russi, 5 morti e diversi feriti, attacco che arriva dopo le dichiarazioni di Zelensky, secondo cui la Russia sarebbe preparata

0: preparandosi a schierare altri soldati nordcoreani al fronte e avrebbe ricevuto nuovi missili balistici proprio da Pyongyang. Doppietta azzurra nel getto del peso maschile nella prima giornata degli europei di atletica a Birmingham, oro con Leonardo Fabbri che scaglia il peso a 22,31 m, argento per Weir, altre soddisfazioni azzurre agli europei di nuoto a Parigi, Razzetti argento nella finale dei 400 misti uomini. Veniamo al terremoto, il più intenso dell'ultimo secolo, che ha colpito la Colombia, 7.4 la magnitudo, si scava tra le macerie, molti gli episodi precedenti, nel 1983, 1994 e ancora 99, i sismi di maggior gravità con centinaia di morti. Sentiamo Emiliano Guanella.
1: Terremoto molto forte nella regione andina. La Colombia è attraversata da due grosse cordigliere, le cordigliere delle Ande, una occidentale e una orientale. In mezzo a queste due grandi catene montuose si trova la vallata del fiume Cauca. È proprio lì, nel dipartimento, la regione del Chocó colombiana, che si è realizzato questo terremoto alle 7:34 di mattina, ora colombiana. Circa 90 chilometri sottoterra, la cittadina si chiama San José del Palmar. Il problema è che una regione è quella di campagna, quella del terremoto, però a poche centinaia di chilometri ci sono città molto molto popolose della Colombia.
0: Medio Oriente, Cisgiordania, le espulsioni dei palestinesi ora si estendono anche nelle aree A e B degli accordi di Oslo, quelle che l'intesa assegnava al controllo palestinese. Reportage dell'inviata Lucia Goracci.
2: La chiamata la fanno dagli avamposti via social. Rispondono in almeno un centinaio. I fichi piacciono, ma sono fichi palestinesi. Tutto lo era qui. Arrivano dagli insediamenti della Cisgiordania, dentro proprietà dei palestinesi. I fantasmi di questa storia.
3: La vita è completamente abbandonata.
2: Era questa l'acqua che irrigava, raccolta in vasche e sistemi di irrigazione che i coloni hanno distrutto.
3: Vedo alberi di banano, melograni e dei limoni.
2: Presto sarà tutto loro. Lui vive in un avamposto da un paio di mesi. Questo luogo è strategico. Prima i loro villaggi c'erano intorno, ora li abbiamo circondati. E non c'è luogo più bello. Lo pensa anche il proprietario di questa casa, che i coloni hanno distrutto. È casa mia. E guardate com'è ridotta. Di giorno occupano, alla sera ci aggrediscono. Nasser Radwan, il sindaco del vicino villaggio palestinese di Beit Elo, non fa che guardarle, quelle auto parcheggiate sul suo terreno. Usano i fatti, ma è in corso una battaglia sopra l'intero territorio della Cisgiordania per chiudere i palestinesi nelle città. Una battaglia che punta ad annientare
4: Oslo
2: e ad estendere la presenza dei coloni in tutta la Cisgiordania palestinese.
0: La cronaca italiana ora con l'arresto di Walter Lavitola, è accusato di aver orchestrato l'attentato ai danni di Silfrido Ranucci per il GIP. Il curatore di Report era all'oscuro di tutto, ricercato è all'estero l'intermediario Gomez Tavares. Gemma Giovannelli.
5: L'attentato a Silfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Non è emerso alcun elemento che il conduttore di Report fosse d'accordo con l'imprenditore campano, lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per Lavitola, ex giornalista ed editore, che intorno alle 15, jeans e camicia sportiva, atteggiamento rilassato, ha lasciato la sua abitazione nel quartiere romano di Monteverde, accompagnato dai carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati, è salito su una gazzella in direzione del reparto operativo di Via Inselci per gli adempimenti formali, poi del carcere di Rebibbia. Mi aspetto un

0: sopralluogo esplorativo sul luogo del delitto un mese prima.
1: Ancora a Roma per la vicenda di Spin Time, spazio occupato con 133 famiglie evacuate dopo l'incendio, 81 persone hanno già ottenuto un alloggio temporaneo per l'interessamento del comune. Elisa Dossi.
2: Le tende in strada, 200 persone, tanti minori. Spin Time, storico immobile occupato della capitale, evacuato dopo il principio d'incendio a fine luglio. Il conflitto tra diritto alla proprietà privata e all'abitare. C'erano dopo scuola, aula studio, osteria, redazione, non solo alloggi per 400 persone, rivendicano gli occupanti.
3: Questa è una comunità di 27 etnie diverse, che in 13 anni si è costituita famiglia, dove uno aiutava l'altro, dove abbiamo imparato a costruire rapporti con il territorio, col quartiere, con le istituzioni scolastiche.
2: Finito nell'elenco sgomberi del ministro Piantedosi, ancora da prefetto, Spin Time rientra ora nella linea Leoncavallo a Milano, a Scatasuna, a Torino. A valore aggregativo, dice il sindaco Gualtieri, diversi tentativi di acquisto del comune, in passato anche col Vaticano, il no della proprietà, davanti a cui compare il murale della street artist Laika, lo slogan troverete tende ovunque, il sostegno anche del regista Ken Loach agli occupanti. La proprietà tira in ballo eventuali responsabilità penali, mentre Fratelli d'Italia rivendica l'azione del governo dietro lo sgombero. Non ci fermeremo, rilancia Gualtieri, ma deve predisporre l'evacuazione. 10 giorni fuori al caldo sono un tema sanitario.
4: Disidratazioni importanti, importanti squilibri elettrolitici, importanti casi di cali di pressione.
5: Tutte le malattie che si possono trasmettere attraverso il circuito orofecale sono ovviamente quelle che più costituiscono un rischio in una situazione del genere.
1: Ad Agrigento, autopsia sul corpo del giovane 29enne che è morto in un'immersione a Lampedusa. Sono indagati per omicidio nautico due turisti a bordo di un gommone. Ernesto Oliva.
6: L'autopsia sul corpo di Cristiano Gianporcaro sarà eseguita all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove la salma del regista nisseno è stata trasferita da Porto Empedocle. All'esame autoptico prenderà parte anche un consulente della famiglia del 29enne, travolto nel pomeriggio di sabato scorso a Lampedusa da un gommone, con a bordo una coppia di turisti romani di 72 e 69 anni, mentre pescava in apnea. Con indosso una muta e dotato di un palloncino rosso di segnalazione a decine di metri dalla costa di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha indagato i due occupanti dell'imbarcazione per omicidio nautico. Secondo una testimonianza che sarebbe stata acquisita dalla Guardia Costiera, quel gommone non era l'unica imbarcazione a solcare pericolosamente l'area di Punta Sottile in un mese di agosto in cui Lampedusa, come altre località di mare, diventa meta di diportisti spesso improvvisati o non abituati a navigare in mare rispettando le norme di sicurezza.
7: Assistiamo proprio ad un vero atteggiamento predatorio da parte di turisti inesperti, di persone che non sono preparate e che così privilegiano l'aspetto ludico, spesso con scarso senso di responsabilità, e poi succedono tragedie come questa.
6: Al di là dell'aspetto giudiziario della vicenda, rimane lo sconforto dei familiari e di chi conosceva Cristiano Gianporcaro, vittima di un incidente dovuto a imperizia e disattenzione.
7: Credo che non ci sono parole per descrivere il dolore che ha causato questa vicenda e la irreparabilità di quanto è accaduto.
1: Ex Ilva, la preoccupazione dei lavoratori per la prospettiva di chiusura dell'area a caldo in autunno, a fine ottobre, dopo la sentenza della magistratura, e al tempo stesso le speranze per la manifestazione di interesse esposta da alcune aziende italiane del settore. A dare la notizia al presidente di Federacciai dopo il consiglio di presidenza dell'associazione, Adele Lapertosa.
8: Gli effetti del blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva si allargheranno anche a buona parte del paese. È una crisi senza precedenti, quella del siderurgico tarantino, dicono le imprese dell'indotto, che annunciano provvedimenti drastici. Non solo lo stato di mobilitazione che continua, ma soprattutto la decisione di procedere con la richiesta di licenziamenti collettivi, un incubo che potrebbe riguardare, secondo le prime stime, circa 3.000 lavoratori. La chiusura dell'area a caldo, effettiva dalla fine di ottobre, di fatto porterà ad un esubero diretto del personale lì impiegato, dicono, e anche di parte di quello dell'area a freddo, che sarà la prossima a fermarsi. Nel corso dell'ultimo incontro del tavolo permanente per Taranto, le associazioni datoriali sono state chiare.

0: Non c'è più tempo da perdere e potrebbero esserci altre iniziative in mancanza di un'altra strada idonea a garantire salute e lavoro. Non si sa se questa potrà arrivare dalla cordata di imprese italiane il cui interesse è diventato ufficiale. Ci sarebbero Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco, Beltrame e Lucchini, ma potrebbero aggiungersene altre nei prossimi giorni. Il Consiglio di Presidenza di Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere la manifestazione di interesse agli enti competenti. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, ha detto Gozzi. Il tutto però subordinato ad una serie di condizioni abilitanti. Il perimetro dell'operazione riguarderebbe infatti gli impianti dell'ex Ilva non interessati dal blocco dell'area a caldo.
1: Più di 200 progetti finanziati, il 100% degli obiettivi raggiunti. Parliamo dell'implementazione del PNRR a Torino, che cambia parti importanti della città, a cominciare dal Valentino. A Torino l'inviato Riccardo Cavaliere.
2: Oltre 20.000 metri quadrati, 250.000 libri sugli scaffali, 1.400 posti a sedere, la biblioteca civica aprirà entro fine anno e sarà tra le più grandi in Italia e in Europa.
3: È una delle opere simbolo del rinnovamento di Torino, con un investimento da quasi 190 milioni di euro. Fondi soprattutto del Piano Nazionale Complementare, del PNRR, scadenze diverse per un'unica grande trasformazione.
2: Un lotto in cui rientrano la riqualificazione del Parco del Valentino, anche con un roseto, la ristrutturazione del borgo medievale e il ripristino della navigazione sul Po.
4: Un grande asse culturale lungo il fiume Po, che diventerà una nuova infrastruttura per la cultura, non solo per le torinesi e torinesi, ma per le tante persone che vengono a Torino a studiare, a formarsi o per fruire della bellezza della nostra città.
2: Torino, che ha raggiunto in tempo tutte le cosiddette milestone del piano di ripresa e resilienza.
3: Gli investimenti hanno coinvolto anche le imprese del territorio. Avete dati sulla ricaduta economica?
4: Abbiamo pagato oltre 1 miliardo di euro di fatture per professionisti, fornitori, e questo, oltre a rendere la città certamente migliore, ha garantito la costruzione di migliaia e migliaia di posti di lavoro a sostegno dell'economia della città.
2: E del suo rinnovamento al Parco della Tesoriera, interventi su prati e aiuole, è stata riattivata la fontana e restaurata la biblioteca musicale, lavori chiusi entro le scadenze previste.
5: Per quello che riguarda il PNRR, che per noi sono oltre 450 milioni, tutti i cantieri sono stati finiti e completati entro il 30 di giugno. Quindi di fatto sì, il 100% delle milestone, sia tecniche sia amministrative, sono state raggiunte.
2: In tutto a Torino, contando anche altri fondi collegati al PNRR, sono stati destinati 720 milioni di euro. Per le opere ancora in corso valgono cronoprogrammi differenti.
5: Il resto dei fondi verrà speso comunque anche quello velocemente, proprio perché anche questi ulteriori finanziamenti devono comunque seguire le regole PNRR.
2: Da seguire per i tempi, ma anche per i criteri dei lavori, come quelli per ristrutturare le scuole, 90 milioni per un centinaio di istituti.
6: Guarda, siamo alle grandi pulizie, gli arredi ci sono già pronti per essere portati e distribuiti nelle aule. Che sarà l'ultimo passaggio che si avvicina.
2: La primaria Pestalozzi, nel quartiere periferico Barriera di Milano, è pronta dopo 3 anni di cantiere. Consolidamento antisismico, bagni, pavimenti e infissi nuovi, si sente ancora l'odore della vernice.
6: C'è stato un grande sacrificio degli insegnanti, delle famiglie, dei bambini perché siano stati senza scuola 3 anni, quindi adesso c'è un grandissimo entusiasmo.
2: Inaugurazione il 14 settembre, mancano solo gli ultimi arredi e il suono della campanella, poi ripartirà l'anno scolastico in una città trasformata dalla corsa per usare in tempo i fondi europei.
1: Estate torrida, effetti che si fanno sentire anche nel centro Europa. In Austria, allevatori in difficoltà, costretti a macellare bestiame per il quale non c'è più foraggio. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
7: Siamo costretti a mandare al macello vacche sane e produttive, mai vista una situazione così drammatica. L'allevatore Johannes Zettler parla per tutta la categoria. I pascoli sono inariditi e le mucche sono costrette a restare nelle stalle. Ma anche qui manca il foraggio, si sta già consumando quello messo da parte per l'inverno. E sul mercato, causa la siccità che investe l'intero continente, il mangime supplementare ha raggiunto costi esorbitanti. Una balla di fieno costa fino a 90 euro. Per quella cifra mi conviene di più vendere il mio foraggio, denuncia Andreas Hetzlinger, vicepresidente di un'associazione di produttori lattiero-caseari. Per molti allevatori c'è ormai una sola soluzione, mandare gli animali al macello prima del previsto. Secondo le associazioni di categoria, il numero di vacche abbattute è triplicato rispetto al solito, con una perdita netta per gli allevatori, che ne ricavano un quarto in meno del solito, vista la grande presenza di carne sul mercato. Per la sua posizione senza sbocchi sul mare, all'interno delle Alpi, l'Austria è particolarmente colpita dal riscaldamento globale. Secondo il Servizio Nazionale sul Clima, quest'anno c'è stato un terzo in meno di precipitazioni rispetto alla media degli ultimi 30 anni, con perdite più evidenti nel settore dei cereali, meno 19% rispetto al 2025.
1: Cinema, chi interpreterà 007 nel nuovo capitolo della saga dell'agente segreto più famoso al mondo? Sentiamo Laura Longo.
8: Il nuovo 007 deve essere qualcosa di diverso, originale e avvincente. Parola di Amy Pascal, produttrice della fase della saga ora targata Amazon. I nomi in lizza per il ruolo di James Bond sarebbero Jacob Elordi, Harris Dickinson e Tom Holland, tre tra le principali star della nuova generazione tra cinema, TV e serie televisive. Trentenni già famosi, soprattutto tra la Gen Z, che poco sa dell'agente segreto più famoso del cinema, amato dai loro genitori, che dagli anni 60 ad oggi hanno visto nelle vesti di Bond attori non necessariamente famosissimi allora, ma diventati tali in virtù di quei film. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan hanno raggiunto quel ruolo in età più avanzata. Daniel Craig, per esempio, l'ultimo protagonista della serie di Ian Fleming, ha conquistato cuori e scena a partire dai 38 anni, se n'è andato a 53, affascinante come al primo frame. Per sapere chi lo sostituirà bisognerà aspettare la fine dell'anno. Il prescelto sarà poi affidato al regista Denis Villeneuve, che ha già promesso che non stravolgerà l'identità della saga. Per la cronaca, a 58 anni, solo 5 in più dell'ultimo agente con la licenza di uccidere.
1: The name's Bond. Cinema è più che mai di moda, vista la stagione, anche quello all'aperto, e così anche a Parigi, grandi schermi nei parchi, nelle piazze. Il corrispondente Gavino Moretti.
9: Il cinema all'aperto piace sempre di più ai parigini, specialmente in questa che risulta essere l'estate più calda di sempre in Francia. Tra le proposte per chi passa Ferragosto in città, la rassegna all'aperto nel grande parco della Villette, facilmente raggiungibile con la metropolitana. Due film al giorno, uno alle 18 per le famiglie con bambini, un secondo alle 21 con film d'autore da riscoprire in versione originale con sottotitoli in francese. Ieri sera David Lynch con Fuoco cammina con me, il 14 agosto sarà proiettato su un grande schermo un classico come Stand by Me di Rob Reiner, mentre il 15 chi non è partito e i turisti che lo vorranno potranno vedere o rivedere Castaway di Robert Zemeckis.
10: È un'iniziativa gratuita e dura un mese. Permette a chi non può partire per le vacanze di apprezzare un'offerta culturale a Parigi.
9: Un'alternativa facile per chi aspetta che verso sera le temperature si abbassino.
11: Oggi fa molto caldo e noi stiamo cercando di avere una serata un po' più fresca.
9: È piacevole avere un contesto come questo nel mese di agosto per chi non parte in vacanza, sfortunatamente. Nel parco della Villette è possibile anche arrivare in anticipo per fare un picnic prima del film.
1: Dalle vie parigine del cinema alla via dei libri, curata da Loretta Cavaricci.
0: Di
12: chi è il nostro destino e soprattutto è già scritto, se lo chiede Michele Mari in un intenso nuovo romanzo, ne parliamo in questa puntata. Vediamo ora la classifica della narrativa italiana più letta al momento. Cuori magici, Love Me di Stefania S, un fenomeno social che approda al libro scritto. A seguire L'alba dei leoni, la saga dei Florio, Prima dei Florio di Stefania Auci, un successo confermato. Wrecked, Siamo il disastro perfetto, Lizzie Snow White, anche qui una storia dall'Egitto e soprattutto dai social che diventa libro. Il nido del corvo, Pier Giorgio Pulixi, si conferma molto apprezzato, come Bianca Pizzorno con la sua Sonnambula Sardegna anni 800. Buonvino e L'omicidio dei ragazzi di Walter Veltroni chiude la classifica, un giallo della sua serie ambientato a Roma. Dicevamo dunque Michele Mari, i convitati di Pietra, che cosa succede se si perde un amico e perché in questo caso nel libro si trova un tesoro. La nostra intervista all'altra città. I convitati di Pietra sono degli ex allievi che si ritrovano ancora ad essere un po' tali, tra di loro continuano ad essere una classe, con un patto e un'organizzazione molto precisa. Che cosa decidono di fare?
13: Decidono, non si sa bene chi, comunque alla fine tutti sono d'accordo, decidono di investire anno per anno delle quote consistenti in modo da formare un montepremi che crescerà con gli anni, con i decenni, destinato ai sopravvissuti che vengono per convenzione stabiliti in numero di tre. Poi questo terzetto si assottiglierà ulteriormente per una sorta di febbre di competizione che li porterà a cercare un unico vincitore, un unico sopravvissuto.
12: Ma che cosa c'è in palio oltre al tesoretto che va costituendosi di anno in anno, di luglio in luglio, quando questa cena si ripete?
13: Fondamentalmente in palio c'è il gusto del sentirsi vivi, il gusto della giovinezza, dell'amicizia, del cameratismo. Tutto nasce in chiave goliardica, in chiave ludica, come una sorta di sfottò alla morte.
12: E invece?
13: E quindi la vittoria è un pretesto, la ricchezza, il denaro sono un pretesto, diventa metafora dell'eros, della vita e del senso della vita stessa, tanto che quando si avvicinano alla meta si accorgono di essersela bruciata tutta la vita, di essersela lasciata alle spalle, che il vero premio lo avevano ognuno dentro di sé, era la giovinezza stessa.
12: Anche perché inevitabilmente in questi anni, e ne passano tanti, dal 75 fino a oltre il 2050, si rendono conto che si scatenano anche delle guerre involontarie di competizione.
13: Sì, io avevo messo in conto una buona dose di sadismo e di cinismo. E sono però rimasto spiazzato, quasi sorpreso dal fatto che alla fine, nella seconda metà del libro e sempre più verso la fine, si crea fra i sopravvissuti una paradossale fraternità, tenerezza, coesione.
12: Persino qualche forma d'amore.
13: Persino una forma d'amore ovviamente fuori tempo massimo, 50 o 60 anni dopo il tempo che sarebbe stato giusto.
12: Vincere significa rimanere soli?
13: Sì, rimanere soli anche con molta malinconia, molti rimpianti. Infatti gli ultimissimi superstiti passano gli ultimi anni della loro vita citando le battute, mimando gli stili di vita dei penultimi e dei terzultimi, di coloro che sono stati i loro compagni di classe quasi fino alla fine. C'è un po' anche il sottinteso del destino che dovrebbe, nelle illusioni di alcuni personaggi, premiare i più meritevoli, i più intelligenti, secondo una sorta di aristocrazia dello spirito. E in questo c'è un personaggio che arriva da Neira, che è il gran cerimoniere di tutta la macchina, che incarna un po'
12: quanto presunzione. Quanto siamo vittime delle nostre illusioni, Mari? Fuori dalla metafora.
13: Siamo totalmente vittime, però anche siamo sostenuti, siamo sorretti da queste illusioni senza le quali la nostra vita non avrebbe molto senso.
12: Come dal cinema, dalla letteratura, dall'architettura, dal design, che c'è ancora una volta in questo libro.
13: Sì.
12: E che le appartiene profondamente.
13: C'è in quasi tutti i miei libri, che in questo senso sono tutti autobiografici, perché insomma io sono cresciuto considerando un libro, un film, realtà, elemento di realtà, non meno di un albero, di una fabbrica, di una strada.
12: E invece i suoi compagni di maturità ci sono stati nel corso della sua vita o no?
13: Sì, sto ancora aspettando con un po' di trepidazione le prime reazioni
12: della sua vera classe.
13: Della mia vera classe, che si sta dimostrando più longeva e più vitale della classe fittizia del mio romanzo.
12: E lei che tipo era all'epoca?
13: Io ero, diciamo, parecchio solitario e taciturno e quindi ho vissuto poco la socialità della mia classe. I miei compagni erano esclusivamente compagni di classe. Io li vedevo a scuola, a lezione, negli orari scolastici, li frequentavo pochissimo fuori dal liceo. Per cui, come mi è capitato in altre occasioni e per altri libri, probabilmente scrivere di questa classe fantastica è stato anche un modo per risarcirmi di un'esperienza che non ho avuto compiutamente quando avrei dovuto averla sui banchi del liceo.
12: Grazie.

Giornata ancora calda anche al nord, caldo afoso che porta temporali sulle Alpi nel corso del pomeriggio, poi il tempo migliora verso sera. Altri temporali attesi al centro, parliamo soprattutto delle zone interne, comprese tra Toscana, Umbria, Abruzzo e Basso Lazio. Anche qui il miglioramento verso le ore serali. Presenza di sole e poche nubi al sud, qualche isolato temporale atteso lungo l'Appennino Calabro, ma anche qui si attenuano poi temporali verso le ore serali, stessi temporali attesi anche sulla parte centro-meridionale della Sicilia, prevalenza di sole, di cielo poco nuvoloso sulla Sardegna. Temperature ancora elevate per il periodo, valori al di sopra dei 35 gradi, farà un po' più caldo al centro e al sud.

0: Prima notte in carcere a Rebibbia per Walter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, mandato d'arresto per Tavares, latitante all'estero, scontro politico. Terremoto in Colombia, almeno 132 morti, 570 feriti, 1500 edifici danneggiati, si scava tra le macerie. Dichiarato lo stato di calamità nazionale, non risultano italiani tra le vittime. Scontro politico sulla gestione migranti in Europa, a Ceuta ancora 10.000 irregolari, dice il sindaco, allarme sull'intelligence, sul coinvolgimento della criminalità sugli arrivi in territorio spagnolo. Continuano gli scontri tra Ucraina e Russia, colpite nella notte Kiev e Zaporizhia, nelle città della centrale nucleare, 5 morti, sotto attacco russo anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Allerta caldo, bollino rosso in 20 città, fiumi a secco, incendi, 40 gradi a Ferragosto, attesa una tregua delle alte temperature dopo il 17. Doppietta azzurra nel getto del peso maschile agli europei di atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri vince l'oro, argento per Weir, nuoto a Parigi, argento per Razzetti nei 400 misti.
1: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24, quotidiani che aprono sulla vicenda Lavitola-Ranucci, l'arresto di Lavitola per la bomba messa davanti la casa del conduttore di Report, e poi le politiche migratorie, la lettera Frederiksen-Meloni, un messaggio all'Unione Europea per stringere ulteriormente le maglie contro l'immigrazione per avviare il percorso degli hub in paesi terzi. Allora partiamo dal primo capitolo, iniziamo dal Corriere della Sera. Ranucci in carcere, Lavitola, l'imprenditore arrestato come mandante, il legale del conduttore, bisogna capire il movente, ma lui è la vittima, il GIP, l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Questa la prima pagina del Corriere della Sera, questa l'apertura della Stampa, caso Ranucci, arrestato Lavitola, contestato il metodo mafioso, il faccendiere stava per fuggire, ricercato il suo factotum, il GIP dice e scrive meglio, la bomba per spingere la carriera politica del giornalista, ma lui non lo sapeva. Ecco, questo aspetto, questo lui non lo sapeva, scompare abbastanza da altre prime pagine dei quotidiani, ad esempio Libero, una bomba per Ranucci Premier, Lavitola arrestato per l'attentato a Sigfrido, il movente voleva lanciare la carriera politica del suo amico, ancora il Giornale che titola Amici miei, con tanto ovviamente di citazione cinematografica, svolta sul caso Report, arrestato Walter Lavitola per la bomba Ranucci, incontri e telefonate, quello che non torna, secondo il Giornale ovviamente, sull'attentato tra conoscenti. Il conduttore tace sui mandanti ma attacca il Giornale. Tutti i messaggi, titolo della Verità, tra Ranucci e il suo attentatore Lavitola, per il GIP l'ordigno sarebbe stato piazzato per accrescere la popolarità del conduttore di Report in vista della sua candidatura al leader della sinistra, un progetto di cui i due hanno parlato a più riprese per anni senza che il giornalista opponesse mai un rifiuto netto, anzi pare abbia detto il sondaggio va costruito bene o non serve. Piccolo dettaglio, nelle conversazioni emerge invece questo elemento, e cioè che era ignaro delle intenzioni di Lavitola sul per quanto concerne la bomba, e che più volte aveva detto di non essere interessato a una candidatura, lo stesso Walter Lavitola, così il fatto. Ranucci ignaro, niente ombre sul Report, manipolò il giornalista per la politica, Walter Lavitola è il soggetto di questa frase, attentato mafioso, il GIP, il faccendiere voleva spingere al governo con un ordigno e un sondaggio, ma da lui sul programma Rai zero condizionamenti, e questo è il titolo anche del Fatto Quotidiano. Si era partiti dal Corriere della Sera, beh, ci torniamo, iniziamo a sfogliarlo, eccolo qua, pagina 2, svolta per la bomba Ranucci, in carcere l'amico Lavitola, voleva accrescere la popolarità del conduttore che era una sua vittima, metodo mafioso. L'attentato era finto, mirato ad accrescere la popolarità di Siegfried Ranucci e favorirne l'ascesa politica per garantire un ruolo di primo piano nel nuovo scenario a chi lo aveva commissionato. Ma lui, il mandante, l'amico fraterno Walter Lavitola, in carcere ieri c'è finito davvero, anzi c'è tornato. Aveva già scontato 4 anni per una delle varie condanne collezionate, 3 anni e 8 mesi patteggiati per la gestione fraudolenta dei fondi dell'editoria per l'Avanti e poi 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione a Silvio Berlusconi, cui avrebbe chiesto 5 milioni per tacere sulle escort nell'inchiesta barese. Torniamo alla vicenda dell'attentato a Ranucci. La giudice delle indagini preliminari, Iole Moricca, ha accolto le richieste di custodia cautelare per lui e per il suo factotum Gomez Clesio Tavares, irreperibile, e per il quale è già scattata la caccia internazionale, secondo la GIP, anche per il 60enne campano che ora gestiva la pescheria Bistrò Cefalù a Roma. Era alto il rischio, oltre che di inquinamento probatorio, di fuga, giacché, si legge nell'ordinanza, aveva contatti in Camerun con una donna che chiamava confidenzialmente Meu Amor. Il 30 giugno scorso, a pochi giorni dall'arresto degli esecutori materiali, 4 piccoli pregiudicati della Vellinese, Lavitola aveva già acquistato un biglietto per un viaggio in Africa, evitato solo perché gli era stato notificato il decreto di perquisizione. Per la giudice, Ranucci è vittima di Lavitola, un manipolatore dall'astuzia raffinata che da subito tenta di accostare la propria posizione a quella del giornalista, in un'amicizia che lo stesso Silvio Ranucci ha più volte confermato essere esistente. Bomba politica, Fatto Quotidiano, pagina interna, Marco Lillo: voleva Ranucci premier, giornalista vittima ignara. Walter Lavitola è stato arrestato ieri come mandante dell'attentato di ottobre 25 contro le auto dentro il giardino della casa del suo amico Siegfried Ranucci. L'accusa è concorso nella detenzione e nel porto in luogo pubblico e nell'utilizzo di un ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l'aggravante del metodo mafioso, e come si diceva, stessa accusa anche per il camerunense Clesio Tavares Gomez. L'ordinanza di arresto chiarisce: allo stato non è emerso alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse d'accordo con Lavitola, anzi le risultanze acquisite inducono a ritenere che il giornalista sia stato vittima della manipolazione dell'indagato in ragione della raffinata astuzia di quest'ultimo e del profondo legame che si era instaurato tra i due. Così il Fatto Quotidiano. Allora vi mostriamo anche le pagine interne di altri giornali che avevamo visto in apertura e nelle loro aperture. Di nuovo Libero, quindi: Lavitola arrestato come mandante, la bomba per Ranucci premier, secondo il GIP il giornalista era manipolato dal faccendiere, l'esplosione per aiutare Siegfried all'interno della RAI e preparare il terreno per farlo diventare il candidato premier del campo largo, le mosse per incolpare il governo e anche Israele. Questo è il quotidiano Libero. Siamo su queste pagine, vi mostriamo anche La Verità: bomba per Ranucci, arrestato Lavitola, tutti i messaggi tra i due amiconi. L'attentato, di cui il giornalista era ignaro, ecco che a pagina 2 anche La Verità evidenzia questo aspetto, doveva lanciarlo in politica, e Walter gli scriveva: gli attacchi ti portano consenso. Ultima segnalazione, ultime due segnalazioni su questo tema, sono le pagine prima del giornale, alcune delle tante pagine che Tommaso Cerno dedica a questa vicenda oggi, come fanno, però va detto, tanti altri quotidiani. Bomba Ranucci, metodo mafioso, Lavitola arrestato come mandante dell'attentato, e poi un piano per a favore dell'amico, il vero progetto, premier in 2 anni. Queste erano le penultime pagine che volevamo mostrarvi. Questa è l'ultima pagina sul tema, ed è quella del Tempo: arrestato Lavitola, lui il mandante, ma è stato un gesto dimostrativo. Dopo un mese di potenziale inquinamento delle prove, scattano le manette per il faccendiere, l'ipotesi, l'attentato per lanciare politicamente Siegfried come un martire. E questa è la pagina che una delle pagine che il Tempo di Daniele Capezzone dedica a questa vicenda. Altra apertura dei quotidiani e altro tema che aggiungiamo alla nostra rassegna stampa, quello del Domani, titolo d'apertura, eccolo qua: migranti e Unione Europea, propaganda infinita, Meloni e Frederiksen, basta illegali, le due donne a capo di due governi dell'Unione Europea. Da un lato Giorgia Meloni, Italia ovviamente, conservatori europei, Fratelli d'Italia, insomma partiti di destra. Dall'altro Mette Frederiksen, prima ministra della Danimarca, socialdemocratica, partito del socialismo europeo. Si ritrovano ancora una volta, non è una novità, a sottoscrivere uno stesso documento, una stessa lettera, una stessa posizione politica. Basta illegali, viene sintetizzata così dal Domani. Dentro un'Unione Europea che in giro di vite applica e mette in campo una politica sempre più restrittiva e dura sugli accessi in Europa. I muscoli in mostra, è il titolo che fa Avvenire in prima pagina quest'oggi. Meloni e la danese Frederiksen firmano una lettera sui centri per i rimpatri, la difesa del patrimonio cristiano. La Germania ci restituisce richiedenti asilo arrivati in Italia. L'Europa va verso un'ennesima stretta sui flussi di migranti con un potenziamento di Frontex. Due prime pagine su questo tema, come provavamo a dire, e allora li sfogliamo questi quotidiani. Stop all'immigrazione incontrollata. Per Meloni il soccorso della socialista nera, che sarebbe per l'appunto, nella lettura che ne dà il Domani, la premier danese. Stavolta hanno scelto la versione influencer, un post congiunto su Instagram che rompe gli schemi della comunicazione istituzionale e cementifica il loro rapporto attorno al dossier immigrazione. No ad arrivi irregolari, sì ad hub per i rimpatri in paesi terzi. È la coppia dell'estate. Giorgia Meloni, Mette Frederiksen, un'intesa personale, una convergenza politica che Meloni sfrutta per creare scompiglio a sinistra. In Europa, Giorgia, dicono da destra, poi non è sola. Subito dopo l'arrivo a Ceuta di circa 70.000 migranti irregolari dal Marocco, la Presidente del Consiglio e la Premier danese avevano promosso una lettera, poi sottoscritta da altri 20 paesi, per chiedere una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione e una risposta coordinata alla crisi in corso in Spagna. E ieri la strana coppia è tornata sul tema scegliendo un canale comunicativo diverso, lontano dalla freddezza delle note, più veloce a portata di smartphone. Una foto insieme del 2025, un messaggio: sono le uniche donne alla guida di un paese europeo e ci tengono a sottolinearlo, e quando si vedono appaiono sempre contente. E poi scrivono: siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, storie e percorsi e sensibilità politiche diverse. Certamente non siamo d'accordo su tutto, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Insieme dunque contro un'immigrazione incontrollata che ha portato a impatti negativi che nessuno, scrivono queste due donne alla guida d'Italia e Danimarca, può negare: impennata di criminalità, del costo dei servizi pubblici, calo della fiducia dei cittadini. La risposta, disegnata da Meloni e Frederiksen, è nota: centri di rimpatrio in paesi terzi e altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Questo è il racconto del Domani, questo è il racconto che fa il quotidiano Repubblica, che l'altro ieri però aggiungeva un altro pezzo al racconto, al puzzle complesso e complicato delle posizioni dei paesi europei sulle politiche migratorie, che era il caso della Germania, i dublinanti che Berlino vuole rimandare nel nostro paese. Migranti, Meloni teme strappi, contatti tra Roma e Berlino, e Salvini torna all'attacco. Giorgia Meloni non vuole, forse non può permettersi strappi con la Germania, l'unico big europeo con cui il suo governo trova sponde a Bruxelles, vista la crisi diplomatica con Sanchez. Ecco perché da Palazzo Chigi, come dalla Farnesina, si prova a gettare acqua sul fuoco all'indomani della decisione del governo tedesco di rispedire nel nostro paese i migranti secondari arrivati nei Land dopo il primo approdo in Italia. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha sentito l'omologo Johan Vadepul, più altri della CDU, partito gemello di Forza Italia, pontieri in azione per disinnescare la crisi. E sempre Tajani ha avuto uno scambio col tedesco Manfred Weber, gran capo del popolarismo europeo, rilanciando un'intervista di quest'ultimo che chiedeva all'Unione Europea di rafforzare Frontex e aprire hub in Africa. Nessun accenno a Berlino, solo su Ceuta. Scelte unilaterali dei singoli paesi non possono scaricare le conseguenze sui partner. L'immigrazione si governa insieme, parole che però cozzano con quello che i 27 paesi dell'Unione Europea hanno sottoscritto di concerto, cioè una dichiarazione di solidarietà e di apprezzamento nei confronti del governo Sanchez per come aveva gestito e affrontato la crisi di Ceuta. Qua aggiungiamo altri quotidiani, La Stampa in particolare su questo tema. Meloni, Frederiksen, la stana coppia, così cade il tabù politico sui rifugiati. L'analisi è di Flavia Perina. La strana coppia Meloni-Frederiksen ha debuttato ieri sui social consapevole della sua unicità. In apparenza le due leader, uniche donne, capo di governo dell'Unione, non potrebbero essere più lontane, una Meloni a capo del governo più a destra dell'Unione, l'altra Frederiksen alla guida del blocco rosso che ha riconquistato la Danimarca nel marzo scorso, una Meloni underdog dichiarata, capa di un partito cresciuto all'opposizione, l'altra Frederiksen insider del potere, più volte ministra, stratega delle alleanze impossibili e di un campo larghissimo che va dai liberali agli ecosocialisti. Una Meloni in sintonia col mondo MAGA e alla ricerca di una seconda chance con Donald Trump, l'altra Frederiksen, arcinemica di Trump e sua diretta controparte nello scontro sull'annessione della Groenlandia agli Stati Uniti. E tuttavia, nonostante queste differenze, lo stato di necessità ha fatto premio sulla distanza politica ideologica e la leader danese, che sull'immigrazione ha costruito lo strappo decisivo della sua carriera, quella che l'ha aiutata a restare al potere dopo una lunga crisi, ha espresso una posizione che può funzionare da collante della sua anomala e traballante coalizione. Meloni è uscita dall'angolo con cui si era infilata dopo Ceuta e al tempo stesso ha mandato un duplice messaggio a chi la critica da sinistra e da destra sul tema immigrazione. Alla sinistra dice: non tutti sono come voi o come il vostro amico Pedro Sanchez, c'è un progressismo illuminato pronto a fare squadra con me per difendere i confini dell'Europa. Ai contestatori dell'area vannacciana, quelli della rimigrazione che gridano al tradimento delle promesse fatte agli italiani, fa presente: io porto risultati, cambio gli orientamenti dell'Europa, convinco persino i nemici, voi fate battaglia di bandiera che non servono a nulla. Questo è il pezzo, o meglio alcuni passaggi del pezzo di Flavia Perina, al quale accostiamo la

apertura del giornale. Migranti, asse danese per Meloni, e con Berlino c'è piena sintonia, o quantomeno, come si diceva nelle parole di Antonio Tajani, la volontà di chiudere un caso che poteva diventare diplomatico, scontante, ma anche da parte tedesca c'è la volontà di non creare una frattura attorno a questo aspetto. Allora il Corriere della Sera: sia Roma sia Berlino escludono uno scontro, il fattore elettorale, i paesi si coprono a destra per ragioni di politica interna. Il caso di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci per quanto concerne il centrodestra o la destra centro italiano, con questo partito che cresce seppur vedendo rallentata questa sua ascesa nei sondaggi, attestato attorno al 6,5%. Dall'altro, per Friedrich Merz, la crescita con vista voto in Sassonia di Alternative für Deutschland. Ecco, non ho aspetto di politica interna. Poi però, dice il Fatto Quotidiano, c'è la politica, ci sono le dichiarazioni, i tweet, i post o quel che è, e poi, dice il Fatto, ci sono gli elementi di realtà. Propaganda flop, la destra gonfia i dati pure sui dublinanti. I dublinanti sono coloro i quali, arrivati in un paese europeo, poi si sono da questo spostato per arrivare in un altro paese dell'Unione Europea, e visto che il regolamento di Dublino non è stato in alcun modo toccato su questo punto, la responsabilità di gestione di queste persone è in capo ai paesi di primo approdo, che nel 90 e qualcosa di più per cento dei casi sono Italia, Grecia e Spagna. Leo Amato, il suo pezzo: non è stato l'assalto a Ceuta la prima volta in cui il governo Meloni ha deciso di sospendere un accordo europeo, nemmeno l'allerta per le infiltrazioni terroristiche dal confine sloveno. Il principio fu il blocco del trasferimento dei richiedenti asilo sbarcati sulle sue coste e poi spostatisi in altri paesi dell'Unione, i dublinanti per l'appunto, a causa della crescente pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale. Un blocco che, secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, dal 22 avrebbe evitato l'ingresso in Italia di circa 60.000 migranti, solo che nei 4 anni precedenti i trasferimenti erano stati meno di 10.000 e non sono ripartiti nemmeno dopo i proclami sul crollo degli sbarchi. È l'ennesimo, dal punto di vista evidentemente del Fatto Quotidiano, contraccolpo della propaganda di Palazzo Chigi. L'annuncio del governo tedesco di riavviare i trasferimenti in Italia dei migranti in attesa di una decisione sulle autorità delle autorità di Roma. Un annuncio dal tempismo significativo all'indomani del ripristino dei controlli alla frontiera spagnola per chi arriva dall'Italia, e risposta a quelli attivati da Roma per il timore, al momento rivelatosi infondato, di movimenti secondari dall'exclave di Ceuta in Marocco. Nella notificazione del governo di Madrid all'Unione Europea sulla sospensione degli accordi di Schengen, infatti, si cita espressamente l'inadempienza italiana sul regolamento di Dublino rispetto ai trasferimenti interni dei richiedenti asilo che si muovono da un paese membro all'altro, i cosiddetti dublinanti. Basta consultare i dati raccolti da AIDA ECRE per scoprire che nel 25 l'Italia ha ricevuto 19.889 richieste di trasferimento, qualcosa più di 24.000 nel 2024 e 35.500 nel 23, per un totale di poco meno di 80.000, per lo più da Germania e Francia. Di queste però sono state eseguite in tutto solo 187. Ecco perché la Spagna pone quel tema, ecco perché la Germania rilancia quell'argomento come momento anche di discussione politica all'interno del paese, no? Per la CDU, per provare a ricrescere nei sondaggi in vista del voto di Sassonia. E poi c'è l'Unione Europea, una Unione Europea che, nel racconto che ne fa Alessandro Rico e della sua Presidente, è stata messa all'angolo sugli hub in Africa, che è la proposta italo-danese per intenderci, sulla quale non c'è un consenso unanime e sulla quale c'è la contrarietà di un paese importante fondatore come la Francia, ma anche di un altro paese importante come la Spagna, anche se poi
nei giorni scorsi La Verità ha riaperto il capitolo Mauritania, già scoperchiato nelle settimane precedenti dal Manifesto, una sorta di hub in Africa del governo spagnolo. Weber, il tedesco a capo dei popolari, sprona la Commissione ad aprire centri di rimpatrio direttamente nel continente nero, ma già nell'ultimo vertice dei ministri dell'interno si è capito che quella maggioranza non c'è e soprattutto non c'è la volontà di utilizzare i fondi che siano europei per andare in questa direzione. Rafforzare Frontex consentendo di esautorare i governi inadempienti. Più in generale è un'Unione Europea che continua a muoversi verso destra dal punto di vista politico nella gestione dei flussi migratori, un Bruxelles che va sempre più verso, siamo tornati su Avvenire, che è uno dei quotidiani di cui abbiamo visto la prima pagina, la linea dura, la spinta su Frontex e i rimpatri. Non solo, scrive Gabriele Rosana, l'onda d'urto sulla relazione tra Roma e Madrid e i contraccolpi della politica spagnola. La crisi di Ceuta riscrive anche l'agenda della priorità dell'Unione Europea. Alla ricerca dell'intesa sul prossimo bilancio 28-34 si affiancherà la diffusa determinazione tra governi ed Europarlamento a inasprire ulteriormente le regole sull'immigrazione, sempre più votate all'esternalizzazione delle procedure appaltate a paesi extra UE. La questione sarà al centro del summit dei leader del 15 ottobre a Bruxelles, mentre a serrare i ranghi è arrivato l'intervento di Manfred Weber. Ma come dovrebbe invece muoversi l'Unione Europea, secondo Avvenire ovviamente? Maurizio Ambrosini, questo fondo che a noi è parso molto interessante, non porte aperte ma politiche rispettose, e così le ripercussioni politiche della cosiddetta crisi di Ceuta stanno mandando in pezzi la solidarietà europea e la libera mobilità all'interno dell'Unione. Dopo Roma reagisce Madrid, poi arriva Berlino e poi chissà chi altro. È uno spettacolo desolante che mostra dove conduce il sovranismo politico, reintroducendo barriere anche nei confronti di paesi amici e di minacce indimostrate. Alla fine di muoversi diventa più complicato, lento e costoso per tutti, senza apprezzabili guadagni in termini di sicurezza e ordine sociale. La polemica ruota attorno agli ingressi illegali, invocando il rafforzamento dei confini esterni, gli hub di rimpatrio in paesi terzi e un nuovo aumento di fondi per Frontex. Ma, scrive ancora Ambrosini ed entriamo nelle pagine interne di Avvenire, il tema è un altro. Quello che interessa l'ordine sociale, le politiche pubbliche, non sono gli arrivi, sono i soggiorni, la permanenza sul territorio di persone non autorizzate. Qui si inserisce allora la presa di posizione del cancelliere Merz sulle persone ormai insediate in Germania, che spesso hanno lì parenti, che si sono inserite nel sistema occupazionale e che dovrebbero essere sradicate e poi rispedite in Italia. La speculazione politica sulla migrazione genera mostri, scrive Ambrosini. Gli stati hanno il diritto e dovere di vigilare sulle frontiere, ma devono farlo in maniera ragionevole e rispettosa, guardando sia ai loro legittimi interessi sia ai diritti di chi bussa alle loro porte. Promuovere migrazioni ordinate, sicure, regolari è il principio sancito dal Global Compact dell'ONU sul tema. Significa lavorare sui diversi possibili canali d'ingresso per lavoro, mediante procedure più snelle ed efficaci, per studio, per ricongiungimento familiare. Anche sull'asilo diverse soluzioni sono possibili e già sperimentate: reinsediamenti da parte dei governi, progetti speciali per scienziati, atleti, studenti, personale sanitario, lavoratori qualificati, sponsorizzazioni comunitarie da parte di attori non statali. L'alternativa a chiusure disumane non sono le frontiere aperte, ma le politiche intelligenti, calibrate, capaci di umanità. A chiudere queste pagine, allora, vi facciamo vedere anche altri quotidiani, anche un altro quotidiano che è il Manifesto. Il pezzo lo firma Andrea Colombo: migranti, l'asse che spacca l'Unione Europea, Meloni e la premier danese via social invocano il return hub, ma la rincorsa a chiudere i confini manda in crisi i rapporti all'interno dell'Unione Europea. E cogliendo quel richiamo all'umanità che poneva in essere Maurizio Ambrosini nella sua riflessione già in prima pagina di Avvenire, ecco, noi concludiamo così con un altro editoriale, uno di quelli a matita, uno di quelli che citiamo molto spesso, e cioè Mauro Biani. Questa è la sua vignetta in edicola oggi su Repubblica. Siamo persone? No. Ci fermiamo qui, è tutto. Linea che va alla regia, poi torniamo di nuovo in diretta col telegiornale di Renews 24.

farsi raccontare in diretta

0: Giornata ancora calda anche al nord, caldo afoso che porta temporali sulle Alpi nel corso del pomeriggio, poi il tempo migliora verso sera. Altri temporali attesi al centro, parliamo soprattutto delle zone interne comprese tra Toscana, Umbria, Abruzzo e Basso Lazio. Anche qui il miglioramento verso le ore serali. Presenza di sole e poche nubi al sud, qualche isolato temporale atteso lungo l'Appennino Calabro, ma anche qui si attenuano poi temporali verso le ore serali, stessi temporali attesi anche sulla parte centro-meridionale della Sicilia, prevalenza di sole, di cielo poco nuvoloso sulla Sardegna. Temperature ancora elevate per il periodo, valori al di sopra dei 35 gradi, farà un po' più caldo al centro ed al sud.
1: Alla velocità della luce. Dione non aspetta. Verificata. Veloce. Rai News. Sempre sui fatti. Prima di tutti. Google Play e App Store.
2: .729, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Arrestato a Roma Walter Lavitola, imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato inoltre il metodo mafioso per gli inquirenti. L'obiettivo: accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Per il GIP il curatore di Report era all'oscuro di tutto. Ricercato il presunto intermediario Gomes Tavares, attualmente è fuori dal... In Colombia si aggrava con il passare delle ore il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. Più di 130 i morti, si cercano i sopravvissuti sotto le macerie, più di 570 i feriti, decine gli edifici crollati, danneggiati ospedali, aeroporti, stato d'emergenza già decretato, non risultano al momento vittime italiane. Forti esplosioni nella notte in alcune città ucraine investite da attacchi russi, 5 almeno i morti, attacco che arriva dopo le dichiarazioni di Zelensky, secondo cui la Russia si sarebbe dotata di altri missili nordcoreani e di ulteriori soldati anche nordcoreani al fronte. Doppietta azzurra nel getto del peso maschile nella prima giornata degli europei di atletica a Birmingham, prima medaglia d'oro per Leonardo Fabbri, argento conquistato da Weir, altre soddisfazioni azzurre agli europei di nuoto, Parigi, Razzetti argento nella finale dei 400 misti maschili. Dunque è stato arrestato Walter Lavitola, per gli inquirenti è lui ad aver ordito l'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci nei pressi della sua abitazione. Viene contestato a Lavitola anche il metodo mafioso. Sentiamo Giusy Testoni.
3: Abbigliamento casual, passo e atteggiamento rilassati. Walter Lavitola lascia la sua abitazione nel quartiere romano di Monteverde per salire sull'auto dei carabinieri che gli hanno appena notificato l'arresto. I militari del nucleo investigativo di Roma e Frascati lo accompagnano in caserma. Poi per l'imprenditore si aprono le porte di Rebibbia. Inquinamento delle prove e rischio di fuga, le motivazioni che spingono il GIP di Roma a disporre il carcere per il faccendiere dalle mille vite, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, a cui era legato da un rapporto di amicizia. Secondo il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata da Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista, suscitando indignazione nell'opinione pubblica e per accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Lavitola avrebbe infatti coltivato l'idea di convincere Ranucci a entrare in politica per poi ritagliarsi un ruolo per sé, tutto all'insaputa del conduttore. Allo stato attuale, si legge infatti nell'ordinanza, non è emerso alcun elemento per

0: Per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con la vitola, Ranucci viene descritto piuttosto come una vittima della manipolazione dell'indagato e della raffinata astuzia di quest'ultimo, che nel commissionare l'attentato si sarebbe accertato che non venisse messa in pericolo l'incolumità dell'amico. Mandato d'arresto anche per Clesio Gomez Tavares, factotum di La Vitola, a cui l'imprenditore avrebbe chiesto di individuare gli esecutori materiali dell'attentato arrestati il 30 giugno scorso. L'uomo è attualmente latitante e si troverebbe in Africa, dove, secondo gli inquirenti, lo stesso La Vitola meditava di scappare.
1: Le reazioni politiche, l'arresto conferma che la bomba sarebbe stata piazzata da un amico di Ranucci. Le accuse rivolte al governo erano solo fumo negli occhi per chi chiedeva la verità, scrive Fratelli d'Italia sui social. Piena fiducia nel lavoro dei magistrati, sottolinea invece il PD con Verini. Sarà l'indagine a definire gli aspetti opachi di questa vicenda. A nessuno si è consentito di cogliere l'occasione per colpire importanti trasmissioni di inchiesta come Report. Il dossier migranti ancora al centro del confronto europeo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la Premier danese Mette Frederiksen dicono no all'immigrazione incontrollata, invocando centri di rimpatrio in paesi terzi. Alberto Gioffreda.
2: Insieme per un messaggio all'Europa, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen sui social dicono no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Le due leader, rimarcando il fatto di essere le uniche donne nell'Unione alla guida dei loro paesi, scrivono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro e la sicurezza dell'Europa. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammettono, riferendosi alla diversa estrazione politica, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere il continente. Non è la prima volta che Roma e Copenaghen si trovano insieme nella sfida all'immigrazione. Era già successo con Ceuta e per l'Italia trovare una sponda in questo momento in cui la Germania ha deciso di applicare una linea dura sui respingimenti potrebbe essere fondamentale nelle trattative sui tavoli di Bruxelles. La proposta di Meloni Frederiksen è quella di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi sul modello Albania già applicato dall'Italia. Ma non basta, concludono le due leader con un richiamo agli ideali. Ci aspettiamo che chi arriva nei nostri paesi rispetti i nostri valori e non cerchi di imporci modelli di vita che non condividiamo.
1: Tema immigrazione che continua a caratterizzare il confronto acceso tra forze di maggioranza e di opposizione. Francesca Biagiotti.
3: L'Europa non può più accettare un'immigrazione incontrollata, applaude Fratelli d'Italia dopo la lettera di Meloni e Frederiksen.
4: Grazie a Giorgia Meloni oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
3: Per Forza Italia, bene la proposta del presidente del PPE Weber sul potenziamento di Frontex come agenzia di guardia di frontiera europea. La critica è per le scelte del governo di Sanchez. Guarda Sanchez anche la Lega, noi difendiamo i confini, dice Salvini, lui regolarizza in massa clandestini. Per le opposizioni il sovranismo è un boomerang, dice il PD, isolarci mette a rischio l'unità europea e il nostro paese è tra i più esposti ai flussi, dice De Caro. La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione contro le vere emergenze del paese per AVS, crisi climatica, caro carburanti, crisi dei salari. L'Italia conferma la sua ininfluenza in Europa, dice il Movimento 5 Stelle.
5: Dovevano essere centrali in Europa e invece Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale.
3: E intanto continua la sfida a distanza sul tema Covid tra Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. Meloni chiede trasparenza, la sfida Conte la faccia anche sulle chat di Del Mastro e sull'appalto alla JC Electronics del vostro amico Bianchi, dice. I 100 milioni che lo Stato deve a Bianchi li paghi l'ex commissario Arcuri e chi era al governo, è la risposta sul punto del capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignami.
1: In Colombia è sempre più grave con il passare delle ore il bilancio che è ancora provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 avvertito nel sud-ovest del paese, scossa più intensa alle 7.34 locali. I morti accertati sono almeno 132, oltre 500 i feriti. Si scava tra le macerie delle centinaia di edifici danneggiati. Si cercano i sopravvissuti, sospese le forniture di energia elettrica e gas in diverse zone di Pereira, tra le località più colpite e anche in altre città. Decretato lo stato d'emergenza. Sentiamo Ilario Piagnerelli.

0: Cari sfollati, in volo verso Bogotà registra un messaggio. Non siete soli, guiderò personalmente le operazioni d'emergenza. E nella capitale, lontana 400 km, oscillano i palazzi più alti. Scossa avvertita anche in Ecuador, Panama e nel Venezuela reduce dal doppio terremoto di fine giugno, oltre 5.000 vittime. Nuvole di polvere si levano da Cali in corrispondenza di una ventina di edifici crollati, tra cui l'ospedale universitario. Tra i pazienti intrappolati ci sono bambini. Scene di panico tra i viaggiatori in transito all'aeroporto di Pereira. Sono le 7.34, ora di risvegli e di pendolari. Alcuni scendono dalle macchine, si prendono per mano per restare in piedi. La città di Manizales assiste sgomenta al crollo delle guglie della cattedrale neogotica. In Colombia è il peggiore evento sismico dal 99, quando un terremoto molto meno potente, 6.2 Richter, colpì grossomodo le stesse regioni uccidendo 1.900 persone. Per questo si teme un bilancio ben peggiore.
1: E adesso vediamo insieme queste immagini rilanciate sui social del quotidiano colombiano El Tiempo, che documentano il salvataggio dalle macerie di un bambino, un neonato, e di sua madre. Siamo nella città colombiana di Cali, dove sono decine gli edifici crollati o lesionati. Salvati, vedete prima il bambino e poi la mamma, intravediamo il suo volto tra le macerie di questo edificio di Cali. Pereira, peraltro, forse la località più colpita in termini di vittime, almeno per il momento, dal terremoto. Qui i morti, stando ad un bilancio ancora parziale, sono almeno 67, ma sarebbero decine le persone ancora disperse tra le macerie. E vedevamo appunto in alcuni casi, come in questo video, che vengono tratte in salvo. Le relazioni che restano tese tra Washington e Teheran, in particolare con la questione di Hormuz ancora aperta, gli Stati Uniti potrebbero anche intensificare il conflitto, l'ipotesi è tenuta aperta da Donald Trump. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
2: Ne abbiamo la capacità, lo scoprirete. Così Donald Trump risponde ad una domanda sull'escalation militare contro l'Iran nello studio Vale, mentre firma un controverso ordine esecutivo sui vaccini per i bambini e si produce in affermazioni ambigue sul rapporto, smentito dalla scienza, tra autismo e vaccini. Sembrava finita la fase delle minacce all'Iran dopo che domenica, parlando all'agenzia Axios, Trump aveva descritto come volutamente di basso profilo la posizione degli USA verso Teheran, mettendo enfasi sulla pressione economica all'Iran più che su quella militare. Poi afferma che gli USA controllano al 100% lo stretto di Hormuz e l'hanno persino sminato. Qual è il punto? Stando ad indiscrezioni di stampa, con opzioni militari ormai molto limitate, Trump sarebbe pronto ad accontentarsi della riapertura dello stretto per poi dichiarare vittoria e chiudere la guerra. Gli iraniani però hanno posto le condizioni per la riapertura, come la fine delle sanzioni e appunto il risarcimento dei danni di guerra. Se loro vogliono il pagamento dei danni, allora li voglio anch'io. Solo che Trump si riferisce non a questi 5 mesi di conflitto, ma agli ultimi decenni, sin dal 1979, anno della rivoluzione islamica in Iran. Ma intanto sul presidente piomba un'altra pesante critica. Sta seguendo il manuale degli autocrati, è un pericolo per la democrazia, l'allarme di un'associazione di ex agenti dell'intelligence USA.
1: Guerra tra Russia e Ucraina, nella notte attacchi russi anche con missili balistici su Kiev, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, 5 e morti, diversi feriti, il bilancio ancora provvisorio, attacco che arriva dopo le dichiarazioni di Zelensky, secondo cui la Russia si prepara a schierare altri soldati nordcoreani al fronte e avrebbe ricevuto proprio da Pyongyang nuovi missili balistici. In Cina, declassato a tempesta tropicale, il tifone Dolphin, che continua peraltro a provocare danni. Sono più di 1 milione le persone che sono state fatte evacuare dalle proprie abitazioni. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
3: Per la Cina è il tifone più forte dell'anno. Si chiama Dolphin. Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa e Taiwan, ha scatenato la sua forza distruttiva sulle province cinesi che si affacciano sul Pacifico. Raffiche di vento da 150 km orari hanno sferzato le zone costiere. 1 milione di persone evacuate.

0: per le piogge torrenziali che hanno allagato le strade di Shanghai. Interrotti i trasporti pubblici, semiparalizzati gli aeroporti con un migliaio di voli cancellati. Ora Dolphin si sta spostando verso nord, ma allontanandosi dal mare perde potenza. L'agenzia meteorologica lo ha declassato a tempesta tropicale, non per questo meno minacciosa. Le autorità di Pechino hanno lanciato un'allerta per intense precipitazioni a partire dalla tarda serata. Sulla capitale potrebbe cadere una quantità di pioggia pari a un terzo di quella prevista in un anno. Nel sud della Cina, Hong Kong invece bel tempo, con caldo record. La temperatura di 36,9 gradi è la più alta mai registrata dal 1884.
1: Atletica, splendida doppietta italiana nella prima giornata degli europei in corso a Birmingham, Regno Unito, oro per Fabbri, argento per Veil, la gara, quella del getto del peso, Simone Benzoni.
2: Subito due medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica di Birmingham. La straordinaria doppietta azzurra nel getto del peso Leonardo Fabbri si conferma oro continentale come due anni fa a Roma, dopo una stagione che lo ha visto dominare la scena. E alle sue spalle Zane Weir, argento, risultato più prezioso della carriera.
3: Sono felicissimo perché insomma valgo questo, fatto 22 tutto l'anno, volevo tornare a casa con l'oro e 22, peccato, volevo fare il record dei campionati, però bellissimo, bello, mi sono divertito.
4: È stata una stagione difficile, ma sono felice ovviamente con questo risultato e forse anche 4 gare dopo questo e vediamo, sono felice.
2: Delusione per Zainab Dosso, bronzo a Roma 2 anni fa, solo settima nella finale dei 100 metri.
5: Le mie aspettative erano a 10 e oggi come voto mi do assolutamente un 2 perché non è stato per niente all'altezza di quello che mi aspettavo e per quello soprattutto per cui avevo lavorato. Non sono riuscita né a eseguire né a reagire.
2: Bene Sara Fantini, campionessa uscente nelle qualificazioni del martello. Erika Saraceni e Daria Derkac dominano quelle del triplo, sesta la staffetta 4x400 mista. Nelle qualifiche del mattino del salto il lungo vola Francesco Inzoli, 8,34, misura migliore, infortunio, shock per il campione del mondo Mattia Furlani, per lui stagione finita.
1: Altre soddisfazioni azzurre agli europei di nuoto, Parigi, Razzetti, argento nella finale dei 400 misti uomini, Nicola San Giorgio.
6: Primo giorno di gare e prima medaglia. Dopo tuffi, artistico e fondo, anche il nuoto tra le corsie risponde presente in questo europeo parigino. All'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis, Alberto Razzetti è d'argento nei 400 misti. Il Ligure tocca la piastra dietro soltanto al russo Borodin, ma davanti al britannico Litchfield.
7: Pensavo di poter fare il personale, però tutto sommato è un ottimo tempo, lui è andato molto forte, quindi non c'è rammarico da quel punto di vista, devo dire. Sono contento, un ottimo inizio e cerchiamo di continuare così.
6: Missione compiuta per tutti gli altri big impegnati in semifinale. Thomas Ceccon è qualificato con il quinto tempo nei 50 delfino. Stesso traguardo per l'altro campione olimpico, Niccolò Martinenghi, in finale con il miglior crono nei 100 rana. In finale ci va anche Simone Cerasuolo, ma con l'ultimo tempo utile. Sara Curtis fa sognare nei 100 stile libero. La 19enne di Savigliano entra nella gara da medaglia con il secondo miglior tempo. Fuori dal podio, infine, ma con buone prestazioni, le staffette azzurre 4x200 stile libero. Il quartetto maschile chiude ai piedi del podio con tanto di record nazionale di Carlos D'Ambrosio nella sua frazione. Quinte invece le donne, nonostante l'aiuto di Simona Quadarella. I titoli europei sono andati entrambi alla Gran Bretagna.
1: Intelligenza artificiale, robotica, il momento di Futuro 24, Andrea Bettini.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. L'intelligenza artificiale, lo sappiamo, è sempre più presente nelle nostre vite, con compiti via via più importanti. Alcune aziende stanno iniziando a utilizzarla anche nei colloqui di lavoro. Un giorno potremmo essere assunti da un algoritmo? Beh, non è più uno scenario riservato solamente ai film di fantascienza. Nella City di Londra è l'ora di punta del mattino. I lavoratori raggiungono gli uffici. Oggi in gran parte sono stati assunti con metodi tradizionali, ma in futuro potrebbe andare diversamente. Il colloquio di lavoro potrebbe essere di questo tipo.
1: This is a structured interview, allowing for a fair experience for all candidates.
0: Quella che sta parlando non è una persona reale, è un avatar generato dall'intelligenza artificiale e sviluppato dalla piattaforma di recruiting Test Gorilla. Il suo compito è fare una scrematura iniziale dei candidati, facendo risparmiare tempo e contenendo i costi.
2: Per alcuni nostri clienti rappresenta una sorta di attività preliminare. Non vogliono che tutti i candidati siano invitati a svolgere valutazioni online e a sostenere un test che nella maggior parte dei casi consiste in una serie di prove della durata complessiva di circa 30 minuti. In questo contesto, un colloquio di screening iniziale della durata di 5 o 10 minuti all'inizio del processo di candidatura può avere molto senso perché consente di raccogliere ulteriori informazioni sul candidato. Sulla base di questi elementi si può poi decidere se farlo proseguire alla fase successiva dei colloqui oppure sottoporlo a una valutazione più approfondita.
0: Il sistema pone domande vocali, registra le risposte e le combina con dei test a tempo, con valutazioni comportamentali e con controlli di verifica dell'identità. L'azienda precisa che sono comunque i selezionatori umani a definire le domande, i criteri di valutazione e i modelli di selezione, mentre l'intelligenza artificiale si occupa di condurre il colloquio, di porre domande di approfondimento e di attribuire punteggi alle risposte secondo dei parametri prestabiliti. Del resto, anche i candidati si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale e la selezione sta diventando più complicata.
3: I criteri utilizzati nelle assunzioni sono deboli da molto tempo. Ci affidiamo spesso a curriculum, parole chiave o telefonate preliminari che valutano soprattutto la capacità di conversazione, non le competenze reali. Quando tutto il resto fallisce, ci si affida al prestigio delle aziende per cui si è lavorato, delle università frequentate o dei paesi in cui si è operato. Negli ultimi 2 anni l'intelligenza artificiale ha completamente stravolto questi criteri. Oggi quasi tutti i curriculum corrispondono perfettamente alle parole chiave richieste e l'intelligenza artificiale aiuta i candidati a perfezionare le risposte ai colloqui, rendendo più facile superare le prime selezioni.
0: Secondo una recente ricerca pubblicata da Test Gorilla, nel 2026 il 59% delle aziende intervistate aveva effettuato quella che ha definito una cattiva assunzione dovuta all'intelligenza artificiale. Insomma, se alcune attività si semplificano, altre si complicano. La sfida sarà trovare un equilibrio e capire come aumentare l'efficienza delle assunzioni, lasciando però agli esseri umani i passaggi essenziali, cioè quelli dove il loro giudizio rimane indispensabile. Un altro campo in rapido sviluppo è quello della robotica e con il moltiplicarsi dei progetti aumentano anche le soluzioni innovative. Negli Stati Uniti la Duke University sta lavorando a una nuova classe di robot con un approccio decisamente creativo e per certi versi sorprendente.
4: Questo è Argus. Si tratta di un nuovo design. Se osserviamo, tutti i robot attuali sono costruiti attorno a un'idea centrale: imitare la biologia. Se guardiamo i robot quadrupedi, stiamo copiando i cani. I droni imitano gli uccelli, qualsiasi tipo di robot umanoide imita gli esseri umani. Argus invece non assomiglia a nulla che esista in natura.
0: A voler cercare a tutti i costi una somiglianza potrebbe forse ricordare vagamente un virus, ma in sostanza Argus appartiene a una nuova specie di robot. Nel progettarlo, i ricercatori del General Robotics Lab della Duke University hanno deciso di seguire il concetto di simmetria dinamica.
4: Ha 20 braccia e 20 telecamere. Inoltre, questo robot non ha una testa. Se osserviamo gli altri robot, c'è sempre una direzione definita dalla testa. Questo robot invece non ne ha. Può guardare in qualsiasi direzione. Se qualcuno compare in qualsiasi punto attorno al suo corpo, può iniziare a muoversi istantaneamente verso quella persona, senza dover prima orientarsi e poi avanzare.
0: Negli esperimenti, Argus si è mosso sulla sabbia e nei boschi, si è arrampicato fra due pareti. Si muove quindi, ma cosa potrà fare? I progettisti valutano diverse ipotesi.
4: Un modo per ampliare le capacità dei robot è installare dei manipolatori sopra Argus per manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Si può immaginare che lo stesso principio progettuale venga applicato a una pinza robotica. Invece di costruire una mano robotica che assomiglia ad una mano umana o a una classica pinza parallela, un'idea è quella di fare in modo che Argus stesso sia la mano. In questo modo può manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Non è più necessario riorientare il braccio o la mano per afferrare qualcosa. Si può prendere un oggetto da qualsiasi direzione.
0: I robot possono essere utili anche per raccogliere dati in luoghi difficili da raggiungere o pericolosi per gli operatori umani. È il caso dei laghi ghiacciati. Allora andiamo sulle Alpi per vedere un prototipo in via di sviluppo al Politecnico di Zurigo. Ai piedi del Cervino, gli studenti del Politecnico Federale di Zurigo calano un robot sotto la superficie ghiacciata di un lago. È un piccolo drone chiamato Polaris, con il compito di misurare dal basso lo spessore del ghiaccio e aiutare a comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici. Il tutto senza rischi per le persone.
5: Il problema dell'inviare persone sul ghiaccio è che vogliamo osservarlo durante l'intera stagione, quindi sia all'inizio, quando è sottile, sia alla fine, quando diventa strutturalmente instabile e pericoloso. Per questo preferiamo utilizzare un robot che possa misurarlo da sotto la superficie.
0: Secondo i ricercatori, gli approcci attuali presentano dei limiti. I metodi di telerilevamento possono avere difficoltà a determinare lo spessore del ghiaccio nei piccoli laghi alpini, mentre le misure manuali richiedono spesso la perforazione del ghiaccio in punti specifici.
6: L'utilizzo di un drone subacqueo è un sistema molto più coerente e anche molto più accurato rispetto a un satellite. Inoltre è possibile scegliere punti specifici in cui effettuare le misurazioni, ma anche raccogliere dati in modo continuo e seguire l'intera morfologia della superficie inferiore del ghiaccio.
0: L'obiettivo è ottenere misurazioni con una precisione nell'ordine dei centimetri. Se il progetto avrà successo, il sistema si potrà rivelare utile anche per le autorità locali, che devono valutare se i laghi ghiacciati siano sicuri per le attività invernali, come ad esempio il pattinaggio. E ora ci spostiamo a Tirrenia, in provincia di Pisa, dove si è svolta la sesta edizione del Festival della Robotica, con una particolare attenzione al supporto che la tecnologia può dare alle persone con disabilità, a partire dai più giovani. Incontri, laboratori didattici, spettacoli, sport, con un filo conduttore, la tecnologia a supporto di chi ha una disabilità, in particolare nell'età evolutiva, avvicinando istituzioni, scienziati e famiglie. È il tema al centro dell'edizione 2026 del Festival della Robotica di Tirrenia.
7: Tutti hanno apprezzato questo tentativo di partire dal bisogno, dalla domanda, dalla necessità di generare una qualità di vita migliore e di impostare la ricerca verso il raggiungimento di questi obiettivi.
0: Fra le innovazioni presentate c'è CAB, questa carrozzina per una balneazione accessibile realizzata in collaborazione fra l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il Cineclub Impresa Sociale, con il contributo della Fondazione Pisa.
8: È un sistema che permette a persone che non sono in grado di deambulare autonomamente di raggiungere la spiaggia, superarla e quindi entrare in acqua per poter effettuare un'operazione di balneazione, se non di fisioterapia, se non di sport. La carrozzina in questione è assolutamente innovativa, possiamo dire che è un prodotto unico a livello mondiale, nel senso che è dotata di un sistema di propulsione. Questo sistema di propulsione è un sistema di propulsione pneumatico, quindi rinunciamo totalmente all'utilizzo di batterie, di elettronica, microprocessori o sensori.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Un cordiale buongiorno con le previsioni del tempo qui a Rai News. Continuiamo a parlare ancora del caldo, dell'afa, di questo caldo che ormai ci accompagna da diversi giorni, per non dire da un paio di mesi, se vogliamo. Da un punto di vista dello stato del cielo è successo poco, un po' di nubi si sono portate sulle Alpi, hanno prodotto locali, isolati, temporali. Stessa situazione è prevista avvenire anche nel corso della giornata odierna. E allora andiamo a vedere la previsione con il quadro grafico relativo alla giornata odierna, una previsione all'insegna del sole nel corso della mattinata, poi vediamo comparire la nuvolosità sulle Alpi, nuvolosità che porta a temporali localmente, possono arrivare anche in pianura, isolatamente nelle aree interne del centro, del sud, soprattutto l'Appennino Calabro, e le aree un po' più interne di Sicilia e Sardegna. Abbiamo parlato delle temperature, vediamo i valori che andremo a registrare nel corso della giornata odierna, cambiano poco rispetto al recente passato, quindi valori ancora al di sopra dei 35 gradi, questo un po' ovunque, ma il valore in sé ha poco significato se non lo accompagniamo all'umidità, che è ancora decisamente importante e che genera situazioni decisamente poco gradevoli, per non dire di disagio. Però abbiamo una buona notizia, ovvero un cambiamento che dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana, lo vediamo con questa grafica, vediamo come da una colorazione rossa che rappresentava le temperature ben al di sopra della media, vediamo il centro ed il nord che tornano nella media, addirittura localmente anche con diversi gradi al di sotto rispetto a quello che dovremmo aspettarci. Bene, per il meteo è tutto, grazie per la cortese attenzione e arrivederci.

0: Un neonato ed una mamma salvati da sotto le macerie a Cali, in Colombia, dopo il terremoto. Oltre 130 le vittime nel paese, quasi 600 i feriti accertati. Prima notte in carcere a Rebibbia per Walter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Mandato d'arresto per Tavares, latitante all'estero, scontro politico. Battaglia politica sulla gestione migranti in Europa. Ceuta, ancora 10.000 gli irregolari, dice il sindaco. Allarme di intelligence sul coinvolgimento della criminalità negli arrivi in territorio spagnolo. Scontri tra Ucraina e Russia, colpite nella notte Kiev e Zaporizhzhia. Nella città della centrale nucleare, 5 morti, sotto attacco russo anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Allerta caldo, bollino rosso in 20 città, fiumi a secco, incendi, 40 gradi a Ferragosto, attesa una tregua per le alte temperature dopo il 17. Doppietta azzurra nel getto del peso maschile agli europei di atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri vince l'oro, argento per Weir. Il nuoto, Parigi, argento per Razzettini, 400 misti. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. In Colombia si aggrava con il passare delle ore il bilancio provvisorio ancora delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto nel sud-ovest del paese. Erano le 7.34 locali, almeno 132 i morti. Sono decine i palazzi crollati, si cercano sopravvissuti sotto le macerie, sospese le forniture di energia elettrica e gas in diverse località, decretato lo stato d'emergenza. Ilario Piagnarelli.
1: Una durata eccezionale. La terra trema per 4 minuti. Chi riesce a mettersi in salvo filma la devastazione. Magnitudo 7.4, 100 km circa la profondità. Sconvolto il sud-ovest della Colombia, affacciato sul Pacifico. Non lontane dall'epicentro di San José de Palmar ci sono Pereira, mezzo milione di abitanti, e Cali, terza città colombiana, quasi 2,5 milioni, scelta appena 3 giorni fa dal nuovo presidente Abelardo de la Espriella per il solenne giuramento. Aveva appena lanciato la sua guerra ai narcos, dovrà occuparsi di macerie e sfollati. In volo verso Bogotà registra un messaggio: non siete soli, guiderò personalmente le operazioni di emergenza. E nella capitale, lontana 400 km, oscillano i palazzi più alti. Scossa avvertita anche in Ecuador, Panama e nel Venezuela, reduce dal doppio terremoto di fine giugno, oltre 5.000 vittime. Nuvole di polvere si levano da Cali in corrispondenza di una ventina di edifici crollati, tra cui l'ospedale universitario. Tra i pazienti intrappolati ci sono bambini. Scene di panico tra i viaggiatori in transito all'aeroporto di Pereira. Sono le 7.34, ora di risvegli e di pendolari. Alcuni scendono dalle macchine, si prendono per mano per restare in piedi. La città di Manizales assiste sgomenta al crollo delle guglie della cattedrale neogotica. In Colombia è il peggiore evento sismico dal 99, quando un terremoto molto meno potente, 6.2 Richter, colpì grosso modo le stesse regioni, uccidendo 1.900 persone. Per questo si teme un bilancio ben peggiore.
0: E adesso vediamo insieme le immagini che arrivano da Cali, proprio dove è stato estratto miracolosamente in vita dai resti di un edificio crollato un bebè ancora in vita. Lo vediamo in queste immagini rilanciate dall'account del Tiempo, quotidiano colombiano. È stato tratto in salvo dai soccorritori insieme a sua mamma. L'aeroporto di Cali ha riaperto dopo i danni provocati dal terremoto. C'erano stati anche forti problemi nelle forniture di energia elettrica a Pereira. Ecco le altre immagini. Estratta in salvo un'altra persona, era riuscita a farsi sentire da sotto le macerie di questo edificio. Terremoto che ha avuto un ipocentro a 96 km di profondità, epicentro a 20 km da San José. Nello stato del Chocó è stato mobilitato l'esercito, molte le unità cinofile al lavoro con i soccorritori. Il bilancio resta ancora provvisorio, purtroppo sia in termini di morti sia di feriti. Si continua a lavorare, difficoltà nelle comunicazioni e negli spostamenti, come ci ha confermato dalla Colombia l'ex ambasciatrice in Italia Gloria Isabel Ramirez.
2: E io sono partita da Pereira 2 giorni fa, sono a Santa Marta, molto difficile la comunicazione, tutta la gente sta aiutando nel rescate, e il nostro presidente, il nuovo presidente, ha inaugurato una sala di crisi con tutti i ministri, in un rischio veramente forte di un nuovo, come chiamano le repliche, di questo terremoto che è stato 7.4, che è stato uno dei più forti nella storia della Colombia. E dicono che è simile a quello che è successo in Venezuela, però un po' più profondo, e per quello diciamo che i danni non sono stati così come a Venezuela, ma molto molto forti, tante chiese che abbiamo perduto già, tanti immobili, tanta gente che sta senza casa in questo momento. L'energia deve essere staccata di tutto, di tutti i immobili, e quindi gli ospedali praticamente che funzionano fuori. E non si sa certamente cosa sta succedendo, ma soprattutto nella zona del caffè è dove è stato molto colpito.
0: Non risultano al momento connazionali tra le vittime. Ricordiamo anche i numeri di emergenza subito attivati dall'unità di crisi della Farnesina. Li vedete in grafica per chi avesse necessità di informazioni su propri familiari o conoscenti. La cronaca italiana ora con la prima notte in carcere a Rebibbia per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Per il GIP, il curatore di Report era all'oscuro di tutto. Ricercato Gomes Tavares, latitante all'estero. Sentiamo Stefano Corradino.
3: Sì, buongiorno, noi siamo davanti al carcere di Rebibbia. È arrivato ieri sera Walter Lavitola, imprenditore ed ex editore. I carabinieri lo hanno arrestato in mattinata ieri, poi lo hanno portato al nucleo operativo per gli adempimenti formali, lunghi adempimenti formali, perché era stato lì quasi 5 ore, poi è stato portato in carcere con l'accusa appunto di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre scorso. Secondo il GIP, Lavitola cercava esclusivamente di accrescere la popolarità del giornalista in funzione, nella prospettiva di un suo impegno politico in primo piano, ma il GIP sostiene che appunto non ci sono elementi che fanno ritenere che ci fosse un accordo tra Lavitola e Ranucci da questo punto di vista, e quindi Sigfrido Ranucci è la vittima anche di una manipolazione, perché nei giorni successivi all'attentato, nelle conversazioni tra Lavitola e Ranucci, Lavitola avrebbe tentato appunto di depistare questa vicenda dicendo a Ranucci: secondo me ci sono dei servizi segreti internazionali dietro il tuo attentato. E quindi adesso si attende la convalida del fermo. Intanto, come dicevate, anche Clesio Tavares, il socio factotum di Lavitola, anche per lui è stato chiesto l'arresto. Lui al momento è all'estero, lui è considerato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali. 4 persone, 3 uomini e una donna, considerati appunto gli esecutori materiali dell'attentato, che sono stati arrestati nel giugno scorso. L'accusa è quella di danneggiamento, minacce, intimidazione, detenzione di materiale esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Dare Bibbia alla linea, torno a voi.
0: Le reazioni politiche e l'arresto di Lavitola conferma che la bomba sarebbe stata piazzata da un suo amico. Le accuse rivolte al governo erano solo fumo negli occhi per chi chiedeva la verità, scrive Fratelli d'Italia sui social. Piena fiducia nel lavoro dei magistrati, sottolinea invece il PD con Verini. Sarà l'indagine a definire gli aspetti opachi della vicenda. A nessuno si è consentito di cogliere l'occasione per colpire importanti trasmissioni d'inchiesta come Report. Dossier migranti al centro della diplomazia europea. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la Premier danese Mette Frederiksen dicono no all'immigrazione incontrollata in Europa, invocando centri di rimpatrio in paesi terzi. Alberto Gioffreda.
4: Insieme per un messaggio all'Europa, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen sui social dicono no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Le due leader, rimarcando il fatto di essere le uniche donne nell'Unione alla guida dei loro paesi, scrivono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro e la sicurezza dell'Europa. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammettono, riferendosi alla diversa estrazione politica, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere il continente. Non è la prima volta che Roma e Copenaghen si trovano insieme nella sfida all'immigrazione. Era già successo con Ceuta e per l'Italia trovare una sponda in questo momento in cui la Germania ha deciso di applicare una linea dura sui respingimenti potrebbe essere fondamentale nelle trattative sui tavoli di Bruxelles. La proposta di Meloni Frederiksen è quella di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi sul modello Albania già applicato dall'Italia. Ma non basta, concludono le due leader con un richiamo agli ideali. Ci aspettiamo che chi arriva nei nostri paesi rispetti i nostri valori e non cerchi di imporci modelli di vita che non condividiamo.
0: Tema quello della gestione dei flussi migratori che continua a caratterizzare il confronto tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Francesca Biagiotti.
5: L'Europa non può più accettare un'immigrazione incontrollata, applaude Fratelli d'Italia dopo la lettera di Meloni e Frederiksen.
6: Grazie a Giorgia Meloni oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
5: Per Forza Italia, bene la proposta del presidente del PPE Weber sul potenziamento di Frontex come agenzia di guardia di frontiera europea. La critica è per le scelte del governo di Sanchez. Guarda Sanchez anche la Lega, noi difendiamo i confini, dice Salvini, lui regolarizza in massa clandestini. Per le opposizioni il sovranismo è un boomerang, dice il PD, isolarci mette a rischio l'unità europea e il nostro paese è tra i più esposti ai flussi, dice De Caro. La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione contro le vere emergenze del paese per AVS, crisi climatica, caro carburanti, crisi dei salari. L'Italia conferma la sua ininfluenza in Europa, dice il Movimento 5 Stelle.
7: Dovevano essere centrali in Europa e invece Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale.
5: E intanto continua la sfida a distanza sul tema Covid tra Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. Meloni chiede trasparenza, la sfida Conte la faccia anche sulle chat di Del Mastro e sull'appalto alla JC Electronics del vostro amico Bianchi, dice. I 100 milioni che lo Stato deve a Bianchi li paghi l'ex commissario Arcuri e chi era al governo, è la risposta sul punto del capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignami.
0: Confronto ancora atteso tra Washington e Teheran, situazione di stallo sostanziale nei passaggi delle navi da Hormuz. Gli Stati Uniti potrebbero anche intensificare il conflitto con Teheran, se lo riterranno necessario, torna a minacciare Donald Trump. Da New York l'inviato Nico Piro.
8: Ne abbiamo la capacità, lo scoprirete. Così Donald Trump risponde ad una domanda sull'escalation militare contro l'Iran nello studio Vale mentre firma un controverso ordine esecutivo sui vaccini per i bambini e si produce in affermazioni ambigue sul rapporto smentito dalla scienza tra autismo e vaccini. Sembrava finita la fase delle minacce all'Iran dopo che domenica, parlando all'agenzia Axios, Trump aveva descritto come volutamente di basso profilo la posizione degli USA verso Teheran, mettendo enfasi sulla pressione economica l'Iran più che su quella militare.
9: We control the strait 100%.
8: Poi afferma che gli USA controllano al 100% lo stretto di Hormuz e l'hanno persino sminato. Qual è il punto? Stando ad indiscrezioni di stampa, con opzioni militari ormai molto limitate, Trump sarebbe pronto ad accontentarsi della riapertura dello stretto per poi dichiarare vittoria e chiudere la guerra. Gli iraniani però hanno posto le condizioni per la riapertura, come la fine delle sanzioni e appunto il risarcimento dei danni di guerra. Se loro vogliono il pagamento dei danni, allora li voglio anch'io. Solo che Trump si riferisce non a questi 5 mesi di conflitto, ma gli ultimi decenni, sin dal 1979, anno della rivoluzione islamica in Iran. Ma intanto sul presidente piomba un'altra pesante critica. Sta seguendo il manuale degli autocrati, è un pericolo per la democrazia, l'allarme di un'associazione di ex agenti dell'intelligence USA.
0: In Ucraina attacchi russi anche nell'ultima notte, particolarmente intensi nell'area di Zaporizhzhia, almeno 5 i morti, decine i feriti, esplosioni avvertite ancora anche nella capitale. Zelensky denuncia il rischio di ulteriori forniture militari da parte della Corea del Nord all'ONU pesanti accuse di tortura nei siti di detenzione russi. Katia Cerratti.
10: Un nuovo violento attacco russo su larga scala scuote l'Ucraina. Il più pesante con missili balistici e bombe aeree guidate lanciate sulla città di Zaporizhia. E ancora vittime e decine di feriti, oltre a incursioni mirate contro infrastrutture civili e industriali che hanno provocato gravi danni e interruzioni di corrente in diverse zone della città. Ma le esplosioni e gli allarmi aerei risuonano anche a Kiev. Siamo sotto attacco, avverte il sindaco Vitali Klitschko. Correte ai ripari. E poi Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Pavlograd, prese di mira da due ondate di missili balistici. Sul fronte politico e militare, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia un ulteriore asse militare tra la Russia e la Corea del Nord. I rapporti tra Mosca e Pyongyang si stanno rafforzando, afferma. La Russia si sta preparando a schierare ulteriori soldati nordcoreani sul proprio territorio e a utilizzare nuovi missili balistici ricevuti dalla Corea del Nord. Le forze ucraine intanto rivendicano un nuovo attacco in territorio russo, colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Tiumen. Sullo sfondo la situazione umanitaria e dei diritti umani sul tavolo della riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU a New York. Funzionari ucraini ed ex prigionieri hanno accusato la Russia di praticare torture sistematiche e abusi diffusi in circa 300 siti di detenzione non ufficiali, denunciando una drammatica situazione per migliaia di civili e prigionieri di guerra ucraini.
0: La cronaca italiana ora picchiato a morte fuori da un locale. Si cerca di far chiarezza sulle ultime ore di Antonio Perrotta, 34 anni. È morto sabato notte nel parcheggio antistante una discoteca sulla costa tirrenica del Cosentino. Gli inquirenti analizzano le telecamere di videosorveglianza per risalire agli aggressori. Perrotta lascia moglie e quattro figli, è stato pestato brutalmente, gli aggressori avevano tirapugni, alcuni conoscenti avrebbero riferito la vittima lavorava come buttafuori del locale, un lavoro in più per arrotondare a fine mese, ipotesi smentita tuttavia al momento dai gestori della discoteca. E un'altra brutale aggressione è avvenuta in Abruzzo, nel Chietino. Un cinquantenne è in coma dopo essere intervenuto in una lite tra giovani che aveva coinvolto anche il figlio. Pier Giorgio Greco.
11: La situazione è molto grave, è seria, lui è in prognosi riservata, è arrivato in coma profondo ma è tuttora in sedazione anche per la protezione cerebrale.
12: Rischia la vita?
11: Purtroppo sì.
13: È una difficilissima battaglia tra la vita e la morte, quella che sta combattendo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara Diomede Barchiesi. L'uomo di 50 anni colpito da un pugno nella notte tra sabato e domenica a Fossa Cessia in provincia di Chieti. Era stato chiamato intorno alle 4 per sedare un diverbio scoppiato tra gruppi di giovani e nel quale era coinvolto il figlio nella zona della Movida sul lungomare, ancora molto animata. Le prossime ore saranno decisive per l'evoluzione del quadro clinico, da cui dipenderà la posizione del 18enne che ha sferrato il colpo facendo cadere a terra l'uomo. Il ragazzo, che pratica arti marziali e vive a Fossa Cesia, e gli altri giovani presenti al momento dell'accaduto sono stati ascoltati dai carabinieri del posto che indagano insieme ai colleghi di Ortona, coordinati dalla procura di Lanciano. Per ora si procede con l'ipotesi di lesioni personali e nessun provvedimento è stato ancora adottato nei confronti del ragazzo. Ipotesi che potrebbe aggravarsi con il mutare della situazione, tuttora molto delicata.
0: Si è presentato spontaneamente ai carabinieri un 22enne che avrebbe travolto, uccidendolo, un 28enne di Ugento in Puglia mentre era in bici. È stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. Donatella Cupertino.
14: Si è presentato spontaneamente ai carabinieri, accompagnato dal proprio avvocato, il 22enne di Ugento, proprietario dell'auto coinvolta nel tragico investimento di Daniele Congedi, il ciclista 28enne travolto e ucciso sulla provinciale 350 tra Racale e Ugento. Davanti agli investigatori, il giovane ha ammesso di essere stato sul luogo dell'impatto, sostenendo però una sua versione. Era convinto, avrebbe dichiarato, di aver colpito un animale selvatico o una pietra. Una giustificazione che non collimerebbe con i riscontri tecnici. Ad accelerare le indagini è stata la segnalazione di un carrozziere del titolare di una ditta di soccorso stradale che hanno contattato i militari per segnalare la presenza di un'auto recuperata nella zona dell'incidente con evidenti segni compatibili con la dinamica dell'impatto. La vettura, individuata e sequestrata dai carabinieri, presentava la parte anteriore completamente distrutta e il parabrezza sfondato. Danni ingenti, difficilmente riconducibili al solo scontro con un animale e del tutto coerenti, invece, con la violenza dell'urto che ha spezzato in due la bicicletta di Daniele, scaraventando il giovane ad oltre 10 metri di distanza. Omicidio stradale e omissione di soccorso, le ipotesi di reato della Procura di Lecce.
0: In Cina, declassato a tempesta tropicale il tifone Dolphin, che però continua a mietere danni, a provocare paura. 1 milione le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
12: Per la Cina è il tifone più forte dell'anno. Si chiama Dolphin. Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa e Taiwan, ha scatenato la sua forza distruttiva sulle province cinesi che si affacciano sul Pacifico. Raffiche di vento da 150 km orari hanno sferzato le zone costiere. 1 milione di persone evacuate per le piogge torrenziali che hanno allagato le strade di Shanghai. Interrotti i trasporti pubblici, semiparalizzati gli aeroporti con 1 migliaio di voli cancellati. Ora Dolphin si sta spostando verso nord, ma allontanandosi dal mare perde potenza. L'agenzia meteorologica lo ha declassato a tempesta tropicale, non per questo meno minacciosa. Le autorità di Pechino hanno lanciato un'allerta per intense precipitazioni a partire dalla tarda serata. Sulla capitale potrebbe cadere una quantità di pioggia pari a un terzo di quella prevista in un anno. Nel sud della Cina, Hong Kong invece bel tempo con caldo record. La temperatura di 36,9 gradi è la più alta mai registrata dal 1884.
0: Temperature roventi, meteo destinato a non cambiare molto, non almeno prima di Ferragosto. Oggi 19 le città con il bollino rosso, domani saliranno a 20. L'estate già certificata, quella di quest'anno, è la più calda di sempre. Danilo Sinibaldi.
15: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, nonostante un lieve miglioramento sul fronte dell'AFA, e lo sarà almeno fino a Ferragosto. Sono quasi 20 le città con bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Tra queste Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Il record si era registrato la settimana scorsa, quando tutte e 27 le località monitorate erano state segnate con l'allerta massima per ondate di calore, ovvero alte temperature associate all'AFA, condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione e non solo per le persone più fragili. In Europa, secondo Euromomo, il servizio di monitoraggio della mortalità, sostenuto dal Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie e dall'OMS, si sono registrati più di 10.000 decessi oltre la media dal 22 al 28 giugno e potrebbe essere una stima prudente perché altri studi parlano di 14.000 morti. Siamo di fronte a una situazione climatica mai vissuta a memoria d'uomo. Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, certifica che questa passerà alla storia come l'estate più calda di sempre. Il periodo giugno-luglio, infatti, è il più rovente mai osservato. Ed è record anche per la temperatura del mare. A luglio, in superficie, ha sfiorato i 21 gradi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, livelli dei laghi e dei fiumi ai minimi, incendi sempre più estesi e frequenti, una siccità mai sperimentata a questi livelli.
0: Domani eclisse solare, Groenlandia, Islanda, Spagna, i luoghi dove si vedrà nella sua totalità. In Italia sarà parziale, Piemonte e Liguria, le regioni dove raggiungerà il 93% dell'oscurità. Samuele Sabatini.
16: In Italia sarà visibile solo parzialmente l'atteso fenomeno dell'eclissi solare prevista al tramonto di domani, 12 agosto. Le zone maggiormente fortunate saranno Piemonte e Liguria, dove la percentuale della superficie solare oscurata sarà superiore al 93%. Lo spettacolo è fissato a partire da poco dopo le 19, con apice dopo le 20. Nel resto del paese l'eclissi sarà meno profonda e il tramonto interromperà presto la visione. Il fenomeno ottico-astronomico sarà invece totale solo in alcuni paesi europei come Groenlandia, Islanda e Spagna. Per chi non vorrà perdersi l'osservazione, si ricorda l'utilizzo di occhiali appositi con filtro appropriato. Terminata l'eclissi e tramontato il sole, sarà quindi possibile proseguire la serata andando a caccia di meteore, il celebre sciame popolarmente associato alle stelle cadenti di San Lorenzo. Ma non è tutto. Il prossimo 28 agosto c'è attesa per un nuovo evento astronomico, un'eclissi lunare parziale, visibile anche dall'Italia.
0: Splendida doppietta italiana nella prima giornata degli europei di atletica a Birmingham. Oro per Fabbri, argento per Weir nel getto del peso. Simone Benzoni.
17: Subito due medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica di Birmingham. La straordinaria doppietta azzurra nel getto del peso Leonardo Fabbri si conferma oro continentale come due anni fa a Roma, dopo una stagione che lo ha visto dominare la scena. E alle sue spalle Zane Weir, argento, risultato più prezioso della carriera.
18: Sono felicissimo perché insomma valgo questo, fatto 22 tutto l'anno, volevo tornare a casa con l'oro e 22, peccato, volevo fare il record dei campionati, però bellissimo, bello, mi sono divertito.
19: È stata una stagione difficile, ma sono felice ovviamente con questo risultato e c'è forse anche 4 gare dopo questo e vediamo, sono felice.
17: Delusione per Zainab Dossou, bronzo a Roma 2 anni fa, solo settima nella finale dei 100 metri.
20: Le mie aspettative erano a 10 e oggi come voto mi do assolutamente un 2 perché non è stato per niente all'altezza di quello che mi aspettavo e per quello soprattutto per cui avevo lavorato. Non sono riuscita né a eseguire né a reagire.
17: Bene Sara Fantini, campionessa uscente nelle qualificazioni del martello. Erika Saraceni e Daria Derkac dominano quelle del triplo. Sesta la staffetta 4x400 mista. Nelle qualifiche del mattino del salto in lungo vola Francesco Inzoli, 8,34, misura migliore, infortunio, shock per il campione del mondo Mattia Furlani, per lui stagione finita.
0: Europei di nuoto a Parigi, altre soddisfazioni azzurre, Razzetti argento nella finale 400 misti maschile, Nicola San Giorgio.
21: Primo giorno di gare e prima medaglia. Dopo tuffi, artistico e fondo, anche il nuoto tra le corsie risponde presente in questo europeo parigino. All'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis, Alberto Razzetti è d'argento nei 400 misti. Il Ligure tocca la piastra dietro soltanto al russo Borodin, ma davanti al britannico Litchfield.
22: Pensavo di poter fare il personale, però tutto sommato è un ottimo tempo, lui è andato molto forte, quindi non c'è rammarico da quel punto di vista, devo dire. Sono contento, un ottimo inizio e cerchiamo di continuare così.
21: Missione compiuta per tutti gli altri big impegnati in semifinale. Thomas Ceccon è qualificato con il quinto tempo nei 50 delfino. Stesso traguardo per l'altro campione olimpico, Niccolò Martinenghi, in finale con il miglior crono nei 100 rana. In finale ci va anche Simone Cerasuolo, ma con l'ultimo tempo utile. Sara Curtis fa sognare nei 100 stile libero. La 19enne di Savigliano entra nella gara da medaglia con il secondo miglior tempo. Fuori dal podio, infine, ma con buone prestazioni, le staffette azzurre 4x200 stile libero. Il quartetto maschile chiude ai piedi del podio con tanto di record nazionale di Carlos D'Ambrosio nella sua frazione. Quinte invece le donne, nonostante l'aiuto di Simona Quadarella. I titoli europei sono andati entrambi alla Gran Bretagna.
0: Grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24 che prosegue con le informazioni sul traffico insieme a Rai Mobilità, poi quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno, ben ritrovati da Rai Mobilità. Traffico regolare questa mattina sulla rete autostradale, ci si muove prevalentemente a ridosso dei centri urbani. Nuova fase critica dei flussi vacanzieri attesa da venerdì, vigilia di Ferragosto, fino a lunedì 17 agosto. Le immagini in diretta ci portano in A1 alle porte della capitale sulla diramazione di Roma Sud, poi in A4 siamo all'altezza di Fiorenza. A Milano per tutto il mese di agosto andranno avanti i lavori di rinnovo della linea metropolitana M2 e fino a domenica 30 agosto i treni sono sostituiti dai bus tra Cascina Gob e Cologno Nord, con chiusura delle stazioni di Cologno Nord, Cologno Centro, Cologno Sud. Fino al 13 settembre chiusa la stazione Crescenzago. Disagi momentanei in A14 per un veicolo in fiamme tra Roseto degli Abruzzi e da Tripineto in direzione Pescara. Riapertura breve invece dalle ore 9 di un tratto della statale 14 della Venezia Giulia, chiuso per verifiche sulla viabilità a seguito di incendio tra Monfalcone e bivio per la statale 55 dell'Isonzo in entrambe le direzioni, mentre proseguono i lavori di risanamento sulla strada di grande comunicazione, la Firenze Pisa Livorno, con chiusura del tratto tra Darsena, Toscana Est e Livorno Centro dalle 11 alle 16 di oggi. E code si registrano tra all'altezza dello svincolo per la statale 1 Aurelia in direzione Pisa, e lo stesso provvedimento sarà poi attivo anche nella giornata di domani, giovedì 13 agosto. Sulla statale 1 Aurelia, tratto chiuso per lavori tra Stagno e bivio per la statale 224 di Marina di Pisa in entrambe le direzioni, lavori anche tra Riccò del Golfo di La Spezia e Borghetto di Vara in entrambe le direzioni. Dove si rallenta per la presenza di cantieri è anche sulla statale 268 del Vesuvio in prossimità del bivio per la A30, la Caserta Salerno, in entrambe le direzioni. Sulla statale 145 Sorrentina per un incidente all'altezza di Castellammare, bivio per la statale 366 in direzione della statale Amalfitana. È tutto per questo aggiornamento. Delle Mandolesi che ha condotto in studio, una buona giornata.

Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
2: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
1: Prima che sia troppo tardi.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24, quotidiani che aprono sulla vicenda La Vitola Ranucci, l'arresto di La Vitola per la bomba messa davanti la casa del conduttore di Report, e poi le politiche migratorie, la lettera Frederiksen Meloni, un messaggio all'Unione Europea per stringere ulteriormente le maglie contro l'immigrazione per avviare il percorso degli hub in paesi terzi. Allora partiamo dal primo capitolo, iniziamo dal Corriere della Sera. Ranucci in carcere, La Vitola, l'imprenditore arrestato come mandante, illegale del conduttore. Bisogna capire il movente, ma lui è la vittima, il GIP l'ha tentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Questa la prima pagina del Corriere della Sera, questa l'apertura della Stampa. Caso Ranucci, arrestato La Vitola, contestato il metodo mafioso, il faccendiere stava per fuggire, ricercato il suo factotum, il GIP dice e scrive meglio: la bomba per spingere la carriera politica del giornalista, ma lui non lo sapeva. Ecco, questo aspetto, questo lui non lo sapeva, scompare abbastanza da altre prime pagine dei quotidiani, ad esempio Libero, una bomba per Ranucci premier, La Vitola arrestato per l'attentato a Sigfrido, il movente voleva lanciare la carriera politica del suo amico. Ancora Il Giornale, che titola Amici miei, con tanto ovviamente di citazione cinematografica, svolta sul caso Report, arrestato Walter La Vitola per la bomba Ranucci, incontri e telefonate, quello che non torna, secondo Il Giornale ovviamente, sull'attentato tra conoscenti. Il conduttore tace sui mandanti, ma attacca il giornale. Tutti i messaggi, titolo della Verità, tra Ranucci e il suo attentatore La Vitola. Per il GIP, l'ordigno sarebbe stato piazzato per accrescere la popolarità del conduttore di Report in vista della sua candidatura al leader della sinistra, un progetto di cui i due hanno parlato a più riprese per anni, senza che il giornalista opponesse mai un rifiuto netto, anzi pare abbia detto: il sondaggio va costruito bene o non serve. Piccolo dettaglio, nelle conversazioni emerge invece questo elemento, e cioè che era ignaro delle intenzioni di La Vitola sul per quanto concerne la bomba, e che più volte aveva detto di non essere interessato a una candidatura. Lo stesso Walter La Vitola, così il fatto. Ranucci ignaro, niente ombre sul Report, manipolò il giornalista per la politica. Walter La Vitola è il soggetto di questa frase. Attentato mafioso, il GIP, il faccendiere voleva spingere al governo con un ordigno e un sondaggio, ma da lui sul programma Rai zero condizionamenti. E questo è il titolo anche del Fatto Quotidiano. Si era partiti dal Corriere della Sera, ci torniamo, iniziamo a sfogliarlo. Eccolo qua, pagina 2, svolta per la bomba Ranucci, in carcere l'amico. La Vitola voleva accrescere la popolarità del conduttore, che era una sua vittima, metodo mafioso. L'attentato era finto, mirato ad accrescere la popolarità di Sigfrido Ranucci e favorirne l'ascesa politica per garantire un ruolo di primo piano nel nuovo scenario a chi lo aveva commissionato. Ma lui, il mandante, l'amico fraterno, Walter La Vitola, in carcere ieri ci è finito davvero, anzi ci è tornato. Aveva già scontato 4 anni per una delle varie condanne collezionate, 3 anni e 8 mesi patteggiati per la gestione fraudolenta dei fondi dell'editoria per l'Avanti, e poi 2 anni e 8 mesi per tentare estorsione a Silvio Berlusconi, cui avrebbe chiesto 5 milioni per tacere sulle escort nell'inchiesta barese. Torniamo alla vicenda dell'attentato a Ranucci. La giudice delle indagini preliminari, Iole Moricca, ha accolto le richieste di custodia cautelare per lui e per il suo factotum Gomez Clesio Tavares, irreperibile, e per il quale è già scattata la caccia internazionale, secondo la GIP, anche per il 60enne campano che ora gestiva la pescheria Bistrò Cefalù a Roma. Era alto il rischio, oltre che di inquinamento probatorio, di fuga, già che, si legge nell'ordinanza, aveva contatti in Camerun con una donna che chiamava confidenzialmente Meu Amor. E il 30 giugno scorso, a pochi giorni dall'arresto degli esecutori materiali,

Walter Lavitola è stato arrestato ieri come mandante dell'attentato di ottobre 25 contro le auto dentro il giardino della casa del suo amico Sigfrido Ranucci. L'accusa è concorso nella detenzione e nel porto in luogo pubblico e nell'utilizzo di un ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso e, come si diceva, stessa accusa anche per il camerunense Clesio Tavares Gomez. L'ordinanza di arresto chiarisce: allo stato non è emerso alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse d'accordo con Lavitola, anzi le risultanze acquisite inducono a ritenere che il giornalista sia stato vittima della manipolazione dell'indagato in ragione della raffinata astuzia di quest'ultimo e del profondo legame che si era instaurato tra i due. Così il Fatto Quotidiano. Allora vi mostriamo anche le pagine interne di altri giornali che avevamo visto in apertura e nelle loro aperture. Di nuovo Libero, quindi: Lavitola arrestato come mandante, la bomba per Ranucci Premier, secondo il GIP il giornalista era manipolato dal faccendiere, l'esplosione per aiutare Sigfrido all'interno della RAI e preparare il terreno per farlo diventare il candidato premier del campo largo, le mosse per incolpare il governo e anche Israele. Questo è il quotidiano Libero. Siamo su queste pagine, vi mostriamo anche La Verità: bomba per Ranucci, arrestato Lavitola, tutti i messaggi tra i due amiconi, l'attentato di cui il giornalista era ignaro, ecco che a pagina 2 anche La Verità evidenzia questo aspetto, doveva lanciarlo in politica e Walter gli scriveva: gli attacchi ti portano consenso. Ultima segnalazione, ultime due segnalazioni su questo tema sono le pagine prima del Giornale, alcune delle tante pagine che Tommaso Cerno dedica a questa vicenda oggi, come fanno però va detto tanti altri quotidiani. Bomba Ranucci, metodo mafioso, Lavitola arrestato come mandante dell'attentato, e poi un piano per a favore dell'amico, il vero progetto premier in 2 anni. Queste erano le penultime pagine che volevamo mostrarvi. Questa è l'ultima pagina sul tema ed è quella del Tempo: arrestato Lavitola, lui il mandante, ma è stato un gesto dimostrativo. Dopo un mese di potenziale inquinamento delle prove, scattano le manette per il faccendiere, l'ipotesi, l'attentato per lanciare politicamente Sigfrido come un martire. E questa è la pagina che una delle pagine che il Tempo di Daniele Capezzone dedica a questa vicenda. Altra apertura dei quotidiani e altro tema che aggiungiamo alla nostra rassegna stampa, quello del Domani, titolo d'apertura, eccolo qua: migranti e Unione Europea, propaganda infinita, Meloni e Frederiksen, basta illegali. Le due donne a capo di due governi dell'Unione Europea, da un lato Giorgia Meloni, Italia ovviamente, conservatori europei, Fratelli d'Italia, insomma partiti di destra, dall'altro Mette Frederiksen, prima ministra della Danimarca, socialdemocratica, partito del socialismo europeo. Si ritrovano ancora una volta, non è una novità, a sottoscrivere uno stesso documento, una stessa lettera, una stessa posizione politica. Basta illegali, viene sintetizzata così dal Domani, dentro un'Unione Europea che in giro di vite applica e mette in campo una politica sempre più restrittiva e dura sugli accessi in Europa. I muscoli in mostra, è il titolo che fa Avvenire in prima pagina quest'oggi. Meloni e la danese Frederiksen firmano una lettera sui centri per i rimpatri, la difesa del patrimonio cristiano, la Germania ci restituisce richiedenti asilo arrivati in Italia, l'Europa va verso un'ennesima stretta sui flussi di migranti con un potenziamento di Frontex. Due prime pagine su questo tema, come provavamo a dire, e allora li sfogliamo questi quotidiani. Stop all'immigrazione incontrollata per Meloni, il soccorso della socialista nera, che sarebbe per l'appunto, nella lettura che ne dà il Domani, la premier danese. Stavolta hanno scelto la versione influencer, un post congiunto su Instagram che rompe gli schemi della comunicazione istituzionale e cementifica il loro rapporto attorno al dossier immigrazione. No ad arrivi irregolari, sì ad hub per i rimpatri in paesi terzi. È la coppia dell'estate, Giorgia Meloni, Mette Frederiksen, un'intesa personale, una convergenza politica che Meloni sfrutta per creare scompiglio a sinistra in Europa. Giorgia, dicono da destra, poi non è sola. Subito dopo l'arrivo a Ceuta di circa 70.000 migranti irregolari dal Marocco, la Presidente del Consiglio e la Premier danese avevano promosso una lettera

poi sottoscritta da altri 20 paesi, per chiedere una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione e una risposta coordinata alla crisi in corso in Spagna. E ieri la strana coppia è tornata sul tema scegliendo un canale comunicativo diverso, lontano dalla freddezza delle note, più veloce a portata di smartphone. Una foto insieme del 2025 e un messaggio: sono le uniche donne alla guida di un paese europeo e ci tengono a sottolinearlo, e quando si vedono appaiono sempre contente. E poi scrivono: siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, storie e percorsi e sensibilità politiche diverse. Certamente non siamo d'accordo su tutto, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Insieme dunque contro un'immigrazione incontrollata che ha portato a impatti negativi che nessuno, scrivono queste due donne alla guida d'Italia e Danimarca, può negare: impennata di criminalità, del costo dei servizi pubblici, calo della fiducia dei cittadini. La risposta disegnata da Meloni e Frederiksen è nota: centri di rimpatrio in paesi terzi e altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Questo è il racconto del Domani, questo è il racconto che fa il quotidiano Repubblica, che l'altro ieri però aggiungeva un altro pezzo al racconto, al puzzle complesso e complicato delle posizioni dei paesi europei sulle politiche migratorie, che era il caso della Germania e i dublinanti che Berlino vuole rimandare nel nostro paese. Migranti, Meloni teme strappi, contatti tra Roma e Berlino, e Salvini torna all'attacco. Giorgia Meloni non vuole, forse non può permettersi strappi con la Germania, l'unico big europeo con cui il suo governo trova sponde a Bruxelles, vista la crisi diplomatica con Sanchez e la relazione complicata con Macron. Ecco perché da Palazzo Chigi, come dalla Farnesina, si prova a gettare acqua sul fuoco all'indomani della decisione del governo tedesco di rispedire nel nostro paese i migranti secondari arrivati nei Land dopo il primo approdo in Italia. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha sentito l'omologo Johan Vadepul, più altri della CDU, partito gemello di Forza Italia, pontieri in azione per disinnescare la crisi. E sempre Tajani ha avuto uno scambio col tedesco Manfred Weber, gran capo del popolarismo europeo, rilanciando un'intervista di quest'ultimo che chiedeva all'Unione Europea di rafforzare Frontex e aprire hub in Africa. Nessun accenno a Berlino, solo su Ceuta. Scelte unilaterali dei singoli paesi non possono scaricare le conseguenze sui partner. L'immigrazione si governa insieme, parole che però cozzano con quello che i 27 paesi dell'Unione Europea hanno sottoscritto di concerto, cioè una dichiarazione di solidarietà e di apprezzamento nei confronti del governo Sanchez per come aveva gestito e affrontato la crisi di Ceuta. Qua aggiungiamo altri quotidiani, La Stampa in particolare su questo tema. Meloni, Frederiksen, la strana coppia, così cade il tabù politico sui rifugiati. L'analisi è di Flavia Perina. La strana coppia Meloni, Frederiksen ha debuttato ieri sui social consapevole della sua unicità. In apparenza le due leader, uniche donne capo di governo dell'Unione, non potrebbero essere più lontane: una, Meloni, a capo del governo più a destra dell'Unione, l'altra, Frederiksen, alla guida del blocco rosso che ha riconquistato la Danimarca nel marzo scorso. Una, Meloni, underdog dichiarata, capa di un partito cresciuto all'opposizione, l'altra, Frederiksen, insider del potere, più volte ministra, stratega delle alleanze impossibili e di un campo larghissimo che va dai liberali agli ecosocialisti. Una, Meloni, in sintonia col mondo MAGA e alla ricerca di una seconda chance con Donald Trump, l'altra, Frederiksen, arcinemica di Trump e sua diretta controparte nello scontro sull'annessione della Groenlandia agli Stati Uniti. E tuttavia, nonostante queste differenze, lo stato di necessità ha fatto premio sulla distanza politica ideologica, e la leader danese, che sull'immigrazione ha costruito lo strappo decisivo della sua carriera, quella che l'ha aiutata a restare al potere dopo una lunga crisi, ha espresso una posizione che può funzionare da collante della sua anomala e traballante coalizione. Meloni è uscita dall'angolo in cui si era infilata dopo Ceuta, e al tempo stesso ha mandato un duplice messaggio a chi la critica da sinistra e da destra sul tema immigrazione. Alla sinistra dice: non tutti sono come voi o come il vostro amico Pedro Sanchez, c'è un progressismo illuminato pronto a fare squadra con me per difendere i confini dell'Europa. Ai contestatori dell'area vannacciana, quelli della rimigrazione che gridano al tradimento delle promesse fatte agli italiani, fa presente: io porto risultati, cambio gli orientamenti dell'Europa.

Convinco persino i nemici, voi fate battaglia di bandiera, che non sia il pezzo di Flavia Perina, al quale accostiamo la lettura del giornale Migranti, asse danese per Meloni, e con Berlino c'è piena sintonia, o quantomeno, come si diceva nelle parole di Antonio Tajani, la volontà di chiudere un caso che poteva diventare diplomatico, scontante, ma anche da parte tedesca c'è la volontà di non creare una frattura attorno a questo aspetto. Allora, il Corriere della Sera: sia Roma sia Berlino escludono uno scontro, il fattore elettorale, i paesi si coprono a destra per ragioni di politica interna. Il caso di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci per quanto concerne il centrodestra o la destra centro italiano, con questo partito che cresce seppur vedendo rallentata questa sua ascesa nei sondaggi, attestato attorno al 6,5%, dall'altro per Friedrich Merz la crescita con vista voto in Sassonia di Alternative für Deutschland. Ecco, non ho l'aspetto di politica interna. Poi però, dice il Fatto Quotidiano, c'è la politica, ci sono le dichiarazioni, i tweet, i post o quel che è, e poi, dice il Fatto, ci sono gli elementi di realtà, propaganda flop, la destra gonfia i dati pure sui dublinanti. I dublinanti sono coloro i quali, arrivati in un paese europeo, poi si sono da questo spostato per arrivare in un altro paese dell'Unione Europea, e visto che il regolamento di Dublino non è stato in alcun modo toccato su questo punto, la responsabilità di gestione di queste persone è in capo ai paesi di primo approdo, che nel 90 e qualcosa di più per cento dei casi sono Italia, Grecia e Spagna. Leo Amato, il suo pezzo: non è stato l'assalto a Ceuta la prima volta in cui il governo Meloni ha deciso di sospendere un accordo europeo, nemmeno l'allerta per le infiltrazioni terroristiche dal confine sloveno. Il principio fu il blocco del trasferimento dei richiedenti asilo sbarcati sulle sue coste e poi spostatisi in altri paesi dell'Unione, i dublinanti per l'appunto, a causa della crescente pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale. Un blocco che, secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, dal 22 avrebbe evitato l'ingresso in Italia di circa 60.000 migranti, solo che nei 4 anni precedenti i trasferimenti erano stati meno di 10.000 e non sono ripartiti nemmeno dopo i proclami sul crollo degli sbarchi. È l'ennesimo, dal punto di vista evidentemente del Fatto Quotidiano, contraccolpo della propaganda di Palazzo Chigi. L'annuncio del governo tedesco di riavviare i trasferimenti in Italia dei migranti in attesa di una decisione sulle autorità di Roma. Un annuncio dal tempismo significativo all'indomani del ripristino dei controlli alla frontiera spagnola per chi arriva dall'Italia, e risposta a quelli attivati da Roma per il timore, al momento rivelatosi infondato, di movimenti secondari dall'exclave di Ceuta in Marocco. Nella notificazione del governo di Madrid all'Unione Europea sulla sospensione degli accordi di Schengen, infatti, si cita espressamente l'inadempienza italiana sul regolamento di Dublino rispetto ai trasferimenti interni dei richiedenti asilo che si muovono da un paese membro all'altro, i cosiddetti dublinanti. Basta consultare i dati raccolti da AIDA ECRE per scoprire che nel 25 l'Italia ha ricevuto 19.889 richieste di trasferimento, qualcosa più di 24.000 nel 2024 e 35.500 nel 23, per un totale di poco meno di 80.000, per lo più da Germania e Francia. Di questo tutto solo 187. Ecco perché la Spagna pone quel tema, ecco perché la Germania rilancia quell'argomento come momento anche di discussione politica all'interno del paese, no? Per la CDU, per provare a ricrescere nei sondaggi in vista del voto di Sassonia. E poi c'è l'Unione Europea, una Unione Europea che, nel racconto che ne fa Alessandro Rico e della sua Presidente, è stata messa all'angolo sugli hub in Africa, che è la proposta italo-danese per intenderci, sulla quale non c'è un consenso unanime e sulla quale c'è la contrarietà di un paese importante fondatore come la Francia, ma anche di un altro paese importante come la Spagna, anche se poi nei giorni scorsi La Verità ha riaperto il capitolo Mauritania, già scoperchiato nelle settimane precedenti dal Manifesto, una sorta di hub in Africa del governo spagnolo. Weber, il tedesco a capo dei popolari, sprona la Commissione ad aprire i centri di rimpatrio direttamente nel continente nero.

Già nell'ultimo vertice dei ministri dell'interno si è capito che quella maggioranza non c'è, soprattutto non c'è la volontà di utilizzare i fondi che siano europei per andare in questa direzione, rafforzare Frontex consentendo di esautorare i governi inadempienti. Più in generale è un'Unione Europea che continua a muoversi verso destra dal punto di vista politico nella gestione dei flussi migratori, un Bruxelles che va sempre più verso, siamo tornati su Avvenire, che è uno dei quotidiani di cui abbiamo visto la prima pagina, la linea dura, la spinta su Frontex e i rimpatri. Non solo, scrive Gabriele Rosana, l'onda d'urto sulla relazione tra Roma e Madrid e i contraccolpi della politica spagnola. La crisi di Ceuta riscrive anche l'agenda della priorità dell'Unione Europea. Alla ricerca dell'intesa sul prossimo bilancio 28-34 si affiancherà la diffusa determinazione tra governi ed Europarlamento a inasprire ulteriormente le regole sull'immigrazione, sempre più votate all'esternalizzazione delle procedure appaltate a paesi extra UE. La questione sarà al centro del summit dei leader del 15 ottobre a Bruxelles, mentre a serrare ranghi è arrivato l'intervento di Manfred Weber. Ma come dovrebbe invece muoversi l'Unione Europea, secondo Avvenire ovviamente? Maurizio Ambrosini, questo fondo che a noi è parso molto interessante, non porte aperte ma politiche rispettose, e così le ripercussioni politiche della cosiddetta crisi di Ceuta stanno mandando in pezzi la solidarietà europea e la libera mobilità all'interno dell'Unione. Dopo Roma reagisce Madrid, poi arriva Berlino e poi chissà chi altro. È uno spettacolo desolante che mostra dove conduce il sovranismo politico, reintroducendo barriere anche nei confronti di paesi amici e di minacce indimostrate. Alla fine di muoversi diventa più complicato, lento e costoso per tutti, senza apprezzabili guadagni in termini di sicurezza e ordine sociale. La polemica ruota attorno agli ingressi illegali, invocando il rafforzamento dei confini esterni, gli hub di rimpatrio in paesi terzi e un nuovo aumento di fondi per Frontex. Ma, scrive ancora Ambrosini ed entriamo nelle pagine interne di Avvenire, il tema è un altro. Quello che interessa l'ordine sociale, le politiche pubbliche, non sono gli arrivi, sono i soggiorni, la permanenza sul territorio di persone non autorizzate. Qui si inserisce allora la presa di posizione del cancelliere Merz sulle persone ormai insediate in Germania, che spesso hanno lì parenti, che si sono inserite nel sistema occupazionale e che dovrebbero essere sradicate e poi rispedite in Italia. La speculazione politica sulla migrazione genera mostri, scrive Ambrosini. Gli stati hanno il diritto e dovere di vigilare sulle frontiere, ma devono farlo in maniera ragionevole e rispettosa, guardando sia ai loro legittimi interessi sia ai diritti di chi bussa alle loro porte. Promuovere migrazioni ordinate, sicure, regolari è il principio sancito dal Global Compact dell'ONU sul tema. Significa lavorare sui diversi possibili canali d'ingresso per lavoro, mediante procedure più snelle ed efficaci, per studio, per ricongiungimento familiare. Anche sull'asilo diverse soluzioni sono possibili e già sperimentate: reinsediamenti da parte dei governi, progetti speciali per scienziati, atleti, studenti, personale sanitario, lavoratori qualificati, sponsorizzazioni comunitarie da parte di attori non statali. L'alternativa a chiusure disumane non sono le frontiere aperte, ma le politiche intelligenti, calibrate, capaci di umanità. A chiudere queste pagine, allora, vi facciamo vedere anche altri quotidiani, anche un altro quotidiano che è il Manifesto. Il pezzo lo firma Andrea Colombo: migranti, l'asse che spacca l'Unione Europea. Meloni e la premier danese via social invocano il return hub, ma la rincorsa a chiudere i confini manda in crisi i rapporti all'interno dell'Unione Europea. E cogliendo quel richiamo all'umanità che poneva in essere Maurizio Ambrosini nella sua riflessione già in prima pagina di Avvenire, ecco, noi concludiamo così con un altro editoriale, uno di quelli a matita, uno di quelli che citiamo molto spesso, e cioè Mauro Biani. Questa è la sua vignetta in edicola oggi su Repubblica. Siamo persone? No. Ci fermiamo qui, è tutto. Linea che va alla regia, poi torniamo di nuovo in diretta col telegiornale di Renews 24.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una

0: Sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a barber. Gillette Labs.
1: Entrate mortali.
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
2: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
3: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: vivere. Il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.

0: Un neonato e la madre salvati da sotto le macerie a Cali, Colombia, dopo il terremoto che ha colpito il paese. 132 i morti, quasi 600 i feriti accertati al momento, decine i dispersi. Prima notte in carcere a Rebibbia per Walter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Mandato d'arresto per Tavares, latitante all'estero, scontro politico. Confronto politico sulla gestione migranti in Europa. A Ceuta ancora 10.000 irregolari, sostiene il sindaco. Allarme dell'intelligence sul coinvolgimento della criminalità negli arrivi in territorio spagnolo. Scontri Russia-Ucraina, colpite nella notte Kiev e Zaporizhzhia, nella città della centrale nucleare 5 morti, sotto attacco russo anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Allerta caldo, bollino rosso in 20 città, fiumi a secco, incendi, 40 gradi a Ferragosto, attesa una tregua dalle alte temperature dopo il 17. Doppietta azzurra nel getto del peso maschile agli europei di atletica Birmingham. Leonardo Fabbri vince l'oro, argento per Weir, nuoto a Parigi, argento per Razzetti nei 400 misti. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. In Colombia si aggrava il bilancio ancora provvisorio delle vittime del terremoto, magnitudo 7.4, che ha colpito il sud-ovest del paese. Almeno 132 i morti, decine i palazzi crollati, si cercano sopravvissuti sotto le macerie, 2.700 le persone disperse. Sospese le forniture di energia elettrica e gas in diverse località, decretato lo stato emergenza. Ilario Piagnerelli.
1: Una durata eccezionale. La terra trema per 4 minuti. Chi riesce a mettersi in salvo filma la devastazione. Magnitudo 7.4, 100 km circa la profondità. Sconvolto il sud-ovest della Colombia, affacciato sul Pacifico. Non lontane dall'epicentro di San José de Palmar ci sono Pereira, 500.000 di abitanti, e Cali, terza città colombiana, quasi 2.500.000, scelta appena 3 giorni fa dal nuovo presidente Abelardo de la Espriella per il solenne giuramento. Aveva appena lanciato la sua guerra in arco

0: dovrà occuparsi di macerie e sfollati. In volo verso Bogotà registra un messaggio: non siete soli, guiderò personalmente le operazioni di emergenza. E nella capitale, lontana 400 km, oscillano i palazzi più alti. Scossa avvertita anche in Ecuador, Panama e nel Venezuela, reduce dal doppio terremoto di fine giugno, oltre 5.000 vittime. Nuvole di polvere si elevano da Cali in corrispondenza di una ventina di edifici crollati, tra cui l'ospedale universitario. Tra i pazienti intrappolati ci sono bambini. Scene di panico tra i viaggiatori in transito all'aeroporto di Pereira. Sono le 7.34, ora di risvegli e di pendolari. Alcuni scendono dalle macchine, si prendono per mano per restare in piedi. La città di Manizales assiste sgomenta al crollo delle guglie della cattedrale neogotica. In Colombia è il peggiore evento sismico dal 99, quando un terremoto molto meno potente, 6.2 Richter, colpì grosso modo le stesse regioni, uccidendo 1.900 persone. Per questo si teme un bilancio ben peggiore.
1: E come sentivate nei nostri titoli, a Cali, una delle località colpite dal terremoto in modo pesante, è stato estratto miracolosamente in vita dai resti di un edificio crollato un neonato salvato dai soccorritori, come vediamo, insieme a sua mamma. L'aeroporto di Cali ha riaperto dopo i danni causati dalla scossa, problemi elettrici che si erano verificati a Pereira. Possiamo vederle tra poco, tratta in salvo un'altra persona che era riuscita, eccola, era riuscita a farsi sentire da sotto le macerie. Il terremoto ha avuto epicentro a 96 km di profondità, epicentro a 20 km da aree abitate come San José del Palmar, nello stato di Chocó, mobilitato l'esercito, molte le unità cinofile impegnate in queste ore. Nessuna vittima italiana al momento. Ricordiamo la disponibilità di numeri di emergenza allestiti prontamente dalla Farnesina, sono quelli che vedete proposti nella nostra grafica per quanti hanno necessità di informarsi sulla sorte di familiari o conoscenti in Colombia. La cronaca italiana ora con la prima notte in carcere a Rebibbia per Walter Lavitola. È accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, un attentato che sarebbe stato orchestrato per aumentare la popolarità del conduttore di Report, ancora latitante Gomes Tavares. Sentiamo Stefano Corradino.
2: Sì, buongiorno, noi siamo davanti al carcere di Rebibbia. È arrivato ieri sera Walter Lavitola, imprenditore ed ex editore. I carabinieri lo hanno arrestato in mattinata ieri, poi lo hanno portato al nucleo operativo per gli adempimenti formali, lunghi adempimenti formali, perché è restato lì quasi 5 ore e poi è stato portato in carcere con l'accusa appunto di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre scorso. Secondo il GIP, Lavitola cercava esclusivamente di accrescere la popolarità del giornalista in funzione, nella prospettiva di un suo impegno politico in primo piano, ma il GIP sostiene che appunto non ci sono elementi che fanno ritenere che ci fosse un accordo tra Lavitola e Ranucci da questo punto di vista, e quindi Sigfrido Ranucci è la vittima anche di una manipolazione, perché nei giorni successivi all'attentato, nelle conversazioni tra Lavitola e Ranucci, Lavitola avrebbe tentato appunto di depistare questa vicenda dicendo a Ranucci: secondo me ci sono dei servizi segreti internazionali dietro il tuo attentato. E quindi adesso si attende la convalida del fermo. Intanto, come dicevate, anche Clesio Tavares, il socio factotum di Lavitola, anche per lui è stato chiesto l'arresto, lui al momento è all'estero, lui è considerato l'intermediario tra la vittima e gli esecutori materiali, quattro persone, tre uomini e una donna, considerati appunto gli esecutori materiali dell'attentato, che sono stati arrestati nel giugno scorso. L'accusa è quella di danneggiamento, minacce, intimidazione, detenzione di materiale esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Dare Bibbia alla linea, torno a voi.
1: Vicenda, quella la vitola con inevitabili ricadute politiche, partiti che si confrontano anche sul dossier migranti, il punto di studio con Pablo Rojas.
3: Sì, ovviamente da parte del campo largo c'è la difesa di Ranucci, viene chiesto al centrodestra di distinguere ovviamente le responsabilità di La Vitola da quelle del giornalista, che è strano, anzi vittima, viene sottolineato, di questa vicenda. Ma ad esempio Augusta Montaruli oggi sul Corriere della Sera invece chiede che venga fatta chiarezza tra la relazione, tra le relazioni e i rapporti tra il conduttore e la persona appena arrestata, mandante secondo gli inquirenti dell'attentato, proprio nei confronti di Ranucci. Non è ovviamente l'unico tema sul tavolo. Intanto un'ultima ora è stato convocata la Commissione Schengen a San Macuto per giovedì. L'audizione sarà quella di Piantedosi al Migrazione e Sicurezza, viene rimesso in primo piano dopo il post fatto da Giorgia Meloni insieme alla premier danese, dove vengono chieste regole più severe sul tema migratorio, nello stesso tempo l'utilizzo di hub sul modello di quello albanese. In un'altra intervista invece su Repubblica oggi Enzo Amendola del Partito Democratico ritiene che i sovranisti fanno male all'Europa, rischiano di spaccarla, e che l'atteggiamento su Schengen e su Ceuta da parte del governo italiano ha provocato un boomerang per il nostro paese. Non è l'alleanza con la premier danese, nonostante sia appunto una socialdemocratica, a poter rafforzare l'Italia, bensì mantenere vivo il rapporto con i paesi mediterranei, e quindi anche le tensioni con Sanchez non sono assolutamente positive rispetto a questo. Ma il centrodestra invece rivendica il ruolo internazionale dell'Italia, viene accusata la sinistra di politiche migratorie sbagliate. Dall'altra parte il campo largo, lo abbiamo detto, difende le proprie e la propria linea, e pensa anche a quello che è il problema interno. C'è un'intervista a Onorato questa mattina su Repubblica del progetto civico, e quindi all'interno del campo largo dice: bisogna assolutamente fare le primarie, azione a sperare che ci sia un pareggio, questa almeno è la tesi di Onorato, per fare poi l'ago della bilancia. Insomma, questi i temi sul tavolo, continueremo a darvi aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni.
1: Grazie Pablo. Veniamo al conflitto tra Russia e Ucraina, con i nuovi attacchi portati dalla Russia nella notte, particolarmente intensi quelli nell'area di Zaporizhia, 6 le vittime, i feriti sono decine, esplosioni anche però in altri centri ucraini. Zelensky denuncia l'asse militare sempre più stretto tra Mosca e Pyongyang, mentre emergono accuse pesanti di tortura nei siti di detenzione russi. Katia Cerratti.
4: Un nuovo violento attacco russo su larga scala scuote l'Ucraina. Il più pesante con missili balistici e bombe aeree guidate lanciate sulla città di Zaporizhia. E ancora vittime e decine di feriti, oltre a incursioni mirate contro infrastrutture civili e industriali che hanno provocato gravi danni e interruzioni di corrente in diverse zone della città. Ma le esplosioni e gli allarmi aerei risuonano anche a Kiev. Siamo sotto attacco, avverte il sindaco Vitali Klitschko. Correte ai ripari. E poi Sumi, Kharkiv, Chernihiv e Pavlograd, prese di mira da due ondate di missili balistici. Sul fronte politico e militare, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia un ulteriore asse militare tra la Russia e la Corea del Nord. I rapporti tra Mosca e Pyongyang si stanno rafforzando, afferma. La Russia si sta preparando a schierare ulteriori soldati nordcoreani sul proprio territorio e a utilizzare nuovi missili balistici. Le forze ucraine intanto rivendicano un nuovo attacco in territorio russo, colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Tiumen. Sullo sfondo la situazione umanitaria e dei diritti umani sul tavolo della riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU a New York. Funzionari ucraini ed ex prigionieri hanno accusato la Russia di praticare torture sistematiche e abusi diffusi in circa 300 siti di detenzione non ufficiali, denunciando una drammatica situazione per migliaia di civili e prigionieri di guerra ucraini.
1: Hormuz è sminato e libero.

0: Ma potremmo tornare ad attaccare l'Iran, così Donald Trump dallo studio ovale. Gli Stati Uniti puntano molto in questa fase sulle sanzioni economiche. Sentiamo da New York Matteo Alviti.
1: Possiamo decapitare l'Iran, se vorremmo lo scoprirete, siamo pronti a colpire. I reporter schierati nello studio ovale della Casa Bianca mentre Trump torna a rivendicare il controllo del conflitto sospeso con l'Iran. Gli Stati Uniti gestiscono lo stretto di Hormuz al 100%, sostiene. È completamente aperto e controllato solo dalla nostra marina, che per il presidente lo avrebbe anche interamente sminato. Gli iraniani possono creare qualche problema, sganciare qualche mina, concede, ma sono economicamente in ginocchio con l'inflazione al 300%. Trump torna anche sulla richiesta di riparazioni di guerra da parte dell'Iran, una delle condizioni poste dai Pasdaran per riaprire lo stretto alla navigazione internazionale. Anche io allora voglio compensazioni per i danni e i morti che hanno fatto negli ultimi 50 anni, compresi i loro alleati in Libano, Siria, Yemen e Gaza. Il presidente è tornato anche a parlare di Netanyahu per la prima volta da quando il premier israeliano ha rifiutato il piano per Gaza preparato dagli Stati Uniti. Il nostro rapporto è molto buono, ha rassicurato. Presto saprete di più.
0: Ma ieri, stando ad osservatori internazionali del traffico marittimo, da Hormuz sono transitate appena 6 navi contro le 130 di prima della guerra. Non sembrano credere alla riapertura neppure i mercati. Sentiamo da Milano in diretta Chiara Rancati.
2: Decisamente sono ancora molto preoccupati i mercati finanziari per quello che succede intorno allo stretto di Hormuz e lo vediamo riflettersi già da ieri nei prezzi dei beni energetici. In particolare quello del petrolio, il Brent europeo torna stamattina sopra gli $89 al barile, siamo oltre il 12% in più rispetto a una settimana fa, cresce anche il WTI, il prezzo di riferimento americano, e cresce il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, parametro molto importante per l'Europa perché, lo ricordiamo, il gas naturale è molto utilizzato in Europa per la produzione di elettricità. Stamattina siamo a €61,57 al megawattora, l'1,3% in più rispetto a ieri, ma ben più in alto di quanto eravamo un paio di mesi fa. A metà giugno il prezzo era infatti di €42. In una giornata in cui le borse sono ancora poco mosse, siamo in clima di scambi contenuti per il periodo agostano, partono poco sopra la parità Milano, Londra e Francoforte, Milano la migliore più 0,13%, appena sotto la borsa di Parigi. In una giornata in cui sono arrivati indicatori contrastanti dal quadrante asiatico, chiusa la borsa di Tokyo per festività, sono oggi negative quelle di Shanghai e di Hong Kong, risale invece di quasi l'1% la borsa di Seoul, sostenuta sempre dal comparto dei chip. Linea a voi.
0: La cronaca ha denunciato in stato di libertà per omicidio stradale l'uomo che sarebbe responsabile dell'incidente che ha portato alla morte di un 28enne di Ugento in Puglia, investito mentre era in bici. L'automobilista si è consegnato spontaneamente ai carabinieri. Donatella Cupertino.
3: Si è presentato spontaneamente ai carabinieri, accompagnato dal proprio avvocato, il 22enne di Ugento, proprietario dell'auto coinvolta nel tragico investimento di Daniele Congedi, il ciclista 28enne travolto e ucciso sulla provinciale 350 tra Racale e Ugento. Davanti agli investigatori, il giovane ha ammesso di essere stato sul luogo dell'impatto, sostenendo però una sua versione. Era convinto, avrebbe dichiarato, di aver colpito un animale selvatico o una pietra. Una giustificazione che non collimerebbe con i riscontri tecnici. Ad accelerare le indagini è stata la segnalazione di un carrozziere del titolare di una ditta di soccorso stradale, che hanno contattato i militari per segnalare la presenza di un'auto recuperata nella zona dell'incidente con evidenti segni compatibili con la dinamica dell'impatto. La vettura, individuata e sequestrata dai carabinieri, presentava la parte anteriore completamente distrutta e il parabrezza sfondato. Danni ingenti, difficilmente riconducibili al solo scontro con un animale, e del tutto coerenti invece con la violenza dell'urto che ha spezzato in due la bicicletta di Daniele, scaraventando il giovane ad oltre 10 metri di distanza. Omicidio stradale e omissione di soccorso, le ipotesi di reato della Procura di Lecce.
0: picchiato, ucciso fuori da un locale. Si cerca di far chiarezza sulla morte di Antonio Perrotta, aveva 34 anni, avvenuta sabato scorso in un parcheggio non distante da una discoteca della costa tirrenica del Cosentino. Gli inquirenti analizzano le riprese di telecamere di videosorveglianza. Perrotta, che lascia moglie e 4 figli, è stato pestato brutalmente. Gli aggressori avevano tirapugni. Alcuni conoscenti riferiscono la vittima lavorava come buttafuori del locale, ipotesi tuttavia smentita dai gestori della discoteca. L'ondata di caldo che non accenna a diminuire sulla penisola, non almeno fino a Ferragosto. Stando alle previsioni, l'estate in corso è già la più calda di sempre, un rischio per la salute. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
4: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, nonostante un lieve miglioramento sul fronte dell'AFA, e lo sarà almeno fino a Ferragosto. Sono quasi 20 le città con bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Tra queste Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Il record si era registrato la settimana scorsa, quando tutte e 27 le località monitorate erano state segnate con allerta massima per ondate di calore, ovvero alte temperature associate all'AFA, condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione e non solo per le persone più fragili. In Europa, secondo Euromomo, il servizio di monitoraggio della mortalità, sostenuto dal Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie e dall'OMS, si sono registrati più di 10.000 decessi oltre la media dal 22 al 28 giugno e potrebbe essere una stima prudente perché altri studi parlano di 14.000 morti. Siamo di fronte a una situazione climatica mai vissuta a memoria d'uomo. Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, certifica che questa passerà alla storia come l'estate più calda di sempre. Il periodo giugno-luglio, infatti, è il più rovente mai osservato. Ed è record anche per la temperatura del mare. A luglio, in superficie, ha sfiorato i 21 gradi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, livelli dei laghi e dei fiumi ai minimi, incendi sempre più estesi e frequenti, una siccità mai sperimentata a questi livelli.
0: Domani l'atteso spettacolo dell'eclisse solare, Groenlandia, Islanda, Spagna, i luoghi dove si vedrà nella sua interezza. In Italia sarà parziale, Piemonte e Liguria, le regioni dove toccherà il 93% di oscurità. Samuele Sabatini.
5: In Italia sarà visibile solo parzialmente l'atteso fenomeno dell'eclissi solare prevista al tramonto di domani, 12 agosto. Le zone maggiormente fortunate saranno Piemonte e Liguria, dove la percentuale della superficie solare oscurata sarà superiore al 93%. Lo spettacolo è fissato profondo e il tramonto interromperà presto la visione. Il fenomeno ottico-astronomico sarà invece totale solo in alcuni paesi europei, come Groenlandia, Islanda e Spagna. Per chi non vorrà perdersi l'osservazione, si ricorda l'utilizzo di occhiali appositi con filtro appropriato. Terminata l'eclissi e tramontato il sole, sarà quindi possibile proseguire la serata andando a caccia di meteore, il celebre sciame popolarmente associato alle stelle cadenti di San Lorenzo. Ma non è tutto. Il prossimo 28 agosto c'è attesa per un nuovo evento astronomico, un'eclissi lunare parziale, visibile anche dall'Italia.
0: Sospesi fino all'aeroporto Fontanarossa di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna. La cenere, sospinta dal vento, ha provocato il blocco delle attività. L'azienda dei servizi aeroportuali catanese invita i passeggeri a documentarsi online sul proprio volo. Lo scalo siciliano in questi giorni ha subito diverse sospensioni delle attività legate proprio all'eruzione. La musica adesso con Achille Lauro, Anna Sfera e Basta, tra i protagonisti delle 3 serate del Red Valley Festival, intorno dal 13 al 15 a Ferragosto alla Olbia Arena. Laura Longo.
6: Dal 13 al 15 agosto l'Olbia Arena ospiterà il Red Valley Festival, 3 giorni di musica tra pop, indie, techno, trap e rap sul palco, scenografie spettacolari, fiamme e fuochi d'artificio per i grandi nomi della scena musicale. Si comincia con Achille Lauro accompagnato da Boss Dom, nella prima serata anche Bresh, Chiello, Chiara, Dito nella Piaga e Mara Sattei. Venerdì 14 agosto invece la scena sarà dominata dall'hip hop con Anna, Kid Yugi, Noyz Narco, Shiva, 22 e Simba.

0: A chiudere l'edizione 2026, La notte di Ferragosto, Sfera Ebbasta, Annalisa, Ernia, Samurai J e Safe. Ogni giorno alle 18 l'apertura dei cancelli, i headliner si esibiranno tra le 22.30 e le 3, ma la musica andrà avanti fino alle 5 del mattino grazie a una maratona di DJ set. Obiettivo dell'11ª stagione è battere gli 85.000 biglietti venduti lo scorso anno, edizione numero 10 del più grande evento musicale crossover presente in Italia.
1: Atletica, splendida doppietta azzurra nella prima giornata degli europei di Birmingham. Oro per Fabbri, argento per Weir. Nel getto del peso, Simone Benzoni.
2: Subito due medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica di Birmingham. La straordinaria doppietta azzurra nel getto del peso, Leonardo Fabbri, si conferma oro continentale come due anni fa a Roma, dopo una stagione che lo ha visto dominare la scena. E alle sue spalle Zane Weir, argento, risultato più prezioso della carriera.
3: Sono felicissimo perché insomma valgo questo, fatto 22 tutto l'anno, però...
4: È stata una stagione difficile, ma sono felice ovviamente con questo risultato. E c'è forse anche 4 gare dopo questo e vediamo, sono felice.
2: Delusione per Zainab Dosso, bronzo a Roma 2 anni fa, solo 7ª nella finale dei 100 metri.
5: Le mie come foto mi do assolutamente un 2 perché non è stato... per niente all'altezza di quello che mi aspettavo e per quello soprattutto per cui avevo lavorato. Non sono riuscita né a eseguire né a reagire.
2: Bene Sara Fantini, campionessa uscente nelle qualificazioni del martello. Erika Saraceni e Daria Derkac dominano quelle del triplo. 6ª la staffetta 4x400 mista. Nelle qualifiche del mattino del salto in lungo vola Francesco Inzoli, 8.34, misura migliore, infortunio, shock per il campione del mondo Mattia Furlani, per lui stagione finita.
1: Nuoto, altre soddisfazioni per gli azzurri e gli europei di Parigi, Razzetti argento nella finale dei 400 misti maschile, Nicola San Giorgio.
6: Primo giorno di gare e prima medaglia. Dopo tuffi, artistico e fondo, anche il nuoto tra le corsie risponde presente in questo europeo parigino. All'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis, Alberto Razzetti è d'argento nei 400 misti. Il Ligure tocca la piastra dietro soltanto al russo Borodin, ma davanti al britannico Litchfield.
7: Pensavo di poter fare il personale, però tutto sommato è un ottimo tempo, lui è andato molto forte, quindi non c'è rammarico da quel punto di vista, devo dire. Sono contento, un ottimo inizio e cerchiamo di continuare così.
6: Missione compiuta per tutti gli altri big impegnati in semifinale. Thomas Ceccon è qualificato con il 5º tempo nei 50 delfino. Stesso traguardo per l'altro campione olimpico, Niccolò Martinenghi, in finale con il miglior crono nei 100 rana. In finale ci va anche Simone Cerasuolo, ma con l'ultimo tempo utile. Sara Curtis fa sognare nei 100 stile libero. La 19enne di Savigliano entra nella gara da medaglia con il 2º miglior tempo. Fuori dal podio, infine, ma con buone prestazioni, le staffette azzurre 4x200 stile libero. Il quartetto maschile chiude ai piedi del podio con tanto di record nazionale di Carlos D'Ambrosio nella sua frazione. Quinte invece le donne, nonostante l'aiuto di Simona Quadarella. I titoli europei sono andati entrambi alla Gran Bretagna.

0: questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

0: dottor Scotti?
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT?

0: Prova melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli 9,90 €.
1: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
2: Papà, io lo amo.
3: Ah.
2: È bellissimo.
3: E poi è in offerta.
1: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
3: Ora o mai più.
1: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da...

0: Un cordiale buongiorno con le previsioni del tempo qui a Rai News. Continuiamo a parlare ancora del caldo, dell'afa, di questo caldo che ormai ci accompagna da diversi giorni, per non dire da un paio di mesi se vogliamo. Da un punto di vista dello stato del cielo è successo poco, un po' di nubi si sono portate sulle Alpi, hanno prodotto locali, isolati, temporali, stessa situazione è prevista avvenire anche nel corso della giornata odierna. E allora andiamo a vedere la previsione con il quadro grafico relativo alla giornata odierna, una previsione all'insegna del sole nel corso della mattinata, poi vediamo comparire la nuvolosità sulle Alpi, nuvolosità che porta a temporali localmente, possono arrivare anche in pianura, isolatamente nelle aree interne del centro, del sud, soprattutto l'Appennino Calabro, e le aree un po' più interne di Sicilia e Sardegna. Abbiamo parlato delle temperature, vediamo i valori che andremo a registrare nel corso della giornata odierna, cambiano poco rispetto al recente passato, quindi valori ancora al di sopra dei 35 gradi, questo un po' ovunque, ma il valore in sé ha poco significato se non lo accompagniamo all'umidità, che è ancora decisamente importante e che genera situazioni decisamente poco gradevoli, per non dire di disagio. Però abbiamo una buona notizia, ovvero un cambiamento che dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana, lo vediamo con questa grafica, vediamo come da una colorazione rossa che rappresentava le temperature ben al di sopra della media, vediamo il centro ed il nord che tornano nella media a 10 gradi al di sotto rispetto a quello che dovremmo aspettarci. Bene, per il meteo è tutto, grazie per la cortese attenzione e arrivederci.
1: Nove e 31, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Arrestato a Roma Walter Lavitola, imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Contestato il metodo mafioso, anche per gli inquirenti l'obiettivo era accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Per il GIP il curatore di Report era all'oscuro di tutto, ricercato il presunto intermediario Gomes Tavares, attualmente all'estero. Colombia si aggrava di ora in ora, il bilancio ancora provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese, più di 130 i morti accertati, si cercano sopravvissuti sotto le macerie, decine gli edifici crollati, danneggiati ospedali e aeroporti, stato d'emergenza già decretato, non risultano al momento vittime italiane. Forti esplosioni nella notte in alcune città ucraine provocate da missili balistici. Azzurra nel getta degli europei di atletica Birmingham, oro per Leonardo Fabbri, argento per Weir, altre soddisfazioni azzurre agli europei di nuoto di Parigi, Razzetti, Chile. Il conflitto con Teheran, se necessario, torna a minacciare Donald Trump. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Abbiamo la capacità, lo scoprirete. Così Donald Trump risponde ad una domanda sull'escalation militare contro l'Iran, nell'esecutivo sui vaccini per i bambini, e si produce in affermazioni ambigue sul rapporto, smentito dalla scienza, tra autismo e vaccini. Sembrava finita la fase delle minacce all'Iran dopo che domenica, parlando alla posizione degli USA verso Teheran, mettendo enfasi sulla pressione economica all'Iran più che su quella militare.
3: We control the strait 100%.
2: Poi afferma che gli USA controllano al 100% lo strait.

0: riapertura dello stretto per poi dichiarare vittoria e chiudere la guerra. Gli iraniani però hanno posto le condizioni per la riapertura, come la fine delle sanzioni e appunto il risarcimento dei danni di guerra. Ora li voglio anch'io, solo che Trump critica. Sta seguendo il manuale degli autocrati, è un pericolo per la democrazia, l'allarme di un'associazione di ex agenti.
1: Ad Ankara a luglio, lo scrive a bordo dell'Air Force One. In realtà, scrive il Washington Post, Trump venne trasferito in segreto e impiegato per caricare pasti e provviste prima del volo. Medio Oriente, Cisgiordania, qui le espulsioni dei palestinesi, sia in base agli accordi di Oslo, ricadevano sotto il controllo diretto palestinese. Il report.
2: Via social rispondono gli insediamenti della Cisgiordania, dentro proprietà dei sistemi di irrigazione che i coloni hanno distrutto.
3: Vedo alberi di banano, melograni e dei limoni.
2: Presto sarà tutto loro. Lui vive in un avamposto da un paio di mesi. Questo luogo è strategico. Prima i loro villaggi c'erano intorno. Ora li abbiamo circondati. E non c'è luogo più bello. Lo pensa anche il proprietario di questa casa, che i coloni hanno distrutto. È casa mia. Di giorno occupano, alla sera ci aggrediscono. Nasser Radwan, il sindaco dei fatti, ma è in corso una battaglia sopra l'intero territorio della Cisgiordania per chiudere i palestinesi nelle città. Una battaglia che punta ad annientare
4: Oslo
2: e ad estendere la presenza dei coloni in tutta la Cisgiordania palestinese.
1: La cronaca italiana ora: in Abruzzo, nel Chietino, un cinquantenne in coma dopo essere intervenuto per sedare una lite tra giovani nella quale era coinvolto anche il figlio. Pier Giorgio Greco.
5: La situazione è molto grave, è seria, lui è in prognosi riservata, è arrivato in coma profondo ma è tuttora in sedazione anche per la protezione cerebrale.
6: Rischia la vita?
5: Purtroppo sì.
7: È una difficilissima battaglia tra la vita e la morte quella che sta combattendo nel Pescara Diomede Barchiesi, pugno nella notte tra sabato e domenica a Fossacesia in provincia di Chieti. Era stato chiamato intorno alle 4 per sedare un diverbio scoppiato tra gruppi di giovani e nel quale era coinvolto il figlio nella zona della Movida sul lungomare, ancora molto animata. Le prossime ore saranno decisive per l'evoluzione del quadro clinico, da cui dipenderà la posizione del 18enne che ha sferrato il colpo facendo cadere a terra l'uomo. Il ragazzo che pratica arti marziali e vive a Fossacesia e gli altri giovani presenti al momento dell'accaduto sono stati ascoltati dai carabinieri del posto che indagano insieme ai colleghi di Ortona coordinati dalla procura di Lanciano. Per ora si procede con l'ipotesi di lesioni per

0: totale, una qui, due a Tor Vergata e una a Tor Sapienza. A sparare, secondo le testimonianze, quattro giovani da un'auto, indagano i carabinieri che già nei minuti successivi ai fatti hanno raccolto testimoni della zona.
1: Non vi hanno chiesto le telecamere?
0: L'ipotesi su cui lavorano gli inquirenti è che i responsabili abbiano sparato per terrorizzare un bar storico di Torre Angela.
2: L'attività è tranquilla, non ci sono mai state rapine, aggressioni?
3: Sì, ha voglia. Qui specialmente hanno fatto rapine, tanti anni fa.
0: Ma spari no.
4: Guardi, in tanti anni che sono stata qui, insomma, a me non mi è mai capitato. Magari a Tor Bella Monaca, sì, ma qui, insomma, no.
5: Un errore umano commesso da due biologhe, questa è la spiegazione del San Raffaele per lo scambio di embrioni che è avvenuto al centro di procreazione assistita. I sindacati accusano invece le procedure.
6: Dei controlli in sala operatoria per cui nessuno si sarebbe accorto che i dati della donna non corrispondevano a quelli dell'embrione preparato per l'impianto. Enrico Papaleo, responsabile del centro di fecondazione assistita del San Raffaele, in un'intervista al Corriere della Sera ribadisce che lo scambio di embrioni avvenuto il 23 luglio nel suo laboratorio è frutto di un errore secondo i quali i sistemi dell'ospedale dovrebbero prevenire tali eventualità.
7: Lui ha dichiarato che hanno letto male la riga, insomma, abbastanza imbarazzante perché tutti e due hanno sbagliato.
6: Paleo, d'ora in poi le procedure cambieranno. Prima l'identificazione delle pazienti e solo in un secondo problema 12 coppie avrebbero perso i loro ovociti fecondati, come ci ha raccontato una di queste coppie.
8: Al terzo giorno
9: 12 non ce l'hanno fatta.
8: Sì, i miei e quelli delle altre
9: 11
8: ragazze che in quel giorno avevano fatto il pick up.
6: Per l'ospedale un evento imprevedibile e straordinario, segnalato alle autorità competenti e determinato da una non conformità del terreno di coltura. Papaleo oggi precisa che in quel caso non si è verificato alcun malfunzionamento o incendio dei macchinari e che quell'episodio non è riconducibile a un errore umano.
5: In Cina, declassato a tempesta tropicale, il tifone Dolphin, le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, il corrispondente da Pechino, Nello Puorto.
10: Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa e Taiwan, ha scatenato la sua forza distruttiva sulle province cinesi che si affacciano sul Pacifico. Raffichiere, 1 milione di persone evacuate per le piogge torrenziali che hanno allagato le strade di Shanghai. Interrotti i trasporti pubblici, semiparalizzati gli aeroporti con un migliaio di voli cancellati. Ma allontanandosi dal mare perde potenza. L'agenzia meteorologica lo ha declassato a tempesta tropicale, non per questo meno minacciosa. Le autorità di Pechino hanno lanciato un'allerta per intense precipitazioni a partire dalla tarda serata. Sulla capitale potrebbe cadere una quantità di pioggia pari a un terzo di quella prevista in un anno. Nel sud della Cina, Hong Kong, invece bel tempo con caldo record. La temperatura di 36,9 gradi è la più alta mai registrata.
5: Di nuovo in Europa con gli effetti dell'ondata di calore che ha investito anche le regioni centro-orientali. In Austria in particolare allevatori in difficoltà, costretti a macellare in anticipo il bestiame. Sentiamo perché la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
11: Siamo sane e produttive, mai vista una situazione così drammatica. L'allevatore Johannes Zettler parla per tutta la categoria. I pascoli sono inariditi e le mucche sono qui manca il foraggio, si sta già consumando quello messo da parte per l'inverno. E sul mercato, causa la siccità che investe l'intero continente, il mangime supplementare ha raggiunto costi esorbitanti. Una balla di fieno costa fino a 90 più vendere il mio foraggio, denuncia

0: Andreas Hetzlinger, vicepresidente di un'associazione di produttori lattiero-caseari. Per molti allevatori c'è ormai una sola soluzione: mandare gli animali al macello prima del previsto. Secondo le associazioni di categoria, il numero di vacche abbattute è triplicato rispetto al solito, con una perdita netta per gli allevatori che ne ricavano un quarto in meno del solito, colpita dal riscaldamento globale. Secondo il Servizio Nazionale sul Clima, meno 19% rispetto al 2025.
1: Intelligenza.

0: Bentrovati a Enza. L'intelligenza artificiale, lo sappiamo, è sempre più presente nelle nostre vite, con compiti via via più importanti. Alcune aziende stanno iniziando a utilizzarla anche nei colloqui di lavoro. Un giorno potremmo essere assunti da un algoritmo? Beh, non è più uno scenario riservato solamente ai film di fantascienza. Nella City di Londra è l'ora di punta del mattino. I lavoratori raggiungono gli uffici. Oggi in gran parte sono stati assunti con metodi tradizionali, ma in futuro potrebbe andare diversamente. Il colloquio di lavoro potrebbe essere structured interview, allowing for a fair experience for all candidates. Quella che sta parlando non è una personale, è sviluppato dalla piattaforma di recruiting TestGorilla. Fare una scrematura iniziale dei candidati, facendo risparmiare tempo e contenendo i costi.
1: A svolgere valutazioni online e a sostenere un test che nella maggior iniziale della durata di 5 o 10 minuti all'inizio del processo di candidatura può avere molto senso perché consente di raccogliere ulteriori informazioni sul candidato. Sulla base di questi elementi si può poi decidere se farlo proseguire alla fase successiva dei colloqui oppure sottoporlo a una valutazione più approfondita.
0: Il sistema pone domande vocali, registra le risposte e le combina con dei test a tempo, con valutazioni comportamentali e con controlli di verifica dell'identità. Quei selezionatori umani a definire le domande, i criteri di valutazione e i modelli di selezione, attribuire punteggi alle risposte secondo dei parametri prestabiliti. Del resto, anche i candidati si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale e la selezione sta diventando più complicata.
2: I criteri utilizzati nelle assunzioni sono deboli da molto tempo. Ci affidiamo spesso a curriculum, parole chiave o telefonate preliminari che valutano soprattutto la capacità di conversazione, non le competenze reali. Quando tutto il resto fallisce, ci si affida al prestigio delle aziende per cui si è lavorato. Tutti i curriculum corrispondono perfettamente alle parole chiave richieste e l'intelligenza artificiale aiuta i candidati a perfezionare le risposte ai colloqui, rendendo più facile superare le prime selezioni.
0: Secondo una recente ricerca pubblicata da TestGorilla, nel 2026 il 59% delle aziende intervistate aveva effettuato quella che ha definito una cattiva assunzione dovuta all'intelligenza artificiale. Insomma, se alcune attività si semplificano, altre si complicano. La sfida sarà trovare un equilibrio e capire come aumentare l'efficienza delle assunzioni, lasciando però agli esseri umani i passaggi essenziali, cioè quelli dove il loro giudizio rimane indispensabile. Un altro campo in rapido sviluppo è quello della robotica e con il moltiplicarsi dei progetti aumentano anche le soluzioni innovative. Negli Stati Uniti la Duke University sta lavorando a una nuova classe di robot con un approccio decisamente

0: This is Argus.
1: Questo è Argus. Si tratta di un nuovo design. Se osserviamo tutti i robot attuali, sono costruiti attorno a un'idea centrale, imitare la biologia. Se guardiamo uccelli, qualsiasi tipo di robot umbra che esista in natura.
2: Anza, Argus appartiene a una nuova specie di robot. Nel progettarlo, i ricercatori del General Robotics Lab della Duke University hanno deciso di seguire il concetto di simmetria dinamica.
1: Inoltre, questo robot non ha una testa. Se osserviamo gli altri robot, c'è sempre una direzione definita dalla testa. Questo robot invece non ne ha. Può guardare in qualsiasi direzione. Se qualcuno compare in te verso quella persona. Se
2: Argus si è mosso sulla sabbia e nei boschi, si è arrampicato fra due pareti.
1: Un modo per ampliare le capacità dei robot è installare dei manipolatori sopra Argus per manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Di costruire una mano robotica che assomiglia ad una mano umana o a una classica pinza parallela, un'idea è quella di fare in modo che Argus stesso sia la mano. In questo modo può manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Non è più necessario riorientare il braccio o la mano per afferrare qualcosa. Si può prendere un oggetto da qualsiasi direzione.
2: I robot possono essere utili anche per raccogliere dati in luoghi difficili da raggiungere o pericolosi per gli operatori umani. È il caso dei laghi ghiacciati. Allora andiamo sulle Alpi per vedere un prototipo in via di sviluppo al Politecnico di Zurigo. Ai piedi del Cervino, gli studenti del Politecnico Federale di Zurigo calano un robot sotto la superficie ghiacciata di un lago. È un piccolo drone chiamato Polaris, con il compito di misurare dal basso lo spessore del ghiaccio e aiutare a comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici. Il tutto senza rischi per le persone.
3: Il problema dell'inviare persone sul ghiaccio è che vogliamo osservarlo durante l'intera stagione, quindi sia all'inizio, quando è sottile, sia alla fine, quando diventa strutturalmente instabile e pericoloso. Per questo preferirlo da sotto la superficie.
2: Secondo i ricercatori, gli approcci attuali presentano dei limiti. I metodi di telerilevamento possono avere difficoltà a determinare lo spessore del ghiaccio nei piccoli laghi alpini, mentre le misure manuali richiedono spesso la perforazione del ghiaccio in punti specifici.
4: Curato rispetto a un satellite.
2: Se il progetto avrà successo, rivelare utile anche per le autorità locali, che devono valutare se i laghi ghiacciati siano sicuri per le attività invernali, come ad esempio il pattinaggio. E ora ci spostiamo a Tirrenia, in provincia di Pisa, dove si è svolta la Valdella Robotica, con una particolare attenzione al supporto che la tecnologia può dare alle persone con disabilità, a partire dai più giovani. Incontri, laboratori didattici, spettacoli, sport, con un filo conduttore, la tecnologia, in particolare nell'età evoluta robotica di Tirrenia.
5: Tutti hanno apprezzato questo tentativo di partire dal bisogno, dalla domanda, dalla necessità di generare una qualità di vita migliore e di impostare la ricerca verso il raggiungimento di questi obiettivi.
2: Fra le innovazioni presentate c'è CAB, questa carrozzina per una balneazione accessibile realizzata in collaborazione.
6: È un sistema che permette a persone che non sono in grado di deambulare autonomamente di

0: raggiungere la spiaggia, superarla e quindi entrare in acqua per poter effettuare un'operazione via, se non di sport. La carrozzina in questione è assolutamente innovativa. Questo sistema di propulsione è un sistema di propulsione pneumatico, quindi rinunciamo totalmente all'utilizzo di batterie, di elettronica, microprocessori o sensori.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!
2: Risparmi su tutti i divani. Panagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

tempo, ci sposta.

situazione non aspetti. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

tempo.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Un neonato e la madre estratti vivi dalle macerie a Cali, Colombia, dopo il forte terremoto che ha colpito il paese. 132 morti e quasi 600 feriti accertati. Prima notte in carcere a Rebibbia per Walter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Mandato d'arresto per Tavares, latitante all'estero, scontro politico. Il ministro Piantedosi convocato dalla commissione Schengen giovedì sui controlli ripristinati alla frontiera con la Spagna. Intanto a Ceuta il sindaco dice ancora 10.000 gli irregolari. Scontri tra Ucraina e Russia, Zelensky e Chernihiv. Allerta caldo, bollino rosso in 20 città, fiumi a secco, incendi, 40 gradi fino a Ferragosto, attesa una tregua delle alte temperature dopo il 17. Agli europei di Birmingham, Leonardo Fabbri vince l'oro, argento per Weir, nuoto a Parigi, argento per Razzetti nei 400 misti.

0: Buongiorno, benvenuti al nostro filo diretto, lo spazio di Rai News 24 nel mattino di Rai News 24 nel quale analizziamo, approfondiamo i principali temi della giornata. In studio con me intanto vi ripresento Alessandro Sansoni, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Stefano Iannaccone, buongiorno, bentornato. Arrivo da voi tra un attimo per approfondire e analizzare i temi dell'attualità politica e non sono pochi. Prima però, anche seguendo l'impaginazione dei nostri titoli, la Colombia, oltre 130 vittime, come avete sentito, quasi 600 feriti, 2700 persone disperse, l'estrazione di un neonato ritrovato in vita che apriva il nostro telegiornale. Nazareno Galier è uno degli insegnanti di Bogotà, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Intanto come sta e che ricordo ha della scossa delle scorse ore?
2: Fortunatamente io sto bene, chiaramente mi trovo a Bogotà, che è una città dove il terremoto si è sentito molto, ma danni, una città molto grande di più di 10 milioni di abitanti, quindi è difficile capire gli effetti del terremoto in tutta l'estensione della, ma si trova relativamente lontana dall'evento sismico, no? Che ha colpito soprattutto l'area occidentale, vicino al Pacifico, vicino a Cali e Pereira, soprattutto, che sono state le località più colpite. Cali è la terza città della Colombia dove ci sono stati grossi danni e si tratta di un terremoto molto, molto potente. Io mi sono svegliato ieri mattina, che ha forse leggermente preceduto il sisma, ma all'inizio del movimento sismico che si è sentito effettivamente ed è durato tanto, durato molto a lungo. Io sono di Roma, ho sentito nella mia vita purtroppo vari terremoti, mi ricordo quello dell'Aquila, quello di Amatrice, tutti sono stati

0: eventi terribili e ciascuno di essi è stato un evento a sé, però l'evento sismico è stata proprio la durata, penso che sia durato forse quasi più,
1: Un'eternità, un
0: siamo
1: sisma di
0: scesi
1: un minuto.
0: tutti.
1: Qui in studio ospiti e un conduttore che l'hanno vissuto, la vicenda del terremoto, quindi quelli che lei citava, che ricordava altri nella storia di cui magari lo
0: Sì.
1: consegno ai nostri ospiti in studio. Le chiedo e poi la lasciamo andare, che messaggi danno le autorità colombiane? Cosa sta...
0: La prevenzione, chiaramente è una prevenzione che viene fatta sempre in Colombia, perché vengono fatte, diciamo, delle attività che riguardano proprio la prevenzione del rischio del terremoto, soprattutto di trovarsi pronti ad uscire di casa non appena si ha in qualche modo un'allerta, con un kit, con alcuni beni, alcune cose essenziali. Io penso che purtroppo ancora non ci sia una cognizione completa di quello che sia successo sull'intero territorio nazionale, quindi credo che le emergenze siano tante. Purtroppo ci sono tanti morti. Immagino che adesso l'emergenza più grande sia quella di poter soccorrere i feriti e tutte le persone che ancora si trovano in difficoltà.
1: Professore, grazie. Oltre 130 vittime, come dicevamo, 2.700 le persone disperse, quasi 600 i feriti. Alessandro Sansoni, le sirene ad avvisare, sta arrivando una forte scossa di
2: Sì,
1: terremoto.
2: anche io sono rimasto colpito da questo dettaglio che hai giustamente sottolineato, perché non mi sembra ci sia una cosa del genere in Italia. Peraltro, come dicevi sempre tu prima, noi siamo campani,
0: Sì.
2: Stefano è di Avellino, io sono napoletano, ho parte della famiglia ai Campi Flegrei, e quindi questa è una delle cose che più, chiaramente stiamo parlando di terremoti molto diversi, di dimensioni molto diverse, però il continuo muoversi della terra ai Campi Flegrei è una cosa esasperante, ovviamente per coloro che ci abitano, e chissà, magari la possibilità di avere qualche minuto, qualche secondo di preallerta prima della scossa, naturalmente di una scossa clamorosa e non le piccole scosse che vengono avvertite, i 3-4 gradi, che sono piccole perché non provocano danni, ma sono esasperanti da un punto di vista psicologico, potrebbe essere un elemento per tenere le persone più serene. Domando, poi naturalmente queste cose le conoscono e le capiscono molto meglio gli esperti della nostra protezione civile, che comunque abbiamo sempre detto, insomma, è uno degli apparati italiani più efficienti. Però è interessante questo
1: Volevo
2: dettaglio.
1: chiedere un flash anche a Stefano, poi apriamo l'ampia pagina politica di questo nostro filo diretto.
3: Beh, come diceva Alessandro, è sicuramente difficile, diciamo, prevedere, come sappiamo, è un fatto noto, però anche pochi secondi, probabilmente in determinati casi come un sisma, pochi secondi possono essere importanti per salvare le vite, per mettere al sicuro, perché poi appunto diventa quella la priorità, indipendentemente dai danni, perché quando c'è un sisma così forte è difficile che, come dire, che gli edifici reggano, chiaramente. Però certamente un'idea trovo molto intelligente, questa è anche utile per salvare vite, perché poi appunto in un crollo adesso, diciamo, è drammatico, se vediamo queste scene drammatiche, in un crollo, se tu riuscissi a uscire 5 secondi prima del crollo, è chiaro che, insomma, ti puoi hai più speranze di salvarti.
2: Sai, poi al di là della possibilità di salvarsi, sapere che soltanto che suona una sirena, ma solo se c'è una scossa di una certa entità, può essere rassicurante,
3: Sì.
2: perché in questo momento lì, per esempio, ai Campi Flegrei è proprio un problema psicologico, soprattutto
1: Perché
2: per
1: sì,
2: le persone.
1: di stillicido,
2: Un
1: non
2: segnale di
1: sono
2: sicurezza.
1: segnali,
2: Sì, che
1: ma
2: cosa sta per
1: con una
2: succedere?
1: frequenza molto molto forte. Telegiornale delle 11, ovviamente torneremo su questo tema e su queste notizie. L'ampia pagina politica che, mi verrebbe da dire, inevitabilmente parte dalla politica europea, dalla gestione dei flussi migratori. È la stessa domanda per entrambi. Parto da Stefano. Siamo isolati in
2: Giusto.
1: Europa oppure no?
3: Ci stiamo isolando, diciamo, noto questa tendenza anche rispetto al vertice degli altri giorni, insomma, sui migranti, in cui sembrava, come dire, ci fosse più un allineamento alla posizione dell'Italia sugli hotspot e così via. Poi in realtà abbiamo visto che via via, diciamo, la questione si è un po' sfilacciata. Berlino nel giorno

0: discorsi, quando ha detto insomma che ci avrebbe rimandato indietro i dublinanti, ha dato un segnale, io credo più simbolico e politico che concreto, perché poi diciamo, entrando nel dettaglio tecnico capisci che è anche difficile capire il numero di queste persone che dovrebbero, questi migranti che dovrebbero essere rimandati in Italia, perché appunto il paese di primo approdo è stato. Però ecco, è stato sicuramente un segnale, anche perché voglio dire, è arrivato in un momento particolare in cui la tensione fra Spagna e Italia era ai massimi livelli. La Spagna aveva introdotto i controlli negli aeroporti, anche in quel caso segnale più simbolico e politico che concreto. In una giornata, il primo giorno sono state controllate 200 persone, credo insomma su percentuali molto basse, si parlava del 5-10%, quindi numeri abbastanza piccoli, però chiaramente quello che è significativo è l'aspetto politico e l'arrivo della notizia di Berlino che dice attenzione, anche un po' a sorpresa secondo me, perché comunque fra Merz e Meloni mi sembra ci sia un buon rapporto, e a farla arrivare proprio in quelle ore lì mi è sembrato un segnale abbastanza singolare, che rende un po' l'idea. Poi in generale, al di là dell'aspetto italiano di isolamento, mi sembra un'Europa che sull'immigrazione sia andata in tilt un po' in più direzioni.
1: Quello è sicuramente lo sfondo nel quale si muove ogni considerazione politica e giornalistica davanti a tutto questo, cioè un'Europa che va abbastanza in tilt. Ci stiamo isolando o stiamo costruendo relazioni anche con paesi diversi? Ieri Frederiksen e Meloni, due leadership politicamente molto distanti, si sono ritrovate sul punto.
2: Sì, e questo è un tema secondo me interessante da approfondire, non tanto per la differenza di orientamento politico delle due leader, ma proprio per studiare meglio il caso danese, che credo sia un caso molto interessante. Cioè un premier, la Frederiksen, squisitamente socialdemocratica, dichiaratamente di sinistra, molto attento alle questioni sociali, nella migliore tradizione scandinava, che però su questo tema ha assunto una posizione scandalosa, tra virgolette, diciamo almeno per i nostri parametri, così potrebbe essere un modo per la sinistra italiana ed europea per interrogarsi rispetto a questo tema, anche guardando alla percezione che hanno i cittadini, spesso proprio quelli delle fasce più povere. Invece tornerei al discorso dell'isolamento. Giustamente
1: Ci faccio tornare, però sì. Il modello danese è interessante perché quella leadership politica che ha recuperato consenso sull'onda di questa linea dura sui migranti la spiega dicendo lo facciamo per tutelare il nostro welfare, no? Questo patrimonio che è tipicamente della socialdemocrazia scandinava e danese, per tutelarlo anche da sinistra va fatto questo tipo di politica, questa è la giustificazione politica.
2: Credo danno, io,
1: no?
2: Una
1: lettura che sia.
2: Penso che sia quantomeno un modello sul quale la sinistra si deve interrogare per non andare continuamente su riflessi condizionati nelle posizioni che esprime e che a quanto pare, insomma, da diversi anni pagano poco, soprattutto nei ceti popolari, insomma, e nei ceti medio-bassi, dal punto di vista elettorale. Ritornavo sulla questione dell'isolamento perché, come è stato prima notato, è molto gioco politico quello a cui stiamo assistendo. Lo era in parte quello dell'Italia quando c'è stata la crisi di Ceuta, lo è anche adesso quello di Berlino, che gioca probabilmente un attimo a riequilibrare la situazione per trovare poi una sintesi di una crisi diplomatica che rischiava di degenerare. Però il dato interessante di tutta questa vicenda qual è? Che siccome ci sono potenze straniere, lo abbiamo letto in diversi quotidiani, ne abbiamo parlato anche in molti talk, e azioni di intelligence che mirano probabilmente a utilizzare la leva migratoria come un'arma ibrida, si è molto letto appunto anche delle sollecitazioni che alcuni paesi potrebbero aver effettuato lì in Marocco proprio per scatenare questa fuga, diciamo, di massa. Ecco, se l'Europa però continua ad offrire il fianco su questo aspetto, potenze che magari hanno poco piacere a vedere un'Europa che si unifica, che gioca un ruolo da protagonista sulla scena internazionale e che mirano a dividerla e a far fallire il progetto europeo, ecco, potrebbero insistere su questo. Credo che questo sia il grande tema. È uscito cito insomma un amico di tutti, uscito in questi giorni, Limes, parla degli stretti, della loro importanza strategica, ma nell'editoriale di Lucio Caracciolo c'è un

0: un elemento molto interessante, cioè lui dà per scontato oramai che gli stati europei siano ritornati a ragionare ognuno per se stesso. Allora, l'Italia che vuole difendere i propri confini, nel momento in cui vede una crisi in Spagna, subito applica Schengen. E così poi a cascata ognuno assume la propria posizione. Inevitabilmente, io personalmente dico, perché uno Stato deve essere in grado di difendere le proprie frontiere, è proprio il fondamento della legittimità e della sovranità territoriale, non soltanto dai nemici esterni, ma anche da chi non appartiene
1: alla cittadinanza. Per qualche decennio ci avevamo detto che le nostre frontiere erano quelle di tutta Europa.
0: Riusciamo a pensare che le nostre frontiere sono quelle di tutta Europa?
1: No, punto a capo, al momento.
0: Al momento è così. Quindi non è solo l'Italia, ogni paese diventa isolato in questo momento.
1: La Francia su Ventimiglia e non solo, da tempo applica quel tipo di sistema, le immagini sugli scogli liguri le abbiamo viste con tanti presidenti francesi diversi, Hollande, Macron, Sarkozy, e ho citato tre presidenti con tre colori politici diversi e distanti, anche perché poi per la Francia, citavo la Francia, c'è un tema che è una proposta politica forte su quel campo, che è quello di Marine Le Pen. E ciascuno ha la propria Marine Le Pen. AfD per Merz, si vota in Sassonia, l'accelerazione di qui sopra. Da noi mi dicono Futuro Nazionale.
2: Stefano. Però diciamo, non dobbiamo anche avere un po' di memoria. Diciamo, Futuro Nazionale adesso no, propone queste ricette, però l'attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quando cercava i voti parlava di blocco navale. Diciamo, ricordiamoci anche che queste ricette, che adesso diciamo sembrano un po' dure, estreme, diciamo, erano state proposte. Giorgia Meloni ha governato 4 anni ormai, fra poco metterà il record che festeggerà fra meno di un mese, e non mi sembra che da questo punto di vista ci siano cambiate molte cose, se non appunto un grande dibattito, un grande scontro europeo, però fondamentalmente, ecco, certe ricette che doveva applicare la destra, diciamo, che uno votato, penso molti elettori avranno votato anche per questi motivi, per cercare di fermare, insomma, di regolarizzare i flussi migratori. In questo caso mi sembra che dopo 4 anni il bilancio, se si riparla ancora di questo, e adesso voglio usare il termine fallimentare che sarebbe severo, però sicuramente non sono stati dei grandi risultati.
1: Possiamo dire che questa retorica, Stefano, legittima posizioni più radicali tipo quella di Vannacci?
2: Però diciamo, il problema non è già la posizione del blocco navale, mi sembrava abbastanza
1: radicale. Sì, no, averlo diciamo, detto e non averlo fatto dà la possibilità.
2: Il problema è poi, come sempre, come diciamo, anche la propaganda, anche il blocco, diciamo, dell'accordo di Schengen, come diceva, anche quello è un segnale simbolico propagandistico, come alla pari di quelli di Spagna e Germania. Però chiaramente poi su temi così importanti, quando tu alzi troppo il tiro, come sempre, questo succede in economia, succede sull'immigrazione, quando poi alzi troppo il tiro, alzi l'asticella dell'aspettativa, chiaramente le persone poi aspettano che tu faccia qualcosa, quindi chiaramente, pur sapendo che non lo puoi fare, perché Giorgia Meloni, gli si può dire tutte, ma ha conoscenze politiche, ha un'intelligenza, una lucidità, perché per le cose sapeva bene che quelle lì erano proposte inattuabili. Poi quando vai al governo e non le puoi attuare, ma già lo sapevi, commetti l'errore di aprire le porte a Vannacci, perché poi ci sono appunto un sistema, e per fortuna appunto Giorgia Meloni rientra, il governo italiano rientra in un sistema, come dire, di dialogo democratico fra paesi, perché certe cose per farlo oggettivamente non dovresti uscire fuori dagli schemi di democrazia e di legalità.
1: E allora è quello che mobilita il governo a muoversi lungo quella direzione? Oppure questa è la linea del governo a prescindere da Roberto Vannacci?
0: Ma io credo che questa sia la linea che ha portato questa coalizione al governo. Vannacci sicuramente la cavalca dall'opposizione, quindi ha una maggiore libertà di azione, no? E di parola, evidentemente, perché poi il governo deve necessariamente stare anche attento al linguaggio che usa rispetto alle circostanze e agli altri partner internazionali. Credo che però su questi temi il pericolo non sia più tanto quanto si alza l'asticella, ma trovare finalmente una soluzione comune e condivisa europea che consenta ai paesi di non muoversi isolatamente. Il problema anche dell'utilizzo dei flussi migratori come armi ibride, si verifica perché ci sono alcuni paesi che per posizioni ideologiche di principio, come è accaduto in Spagna con Sanchez e come si è comportata anche la Corte Suprema spagnola,

0: spagnola nella famosa sentenza che in qualche modo sarebbe stato il detonatore che ha innescato questa fuga di massa, e offrono il fianco. La maxi sanatoria di Sanchez, che ha sanato oltre 5,5 milioni di migranti.
1: Quasi tutti ispanici, diciamo, quasi tutti provenienti dalla Latino America.
0: Però dà dei segnali. E ovviamente sono soprattutto i segnali che poi incidono sulle decisioni delle persone, perché poi naturalmente stiamo parlando di persone che hanno i loro sogni, i loro desideri, singole persone. La strumentalizzazione di cui parlavo prima chiaramente è poi invece attuata da coloro che evidentemente
1: come
0: persone non le considerano.
1: Noi lo ricordiamo, no? Con la Libia di Gheddafi, che utilizzava l'Italia e l'Europa, esatto, come bancomat, e i barconi come forma di pressione.
0: Erdogan
1: 6 miliardi, si è preso in qualche spicciolo. Lukashenko, Putin hanno fatto sostanzialmente lo stesso all'alba di questo conflitto.
0: Siamo circondati letteralmente
1: sì,
0: su questo
1: anche
0: tema.
1: Perché poi politicamente invece spinge dall'altra parte dell'Atlantico Donald Trump, anche per le buone relazioni col Marocco, che non è un protagonista di passaggio in questa vicenda, ovviamente. Se parliamo di Ceuta, abbiamo detto di una premier, quella danese, socialdemocratica di sinistra, ed è un tema che interroga anche il mondo progressista. Dico, Stefano, progressista non di sinistra, perché sennò Conte si agita, perché lui tutto è tranne che di sinistra, cioè lo dice, non è di sinistra.
0: Certo.
1: Nell'intervista La Stampa, che ha fatto rumore per la questione delle armi, il sostegno all'Ucraina, dice una cosa: io ho dimostrato di saper gestire i flussi migratori nei miei due governi. Ora adesso chi lo dice a Fratoianni, Bonelli, Schlein, che rivendica il lavoro fatto da Salvini al Viminale?
2: Beh, cioè, quello è appunto rivendicare quello, significa di rivendicare i famosi decreti di sicurezza, quindi chiaramente...
1: Si pare poco.
2: Diciamo che poi però sono stati smontati nel Conte 2, diciamo questa è un po' la cosa singolare.
1: Certo, il Quirinale ha detto di dover smontare.
2: Diciamo che questo però è un po' fa parte della linea che Conte sta seguendo. Ovviamente lui sa bene che ha un po' un gioco più facile, poi appunto questo fa surf, diciamo, cavalca le onde in maniera sapiente, secondo me, cioè sta cercando di costruirsi questa leadership anche in contraddizione a quello che ha fatto, quello che ha detto, però sa bene che mentre Elly Schlein, il Partito Democratico, ha qualche problema in più a parlare di tema di sicurezza e di immigrazione. Io apro e chiudo una parentesi, secondo me ecco, sono dei temi, e lo dicono molti sindaci, che vanno trattati, vanno spiegati, cioè deve esserci una soluzione anche. Un tema che poi può essere anche, come dire, solo mediatico, mettiamoci, fosse anche solo mediatico.
1: Ma sicuramente è aperto su questi temi, no? Per l'accoglienza che è Avvenire, ha detto la soluzione non sono le porte aperte. All'editoriale di Avvenire di oggi,
0: che è una novità, in fin dei conti.
1: Sì, non banale, poi dice il tema non sono gli arrivi ma la presenza sul territorio nazionale, l'accoglienza con dignità e con rispetto dei diritti. Quanto è delicato per un centrosinistra che sta ancora cercando di costruirsi quest'estate dal punto di vista delle politiche migratorie?
0: Ma io credo che sia davvero un tema centrale, perché tutti immaginiamo, leggo insomma su quasi tutti i giornali, che la prossima campagna elettorale potrebbe giocarsi su questi temi, sull'immigrazione, sulla sicurezza. Quindi, se ho capito bene la domanda, per il centro-sinistra trovare una linea su questo tema diventa decisivo per eventualmente essere competitivo dal punto di vista appunto del messaggio che verrà mandato. Dopodiché poi il centrosinistra ha un problema più urgente, che è quello di capire esattamente chi ne fa parte, con quali volti, ed è un problema ancora più urgente perché anche il partito principale, il PD, su vari temi ancora non ha trovato la sua quadra, ed è complicato se il partito di maggioranza relativa della coalizione di centrosinistra non è nelle condizioni di dare le carte, perché anche sul programma ha qualche dubbio.
1: E allora questa è l'ultima domanda che faccio a Stefano: chi le dà le carte nel centrosinistra? Oggi, non in prospettiva, adesso, in questo agosto del 26.
2: Ma in questo momento credo che tocchi ad Elly Schlein, nel senso da come punto di vista, dal punto di vista di partito che ha più voti, maggioranza diciamo relativa dell'opposizione, diceva Alessandro, e chiaramente tocca al Partito Democratico fare una proposta. Poi se si faranno le primarie, il Partito Democratico deve essere bravo a sostenere la candidata naturale che è Elly Schlein, perché poi se proliferano le candidature chiaramente il danno, come leggiamo in questi giorni, no? In questi giorni addirittura si parla, adesso è uscita l'ipotesi Fratoianni, che ovviamente sarebbe la fine di

0: qualsiasi ambizione per Elly Schlein, chiaramente toglierebbe i voti alle primarie a Elly Schlein, non a Conte, quindi chiaramente lì il Partito Democratico deve sviluppare e deve avere la capacità, e se non l'avrà sarà un serio problema per il Partito Democratico, non solo per Elly Schlein, di sostenere, di costruire la candidatura alle primarie intorno a Elly Schlein, perché a mio giudizio Schlein-Conte giocata secca, non la do per scontata come si legge che vinca Conte. Chiaramente se si candidano, faccio nomi che circolano, Salis, Fratoianni, forse Renzi non credo che danneggerebbe troppo Elly Schlein da un punto di vista delle primarie, però comunque se ci sono troppi candidati, Elly Schlein esce.
1: Ma non è vero che il consenso di quella che al momento oggi è potenzialmente avanti. Alessandro, grazie. Stefano, grazie per essere stati con noi. Ecco, che l'Europa rischi di perdere la propria identità per l'emigrazione è una cosa che Trump e suoi ci dicono. Ce l'ha detto J.D. Vance quando venne un paio d'anni fa, il Presidente degli Stati Uniti lo ribadisce. Ecco, il lancio di Donald Trump attraverso queste linee per andare a parlare di Medio Oriente, del negoziato con l'Iran e della situazione politica in quell'area. Sentiamo.
2: Hanno chiesto dei risarcimenti, diciamo così, oppure hanno chiesto dei soldi per i danni che abbiamo causato. Ho detto va bene, allora noi chiederemo dei soldi per i danni che loro hanno causato nell'arco di 50 anni, che si parli della USS Cole o di tutte le persone che sono rimaste così gravemente ferite, così gravemente colpite o che sono state uccise, molte migliaia di persone, e magari anche dei risarcimenti per i 52.000 manifestanti che negli ultimi 4 mesi sono stati uccisi in Iran. Pensiamo che loro, le loro famiglie, dovrebbero ricevere un risarcimento per l'uccisione di un loro caro, di un figlio, di una madre o di un padre che stava manifestando. Almeno un mese e mezzo fa erano 52.000, quindi adesso quanti saranno? Perciò se ci sono dei risarcimenti da pagare, penso che dovrebbe essere l'Iran a pagarli. Lo stretto è aperto adesso, passano molte navi, adesso è aperto. Guardate, in questo momento l'unica ad avere il controllo dello stretto di Hormuz è la Marina degli Stati Uniti. Abbiamo imposto un blocco che è stato infallibile, è un muro d'acciaio. E lasciamo entrare chi vogliamo noi. Queste persone entrano e poi escono.
1: Greta Cristini, percentuale di verità dell'ultima frase di Donald Trump. Lo stretto è aperto, siamo noi a decidere chi entra e chi esce.
3: No, ovviamente c'è un blocco e un controblocco. I cinesi si stanno effettivamente cominciando a preoccupare, ma è evidente che l'attuale negoziato fra Oman e Repubblica Islamica dell'Iran per la prossima gestione dello stretto di Hormuz, in cui l'Iran rivendica una sovranità bilaterale essenzialmente sullo stretto e una nazionalizzazione de facto dello stretto, pare ormai condiviso dalla gran parte degli analisti, sia comunque non tanto mediato ma in qualche modo spinto dagli stessi Stati Uniti che sono dietro l'Oman. Quindi la posizione omanita, che vorrebbe almeno mantenere un controllo parziale della rotta in uscita, diciamo così, delle petroliere, delle navi mercantili commerciali dallo stretto di Hormuz, ha dietro anche il supporto degli Stati Uniti, il che però appunto significa che di certo non c'è una sovranità americana sullo stretto, che è stato di base comunque completamente appaltato, se non necessariamente ceduto direttamente alla sovranità iraniana. E questo temo che sia una grandissima sconfitta, la più grande sconfitta politica per questa amministrazione e in generale per la globalizzazione marittima americana.
1: E allora, visto che il tema è anche la sconfitta politica, a novembre si vota negli Stati Uniti, elezioni di midterm non banali, come può vendere come un successo quella che te hai definito una sconfitta politica Donald Trump e suoi?
3: Non la può vendere. Credo che Trump sia piuttosto disperato nel cercare di andarsene dal Medio Oriente in generale, rivendicando una qualsiasi vittoria, un qualsiasi accordo come storico. L'abbiamo visto appunto con il piano in 15 punti del 31 luglio che Hamas ha accettato e che Netanyahu ha sconfessato nelle scorse ore. Era quello un ulteriore modo, diciamo così, un mezzo, un altro espediente per vendere appunto alla opinione pubblica americana che in qualche modo Trump sta ottenendo dei risultati in Medio Oriente, sia per quel che riguarda Gaza che per quel che riguarda il Libano e potenzialmente poi la guerra regionale contro l'Iran. Tutto questo però non è vero, cioè quello che sta accadendo è che in realtà...
1: Dicite c'è questa cosa che sia principio di realtà che ogni tanto dovrebbe comparire.
3: E di non contraddizione a cui Trump non pare, insomma, che non pare rispettare. No, da questo punto di vista l'abbiamo visto, diciamo, con la dichiarazione pronta di Netanyahu, che guarda invece al suo elettorato e che ha bisogno invece appunto di ribadire, e questo credo che Trump l'abbia capito, perché nelle scorse ore abbiamo visto in realtà una non reazione americana, no, dell'amministrazione di Washington rispetto alle parole di Netanyahu, che ha detto noi non accettiamo il piano in 15 punti, che invece Trump aveva sollecitato Israele ad accettare, anzi aveva detto Israele è ben contento, è entusiasta di questo piano e comunque se non lo accettassero ci rimarrei molto male, sarei molto deluso. Capiamo quindi che insomma il principio di in momento e in fase elettorale sia americana che israeliana, ecco, il principio di realtà e di non contraddizione vengono meno.
1: Eh già, perché il fattore politico riguarda l'Europa sulla gestione dei flussi migratori, no? L'abbiamo detto, si vota in Sassonia, il 27 anno elettorale in Italia, Francia e Spagna, non propriamente paesi banali, gli Stati Uniti il midterm, in Israele siamo alla vigilia di un voto politico che può sancire la fine o no di Netanyahu. Può permettersi, perché può permettersi di dire così fortemente no a Trump, Netanyahu?
3: Perché la gran parte dell'opinione pubblica israeliana e la gran parte ora dei candidati politici, anche del fronte di opposizione di Netanyahu, vedono quel piano in 15 punti come una resa ad Hamas. Ci sono alcuni punti che effettivamente non vengono accettati, ad esempio la supervisione della Turchia e del Qatar all'interno della forza internazionale di stabilizzazione, o ancora il fatto che il disarmo, quindi le armi che dovrebbero essere diciamo così consegnate da Hamas, oltre che una, diciamo così, un qualcosa di utopistico, Israele lo comprende bene ed effettivamente è così, ma dovrebbero poi essere stoccate, depositate in warehouse, cioè qua appunto in depositi dentro la striscia di Gaza e quindi in prossimità probabilmente appunto di Hamas per Hamas per recuperarle. E in generale il ritiro israeliano al di sotto, diciamo così, al di qua della linea gialla, che si attestava al 52-53%, ora sono avanzati l'IDF fino al 70%, nel piano dovrebbe essere, diciamo così, o contestuale, cioè nel senso, o diciamo così, dovrebbe avvenire contestualmente al disarmo appunto parziale di Hamas, o addirittura prima. Sono ovviamente elementi che Israele non accetta dal loro punto di vista legittimamente, però la percezione dell'opinione pubblica israeliana comunque effettivamente è contraria a questo piano, questo va detto, quindi non è solo classica di campagna israeliana, non la vuole. Uno dei problemi fondamentali per cui non si riesce a capire bene chi vincerà queste elezioni fra Netanyahu, che sta rimontando nei sondaggi, oppure Gadi Eisenkot, l'ex capo dell'IDF, che sta subito sotto, mettiamola così, comunque è considerato come il candidato principale nel fronte anti-Netanyahu, è che il fronte di opposizione, comunque sionista ovviamente, anti-Netanyahu, non può dire di allearsi con i partiti arabi, di cui però ha bisogno quei 10-13 seggi alla Knesset, una Knesset, okay, il Parlamento israeliano composto da 120 seggi, per arrivare alla maggioranza servono 61 seggi, non può dire il fronte anti-Netanyahu di allearsi con i partiti arabi né in coalizione inclusiva né come sostegno esterno, perché ovviamente la gran parte appunto perché sarebbe ovviamente una mossa elettorale tossica per l'elettorato,
1: perché
3: di Eisenkot.
1: Perché li scoprirebbe a destra,
3: sì.
1: Mettiamola
3: così, cioè, dobbiamo essere chiari, anche il fronte anti-Netanyahu non è un fronte di sinistra in Israele, è comunque un centrodestra-destra securitario. E quindi diciamo la sinistra è morta, cioè è quasi, diciamo così, è quasi morta in Israele.
1: E questo è il motivo per cui Netanyahu si può permettere di dire no a Trump. Quello che mi manca di comprendere, te lo domando, è perché Trump non reagisce con Netanyahu come fa con tutti gli altri. Cioè, se un leader europeo avesse detto così fragorosamente no a una proposta di Trump, sarebbe partito, lo dico in modo elegante, uno shit show storm dalla Casa Bianca, che sarebbe bastato la metà per spazzare via leadership.
3: Certo, allora la risposta più diciamo così, più complottista, se vogliamo, comunque sia più anche spesso condivisa, è che ovviamente ci siano delle leve di ricatto che il Mossad israeliano, lo stesso Netanyahu personalmente forse ha su Trump. Possiamo dire più generalmente che c'è ovviamente una lobby israeliana importante che fa diciamo così, pressione al Congresso americano e ovviamente su questa amministrazione. E poi in generale dobbiamo dire che realizzando appunto che si tratti di una mossa elettorale appunto di Netanyahu, evidentemente in qualche modo comunque i due una quadra dovranno trovarla. Io non sono in realtà positiva o ottimista da questo punto di vista, come evidentemente lo è Trump, perché uno dei, se ci ricordiamo, delle spinte, degli sforzi maggiori di questa amministrazione sono gli accordi di Abramo e in particolar modo la normalizzazione dei rapporti fra Arabia Saudita e Israele. E anche Israele vuole questa normalizzazione, questo avvicinamento dell'Arabia Saudita, che invece abbiamo visto

0: anche non soltanto in funzione anti-iraniana ma anche anti-israeliana, si sta alleando di più con Turchia, Pakistan. Abbiamo visto appunto l'accordo di mutua difesa basato essenzialmente su
1: una sorta di NATO che alternativa a quelle latitudini.
0: Non è NATO, non sarà NATO islamica, perché banalmente, mentre con l'Unione Sovietica era chiaro che fosse la minaccia, cioè una appunto l'URSS, in Medio Oriente questa alleanza fra Pakistan di difesa, fra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia, vede tanto Israele quanto l'Iran ovviamente come
1: rivali strategici.
0: Però ecco, a conclusione, su questa spinta che Trump ovviamente vorrebbe della normalizzazione fra sauditi e israeliani, c'è di mezzo Netanyahu, che non accetta di concedere all'Arabia Saudita quello di cui l'Arabia Saudita, l'opinione saudita, ha bisogno, ovvero una soluzione per la questione palestinese, che riconosca ovviamente lo Stato palestinese. Sulla base di questo niet da parte di Netanyahu, l'Arabia Saudita non può andare avanti con questa normalizzazione, anzi si allontana. E su questo abbiamo visto le recenti dichiarazioni proprio di Netanyahu, che ha ribadito che
1: finché io sto qua non esisterà mai uno Stato di Palestina, anche più brutale, ha detto Hamasistan o Fatahistan, no? Quindi dei sistemi di potere che fanno palestinesi. C'è un'ultima che riguarda Damasco, Assad, ti chiederò di commentarla più avanti. Prima volevo domandarti, visto che siamo a parlare di Gaza, è finito il Board of Peace? È fallito e non poteva che finire così?
0: Io credo che non sia mai iniziato da questo punto di vista, proprio perché appunto all'interno c'erano degli equilibri che venivano considerati comunque inaccettabili da Israele, a partire ovviamente dalla presenza di altri paesi come la Turchia, che secondo non meno Netanyahu ma alcuni appunto vertici del suo governo rappresenta il prossimo nemico, no? Bennett ha detto tempo fa che il prossimo nemico dopo l'Iran è appunto la Turchia. La Turchia che ovviamente una eventuale incursione o coinvolgimento siriano, quindi come proxy della Turchia in Libano, quindi a influenzare ulteriormente appunto per Israele, quindi tanto da nord quanto potenzialmente da Gaza. Questo è uno degli esempi per cui in realtà una reale implementazione sul campo, l'abbiamo visto, il comitato tecnocratico palestinese non riesce a prendere vita, perché ovviamente ci sono anche degli equilibri palestinesi, intrapalestinesi di litigio, e dovuto sicuramente anche dall'esterno a una strategia tutta israeliana che è storica, che è quello del divide et impera, no? Cioè,
1: certo.
0: Sappiamo delle notizie.
1: No, pensavo mentre citavi le parole che da Israele arrivano sulla Turchia, il prossimo obiettivo. Se Vladimir Putin dicesse di un paese NATO è il nostro prossimo obiettivo, verrebbe giù il mondo. La Turchia è un paese NATO, nessuno ha detto nulla, però diciamo questo rientra nel grande libro del doppio standard occidentale.
0: E anche del doppio standard forse americano, perché ricordiamolo, Trump ovviamente ha una alleanza diciamo così sistemica e tanto soltanto personale con Netanyahu, ma proprio appunto fra Stati Uniti e Israele, ma ha bisogno anche della Turchia. Cioè comunque la grande strategia americana per il Medio Oriente è comunque quella di un disengagement, cioè di un disimpegno per concentrare le proprie risorse verso l'Indo-Pacifico, perché c'è una incapacità di asset militari e di uomini, anche l'abbiamo visto, il deficit di munizionamento, di sistemi Patriot, i missili intercettori fondamentali che l'America utilizza sia tanto appunto in Ucraina sia ovviamente in Medio Oriente, ma di cui avrebbe bisogno per l'Indo-Pacifico. Quindi il disimpegno americano è il grande obiettivo in realtà dal Medio Oriente. Per questo, per farlo, ha bisogno di alleati affidabili. Il problema è che alleati regionali affidabili si fanno la guerra fra di loro.
1: Perché quella è la realtà. L'ultima cosa che ti chiedo è proprio sulla nuova Siria. Un tribunale di Damasco ha appena condannato a morte, ovviamente in contumacia, Assad, è a Mosca, dovrebbe essere a Mosca. Insomma, queste sono le ultime notizie. Che animale politico è la nuova Siria?
0: È una nuova Siria a maggioranza sunnita che ha bisogno

0: per mantenere il controllo territoriale. È una Siria che ovviamente, diciamo così, consolida quello che dicevamo prima, ovvero un nuovo protettorato turco sulla Siria, una fine, se non una riduzione drastica dell'influenza iraniana e russa. I russi che si trovano ancora sulla costa, in particolar modo a Tartus, in una base appunto più interna aerea della Siria, e su cui appunto con cui la Siria di Ashar appunto scenderà e continuerà a scendere a patti, con una visione però sempre più non tanto filo occidentale, ma proprio filo americana e filo israeliana. Il prossimo passo per Ashar, lo ha affermato lui stesso, è un accordo di sicurezza con Israele. Ashar comincia a, diciamo così, strizzare l'occhiolino a Netanyahu anche in vista possibilmente di una integrazione negli accordi di Abramo.
1: No, tra un mese saranno 25 anni all'11 settembre, Ashar è passato tranquillamente tra Al-Qaeda, ISIS e la stretta di mano con Donald Trump. Questi sono i 25 anni che ha vissuto Ashar, che noi abbiamo provato a raccontare. Grazie a Greta Cristini. Grazie. Per essere stata con noi. Prossimi ospiti in collegamento, Alessandro Rosina, buongiorno, bentornata alla News 24.
2: Grazie, buongiorno.
1: Linda Laura Sabbadini, buongiorno, ben tornata a Rai News 24. Professor Rosina, parto da lei. Età media del primo parto nel nostro paese è 33 anni, sono nati mal contati 15.000 bambini in meno. Che Italia è?
2: Beh, è un'Italia che mostra una grande difficoltà a mettere i giovani nella condizione di realizzare i propri progetti personali, professionali e di vita. E quindi questi progetti vengono continuamente rinviati. L'età media femminile al primo figlio attorno ai 32 anni, quella in generale 33, quella maschile addirittura oltre i 35. Pesano le difficoltà dei giovani a diventare autonomi dalla famiglia d'origine. Siamo il paese che, insomma, ritarda di più anche l'autonomia dei giovani per la difficoltà di affrontare le spese per un'abitazione, lo sappiamo bene, è un tema di dibattito pubblico. Salari mediamente bassi, più bassi rispetto agli altri paesi, e poi quando si arriva al momento di avere un figlio, pur ritardando, si trova spesso a rinunciare al secondo perché mancano quelle politiche di conciliazione tra vita e lavoro, e quindi congedi non solo di maternità ma anche di paternità, servizi per l'infanzia non solo presenti fisicamente come strutture ma anche di qualità, anche con costi accessibili e con orari accessibili, un part time all'interno delle aziende che sia effettivamente scelto e reversibile, non solo imposto per pagare di meno lavoratrici e lavoratori, e un sostegno poi economico anche alle famiglie che hanno figli, soprattutto quelle giovani che si trovano con condizioni di incertezza lavorativa e anche di salario e di costi, e appunto l'arrivo di un figlio rischia di essere un rischio di impoverimento rilevante.
1: Professore, tutte queste considerazioni le condivido con Linda Laura Sabbadini, che è in collegamento e che vi ho presentato in precedenza, ma non doveva essere il governo della famiglia, del rilancio della natalità? Che misure abbiamo messo in campo? Ce n'è qualcuna che può invertire nel lungo periodo, non nell'immediato, questa tendenza?
3: Assolutamente no.
1: Ecco,
3: e
1: bene.
3: Direi di più. Quello che è successo è stato anche che questo governo, soprattutto Fratelli d'Italia, aveva promesso asili gratuiti per tutti. E noi siamo ancora al 32% di bimbi che vanno ai nidi, tanto per dare un'idea. Sono stati fatti piccolissimi interventi, e i quali interventi non sono poi efficaci. E perché non sono efficaci? Non sono efficaci perché uno dei problemi fondamentali, uno dei nodi fondamentali, è che noi dal 1977 siamo andati sotto 2,1 figli per donna, che è il numero di figli che permette un ricambio generazionale. Ma da allora non ci siamo mai dotati di una strategia adeguata che riguardasse soprattutto quello che è un problema fondamentale e chiave per il nostro paese, cioè la penalizzazione che le donne subiscono alla nascita dei loro figli. Questa penalizzazione è gravissima e fa sì che una donna, all'indomani della nascita del figlio, il 20% delle donne lascia il lavoro e quindi poi ha maggiori difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro. quando si rientra

0: inserisce a sua volta, ha necessità di prendere il part-time, perlomeno per una parte, a volte gli viene addirittura imposto part-time involontario. E ancora tutte le misure di welfare, di conciliazione dei tempi di vita e anche di condivisione delle responsabilità genitoriali hanno fatto sì che noi siamo il paese che ha quasi record, ci abbiamo altri paesi ovviamente nel mondo che stanno peggio di noi in termini di numero di figli per donna, e siamo anche quello che ha un bassissimo tasso di occupazione femminile. Cioè questo fallimento è un fallimento che riguarda anni di cecità politica nel nostro paese.
1: Ma politica o anche la fermo qua, Sabatini, perché volevo tornare anche dal professor Rosina, politico o anche culturale? Perché sembra che nel nostro paese, cioè, la gestione dei figli sia un compito della mamma e basta, e non della coppia, ecco.
2: Sì, questo è uno degli aspetti culturali cruciali, perché non è così negli altri paesi con cui ci confrontiamo e che hanno sia livelli di occupazione femminile, come diceva Dinda Laura, che anche di fecondità più elevati dei nostri, che vuol dire che appunto questa condivisione nel fatto che la nascita di un figlio diventa tempo per entrambi i genitori da vivere bene, da spendere bene con il figlio, che è una cosa desiderata dai padri. Perché avere figli non è un obbligo, non c'è nessuna imposizione sociale o morale, è un desiderio che viene realizzato. E se tu desideri di avere un figlio, vuoi passare del tempo con lui, del tempo positivo. E no, invece ci troviamo con donne, le madri che rinunciano per la scelta positiva di avere un figlio a lavorare e i padri che rinunciano a stare con il figlio perché devono accentuare l'impegno lavorativo per appunto che diventa una famiglia con una bocca in più ma con un solo reddito. E in più però c'è un altro tema culturale che riguarda come questo paese intende le nuove generazioni, generazione del secondo dopoguerra destinata a vivere peggio dei propri genitori. Cioè, se tu, giovane, pensi di essere in un paese che ti condanna a questo, come fai a uscire dalla tua condizione di figlio per progettare tu stesso di diventare genitore? Cioè, quale futuro puoi offrire a un figlio se ti viene detto che tu comunque vivrai peggio di chi c'era prima? Quando la fecondità in Italia era elevata, nei primi 30 anni del secondo dopoguerra, fino al baby boom, c'era invece una visione positiva del futuro, cioè che i figli avrebbero vissuto meglio dei propri genitori, con una mobilità sociale rilevante e con un investimento ai giovani di
1: Però,
2: crederci
1: professor
2: di.
1: Rosina, su cosa la baserebbe una visione positiva del futuro di questo paese, vista che la situazione economica è quella che è?
2: No, la situazione economica è quella che è perché noi non valorizziamo pienamente il capitale umano, il talento delle nuove generazioni e delle donne. Cioè abbiamo delle riserve che possono fare un salto qualitativo al paese, portarlo pienamente nel XXI secolo e non semplicemente vivere di rendita rispetto al secolo precedente, che è quello che fanno gli altri paesi e che fanno i giovani e le giovani donne quando vanno, abbandonano questo paese e vanno altrove per creare opportunità e far crescere e innovare gli altri paesi anziché il nostro. Noi dobbiamo essere un paese attrattivo per i giovani.
1: Gli altri paesi, allora Linda Laura Sabatini, un altro paese che fa meglio di noi qual è? Uno, dicevo, copiamo, quelli sono bravi, copiamo da quelli.
0: Un paese che ha fatto meglio di noi è stata la Francia, che si trovava in una situazione simile alla nostra nel 1977. Anche la Francia era andata sotto il livello di sostituzione. Che cosa ha fatto? Immediatamente ha investito in politiche di conciliazione dei tempi di vita, in politiche per lo sviluppo dell'occupazione femminile. Sapete qual è il risultato adesso? Adesso, a distanza di tanti anni, il risultato è che il tasso di occupazione femminile è molto più alto del nostro, intorno al 68% in Francia, e noi siamo al 53% in Italia, e che nello stesso tempo la Francia è il paese che ha il tasso di fecondità più alto all'interno d'Europa. Certo, anche la Francia sta sotto il livello di sostituzione, sta 1,66 mi pare figli per donna, quindi è comunque una fecondità bassa, in più ha 7 milioni, dico 7 milioni

0: di giovani in più in Francia rispetto alla situazione dell'Italia.
1: Ma c'entra
0: quindi
1: qualcosa,
0: il problema
1: Sabalini,
0: vero,
1: ma c'entra qualcosa che in questo lasso di tempo che lei ha considerato, no? Metà degli anni 70 ad oggi, in Francia è aumentata la popolazione che viene fuori che viene da fuori dell'esagono, quindi nordafricana, del Maghreb, i paesi che nel passato sono stati colonie francesi?
0: Ma anche da noi c'è stato, cioè il problema vero è che noi abbiamo questo basso tasso di fecondità con tutta la crescita della popolazione immigrata che c'è stata in Italia, e quando ci sono stati alcuni anni di ripresa nel nostro paese, perché noi è dal 2008 che abbiamo una costante diminuzione delle nascite, quando ci sono stati, quello che è successo è che il contributo della componente straniera ovviamente è stato molto rilevante anche nel caso italiano. Quindi non è che la Francia della fecondità in quella fase è rimasta a livelli di fecondità solo perché è cresciuta la popolazione immigrata o le seconde generazioni e così via, e questo ha contribuito, ma ha contribuito la strategia complessiva che ha permesso alle donne di potersi nello stesso tempo realizzare sia sul fronte familiare sia sul fronte lavorativo, mentre invece nel nostro paese le donne sono state condannate, e qui c'è una responsabilità che è trasversale. Insisto, non si può far crescere le nascite con gli slogan, con le parole, con le etichette dei ministeri, Ministero della Natalità, tantomeno con i bonus. C'è bisogno di politiche di lungo periodo, ci sarebbe bisogno addirittura di fare un patto trasversale, cioè la gente deve sapere di poter contare, i giovani devono sapere di poter contare,
1: che ancora una volta
0: un
1: è
0: questa
1: immagine che ci restituisce al tempo stesso. Sì, volevo dire che è politico e culturale al solito il tema, in un flash, perché un altro ospite che ci attende prima di salutarvi, un flash, Linda Laura Sabalini.
0: Il flash era solo che volevo dire la positività in realtà è una realtà che questa generazione di giovani ha di fronte delle difficoltà che sono maggiori della generazione dei loro genitori. È una realtà, a maggior ragione, siccome dai dati della mobilità sociale questo elemento viene fuori, a maggior ragione ci deve essere una politica adeguata di lungo periodo che dia nuove chance alle nuove generazioni, soprattutto alle nuove generazioni di donne che sono sempre costrette, sempre di più, a scegliere tra lavoro e avere figli.
1: Sabalini, Rosina, grazie per essere stati con noi. Ci attende da qualche minuto Giordano Giorgi, responsabile del centro coste di Ispra. Buongiorno, benvenuto a Renews 24.
2: Buongiorno a voi.
1: È la settimana che ci porta a Ferragosto, come stanno i nostri mari?
2: Beh, dal punto di vista delle acque di balneazione quest'anno abbiamo avuto un risultato positivo nel complesso, in quanto oltre quasi il 95% delle acque è in qualità eccellente, e si sono molto ridotte anche le acque in qualità scarsa, perché sono meno dello 0,7%. Su un totale, insomma, di 6.200 km di costa balneabile, solo 41 chilometri risultano in qualità scarsa. Questo naturalmente ci conforta rispetto alle misure che finora sono state adottate nell'ambito della depurazione e per tutto quello che si è fatto nella gestione della costa. Permangono però chiaramente delle criticità che sono dovute essenzialmente ad alcuni tratti di costa dove i sistemi di depurazione o le foci fluviali non sono ancora gestiti correttamente.
1: Ma Giorgi, ma infatti questo volevo chiedere, perché abbiamo letto e lo abbiamo raccontato qui a Renews 24 del report di Goletta Verde di Legambiente, che invece ci offriva un quadro desolante, se non preoccupante, della condizione dei nostri mari. 391 punti campioni, uno su 3 oltre i limiti e parlavano di maldepurazione, parla di maldepurazione e di effetti della crisi climatica. C'è una contraddizione oppure parliamo di letture che fanno riferimento a parametri differenti?
2: No, i parametri sono sempre quelli relativi alla salute umana in questo caso, quindi sostanzialmente sono i batteri fecali che naturalmente incidono molto sulla qualità delle acque di balneazione. Però il sistema di monitoraggio che è gestito da ISPRA e dalla SNPA, ossia da tutte le ARPA, è un sistema che misura la qualità sulle acque destinate alla balneazione, che naturalmente sono un sottoinsieme di tutto il litorale costiero italiano, ovvero sia su quasi 8.000 km di costa e 6.200 km sono destinati alla balneazione, e questa serie storica che è costruita da ISPRA e SNPA monitora sempre negli stessi punti proprio per vedere l'avanzamento. Il monitoraggio invece a cui lei faceva riferimento è un monitoraggio che giustamente, naturalmente, va ad intercettare le situazioni di maggiore criticità dove chiaramente si deve ancora intervenire. Volevo anche dire che rispetto ai sistemi di depurazione il PNRR ha messo un fondo importante, ossia quasi 600 milioni sono stati dedicati al miglioramento delle acque di depurazione. Anche il sistema stesso di monitoraggio che fa sì per cui nel momento in cui abbiamo delle acque che peggiorano di qualità, e questo può succedere perché ci sono delle precipitazioni intense che determinano poi uno sforamento della depurazione, quindi un inquinamento cosiddetto accidentale, ma che è dovuto a cause naturali, in questi frangenti i comuni dispongono immediatamente il divieto delle acque di balneazione. Quindi le due cose non sono in contraddizione, sono complementari. Una, quella dell'ISPRA SNPA, misura uno stato generale e complessivo delle coste italiane, dove si vede effettivamente un miglioramento rispetto a anni di politica in questo senso. L'altra va ad intercettare elementi di criticità che permangono, ma sui quali ci sono anche degli investimenti in corso.
1: Allora, abbiamo provato a leggerle una accanto all'altra, e l'invito che facciamo a casa è di leggerle una accanto all'altra per rispondere alla domanda iniziale, cioè come stanno i nostri mari. Giordano Giorgi, grazie per essere stato con noi qui a Rai News 24. È tutto, ci fermiamo, telegiornale delle 11 in arrivo.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Entrate mortali!
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: E grandi!
4: La tenerezza è importante!
5: Bastano gesti piccolini.
6: Imparate da noi!
7: Capito?
8: Tenderly, un mondo di tenerezza.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
10: Boom, quand notre cœur fait boom.
11: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
12: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
13: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
14: Cambia decisamente poco la situazione da un punto di vista delle temperature, ancora molto caldo, molto umido, ma al nord, specie sulle Alpi, nel corso del pomeriggio faranno la loro comparsa temporali che poi si attenueranno verso sera. Prevalenza di cielo sereno al mattino sulle regioni centrali, poi anche qui, sempre durante le ore più calde della giornata, lo sviluppo di nubi importanti, consistenti dalla origine a locali temporali. Ci portiamo verso le nostre regioni meridionali, sole e cielo sereno lungo le aree costiere, qualche isolato rovescio, un po' di pioggia accompagnata anche da locali temporali sull'Appennino Calabro-Lucano. Migliora poi dalla sera, vento di tramontano di maestrale tra il Salento e le aree ioniche. Isolati rovesci, locali temporali nelle aree un po' più interne della Sardegna, così come nelle aree interne della Sicilia, fin verso la parte meridionale dell'isola stessa. Diamo lo sguardo alla previsione per domani, mercoledì 12 agosto, con ancora temporali che si sviluppano nel pomeriggio lungo le aree di confine delle Alpi, nelle aree interne del centro, marginalmente sempre nell'entroterra della Sardegna. Temperature che cambiano poco, ancora valori al di sopra dei 35 gradi, localmente, specie al centro, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.

0: Un neonato e la madre salvati dalle macerie a Cali, Colombia, dopo il forte terremoto che ha colpito il paese. Centinaia di edifici crollati, 132 morti, 700 feriti accertati. Prima notte in carcere a Rebibbia per Walter Lavito, la sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Mandato d'arresto per Tavares, latitante, scontro politico. Il ministro Piantedosi, convocato dalla commissione Schengen giovedì sui controlli ripristinati alla frontiera con la Spagna. A Ceuta intanto il sindaco dice ancora 10.000 gli irregolari. Guerra Ucraina-Russia, Zelensky denuncia missili nordcoreani su Zaporizhzhia, 6 morti sotto attacco russo anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Allerta caldo, bollino rosso in 20 città, fiumi a secco, incendi, 40 gradi fino a Ferragosto, attesa una tregua per le alte temperature dopo il 17. Cresce l'attesa per l'eclisse solare di domani, sarà visibile soprattutto dal nord in Italia. A seguire le stelle cadenti, il 28 sarà la volta dell'eclisse di luna. Buongiorno da Rai News 24. In Colombia si aggrava il bilancio ancora provvisorio delle vittime provocate dal terremoto di magnitudo 7.4 avvertito nel sud-ovest del paese. Almeno 132 i morti, decine i palazzi crollati, migliaia i dispersi, sospese in molte località le forniture di energia elettrica, decretato lo stato d'emergenza. Ilario Piagnerelli.
1: Una durata eccezionale, la terra trema per 4 minuti, chi riesce a mettersi in salvo filma la devastazione. Magnitudo 7.4, 100 km circa la profondità. Sconvolto il sud-ovest della Colombia, affacciato sul Pacifico. Non lontane dall'epicentro di San José de Palmar ci sono Pereira, 500.000 di abitanti, e Cali, terza città colombiana, quasi 2.500.000, scelta appena 3 giorni fa dal nuovo presidente Abelardo de la Espriella per il solenne giuramento. Aveva appena lanciato la sua guerra ai narcos, dovrà occuparsi di macerie e sfollati. In volo verso Bogotà registra un messaggio: non siete soli, guiderò personalmente le operazioni di emergenza. E nella capitale, lontana 400 km, oscillano i palazzi più alti. Scossa avvertita anche in Ecuador, Panama e nel Venezuela, reduce dal doppio terremoto di fine giugno, oltre 5.000 vittime. Nuvole di polvere si levano da Cali in corrispondenza di una ventina di edifici crollati, tra cui l'ospedale universitario. Tra i pazienti intrappolati ci sono bambini. Scene di panico tra i viaggiatori in transito all'aeroporto di Pereira. Sono le 7.34, ora di risvegli e di pendolari. Alcuni scendono dalle macchine, si prendono per mano per restare in piedi. La città di Manizales assiste sgomenta al crollo delle guglie della cattedrale neogotica. In Colombia è il peggiore evento sismico dal 99, quando un terremoto molto meno potente, 6.2 Richter, colpì grosso modo le stesse regioni uccidendo 1.900 persone. Per questo si teme un bilancio ben peggiore.
0: Scossa particolarmente violenta, la corsa di molte persone verso la salvezza all'esterno e le testimonianze dei sopravvissuti. Li ascoltiamo.
2: Dove ci sono stati i danni? Può dirmelo per favore? Può raccontarmi la sua esperienza? Com'è andata? No, non saprei dirvelo. Io vengo qui ogni giorno per il servizio e posso soltanto dire che il Signore è misericordioso. Ci custodisce e dà forza alle persone che hanno perso i propri cari e i propri beni materiali. Ma non dobbiamo perdere la fede. Continuiamo a pregare.
3: No,
2: beh, quello che sta succedendo è davvero impressionante. È la prima volta che assisto a qualcosa di così grave. E niente, speriamo che riescano a recuperare i corpi e che possano salvare le persone che sono ancora lì e sono vive. E che tutto possa tornare alla normalità, con l'aiuto di Dio.
0: Situazione monitorata dalla Farnesina, non risultano al momento connazionali tra le vittime accertate del terremoto. Il Ministero degli Esteri ha comunque attivato alcuni numeri di emergenza, questi per chi volesse chiedere informazioni su propri cari in Colombia dopo il terremoto. Veniamo alla cronaca italiana e alla prima notte in carcere per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP, il curatore di Report era all'oscuro di tutto. È ricercato Gomes Tavares. Sentiamo gli aggiornamenti in diretta da Stefano Corradino.
4: Sì, buongiorno, noi siamo davanti al carcere di Rebibbia, come dicevate, prima notte in carcere, è arrivato ieri sera dopo essere stato per circa 5 ore nel nucleo operativo dei carabinieri per gli adempimenti formali. Lo abbiamo visto uscire dalla sezione dei carabinieri e poi essere portato qui in carcere. Probabilmente ci sarà domani l'interrogatorio di garanzia, così ci ha detto anche il suo legale. L'accusa è quella di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report del 16 ottobre scorso e, secondo le carte del GIP, lo avrebbe fatto per cercare di promuovere, di aumentare la visibilità di Sigfrido Ranucci nell'ottica di una sua possibile candidatura politica, in cui lo stesso Lavitola avrebbe potuto avere un ruolo a quel punto di primo piano in quanto amico. Ma nelle carte del GIP si sottolinea che non ci sono elementi per ritenere che ci fosse un accordo tra Sigfrido Ranucci e Lavitola da questo punto di vista, e che quindi Ranucci è la vittima anche di manipolazione, considerato che poi nei giorni successivi all'attentato, nelle conversazioni tra Lavitola e Ranucci, Lavitola diceva al conduttore giornalista che secondo lui dietro questo attentato ci potevano essere dei servizi segreti internazionali, camorra, quindi anche dei tentativi di depistaggio presunto, insomma. Come dicevate, è stato anche chiesto il mandato d'arresto per Tavares, considerato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali. I presunti esecutori materiali sono attualmente tre in carcere, uno agli arresti domiciliari, con l'accusa di danneggiamento e poi minacce e detenzione di materiale esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. A voi.
0: Una vicenda questa con inevitabili polemiche politiche, partiti che si confrontano anche sulla gestione dei flussi migratori. Il punto in studio con Pablo Rojas.
5: Sì, allora cominciamo da due interviste. Quella Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia, che chiede a Elly Schlein a sua volta di chiedere scusa per quelle parole pronunciate qualche mese fa proprio sulle eventuali responsabilità di un clima in Italia dovuto al governo che avevano, secondo questa lettura, portato all'attentato a Ranucci e quindi in qualche modo alla restrizione della libertà di parola. E dall'altra parte chiede Montaruli chiarezza a Ranucci sui rapporti con Lavitola. Di diverso tenore invece Walter Verini del Partito Democratico, che sempre in un colloquio con i giornali parla sicuramente di estraneità, di nessun dubbio rispetto all'onestà di Ranucci. Certo, critica il senatore del PD Ranucci per le frequentazioni con qualcuno con cui lui non prenderebbe, dice Verini, neanche un caffè. E poi ci sono gli altri temi che accennavi tu, quello sulla tema migratorio, quindi le parole di Giorgia Meloni in sintonia con la premier danese, la necessità di regole severe per arginare i flussi e nello stesso tempo l'idea di utilizzare il modello Albania per creare altri hub per i rimpatri. Su questo ovviamente la discussione politica è accesa. Da una parte il centrodestra rivendica il ruolo dell'Italia, che è riuscita in qualche modo a mettere in primo piano le proprie idee, anche se Forza Italia e i moderati dicono che l'Europa sicuramente deve essere unita e Frontex, come ha detto Weber del Partito Popolare, rafforzata. Per le opposizioni invece l'approccio di Giorgia Meloni è un boomerang ed è molto grave rompere quell'asse anche con Sanchez e i paesi del Mediterraneo, che sono molto più strategici, lo dice anche Enzo Amendola in un'intervista a Repubblica questa mattina, e accusa appunto i sovranismi di essere sterili e di spezzare l'unità europea. Dall'altra parte ci sono invece le problematiche interne alle coalizioni nel centro-sinistra, primarie o non primarie, quando farle. L'appello di Bonelli è invece, e lo dice il Corriere della Sera, di fare prima il programma, e questa è la linea anche del Partito Democratico, e quindi si inserisce in questo dibattito anche Onorato del progetto civico, e dice dobbiamo comunque accelerare sulle primarie. L'attacco è ad Azione di Carlo Calenda, perché secondo Onorato punterebbe a che ci sia un pareggio per essere ago della bilancia, ma questo dobbiamo, dice Onorato, scongiurarlo. Ed è tutto.
0: A giugno, rileva Istat, le esportazioni aumentate dell'1,6% sul mese e del 9,8% su base annuale, grazie soprattutto a vendite a elevato impatto della cantieristica navale. Dalla Germania il contributo maggiore, poi Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Spagna. Nel primo semestre la crescita tendenziale è stata del 4,5%, trainata dalle vendite di metalli di base, prodotti in metallo, prodotti petroliferi raffinati e auto. In crescita anche le importazioni, il dato su base annuale è intorno al 13% in termini di valore, il più elevato per l'area extra Unione Europea rispetto al dato che riguarda invece i paesi dell'Unione Europea. E a proposito di Europa, il conflitto tra Russia e Ucraina nella notte, nuovi attacchi con missili balistici e bombe teleguidate da parte russa, investita soprattutto l'area di Zaporizhia, 6 i morti, ma esplosioni anche a Kiev, Sumy, Kharkiv, Chernihiv. Zelensky denuncia l'impiego di missili forniti dalla Corea del Nord. Sentiamo Katia Cerratti.
6: Un nuovo violento attacco russo su larga scala scuote l'Ucraina. Il più pesante con missili balistici e bombe aeree guidate lanciate sulla città di Zaporizhia. E ancora vittime e decine di feriti, oltre a incursioni mirate contro infrastrutture civili e industriali che hanno provocato gravi danni e interruzioni di corrente in diverse zone della città. Ma le esplosioni e gli allarmi aerei risuonano anche a Kiev. Siamo sotto attacco, avverte il sindaco Vitali Klitschko. Correte ai ripari. E poi Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Pavlograd, prese di mira da due ondate di missili balistici. Sul fronte politico e militare, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia un ulteriore asse militare tra la Russia e la Corea del Nord. I rapporti tra Mosca e Pyongyang si stanno rafforzando, afferma. La Russia si sta preparando a schierare ulteriori soldati nordcoreani sul proprio territorio e a utilizzare nuovi missili balistici ricevuti dalla Corea del Nord. Le forze ucraine intanto rivendicano un nuovo attacco in territorio russo, colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Tiumen. Sullo sfondo la situazione umanitaria e dei diritti umani sul tavolo della riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU a New York. Funzionari ucraini ed ex prigionieri hanno accusato la Russia di praticare torture sistematiche e abusi diffusi in circa 300 siti di detenzione non ufficiali, denunciando una drammatica situazione per migliaia di civili e prigionieri di guerra ucraini.
0: La Russia registra altri siti di logistica di Wild Berries raggiunti da droni ucraini, un incendio in una raffineria del lontano est. Si serrano le fila in vista delle elezioni sui partiti che si oppongono al conflitto in Ucraina, e intanto si impiegano anche, lo sentivamo, nuove armi nordcoreane. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
7: Ieri sera la Corte Suprema ha escluso Yabloko dalle elezioni parlamentari di settembre, l'unico partito dichiaratamente pacifista, sostenuto dalla vedova di Navalny, da Yashin, da Karamurza e altri nomi eccellenti dell'opposizione russa in esilio. La Corte ha accolto il ricorso degli ultranazionalisti di Rodina, che avevano accusato Yabloko di irregolarità procedurali, ma anche questioni molto più serie, come l'accusa di ricevere finanziamenti dall'estero. all'estero. I dirigenti hanno promesso che presenteranno un ricorso. Intanto, dopo il massiccio attacco di droni ucraini in Tatarstan, il più sanguinoso dall'inizio del conflitto, nella notte altri sciami hanno preso di mira la città russa di Voronezh, in fiamme due depositi, anche qui ci sono vittime. Intanto il presidente Zelensky lancia l'allarme, la Russia starebbe per schierare nuovi missili e un contingente di militari inviati dalla Corea del Nord.
0: Sui mercati internazionali i futures del Brent questa mattina in risalita intorno ai $90 al barile, ormai nonostante le rassicurazioni arrivate anche nelle ultime ore da Donald Trump sul controllo dello stretto di Hormuz da parte americana. Sentiamo da New York Matteo Alviti.
8: Possiamo decapitare l'Iran, se vorremo lo scoprirete, siamo pronti a colpire. I reporter schierati nello studio ovale della Casa Bianca mentre Trump torna a rivendicare il controllo del conflitto sospeso con l'Iran. Gli Stati Uniti gestiscono lo stretto di Hormuz al 100%, sostiene. È completamente aperto e controllato solo dalla nostra marina, che per il presidente lo avrebbe anche interamente sminato. Gli iraniani possono creare qualche problema, sganciare qualche mina, concede, ma sono economicamente in ginocchio con l'inflazione al 300%. Trump torna anche sulla richiesta di riparazioni di guerra da parte dell'Iran, una delle condizioni poste dai Pasdaran per riaprire lo stretto alla navigazione internazionale. Anche io allora voglio compensazioni per i danni e i morti che hanno fatto negli ultimi 50 anni, compresi i loro alleati in Libano, Siria, Yemen e Gaza. Il presidente è tornato anche a parlare di Netanyahu per la prima volta da quando il premier israeliano ha rifiutato il piano per Gaza preparato dagli Stati Uniti. Il nostro rapporto è molto buono, ha rassicurato. Presto saprete di più.
0: In Siria il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte l'ex presidente Bashar al-Assad, fuggito in Russia con i familiari 3 anni fa dopo il crollo del regime. La condanna è arrivata per crimini di guerra durante la guerra civile siriana, condanna capitale anche per altri componenti del regime, tra questi il fratello dell'ex presidente Maher Assad, ex ufficiale militare alla guida della 4ª divisione corazzata, una unità d'élite dell'esercito siriano. Di nuovo in Italia con i disordini scoppiati ieri sera nel CPR di Palazzo San Gervasio, nel Potentino, dopo la morte di un giovane tunisino. Non è ancora chiaro se a provocare il decesso sia stato un atto volontario o un incidente. Linda Dorigo.
9: Si sarebbe arrampicato sul tetto del campo sportivo precipitando a terra. Forse un atto dimostrativo, volontario o un incidente. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica che ha portato alla morte di Laswed Dowi nel centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza. 30 anni, tunisino, poche ore prima di morire aveva nominato la legale di fiducia Michela Casorelli, che ha riferito di aver visionato i certificati medici dell'assistito da cui risulterebbero disturbi psichiatrici. Se dovessero essere accertati i problemi psichici, si dovrà capire come mai alla Sued fosse stata data l'idoneità alla vita nel centro. Secondo fonti vicine al CPR, l'uomo era entrato venerdì scorso. Da allora avrebbe dormito su un materasso nel piazzale perché non voleva stare nel modulo che gli era stato assegnato. Dopo l'accaduto, ieri pomeriggio, nel CPR è esplosa la protesta. 8 gli arresti, diverse le persone soccorse sul posto. La morte di Laswed ha riportato alla memoria un'altra vicenda, quella di Osama Darkawi, morto in questo stesso CPR 2 anni fa.
0: Si è presentato ai carabinieri con l'avvocato, il giovane che con il suo mezzo sul ponte tra Montesilvano e Città Sant'Angelo nel Pescarese ha provocato l'incidente, costato la vita ad un 18enne, Gianni Quagliarella.
10: Colpito da decreto di fermo con l'imputazione provvisoria principale di omicidio volontario, il 22enne di Montesilvano, che era alla guida di una Fiat Punto, si è presentato accompagnato dai suoi legali nella caserma dei carabinieri di Montesilvano, che conducono le indagini coordinate dalla Procura di Pescara. La ricostruzione del nucleo operativo radiomobile dell'arma ha consentito di ricostruire i fatti. Alla guida dell'auto l'indagato avrebbe eseguito una pericolosissima manovra di sorpasso sul ponte che congiunge Montesilvano a Città Sant'Angelo, accettandone consapevolmente il rischio. E la sorte purtroppo ha voluto che dall'altra parte della strada, in marcia regolarmente sul suo scooter, transitasse Gabriele Falcone, tremendo irreparabile l'impatto della Punto con i veicoli che marciavano dalla direzione opposta. Gabriele è morto sul colpo. Al conducente della vettura i militari contestano in subordine il reato di omicidio stradale colposo pluriaggravato per guida sotto l'effetto di stupefacenti e plurime violazioni al codice della strada. Essendo stata ritenuta, sulla base di elementi concreti, l'iniziale intenzione della persona sottoposta a indagini di sottrarsi ai provvedimenti di giustizia, ne è stato disposto il fermo. La gravità indiziaria è comunque al vaglio del giudice per le indagini preliminari, cui sarà presentata richiesta di convalida del fermo stesso. Media dell'8 a scuola, Gabriele Falcone frequentava l'istituto Tito Acerbo a Pescara. A rientro tra i banchi a settembre, su iniziativa della preside Daniela Bianco, con Gabriele verrà commemorata anche la 17enne precipitata dal ponte del mare il 27 luglio scorso, due tragedie che hanno segnato nel profondo la comunità scolastica e non soltanto quella.
0: Sospesi fino alle 19 di oggi gli arrivi all'aeroporto Fontanarossa di Catania a causa della cenere dell'Etna, la colonna di fumo sospinta dai venti ha provocato il blocco, lo fa sapere l'azienda dei servizi aeroportuali catanese, che invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo consultando le pagine web. In questi giorni lo scalo di Catania ha subito diverse chiusure legate proprio all'eruzione dell'Etna. Impegnati decine di vigili del fuoco in questi giorni in molti incendi divampati sul territorio, agevolati dalle condizioni meteo, e così anche nell'Alessandrino in Piemonte, volontari della Protezione Civile hanno affiancato i vigili del fuoco. Maurizio Licordari.
11: Emergenza continua, con il caldo e il vento a rendere ancora più delicata una situazione che era già estremamente complessa. Brucia ancora il Piemonte, brucia la zona di Mornese nell'Alessandrino, dove tre Canadair hanno lavorato praticamente per tutta la giornata insieme agli elicotteri e alle squadre di terra. Vigili del fuoco e volontari al lavoro per creare i sentieri tagliafuoco e provare ad arginare un incendio che sta mettendo in crisi tutta la zona. A Casaleggio, evacuati gli abitanti della frazione Cravaria.
12: Bisogna sperare che ci siano delle condizioni meteo favorevoli e nella fattispecie che non ci sia vento, perché appunto l'incendio possa prendere ulteriormente piede e andare a interessare alcune infrastrutture come quelle dei filtri dell'acquedotto che serve ben 5 comuni della zona.
11: Nelle ultime ore a complicare più le cose ci si è messo il paradosso della solidarietà, un blackout partito da un appello sui social a dare supporto ai volontari che ha trovato la pronta risposta dei cittadini. Un bel gesto ma non richiesto. La Protezione Civile ha diffuso una nota per spiegare che tutte le necessità logistiche di approvvigionamento sono state interamente coperte dai canali ufficiali e invitare tutti a evitare ogni iniziativa personale per non intralciare le operazioni. L'accesso alle aree operative nei pressi dei cantieri di spegnimento è vietato e ostacola gravemente il lavoro. Quello di Mornese è uno dei 14 fronti di fuoco ancora aperti nella regione. La situazione è delicata anche sul Monte Barone, sia dalla parte del Biellese che da quella di Vercelli, con le fiamme

0: breve distanza da Baite e Rifugi, tutti evacuati, e dal Santuario del Cavallero. A Piedimulera, Verbania, Canadair in azione per contenere le fiamme. A Calasca l'incendio era solo in cresta, ora sta peggiorando, a rischio. Qui c'è il Parco Naturale di Valle Antrona.
1: Domani eclisse particolarmente visibile, osservabile dalla Groenlandia, dall'Islanda, dalla Spagna nella sua totalità. In Italia invece sarà possibile osservare un'eclisse solo parziale e in modalità più vantaggiosa, soprattutto a nord, dal Piemonte alla Liguria. Samuele Sabatini.
2: In Italia sarà visibile solo parzialmente l'atteso fenomeno dell'eclissi solare prevista al tramonto di domani, 12 agosto. Le zone maggiormente fortunate saranno Piemonte e Liguria, dove la percentuale della superficie solare oscurata sarà superiore al 93%. Lo spettacolo è fissato a partire da poco dopo le 19, con apice dopo le 20. Nel resto del paese l'eclissi sarà meno profonda e il tramonto interromperà presto la visione. Il fenomeno ottico-astronomico sarà invece totale solo in alcuni paesi europei come Groenlandia, Islanda e Spagna. Per chi non vorrà perdersi l'osservazione, si ricorda l'utilizzo di occhiali appositi con filtro appropriato. Terminata l'eclissi e tramontato il sole, sarà quindi possibile proseguire la serata andando a caccia di meteore, il celebre sciame popolarmente associato alle stelle cadenti di San Lorenzo. Ma non è tutto. Il prossimo 28 agosto c'è attesa per un nuovo evento astronomico, un'eclissi lunare parziale, visibile anche dall'Italia.
1: Achille Lauro, Anna, Sfera e Basta tra i protagonisti che animeranno le tre serate del Red Valley Festival dal 13 al 15 di agosto all'Olbi Arena. Laura Longo.
3: Dal 13 al 15 agosto l'Olbi Arena ospiterà il Red Valley Festival, tre giorni di musica tra pop, indie, techno, trap e rap sul palco, scenografie spettacolari, fiamme e fuochi d'artificio per i grandi nomi della scena musicale. Si comincia con Achille Lauro accompagnato da Boss Dom, nella prima serata anche Bresh, Chiello, Chiara, Dito nella Piaga e Mara Sattei. Venerdì 14 agosto invece la scena sarà dominata dall'hip hop con Anna, Kid Yugi, Noyz Narco, Shiva, 22 e Simba. La notte di Ferragosto, Sfera e Basta, Annalisa, Ernia, Samurai J e Safe. Ogni giorno alle 18 l'apertura dei cancelli, gli headliner si esibiranno tra le 22.30 e le 3, ma la musica andrà avanti fino alle 5 del mattino, grazie a una maratona di DJ set. Obiettivo dell'undicesima stagione è battere gli 85.000 biglietti venduti lo scorso anno, edizione numero 10 del più grande evento musicale crossover presente in Italia.

0: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
1: Papà, io lo amo.
2: Ah,
1: è bellissimo.
3: E poi è in offerta.
4: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
3: Ora o mai più.
4: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
5: Iperceramica.
6: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato. Ho amato. Sì, questa è la mia vera casa. E merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
8: Un fantastico viaggio nel tempo.
7: Antonella Clerici, padrona di casa.
9: Ti fidi di me?
8: No!
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1.

0: 1 e Rai Radio 2.
1: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.

Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Antonietta Bertone. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. In Colombia, stato d'emergenza nazionale dichiarato dopo il terremoto che ha colpito il paese alle 7:34 locali nella provincia occidentale di Chocó. 132 i morti accertati, 570 i feriti, bilancio destinato a peggiorare, i dispersi sono 2.700. Il presidente Abelardo de la Espreglia ha visitato Quibdó, una delle località più colpite da questo sisma di magnitudo 7.4, mobilitato l'esercito anche con unità cinofile. Brent di nuovo sopra i 90 dollari al barile questa mattina dopo lo stallo a Hormuz. Nonostante il controllo rivendicato da Donald Trump, dallo stretto passate solo 6 navi in 24 ore, secondo osservatori internazionali di traffici marittimi. Trump all'inizio chiedeva all'Iran una resa incondizionata, ha finito per implorare negoziati dopo 20 giorni di guerra. Le dichiarazioni del ministro degli esteri iraniano Arancci alla TV di Stato iraniana. Bashar al-Assad, deposto presidente siriano, è stato condannato a morte in contumacia da un tribunale di Damasco per crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Con Assad, fuggito in Russia nel dicembre di 2 anni fa, dopo la caduta del regime, condannati alla pena capitale anche il fratello minore Maher e Atef Najib, già a capo della polizia politica, riconosciuto colpevole di omicidio e tortura. Molte le testimonianze di ex detenuti che avevano subito torture durante l'ondata di proteste a Daraa nel 2011, incluse quelle di alcuni giovanissimi. La Russia rivendica bombardamenti notturni su impianti industriali ucraini, mentre Kiev registra 6 morti, una ventina di feriti a Zaporizhia e nella capitale. Zelensky denuncia che Mosca ha impiegato missili balistici nordcoreani. Incendio in una raffineria a più di 6.000 km dall'Ucraina, nell'estremo oriente russo, mentre un centro logistico russo nella regione di Voronezh è stato di nuovo bersagliato da droni ucraini. Alle Nazioni Unite denunciato il ricorso sistematico a tortura da parte russa su prigionieri di guerra ucraini. Disordini ieri sera nel CPR di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, dopo la morte, non si esclude il suicidio, di un tunisino di 32 anni, trattenuto nel centro di permanenza per rimpatri. Sul posto le forze dell'ordine, il personale sanitario, i vigili del fuoco. Basta morti nei CPR, luoghi disumani, scrive in una nota Carmen Danzi, garante dei diritti delle persone private di libertà personale per la provincia di Potenza. In Brianza, due maestre d'asilo di 42 e 24 anni sono ai domiciliari con l'accusa

0: di presunti maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Altre due educatrici sono state denunciate. Le indagini della Procura di Monza, condotte dallo scorso aprile, hanno permesso di documentare abituali carenze nell'accudimento, inadeguata somministrazione del cibo e, in taluni casi, ricorso a punizioni degradanti e metodi educativi coercitivi verso bambini d'età compresa tra pochi mesi e 3 anni, bambini che frequentavano un asilo nido. Il sud dell'Islanda, la Spagna e la Russia sono i luoghi privilegiati per osservare nelle prossime ore l'eclisse solare. In Italia l'evento sarà parziale e visibile poco prima del tramonto di domani, soprattutto a nord, dalle 19:30 fino alle 20:20. Gli esperti raccomandano mai alzare lo sguardo verso il sole a occhio nudo, ma dotarsi sempre di occhiali scuri protettivi. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Antonietta Bertone. E noi proseguiamo con la cronaca che 2 giorni fa ha registrato quell'episodio nel torinese dell'automobilista che ha investito 6 ciclisti, poi è tornato indietro per colpirli di nuovo. Molte le reazioni online, alcune anche vibranti se non violente. In collegamento con noi Marco Scarponi, che benvenuto a Rai News 24 dopo la morte del fratello, il campione di ciclismo, ha aumentato, se possibile, l'impegno anche con la sua fondazione proprio in tema di sicurezza. E allora, buongiorno e benvenuto. Partiamo da questa vicenda che appunto ricordavamo, avvenuta in Piemonte. Cosa deve dirci?
1: Ma innanzitutto buongiorno, che siamo di fronte ad atti di violenza inaudita, insomma, gratuita, che denunciano sicuramente un problema enorme, un problema che noi segnaliamo continuamente da anni, che poi si riversa, come ha già detto lei, sui social, con un odio verbale clamoroso, che è incitamento all'odio, insomma, e dalle parole poi si passa ai fatti. Insomma, noi in questi giorni abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di messaggi orrendi, di messaggi che non sono diritto alla critica, come vogliono dirci i giudici, ma sono proprio incitamento all'odio, e di familiari, di madri, di genitori, che insomma sono preoccupatissimi di mandare i loro figli in giro in bicicletta sulle strade del nostro paese.
0: Quindi senta, Scarponi, molti sui social, per essere diretti, hanno preso posizione a favore dell'automobilista, e questo episodio è soltanto l'ultimo, lo ricordava anche lei, di una serie. Come spiega lei questo accanimento, per così dire, verso chi pratica cicloturismo o anche semplicemente verso chi sceglie la bici per spostarsi in città?
1: Perché c'è una grande povertà culturale nel nostro paese, c'è una grande povertà culturale che poi nella strada, che è stata sempre raccontata come la strada degli automobilisti e basta, chiunque ci rallenta ci dà fastidio. I ciclisti sono visti come coloro che danno fastidio sulla strada, coloro che non rispettano le regole, coloro che non ci permettono di fare quello che vogliamo con la macchina, perché la strada è della macchina. Quindi c'è questa anche violenza verso i più fragili, verso i più deboli. Insomma, l'Italia è un paese che fa culturale di questo tipo.
0: E di procedure, di procedimenti giudiziari aperti.
1: A mezzo social, spesso ancora vengono archiviate queste denate, non ha rispettato quella regola, insomma, non è dire uno di meno, oppure colpirne uno per educarne 100, oppure non vedo l'ora di acquistare una macchina più grossa per passare sopra più ciclisti possibili. Questo è istigazione all'odio, quindi noi stiamo cercando di far capire questo. Quindi più segnalazioni ci arrivano, più riusciamo a come dire, sensibilizzare anche i giudici. E io mi auguro che si possa fare presto, perché, come dicevo prima, è

0: sulle strade extraurbane, come succede nella maggior parte dei paesi europei, perché ogni modifica, ogni riforma che va a favore della sicurezza dei ciclisti va anche a favore della sicurezza degli automobilisti. In molte città questo sta accadendo, però andiamo ancora molto più piano, molto più lenti rispetto ai paesi europei. L'Italia è un paese bellissimo per andare in bicicletta, anche le nostre città sono un paese bellissimo per andare in bicicletta, e quindi dobbiamo favorire tutto questo, perché tutto questo favorisce la salute e la ricchezza del nostro paese, soprattutto dei nostri giovani.
1: Grazie Scarponi e buon lavoro naturalmente.
0: Prego, grazie a voi.
1: Torniamo sul terremoto che ha colpito la Colombia, tra le località più devastate Cali, molti gli edifici crollati, estratto miracolosamente in vita da sotto le macerie, questo documentano queste immagini, un neonato e poco dopo anche una donna, molto probabilmente sua mamma. L'aeroporto di Cali ha riaperto dopo la sisma e dalla scia di scosse dopo quella più forte, c'erano stati anche problemi nella erogazione di energia elettrica. A Pereira è stata tratta in salvo, e a questo si riferiscono queste altre immagini, una persona che era riuscita a farsi sentire da sotto le macerie, terremoto che ha avuto un ipocentro a 96 km di profondità, epicentro a 20 km da San José del Palmar nello stato di Chocó. L'esercito ha mobilitato molti uomini con unità cinofile. Tra le prime voci del mondo scientifico a intervenire dopo questo terremoto, il sismologo colombiano Rodrigo Alejandro León Loya, che ha definito questo sisma anomalo. Lo ascoltiamo.
2: Il terremoto di oggi presenta una caratteristica particolare, perché normalmente nei sistemi di subduzione ci aspettiamo che all'interfaccia, cioè nella zona in cui entrano in contatto la placca oceanica e quella continentale, si generi un forte attrito. Se unite le mani e provate a farne scorrere basso, quello che avvertirete è calore, è energia. La stessa cosa avviene lungo quell'interfaccia e può produrre terremoti molto forti, come per esempio quello di Valdivia del 1960, quello del Maule, sempre in Cile, di magnitudo 8.8, oppure il terremoto di Tumaco, avvenuto all'inizio del secolo scorso, lungo l'interfaccia, al confine tra Ecuador e Colombia. Ora, questo sistema di subduzione non genera attività sismica soltanto all'interfaccia. Ci sono infatti porzioni della placca che penetrano molto più all'interno e raggiungono profondità molto maggiori. Il terremoto di oggi è stato particolare perché si è verificato a una profondità compresa tra 90 e 100 km all'interno della placca in subduzione. La zona in cui si è verificato il terremoto di oggi, o meglio, diciamo il volume in profondità interessato, consultando il catalogo del servizio geologico, risulta essere un'area caratterizzata da un'attività sismica molto intensa. La differenza è che normalmente si tratta di terremoti talmente piccoli da essere percepiti molto poco. Il terremoto di oggi, invece, è stato piuttosto particolare. Un sisma di magnitudo 7.4 è già un evento di notevole intensità. Statisticamente la probabilità che nello stesso punto si verifichi nuovamente un evento simile è appena diminuita in maniera considerevole, perché abbiamo, per così dire, già liberato l'energia che si era accumulata. Dovrà quindi trascorrere un certo periodo di tempo prima che possa verificarsi nuovamente un terremoto in quel punto. Ricordiamo però che la Colombia è attraversata da numerose faglie attive in superficie e presenta un sistema di subduzione attivo. Quindi la domanda non è se possa verificarsi nuovamente un terremoto, ma piuttosto quando si verificherà un sisma di magnitudo simile in un'altra delle sorgenti sismiche presenti in Colombia.
1: In Cina perde potenza, ma continua a causare pesantissimi disagi. Dolphin, il tifone declassato a tempesta tropicale, imperversa su Pechino e sul cuore della Cina continentale. Sentiamo il corrispondente Nello Puorto.
3: Per la Cina è il tifone più forte dell'anno. Si chiama Dolphin. Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa e Taiwan, ha scatenato la sua forza distruttiva sulle province cinesi che si affacciano sul Pacifico. Raffiche di vento da 150 km orari hanno sferzato le zone costiere. 1 milione di persone evacuate per le piogge torrenziali che hanno allagato le strade di Shanghai. Interrotti i trasporti pubblici, semi paralizzati gli aeroporti.

0: porti con un migliaio di voli cancellati. Ora Dolphin si sta allontanandosi dal mare, perde potenza. L'agenzia meteorologica lo ha declassato a tempesta tropicale, non per questo meno minacciosa. Le autorità di Pechino hanno lanciato un'allerta per intense precipitazioni a partire dalla tarda serata. Sulla capitale potrebbe cadere una quantità di pioggia pari a un terzo di quella prevista in un anno. Nel sud della Cina, Hong Kong invece bel tempo, con caldo record. La temperatura di 36,9 gradi è la più alta mai registrata dal 1884.
1: Fai conti con il cambiamento climatico, anche la Francia flagellata da caldo record, devastanti incendi, ne risentono il turismo, l'economia e il governo prova a correre ai ripari. Da Parigi sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
2: La Francia si prepara alla quinta ondata di caldo eccezionale, ma nell'estate di tutte le emergenze, come viene ormai definita la stagione che stiamo vivendo, l'ultimo allarme riguarda la siccità. Quasi il 70% del territorio francese è attualmente soggetto a restrizioni idriche. Il governo Le Cornu chiede a tutti di evitare sprechi di acqua e 21 dipartimenti limitano l'utilizzo all'acqua potabile e ai settori della salute e della sicurezza. La siccità colpisce quasi francese anche a causa dell'asfalto. In città le piante soffrono, tanto più che il suolo urbano è impermeabilizzato, spiega il biologo Marc-André Selos, secondo cui non basta avere degli alberi, ma c'è bisogno di prendersi cura del territorio e del suolo. Il caldo di queste settimane colpisce anche chi cerca casa. L'esposizione a sud non è più così richiesta perché il sole colpisce più forte e quando siete all'ultimo piano di un edificio haussmanniano con i tipici tetti in zinco, il caldo diventa per forza insopportabile, spiega questo agente immobiliare. Fissata intanto per domani una riunione di emergenza del Ministero dell'Ambiente per valutare gli effetti del cambiamento climatico.
1: Europei di atletica, oggi la seconda giornata di gare a Birmingham, molti gli azzurri impegnati, si comincia con le qualificazioni dell'alto, si arriverà questa sera alla tesissima finale dei 100 piani, ma già ieri le prime soddisfazioni per gli azzurri. In studio mi ha raggiunto Novella Caligaris. Novella, subito soddisfazioni e subito podio in azzurro, soprattutto quando guardiamo al getto del peso.
3: Assolutamente, è partita benissimo la spedizione azzurra dell'atletica leggera a Birmingham per questi europei, con questo oro strepitoso di Fabbri, un oro diciamo di Leonardo era abbastanza annunciato, ma l'importante è stata anche la medaglia reggente di Weir sempre nel lancio del peso, quindi una doppietta italiana che poteva essere anche una tripletta, però insomma accontentiamoci di questa. Ma sono venuti anche ottimi risultati, Paolo, nel salto triplo femminile, perché Daria Derchak si è qualificata con il primo salto per la finale nel salto triplo femminile ed Erika Saraceni ha avuto la migliore, ha dovuto un po' carburare, però poi ha la migliore lunghezza con 14,50. Poi nei 100 ostacoli femminili un'altra grande gara con tre ragazze che sono entrate in semifinale, la Celeste Polzonetti, che questa ragazza che vive in California e studia psicologia, pare che sia un po' una mania quella di studiare psicologia, perché sia la Curtis sia la la nostra bravissima tuffatrice, tutti studiano psicologia negli Stati Uniti, quindi evidentemente porta anche un certo equilibrio che serve nelle gare. Ma con lei, con Celeste, si sono qualificate anche la Carmassi e la Carraro, quindi vedremo questa sera tre ragazze in semifinale, è un risultato molto importante. Ha deluso un po' la DOS, solo settima.
1: Ecco, forse nella velocità femminile è arrivata la delusione maggiore rispetto alle attese della vigilia, no?
3: Assolutamente, anche se Zainab ha avuto un anno un po' particolare, perché si è trasferita dall'Emilia Romagna a Roma, ha avuto un trasloco piuttosto faticoso, insomma è una ragazza che

0: E poi ho avuto modo di conoscere da vicino, molto interessante, sicuramente si riprenderà nelle prossime stagioni, punta molto su Los Angeles, ha cambiato tutto, ha rivoluzionato la sua vita proprio in virtù dell'atletica. Pensate, fa meditazione ma fa anche Pilates, oltre a tutta la preparazione che deve fare per i 100 piani, quindi è una che è molto focalizzata su quello che è il risultato. Però diamo
1: Novella.
0: anche un accenno a Sara Fantini, che è la campionessa europea in carica del lancio del martello, che si è qualificata col quarto tempo. Oggi occhi puntati, Paolo, su Tamberi, ma anche su Scioli, perché abbiamo visto al Sette Colli Scioli fare un'ottima gara. Vedremo cosa ci regalerà Gianmarco. Anche lui, insomma, diciamo che ha anche un'età, però atleticamente parlando, però insomma nei momenti importanti c'è sempre stato, quindi penso che ci darà qualche soddisfazione. Poi, come detto, ci sarà Jacobs e poi non dimentichiamo la
1: Battocletti soprattutto.
0: Battocletti nei 5.000. Anche lei ha avuto una stagione un po' complicata, l'abbiamo vista a Sette Colli molto provata, scusate, a Sette Colli al Golden Gala molto provata. Adesso assicura di essere di nuovo in forma, di aver ritrovato un equilibrio mentale e fisico, e quindi vediamo questa, anche lei, campionessa europea, che cosa ci potrà regalare questa sera nei 5.000.
1: Un Marcel Jacobs, per tornare agli sprinter, che arriva a questo appuntamento con un obiettivo che lo collocherebbe ancora di più tra i grandissimi dello sport italiano, confermarsi campione terza volta consecutiva agli europei.
0: Sì, è molto determinato anche lui è rientrato in Italia, è rientrato col suo vecchio allenatore, ha lasciato i sogni americani e ha visto che lavorando con Camossi è sicuramente la carta vincente, quella che l'ha portato peraltro a vincere i Giochi Olimpici, e quindi è molto concentrato su quello che è l'obiettivo, che vuole arrivare fino a Los Angeles, ma comunque l'abbiamo visto già in un inizio di stagione, al meeting di Savona, per esempio, già dare prova di sé, insomma, di ritornare su dei tempi che da molte stagioni non riusciva a raggiungere. Quindi, insomma, naturalmente tutti gli scongiuri possibili, perché io sono scaramantica senza fare previsioni, però diremo che la vigilia ci sono buoni auspici.
1: Grazie Novella Caligaris e dunque Forza Azzurri anche oggi. Chiudiamo lo spazio di informazione di Rai News 24 prima di una nuova edizione del giornale, tornando sul tema caro a Lega Ambiente, del rispetto dell'integrità del territorio, a cominciare da laghi e mari. Ne abbiamo parlato con Giordano Giorgi, responsabile coste per l'ISPRA.

0: come stanno i nostri mari?
1: Beh, dal punto di vista delle acque di balneazione, quest'anno abbiamo avuto un risultato positivo nel complesso, in quanto oltre il quasi il 95% delle acque è in qualità eccellente e si sono molto ridotte anche le acque in qualità scarsa, perché sono meno dello 0,7%. Su un totale, insomma, di 6.200 km di costa balneabile, solo 41 km risultano in qualità scarsa. Questo naturalmente ci conforta rispetto alle misure che finora sono state adottate nell'ambito della depurazione e per tutto quello che si è fatto nella gestione della costa. Permangono però chiaramente delle criticità che sono dovute essenzialmente ad alcuni tratti di costa dove i sistemi di depurazione o le foci fluviali non sono ancora gestiti correttamente.
0: Ma Giorgi, ma infatti questo volevo chiedere, perché abbiamo letto e lo abbiamo raccontato qui a Rai News 24 del report di Goletta Verde di Lega Ambiente, che invece ci offriva un quadro desolante, se non preoccupante, della condizione dei nostri mari. 391 punti campioni, uno su tre oltre i limiti, e parlavano di maldepurazione, parla di maldepurazione e di effetti della crisi climatica. C'è una contraddizione oppure parliamo di letture che fanno riferimento a parametri differenti?

No, i parametri sono sempre quelli relativi alla salute umana in questo caso, quindi sostanzialmente sono i batteri fecali che naturalmente incidono molto sulla qualità delle acque di balneazione. Però il sistema di monitoraggio che è gestito da ISPRA e dalla SNPA, ossia da tutte le ARPA, è un sistema che misura la qualità sulle acque destinate alla balneazione che naturalmente sono un sottoinsieme di tutto il litorale costiero italiano, ovvero sia su quasi 8.000 km di costa e 6.200 km sono destinati alla balneazione e questa serie storica che è costruita da ISPRA SNPA monitora sempre negli stessi punti proprio per vedere l'avanzamento. Il monitoraggio invece a cui lei faceva riferimento è un monitoraggio che giustamente, naturalmente, va ad intercettare le situazioni di maggiore criticità dove chiaramente si deve ancora intervenire. Volevo anche dire che rispetto ai sistemi di depurazione, il PNRR ha messo un fondo importante, ossia quasi 600 milioni sono stati dedicati al miglioramento, delle acque di depurazione. Anche il sistema stesso di, monitoraggio che fa sì per cui nel momento in cui abbiamo delle acque che peggiorano di qualità e questo può succedere perché ci sono delle precipitazioni intense che determinano poi uno sforamento della depurazione, quindi un inquinamento cosiddetto accidentale, ma che è dovuto a cause naturali. In questi frangenti i comuni dispongono immediatamente il divieto delle acque di balneazione. Quindi le due cose non sono in contraddizione, sono complementari. Una, quella dell'ISPRA SNPA, misura uno stato generale complessivo delle coste italiane, dove si vede effettivamente un miglioramento rispetto a anni di politica in questo senso. L'altra va ad intercettare elementi di criticità che permangono, ma sui quali ci sono anche degli investimenti in corso.

0: Un neonato e una donna salvati dalle macerie a Cali in Colombia dopo il sisma. Si spera anche per i 2700 dispersi, ma sono oltre 130 le vittime nel paese e quasi 600 i feriti. Prima notte in carcere a Rebibbia per Walter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Mandato di arresto per Tavares, latitante, ed è scontro politico. Il ministro Piantedosi, convocato dalla commissione Schengen giovedì sui controlli ripristinati alla frontiera con la Spagna. Intanto a Ceuta il sindaco dice ancora 10.000 irregolari. Allerta caldo, bollino rosso in 20 città, fiumi a secco e incendi. 40 gradi a Ferragosto, attesa una tregua dalle alte temperature dopo il 17. L'aeroporto Fontanarossa di Catania chiuso ai voli in arrivo fino alle 19 per l'attività dell'Etna. Le ceneri delle eruzioni e i venti creano difficoltà all'infrastruttura. Cresce l'attesa per l'eclissi solare di domani, che sarà ben visibile soprattutto al nord Italia e a seguire le stelle cadenti. Il 28 sarà la volta dell'eclissi di luna. Buongiorno, benvenuti in questa nuova edizione del telegiornale di Rai News 24. In apertura il terremoto in Colombia, dove si aggrava il bilancio provvisorio delle vittime. Un sisma di magnitudo, lo ricordiamo, 7.4, avvenuto nel sud-ovest del paese. Almeno 132 sono finora i morti. Ci sono decine di palazzi crollati, si cercano i sopravvissuti sotto le macerie. 2700 le persone ad ora disperse e sono state sospese le forniture di energia elettrica e gas in diverse zone di Pereira e in altre località, ed è stato decretato lo stato d'emergenza. Sentiamo Ilario Pianarelli.
1: Una durata eccezionale. La terra trema per 4 minuti. Chi riesce a mettersi in salvo filma la devastazione. Magnitudo 7.4, 100 km circa la profondità. Sconvolto il sud-ovest della Colombia, affacciato sul Pacifico. Non lontane dall'epicentro di San José de Palmar ci sono Pereira, mezzo milione di abitanti, e Cali, terza città colombiana, quasi 2,5 milioni, scelta appena 3 giorni fa dal nuovo presidente Abelardo de la Espriella per il solenne giuramento. Aveva appena lanciato la sua guerra ai narcos, dovrà occuparsi di macerie e sfollati. In volo verso Bogotà registra un messaggio: non siete soli, guiderò personalmente le operazioni di emergenza. E nella capitale, lontana 400 km, oscillano i palazzi più alti. Scossa avvertita anche in Ecuador, Panama e nel Venezuela, reduce dal doppio terremoto di fine giugno, oltre 5.000 vittime. Nuvole di polvere si levano da Cali in corrispondenza di una ventina di edifici crollati, tra cui l'ospedale universitario. Tra i pazienti intrappolati ci sono bambini. Scene di panico tra i viaggiatori in transito all'aeroporto di Pereira. Sono le 7.34, ora di risvegli e di pendolari. Alcuni scendono dalle macchine, si prendono per mano per restare in piedi. La città di Manizales assiste sgomenta al crollo delle guglie della cattedrale neogotica. In Colombia è il peggiore evento sismico dal 99, quando un terremoto molto meno potente, 6.2 Richter, colpì grosso modo le stesse regioni, uccidendo 1.900 persone. Per questo si teme un bilancio ben peggiore.
0: I momenti concitati della interminabile scossa e la corsa verso la salvezza. Ascoltiamo le voci di alcuni dei sopravvissuti.
2: Dove ci sono stati i danni? Può dirmelo, per favore? Può raccontarmi la sua esperienza? Com'è andata? No, non saprei dirvelo. Io vengo qui ogni giorno per il servizio e posso soltanto dire che il Signore è misericordioso. Ci custodisce e dà forza alle persone che hanno perso i propri cari e i propri beni materiali. Ma non dobbiamo perdere la fede. Continuiamo a pregare. No, beh, quello che sta succedendo è davvero impressionante. È la prima volta che assisto a qualcosa di così grave. E niente, speriamo che riescano a recuperare i corpi e che possano salvare le persone che sono ancora lì e sono vive. E che tutto possa tornare alla normalità, con l'aiuto di Dio.
0: Torniamo in Italia. La prima notte in carcere a Rebibbia per l'imprenditore Walter Lavitola, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Siegfriedo Ranucci. Lo avrebbe fatto per accrescere la popolarità del conduttore in ambito politico. Ricercato l'intermediario Clesio Gomez Tavares. Andiamo allora da Stefano Corradino.
3: Sì, buongiorno, noi siamo davanti al carcere di Rebibbia, come dicevate, prima notte in carcere, è arrivato ieri sera dopo essere stato per circa 5 ore nel nucleo operativo dei carabinieri per gli adempimenti formali. Lo abbiamo visto uscire dalla sezione dei carabinieri e poi essere portato qui in carcere. Probabilmente ci sarà domani l'interrogatorio di garanzia, così ci ha detto anche il suo legale. L'accusa è quella di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report del 16 ottobre scorso e, secondo le carte del GIP, lo avrebbe fatto per cercare di promuovere, di aumentare la visibilità di Siegfriedo Ranucci nell'ottica di una sua possibile candidatura politica, in cui lo stesso Lavitola avrebbe potuto avere un ruolo a quel punto di primo piano in quanto amico. Ma nelle carte del GIP si sottolinea che non ci sono elementi per ritenere che ci fosse un accordo tra Siegfriedo Ranucci e Lavitola da questo punto di vista, e che quindi Ranucci è la vittima anche di manipolazione, considerato che poi nei giorni successivi all'attentato, nelle conversazioni tra Lavitola e Ranucci, Lavitola diceva al conduttore giornalista che secondo lui dietro questo attentato ci potevano essere dei servizi segreti internazionali, camorra, quindi anche dei tentativi di depistaggio presunto, insomma. Come dicevate, è stato anche chiesto il mandato d'arresto per Tavares, considerato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali. I presunti esecutori materiali sono attualmente tre in carcere, uno agli arresti domiciliari, con l'accusa di danneggiamento e poi minacce e detenzione di materiale esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. A voi.
0: E dopo l'arresto di Lavitola vanno ancora avanti le polemiche politiche, ma i partiti si confrontano anche sul tema immigrazione. Allora facciamo il punto in studio con Pablo Rojas.
4: Sì, intanto su Ranucci ci sono due interviste, diciamo un'intervista doppia. Da una parte Montarulli di Fratelli d'Italia, che chiede le scuse di Elly Schlein rispetto alle parole pronunciate qualche mese fa dopo l'attentato a Ranucci, in cui la segretaria del PD parlava di un clima in cui la libertà di stampa era minacciata, e poi Montarulli chiede anche chiarimenti a Ranucci rispetto al legame con Lavitola. Dall'altra parte Verini del Partito Democratico afferma che sicuramente non ha dubbi sulla condotta del conduttore televisivo, scusate il gioco di parole, ma nello stesso tempo considera alcuni legami come quello con il faccendiere gravi. E poi ci sono tutti gli altri temi sul tavolo, intanto sull'immigrazione e sulla sospensione di Schengen. Il comitato Schengen audirà proprio il ministro Piantedosi giovedì alle 14.30 a Palazzo San Macuto, e continua la polemica anche dopo la lettera comune tra Giorgia Meloni e la premier danese, in cui vengono chieste regole severe sul tema migranti e nello stesso tempo l'utilizzo di hub sul modello di quello albanese per i respingimenti. Le polemiche sono tra maggioranza e opposizione, con il centrodestra che rivendica il ruolo dell'Italia, le scelte proprio della Premier, dall'altra parte invece vengono considerate scelte boomerang. Lo fa anche Enzo Amendola del Partito Democratico oggi su Repubblica, dice i sovranismi sterili, così si spezza l'unità europea, e si dice che è un errore spezzare proprio quell'asse con i paesi del Mediterraneo a favore di un paese come la Danimarca, che anche in passato non ha avuto posizioni che potessero favorire l'Italia. Nel centro-sinistra poi c'è un dibattito interno rispetto alle primarie, ancora. Da una parte Bonelli di AVS dice che bisogna assolutamente prima scrivere il programma, poi comunque alle primarie parteciperanno anche loro, magari con un partigiano oppure con lo stesso Fratoianni. Interviene anche un onorato di Progetto Civico, bisogna accelerare invece, lui dice, sulla scelta del leader del campo largo, ma nello stesso tempo proprio l'assessore romano critica Calenda perché punterebbe al pareggio per poter essere ago della bilancia e questo non andrebbe bene. È tutto.
0: Grazie Pablo. Gli esteri adesso, il conflitto in Medio Oriente, in particolare con le parole di Donald Trump, Hormuz è sminato e libero. Potremmo tornare ad attaccare l'Iran, esibisce ottimismo il Presidente degli Stati Uniti dallo Studio Ovale, mentre gli USA puntano in questa fase sulle sanzioni economiche a causa dell'esaurimento delle scorte di armamenti. Allora sentiamo l'inviato a New York, Matteo Alviti.
5: Possiamo decapitare l'Iran, se vorremmo lo scoprirete, siamo pronti a colpire. I reporter schierati nello studio ovale della Casa Bianca mentre Trump torna a rivendicare il controllo del conflitto sospeso con l'Iran. Gli Stati Uniti gestiscono lo stretto di Hormuz al 100%, sostiene. È completamente aperto e controllato solo dalla nostra marina, che per il presidente lo avrebbe anche interamente sminato. Gli iraniani possono creare qualche problema, sganciare qualche mina, concede, ma sono economicamente in ginocchio con l'inflazione al 300%. Trump torna anche sulla richiesta di riparazioni di guerra da parte dell'Iran, una delle condizioni poste dai Pasdaran per riaprire lo stretto alla navigazione internazionale. Anche io allora voglio compensazioni per i danni e i morti che hanno fatto negli ultimi 50 anni, compresi i loro alleati in Libano, Siria, Yemen e Gaza. Il presidente è tornato anche a parlare di Netanyahu per la prima volta da quando il premier israeliano ha rifiutato il piano per Gaza preparato dagli Stati Uniti. Il nostro rapporto è molto buono, ha rassicurato. Presto saprete di più.
0: E ci spostiamo sull'altro fronte del conflitto, quello ucraino, dove missili balistici e bombe russe hanno colpito Zaporizhzhia. Ci sono state almeno 5 vittime e decine di feriti. Esplosioni si sono registrate anche a Kiev, a Sumy, a Kharkiv e a Cherniv. Il presidente Zelensky denuncia l'asse militare con la Corea del Nord, mentre all'ONU emergono pesanti accuse di torture nei siti di detenzione russi. Sentiamo Katia Cerratti.
6: Un nuovo violento attacco russo su larga scala scuote l'Ucraina, il più pesante con missili balistici e bombe aeree guidate lanciate sulla città di Zaporizhzhia e ancora vittime e decine di feriti, oltre a incursioni mirate contro infrastrutture civili e industriali che hanno provocato gravi danni e interruzioni di corrente in diverse zone della città. Ma le esplosioni e gli allarmi aerei risuonano anche a Kiev. Siamo sotto attacco, avverte il sindaco Vitali Klitschko. Correte ai ripari. E poi Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Pavlograd, prese di mira da 2 ondate di missili balistici. Sul fronte politico e militare, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia un ulteriore asse militare tra la Russia e la Corea del Nord. I rapporti tra Mosca e Pyongyang si stanno rafforzando, afferma. La Russia si sta preparando a schierare ulteriori soldati nordcoreani sul proprio territorio e a utilizzare nuovi missili balistici ricevuti dalla Corea del Nord. Le forze ucraine intanto rivendicano un nuovo attacco in territorio russo, colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Tiumen. Sullo sfondo la situazione umanitaria e dei diritti umani sul tavolo della riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU a New York. Funzionari ucraini ed ex prigionieri hanno accusato la Russia di praticare torture sistematiche e abusi diffusi in circa 300 siti di detenzione non ufficiali, denunciando una drammatica situazione per migliaia di civili e prigionieri di guerra ucraini.
0: In vista delle elezioni, il regime di Putin mette fuori legge anche l'ultimo partito di opposizione, Yabloka, contrario al conflitto in Ucraina, mentre si prepara a inviare al fronte nuove truppe nordcoreane. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
7: Ieri sera la Corte Suprema ha escluso Yabloko dalle elezioni parlamentari di settembre, l'unico partito dichiaratamente pacifista, sostenuto dalla vedova di Navalny, da Yashin, da Karamurza e altri nomi eccellenti dell'opposizione russa in esilio. La Corte ha accolto il ricorso degli ultranazionalisti di Rodina che avevano accusato Yabloko di irregolarità procedurali, ma anche questioni molto più serie come l'accusa di ricevere finanziamenti dall'estero. I dirigenti hanno promesso che presenteranno un ricorso. Intanto, dopo il massiccio attacco di droni ucraini in Tatarstan, il più sanguinoso dall'inizio del conflitto, nella notte altri sciami hanno preso di mira la città russa di Voronezh, in fiamme due depositi, anche qui ci sono vittime. Intanto il presidente Zelensky lancia l'allarme, la Russia starebbe per schierare nuovi missili e un contingente di militari inviati dalla Corea del Nord.
0: Le notizie economiche adesso. A giugno, rileva l'Istat, l'export è cresciuto dell'1,6% sul mese, mentre rispetto a un anno fa del 9,8%. Questo grazie alle vendite a elevato impatto della cantieristica navale. Dalla Germania il contributo maggiore, seguono Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Spagna. Nel primo semestre la crescita tendenziale è stata del 4,5%, trainata dalle vendite di metalli di base e prodotti in metallo, prodotti petroliferi, raffinati e autoveicoli. Crescono anche le importazioni, il dato su base annua si attesta al 13,2% in valore più intenso per l'area extra UE rispetto a quella europea. Le borse europee miste a metà seduta a causa del persistere dell'incertezza sui tempi di riapertura dello stretto di Hormuz, mentre tornano a salire le quotazioni del greggio. Andiamo allora in diretta a Milano da Chiara Rancati.
8: In una giornata comunque caratterizzata da volumi di scambio abbastanza contenuti, tipici del periodo di agosto, rallentano di qualche cosa rispetto all'apertura. Le borse europee in questo momento hanno tutte il segno meno, anche se lo vediamo dalla grafica, i cali sono molto contenuti, in particolare per Milano a meno 0,09%. In una giornata in cui gli

0: occhi sono puntati, lo dicevi, sul Medio Oriente, lo stretto di Hormuz, lo vediamo questo soprattutto negli effetti sui prezzi delle materie prime energetiche, sale il prezzo del greggio, il Brent europeo è ormai a un passo dai $90 al barile, quasi il 13% in più rispetto a una settimana fa, cresce anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, anche se rallenta un po' rispetto all'apertura, in questo momento siamo poco sopra i 61 euro al megawattora, lo 0,7% in più rispetto a una settimana fa, alla chiusura di ieri, ma siamo a quasi 20 euro in più rispetto alla metà di giugno. Chiudiamo con uno sguardo al prezzo dell'oro che torna in questi giorni a farsi protagonista, risale il bene rifugio per eccellenza, in questo momento siamo di nuovo sopra quota $4,370 per oncia. Linea a voi.
1: Andiamo sulla cronaca a partire dai disordini di ieri sera nel CPR di Palazzo San Gervasio. Siamo in provincia di Potenza dopo la morte di un giovane tunisino di 32 anni. Non è ancora chiaro se a provocare la morte del giovane sia stato un atto volontario o un incidente. Sentiamo Linda Dorigo.
2: Si sarebbe arrampicato sul tetto del campo sportivo precipitando a terra. Forse un atto dimostrativo, volontario o un incidente. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica che ha portato alla morte di Laswed Dowi nel centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza. 30 anni, tunisino, poche ore prima di morire aveva nominato la legale di fiducia Michela Casorelli, che ha riferito di aver visionato i certificati medici dell'assistito da cui risulterebbero disturbi psichiatrici. Se dovessero essere accertati i problemi psichici, si dovrà capire come mai alla Sued fosse stata data l'idoneità alla vita nel centro. Secondo fonti vicine al CPR, l'uomo era entrato venerdì scorso. Da allora avrebbe dormito su un materasso nel piazzale perché non voleva stare nel modulo che gli era stato assegnato. Dopo l'accaduto, ieri pomeriggio, nel CPR è esplosa la protesta. 8 gli arresti, diverse le persone soccorse sul posto. La morte di Laswed ha riportato alla memoria un'altra vicenda, quella di Osama Darkawi, morto in questo stesso CPR 2 anni fa.
1: La polizia ha arrestato 2 maestre d'asilo nido per maltrattamenti, mentre per altre 2 è scattata la denuncia. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Monza, alle 2 donne arrestate viene contestato l'esercizio abusivo della professione. Nella struttura si sarebbero accertate abituali carenze nell'accudimento, inadeguata somministrazione del cibo e in taluni casi il ricorso a punizioni degradanti e a metodi educativi denigratori. E sono sospesi fino alle 19 di oggi gli arrivi all'aeroporto Fontanarossa di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La colonna di fumo spinta dai venti ha provocato il blocco delle attività. Andiamo da Letizia Vella.
3: Sì, aeroporto chiuso fino alle 19 e ovviamente stracolmo di passeggeri, perché dalla voragine in vetta all'Etna continua l'eruzione e l'emissione di cenere vulcanica che ha bloccato i voli. Si prospetta un'altra giornata di passione per quanti si affollano e che avrebbero dovuto partire o atterrare a Catania. E per la 3ª notte consecutiva la Protezione Civile ha allestito brandine e panche per lasciar riposare chi ha deciso di passare la notte al Vincenzo Bellini. Anche i bar sono rimasti aperti. Palermo già ha gestito in 3 giorni di emergenza quasi 14.000 passeggeri partiti e 30.000 utenti arrivati all'aerostazione. L'altro aeroporto di appoggio è Comiso, nel Ragusano, che dista 1.5 ore di autobus. Finora sono stati dirottati su Comiso 72 voli in queste giornate. In centinaia lamentano la carenza o tardiva informazione da parte delle rispettive compagnie aeree. Sentiamo le loro voci, poi la linea può tornare allo studio. Stamattina da che ora è qua?
4: Dalle 6:30.
3: Partirete?
4: Non credo, penso che il viaggio sia stato cancellato ormai, quindi dobbiamo trovare un'alternativa per raggiungere Marrakech, ma non, al momento non ci stiamo riuscendo.
5: Il volo era oggi, stamattina, per questa famiglia che stava andando in Germania, gliel'hanno spostato il giorno 20 e la Ryanair non gli dà nessuna assistenza, completamente nessuno.
3: Siete un gruppo nutrito di ragazzi che deve partire per la vacanza studio, partirete oggi?
4: Non lo sappiamo, ci hanno cancellato il volo, ci hanno detto che forse lo riprogrammano o da Palermo oppure dobbiamo prendere un autobus per prendere l'aereo direttamente a Roma.
1: Le temperature roventi e l'afa di questi giorni, il meteo non cambierà almeno fino a Ferragosto. L'estate 2026 è già certificata come la più calda di sempre, una condizione che rappresenta un rischio per la salute umana. I dati sono già allarmanti. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
6: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, nonostante un lieve miglioramento sul fronte dell'AFA, e lo sarà almeno fino a Ferragosto. Sono quasi 20 le città con bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Tra queste Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Il record si era registrato la settimana scorsa, quando tutte e 27 le località monitorate erano state segnate con l'allerta massima per ondate di calore, ovvero alte temperature associate all'AFA, condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione e non solo per le persone più fragili. In Europa, secondo Euromomo, il servizio di monitoraggio della mortalità, sostenuto dal Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie e dall'OMS, si sono registrati più di 10.000 decessi oltre la media dal 22 al 28 giugno e potrebbe essere una stima prudente perché altri studi parlano di 14.000 morti. Siamo di fronte a una situazione climatica mai vissuta a memoria d'uomo. Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, certifica che questa passerà alla storia come l'estate più calda di sempre. Il periodo giugno-luglio, infatti, è il più rovente mai osservato. Ed è record anche per la temperatura del mare. A luglio, in superficie, ha sfiorato i 21 gradi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, livelli dei laghi e dei fiumi ai minimi, incendi sempre più estesi e frequenti, una siccità mai sperimentata a questi livelli.
1: Ed è la Francia in particolare flagellata da caldo record e incendi devastanti, danni al settore turismo, all'ambiente, all'economia a causa della conseguente siccità e il governo prova a correre ai ripari. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
7: La Francia si prepara alla quinta ondata di caldo eccezionale, ma nell'estate di tutte le emergenze, come viene ormai definita la stagione che stiamo vivendo, l'ultimo allarme riguarda la siccità. Quasi il 70% del territorio francese è attualmente soggetto a restrizioni idriche. Il governo Le Cornu chiede a tutti di evitare sprechi di acqua e 21 dipartimenti limitano l'utilizzo all'acqua potabile e ai settori della salute e della sicurezza. La siccità colpisce quasi tutto il territorio metropolitano francese anche a causa dell'asfalto. In città le piante soffrono tanto più che il suolo urbano è impermeabilizzato, spiega il biologo Marc-André Selos, secondo cui non basta avere degli alberi, ma c'è bisogno di prendersi cura del territorio e del suolo. Il caldo di queste settimane colpisce anche chi cerca casa. L'esposizione a sud non è più così richiesta perché il sole colpisce più forte e quando siete all'ultimo piano di un edificio haussmanniano con i tipici tetti in zinco, il caldo diventa per forza insopportabile, spiega questo agente immobiliare. Fissata intanto per domani una riunione di emergenza del Ministero dell'Ambiente per valutare gli effetti del cambiamento climatico.
1: E domani l'atteso spettacolo dell'eclissi solare. Groenlandia, Islanda e Spagna sono le nazioni dove si vedrà nella sua interezza, e mentre in Italia la visibilità di questo fenomeno sarà parziale. Piemonte e Liguria sono le regioni dove raggiungerà il 93% dell'oscurità. Sentiamo Samuele Sabatini.
8: In Italia sarà visibile solo parzialmente l'atteso fenomeno dell'eclissi solare prevista al tramonto di domani, 12 agosto. Le zone maggiormente fortunate saranno Piemonte e Liguria, dove la percentuale della superficie solare oscurata sarà superiore al 93%. Lo spettacolo è fissato a partire da poco dopo le 19, con apice dopo le 20. Nel resto del paese l'eclissi sarà meno profonda e il tramonto interromperà presto la visione. Il fenomeno ottico-astronomico sarà invece totale solo in alcuni paesi europei come Groenlandia, Islanda e Spagna. Per chi non vorrà perdersi l'osservazione, si ricorda l'utilizzo di occhiali appositi con filtro appropriato. Terminata l'eclissi e tramontato il sole, sarà quindi possibile proseguire la serata andando a caccia di meteore, il celebre sciame popolarmente associato alle stelle cadenti di San Lorenzo. Ma non è tutto. Il prossimo 28 agosto c'è attesa per un nuovo evento astronomico, un'eclissi lunare parziale, visibile anche dall'Italia.
1: E la musica ora, Achille Lauro, Anna, Sfera Ebbasta sono tra i nomi che animeranno le tre serate del Red Valley Festival dal 13 al 15 agosto all'Olbia Arena. Andiamo a sentire Laura Longo.
9: Dal 13 al 15 agosto l'Olbia Arena ospiterà il Red Valley Festival, tre giorni di musica tra pop, indie, techno, trap e rap sul palco, scenografie spettacolari, fiamme e fuochi d'artificio per i grandi nomi della scena musicale. Si comincia con Achille Lauro accompagnato da Boss Dom, nella prima serata anche Bresh, Chiello, Chiara, Dito nella Piaga e Mara Sattei. Venerdì 14 agosto invece la scena sarà dominata dall'hip hop con Anna, Kid Yugi, Noyz Narco, Shiva, 22 e Simba. A chiudere l'edizione 2026, la notte di Ferragosto, Sfera Ebbasta, Annalisa, Ernia, Samurai J e Safe. Ogni giorno alle 18 l'apertura dei cancelli, i headliner si esibiranno tra le 22.30 e le 3, ma la musica andrà avanti fino alle 5 del mattino, grazie a una maratona di DJ set. Obiettivo dell'undicesima stagione, battere gli 85.000 biglietti venduti lo scorso anno, edizione numero 10 del più grande evento musicale crossover presente in Italia.
1: Una breve pausa adesso, poi ci troviamo di nuovo con Sport 24.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
2: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 euro.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
5: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
5: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
6: No!
5: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
8: Come puoi far accadere un miracolo? La cataratta ha reso cieca la piccola Mary e quello che vedi è il mondo attraverso i suoi occhi. Le hanno appena fatto un'operazione che le ha restituito la vista e sta per vedere la sua famiglia per la prima volta nella sua vita. Qualcuno come te ha reso possibile questo miracolo. Qualcuno così premuroso da fare un regalo speciale a Sight Savers al termine della sua vita. E questo regalo ha permesso di formare dottori e infermieri e pagare le medicine. E regalare a bambini come Mary il miracolo della vista. Anche tu puoi fare miracoli al termine della tua vita. È semplice. Tutto quello che devi fare è scrivere le tue volontà e renderle note. La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come fare. Chiama l'800-200-511 o visita il sito e richiedi subito la tua copia gratuita. E scopri come puoi aiutare altre bambine e bambini come Mary a raccontare il loro miracolo della vista tra molti anni.

0: E bentrovati in apertura della nostra rubrica sportiva, i campionati europei di atletica leggera e nuoto. Ne parleremo in studio con la nostra Novella Calligaris, ma partiamo intanto dalla Gran Bretagna, dove gli atleti azzurri hanno conquistato le prime due medaglie, oro e argento, nel lancio del peso. Ci aggiorna da Birmingham Fabrizio Piacente.
1: Buongiorno da Birmingham. Arrivano dal getto del peso le prime due medaglie azzurre agli europei di atletica. Leonardo Fabbri conquista l'oro con 22,31 metri e Gianni Guerra l'argento con la misura di 21,12. Fabbri, dominatore assoluto della stagione e favorito della vigilia, conferma il titolo conquistato a Roma due anni fa. Ascoltiamolo.
2: Sono felicissimo perché insomma valgo questo, fatto 22 tutto l'anno, volevo tornare a casa con l'oro e 22, peccato, volevo fare il record dei campionati, però bellissimo, bello, mi sono divertito.
1: In serata Nadia Battocletti nei 5.000 cercherà di confermare il titolo conquistato a Roma nel 2024. Stesso discorso per Marcel Jacobs, impegnato alle 21.32 nelle semifinali dei 100 metri e poi si spera nella finale delle 22.47. Con questo da Birmingham per ora è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: E allora siamo con Novella Calligaris, abbiamo sentito insomma delle prime due vittorie di ieri. Novella, partiamo dal commento a questa giornata, poi però sappiamo che ci sono anche delle sorprese che ci accennava il servizio di Fabrizio, potrebbero arrivare per la giornata di oggi.
3: Assolutamente, celebrato, abbiamo sentito celebrare appunto le medaglie del gigante buono di Leonardo Fabbri, ma anche di Zane Weir, questo ragazzone nato e cresciuto in Sudafrica, però con un nonno italiano Mario che lo ha incitato proprio a fare questo sport. E pensate, poi Weir è anche laureato in finanza e contabilità, quindi alterna la sua passione per i numeri con le misure per il lancio del peso. Poi ricordiamo nel salto triplo ieri Erika Saraceni è riuscita a raggiungere, a superare i 14 metri insieme anche ad Aria Derakac con 14.42-14.50 per Erika, quindi hanno superato il limite per entrare in finale, quindi le vedremo nei prossimi giorni nella finale del salto triplo. Nei 100 ostacoli ben tre ragazze sono entrate in semifinali, sono la Ponzoletti, Giada Carmassi ed Elena Carraro. In particolare la Ponzoletti, mi piace ricordare che vive in California, studia psicologia che evidentemente serve molto agli atleti, perché abbiamo visto che molte delle ragazze nostre italiane che si allenano, come Sara Curtis ad esempio, in America, studiano psicologia, quindi serve molto perché la mente non è solo il muscolo, ma anche la mente fa molto. E poi ricordiamo anche che la campionessa europea del lancio del martello, Sara Fantini, si è qualificata per il finale per il quarto posto. Ma veniamo ad oggi. Oggi insomma è una giornata importante perché è la giornata di Jacobs, che vedremo, però lui va di dritto nelle semifinali questa sera e quindi lo vedremo alle 21.42 e poi alle 20, scusatemi, e poi lo vedremo più avanti per le 21.32 e poi speriamo di vederlo. Insomma, sarebbe anche un'operazione per lui fantastica riuscire a rivincere, sarebbe la terza volta consecutiva di vincere i 100 piani, quindi un risultato che lo iscriverebbe ancora di più nella storia, perché ricordiamo che ha vinto i Giochi Olimpici. Il suo ritorno in Italia con Camossi ha dato i propri frutti, perché qui si allena meglio che non in America. Il salto in alto, hanno passato il turno già ai 2,19 metri Tamberi. Scioli l'ha fatto molto facilmente, però subito dopo il salto ha avuto un problema al polpaccio. Speriamo, che abbiamo visto che si è toccato il polpaccio, speriamo che non sia nulla, e vediamo se anche Falocchi riuscirà a superare il turno. E poi ricordiamo, questa sera c'è un'altra grandissima finale, che è quella di Nadia Battocletti nei 5.000, la campionessa europea, insomma è un atleta su cui puntiamo molto, che quest'anno non è andata benissimo, l'abbiamo vista al Golden Gala a Roma non in grandissima forma, ha avuto una serie di problemi fisici, ma anche mentali, sembra tutto rientrato, facciamo i debiti scongiuri come si fa nello sport e speriamo di vedere una Nadia Battocletti come ci ha abituato ai giochi olimpici mondiali e agli europei, quindi questo è un po' il panorama. Un'altra notizia estremamente positiva è Ayomide Folorunso, scusate lo leggo perché è un nome un po' uno scioglilingue, è stata bravissima nei 400 ostacoli, ha vinto la sua semifinale finale in 53-93, questa ragazza di origine nigeriana di Fidenza comunque ha stravinto la sua semifinale, quindi la vedremo poi domani nella finale, quindi altro risultato positivo. Insomma, diciamo che Birmingham i segnali dell'atletica sono estremamente positivi.
0: Sono positivi e incoraggianti, insomma, per quanto riguarda le prossime sfide. Allora Novella, facciamo così, passiamo a questo punto ai campionati europei di nuoto, perché quella di oggi sarà anche una giornata importante appunto su questo fronte per gli azzurri. E allora andiamo a Parigi da Nicola San Giorgio.
4: Sì, buongiorno dall'Olympic Aquatic Center, dove si è appena conclusa la sessione mattutina della seconda giornata di questi europei di nuoto tra le corsie. Nelle batterie molto bene Benedetta Pilato e Lisa Angiolini, qualificate per la semifinale dei 100 rana, in semifinale ma dei 200 dorso anche Thomas Ceccon con il 13° tempo. Primo obiettivo raggiunto anche per Silvia Di Pietro ed Elena Capretta nei 50 delfino e per Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero. Qualificato pure Luca De Tullio per la finale degli 800 stile libero, invece squalificata la staffetta 4% mista per una gambata irregolare nella frazione a rana. Stasera a partire dalle 18.30 tutti i big in acqua alla ricerca delle medaglie. Il campione olimpico Nicolò Martinenghi insieme a Simone Cerasuolo nei 100 rana, l'altro campione olimpico Thomas Ceccon nei 50 delfino, Sara Curtis nei 100 stile libero e Simona Quadarella negli 800 stile libero. A voi la linea.
0: Ecco, e allora Novella, anche da Parigi insomma ci si aspetta molto la squadra, sì, azzurra, schiera del resto diversi pezzi da 90 che insomma nella giornata di ieri non hanno deluso, e da oggi cosa ci possiamo aspettare?
3: Assolutamente, intanto diamo una notizia che nella semifinale dei 100 si libera, oltre a Carlos D'Ambrosio che si è qualificato per la semifinale col 6° tempo, è entrato anche Frigo per la rinuncia di uno dei qualificati e quindi lui era la riserva ed è entrato, quindi avremo due italiani nella semifinale dei 100 stile libero, che insomma sono un po' la gara clou, la gara un po' regina del programma olimpico. Nel 100 rana abbiamo sentito Benedetta Pilato e Langiolini, questa lotta fratricida tra le due è molto importante e quindi si sono classificate col terzo e quarto tempo, vedremo che cosa ci sapranno regalare, però insomma nelle semifinali sicuramente daranno un segno importante del loro stato di forma. I 200 dorso di Ceccon, nel senso che li ha fatti molto allungato nella bracciata, il che non è positivo, sembra diciamo che sporca un po' la sua nuotata per la gara dove è campione olimpico e primatista del mondo del 100 dorso, quindi non so se questa sera farà la semifinale perché anche c'ha la finale come abbiamo sentito dei 50 stile libero. Poi la staffetta mista purtroppo è stata squalificata, peccato perché potevamo ambire una medaglia e la colpa per così dire, il pasticcio diciamo così l'ha fatto Viberti, perché arrivando ha dato un colpo di gambe a Delfino, cosa che è proibita, e questo purtroppo perché è arrivato lungo e quindi come si fa un po' in allenamento, quando non si arriva proprio al bordo si dà un colpo di gambe a Delfino per toccare il bordo, ma in gara non si può fare, quindi una distrazione che è costata una medaglia che poteva essere vinta dal quartetto italiano della staffetta 4% mista, quindi due uomini e due donne. Stasera abbiamo vediamo nei 50 farfalla Ceccon, vedremo che cosa ci saprà regalare questo ragazzo così eclettico che ha un repertorio di gare veramente molto molto ampio, si gira allo stile libero, a delfino, al dorso e ci dà sempre grandi soddisfazioni. La Curtis, una medaglia è nelle sue braccia, non certo quella d'oro perché ha in vasca la primatista del mondo che peraltro ha fatto il record del mondo proprio qui a Roma nel Sette Colli, la olandese Stenberg, quindi l'oro è proibito, dall'argento dovrebbe essere nelle sue braccia. E poi l'eterna quadarella che negli 800 stile libero non ha avversarie, diciamo, non vedo la Gose che possa dargli, la tedesca che abbia visto anche in acque libere, non vedo che possa dargli fastidio, quindi davvero una straordinaria

0: fa proprio in quella piscina ai giochi olimpici. Questo
1: e
0: è un
1: allora,
0: po' il panorama.
1: E allora, occhi puntati ovviamente su Birmingham e su Parigi. Grazie come sempre a Novella Calligaris. Siamo al calciomercato con gli ultimi dettagli per alcuni, per il passaggio di Lukaku in particolare, ma anche tutte le trattative in corso. Allora andiamo a sentirli questi dettagli nel servizio di Paolo Ciotti.
2: L'Inter punta decisa su Spence, l'esterno della nazionale inglese. Il Tottenham sarebbe ora disponibile a ridurre le pretese a 30 milioni. Il ragazzo è già d'accordo e i nerazzurri troverebbero nell'ex Genoa il sostituto di Dumfries. Affare che potrebbe finanziarsi con la cessione di Luis Enrique alla Roma, anch'essa alla ricerca di un esterno, quotazione simile. Intanto Gasperini trova il nazionale argentino Molina, arrivato a Ciampino nelle scorse ore dall'Atletico Madrid. Per l'attaccante esterno il club giallorosso non molla Rodrigo Mora, talentino 19enne del Porto. Sarebbe un investimento da 50 milioni da spalmare su più anni. Il Napoli sta per chiudere il trasferimento di Lukaku al Fenerbahce, anche per sbloccare l'arrivo di Gabriel Jesus, sogno di mister Allegri. L'infortunio di Marianucci rende ora necessario un nuovo difensore. Juventus sempre alla ricerca di un portiere, il giapponese Suzuki del Parma resta la prima scelta, ma la concorrenza è serrata e Vicario è l'alternativa. Intanto si stringe per il difensore colombiano del Bologna, Lucumi, la chiave per ridurre le distanze, l'inserimento nella trattativa di Kop Meiners. Anche al Milan servono cessioni per poter continuare a spendere. Ancora incerto il destino di Leao, troppo bassa l'offerta del Galatasaray. Il portoghese alla fine potrebbe decidere di restare.

0: Riprendiamo con le nostre notizie a partire da quello che succede in Cina, dove perde potenza ma causa pesantissimi disagi il tifone White Dolphin, declassato a tempesta tropicale, mentre imperversa su Pechino, appunto, il cuore della Cina continentale. Allora andiamo a sentire il corrispondente nello porto.
1: Per la Cina è il tifone più forte dell'anno. Si chiama Dolphin. Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa e Taiwan, ha scatenato la sua forza distruttiva sulle province cinesi che si affacciano sul Pacifico. Raffiche di vento da 150 km orari hanno sferzato le zone costiere. 1 milione di persone evacuate per le piogge torrenziali che hanno allagato le strade di Shanghai. Interrotti i trasporti pubblici, semiparalizzati gli aeroporti con un migliaio di voli cancellati. Ora Dolphin si sta spostando verso nord, ma allontanandosi dal mare perde potenza. L'agenzia meteorologica lo ha declassato a tempesta tropicale, non per questo meno minacciosa. Le autorità di Pechino hanno lanciato un'allerta per intense precipitazioni a partire dalla tarda serata. Sulla capitale potrebbe cadere una quantità di pioggia pari a un terzo di quella prevista in un anno. Nel sud della Cina, Hong Kong, invece bel tempo con caldo record. La temperatura di 36,9 gradi è la più alta mai registrata dal 1884.
0: Fa discutere la denuncia di Legambiente secondo cui i nostri laghi e i nostri mari sono sempre più sporchi, perché la depurazione è un sistema che in Italia non funziona bene. Ne abbiamo parlato con Giordano Giorgi, responsabile delle coste per l'ISPRA. Sentiamo.

0: come stanno i nostri mari?
1: Beh, dal punto di vista delle acque di balneazione, quest'anno abbiamo avuto un risultato positivo nel complesso, in quanto oltre quasi il 95% delle acque è in qualità eccellente e si sono molto ridotte anche le acque in qualità scarsa, perché sono meno dello 0,7%. Su un totale, insomma, di 6.200 km di costa balneabile, solo 41 km risultano in qualità scarsa. Questo naturalmente ci conforta rispetto alle misure che finora sono state adottate nell'ambito della depurazione e per tutto quello che si è fatto nella gestione della costa. Permangono però chiaramente delle criticità che sono dovute essenzialmente ad alcuni tratti di costa dove i sistemi di depurazione o le foci fluviali non sono ancora gestiti correttamente.
0: Ma Giorgi, ma infatti questo volevo chiedere, perché abbiamo letto e...

0: lo abbiamo raccontato qui a Rai News 24 del report di Goletta Verde di Legambiente, che invece ci offriva un quadro desolante, se non preoccupante, della condizione dei nostri mari. 391 punti campioni, uno su tre oltre i limiti, e parlavano di maldepurazione, parla di maldepurazione e di effetti della crisi climatica. C'è una contraddizione oppure parliamo di letture che fanno riferimento a parametri differenti?
1: No, i parametri sono sempre quelli relativi alla salute umana in questo caso, quindi sostanzialmente sono i batteri fecali che naturalmente incidono molto sulla qualità delle acque di balneazione. Però il sistema di monitoraggio che è gestito da ISPRA e dalla SNPA, ossia da tutte le ARPA, è un sistema che misura la qualità sulle acque destinate alla balneazione, che naturalmente sono un sottoinsieme di tutto il litorale costiero italiano, ovvero sia su quasi 8.000 km di costa e 6.200 km sono destinati alla balneazione, e questa serie storica che è costruita da ISPRA e SNPA monitora sempre negli stessi punti proprio per vedere l'avanzamento. Il monitoraggio invece a cui lei faceva riferimento è un monitoraggio che giustamente, naturalmente, va ad intercettare le situazioni di maggiore criticità dove chiaramente si deve ancora intervenire. Volevo anche dire che rispetto ai sistemi di depurazione il PNRR ha messo un fondo importante, ossia quasi 600 milioni sono stati dedicati al miglioramento delle acque di depurazione. Anche il sistema stesso di monitoraggio, che fa sì per cui nel momento in cui abbiamo delle acque che peggiorano di qualità, e questo può succedere perché ci sono delle precipitazioni intense che determinano poi uno sforamento della depurazione, quindi un inquinamento cosiddetto accidentale, ma che è dovuto a cause naturali. In questi frangenti i comuni dispongono immediatamente il divieto delle acque di balneazione. Quindi le due cose non sono in contraddizione, sono complementari. Una, quella dell'ISPRA SNPA, misura uno stato generale e complessivo delle coste italiane, dove si vede effettivamente un miglioramento rispetto a anni di politica in questo senso. L'altra va ad intercettare elementi di criticità che permangono, ma sui quali ci sono anche degli investimenti in corso.

0: Adesso il cinema sulla scia del grande successo del film di Nolan, Odissea. Torniamo per la rubrica In scena a vedere Stefano Accorsi nel ruolo dell'eroe omerico. Sentiamo allora Paola Marinozzi, poi una breve pausa prima del telegiornale delle 13 con Francesco Musi.
1: Sangue secco di 10 anni di guerra. Ah, oh, manca l'aria.
2: Forza, forza, non mollare, continua,
1: sì,
2: continua.
1: Sì, sì.
3: Questo Ulisse si muove come se fosse su un ring. È resistente e fragile, sembra un pugile.
1: Ho avuto questa idea. 30 uomini, nascosti nella pancia di legno di un cavallo che si può aprire solo dall'esterno, e tutto intorno i soldati troiani.
3: Si chiama Nessuno, il nome con cui inganna Polifemo. E non combatte soltanto contro mostri, tempeste, ma combatte soprattutto le proprie paure e le nostalgie.
1: Cosa ha detto? Cosa ha detto? Ha detto bruciamolo. Ha detto bruciamolo, sì. Ha detto facciamolo a pezzi, bruciamolo e buttiamolo in mare. Una lancia tocca la pancia di legno del cavallo. Qualcuno sussulta. Fermi.
4: Nel nostro spettacolo il cuore, diciamo, è proprio questo rapporto Ulisse-Penelope.
1: Dopo
4: in scena c'è Francesca Del Duca che, oltre ad essere una bravissima musicista, diciamo che incarna Penelope, alla quale in qualche modo Ulisse sta raccontando. E quindi vengono fuori degli aspetti molto intimi, anche molto umani e anche molto clowneschi alle volte.
1: Mio nonno mi diceva sempre: ricordati Ulisse, l'uomo è l'unico animale capace di raccontare storie, perché le storie sono la base di tutto. Ricordati Ulisse, tu con le storie puoi convincere gli altri a guardare il mondo così come lo vedi tu. Ah, che tipo mio nonno!
4: Diciamo che togliere un po' Ulisse dal suo piedistallo è stata la nostra missione.
1: E poi mi diceva, come si chiama il bisnonno? Io,
3: c'è anche dell'autoironia.
4: Tanta. No, è uno spettacolo
3: che non
4: anche
3: è proprio tipica dell'eroe questo, no? Classico.
4: Non c'è mai, ma è proprio secondo me il valore aggiunto di questo essere umano che abbiamo portato in scena.
1: Se io chiudevo gli occhi, potevo essere contemporaneamente a Itaca e a Troia, capito?
3: Dal testo dello scrittore Emanuele Aldovrandi e l'adattamento e le immagini evocative del regista Daniele Finzipasca, entriamo nel mito omerico per avventurarci in una riflessione sull'identità, la memoria e il ritorno dell'eroe più umano dell'antichità. Quanto è vicino a noi, soprattutto in questo momento, no? Che stiamo vivendo, di queste guerre che non vogliamo.
1: Io non volevo farla questa guerra, non ci volevo andare.
4: Lui rappresenta anche questo e rappresenta anche l'essere umano che le prova tutte per interrompere, per far sì che questa guerra a un certo punto si finisca. E il cavallo è l'esperienza più assurda, se vogliamo.
1: Dopo quella terribile notte a Troia, prendiamo le navi che avevamo nascosto e partiamo.
4: Mi piace che questo spazio non sia realistico, mi piace che il teatro ci offra l'opportunità di essere Ulisse, poi un po' Priamo, poi anche altri personaggi, anche se fondamentalmente sempre raccontati da Ulisse, ma questa è una struttura che nasce un po' come parkour, quindi si può correre, si può entrare dentro e diventa una specie di cavallo, si sale sopra e diventa una grotta e diventa una nave, diventa tante cose. Ma mi piace questo, mi piace che il teatro non sia realistico, perché il teatro chiama veramente in causa l'immaginazione delle persone, del pubblico.
1: Meraviglioso, Penelope, ma non sarebbe bello, non sarebbe bellissimo Penelope?
5: Il mio teatro è fatto di attori profondamente fisici, attori capaci di appoggiarsi prima di tutto allo strumento che sono, al corpo che sono. Interpreti che profumano a cose semplici, a burro, a farina.
3: E Stefano Accorsi che sapore ha?
5: Gli ho fatto uscire dal suo mondo emiliano, la sua tenerezza e questa potenza che ha.
1: Lo sai subito cosa mi ha chiesto la mamma? Come sta Penelope?
3: Chi è Penelope?
5: Ma Penelope è quella che dà il ritmo. In questa palestra c'era bisogno di qualcuno che ritmasse, che fosse come il coach. Dai, vai, forza.
1: Io ti amo.
5: Francesca ha studiato in India, quindi conosce queste percussioni che ci spostano in un oriente che bene o male affiora quando entriamo in un mondo sognato.
4: Non esistono, per quello che mi riguarda, monologhi, esistono dei continui dialoghi fra chi è in scena e chi è qui, ed è bello che ognuno si immagini anche una serie di cose. Questo essere multiforme, ecco, un po' come Ulisse, il multiforme ingegno. A teatro convivono tragedia, dramma, farsa, ironia, cosa che invece al cinema è un pochino più difficile.
3: È campo libero qua.
4: Campo libero, il teatro è uno spazio finito dove però può succedere l'infinito.

0: Entrate mortali!
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: La tenerezza è importante.
3: Bastano gesti piccolini.
4: Imparate da noi.
5: Capito?
6: Tenderly, un mondo di tenerezza.
7: Un cibo ha un ricordo della vostra infanzia. Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
8: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta,

0: se il mare soffoca nella plastica? In che mondo crescerò?
1: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
0: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
2: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour.

0: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
1: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

un neonato e una donna salvati dalle macerie a Cali in Colombia dopo il sisma. Si spera anche per i 2700 dispersi, sono oltre 130 le vittime nel paese e quasi 600 i feriti. Primo titolo, ha sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Domani l'interrogatorio di garanzia ed è scontro politico. Il ministro Piantedosi convocato dalla commissione Schengen giovedì sui controlli ripristinati alla frontiera con la Spagna. Intanto a Ceuta il sindaco dice ancora 10.000 irregolari. Allerta caldo, bollino rosso in 19 città, fiumi a secco e incendi. 40 gradi a Ferragosto, attesa una tregua dalle alte temperature dopo il 17. L'aeroporto Fontana Rossa di Catania, chiuso ai voli in arrivo fino alle 19 per l'attività dell'Etna. Le ceneri delle eruzioni e i venti creano difficoltà all'infrastruttura. Cresce l'attesa per l'eclissi solare di domani, che sarà ben visibile soprattutto al nord Italia. A seguire le stelle cadenti, il 28 sarà la volta dell'eclissi di Luna. Buongiorno, bentornati in diretta su Rai News 24. Lo abbiamo sentito, in Colombia si aggrava il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto magnitudo 7.4 avvenuto nel sud-ovest del paese. Sono almeno 132 i morti, decine i palazzi crollati, si cercano sopravvissuti sotto le macerie. 2700 le persone ad ora disperse, sono state sospese le forniture di energia elettrica e gas in diverse zone di Pereira e in altre località. È stato decretato lo stato di emergenza. Facciamo il punto con Ilario Piagnerelli.

0: Una durata eccezionale, la terra trema per 4 minuti, chi riesce a mettersi in salvo filma la devastazione. Magnitudo 7.4, 100 km circa la profondità, sconvolto il sud-ovest della Colombia affacciato sul Pacifico. Non lontane dall'epicentro di San José de Palmar ci sono Pereira, 500.000 di abitanti, e Cali, terza città colombiana, quasi 2.500.000, scelta appena 3 giorni fa dal nuovo presidente Abelardo de la Espriella per il solenne giuramento. Aveva appena lanciato la sua guerra ai narcos, dovrà occuparsi di macerie e sfollati. In volo verso Bogotà registra un messaggio: non siete soli, guiderò personalmente le operazioni d'emergenza. E nella capitale, lontana 400 km, oscillano i palazzi più alti. Scossa avvertita anche in Ecuador, Panama e nel Venezuela, reduce dal doppio terremoto di fine giugno, oltre 5.000 vittime. Nuvole di polvere si elevano da Cali in corrispondenza di una ventina di edifici crollati, tra cui l'ospedale universitario. Tra i pazienti intrappolati ci sono bambini. Scene di panico tra i viaggiatori in transito all'aeroporto di Pereira. Sono le 7.34, ora di risvegli e di pendolari. Alcuni scendono dalle macchine, si prendono per mano per restare in piedi. La città di Manizales assiste sgomenta al crollo delle guglie della cattedrale neogotica. In Colombia è il peggiore evento sismico dal 99, quando un terremoto molto meno potente, 6.2 Richter, colpì grossomodo le stesse regioni uccidendo 1.900 persone. Per questo si teme un bilancio ben peggiore.
1: Dunque, questa è la cronaca. Ora ascoltiamo le testimonianze di alcuni sopravvissuti.
2: Non lo so, sembra un film, credo. Non avrei mai immaginato di vivere una cosa del genere, perché ero a casa e stavo dormendo. Sono uscito in strada per mettermi al sicuro e mi sembrava di essere in una scena di un film, perché tutto che si muoveva. Ero preoccupato per la mia famiglia, per i miei amici. Credo che sia qualcosa per cui non si è mai veramente preparati, e ancora adesso faccio fatica a crederci. Le famiglie sono in attesa, nella speranza che possano essere ritrovate le persone ancora intrappolate in questi edifici crollati. Oggi i servizi pubblici, comprese le comunicazioni, sono rimasti praticamente inattivi. Sono andati in tilt in tutto il dipartimento. No, continua. È successo stamattina, ma chissà per quanto tempo dovremo convivere con le conseguenze di quello che è accaduto. È davvero molto triste. Non so, siamo senza corrente. Sembra davvero una città fantasma. È molto triste, davvero molto triste. Arrivare fin qui è stato impressionante, sembrava la fine del mondo. Auto e moto dappertutto, tutti alla ricerca dei propri cari, senza alcun segnale telefonico. Ma grazie a Dio ci sono molti volontari e tantissima gente che sta dando una mano. È mancata l'acqua e adesso abbiamo bisogno di torce e di occhiali protettivi, perché non riusciamo a spingerci fin là a causa della polvere che c'entra negli occhi.
1: Allora, ricordiamo anche i numeri di emergenza attivati dalla Farnesina. Potete chiamare l'ambasciata italiana a Bogotà, lo vedete il cellulare dell'unità DQ2294591, oppure al centralino 0057 60165148062. Torniamo in Italia. Prima notte in carcere a Rebibbia per l'imprenditore Val mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Lo avrebbe fatto per accrescere la popolarità del conduttore in ambito politico. Ricercato l'intermediario Clesio Gomes Tavares. Per tutti gli aggiornamenti andiamo in diretta da Stefano Corradino.
3: Sì, noi siamo davanti al carcere di Terlavitola e domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia qui in carcere. Ricordiamo, lui è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre scorso, con l'aggravante del metodo mafioso. Dalle carte del GIP si evince che la Vitola avrebbe architettato questo attentato per aumentare la popolarità del giornalista Ranucci e quindi di conseguenza in qualche modo poter avere lui un ruolo di primo piano qualora Ranucci avesse avuto un ruolo politico importante, quindi un ruolo di primo piano anche per la

0: Vitola in quanto amico del giornalista Rano. Si evince anche che non ci sarebbero elementi che farebbero vittima anche di manipolazione dal momento che nei giorni successivi all'attentato, in una conversazione tra la Vitola e Ranucci, la via dell'attentato ci sono servizi segreti internazionali e anche organizzazioni camorristiche e mafiose. Dare Bibbia la linea. Torna a voi.
1: E dopo l'arresto di La Vitola ci sono ancora polemiche politiche in relazione al conduttore di Report Ranucci, ma i partiti si confrontano anche sul tema migranti. Facciamo il punto in studio con Pablo Rojas.
2: Sui giornali di oggi varie interviste riguardanti proprio Ranucci. Da una parte Montaruli di Fratelli d'Italia che afferma Schlein dovrebbe chiedere scusa per quelle parole pronunciate proprio a ottobre dell'anno scorso sul clima che si era creato dell'approccio del governo e quindi un clima che rischiava di ridurre i perimetri della libertà di stampa. E poi chiede chiarezza Montaruli proprio a Ranucci sui legami con il faccendiere arrestato. Dall'altra parte Walter Verini del Partito Democratico, che sicuramente si dice convinto dell'estraneità ma anche della bontà di condotta di Ranucci, ma nello stesso tempo definisce grave una frequentazione di questo tipo. Io con lui, dice, non prenderei neanche un caffè. E poi c'è il tema migranti, dopo la lettera pubblicata sui social di Giorgia Meloni in tandem con la premier danese per chiedere misure severe sull'immigrazione, per chiedere di usare il modello Albania per altri hub per i rimpatri, e tutto il centrodestra che rivendica le scelte di Giorgia Meloni, l'approccio anche su Schengen e la sua sospensione, dall'altra invece il centrosinistra, il Campolargo, che accusa la Premier di aver rotto quell'asse necessario con i paesi del Mediterraneo e di investire su scelte che possono essere invece un boomerang. Nel frattempo verrà audito il ministro degli interni Piantedosi giovedì nel comitato proprio Schengen a Palazzo San Macuto, mentre per concludere all'interno del Campo Largo continua il dibattito sulle primarie. Per Bonelli bisogna prima scrivere il programma e sicuramente AVS proporrà un candidato anch'ella, probabilmente un partigiano. Dall'altra parte, in un'intervista, Onorato, leader di Progetto Civico, afferma che bisogna accelerare, ma soprattutto attacca Azione e Calenda, secondo il quale dice Onorato, bisogna arrivare a un pareggio in modo da essere ago della bilancia, e questo non andrebbe bene. Ed è tutto.
1: Disordini ieri sera nel centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, dopo la morte di un giovane tunisino. Non è ancora chiaro se a provocare la morte del giovane sia stato un atto volontario o un incidente. Linda Dorigo.
3: Si sarebbe arrampicato sul tetto del campo sportivo precipitando a terra. Forse un atto dimostrativo, volontario o un incidente. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica che ha portato alla morte di Laswed Dowi nel centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza. 30 anni, tunisino, poche ore prima di morire aveva nominato la legale di fiducia, Michela Casorelli, che ha riferito di aver visionato i certificati medici dell'assistito da cui risulterebbero disturbi psichiatrici. Se dovessero essere accertati i problemi psichici, si dovrà capire come mai alla Sued fosse stata data l'idoneità alla vita nel centro. Secondo fonti vicine al CPR, l'uomo era entrato venerdì scorso. Da allora avrebbe dormito su un materasso nel piazzale perché non voleva stare nel modulo che gli era stato assegnato. Dopo l'accaduto, ieri pomeriggio, nel CPR è esplosa la protesta. 8 gli arresti, diverse le persone soccorse sul posto. La morte di Laswed ha riportato alla memoria un'altra vicenda, quella di Osama Darkawi, morto in questo stesso CPR 2 anni fa.
1: Sospesi fino alle 19 di oggi gli arrivi all'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La colonna di fumo, spinta dai venti, ha provocato il blocco delle attività.

0: attività. Linea a Letizia Vella.
1: Sì, aeroporto chiuso fino alle 19 e ovviamente stracolmo di passeggeri, perché dalla voragine in vetta all'Etna continua l'eruzione e l'emissione di cenere vulcanica che ha bloccato i voli. Si prospetta un'altra giornata di passione per quanti si affollano e che avrebbero dovuto partire o atterrare a Catania. E per la terza notte consecutiva la Protezione Civile ha allestito brandine e panche per lasciar riposare chi ha deciso di passare la notte al Vincenzo Bellini. Anche i bar sono rimasti aperti. Palermo già ha gestito in 3 giorni di emergenza quasi 14.000 passeggeri partiti e 30.000 utenti arrivati all'aerostazione. L'altro aeroporto di appoggio è da 1,5 ore di autobus. Finora sono stati dirottati su Comiso 72 voli in queste giornate. In centinaia lamentano la carenza o tardiva informazione da parte delle rispettive compagnie aeree. Sentiamo le loro voci, poi la linea può tornare allo studio. Stamattina da che ora è qua?
2: Dalle 6:30.
1: Partirete?
2: Non credo, penso che il viaggio sia stato cancellato ormai, quindi dobbiamo trovare un'alternativa per raggiungere Marrakech, ma non, al momento non ci stiamo riuscendo.
3: Il volo era oggi, stamattina, per questa famiglia che stava andando in Germania, gliel'hanno spostato il giorno 20. E la Ryanair non gli dà nessuna assistenza, completamente nessuno.
1: Siete un gruppo nutrito di ragazzi che deve partire per la vacanza studio, partirete oggi?
2: Non lo sappiamo, ci hanno cancellato il volo, ci hanno detto che forse lo riprogrammano o da Palermo oppure dobbiamo prendere un autobus per prendere l'aereo direttamente a Roma.
0: Dopo il caso Ceuta, l'Unione Europea alle prese con la gestione migratoria. In mattinata il ministro degli esteri spagnolo Albares ha parlato di necessità elettorale di partito dietro le scelte italiane sullo stop a Schengen. In diretta da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Albares stamattina ha sottolineato da un lato che l'Europa ha dimostrato in generale solidarietà alla Spagna, però poi ha fatto l'eccezione dell'Italia, ha detto probabilmente ha deciso di sfruttare questa situazione senza precedenti per esigenze elettorali, ha detto è sorprendente che proprio il paese europeo con il maggior numero di ingressi irregolari, il doppio rispetto a quelli che arrivano in Spagna, abbia deciso di chiudere le frontiere con noi e poi ha detto che è irrisorio il numero dei migranti che dalla Spagna vanno in Italia. Ha sottolineato che quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non solo e dunque ha detto la leggerezza e la frivolezza con cui ne ha parlato il governo italiano non sono accettabili. Di Ceuta si è parlato anche al consueto briefing di mezzogiorno qui alla Commissione europea. La portavoce Arianna Podestà ha detto la immigrazione clandestina non è ammissibile, dunque chi entra illegalmente deve tornare indietro e poi la Commissione ha anche dato notizie del protocollo d'intesa che stanno per le piattaforme social come TikTok e Meta per contrastare le fake news che sarebbero state all'origine dell'arrivo di massa a Ceuta e che anche in questi giorni stanno trasmettendo dei messaggi virali su un possibile nuovo arrivo nell'enclave spagnola. Linea allo studio.
0: Veniamo ai conflitti in corso. Trump dice che Hormuz è sminato e libero e gli Stati Uniti potrebbero tornare ad attaccare l'Iran. Intanto si punta alle sanzioni economiche a causa dell'esaurimento delle scorte di armamenti. L'inviato a New York, Nico Piro.
5: Ne abbiamo la capacità, lo scoprirete. Così Donald Trump risponde ad una domanda sull'escalation militare contro l'Iran nello studio Vale mentre firma un controverso ordine esecutivo sui vaccini per i bambini e si produce in affermazioni ambigue sul rapporto smentito dalla scienza tra autismo e vaccini. Sembrava finita la fase delle minacce all'Iran dopo che domenica, parlando all'agenzia Axios, Trump aveva descritto come volutamente di basso profilo la posizione degli USA verso Teheran, mettendo enfasi sulla pressione economica all'Iran più che su quella militare.
6: We control the strait 100%.
5: Poi afferma che gli USA controllano al 100% lo stretto di Hormuz e l'hanno persino sminato. Qual è il punto? Stando ad indiscrezioni di stampa, con opzioni militari ormai molto limitate, Trump sarebbe pronto ad accontentarsi della riapertura dello stretto per poi dichiarare vittoria e chiudere la guerra. Gli iraniani però hanno posto le condizioni per la riapertura, come la fine delle sanzioni e appunto il risarcimento dei danni di guerra. Se loro vogliono il pagamento dei danni, allora li voglio anch'io. Solo che Trump si riferisce non a questi 5 mesi di conflitto, ma agli ultimi

0: 1979, anno della rivoluzione islamica in Iran. Ma intanto sul presidente piomba un'altra pesante critica. Sta seguendo il manuale degli autocrati, è un pericolo per la democrazia, l'allarme di un'associazione di ex agenti dell'intelligence USA.
1: In vista delle elezioni, la Russia mette fuori legge anche l'ultimo partito di opposizione, contrario al conflitto in Ucraina, mentre si prepara a inviare al fronte nuove truppe nordcoreane. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
2: Ieri sera la Corte Suprema ha escluso Yabloko dalle elezioni parlamentari di settembre, l'unico partito dichiaratamente pacifista, sostenuto dalla vedova di Navalny, da Yashin, da Karamurza e altri nomi eccellenti dell'opposizione russa in esilio. La Corte ha accolto il ricorso degli ultranazionalisti di Rodina che avevano accusato Yabloko di irregolarità procedurali, ma anche questioni molto più serie come l'accusa di ricevere finanziamenti dall'estero. I dirigenti hanno promesso che presenteranno un ricorso. Intanto, dopo il massiccio attacco di droni ucraini in Tatarstan, il più sanguinoso dall'inizio del conflitto, nella notte altri sciami hanno preso di mira la città russa di Voronezh, in fiamme due depositi, anche qui ci sono vittime. Intanto il presidente Zelensky lancia l'allarme, la Russia starebbe per schierare nuovi mine inviati dalla Corea del Nord.
1: E siamo al meteo, con l'Italia ancora stretta nella morsa del caldo. Allora, cosa ci aspetta per le prossime ore? Lo chiediamo al colonnello Daniele Mocio. Ben ritrovato.
3: Grazie per l'invito. Una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo vissuto da più di due mesi a questa parte, con le temperature che sono il denominatore comune del tempo. Spesso parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità sono dei valori completamente asettici. 35 gradi con il 60% di umidità ha un determinato valore, significa una temperatura apparente di diversi gradi superiori, 40 gradi con il 15% ha un altro effetto. Però quello che vorrei evidenziare è che l'umidità presente si manifesta anche di notte con temperature che scendono un po', rimangono alte per essere notturne, però l'umidità tende ad essere decisamente alta e quindi le condizioni di disagio sono più importanti, anche perché il nostro corpo vorrebbe riposare. Da un punto di vista dello stato del cielo, sono giorni in cui abbiamo dei temporali che si formano nel pomeriggio sulle Alpi, nelle aree interne del centro, a sud verso l'Appennino Calabro-Lucano, marginalmente nelle nostre due isole maggiori, però sono confinati alle ore pomeridiane. Poi nel momento in cui
1: anche improvvisi, anche molto violenti, no?
3: È chiaro,
1: intorno
3: che
1: sempre
3: caldo,
1: alle 5
3: esattamente,
1: del pomeriggio.
3: Il caldo è una fonte di energia, è un carburante per i temporali, per la formazione delle nubi che poi portano i temporali che sono i cumulonimbi. Quindi è chiaro che nel momento in cui viene raggiunta quella temperatura, la formazione della nube avviene in poco tempo e quindi logicamente quello che poi scarica con magari tanta pioggia o anche grandine in un lasso di tempo decisamente basso.
1: Grazie al colonnello Daniele Mocio. Andiamo fuori dall'Italia, perché anche la Francia è flagellata dal caldo record, ci sono anche devastanti incendi, danni al settore del turismo, all'ambiente, all'economia a causa della conseguente siccità. Il governo prova a correre ai ripari. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
4: La Francia si prepara alla quinta ondata di caldo eccezionale, ma nell'estate di tutte le emergenze, come viene ormai definita la stagione che stiamo vivendo, l'ultimo allarme riguarda la siccità. Quasi il 70% del territorio francese è attualmente soggetto a restrizioni idriche. Il governo Le Cornu chiede a tutti di evitare sprechi di acqua e 21 dipartimenti limitano l'utilizzo all'acqua potabile e ai settori della salute e della sicurezza. La siccità colpisce quasi tutto il territorio metropolitano francese anche a causa dell'asfalto. In città le piante soffrono, tanto più che il suolo urbano è impermeabilizzato, spiega il biologo Marc-André Selos, secondo cui non basta avere degli alberi, ma c'è bisogno di prendersi cura del territorio e del suolo. Il caldo di queste settimane colpisce anche chi cerca casa. L'esposizione a sud non è più così richiesta perché il sole colpisce più forte e quando siete all'ultimo piano di un edificio haussmanniano con i tipici tetti in zinco, il caldo diventa per forza insopportabile.

0: Spiega questo agente immobiliare. Fissata intanto per domani una riunione di emergenza del Ministero dell'Ambiente per valutare gli effetti del cambiamento climatico.
1: Perde potenza ma causa pesantissimi disagi il tifone White Dolphin declassato a tempesta tropicale mentre imperversa su Pechino e sul cuore della Cina continentale. Il corrispondente Nello Porto.
2: Si chiama Dolphin. Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa e Taiwan, ha scatenato la sua forza distruttiva sulle province cinesi che si affacciano sul Pacifico. Raffiche di vento da 150 km orari hanno sferzato le zone costiere. 1 milione di persone evacuate per le piogge torrenziali che hanno allagato le strade di Shanghai. Interrotti i trasporti pubblici, semiparalizzati gli aeroporti con un migliaio di voli cancellati. Ora Dolphin si sta spostando verso nord, ma allontanandosi dal mare. Le autorità di Pechino hanno lanciato un'allerta per intense precipitazioni a partire dalla tarda serata. Sulla capitale potrebbe cadere una quantità di pioggia pari a un terzo di quella prevista in un anno. Nel sud della Cina, Hong Kong invece bel tempo con caldo record. La temperatura di 36,9 gradi è la più alta mai registrata dal 1884.
1: C'è una notizia dell'ultima ora che arriva dal Libano perché il Parlamento ha abolito la pena di morte. Si tratta del primo paese del mondo arabo a sostituirla con le forzate. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. La maggioranza dei 128 deputati libanesi ha votato a favore dell'abolizione con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah. Domani è l'atteso spettacolo dell'eclissi solare. Groenlandia, Islanda e Spagna sono i paesi dove si vedrà il fenomeno nella sua totalità, mentre in Italia sarà parziale. Piemonte e Liguria, le regioni dove raggiungerà il 93% dell'oscurità. Sentiamo Samuele Sabatini.
3: In Italia sarà visibile solo parzialmente l'atteso fenomeno dell'eclissi solare prevista al tramonto di domani, 12 agosto. Le zone maggiormente fortunate saranno Piemonte e Liguria, dove la percentuale della superficie solare oscurata sarà superiore al 93%. Lo spettacolo è fissato a partire da poco dopo le 19, con apice dopo le 20. Nel resto del paese l'eclissi sarà meno profonda e il tramonto interromperà presto la visione. Il fenomeno ottico-astronomico sarà invece totale solo in alcuni paesi europei come Groenlandia, Islanda e Spagna. Per chi non vorrà perdersi l'osservazione si ricorda l'utilizzo di occhiali appositi con filtro appropriato. Terminata l'eclissi e tramontato il sole sarà quindi possibile proseguire la serata andando a caccia di meteore, il celebre sciame popolarmente associato alle stelle cadenti di San Lorenzo. Ma non è tutto, il prossimo 28 agosto c'è attesa per un nuovo evento astronomico, un'eclissi lunare parziale visibile anche dall'Italia.
1: Anche quest'anno il concerto all'alba di Ravello ha regalato emozioni, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del festival che celebra quest'anno la sua 74esima edizione. Vediamo il servizio di Anna Teresa Damiano e poi linea alla regia.
4: La notte cede il passo alla luce sul belvedere di Villa Rufolo con il più famoso dei 13 poemi sinfonici di Franz Liszt, Le Prelude S97, ispirato a un'ode di Lamartine. L'appuntamento più atteso del Festival di Ravello comincia con le due suite dalla Carmen di Bizet, poi la Sinfonia numero 8 in Sol maggiore di Antonín Dvořák. Il rito del concerto all'alba si rinnova di anno in anno, tra musica e paesaggio, tra cielo e mare, nel luogo dove Wagner trovò ispirazione per il magico giardino di Klingsor. 74esima edizione, biglietti come sempre andati esauriti a pochi minuti dall'apertura delle vendite. Sul podio a dirigere l'orchestra sinfonica Giuseppe Verdi di Salerno, il pianista e compositore Alessandro Palumbo. Il festival organizzato dalla Fondazione

0: Fondazione Ravello, presieduta da Alessio Vlad, proseguirà fino a fine agosto con una nuova sequenza di grandi appuntamenti internazionali.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
3: Entrate mortali.
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo. Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
6: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
7: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
8: Cambia decisamente poco la situazione da un punto di vista delle temperature, ancora molto caldo, molto umido, ma al nord, specie sulle Alpi, nel corso del pomeriggio faranno la loro comparsa temporali che poi si atteneranno verso sera. Prevalenza di cielo sereno al mattino sulle regioni centrali, poi anche qui, sempre durante le ore più calde della giornata, lo sviluppo di nubi importanti, consistenti dalla origine a locali temporali. Ci portiamo verso le nostre regioni meridionali, sole e cielo sereno lungo le aree costiere, qualche isolato rovescio, un po' di pioggia accompagnata anche da locali temporali sull'Appennino Calabro-Lucano. Migliora poi dalla sera. Vento di tramontano di maestrale tra il Salento e le aree ioniche. Isolati rovesci, locali temporali nelle aree un po' più interne della Sardegna, così come nelle aree interne della Sicilia, fin verso la parte meridionale dell'isola stessa. Diamo lo sguardo alla previsione per domani, mercoledì 12 agosto, con ancora temporali che si sviluppano nel pomeriggio lungo le aree di confine delle Alpi, nelle aree interne del centro, marginalmente sempre nell'entroterra della Sardegna. Temperature che cambiano poco, ancora valori al di sopra dei 35 gradi, localmente, specie al centro, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.
9: Sono le 13.30, siamo tornati in diretta su Rai News 24, è il momento dei nostri approfondimenti. Concentriamoci sul Medio Oriente e anche sulle conseguenze politiche. In autunno sia Trump che Netanyahu saranno impegnati in campagna elettorale. Il conflitto in Medio Oriente resta incerto e sempre da quella regione arriva oggi la notizia della condanna a morte per l'ex presidente siriano Assad. Roberto Vicaretti ne ha parlato con Greta Cristini. Vediamo l'intervista e a seguire la nostra rubrica Motori 24. Il telegiornale torna alle 14.

0: ovviamente c'è un blocco e un controblocco. I cinesi si stanno effettivamente cominciando a preoccupare, ma è evidente che l'attuale negoziato fra Oman e Repubblica Islamica dell'Iran per la prossima gestione dello stretto di Hormuz, in cui l'Iran rivendica una sovranità bilaterale essenzialmente sullo stretto e una nazionalizzazione de facto dello stretto, pare ormai condiviso dalla gran parte degli analisti, sia comunque non tanto mediato ma in qualche modo spinto dagli stessi Stati Uniti che sono dietro l'Oman. Quindi la posizione omanita, che vorrebbe almeno mantenere un controllo parziale della rotta in uscita, diciamo così, delle petroliere, delle navi mercantili commerciali dallo stretto di Hormuz, ha dietro anche il supporto degli Stati Uniti, il che però appunto significa che di certo non c'è una sovranità americana sullo stretto, che è stato di base comunque completamente appaltato, se non necessariamente ceduto direttamente alla sovranità iraniana. E questo temo che sia una grandissima sconfitta, la più grande sconfitta politica per questa amministrazione e in generale per la globalizzazione marittima americana.
1: E allora, visto che il tema è anche la sconfitta politica, a novembre si vota negli Stati Uniti, elezioni di midterm non banali, come può vendere come un successo quella che te hai definito una sconfitta politica Donald Trump e suoi?
0: Non la può vendere. Credo che Trump sia piuttosto disperato nel cercare di andarsene dal Medio Oriente in generale, rivendicando una qualsiasi vittoria, un qualsiasi accordo come storico. L'abbiamo visto appunto con il piano in 15 punti del 31 luglio che Hamas ha accettato e che Netanyahu ha sconfessato nelle scorse ore. Era quello un ulteriore modo, diciamo così, un mezzo, un altro espediente per vendere appunto alla opinione pubblica americana che in qualche modo Trump sta ottenendo dei risultati in Medio Oriente, sia per quel che riguarda Gaza che per quel che riguarda il Libano e potenzialmente poi la guerra regionale contro l'Iran. Tutto questo però non è vero, cioè quello che sta accadendo è che in realtà...
1: Dicite c'è questa cosa che sia principio di realtà che ogni tanto dovrebbe comparire.
0: E di non contraddizione a cui Trump non pare, insomma, che non pare rispettare. No, da questo punto di vista l'abbiamo visto, diciamo, con la dichiarazione pronta di Netanyahu, che guarda invece al suo elettorato e che ha bisogno invece appunto di ribadire, e questo credo che Trump l'abbia capito, perché nelle scorse ore abbiamo visto in realtà una non reazione americana, no, dell'amministrazione di Washington rispetto alle parole di Netanyahu, che ha detto noi non accettiamo il piano in 15 punti, che invece Trump aveva sollecitato Israele ad accettare, anzi aveva detto Israele è ben contento, è entusiasta di questo piano e comunque se non lo accettassero ci rimarrei molto male, sarei molto deluso. Capiamo quindi che insomma il principio di... In momento e in fase elettorale sia americana che israeliana, ecco, il principio di realtà e di non contraddizione vengono meno.
1: Eh già, perché il fattore politico riguarda l'Europa sulla gestione dei flussi migratori, no? L'abbiamo detto, si vota in Sassonia, il 27 anno elettorale in Italia, Francia e Spagna, non propriamente paesi banali, gli Stati Uniti il midterm, in Israele siamo alla vigilia di un voto politico che può sancire la fine o no di Netanyahu. Può permettersi, perché può permettersi di dire così fortemente no a Trump, Netanyahu?
0: Perché la gran parte dell'opinione pubblica israeliana e la gran parte ora dei candidati politici, anche del fronte di opposizione di Netanyahu, vedono quel piano in 15 punti come una resa ad Hamas. Ci sono alcuni punti che effettivamente non vengono accettati, ad esempio la supervisione della Turchia e del Qatar all'interno della forza internazionale di stabilizzazione, o ancora il fatto che il disarmo, quindi le armi che dovrebbero essere diciamo così consegnate da Hamas, oltre che una, diciamo così, un qualcosa di utopistico, Israele lo comprende bene ed effettivamente è così, ma dovrebbero poi essere stoccate, depositate in warehouse, cioè qua appunto in depositi dentro la striscia di Gaza e quindi in prossimità probabilmente appunto di Hamas per Hamas per recuperarle. E in generale il ritiro israeliano al di sotto, diciamo così, al di qua della linea gialla, che si attestava al 52-53%, ora sono avanzati l'IDF fino al 70%, nel piano dovrebbe essere, diciamo così, o contestuale, cioè nel senso, o diciamo così, dovrebbe avvenire contestualmente al disarmo appunto parziale di Hamas o addirittura prima. Sono ovviamente elementi che Israele non accetta dal loro punto di vista legittimamente, però la percezione dell'opinione pubblica israeliana comunque effettivamente è contraria a questo piano, questo va detto, quindi non è soltanto, diciamo così, un'opposizione classica di campagna elettorale di Netanyahu, l'intera popolazione israeliana non la vuole. Uno dei problemi fondamentali per cui non si riesce a capire bene chi vincerà queste elezioni fra Netanyahu, che sta rimontando nei sondaggi, oppure Eisenkot, Gadi Eisenkot, l'ex capo dell'IDF, che sta subito sotto, mettiamola così, comunque è considerato come il candidato principale nel fronte anti-Netanyahu, è che il fronte di opposizione, comunque sionista ovviamente, anti-Netanyahu, non può dire di allearsi con i partiti arabi, di cui però ha bisogno quei 10-13 seggi alla Knesset, una Knesset, okay, il Parlamento israeliano composto da 120 seggi, per arrivare alla maggioranza servono 61 seggi, non può dire il fronte anti-Netanyahu di allearsi con i partiti arabi né in coalizione inclusiva né come sostegno esterno, perché ovviamente la gran parte appunto del perché sarebbe ovviamente una mossa elettorale tossica per l'elettorato
1: perché
0: di Eisenkot. Perché scoprirebbe
1: a destra,
0: sì.
1: Mettiamolo
0: così, cioè, dobbiamo essere chiari. Anche il fronte anti-Netanyahu non è un fronte di sinistra in Israele, è comunque un centrodestra-destra securitario. E quindi diciamo la sinistra è morta, cioè è quasi, diciamo così, è quasi morta in Israele.
1: E questo è il motivo per cui Netanyahu si può permettere di dire no a Trump. Quello che mi manca di comprendere, te lo domando, è perché Trump non reagisce con Netanyahu come fa con tutti gli altri? Cioè, se un leader europeo avesse detto così fragorosamente no a una proposta di Trump, sarebbe partito, lo dico in modo elegante, uno shit show storm dalla Casa Bianca, che sarebbe bastato la metà per spazzare via leadership.
0: Certo, allora la risposta più diciamo così, più complottista, se vogliamo, comunque sia più anche spesso condivisa, è che ovviamente ci siano delle leve di ricatto che il Mossad israeliano, lo stesso Netanyahu personalmente forse ha su Trump. Possiamo dire più generalmente che c'è ovviamente una lobby israeliana importante che fa diciamo così, pressione al Congresso americano e ovviamente su questa amministrazione. E poi in generale dobbiamo dire che realizzando appunto che si tratti di una mossa elettorale appunto di Netanyahu, evidentemente Trump non è preoccupato dal fatto che in qualche modo comunque i due una quadra dovranno trovarla. Io non sono in realtà positiva o ottimista da questo punto di vista, come evidentemente lo è Trump, perché uno dei, se ci ricordiamo, delle spinte, degli sforzi maggiori di questa amministrazione sono gli accordi di Abramo e in particolar modo la normalizzazione dei rapporti fra Arabia Saudita e Israele. E anche Israele vuole questa normalizzazione, questo avvicinamento dell'Arabia Saudita, che invece abbiamo visto anche non soltanto in funzione anti-iraniana ma anche anti-israeliana, si sta alleando di più con Turchia, Pakistan, abbiamo visto appunto l'accordo di mutua difesa basato essenzialmente su
1: una sorta di NATO che alternativa di quelle latitudini.
0: Non è NATO, non sarà NATO islamica, perché banalmente mentre con l'Unione Sovietica era chiaro che fosse la minaccia, cioè una appunto l'URSS, in Medio Oriente questa alleanza fra Pakistan di difesa, fra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia, vede tanto Israele quanto l'Iran ovviamente come
1: rivali
0: una
1: strategici.
0: Però ecco, a conclusione, su questa spinta che Trump ovviamente vorrebbe della normalizzazione fra sauditi e israeliani, c'è di mezzo Netanyahu che non accetta di concedere all'Arabia Saudita quello di cui l'Arabia Saudita, l'opinione saudita, ha bisogno, ovvero una soluzione per la questione palestinese, che riconosca ovviamente lo Stato palestinese. Sulla base di questo niet da parte di Netanyahu, l'Arabia Saudita non può andare avanti con questa normalizzazione, anzi si allontana. E su questo abbiamo visto le recenti dichiarazioni proprio di Netanyahu, che ha ribadito che
1: finché io sto qua non esisterà mai uno Stato di Palestina, né a Gaza né in Cisgiordania. È stato anche più brutale, ha detto Hamasistan o Fatahistan, no? Quindi dei sistemi di potere che fanno capo alle due fazioni politiche, a due delle fazioni politiche palestinesi. C'è un'ultima ora che riguarda Damasco, Assad, ti chiederò di commentarla più avanti. Prima volevo domandarti, visto che siamo a parlare di Gaza, è finito il Board of Peace? È fallito e non poteva che finire così?
0: Io credo che non sia mai iniziato da questo punto di vista, proprio perché appunto all'interno c'erano degli equilibri che venivano considerati comunque inaccettabili da Israele, a partire ovviamente dalla presenza di altri paesi come la Turchia, che secondo non meno Netanyahu ma alcuni appunto vertici del suo governo rappresenta il prossimo nemico, no? Bennett ha detto tempo fa che il prossimo nemico dopo l'Iran è appunto la Turchia. La Turchia che ovviamente fa pressione da nord appunto attraverso la Siria, ma non soltanto. Tanto, io sono stata appunto settimane fa in Libano, dove una eventuale incursione o coinvolgimento siriano, quindi come proxy della Turchia in Libano, quindi a influenzare ulteriormente appunto degli equilibri molto vicini ai confini israeliani, che sappiamo appunto non essere settati, però rappresenta una minaccia securitaria appunto per Israele, quindi tanto da nord quanto potenzialmente da Gaza. Questo è uno degli esempi per cui in realtà il piano presentato appunto dal Board of Peace in Egitto non ha mai visto poi in realtà una reale implementazione sul campo. L'abbiamo visto, il comitato tecnocratico palestinese non riesce a prendere vita, perché ovviamente ci sono anche degli equilibri palestinesi, intrapalestinesi di litigio, e dovuto sicuramente anche dall'esterno a una strategia tutta israeliana che è storica, che è quello del divide et impera, no? Cioè, certo.

0: C'è di un disimpegno per concentrare le proprie risorse verso l'Indo-Pacifico, perché c'è una incapacità di asset militari e di uomini, anche l'abbiamo visto, il deficit di munizionamento, di sistemi Patriot, i missili intercettori fondamentali che l'America utilizza sia tanto appunto in Ucraina, sia ovviamente in Medio Oriente, ma di cui avrebbe bisogno per l'Indo-Pacifico. Quindi il disimpegno americano è il grande obiettivo in realtà dal Medio Oriente. Per questo, per farlo, ha bisogno di alleati affidabili. Il problema è che alleati regionali affidabili si fanno la guerra fra di loro.
1: Perché quella è la realtà. L'ultima cosa che ti chiedo è proprio sulla nuova Siria. Un tribunale di Damasco ha appena condannato a morte, ovviamente in contumacia, Assad, è a Mosca, dovrebbe essere a Mosca. Insomma, queste sono le ultime notizie. Che animale politico è la nuova Siria?
0: È una nuova Siria a maggioranza sunnita che ha bisogno di consolidare un controllo territoriale in tutta il territorio che è enorme, che non ha consolidato appieno, e che per farlo però ha bisogno in realtà comunque di accordi con tutte le altre minoranze, tanto con i curdi, tanto con gli alawiti nella costa. Quando mi trovavo appunto in Siria altri mesi fa, ho parlato con dei capi milizia di alawiti che erano stati arrestati da al-Shara subito dopo ovviamente il dicembre del 2024, poi erano stati liberati perché al-Shara si era reso conto che con gli stessi che facevano parte dell'esercito governativo appunto della famiglia Assad, appunto alawita, fino appunto alla caduta di Assad, comunque ci doveva scendere a patti proprio per mantenere il controllo territoriale. È una Siria che ovviamente consolida quello che dicevamo prima, ovvero un nuovo protettorato turco sulla Siria, una fine se non una riduzione drastica dell'influenza iraniana e russa. I russi che si trovano ancora sulla costa, in particolar modo a Tartus in una base appunto più interna aerea della Siria, e su cui appunto con cui la Siria di Assad appunto scenderà e continuerà a scendere a patti, con una visione però sempre più non tanto filo occidentale ma proprio filo americana e filo israeliana. Il prossimo passo per Assad, lo ha affermato lui stesso, è un accordo di sicurezza con Israele. Assad comincia a, diciamo così, strizzare l'occhiolino a Netanyahu anche in vista possibilmente di una integrazione negli accordi di Abramo.

0: 28 metri, 3 alberi, 4 ponti. Vele alte sul Tamigi, uno spettacolo che non si vede tutti i giorni. Questa è la replica fedele della Santa Maria, l'ammiraglia di Cristoforo Colombo che nel 1492 attraversò l'Atlantico per la prima volta nella storia della navigazione occidentale. L'originale affondò nello stesso anno a largo di Haiti. Di lei non esiste neppure un disegno tecnico. Eppure qualcuno l'ha ricostruita e non solo, l'ha portata in giro per il mondo. Atlantico, Caraibi, Canale di Panama, Mediterraneo, nord della Francia, quasi 100 porti toccati. Una mobilità che sfida ogni logica contemporanea, perché su questa nave non si sceglie quando partire, si naviga con il vento, non contro, e quando il vento non c'è, si aspetta.
1: We don't have any records.
2: Non abbiamo archivi, non abbiamo i piani dell'originale, quindi l'abbiamo ricreata basandoci su altri documenti storici. Abbiamo cercato di renderla il più simile possibile all'originale, aggiungendo ovviamente alcune caratteristiche moderne per il comfort dell'equipaggio e per rispettare le normative marittime vigenti.
1: Modern features.
0: Al governo c'è il capitano Carlos Llorente che deve fare i conti con una timoneria che ha qualcosa di medioevale, una grande leva di legno collegata direttamente al timone di poppa.
3: Questo è il nostro sistema di governo, è una leva che si collega al timone sotto coperta e da lì al timone vero e proprio. È diretto, è un sistema molto faticoso e in mare aperto servivano due o tre persone e se c'era moto ondoso anche di più.
0: Sotto coperta un allestimento ricostruisce la

0: vita di bordo del 400, penne d'oca per segnare le rotte, uno scheletro sistemato vicino alla cuccetta, non un reperto, ma una sorta di promemoria teatrale di come poteva finire chi si avventurava sull'Atlantico prima che qualcuno inventasse i giubbotti di salvataggio. Poi ci sono le stive, con viveri e utensili. 300 anni prima del frigorifero, rifornirsi per un viaggio oceanico significava portare dietro di tutto, cibo incluso, senza garanzie. Sulle pareti, una raccolta di simboli documenta ogni porto toccato in anni di navigazione. Un diario di bordo costruito con tappe, una mobilità fuori dal tempo che non conosce le app di navigazione, le prenotazioni online. Solo il vento, la rotta e l'orizzonte davanti, esattamente come 6 secoli fa.
1: Un albero di legno grezzo, una chiglia bassa sull'acqua e sul timone una testa d'orso intagliata a mano. Benvenuti nella flotta di 1000 anni fa. Questa è la saga Farman, una longship vichinga costruita sulla base di un relitto del X secolo, arrivata dalla Norvegia a remi e a vela per partecipare al Classic Boat Show. Una mobilità che non ha bisogno di carburante, ha bisogno solo di muscoli, di coraggio e di un vento favorevole. La storia di questa nave è già di per sé un capolavoro. Il relitto originale si trovava in fondo al mare da poco prima dell'anno 1000. Poi, con la risalita delle terre dopo l'ultima glaciazione, era riemerso in un campo norvegese degli anni 60, mezzo consumato, senza prua né poppa. Il progetto ha dovuto letteralmente inventare le parti mancanti, prendendo le estremità da altri ritrovamenti danesi. Una ricostruzione che è già di per sé un viaggio.
0: Avevano costruito una nave basandosi sulla Kstradskip. Era un relitto trovato negli anni 60 in Norvegia, un relitto dell'era vichinga fondata in una tempesta nel 998.
1: L'autenticità è nei dettagli: timone con testa d'orso intagliata, scafo in legno massello, vele in tessuto naturale. I vichinghi, in fatto di navigazione, non scherzavano. Detto questo, c'è una concessione al terzo millennio che fa sorridere. Sotto coperta è stato installato un bagno funzionante con scarico idraulico e serbatoio. L'unico problema, come ammette il responsabile con un certo candore, è la privacy, o meglio, la sua totale assenza. Nello stesso bacino, ormeggiata a pochi passi dalla longship vichinga, una storia completamente diversa. La chiatta reale gloriana, costruita interamente in legno pregiato, quercia britannica, iroco, castagno dolce, lunga 27 metri, con spazio per 18 rematori. All'interno pitture sul soffitto con gli uccelli del Tamigi, un leone rampante dorato che custodisce la cabina, il trono rivestito di velluto. È la mobilità cerimoniale della corona britannica, lenta, maestosa, impeccabilmente scenografica. Ma il momento più silenzioso di questo raduno galleggiante è forse il più potente. Una fila di piccole imbarcazioni che non sembrano granché. Scafi usurati, vernice consumata, dimensioni modeste. Eppure nel 1940 queste barche, spesso guidate da volontari, attraversarono la Manica per salvare i soldati alleati dalla spiaggia di Dunkerque. Non è una mobilità di conquista, è una mobilità di sopravvivenza.
0: Questo gruppo di imbarcazioni, i vascelli che vedete qui oggi, sono gli ultimi eroi dell'operazione Dinamo, la missione che nel 1940 portò in salvo 328.000 soldati della forza di spedizione britannica. Oggi non è rimasto in vita nessuno dei reduci di quella campagna. Così la memoria continua a vivere e lo spirito di Dunkerque resta acceso proprio grazie a queste navi, le uniche testimoni rimaste.
1: Dal X secolo al XX, dai vichinghi alla chiatta reale, dalle barche di Dunkerque ai velieri d'altura. tutto ormeggiato a Londra nello stesso bacino,

0: a pochi passi dalla città. Ogni scafo racconta un modo diverso di muoversi sull'acqua. Ogni tavola di legno ricorda che la mobilità umana non è iniziata con il motore a scoppio ed è sopravvissuta benissimo anche senza.
1: "110 anni di vita, tre alberi e ancora in grado di solcare il Pacifico. Questo scafo è una goletta olandese costruita nel secondo decennio del Novecento. Non è in un museo e non è ancorata in un porto storico a fare bella mostra di sé, ma è in navigazione e ha terminato uno dei viaggi più straordinari della vela contemporanea. Un giro del mondo di oltre 40.000 miglia nautiche in 32 tappe, seguendo le rotte di Charles Darwin a bordo del Beagle tra il 1831 e il 1836, dall'Inghilterra all'Australia e poi di ritorno. Una nave storica in un museo è straordinaria, una nave storica che circumnaviga il globo con passeggeri a bordo senza sistemi di navigazione moderni sul ponte è qualcosa di un'altra categoria. È una scelta consapevole di mobilità atipica, quasi una provocazione alla logistica del XXI secolo. Niente GPS da plancia, niente autopilota, niente verricelli elettrici. Sul ponte si lavora come si lavorava 100 anni fa.
2: È molto, molto raro avere una nave di quest'età ancora in navigazione nel mondo con passeggeri a bordo. Ne sono rimaste pochissime. Questa è davvero una nave storica, il che la rende molto speciale.
1: Il fascino di questo modo di navigare ha però un prezzo reale. Con l'oceano non si negozia. Durante il viaggio sono state affrontate tempeste con raffiche a 100 km all'ora e onde alte 10 metri. Tutto gestito con le stesse tecniche di un secolo fa. Vele issate a mano, timone manovrato da fuori, equipaggio sempre esposto agli elementi. Sul ponte di questa nave non esiste il riparo della tecnologia.
2: Non abbiamo tecnologie moderne, non sul ponte. Tutte le vele vengono issate a mano, con la forza umana. Non abbiamo verricelli, governiamo a mano, siamo sempre all'esterno per condurre la nave. Certo, all'interno poi abbiamo i generatori, l'elettricità, le cose sono cambiate, ma all'esterno la navigazione di questa nave è ancora praticamente identica a come era 100 anni fa.
1: In 2 anni di rotte oceaniche questa nave ha attraversato i Caraibi, doppiato il Capo di Buona Speranza, ha raggiunto le isole Chatham, toccato 33 porti su 5 continenti. Alle Galapagos ha ritrovato le stesse iguane marine e gli stessi leoni marini che Darwin descriveva nei suoi diari. In Sudafrica ha navigato con babbuini sulle coste e vulture del Capo in volo sulle scogliere, una mobilità che porta con sé il mondo intero. Sul Tamigi questa goletta centenaria scivola silenziosa tra i ponti della città. Lo scafo che porta ancora addosso il sale di oceani lontani è un'immagine che ferma il respiro perché racconta meglio di qualsiasi parola cos'è la mobilità quando non ha fretta, non un mezzo per arrivare prima. Non una macchina da ottimizzare, ma un modo di stare nel mondo, lentamente, consapevolmente, con gli occhi aperti su tutto ciò che si attraversa.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Che bello hotel.
2: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
1: Non hai usato Trivago.
3: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
4: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%.
1: Non ha usato Trivago.
2: Non ho usato Trivago.
4: Hotel Trivago.
5: Entrate mortali.
6: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
7: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
8: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
10: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
9: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.

0: Un neonato e una donna salvati dalle macerie a Cali in Colombia dopo il sisma. Si spera anche per i 2700 dispersi. Sono oltre 130 le vittime nel paese e quasi 600 i feriti. Si terrà domani l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola in carcere perché è sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci ed è polemica politica. Ancora tensione tra Madrid e Roma. La Spagna accusa l'Italia di attacchi a fini elettorali. Il ministro Piantedosi convocato dalla commissione Schengen giovedì sui controlli alla frontiera. Allerta caldo, bollino rosso in 19 città, fiumi a secco e incendi. 40 gradi a Ferragosto, attesa una tregua dalle alte temperature dopo il 17. Ancora odio sui social per le vittime di violenza. Sulla lista nera degli haters, ora i ciclisti dopo l'aggressione da parte di un automobilista a Torino. Messaggi di odio che possono portare a condanne. Cresce l'attesa per l'eclissi solare di domani, che sarà ben visibile soprattutto al nord Italia. A seguire le stelle cadenti, il 28 sarà la volta dell'eclissi di Luna. Buon pomeriggio da RaiNews 24. In apertura di questa edizione, il devastante sisma che ha colpito la costa occidentale della Colombia. Almeno 132 le vittime accertate. Ancora 2700 i dispersi, decine i palazzi crollati e si cercano sopravvissuti tra le macerie. Katia Cerratti.
1: Somos el gruppo de rescate della Cruz Roja.
2: Si scava senza sosta tra le macerie di Cali, Pereira e Quibdó, le città più colpite dal violento sisma di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. In una disperata corsa contro il tempo, soldati, soccorritori e familiari setacciano quel che resta di migliaia di edifici distrutti, rimuovendo e passandosi di mano grossi pezzi di cemento tra lunghe file di volontari. Insieme al bilancio delle vittime, di ora in ora cresce anche il numero dei dispersi. I familiari degli scomparsi si sono auto-organizzati, gestendo siti web su cui pubblicano informazioni dei loro cari, nella speranza che un tam-tam social possa fornire notizie sulla loro sorte. Ma in mezzo a tanta devastazione emergono storie di speranza, come il salvataggio miracoloso di una madre e del suo neonato, estratti vivi dalle macerie di un edificio. Il governo colombiano ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e la massima allerta negli ospedali, mentre a Cali è stato imposto il coprifuoco con il supporto dei militari per prevenire saccheggi e proteggere la popolazione. Nell'aeroporto locale sono riprese le normali attività dopo le continue interruzioni di corrente per i gravi danni al sistema elettrico e la chiusura di altri 6 scali. Il presidente colombiano ha visitato le zone devastate, promettendo sostegno e aiuti economici. I fondi per far fronte a questa tragedia sono disponibili, affermato, e siamo fiduciosi che questa sia un'opportunità per dire al paese che il Chocó non sarà mai più una terra dimenticata. Sul fronte internazionale, in arrivo dagli Stati Uniti, 15 milioni e mezzo di dollari, mentre il Venezuela ha offerto squadre di soccorso e beni umanitari. L'Unione Europea, oltre al supporto umanitario, ha attivato il servizio satellitare Copernicus, che può aiutare a valutare l'entità del disastro.
0: Intanto cresce il bilancio delle vittime, l'ultimo ufficiale parla di 169 morti. Ascoltiamo ora le testimonianze di alcuni sopravvissuti.
3: Dove ci sono stati i danni? Può dirmelo, per favore? Può raccontarmi la sua esperienza? Com'è andata? No, non saprei dirvelo. Io vengo qui ogni giorno per il servizio e posso soltanto dire che il Signore è misericordioso. Ci custodisce e dà forza alle persone che hanno perso i propri cari e i propri beni materiali. Ma non dobbiamo perdere la fede. Continuiamo a pregare. No, beh, quello che sta succedendo è davvero impressionante. È la prima volta che assisto a qualcosa di così grave. E niente, speriamo che riescano a recuperare i corpi e che possano salvare le persone che sono ancora lì e sono vive. E che tutto possa tornare alla normalità, con l'aiuto di Dio.
0: Sarà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Andiamo dall'inviato Stefano Corradino.
4: Sì, noi siamo davanti al carcere di Rebibbia, prima notte per Walter Lavitola e domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia qui in carcere. Ricordiamo, lui è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre scorso con l'aggravante del metodo mafioso. Dalle carte del GIP si evince che Lavitola avrebbe architettato questo attentato per aumentare la popolarità del giornalista Ranucci e quindi di conseguenza in qualche modo poter avere lui un ruolo di primo piano qualora Ranucci avesse avuto un ruolo politico importante, quindi un ruolo di primo piano anche per Lavitola in quanto amico del giornalista Ranucci. Ma dalle carte del GIP si evince anche che non ci sarebbero elementi che farebbero elementi relativi a un accordo tra Ranucci e Lavitola, e quindi Ranucci sarebbe di fatto vittima anche di manipolazione, dal momento che nei giorni successivi all'attentato, in una conversazione tra Lavitola e Ranucci, Lavitola avrebbe detto al giornalista: secondo me alla base dell'attentato ci sono servizi segreti internazionali e anche organizzazioni camorristiche e mafiose. Dare Bibbia la linea torna a voi.
0: E dopo l'arresto di Lavitola ci sono ancora polemiche politiche in relazione al conduttore di Report Ranucci, ma i partiti si confrontano anche sul tema migranti. Il punto in studio con Pablo Rocas.
5: Sui giornali di oggi varie interviste riguardanti proprio Ranucci. Da una parte Montaruli di Fratelli d'Italia che afferma: Schlein dovrebbe chiedere scusa per quelle parole pronunciate proprio a ottobre dell'anno scorso sul clima che si era creato anche a causa dell'approccio del governo, e quindi un clima che rischiava di ridurre i perimetri della libertà di stampa. E poi chiede chiarezza Montaruli proprio a Ranucci sui legami con il faccendiere arrestato. Dall'altra parte Walter Verini del Partito Democratico, che sicuramente si dice convinto dell'estraneità ma anche della bontà di condotta di Ranucci, ma nello stesso tempo definisce grave una frequentazione di questo tipo. Io con lui, dice, non prenderei neanche un caffè. E poi c'è il tema migranti, dopo la lettera pubblicata sui social di Giorgia Meloni in tandem con la premier danese per chiedere misure severe sull'immigrazione, per chiedere di usare il modello Albania per altri hub per i rimpatri, e tutto il centrodestra che rivendica le scelte di Giorgia Meloni, l'approccio anche su Schengen e la sua sospensione. Dall'altra invece il centrosinistra, il campo largo, che accusa la premier di aver rotto quell'asse necessario con i paesi del Mediterraneo e di investire su scelte che possono essere invece un boomerang. Nel frattempo verrà audito il ministro degli interni Piantedosi giovedì nel comitato proprio Schengen a Palazzo San Macuto, mentre per concludere all'interno del campo largo continua il dibattito sulle primarie. Per Bonelli bisogna prima scrivere il programma e sicuramente AVS proporrà un candidato anch'ella, probabilmente un partigiano. Dall'altra parte, in un'intervista, Onorato, leader di Progetto Civico, afferma che bisogna accelerare, ma soprattutto attacca Azione e Calenda, secondo il quale, dice Onorato, bisogna arrivare a un pareggio in modo da essere ago della bilancia, e questo non andrebbe bene. Ed è tutto.
0: Dopo il caso Ceuta, l'Unione Europea alle prese con la gestione del fenomeno migratorio. In mattinata il ministro degli esteri spagnolo Albares ha parlato di necessità elettorale di partito dietro le scelte italiane sullo stop a Schengen. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
6: Alvarez stamattina ha sottolineato da un lato che l'Europa ha dimostrato in generale solidarietà alla Spagna, però poi ha fatto l'eccezione dell'Italia, ha detto probabilmente ha deciso di sfruttare questa situazione senza precedenti per esigenze elettorali, ha detto è sorprendente che proprio il paese europeo con il maggior numero di ingressi irregolari, il doppio rispetto a quelli che arrivano in Spagna, abbia deciso di chiudere le frontiere con noi, e poi ha detto che è irrisorio il numero dei migranti che dalla Spagna vanno in Italia. Ha sottolineato che quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non solo d'Europa ma del mondo intero, e dunque ha detto la leggerezza e la frivolezza con cui ne ha parlato il governo italiano non sono accettabili. Di Ceuta si è parlato anche al consueto briefing di mezzogiorno qui alla Commissione europea. La portavoce Arianna Podestà ha detto la immigrazione clandestina non è ammissibile, dunque chi entra illegalmente deve tornare indietro. E poi la Commissione ha anche dato notizia del protocollo d'intesa che stanno apportando con le principali piattaforme social come TikTok e Meta per contrastare le fake news che sarebbero state all'origine dell'arrivo di massa a Ceuta e che anche in questi giorni stanno trasmettendo dei messaggi virali su un possibile nuovo arrivo nell'enclave spagnola. Fino allo studio.
0: Anche la Gran Bretagna è alle prese con la gestione del fenomeno migratorio. È stato intercettato un gommone carico di 230 migranti salpato dalle coste francesi. L'inviata a Londra, Anna Paola Ricci.
7: In 230 pericolosamente a galla hanno attraversato il canale della Manica. Il braccio di mare che separa la Francia dal Regno Unito non aveva mai visto un'imbarcazione del genere, carica quanto un Boeing. Testimoni raccontano imbarcava pericolosamente acqua, stava per affondare. Il maxi gommone ha provato a caricare sulla spiaggia di Berck-sur-Mer altri 30 migranti, poi soccorsi dai servizi marittimi francesi. La Manica è tra le rotte più trafficate, tra le più pericolose. A Calais c'è chi chiede più sicurezza.
8: Siamo qui per ricordare le oltre 200 persone che hanno perso la vita nella Manica e i 40 dispersi. Le loro famiglie non hanno ancora avuto notizie.
7: Parola di Angel Vettorello. La sua associazione umanitaria aiuta i migranti alla frontiera franco-britannica.
8: Siamo qui anche per richiamare l'attenzione sul sistema di soccorso marittimo, inadeguato. Le barche partono da Etretà, da Dieppe, davanti alle coste non ci sono navi di soccorso.
7: Ad aprile Regno Unito e Francia hanno raggiunto un accordo da 662 milioni di sterline, circa 773 milioni di euro, per la gestione dei flussi migratori nel canale. Parigi ha promesso elicotteri e droni, ma in questo caso, accusano le autorità inglesi, la polizia francese si è limitata a monitorare per 9 lunghe ore l'odissea della barca col suo carico di disperati.
0: La cronaca ci riporta in Italia. La polizia ha arrestato due maestre d'asilo nido per maltrattamenti, mentre per altre due educatrici è scattata la denuncia. Indagini coordinate dalla Procura di Monza. Sentiamo Simone Gorla.
9: L'indagine era partita ad aprile, quando alcuni genitori si erano presentati in procura a Monza per raccontare che nell'asilo dove andavano i loro figli qualcosa non tornava. In 4 mesi la polizia ha scoperto maltrattamenti ai danni di bambini di età da pochi mesi a 3 anni, punizioni degradanti, metodi educativi definiti denigratori e coercitivi, ma anche cibo e bevande non adeguate. Per questo sono finite ai domiciliari una 42enne titolare di un asilo nido di Muggiò in provincia di Monza e una educatrice 24enne assunta a gennaio senza avere i titoli previsti. Deve rispondere ora di esercizio abusivo della professione, ma soprattutto di aver avuto approcci e contatti inopportuni con alcuni bambini, provocando in loro un evidente stato di disagio. Altre due educatrici, 32 e 49 anni, sono indagate a piede libero. Gli agenti hanno perquisito i locali dell'asilo nido e le case delle indagate nelle province di Monza, Bergamo e Parma.
0: Le indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne picchiato all'esterno di una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Ora gli inquirenti si stanno concentrando sui possibili responsabili dell'aggressione. Sarebbero alcune persone residenti a Belvedere Marittimo. Sentiamo Lorenzo Gottardo.
10: Proprio in questo momento il silenzio è più della parola. C'era un ragazzo di 30 anni, quattro figli, ce l'ho parati, questo guadagna 100 euro.
11: Morire così, a soli 30 anni, una tragedia senza senso, dice chi conosceva Antonio Perrotta, il ragazzo ucciso dopo un pestaggio brutale fuori da una discoteca di San Gineto, in provincia di Cosenza. Oggi è a Fuscaldo, è il giorno del lutto, parenti, amici, tutti qui in lacrime, vogliono solo una cosa, che sia fatta giustizia.
12: Posso dire, è una cosa troppo brutta, mi ha spezzato a tutti quanti, giustizia e basta.
13: Quando hai saputo quello che gli è?
12: No, basta, vi prego proprio.
11: A scatenare la furia omicida, forse uno sguardo sbagliato, lo hanno colpito anche con un bastone, dice qualcuno. Quando è arrivato in ospedale a Cosenza la situazione era ormai disperata, è morto lì lunedì notte, a soli 33 anni. I carabinieri indagano per trovare gli aggressori, si guardano i filmati ripresi all'interno del locale. Per Antonio, quello di addetto alla sicurezza era un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con 4 bambini.
0: Italia ancora stretta nella morsa del caldo. Allora, sentiamo cosa ci aspetta per le prossime ore dal colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
14: Una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo vissuto da due mesi, più di due mesi a questa parte, con le temperature che sono il denominatore comune del tempo. Spesso parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità sono dei valori completamente asettici. 35 gradi con il 60% di umidità ha un determinato valore, significa una temperatura apparente di diversi gradi superiori, 40 gradi con il 15% ha un altro effetto. Però quello che vorrei evidenziare è che l'umidità presente si manifesta anche di notte con temperature che scendono un po', rimangono alte per essere notturne, però l'umidità tende ad essere decisamente alta e quindi le condizioni di disagio sono più importanti, anche perché il nostro corpo vorrebbe riposare. Da un punto di vista dello stato del cielo, sono giorni in cui abbiamo dei temporali che si formano nel pomeriggio sulle Alpi, nelle aree interne del centro, a sud verso l'Appennino Calabro-Lucano, marginalmente nelle nostre due isole maggiori. È chiaro che nel momento in cui viene raggiunta quella temperatura, la formazione della nube avviene in poco tempo e quindi logicamente quello che poi scarica avviene in pochissimo tempo, con magari tanta pioggia o anche grandine in un lasso di tempo decisamente basso.
0: E con il caldo estremo è a rischio la salute di chi lavora nei cantieri o nell'agricoltura. Sono già decine le segnalazioni di malori o addirittura anche di casi mortali. Raffaele Cappuccio.
15: L'ultimo episodio è avvenuto in provincia di Brescia. Lo scorso 31 luglio un carpentiere è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione. L'uomo si è sentito male intorno alle 15.30. Parliamo di una fascia oraria in cui, in determinate circostanze, un'ordinanza della regione Lombardia vieta il lavoro nei cantieri all'aperto. Non ci sono dati ufficiali per i casi di morte sul lavoro per il caldo. I sindacati contano comunque decine

0: decine di segnalazioni ed è utile consultare l'ultimo rapporto, quello del 2025, di World Climate, piattaforma scientifica che punta alla prevenzione e alla valutazione dell'impatto del cosiddetto stress termico ambientale sulla salute. L'anno scorso ci sono stati 18 casi fatali, quasi tutte le vittime erano uomini. Lavoravano in settori come l'edilizia e l'agricoltura, ma non solo. Sono emersi episodi anche in logistica, manutenzione e turismo. Per salvare le vite di chi lavora in condizioni estreme ci sono diversi provvedimenti. Il quadro generale viene definito dal legislatore nazionale con il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ci sono poi protocolli regionali e dei singoli comuni. In genere è vietato il lavoro all'aperto tra le 12:30 e le 16. Divieti che riguardano i settori più a rischio, l'agricoltura e l'edilizia, appunto. Se le ordinanze non vengono rispettate, le aziende rischiano la sospensione delle attività e sanzioni in caso di infortunio dei lavoratori.
1: Domani l'atteso spettacolo dell'eclissi solare. Groenlandia, Islanda e Spagna, le nazioni dove si vedrà nella sua totalità il fenomeno. In Italia sarà parziale. Piemonte e Liguria, le regioni dove raggiungerà il 93% dell'oscurità. Sentiamo Samuele Sabatini.
2: In Italia sarà visibile solo parzialmente l'atteso fenomeno dell'eclissi solare prevista al tramonto di domani, 12 agosto. Le zone maggiormente fortunate saranno Piemonte e Liguria, dove la percentuale della superficie solare oscurata sarà superiore al 93%. Lo spettacolo è fissato a partire da poco dopo le 19, con apice dopo le 20. Nel resto del paese l'eclissi sarà meno profonda e il tramonto interromperà presto la visione. Il fenomeno ottico-astronomico sarà invece totale solo in alcuni paesi europei come Groenlandia, Islanda e Spagna. Per chi non vorrà perdersi l'osservazione, si ricorda l'utilizzo di occhiali appositi con filtro appropriato. Terminata l'eclissi e tramontato il sole, sarà quindi possibile proseguire la serata andando a caccia di meteore, il celebre sciame popolarmente associato alle stelle cadenti di San Lorenzo. Ma non è tutto. Il prossimo 28 agosto c'è attesa per un nuovo evento astronomico, un'eclissi lunare parziale, visibile anche dall'Italia.
1: Eclissi che però rappresenta un problema per la rete elettrica. Dall'oscuramento del sole infatti verranno a mancare circa 10 gigawattora prodotti dal fotovoltaico. Paolo Mancinelli.
3: Mentre a un passo dal tramonto l'Europa intera sarà con gli occhi all'insù per l'appuntamento con l'eclissi, migliaia di impianti solari del continente perderanno potenza prima del consueto. Sebbene l'orario serale e i bassi consumi tipici di Ferragosto dovrebbero mitigare i disagi, l'evento sarà un banco di prova per i gestori della rete elettrica europea che si troveranno a gestire un calo della produzione fotovoltaica nel continente vicino ai 10 gigawattora. Picchi in Spagna, dove potrebbero mancare fino a 5 gigawatt, pari al 13% del fabbisogno, 2,5 in Germania. L'impatto per l'Italia sarà molto minore, circa 70 MW, principalmente a causa dei ritardi accumulati nella transizione energetica. Per accelerare il passo e sbloccare le autorizzazioni dei nuovi impianti rinnovabili, che valgono circa 50 miliardi di investimenti privati, il governo italiano è al lavoro su un decreto atteso a settembre. Ma il vero stress test per il sistema sarà la concomitanza tra l'oscuramento e l'ondata di caldo estremo che sta già mettendo a dura prova le infrastrutture. Tra reattori nucleari francesi a mezzo servizio per la carenza d'acqua nei fiumi, impianti a carbone polacchi rallentati e bacini idroelettrici norvegesi ai minimi storici, la Commissione europea e l'ENSO, l'organizzazione continentale dei gestori, hanno attivato una task force per monitorare l'evento e gestire gli eventuali rischi di blackout nella rete europea.
1: 19 nuovi treni ad alta velocità in arrivo per il gruppo Ferrovie dello Stato italiane, prevista anche l'infrastruttura per il supporto tecnico ai convogli che però saranno destinati a lavorare all'estero. Ci dice di più Matteo Parlato.
4: 2 miliardi di euro per 19 treni ad alta velocità. Questo è un investimento del gruppo FS che guarda oltre le Alpi. I nuovi treni consentiranno all'azienda di rafforzare la propria presenza nei collegamenti Parigi-Lione, Parigi-Milano e Parigi-Marsiglia, aumentando le frequenze e costituendo, inoltre, la flotta destinata al futuro collegamento ad alta velocità tra Parigi e Londra, il cui avvio è confermato nel 2029. la logica dell'alta velocità come metropolitana d'Italia proiettata verso il nord Europa, ma rimanendo nei nostri confini va detto che sarebbe auspicabile anche un potenziamento della rete

0: nell'Italia meridionale, dove il servizio, anche per un'orografia ostile, non è paragonabile a quello offerto nel centro-nord del paese. Va anche detto però che si sta ultimando il collegamento Napoli-Bari e che ci sono altri cantieri a V aperti nel sud del paese. I nuovi treni in arrivo sono progettati secondo la filosofia dalla culla alla culla, ovvero saranno riciclabili fino al 97%. Inoltre, l'impresa avrà anche bisogno di circa 2.000 posti di lavoro tra Francia, Italia e Regno Unito, sia direttamente che attraverso la sua filiera.
1: Lo sport con gli europei di atletica leggera in corso a Birmingham, si chiusa in mattinata la sessione di gare, protagonista Elisa Coiro negli 800 metri con 1 minuto 57 secondi 56 decimi, ha battuto il record italiano che apparteneva da 46 anni a Gabriella Dorio. Tutti qualificati per la finale gli azzurri del salto in alto, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi. Finale conquistata anche per Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli femminili, prima classificata nella sua semifinale. Nella gara maschile passano il turno Somacal e Bertoncelli, che raggiungono in semifinale Alessandro Sibilio, già qualificato di diritto. La sessione di gare riprenderà alle 20.05 con il salto con l'asta femminile. Siamo alla stagione dei concerti 2026 a Milano, non si è ancora conclusa, ma già si fanno i primi conti tra vendita dei biglietti e indotto. Sentiamo Valentina Fizzotti.
2: Forse finiremo per ricordarcelo anche per il Fuggi Fuggi finale sotto la grandine, con alcuni fan seriamente ammaccati, ma le due date di Bad Bunny sono state uno dei grandi appuntamenti dell'estate milanese dei concerti. Una stagione all'aperto tutt'altro che finita, che fra San Siro e due ippodromi ha sinora fatto staccare oltre 1,5 milioni di biglietti per 26 serate. Complice forse anche la nostalgia per gli anni 2000 e ancora prima per i 90, hanno fatto il tutto esaurito i Maroon 5 di Adam Levine, i Foo Fighters di Dave Grohl, Florence and the Machine e il nostro Tiziano Ferro, tornato live. Nostalgia che torna ben più indietro per gli Iron Maiden e il loro battesimo metal del Meazza. Concerti definiti memorabili anche per Achille Lauro e The Weeknd. Non abbiamo ancora i numeri del 2026, ma secondo una ricerca dell'Università di Pisa commissionata da Assoconcerti, solo i live al Meazza nei due ippodromi nel 2025 hanno portato un indotto di oltre 400 milioni di euro. Fra pernottamento e cibo, uno straniero arriva a spendere 700 euro di media a concerto. Riparte quindi a settembre, ancora con gli Hi-Days. Dopo Tony Pitoni sarà la volta di David Guetta. Riapre anche la nuova Maxi Arena a Santa Giulia, inizia Giorgia, seguono Ligabue e Max Pezzali e poi le star mondiali, Bob Dylan, i Muse e Bryan Adams.
1: In chiusura torniamo sull'incredibile vicenda dell'automobilista che due giorni fa in provincia di Torino ha investito sei ciclisti, poi ha fatto retromarcia per colpirli di nuovo. Quello che sta facendo discutere sono anche le reazioni violente degli utenti dei social che riversano il loro odio su chi va in bicicletta. Paolo Cappelli ne ha parlato con Marco Scarponi, che dopo la morte di suo fratello Michele, grande campione di ciclismo, vincitore del Giro d'Italia nel 2011, ha creato una fondazione che si occupa proprio di sicurezza e di violenza stradale. Vediamo alle 14.30 il nostro filo diretto con Sara Mariani.
3: Siamo di fronte ad atti di violenza inaudita, insomma, gratuita, che denunciano sicuramente un problema enorme, un problema che noi segnaliamo continuamente da anni, che poi si riversa, come ha già detto lei, sui social, con un odio verbale clamoroso, che è incitamento all'odio, insomma, e dalle parole poi si passa ai fatti. Insomma, noi in questi giorni abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di messaggi orrendi, i messaggi che non sono diritto alla critica, come vogliono dirci i giudici, ma sono proprio incitamento all'odio, e di familiari, di madri, di genitori, che insomma sono preoccupatissimi di mandare i loro figli in giro in bicicletta sulle strade del nostro paese. Quindi
4: Senta, chiedo... Scarponi, molti sui social, per essere diretti, hanno preso posizione a favore dell'automobilista e questo episodio è soltanto l'ultimo, lo ricordava anche lei, di una serie. Come spiega lei questo accanimento, per così dire, verso chi pratica cicloturismo o anche semplicemente verso chi sceglie la bici per spostarsi in città?
3: Perché c'è una grande povertà culturale nel nostro paese, c'è una grande povertà culturale che poi nella strada, che è stata sempre raccontata come la strada degli automobilisti e basta, chiunque ci rallenta ci dà fastidio. I ciclisti sono visti come coloro che danno fastidio sulla strada, coloro che non rispettano le regole, coloro che non ci permettono di fare quello che vogliamo con la macchina perché la strada è della macchina. Quindi c'è questa anche violenza verso i più fragili, verso i più deboli. Insomma, l'Italia è un paese che fa fatica a cambiare da questo punto di vista. Fa fatica a cambiare perché è un paese anche vecchio. È un paese che deve investire, deve mettere risorse su una rivoluzione culturale di questo tipo.
4: Ma voi con la fondazione avete anche denunciato alcuni di questi leoni da tastiera. Avete notizie poi di procedure, di procedimenti giudiziari aperti dopo le vostre denunce? Che cosa è successo dopo?
3: Allora, succede che noi denunciamo e quereliamo per istigazione a delinquere, per diffamazione aggravata a mezzo social. Spesso ancora vengono archiviate queste denunce dai magistrati perché dicono che sono, che è un diritto alla critica, ma diritto alla critica è dire magari un ciclista maleducato, non ha rispettato quella regola, insomma, non è dire uno di meno, oppure colpirne uno per educarne 100, oppure non vedo l'ora di acquistare una macchina più grossa per passare sopra più ciclisti possibili. Questo è istigazione all'odio, quindi noi stiamo cercando di far capire questo. Quindi più segnalazioni ci arrivano, più riusciamo a come dire, sensibilizzare anche i giudici. E io mi auguro che si possa fare presto perché, come dicevo prima, è un problema urgentissimo e drammatico il fatto che la politica sia assente in tutto questo. Io non ho visto nessun ministro, nessun politico di primo livello prendere posizione o dire qualcosa.
4: Scarponi, però qualche iniziativa è stata adottata per cercare, soprattutto a livello di amministrazioni comunali in alcuni centri, per cercare di migliorare la sicurezza stradale di chi sceglie la bici. Quali misure sono a suo avviso più efficaci?
3: Allora, le misure più efficaci sono sicuramente quelle che vanno verso un rallentamento, quindi un controllo della velocità, un abbassamento della velocità. Noi siamo favorevoli a tutto quello che riguarda il 30 all'ora in città, ad esempio. Come siamo favorevoli al fatto che i ciclisti vadano in coppia sulle strade extraurbane, come succede nella maggior parte dei paesi europei, perché ogni modifica, ogni riforma che va a favore della sicurezza dei ciclisti va anche a favore della sicurezza degli automobilisti. In molte città questo sta accadendo, però andiamo ancora molto più piano, molto più lenti rispetto ai paesi europei. L'Italia è un paese bellissimo per andare in bicicletta, anche le nostre città sono un paese bellissimo per andare in bicicletta, e quindi dobbiamo favorire tutto questo, perché tutto questo favorisce la salute e la ricchezza del nostro paese, soprattutto dei nostri giovani.

0: Buon pomeriggio e benvenuti. Comincia il nostro consueto spazio, il nostro filo diretto e comincia, andiamo a cominciare dal terremoto, dal sisma di magnitudo 7.4 che ieri si è abbattuto sulla Colombia, in particolare sulla zona sud-occidentale del paese. Lo facciamo e ringrazio i nostri ospiti per aver accettato il nostro invito con Enrico Fedi, che è rappresentante di Paese Coopermondo, che si trova a Cali. Quindi Enrico, arrivo subito da lei, presento anche però Fabio Florindo, presidente dell'INGV, che ringraziamo di essere qui con noi oggi. Presidente, la coinvolgo fra poco, perché prima di tutto volevo cominciare proprio da Enrico Fedi. Insomma, le notizie le avete sentite anche dai nostri notiziari, dai nostri telegiornali. Si parla di un terremoto che ha ormai accertato 169 vittime, ci sono 2700 dispersi. Dicevo, Enrico Fedi, che insomma uno delle zone più colpite è per l'appunto quella Cali, in cui lei si trova, quindi partirei proprio da qui, cioè qual è la situazione attuale, insomma che cosa vede intorno a sé e anche insomma il suo ricordo di quel momento, di quelle 7.34 di ieri, dove si trovava quando è successo appunto il momento della scossa.
1: Ok, ciao, buongiorno, buon pomeriggio,
0: buongiorno,
1: a tutti.
0: Buongiorno.
1: E un saluto da Cali. E la notte è trascorsa bene qui in Colombia, anche se abbiamo moltissima paura delle scosse che possono eventualmente tornare. E già ci sono le persone ad aiutare sotto le macerie, intorno ad aiutare i soccorritori, e stiamo organizzando in maniera più

0: ordinata anche l'azione della società civile per aiutare le persone. Ieri è stato un collasso completo della città e io ho avuto molta paura di morire ieri perché vivo a un decimo piano e l'edificio non so come abbia fatto a reggere. Sono state delle oscillazioni tremende, siamo stati evacuati e ieri sono tornato a casa con molta paura, ovviamente.
1: Ecco, abbiamo visto Enrico che c'è in particolare questo ospedale, no? Che è molto attenzionato in questo momento lì a Cali, in cui si parla appunto di, non so se sia il caso soltanto dell'ospedale o anche di altri edifici, però con tanti dispersi ancora, con tante persone che sono ancora sotto le macerie. Ecco, sa qualcosa di come stanno procedendo, insomma, questi soccorsi, questi tentativi non facili, a quanto sappiamo, a quanto vediamo di recupero?
0: Sì, qui giusto a 300 metri da casa è caduto un settore dell'ospedale universitario del Valle del Cauca in Cali e purtroppo è collassata la parte di pediatria e neoinfantile, quindi sono rimaste sotto le macerie molti minori e immagino che ancora in questo momento tante persone possano trovarsi sotto le macerie e stanno continuando con il lavoro di soccorrimento delle persone. Ovviamente è una situazione tremenda e non si sa quante persone sono sotto. E più che altro anche tante persone, magari molti pazienti, vanno via dall'ospedale e non hanno più i familiari in casa perché tanti edifici sono caduti, cioè non è caduto appunto solo l'ospedale, se no si conta almeno in Colombia 5.000, più di 5.000 edifici impattati e quindi insomma la situazione è molto complessa e c'è tanta paura e poi ovviamente essendo la parte pediatria è
1: Ah,
0: un disastro ancora maggiore perché
1: certo.
0: sono tanti bambini che si trovavano già in problemi, in condizioni di necessità e probabilmente sotto le macerie, senza probabilmente, ovviamente sotto le macerie la crisi si
1: E fra
0: aggrava.
1: l'altro, Enrico, leggevamo poco fa, insomma, qui in redazione anche l'appello proprio del sindaco di Cali che appunto dice c'è bisogno di sangue, c'è bisogno di sangue ovviamente per intervenire a soccorso dei recuperati. Fra l'altro state vedendo in questo momento abbiamo purtroppo dovuto cambiare la nostra ultima ora perché i morti sono già saliti a 224, questo lo dicono le autorità locali. Le faccio un'ultima domanda, Enrico, lei si è messo in sicurezza, hanno detto qualche cosa, insomma, ci ha detto che era stato evacuato, le hanno consigliato di, non lo so, prepararsi a dormire in strada, presumono che possano esserci altri eventi.
0: Ma ovviamente siamo con la paura di ulteriori scosse sismiche di assestamento e siamo tornati a casa dicendoci a vostro rischio e pericolo. E la mia casa ha perso un pezzo del tetto e ha molte fessure su tutte le pareti, però sono potuto tornare a casa e comunque ho preparato uno zaino di emergenza che ho tenuto accanto al letto tutta la notte nel caso dovessimo tornare per strada. Ieri siamo stati evacuati tutto il giorno perché in Cali è mancata l'elettricità, la luce, l'elettricità, l'acqua, il gas e siamo rimasti anche senza segnale per chiamare. Quindi siamo un po' isolati e non si intende da Cali, credo, la gravità complessa di tutto perché viviamo esperienze molto localizzate e non vediamo dalla TV cose paurose. Cali è riconoscibile e fa paura.
1: Enrico, grazie, perché insomma immaginiamo anche davvero la preoccupazione e la drammaticità di questo momento. Grazie per essere riuscito davvero a collegarsi con noi per questi aggiornamenti. Presidente Florindo, l'ho tenuta insomma un po' in sospeso perché mi premeva appunto andare prima a sentire il nostro ospite direttamente da Cali, però Presidente, proviamo a capire qualcosa di questo evento, perché innanzitutto la cosa che ha colpito molto, no? I due elementi che hanno colpito di più forse sono la grande durata, diciamo, di questa scossa e questa profondità che in un primo momento si pensava addirittura potesse forse far scongiurare il peggio, invece forse non è proprio così.
2: Sì, salve. Devo dire, è impressionante sempre vedere queste immagini, poi sentire che è
1: Sì.
2: crollato l'ospedale di pediatria. E purtroppo, vedete anche alle mie spalle, questa carta geologica. Il problema è che noi abbiamo la placca di Nazca che si muove, che quindi comprende parte del Pacifico orientale, si muove e si va a scontrare con il Sud America. Durante quella

0: questa coalizione, quello che accade è che noi abbiamo praticamente, se voi vedete questo cartoon piccolino qui, la placca grigia, che è la placca di Nazca, sì, che scende sotto il Sud America, è quella che viene definita zona di subduzione. Purtroppo sono quelle configurazioni preoccupanti, cioè la geologia lì è molto complessa e può innescare eventi sismici di questa portata. E che dire, la zona è quella che è, se noi consideriamo dal 1950 ad oggi un raggio di 250 km, abbiamo avuto soltanto altri due eventi di magnitudo pari o poco superiore al 7. La profondità di circa 100 km, 107 km le stime più recenti. E di solito ci si aspetta non un danneggiamento di questo tipo, però dobbiamo considerare la vulnerabilità degli edifici.
1: Certo.
0: Ad esempio anche lo stesso ospedale, vediamo che una parte, metà è un edificio ad U, metà è crollata e metà è rimasta in piedi. Quindi capire quanto è legato alla vulnerabilità degli edifici, quindi vedere le tecniche di costruzione, o quanto anche ci sono a volte problemi di amplificazione delle onde sismiche, ma dipende dalla geologia di superficie, ma questo lo sapremo soltanto più avanti con le indagini che proseguiranno.
1: Senta, ma lei, Presidente, accennava giustamente agli altri eventi simili, no? Che ci sono stati tra l'altro proprio in zona, proprio nella zona di Kindio, sì. Penso al terremoto di Armenia, no? Ecco, però questo era un terremoto in qualche modo inaspettato, che come dire, come tipologia forse non si sarebbe detto possibile che potesse accadere, almeno in queste modalità, o è in qualche modo vicino e accomunabile al sisma del Venezuela, per esempio?
0: No, diciamo non c'è correlazione, diciamo i due terremoti non sono collegati. Sono collegati nel senso che l'assetto geologico di quella zona sono collegati, quindi da una parte c'è la placca di Nazca che si infila sotto il Sud America, nella parte nord del Sud America abbiamo il Sud America che scivola lateralmente con la placca caraibica, quindi dal punto di vista geologico il movimento di placca risponde in qualche modo e giustifica, però i due eventi sismici non sono assolutamente collegati. Poi tenga conto una cosa, la placca di Nazca è grande e si muove a circa 5, 6, 7 centimetri di media all'anno a collidere contro il Sud America. Il movimento non è continuo, cioè la placca ogni tanto rallenta per colpa dell'asperità, della geometria, della zona di collisione, e però si continua ad accumulare energia perché comunque la placca continua a spingere. Certo. Quando poi si rilibera di questa violenza.
1: Ecco, ce lo diceva già il nostro ospite, insomma, chiaramente, lui ci ha detto: io sto ancora dormendo in casa e lo faccio a mio rischio e pericolo, già uno zaino pronto, una borsa pronta per le emergenze. In casi di questo genere è possibile, probabile che si verifichino altre scosse?
0: Allora, la risposta è sì, purtroppo non siamo in grado di dire quando e con che violenza. Comunque tenga conto che un magnitudo come questo, un 7.4, comunque andrà avanti per settimane, mesi, delle scosse, delle sequenze sismiche, che ovviamente molte saranno strumentali, cioè la popolazione non neanche se ne accorgerà, però ci saranno continuamente delle scosse di assestamento, di liberazione di energia. Tenga conto che sempre ieri c'è stato comunque registrato un magnitudo 5 e mi sembra a circa 15 km ad ovest dell'epicentro del 7.4.
1: Ecco, ma questa profondità e questa durata nel tempo, no? Ce l'hanno raccontato, insomma, le testimonianze parlano di questo minuto quasi interminabile in cui si continuava a sentir muovere la terra, ci dicono che questo potrebbe essere, insomma, mi pare di capire, l'evento principale a cui fanno seguito eventualmente altri eventi, diciamo così, di assestamento, quindi, Presidente?
0: Considerando casi simili, lascia intendere che questo era quello che viene definito il main shock, però purtroppo quando parliamo di eventi sismici resta sempre un margine di incertezza. Noi sappiamo le zone nel mondo dove c'è la più alta pericolosità, e questa qui della costa ovest del Sud America è una di queste, non a caso lì c'è la cordigliera delle Ande, perché è sempre legata allo scontro tra la placca di Nazca e la placca del Sud America. Certo. Sappiamo che è una zona pericolosa, sappiamo che darà origine a forti terremoti.

0: che si chiama Eugenio Mazzarella, ha riscosso molto successo, sono arrivate subito centinaia di sottoscrizioni anche alla petizione online. Padre Faltas, un'iniziativa, ha detto Eugenio Mazzarella, potente per urlare basta, se avete carità, basta voi che uccidete. Che significato ha questa candidatura per lei, Padre Faltas?
1: Per me è veramente dal primo momento io ho appoggiato questa candidatura perché veramente riconoscere la sofferenza di Gaza è veramente un atto di verità e di giustizia. È quello che vogliamo fare. E Gaza dimenticata. Chi ricorda Gaza? Grazie a Dio che c'è questa candidatura che tutti adesso si ricordano di Gaza. Perché veramente hanno dimenticato Gaza e adesso parlano di Gaza, parlano di bambini di Gaza e continuano a morire bambini di Gaza. In 300 giorni sono uccisi 300 bambini, un bambino al giorno. Chi ha parlato di questo? Sono pochi che hanno parlato di questo. E allora anche i bambini di Gaza sono i bambini che sono le vittime di questi conflitti che stanno in tutto il mondo. Parliamo di quasi 65 conflitti nel mondo. Chi paga la conseguenza di questi sono i bambini. E veramente abbiamo bisogno di parlare, di dire a tutti: basta guerra, fermiamo
0: la guerra.
1: Anche perché,
0: sa cosa, Padre Faltas, ci sono dei numeri, dei dati recenti che sono stati diffusi da UNICEF che ci dicono che negli ultimi 300 giorni sono almeno 300 bambini uccisi lì. Ecco, parliamo di almeno 300, perché nel frattempo sfuma di nuovo una seconda fase che già aveva, diciamo, le sue lacune per quanto riguarda il Board of Peace. Ci sono, lo sappiamo che ci sono gli aiuti, gli interventi, ma sembra non siano sufficienti, giusto, Padre Faltas? Perché arrivano, cioè colmare questa emergenza è davvero difficile. Ci racconta in concreto in che cosa?
1: Non arrivano, non sono sufficienti gli aiuti umanitari che arrivano a Gaza. Ci sono bambini, anche gente che muoia di caldo adesso, come vedete in tutta l'Europa, caldissimo, anche qui caldo, muoiono di caldo, muoiono di fame, muoiono di perché non possono essere curati. C'è più di 20.000 bambini che hanno bisogno di cure e veramente mi chiamano, mi piangono, e anche loro, i genitori, che vogliono essere curati, vogliono uscire di Gaza, e come questi bambini che abbiamo portato in Italia, che erano morti, adesso vivi. E tutti veramente ogni giorno mi chiamano tantissimi perché non possono essere curati a Gaza. E poi chi parla di questi bambini che sono rimasti orfani, tantissimi bambini che parliamo più di 25.000 bambini che sono rimasti orfani, e questa guerra, chi parla di questi? Chi ha parlato di questi bambini orfani adesso che non hanno nessuno, non hanno niente? E poi non esageriamo che veramente la gente lì stanno malissimo. Con le parole non si può descrivere come vive la gente, come vive soprattutto i bambini di Gaza in questo momento, anche in questo caldo.
0: Certo, perché tra l'altro c'è un'emergenza idrica in corso, no, in questo momento, e ovviamente la siccità e il grande caldo che sta come dire, coinvolgendo tutta l'area mediterranea, tutta l'area appunto anche medio orientale, arriva chiaramente anche lì. Le volevo chiedere una cosa, Padre Faltas, perché lei si occupa proprio del settore scuola e ci stiamo praticamente avviando di nuovo a un ennesimo anno senza scuola per questi bambini. Lei che sa perfettamente che cosa vuol dire questo, ci racconta cosa significa poi per un bambino stare 4 anni anche, no? Ormai siamo senza l'istituzione scolastica, senza un rifugio, un riferimento importante come questo.
1: Noi in questo momento stiamo preparando per l'anno scolastico nuovo, che tutte le scuole a Gerusalemme, a Betlemme, a tutta la Terra Santa aprono il 1° di settembre. A Gaza è il 4° anno, come ha detto lei, che sarà senza scuole a Gaza. Gente del mondo, che può immaginare

0: senza campo di gioco, senza niente. Cosa imparano? Cosa hanno imparato questi bambini? Hanno imparato, hanno visto la guerra prima di vedere la scuola. E quello che sta succedendo a Gaza, che vedono la guerra prima di andare, certo. Sparano la guerra, la violenza, le bombe, anche non sono amici. È veramente senza scuole.
1: Padre
0: senza
1: Falta,
0: scuole
1: io nel ringraziarla per essere stato con noi, le vorrei fare un'ultima domanda, e cioè che cosa riesce a fare in questo momento in concreto, che cosa riuscite a fare voi dalla custodia di Terra Santa per questi bambini, queste famiglie? Lei giustamente ha ricordato i tanti minori che sono rimasti orfani, sono rimasti senza genitori. Che tipo di attività di sostegno in questo senso avete in campo?
0: Noi veramente chiediamo, anche possiamo far uscire questi bambini veramente che hanno bisogno di cure, come abbiamo fatto uscire tanti bambini che stanno bene, magari che riusciamo a fare uscire questi bambini veramente che hanno bisogno di cure. E quello che
1: quindi la priorità tutto. Chiaramente insomma l'emergenza sanitaria, far uscire questi bambini sarebbe necessario, certo. Chiaramente per poterli curare, perché sappiamo che le cure non arrivano.
0: E poi chiediamo di tutto, fermiamo questa guerra, che basta. Quando stiamo parlando, tutti dicono che c'era la tregua a Gaza, ma non c'è tregua, tantissimi morti da quando è iniziata la tregua. E più di 1000 persone, anche tanti di loro sono bambini, come abbiamo detto, 300 bambini in 300 giorni.
1: Allora, io la ringrazio davvero di cuore, Padre Faltas, per questa testimonianza, per averci aiutato insomma a dare anche conto di questa notizia, di questa candidatura davvero speciale, insomma un premio Nobel per la pace per i bambini di Gaza. Grazie per essere stato con noi. Io do il benvenuto insieme a voi al nostro prossimo ospite, che è qui in studio con me, il colonnello Andrea Bello del nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Grazie per essere con noi, colonnello. Allora, con il colonnello facciamo il punto sulle tantissime operazioni e controlli che la Guardia di Finanza sta facendo contro le frodi, in particolare su un fronte che ci tocca molto da vicino, colonnello, quello dei carburanti. Farei prima di tutto parlare i numeri, perché negli ultimi 5 mesi avete fatto 1371 interventi, 265 denunce, il sequestro di 20 milioni di chili di prodotti energetici, 5 milioni di chili di carburanti consumati in frode. Che cosa vuol dire? A cosa siamo di fronte?
2: Allora, innanzitutto buonasera. Per quanto concerne il discorso appunto dei controlli che proseguono sostanzialmente nell'ambito dei prodotti energetici, il corpo segue sostanzialmente, in collaborazione anche con il garante dei prezzi, che è l'unità di missione presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy, un duplice binario di controlli. Come diceva lei, una tipologia di controlli che riguardano il contrasto alle frodi nell'ambito appunto delle violazioni per quanto concerne appunto i fenomeni evasivi per quanto riguarda le accise, e un'ulteriore appunto tipologia di controlli che invece riguardano sostanzialmente gli obblighi di trasparenza, quindi sostanzialmente le corrette esposizioni dei prezzi e le corrette comunicazioni al Ministero da parte dei gestori. Sostanzialmente per quanto concerne appunto il periodo che va dal 1 marzo al 31 di luglio, che riguarda sostanzialmente il contesto con l'evoluzione del periodo appunto della crisi del Golfo, sono stati appunto sostanzialmente implementati queste tipologie di controlli, che hanno appunto riguardato sostanzialmente circa 5.000 controlli complessivamente. Nell'ambito del contesto delle frodi sono rinvenire sostanzialmente prodotti energetici che venivano sottratti al regime impositivo, piuttosto che introdotti irregolarmente per quanto concerne il discorso nel libero consumo. Guardato sostanzialmente anche il design.

0: Fuel, che è una tipologia appunto di frode che sostanzialmente consiste nel dichiarare fraudolentemente la tipologia appunto di prodotto energetico che viene immesso in maniera elusiva al fine di sopperire agli obblighi fiscali previsti.
1: Ecco, quindi insomma in questa attività di controllo, vediamo se ho capito bene, c'è da una parte diciamo quella proprio sulle speculazioni, quindi insomma vigilate sulle pompe di benzina affinché appunto non vengano fatte speculazioni che ci immaginiamo insomma in aumento visto il periodo, ma c'è anche un controllo sul prodotto, no? Ecco, di che tipo sono queste frodi?
0: Allora, queste frodi possono, come dicevo appunto, riguardare gli aspetti che hanno degli risvolti di carattere penale per quanto riguarda per esempio appunto l'emissione o la vendita di prodotti di contrabbando. Oppure possono essere situazioni che possono riguardare piuttosto che benzina adulterata, piuttosto ecco, che con caratteristiche appunto addizionati in maniera appunto non prevista in ambiti appunto regolari. A seconda poi della tipologia del controllo, questi vengono finalizzati e mirati a approfondire anche questi aspetti, che riguardano sostanzialmente anche non solo e non tanto l'ambito documentale, ma poi anche il discorso che concerne proprio la verifica delle certo, giacenze piuttosto che della qualificazione del prodotto che viene erogato e poi rifornito alla pompa.
1: Il caro benzina fa aumentare le frodi?
0: Il caro benzina sostanzialmente ci ha consentito di approfondire la tipologia dei controlli, perché sicuramente questo è un aspetto che è stato riscontrato, ma ha consentito anche di approfondire il discorso non solo sul singolo esercente o sul singolo distributore, ma attraverso un disegno energetico. Per cui se viene segnalata un'anomalia per quanto riguarda appunto un'ipotesi di aumento o comunque di situazione nell'ambito del singolo impianto, quanto il controllo sostanzialmente rifornito, valutare lungo tutta la filiera appunto di approvvigionamento se si sono verificate delle anomalie.
1: Abbiamo proprio tempo per un flash. C'è modo di fare delle segnalazioni in questo senso? Cioè, oltre a tutelarci, voi lo fate, chiaramente forse possiamo fare qualcosa anche noi con una segnalazione?
0: Assolutamente sì, presso qualsiasi reparto del corpo, qualsiasi appunto tipologia di segnalazione che possa riguardare un'anomalia viene comunque appunto valutata, presa in considerazione con degli approfondimenti del caso.
1: E allora grazie al colonnello Andrea Bello per essere stato con noi. E noi adesso abbiamo una piccola pausa, poi ci vediamo di nuovo con il telegiornale delle 3.

0: il sapore o il profumo di un cibo. I maestri della pasticceria italiana.
1: Scopri di più su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: Problemi all'ovalo.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza. Quanta bellezza! Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio.

0: determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per poi e coloranti, come Zeus comanda.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino.
3: Sei il cuore d'Italia con San Francesco. Tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
4: Rai News. App rainews.it. Disponibile su Google Play e App Store.
5: Salite a 200. Si terrà domani l'inter. Due uomini fermati con l'accusa di aver ucciso a botte Antonio Perrotta all'esterno di una discoteca a Sallino Rosso in 19 città, fiumi vittime di violenza. Sulla lista nera degli haters ora i ciclisti dopo l'aggressione da parte di un automobilista a Torino. Messaggi di odio che possono portare a condanne. Cresce l'attesa per l'eclissi solare di domani sera, ben visibile soprattutto al nord Italia, visibili agli occhi. E buon pomeriggio. In apertura, il devastante sisma che ha colpito la costa occidentale della Colombia. 224 sono le vittime accertate a questo punto, ma sono ancora 2700 i dispersi. Decine i palazzi crollati e si cercano sopravvissuti fra le macerie. Sentiamo Katia Cerratti.
6: Somos el gruppo de rescate della Cruz Roja.
7: Si scava senza sosta tra le macerie di Cali, Pereira e Quibdó, le città più colpite dal violento sisma di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. In una disperata corsa contro il tempo, soldati, soccorritori e familiari setacciano quel che resta di migliaia di edifici distrutti, rimuovendo e passandosi di mano grossi pezzi di cemento tra lunghe file di volontari. Si sono auto-organizzati, ma in mezzo a tanta devastazione emergono storie di speranza, come il sazionale, la massima allerta negli ospedali, mentre a Cali è stato imposto il coprifuoco con il supporto dei militari per prevenire saccheggi e protrarre per i gravi danni al sistema elettrico e la chiusura di altri 6 scali. Sono disponibili, ha affermato, e siamo fiduciosi che questa sia un'opportunità per dire al paese che il Chocó non sarà mai più una terra dimenticata. Sul fronte internazionale, in arrivo dagli Stati Uniti 15 milioni e mezzo di dollari, mentre il Venezuela ha offerto squadre di soccorso e beni umanitari. L'Unione Europea, oltre al supporto umanitario, ha attivato il servizio satellitare Copernicus, che può aiutare a valutare l'entità del disastro.
5: I momenti concitati dell'interminabile, lunghissima scossa e poi la corsa verso la salvezza. Sentiamo allora alcune delle voci dei sopravvissuti.
8: Dove ci sono stati i danni? Può dirmelo, per favore? Come è andata?

0: No, non saprei dirvelo. Io vengo qui ogni giorno per il servizio e posso soltanto dire che il Signore è misericordioso. Ci custodisce e dà forza ai propri beni materiali. Ma non dobbiamo perdere la fede. Continuiamo a pregare. Prima volta che assisto a qualcosa di così grave. E niente, speriamo che riescano a recuperare i corpi e che possano salvare le persone che sono ancora con l'aiuto di Dio.
1: E in queste ore arriva la vicinanza al popolo colombiano da parte della Santa Sede. Papa Leone XIV, attraverso un messaggio a firma del segretario di Stato Vaticano Parolin, si dice
2: Nel nostro
1: profondamente
2: tempo, nei
1: addolorato per il
2: contesti
1: tragico
2: dominati dalla
1: terremoto che ha colpito duramente diverse
2: efficientistica e
1: zone della Colombia, causando morti e numerosi
2: preghiera può
1: feriti,
2: sembrare
1: ed
2: qualcosa
1: esprime le
2: di
1: sue più sentite
2: inutile
1: condoglianze
2: o
1: alle
2: di
1: famiglie in quella che
2: irrisorio
1: definisce un'ora di profondo
2: in un
1: dolore in
2: mondo
1: cui
2: dove la scienza,
1: piangono il Papa la sua
2: pregare,
1: vicinanza
2: può
1: spirituale, la
2: apparire
1: gratitudine
2: come
1: per
2: una
1: coloro che si
2: forma
1: adoperano per
2: di
1: le operazioni di
2: evasione.
1: ricerca, di soccorso e di
2: Inoltre,
1: assistenza
2: anche in
1: alle
2: diverse famiglie
1: vittime.
2: cristiane, non
1: E sarà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Sentiamo Stefano Corradino.
3: Si attende l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso presso la sua casa di Pomezia. Abbiamo sentito al telefono il legale dell'imprenditore.
4: L'ordinanza cautelare è solo per porto e detenzione di materiale esplodente, aggravata dal metodo mafioso, solo quello. Altro non c'è, strage non c'è, il GIP ha rigettato la richiesta di arresto anche per il danneggiamento.
3: Il GIP di Roma, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore, scrive che l'attentato a Ranucci è stato commissionato dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Ma Ranucci non era assolutamente a conoscenza del piano di la Vitola e dell'attentato. Secondo il GIP, Ranucci è stato vittima della manipolazione dell'indagato. Per l'avvocato di Sigfrido Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico che ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell'attentato. Sulle prossime tappe dell'inchiesta abbiamo sentito anche l'avvocato di due delle quattro persone arrestate con l'accusa.
5: Un cambio della strategia difensiva. Ci potrà essere una modifica.
1: Azioni della politica all'arresto di Lavitola, ma i partiti parlano anche, si confrontano anche sul tema dei migranti. Allora facciamo il punto in studio con Pablo Rojas.
6: Fratelli d'Italia chiede a Ranucci chiarezza, ma chiede anche con Montaruli a Elly Schlein di chiedere scusa per quelle parole pronunciate proprio subito dopo l'attentato nell'ottobre del 2025, in cui parlava di un contesto che portava a una restrizione in Italia della libertà di stampa. Sul tema è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini.
7: Io penso che tra Ranucci e Lavitola, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
6: Sigfrido Ranucci poco fa ha pubblicato su Facebook un post con queste dichiarazioni di Salvini e con scritto: Il ministro Salvini chiede la mia sospensione dalla RAI, scritto tutto in certezza della bontà dell'agire di Ricucci. Nello stesso tempo però Walter Verini dal Partito Democratico solleva comunque la perplessità di un rapporto con una persona come la Vito.

0: con cui dice Verini non prendere neanche un caffè. Ma ci sono anche altri temi sul tavolo in queste ore, ancora l'immigrazione dopo le parole condivise con la premier danese Magna rispetto al rimpatrio di alcuni migranti. Opposizione invece viene ritenuto che la scelta di Giorgia Meloni su Schengen abbia danneggiato di cui è giusto invece avere convergenze per difendere in qualche modo gli interessi italiani, ma soprattutto gestire meglio il tema migranti. E poi ci sono altre questioni. Stamattina in un'intervista, mentre Bonelli da AWS afferma bisogna prima scrivere.
1: Trentino adesso, dove due persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, in provincia appunto di Cosenza. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile del capoluogo di provincia calabrese e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e di Scalea. La sicurezza stradale dei ciclisti torna al centro dell'attenzione dopo gli ultimi episodi di cronaca e intanto sui social cresce un'ondata di odio appunto verso i ciclisti, un fenomeno senza precedenti. Sentiamo Antonello Travaglini.
2: Passi azzardati, distrazioni e velocità sulle strade possono costare caro. A farne le persone che si muovono in bicicletta. Nel 2025, secondo l'Istat, in Salento un giovane di 28 anni è stato trovato morto a bordo strada accanto alla sua bicicletta. L'investitore si è costituito e ora è accusato di omicidio stradale. Nel torinese un diverbio tra turisti ha portato il conducente a travolgere volontariamente i cicloamatori. Quattro i feriti.
3: Ho sentito dietro.
2: Sull'asfalto e anche online. Sui social si moltiplicano commenti, insulti e messaggi di odio contro i ciclisti. In alcuni casi si arriva a giustificare chi investe. La Fondazione Michele Scarponi ha annunciato iniziative legali contro chi incita all'odio e alla violenza.
4: Spesso ancora vengono archiviate queste denunce del diritto alla critica, ma il diritto alla critica è dire magari un ciclista maleducato, non ha rispettato quella regola, insomma, non è dire uno di meno oppure colpirne uno per educarne 100, oppure non vedo l'ora di acquistare una macchina più grossa per passare sopra più ciclisti possibili. Questo è istigazione all'odio, quindi noi stiamo cercando di far capire questo.
2: Un odio digitale che rischia di alimentare un clima sempre più ostile sulle strade, uno spazio condiviso che appartiene a tutti, automobilisti, ciclisti e pedoni.
1: La polizia ha arrestato la denuncia. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Monza. Sentiamo Simone Gorla.
5: L'indagine era partita ad aprile, quando alcuni genitori si erano presentati in procura a Monza per raccontare che nell'asilo dove andavano i loro figli qualcosa non tornava. Anni, punizioni degradanti, metodi educativi definiti denigratori e coercitivi, ma anche cibo e bevande non adeguate. Per questo sono finite ai domiciliari una 42enne titolare di un asilo nido di Muggiò in provincia di Monza e un'educatrice 24enne assunta a gennaio senza avere i titoli previsti. Deve rispondere ora di esercizio abusivo della professione, ma soprattutto di aver avuto approcci e contatti inopportuni con alcuni bambini, provocando in loro un evidente stato di disagio. Altre due educatrici, 32 e 49 anni, sono indagate a piede libero. Gli agenti hanno perquisito i locali dell'asilo nido e le case delle indagate nelle province di Monza, Bergamo e Parma.
1: Il dibattito sull'immigrazione adesso dopo il caso Ceuta, l'Unione Europea le prese appunto con la gestione

0: necessità elettorali e di partito dietro lo stop a Schengen. Sentiamo.
1: Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenza di fusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa dell'alleato Merz è arrivato mentre questa situazione senza precedenti per scopi elettorali e il nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque.
2: Non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità con la che.
1: Non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
0: E anche la Gran Bretagna alle prese con la gestione del fenomeno migratorio. È stato intercettato un gommone carico di 230 migranti salpato dalle coste francesi. Allora, sentiamo l'inviata a Londra, Anna Paola Ricci.
3: In 230 pericolosamente a galla. Un'azione del genere carica quanto un Boeing. Testimoni raccontano imbarcava pericolosamente acqua, stava per affondare. Il maxi gommone ha provato a caricare sulla spiaggia di Berck-sur-Mer altri 30 migranti, poi soccorsi dai servizi marittimi francesi. Trafficate tra le più pericolose. A Calais c'è chi chiede più sicurezza.
4: Siamo qui per ricordare le oltre 200 persone che hanno perso la vita nella Manica e i 40 dispersi. Le loro famiglie non hanno ancora avuto notizie.
3: Parola di Angèle Vettorello. La sua associazione umanitaria aiuta i migranti alla frontiera franco-britannica.
4: Siamo qui anche per richiamare l'attenzione sul sistema di soccorso marittimo, inadeguato. Le barche partono da Etretà, da Dieppe, davanti alle coste non ci sono navi di soccorso.
3: Ad aprile Regno Unito circa 773 milioni di euro per la gestione dei flussi migratori nel canale. Parigi ha promesso elicotteri e droni, ma in questo caso, accusano le autorità inglesi, la polizia francese si è limitata a monitorare per 9 lunghe ore l'odissea della barca col suo carico di disperati.
0: Italia ancora stretta nella morsa del caldo. Sentiamo cosa ci aspetta per le prossime ore dal colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
5: Una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo visto più di 2 mesi a questa parte, con le temperature che sono il denominatore comune del tempo. Spesso parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità, sono dei valori completi. 35 gradi con il 60% di umidità ha un determinato valore, significa una temperatura apparente di diversi gradi superiori, 40 gradi con il 15% ha un altro effetto. Però quello che vorrei evidenziare è che l'umidità presente si manifesta anche di notte con temperature notturne, però l'umidità tende ad essere decisamente alta e quindi le condizioni di disagio sono più importanti, anche perché il nostro corpo vorrebbe riposare. Da un punto di vista, le che si formano nel pomeriggio sulle Alpi, nelle aree interne del centro, a sud verso l'Appennino Calabro-Lucano, marginalmente nelle nostre due isole maggiori. È chiaro che nel momento in cui viene raggiunta quella temperatura, la formazione della nube è a massimo tempo, con magari tanta pioggia o anche grandine in un lasso di tempo decisamente basso.
0: All'aeroporto Fontanarossa di Catania, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, la colonna di fumo sospinta dai venti ha provocato il blocco delle attività. Andiamo a sentire Letizia Valla.
6: Quarta giornata aereo da Catania a causa della cenere vulcanica che

0: soffia sempre in direzione sud-est, sospesi gli arrivi fino alle 19 di stasera. Sarebbe disponibile per le partenze la pista 8, ma molti vettori decidono di non decollare. Per la terza notte consecutiva la protezione civile ha allestito brandine e panche per quanti hanno deciso di trascorrere la notte all'interno dell'aerostazione e i bar sono rimasti aperti. A momenti dovrebbe riunirsi l'unità di crisi della SAC, la società di gestione dell'aeroporto, per capire l'evolversi del fenomeno. Attendono di sapere quale destino ci sarà per le loro partenze e per le loro vacanze. Abbiamo raccolto le loro testimonianze, sentiamolo nel servizio. Ha dormito in aeroporto questa ragazza che dovrà tornare a casa in Svizzera con un pullman, un giorno di viaggio, 23 ore, tutto a sue spese. E quest'altro passeggero londinese non sa ancora se volerà. Una prova di resistenza per utenti e gestore, per i servizi in attività H24. Lo decidono le compagnie aeree, chi parte e chi no. Partirete?
1: Non credo, penso che il viaggio sia stato cancellato ormai.
2: Il volo era oggi, stamattina, per questa famiglia che stava andando in Germania. Gliel'hanno spostato il giorno 20.
3: Sono cancellati il volo, no? O da Palermo. Oppure dobbiamo prendere un autobus per prendere l'aereo direttamente a Roma.
0: Per il miope dello scalo, mentre per ASSO esercenti il problema sarebbe la mancanza di un piano di emergenza, un cano che continua a sorprenderci.
4: E crisi solare, Groenlandia, Islanda e Spagna sono le nazioni dove si vedrà nella sua totalità, però sono le regioni dove raggiungerà il 93% dell'oscurità. Sentiamo Samuele Sabatini.
5: In Italia sarà visibile solo parzialmente l'atteso fenomeno dell'eclissi solare prevista al tramonto di domani, 12 agosto. Le zone maggiormente fortunate saranno Piemonte e Liguria, dove la percentuale della superficie solare oscurata sarà superiore al 93%. Lo spettacolo è fissato a partire da poco dopo le 19, con apice dopo le 20. Nel resto del paese l'eclissi sarà meno profonda e il tramonto interromperà presto la visione. Il fenomeno ottico-astronomico sarà invece totale solo in alcuni paesi europei come Groenlandia, Islanda e Spagna. Per chi non vorrà perdersi l'osservazione si ricorda l'utilizzo di occhiali appositi con filtro appropriato. Terminata l'eclissi e tramontato il sole sarà quindi possibile proseguire la serata andando a caccia di meteore, il celebre sciame popolarmente associato alle stelle cadenti di San Lorenzo. Ma non è tutto, il prossimo 28 agosto c'è attesa per un nuovo evento astronomico, un'eclissi lunare parziale visibile anche dall'Italia.
4: E lo sport adesso. Si è chiusa la mattinata di gare agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham in Gran Bretagna. Protagonista Elisa Coiro negli 800 metri con 1 minuto e 57, ha battuto il record italiano che apparteneva da 46 anni a Gabriella Dorio. Tutti qualificati per la finale gli azzurri del salto in alto, Tamberi, Stronati, Falocchi, finale conquistata anche per Folorunso nei 400 ostacoli femminili, prima classificata nella sua semifinale. Nella gara maschile invece passano il turno Somacal e Bertoncelli, che raggiungono in semifinale Alessandro Sibiglio, già qualificato di diritto. La sessione di gare riprenderà alle 20.05 con il salto con l'asta femminile. E siamo al calciomercato, ultimi dettagli per il passaggio di Lukaku al Fenerbahce, ma sentiamo tutte le trattative ancora in corso nel servizio di Paolo Ciotti.
6: L'Inter punta decisa su Spence, l'esterno della nazionale inglese. Il Tottenham sarebbe ora disponibile a ridurre le pretese a 30 milioni. Il ragazzo è già d'accordo, i nerazzurri troverebbero nell'ex Genoa il sostituto di Dumfries. Affare che potrebbe finanziarsi con la cessione di Luis Enrique alla Roma, anch'essa alla ricerca di un esterno, quotazione simile. Intanto Gasperini trova il nazionale argentino Molina, arrivato a Ciampino nelle scorse ore dall'Atletico Madrid. Per l'attaccante esterno il club giallorosso non molla Rodrigo Mora, talentino 19enne del Porto, sarebbe un investimento da 50 milioni da spalmare su più anni.

0: Il Napoli sta per chiudere il trasferimento di Lukaku al Fenerbahce anche per sbloccare l'arrivo di Gabriel Jesus, sogno di mister Allegri. L'infortunio di Marianucci rende ora necessario un nuovo difensore. Juventus sempre alla ricerca di un portiere, il giapponese Suzuki del Parma resta la prima scelta, ma la concorrenza è serrata e Vicario è l'alternativa. Intanto si stringe per il difensore colombiano del Bologna, Lukumi, la chiave per ridurre le distanze, l'inserimento nella trattativa di Kop Meiners. Anche al Milan servono cessioni per poter continuare a spendere. Ancora incerto il destino di Leao, troppo bassa l'offerta del Galatasaray. Il portoghese alla fine potrebbe decidere di restare.
1: La musica ora con Achille Lauro, Anna, Sfera e Basta, sono questi ed altri i nomi che animeranno le tre serate del Red Valley Festival in programma dal 13 al 15 agosto all'Olbia Arena. Ci racconta tutto Laura Longo, poi facciamo una breve pausa e poi torna il telegiornale con Francesco Musi.
2: Dal 13 al 15 agosto l'Olbia Arena ospiterà il Red Valley Festival, tre giorni di musica tra pop, indie, techno, trap e rap sul palco, scenografie spettacolari, fiamme e fuochi d'artificio per i grandi nomi della scena musicale. Si comincia con Achille Lauro accompagnato da Boss Dom, nella prima serata anche Bresh, Chiello, Chiara, Dito nella Piaga e Mara Sattei. Venerdì 14 agosto invece la scena sarà dominata dall'hip hop con Anna, Kid Yugi, Noyz Narco, Shiva, 22 e Simba. A chiudere l'edizione 2026, la notte di Ferragosto, Sfera e Basta, Annalisa, Ernia, Samurai J e Safe. Ogni giorno alle 18 l'apertura dei cancelli, gli headliner si esibiranno tra le 22.30 e le 3, ma la musica andrà avanti fino alle 5 del mattino, grazie a una maratona di DJ set. Obiettivo dell'undicesima stagione, battere gli 85.000 biglietti venduti lo scorso anno, edizione numero 10 del più grande evento musicale crossover presente in Italia.

0: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: O ti senti ACT?
3: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.

0: attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
1: Bentornati in diretta su RaiNews 24. In primo piano ancora il devastante sisma che ha colpito la costa occidentale della Colombia. 224 le vittime accertate, ancora 2700 i dispersi, decine i palazzi crollati, si cercano sopravvissuti tra le macerie. Ascoltiamo le testimonianze di alcuni dei sopravvissuti.
2: Non lo so, sembra un film, credo. Non avrei mai immaginato di vivere una cosa del genere, perché ero a casa e stavo dormendo. Sono uscito in strada per mettermi al sicuro e mi sembrava di essere in una scena di un film, perché vedevo i pali, i cavi, tutto che si muoveva. Ero preoccupato per la mia famiglia, per i miei amici. Credo che sia qualcosa per cui non si è mai veramente preparati e ancora adesso faccio fatica a crederci. Le famiglie sono in attesa, nella speranza che possano essere ritrovate le persone ancora intrappolate in questi edifici crollati. Oggi i servizi pubblici, comprese le comunicazioni, sono rimasti praticamente inattivi. Sono andati in tilt in tutto il dipartimento. No, continua. È successo stamattina, ma chissà per quanto tempo dovremo convivere con le conseguenze di quello che è accaduto. È davvero molto triste. Non so, siamo senza corrente. Sembra davvero una città fantasma. È molto triste, davvero molto triste. Arrivare fin qui è stato impressionante, sembrava la fine del mondo. Auto e moto dappertutto, tutti alla ricerca dei propri cari, senza alcun segnale telefonico. Ma grazie a Dio ci sono molti volontari e tantissima gente che sta dando una mano. È mancata l'acqua e adesso abbiamo bisogno di torce e di occhiali protettivi perché non riusciamo a spingerci fin là a causa della polvere che c'entra negli occhi.
1: E data la configurazione geologica della regione, questo terremoto è stato definito anomalo dal sismologo colombiano Rodrigo Alejandro León Loya. Ascoltiamo le sue parole.
2: Il terremoto di oggi presenta una caratteristica particolare perché normalmente nei sistemi di subduzione ci aspettiamo che all'interfaccia, cioè nella zona in cui entrano in contatto la placca oceanica e quella continentale, si generi un forte attrito. Se unite le mani e provate a farne scorrere una verso l'alto e l'altra verso il basso, quello che avvertirete è calore, è energia. La stessa cosa avviene lungo quell'interfaccia e può produrre terremoti molto forti, come per esempio quello di Valdivia del 1960, quello del Maule sempre in Cile di magnitudo 8.8, oppure il terremoto di Tumaco avvenuto all'inizio del secolo scorso lungo l'interfaccia al confine tra Ecuador e Colombia. Ora, questo sistema di subduzione non genera attività sismica soltanto all'interfaccia. Ci sono infatti porzioni della placca che penetrano molto più all'interno e raggiungono profondità molto maggiori. Il terremoto di oggi è stato particolare perché si è verificato a una profondità compresa tra 90 e 100 km all'interno della placca in subduzione. La zona in cui si è verificato il terremoto di oggi, o meglio, diciamo il volume in profondità interessato, consultando il catalogo del servizio geologico, risulta essere un'area caratterizzata da un'attività sismica molto intensa. La differenza è che normalmente si tratta di terremoti talmente piccoli da essere percepiti molto poco. Il terremoto di oggi, invece, è stato piuttosto particolare. Un sisma di magnitudo 7.4 è già un evento di notevole intensità. Statisticamente, la probabilità che nello stesso punto si verifichi nuovamente un evento simile è appena diminuita in maniera considerevole, perché abbiamo, per così dire, già liberato l'energia che si era accumulata. Dovrà quindi trascorrere un certo periodo di tempo prima che possa verificarsi nuovamente un terremoto in quel punto. Ricordiamo però che la Colombia è attraversata da numerose faglie attive in superficie e presenta un sistema di subduzione attivo. Quindi la domanda non è se possa verificarsi nuovamente un terremoto, ma piuttosto quando si verificherà un sisma di magnitudo simile in un'altra delle sorgenti sismiche presenti in Colombia.
1: In Cisgiordania le espulsioni dei palestinesi si estendono anche alle aree che, secondo gli accordi di Oslo, sono sotto il controllo delle autorità di Ramallah. Seguiamo il reportage dell'inviata Lucia Goracci.

0: La chiamata la fanno dagli avamposti via social. Rispondono in almeno un centinaio. I fichi piacciono, ma sono fichi palestinesi. Tutto lo era qui. Arrivano dagli insediamenti della Cisgiordania, dentro proprietà dei palestinesi. I fantasmi di questa storia.
1: La vita è completamente abbandonata.
0: Era questa l'acqua che irrigava, raccolta in vasche e sistemi di irrigazione che i coloni hanno distrutto.
1: Vedo alberi di banano, melograni e dei limoni.
0: Presto sarà tutto loro. Lui vive in un avamposto da un paio di mesi. Questo luogo è strategico. Prima i loro villaggi c'erano intorno, ora li abbiamo circondati e non c'è luogo più bello. Lo pensa anche il proprietario di questa casa, che i coloni hanno distrutto. È casa mia e guardate com'è ridotta. Di giorno occupano, alla sera ci aggrediscono. Nasser Radwan, il sindaco del vicino villaggio palestinese di Beit Elo, non fa che guardarle, quelle auto parcheggiate sul suo terreno. Usano i fatti, ma è in corso una battaglia sopra l'intero territorio della Cisgiordania per chiudere i palestinesi nelle città. Una battaglia che punta ad annientare
2: Oslo
0: e ad estendere la presenza dei coloni in tutta la Cisgiordania palestinese.
3: State vedendo la nostra notizia dell'ultima ora con il governo yemenita che fa sapere che ci sono 4 vittime in un attacco di ribelli Houthi nel Mar Rosso, un attacco ad una nave commerciale. Più avanti magari vedremo ulteriori dettagli su questa notizia. Perde potenza ma causa pesantissimi disagi il tifone White Dolphin declassato a tempesta tropicale mentre imperversa su Pechino e nel cuore della Cina continentale. Il corrispondente Nello Porto.
4: Per la Cina è il tifone più forte dell'anno. Si chiama Dolphin. Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa e Taiwan, ha scatenato la sua forza distruttiva sulle province cinesi che si affacciano sul Pacifico. Raffiche di vento da 150 km orari hanno sferzato le zone costiere. 1 milione di persone evacuate per le piogge torrenziali che hanno allagato le strade di Shanghai. Interrotti i trasporti pubblici, semi-paralizzati gli aeroporti con un migliaio di voli cancellati. Ora Dolphin si sta spostando verso nord, ma allontanandosi dal mare perde potenza. L'agenzia meteorologica lo ha declassato a tempesta tropicale, non per questo meno minacciosa. Le autorità di Pechino hanno lanciato un'allerta per intense precipitazioni a partire dalla tarda serata. Sulla capitale potrebbe cadere una quantità di pioggia pari a un terzo di quella prevista in un anno. Nel sud della Cina, Hong Kong invece è bel tempo, con caldo record. La temperatura di 36,9 gradi è la più alta mai registrata dal 1884.
3: E la Francia è flagellata dal caldo record e dai devastanti incendi, danni al settore del turismo, all'ambiente, all'economia a causa della conseguente siccità. E il governo prova a correre ai ripari. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
5: La Francia si prepara alla quinta ondata di caldo eccezionale, ma nell'estate di tutte le emergenze, come viene ormai definita la stagione che stiamo vivendo, l'ultimo allarme riguarda la siccità. Quasi il 70% del territorio francese è attualmente soggetto a restrizioni idriche. Il governo Le Cornu chiede a tutti di evitare sprechi di acqua e 21 dipartimenti limitano l'utilizzo all'acqua potabile e ai settori della salute e della sicurezza. La siccità colpisce quasi tutto il territorio metropolitano francese anche a causa dell'asfalto. In città le piante soffrono tanto più che il suolo urbano è impermeabilizzato, spiega il biologo Marc-André Selos, secondo cui non basta avere degli alberi, ma c'è bisogno di prendersi cura del territorio e del suolo. Il caldo di queste settimane colpisce anche chi cerca casa. L'esposizione a sud non è più così richiesta perché il sole colpisce più forte e quando siete all'ultimo piano di un edificio osmaniano con i tipici tetti in zinco, il caldo diventa per forza insopportabile, spiega questo agente immobiliare. Fissata intanto per domani una riunione di emergenza del Ministero dell'Ambiente per valutare gli effetti del cambiamento climatico.
3: E il caldo estremo mette a rischio la salute di chi lavora nei cantieri o nell'agricoltura. Sono già decine le segnalazioni tra malori e casi mortali. Raffaele Cappuccio.
6: L'ultimo episodio è avvenuto in provincia di Brescia. Lo scorso 31 luglio un carpentiere è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione. L'uomo si è sentito male intorno alle 15.30. Parliamo di una fascia oraria in cui, in determinate circostanze, un'ordinanza della regione Lombardia vieta il lavoro nei cantieri all'aperto. Non ci sono dati ufficiali per i casi di morte sul lavoro per il caldo. I sindacati contano comunque decine di segnalazioni ed è utile consultare l'ultimo rapporto, quello del 2025, di World Climate, piattaforma scientifica che punta alla prevenzione e alla valutazione dell'impatto del cosiddetto stress termico ambientale sulla salute. L'anno scorso ci sono stati 18 casi fatali. Quasi tutte le vittime erano uomini. Lavoravano in settori come l'edilizia e l'agricoltura, ma non solo. Sono emersi episodi anche in logistica, manutenzione e turismo. Per salvare le vite di chi lavora in condizioni estreme ci sono diversi provvedimenti. Il quadro generale viene definito dal legislatore nazionale con il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ci sono poi protocolli regionali e dei singoli comuni. In genere è vietato il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Divieti che riguardano i settori più a rischio, l'agricoltura e l'edilizia, appunto. Se le ordinanze non vengono rispettate, le aziende rischiano la sospensione delle attività e sanzioni in caso di infortunio dei lavoratori.
3: La prognosi resta riservata e continua a lottare per la vita. Diomede Barchesi, il cinquantenne, colpito da un pugno al volto, sferrato da un giovane esperto di arti marziali sul lungomare di Fossa Cesia nel Chietino, Alfredo Primante.
7: Nelle ultime ore si è aggravato il quadro clinico di Diomede Barchesi, cinquantenne in coma per aver ricevuto un pugno in pieno volto da un diciottenne di Fossa Cesia. Lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara, dove i medici lo hanno sottoposto ieri ad un delicato intervento chirurgico. Barchesi, domenica notte attorno alle 4:15, era intervenuto per difendere i figli coinvolti in un diverbio con un altro gruppetto di ragazzi. L'aggressione è avvenuta all'esterno di uno dei locali del lungomare di Fossa Cesia, dove era appena terminata una serata DJ set. Secondo una prima ricostruzione, Barchesi avrebbe dato uno schiaffo ad uno dei giovani che poi lo ha colpito con un violento pugno alla mandibola. Sulla dinamica di quanto accaduto stanno lavorando i carabinieri del comando di Ortona, che hanno raccolto le prime testimonianze dei ragazzi presenti. Il diciottenne è stato denunciato d'ufficio e risulta indagato per lesioni personali aggravate, ma la sua posizione potrebbe cambiare in relazione all'evoluzione delle condizioni di Barchesi.
3: Disordini ieri sera nel centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, dopo la morte di un cittadino tunisino di 32 anni. Non è ancora chiaro se a provocare la morte dell'uomo sia stato un atto volontario o un incidente. Linda Dorigo.
8: Si sarebbe arrampicato sul tetto del campo sportivo precipitando a terra. Forse un atto dimostrativo, volontario o un incidente. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica che ha portato alla morte di Laswed Dowi nel centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza. 30 anni, tunisino, poche ore prima di morire aveva nominato la legale di fiducia Michela Casorelli, che ha riferito di aver visionato i certificati medici dell'assistito da cui risulterebbero disturbi psichiatrici. Se dovessero essere accertati i problemi psichici, si dovrà capire come mai alla Sued fosse stata data l'idoneità alla vita nel centro. Secondo fonti vicine al CPR, l'uomo era entrato venerdì scorso. Da allora avrebbe dormito su un materasso nel piazzale perché non voleva stare nel modulo che gli era stato assegnato. Dopo l'accaduto, ieri pomeriggio, nel CPR è esplosa la protesta. 8 gli arresti, diverse le persone soccorse sul posto. La morte di Laswed ha riportato alla

0: destinata al futuro collegamento ad alta velocità tra Parigi e Londra, il cui avvio è confermato nel 2029. La logica dell'alta velocità come metropolitana d'Italia proiettata verso il nord Europa, ma rimanendo nei nostri confini, va detto che sarebbe auspicabile anche un potenziamento della rete AV nell'Italia meridionale, dove il servizio, anche per un'orografia ostile, non è paragonabile a quello offerto nel centro-nord del paese. Va anche detto però che si sta ultimando il collegamento Napoli-Bari e che ci sono altri cantieri AV aperti nel sud del paese. I nuovi treni in arrivo sono progettati secondo la filosofia dalla culla alla culla, ovvero saranno riciclabili fino al 97%. Inoltre, l'impresa avrà anche bisogno di circa 2.000 posti di lavoro tra Francia, Italia e Regno Unito, sia direttamente che attraverso la sua filiera.
1: Ed ora il nostro faccia a faccia. Anna Trebbi ha intervistato l'imprenditrice neocavaliere del lavoro Marina Zvetic. Una vita che scorre insieme al vino, dall'Abruzzo, la sua patria di adozione, fino a tutto il mondo. Allora, vediamo il nostro faccia a faccia alle 16, una nuova edizione del telegiornale con Sara Mariani.

0: Marina Cvetic, nata a Belgrado, cresciuta tra Croazia, Austria e Germania, in Italia dal 1987, sposa Gianni Masciarelli, tre figli, imprenditrice con il marito di una delle cantine più importanti d'Abruzzo, molti riconoscimenti, l'ultimo dei quali nel 2026, Cavaliere del Lavoro. Partiamo dall'inizio. Una vita che nasce e scorre sul vino, ce la racconta?
1: È sicuramente è importante ricordarsi le proprie origini, è importante cercare le proprie passioni e realizzarsi nel proprio lavoro, è molto importante. E avendo anche nonno in Croazia che faceva le botti di vino, faceva anche il vino, vino rosso, anche di struttura importante, quindi sono cresciuta in campagna con un vino che in qualche modo, facendo assistente del nonno, è diventato un gioco e poi nell'età matura poi è diventato un lavoro.
0: E con suo marito Gianni Masciarelli lei ha dato vita, potenziato, rafforzato un'azienda che già esisteva, però è un'azienda che dopo una decina d'anni si è trovata a dover dirigere da sola perché suo marito è mancato improvvisamente. Quanto è stato difficile fare questa scelta? Cosa l'ha determinata a non demordere?
1: L'Abruzzo è una regione grande, sono tre parchi nazionali e uno regionale, quindi c'è una bellezza e c'è un grande, è un parco enologico e tutto intorno a noi, quindi c'è tanto da fare, chiunque che viene si innamora di questo paesaggio. Io sono molto sensibile alla natura, animali, quindi anche i miei figli, anche i miei suoceri, mio marito, quindi avevamo valori, tutta la famiglia e tutta azienda, ho un staff di 66 persone che ama proprio la natura, animali, cioè questo è nostra anima e appartiene agli alberi, al verde, al paesaggio, alla botanica in generale e al mondo animale, quindi mi trovo quando ho conosciuto un uomo innamoratissimo del sole, dell'una, del grano, e raccontava del grano come se fosse una sposa. Allora questo modo di raccontare, narrare un paesaggio, ma una natura, è qualcosa, una dote, un talento, e questo carisma che raccontava anche del Monte Pulciano come se fosse già uno dei vitigni più importanti del mondo, era impossibile non innamorarsi di lui e della sua storia, anche partendo da un piccolo paese che oggi fa 900 abitanti, che si chiama San Martino sulla Marucina.
0: E in effetti avete dei bei numeri, 300 ettari, una produzione vinicola che dall'89 a oggi si è decuplicata, e tutto questo l'ha portata a diventare ambasciatrice d'Abruzzo per il vino nel mondo e in Italia. E questo è un risultato che si aspettava.

0: lo ha cercato e cosa comporta questo ruolo?
1: Allora sì, sicuramente negli anni 80 e negli anni 90 c'erano tantissime opportunità di crescere, non solo in Italia, all'estero, quindi tantissimi imprenditori hanno potuto acquistare le terre, i vigneti, anche fuori, per mettersi a fare una challenge, una sfida e mettere il proprio know-how, perché è famosissimo in tutto il mondo, know-how italiano. E invece Gianni Masciarelli ha voluto rimanere in Abruzzo in quattro province, quindi tutte e quattro province che sono Chieti, Teramo, Pescara e L'Aquila, e ognuna ha una sua peculiarità, unicità, quindi ci ritroviamo in quel paesaggio abruzzese.
0: Lei che è cresciuta senza confini, ha sempre spinto molto sull'internazionalizzazione.
1: L'immigrazione, su quale scrivono tantissime televisioni, giornali, i ragazzi vanno via, devono andare via. Poi è normale che devono fare 8 esperienze in 8 paesi, portano un know-how, e questo è un bagaglio ricchissimo, si chiama heritage, e questo capitale umano ritornerà. Io lo vedo, i ragazzi giovani che escono e poi tornano dopo 10-15 anni, è una enorme ricchezza. E quindi diciamo, io da tanti anni faccio nomade per scelta, vivo tra Lombardia e in Abruzzo, però è una ricchezza ulteriore. Non è difficile fare ciò che ti piace, e bisogna avere un'organizzazione, bisogna avere un team, bisogna avere un staff. Io ti posso dire tantissimo grazie alla mia famiglia, grazie a Riccardo, Chiara e Miriam, e grazie al mio team meraviglioso, tantissime donne molto brave, molto capaci, molto competenti. E queste competenze poi escono fuori nel corso degli anni. Sicuramente le crisi si vincono con la cultura e con le competenze del team, delle persone che hai in azienda.
0: Parliamo di Marina Cvetic come imprenditrice. Dal suo osservatorio personale, qual è la situazione del settore vinicolo oggi, e soprattutto il vino italiano può trovare ancora nuovi sbocchi?
1: Sicuramente questi dazi sono stati pesanti, l'abbiamo assorbito una buona parte anche noi, volendo o non volendo. Questo è stato un sharing insieme con i distributori. Questo ha portato anche abbassamento dei margini. Tutte le aziende non avevano scelta, però noi siamo anche generosi, e soprattutto siamo sempre sul pezzo. Cioè il mondo vitivinicolo trova sempre situazioni. Io mi ricordo anche la crisi 2008, 2010, 2002, 2022, ci sono state tantissime crisi, ci sono trovate sempre delle nuove soluzioni. Imprenditore deve essere sempre sognatore, deve essere ottimista, trovare le nuove leve, investire, trovare le nuove strade, deve sempre crederci, e l'ottimismo è proprio quella energia che poi spinge, deve spingere e trasferire al suo team e anche negli altri paesi, coinvolgere anche lo Stato, tutte le associazioni, Federvini, Unione Italiana Vini, cioè tutti quanti devono remare verso una stessa direzione.
0: L'Europa vi sta aiutando?
1: Il Made in Italy è così forte, il vino italiano è forte, quindi sicuramente il Ministero di Agricoltura ha messo tantissime risorse, ci vuole il tempo, e risorse ci sono, bisogna metterci il tempo, l'energia, passione, e sono sicura che i risultati arriveranno.
0: Lei lo ha citato prima, nella sua azienda lavorano moltissime donne, è una scelta, e se è una scelta perché?
1: Sono tantissime donne perché sono brave, e sono tantissime donne che mi scelgono, quindi vedono probabilmente un leader, una persona che non devono dimostrare, ecco, probabilmente sanno che saranno riconosciute per il talento e per il valore che apportano all'azienda e per la comunità.
0: Il suo lavoro e il suo impegno nel settore del vino, lo dicevamo in apertura, le è valso moltissimi riconoscimenti. Quest'anno il Presidente della Repubblica l'ha nominata Cavaliere del Lavoro. Questo cosa vuol dire? Cosa comporta questo ruolo per lei?
1: È un grande onore, una enorme responsabilità. Gratitudine enorme posso esprimere per un presidente lungimirante, non è solo per me, sicuramente tante donne si riconoscono, italiani ma anche straniere che lavorano, sono dietro la quinta, sono dietro le tende, che lavorano tantissimo. Questo è un grande atto di fiducia.

0: verso le tantissime donne.
1: Beh, lei di scommesse ne ha fatte molte, ne ha anche vinte molte. Tra queste anche quella di realizzare in forma postuma il sogno che aveva con suo marito, quello del castello di Semivicoli, questo palazzo baronale del XVII-XVIII secolo nelle campagne vicino a Chieti. Perché questo sogno ce lo racconta e perché era così importante realizzarlo? Solo affetto o anche una questione lavorativa, industriale, imprenditoriale?
0: E dopo che giri 38 anni in tutto il mondo hai bisogno in qualche modo un po' rallentare e fermarti. È sicuramente un posto a Castello di Semivicoli, in provincia di Chieti, Casgranditella, quindi Semivicoli è una contrada con 200 anime, e abbiamo bisogno di ricevere i nostri carissimi ospiti, clienti e le persone, un luogo unico e inedito, dove dopo 7 anni che mi sono occupata di persone è uscito bello. Noi siamo fabbricatori di bellezza, quindi ci appartiene il paesaggio, il restauro conservativo, è proprio nel nostro DNA, perché vogliamo, ci prendiamo cura, i vignaioli si prendono di cura, anche questo nell'enoturismo, ci siamo abbandonate, vecchie, e con il tempo e con le risorse che aveva anche Masciarelli, ci ha messo tantissimo tempo, almeno 7 anni avevo speso, non abbiamo ancora terminato, e abbiamo un pool di ragazzi giovanissimi, tutti appassionati, che lavorano, fanno enoturismo, facciamo più di 5.000 degustazioni all'anno e raccontiamo una storia di identità tra la montagna e il mare, i monti, tra la montagna e il mare. Quindi questa cucina, questa anima abruzzese, mare e monti, anima, le persone che vengono stanno in un posto che è attaccato alle nuvole.
1: Nel tempo voi avete anche allargato la produzione, non solo vino ma anche olio. Quando producete queste cose, che cosa conta di più?
0: Prima di tutto bisogna essere chiari qual è il livello di qualità che vogliamo partire, perché la qualità dell'olio, ho 5.000 piante di ulivo, ogni anno mi riprometto di fare meglio, sicuramente si può fare di più, bisogna fare il sistema, bisogna migliorare la comunicazione anche sul mercato, è differente il mondo dell'olio, quindi mi tocca anche studiare.
1: La sua azienda è l'azienda a conduzione familiare, tra virgolette, è ancora una formula vincente secondo lei?
0: È sempre vincente, se ci sono ruoli chiari, se c'è rispetto, se c'è passione, e ci deve stare anche una gerarchia. Le persone anziane che stanno ancora in azienda, hanno 80, costruito, non è che hanno dato l'anima e il cuore, hanno sposato e applicare con linguaggi nuovi, con le fotografie nuove, fabbricando le idee nuove per rimanere, come si diceva nel Gattopardo, cambiare.
1: Come si fa il vino buono? Qual è la ricetta giusta?
0: Il vino buono ce lo racconta la terra e ci aiuta ogni tanto Padre Eterno, a volte ci anche pigliamo anche i schiaffi. Quindi bisogna avere tutti gli strumenti possibili che sono fisici, tecnologici, per capire dove sta andando il clima, soprattutto perché noi abbiamo quelli 20-25 anni, il clima che cambia e non ci sono i libri, quei libri si scrivono ogni anno da capo. I cambiamenti sono visibili a occhio e quindi bisogna avere la calma, bisogna avere capacità di interpretare l'annata, i vigneti, la terra, il vento, ci sono il sole, ci sono a volte troppa pioggia, troppo caldo, troppo sole, bisogna anticipare o ritardare le vendemmie, bisogna avere un staff pronto, anche capace, flessibile, e la capacità anche decidere e prendersi responsabilità e anche rischiare. Il mio compito è di decidere e anche rischiare.
1: Con una vita

0: un'esperienza così ricca alle spalle, come immagina domani? E poi, se dovesse esprimere un desiderio, guardando all'Italia di oggi e al mondo che ci circonda, che cosa sogna?
1: Meno burocrazia, per favore, sogno sempre meno burocrazia. Che questo, tutti diciamo meno burocrazia, dobbiamo snellire. Poi si toglie una cosa, si aggiungono due. Oggi la velocità è tutto. Cosa sogno? Sogno tanti nipotini e sogno di insegnarli di fare imprenditore del domani.

0: 4 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia. Circa 2.700 i dispersi, si scava fra le macerie per trovare quante più persone possibile. Si terrà domani l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola in carcere perché è sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci ed è polemica politica. Due uomini fermati con l'accusa di aver ucciso a botte Antonio Perrotta all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Il locale è chiuso per 15 giorni. E il clima continua l'ondata di calore, la conseguente siccità durerà fin dopo Ferragosto. Dalle campagne arriva il conto dei danni, 3 miliardi la stima di Coldiretti. Ancora odio sui social per le vittime di violenza, sulla lista nera degli haters ora i ciclisti dopo l'aggressione da parte di un automobilista a Torino. Messaggi di odio che possono portare a delle condanne. E cresce l'attesa per l'eclissi solare di domani sera, ben visibile soprattutto nel nord Italia. I medici avvertono non guardare il sole senza protezione, si rischiano danni irreversibili agli occhi. E in apertura torniamo a occuparci del sisma, il devastante terremoto che ha colpito la costa occidentale della Colombia. Sono salite a 224 le vittime accertate, ma sono ancora 2.700 i dispersi. State vedendo, stiamo vedendo le immagini in diretta proprio dalla Colombia, dove sono in corso tuttora appunto le ricerche dei dispersi sotto le macerie. Sappiamo che uno dei due punti più colpiti in assoluto sono le città di Pirei. Continuano appunto le ricerche, sono state registrate nel frattempo 47 scosse di assestamento e il servizio geologico colombiano avverte è probabile che ce ne saranno altre. Intanto è scattato il coprifuoco a Pereira e Cali e da Stati Uniti, Unione Europea e Venezuela viene annunciato l'invio di aiuti. E allora, mentre continuiamo a vedere le immagini che ci arrivano in diretta dalla Colombia, a questo punto però, lo abbiamo detto, ci sono decine e decine di palazzi crollati, si continuano a cercare i sopravvissuti. Sentiamo su tutto Katia Cerratti.
1: Somos el gruppo de rescate della Cruz Roja.
2: Si scava senza sosta tra le macerie di Cali, Pereira e Quibdó, le città più colpite dal violento sisma di magnitudo 7.4 che in una disperata corsa contro il tempo soldati, soccorritori e familiari setacciano quel che resta di migliaia di edifici distrutti, rimuovendo, passandosi di mano, grossi pezzi di cemento tra lunghe file di volontari. Insieme al bilancio delle vittime, di ora in ora cresce anche il numero dei dispersi. I familiari degli scomparsi si sono auto-organizzati, gestendo siti web su cui pubblicano informazioni dei loro cari, nella speranza che un tam-tam social possa fornire notizie sulla loro sorte. Ma in mezzo a tanta devastazione emergono storie di speranza, come il salvataggio miracoloso di una madre e del suo neonato, estratti vivi dalle macerie di un edificio. Il governo colombiano ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e la massima allerta negli ospedali, mentre a Cali è stato imposto il coprifuoco con il supporto dei militari per prevenire saccheggi e proteggere la popolazione. Nell'aeroporto locale sono riprese le normali attività dopo le continue interruzioni di corrente per i gravi danni al sistema elettrico e la chiusura di altri 6 scali. Il presidente colombiano ha visitato le zone devastate, promettendo sostegno e aiuti economici. I fondi per far fronte a questa tragedia sono disponibili, affermato, e siamo fiduciosi che questa sia un'opportunità per dire al paese che il Chocó non sarà mai più una terra dimenticata. Sul fronte internazionale, in arrivo dagli Stati Uniti, 15

0: milioni e mezzo di dollari, mentre il Venezuela ha offerto squadre di soccorso e beni umanitari. L'Unione Europea, oltre al supporto umanitario, ha attivato il servizio satellitare Copernicus, che può aiutare a valutare l'entità del disastro.
1: E allora le voci di chi si è salvato e ha testimoniato quegli istanti di terrore nella scossa che è durata un minuto, praticamente un tempo davvero infinito nella percezione delle persone. Andiamo a sentirle quelle testimonianze che arrivano appunto dalle zone più colpite della Colombia.
2: Dove ci sono stati i danni? Può dirmelo per favore? Può raccontarmi la sua esperienza? Com'è andata? No, non saprei dirvelo. Io vengo qui ogni giorno per il servizio e posso soltanto dire che il Signore è misericordioso. Ci custodisce e dà forza alle persone che hanno perso, ma non dobbiamo perdere la fede. No, beh, quello che sta succedendo è davvero impressionante. È la prima volta che assisto a qualcosa di così grave. E niente, speriamo che riescano a recuperare i corpi e che possano salvare le persone che sono ancora lì e sono vive. E che tutto possa tornare alla normalità, con l'aiuto di Dio.
1: E in queste ore la vicinanza al popolo colombiano arriva da parte della Santa Sede, Papa Leone XIV, attraverso un messaggio a firma del segretario di Stato Vaticano. Parolin si dice profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando, l'abbiamo sentito, tantissimi morti, numerosi feriti e i dispersi, come state leggendo, arrivano a 2700. Esprime il Papa le sue più sentite condoglianze alle famiglie in quella che definisce un'ora di profondo dolore in cui piangono la perdita dei loro cari, assicurando vicinanza spirituale e gratitudine per coloro che si stanno adoperando per le operazioni di assistenza alle vittime. In Italia adesso, in particolare sull'arresto di Walter Lavitola, che sarà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia, l'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido.
3: Dell'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola in carcere a Rebibbia, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre scorso presso la sua casa di Pomezia. Abbiamo sentito al telefono il legale dell'imprenditore.
4: L'ordinanza cautelare solo per porte e detenzione di materiale esplodente aggravata dal metodo mafioso, solo quello, altro non c'è, stracce non c'è. Il GIP ha rigettato la richiesta di arresto anche per il danneggiamento.
3: Il GIP di Roma, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore, scrive che l'attentato a Ranucci è stato commissionato dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e in ambito politico. Ma sempre secondo il GIP, Ranucci è stato vittima della manipolazione dell'indagato. Per l'avvocato di Sigfrido Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico che ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell'attentato. Sulle prossime tappe dell'inchiesta abbiamo sentito anche l'avvocato di due delle quattro persone arrestate con l'accusa di essere gli esecutori materiali.
5: Verificare se ci sarà o meno un cambio della strategia difensiva. Ci potrà essere una modifica dell'intera inchiesta.
1: E dopo l'arresto di Lavitola proseguono le polemiche politiche in relazione al conduttore Ranucci, ma i partiti si confrontano anche sul tema migranti. Facciamo il punto in studio con Francesca Biagiotti.
6: E sì, sicuramente la vicenda che è legata alla Vitola e che coinvolge il presentatore Sigfrido Ranucci, il giornalista, fa discutere la politica. Se Fratelli d'Italia sin da ieri chiede chiarezza e verità rispetto a questa inchiesta, oggi Forza Italia con Gasparri ribadisce sicuramente Ranucci è stato vittima di un attentato per il quale esprimiamo solidarietà, ma sicuramente questa storia racconta diciamo di un danno reputazionale che la RAI dovrà

0: sicuramente valutare, così dice Gasparri. Anche Salvini è entrato nel merito di questa inchiesta e ribadisce che diciamo, le vicende sono molto oscure, molto inquietanti, sarebbe bene prendere una pausa, così dice Salvini. Sentiamo.
1: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, e fino a che chiarezza non sarà fatta anche sui rapporti fra i due personaggi, fra Ranucci e La Vitola, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
0: E arrivano anche le parole del conduttore sui social, in cui dice appunto: di fatto Salvini chiede un mio allontanamento dalla RAI. Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra esprimono ancora solidarietà al giornalista. Ruotolo dal PD ribadisce l'inchiesta, definisce Ranucci del tutto estraneo all'oscuro delle manovre, quindi vittima di un attentato e vittima, diciamo così, delle manovre di Walter La Vitola. Anche il Movimento 5 Stelle, che ribadisce, Meloni e i suoi, invece di chiedere verità su Ranucci, dovrebbero dare maggiore chiarezza e verità per le questioni legate alle chat di Delmastro. E poi sicuramente si discute ancora molto di migranti, del rapporto con la Spagna, del rapporto con la Germania, per la maggioranza, di fatto, ha detto Bergamini, di Forza Italia, per spingere i migranti a arrivare in Europa. La politica migratoria però di Giorgia Meloni, secondo Fratelli d'Italia, sta riportando la politica europea nei giusti binari. Per le opposizioni invece, quella che sta facendo il nostro governo rispetto alla Spagna, rispetto alla sovranisti, non conviene, tanto più al nostro paese, si dice, che è africane. Sentiamo su questo
2: morale, ma non vuole affrontare la vera emergenza, la crisi climatica che sta prosciugando i nostri fiumi, danneggiando l'agricoltura.
3: E torniamo ora alle tensioni nel Golfo Persico, con le forze americane che aprono il fuoco contro una nave che tenta di forzare il blocco di Hormuz, mentre i ribelli yemeniti Houthi nel Mar Rosso colpiscono un mercantile uccidendo 4 persone, come state leggendo nella nostra ultima ora. Facciamo il punto da New York con l'inviato Matteo Alviti.
4: Sì, l'indiscrezione arriva da Bloomberg. Stando al ministro della difesa pakistano, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a trovare un'intesa per la fine del conflitto. I segnali indicano che siamo vicini a un qualche tipo di accordo, ha detto il ministro pakistano, ma gli Stati Uniti in questo momento sono in una fase attendista, le armi tacciono nella guerra con l'Iran, la diplomazia è al lavoro sotto traccia, anche se ieri dallo studio Ovale Trump era effettivamente tornato a minacciare duramente l'Iran. Siamo pronti a colpire e abbiamo ancora la capacità di decapitare gli Ayatollah, se vorremo lo scoprirete, così ha detto Trump. Ha anche sostenuto che gli Stati Uniti gestiscono lo stretto di Hormuz al 100%, che è completamente aperto e controllato solo dalla nostra marina. Lo conferma anche la notizia uscita su Wall Street Journal: le forze armate statunitensi hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco della marina degli Stati Uniti. Ma ieri Trump è tornato a parlare anche di Netanyahu, per la prima volta da quando il premier in campagna elettorale aveva rifiutato il piano per Gaza degli Stati Uniti. Il nostro rapporto è molto buono, ha rassicurato. È tutto, a voi.
3: Grazie Matteo Alviti. E c'è, insomma, ci sarebbe uno scoop del Washington Post. Secondo appunto il quotidiano, il mese scorso Donald Trump ha lasciato segretamente il summit della NATO in Turchia a bordo di un aereo militare, nascondendosi dentro un furgone del catering aeroportuale per scendere senza essere visto dall'Air Force One. Questa elaborata operazione sarebbe stata organizzata all'ultimo momento dal Secret Service, l'agenzia che protegge appunto il presidente Trump, nel timore di un imminente attentato di matrice iraniana contro l'aereo del capo della Casa Bianca. Lo rimasti a bordo invece dell'Air Force One, ignari del pericolo migratorio. In mattinata il ministro degli esteri spagnolo Alvarez ha criticato l'Italia, parlando di una necessità, di necessità elettorali e di partito dietro lo stop a Schengen. Allora sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
5: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione Europea è Arianna Podestà.

0: e Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta, pezzi di un continente che sull'immigrazione
1: rischia necessidades electorales internas.
0: L'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza patriati, ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque
1: non se puede hablar con la ligereza y con la frivolidad con la que
0: non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
2: E anche la Gran Bretagna è alle prese con la gestione del fenomeno migratorio. In particolare è stato intercettato un gommone con a bordo 230 migranti salpato dalle coste francesi. Sentiamo l'inviata a Londra, Anna Paola Ricci.
3: In 230 pericolosamente a galla hanno attraversato il canale della Manica. Il braccio di mare che separa la Francia dal Regno Unito non aveva mai visto un'imbarcazione del genere, carica quanto un Boeing. Testimoni raccontano imbarcava pericolosamente acqua, stava per affondare. Il maxi gommone ha provato a caricare sulla spiaggia di Berck-sur-Mer altri 30 migranti, poi soccorsi dai servizi marittimi francesi. La Manica è tra le rotte più trafficate, tra le più pericolose. A Calais c'è chi chiede più sicurezza.
4: Siamo qui per ricordare le oltre 200 persone che hanno perso la vita nella Manica e i 40 dispersi. Le loro famiglie non hanno ancora avuto notizie.
3: Parola di Angèle Vettorello. La sua associazione umanitaria aiuta i migranti alla frontiera franco-britannica.
4: Chiamare l'attenzione sul sistema di soccorso marittimo, inadeguato. Le barche partono da Etretà, da Dieppe, davanti alle coste non ci sono navi di soccorso.
3: Ad aprile Regno Unito e Francia hanno raggiunto un accordo da 662 milioni di sterline, circa 773 milioni di euro, per la gestione dei flussi migratori nel canale. Parigi ha promesso elicotteri e droni, ma in questo caso, accusano le autorità inglesi, la polizia francese si è limitata a monitorare per 9 lunghe ore l'odissea della barca col suo carico di disperati.
2: La cronaca adesso ci porta a Cosenza. Due persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, in provincia appunto di Cosenza. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile del capoluogo di provincia calabrese e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. La sicurezza, a discutere di questo argomento, e in particolare la sicurezza stradale dei ciclisti, che torna al centro dell'attenzione dopo gli ultimi episodi di cronaca. Intanto sui social cresce un'ondata di odio vera e propria contro i ciclisti, un fenomeno senza precedenti. Sentiamo Antonello Travaglini.
5: Sorpassi azzardati, distrazioni e velocità sulle strade possono costare caro. A farne le spese troppo spesso sono le persone che si muovono in bicicletta. Nel 2025, secondo l'Istat, sono state 198 le vittime su due ruote. Le cronache di questi giorni riportano l'attenzione sul tema della violenza stradale. In Salento, un giovane di 28 anni è stato trovato morto a bordo strada accanto alla sua bicicletta. L'investitore si è costituito e ora è accusato di omicidio stradale. Nel torinese un diverbio tra un automobilista e un gruppo di ciclisti ha portato il conducente a travolgere volontariamente i cicloamatori. Quattro i feriti.
6: Ho sentito dietro un rumore di motore, ma non immaginavo che questo qua sgommasse e mi venisse addosso.
5: Ma il problema non è soltanto sull'asfalto, è anche online. Menti, insulti e messaggi di odio contro i ciclisti. In alcuni casi si arriva a giustificare chi investe. La Fondazione Michele Scarponi ha annunciato iniziative legali contro chi incita all'odio e alla violenza.
7: Spesso ancora vengono archiviate queste denunce dai magistrati perché dicono che sono, che è un diritto alla critica, ma diritto alla critica è dire magari un ciclista maleducato, non ha rispettato quella regola, insomma, non è dire uno di meno oppure colpirne uno per educarne 100 oppure non vedo l'ora di acquistare una macchina più grossa per passare sopra più ciclisti possibili. Questo è istigazione all'odio, quindi noi stiamo cercando di far capire questo.
5: Un odio digitale che rischia di alimentare un clima sempre più

0: stile sulle strade, uno spazio condiviso che appartiene a tutti, automobilisti, ciclisti e pedoni.
1: Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo vissuto da due mesi, più di due mesi a questa parte. Parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità sono dei valori completamente asettici. 35 gradi con il 60% di umidità ha un determinato valore, significa una temperatura apparente di diversi gradi superiori, 40 gradi con il 15% ha un altro effetto. Però quello che vorrei evidenziare è che l'umidità presente si manifesta anche di notte con temperature che scendono un po', rimangono alte per essere notturne, però l'umidità tende ad essere decisamente alta e quindi le condizioni di disagio sono più importanti, anche perché il nostro corpo vorrebbe riposare. Da un punto di vista dello stato del cielo, sono giorni in cui abbiamo dei temporali che si formano nel pomeriggio sulle Alpi, nelle aree interne del centro, a sud verso l'Appennino Calabro-Lucano, marginalmente nelle nostre due isole maggiori. È chiaro che nel momento in cui viene raggiunta quella temperatura, la formazione della nube avviene in poco tempo e quindi logicamente quello che poi scarica avviene in pochissimo tempo, con magari tanta pioggia o anche grandine in un lasso di tempo decisamente basso.
1: E cresce intanto l'attesa per domani dello spettacolo dell'eclissi solare. Groenlandia, Islanda e Spagna sono le nazioni dove si vedrà nella sua totalità. In Italia invece sarà un fenomeno solo parzialmente visibile. Il Piemonte e la Liguria sono le regioni dove raggiungerà il 93% dell'oscurità. Sentiamo Samuele Sabatini.
3: In Italia sarà visibile solo parzialmente l'atteso fenomeno dell'eclissi solare prevista al tramonto di domani, 12 agosto. Le zone maggiormente fortunate saranno Piemonte e Liguria, dove la percentuale della superficie solare oscurata sarà superiore al 93%. Lo spettacolo è fissato a partire da poco dopo le 19, con apice dopo le 20. Nel resto del paese l'eclissi sarà meno profonda e il tramonto interromperà presto la visione. Il fenomeno ottico-astronomico sarà invece totale solo in alcuni paesi europei come Groenlandia, Islanda e Spagna. Per chi non vorrà perdersi l'osservazione, si ricorda l'utilizzo di occhiali appositi con filtro appropriato. Terminata l'eclissi e tramontato il sole, sarà quindi possibile proseguire la serata andando a caccia di meteore, il celebre sciame popolarmente associato alle stelle cadenti di San Lorenzo. Ma non è tutto. Il prossimo 28 agosto c'è attesa per un nuovo evento astronomico, un'eclissi lunare parziale, visibile anche.
1: E ci sono anche implicazioni molto pratiche che riguardano queste eclissi, perché con l'Europa stretta nella morsa del caldo l'eclissi rappresenta un nuovo problema per la rete elettrica. Dall'oscuramento del sole verranno infatti a mancare circa 10 gigawattora prodotti dal fotovoltaico. Sentiamo Paolo Mancinelli.
4: Mentre a un passo dal tramonto l'Europa intera sarà con gli occhi all'insù per l'appuntamento con l'eclissi, migliaia di impianti solari del continente perderanno potenza prima del consueto. Sebbene l'orario serale e i bassi consumi tipici di Ferragosto dovrebbero mitigare i disagi, l'evento sarà un banco di prova per i gestori della rete elettrica europea, che si troverà nel continente vicino ai 10 gigawattora. Picchi in Spagna, dove potrebbero mancare fino a 5 gigawatt, pari al 13% del fabbisogno, 2,5 in Germania. L'impatto per l'Italia sarà molto minore, circa 70 megawatt, principalmente a causa dei ritardi accumulati nella transizione energetica. Per accelerare il passo e sbloccare le autorizzazioni di investimenti privati, il governo italiano è al lavoro su un decreto atteso a settembre. Ai minimi storici, la Commissione europea e l'ENSO, l'organizzazione rete europea.
1: E siamo allo sport con gli europei di atletica leggera in corso a Birmingham in Gran Bretagna, mattinata decisamente positiva per la squadra azzurra che c'entra molte qualificazioni e incassa un record italiano che resisteva da 46 anni, ma ci dice di più in studio Novella Caligari, eccoci Novella.
5: Eh sì, una bella mattinata quella a Birmingham per questi europei con Elisa Coiro, come stavi dicendo tu, che ha battuto il record di Gabriella Dorio, che aveva stabilito

0: Il 5 luglio dell'80 a Pisa, quindi era il record femminile più longevo perché l'altro record battuto peraltro recentemente da Pernici era quello di Fiasconaro che resisteva da 53 anni, quindi
1: Caspita.
0: cancellati. Ma soprattutto una bellissima prova quella di Elisa, questa ragazza che si è laureata, pensate, a 25 anni e si è già laureata in economia e finanza alla LUIS e devo dire ha fatto una gara splendida qui, stando molto sulle retrovie per poi invece mettere l'attacco proprio nel finale. Un secondo tempo per le qualificazioni, quindi molto buono. Buonissimo anche la prova della Folorunso di Ayumonide, scusate, leggo perché ha un nome piuttosto complicato, che nei 400 ostacoli ha fatto 53-93, anche lei entra nella fase successiva. Con entrati tutti e due i nostri ragazzi in semifinale, salto in alto, ne abbiamo ben quattro in finale, insieme a Tamberi e a Scioli, ci sono anche Falocca, un bel gruppo. Ma le finali di questa sera, queste sono quelle più importanti, direi che aspettando Jacobs nella semifinale alle 21:32, non parliamo di finali perché non suo obiettivo. Poi abbiamo il giovanissimo 21enne Inzoli, Francesco, mamma camerunense, una famiglia proprio nel salto in lungo, speciale, ha la prima misura, quindi vedremo che cosa ci regalerà questa sera. Purtroppo non ci sarà Mattia Furlani che se invece si è infortunato. E poi abbiamo i 5.000 di Nadia Battocletti. Battocletti, anche lei qua, ha una mamma invece marocchina. Che è stata una grandissima atleta degli 800 piani, quindi anche lei è allenata dal padre, quindi insomma cresciuta veramente a pane ed atletica, che non era avuto un'annata un po' non delle migliori, adesso però sembra che abbia messo tutto a posto sia dal punto di vista fisico che sia dal punto di vista mentale, quindi vedremo cosa ci regalerà questa ragazza che ci ha dato sempre tante grandi soddisfazioni. Quindi insomma un piatto ricco,
1: Un
0: ci
1: bel
0: aspetta.
1: piatto ricco. Senti, Novella, però i campionati di nuoto e praticamente fra un paio d'ore alle 18:30 si torna in vasca. Che cosa possiamo aspettarci?
0: Beh, allora, è una giornata particolare. Uomini abbiamo Ceccon. Che però si fa anche la semifinale dei 200 d'orso. Per fortuna c'è prima la finale dei 50 farfalla e poi la semifinale dei 200 d'orso. 200 d'orso che lui ha voluto mettere nel suo panorama gare, che però come dire, non lo vedo benissimo nei 200 d'orso, spero di essere smentita. Ha una bracciata che esteticamente è molto bella, sembra quasi che vada in surplus, invece non, è una bracciata faticosa perché le leve sono lunghe e quindi sotto c'è un dispendio di energia notevole. Poi ci saranno i 100 stile libero di Sara Curtis, questa ragazza in Virginia, all'Università della Virginia c'è il centro dei velocisti per quanto riguarda il nuoto, sicuramente è da podio, non da medaglia d'oro perché davanti a lei c'è la Stenberger che è la primatista del mondo. Poi ci saranno gli 800 dell'Eterna Quadarella che è Martinenghi e Cerasuolo, Martinenghi che è ritornato con un 58-64 a tempi che ci ricordiamo a Parigi quando vinse i Giochi Olimpici e che ha cambiato

0: cambiato un po' tutto dopo un'annata piuttosto burrascosa, invece si è presentato a questi europei in grande forma. Vediamo che cosa ci regala.
1: A Novella Caligaris, come sempre, noi facciamo una brevissima pausa, poi ci troviamo, ci vediamo di nuovo con la seconda parte del telegiornale.
2: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura. Pubblicità.
3: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, nel futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi.
4: Che mondo troverò?
5: Siti al WWF. Chiama l'800 80 98 del nostro pianeta.
4: Prima che sia troppo tardi.
6: Entrate, mortali!
7: Lo yogurt c'è. Avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
1: Buon pomeriggio. Il terremoto in Colombia, tra le prime voci del mondo scientifico, data la configurazione geologica della regione.
8: Interfaccia, cioè nella zona in cui entrano in contatto la placca oceanica e quella continentale, si generi un forte attrito. Se unite le mani e provate a farne scorrere una verso l'alto e l'altra verso i due, è energia. La stessa cosa avviene lungo quell'interfaccia e può produrre terremoti molto forti, come per esempio quello di Valdivia del 1960, quello del Maule sempre in Cile di magnitudo 8.8, oppure il terremoto di Tumaco avvenuto all'inizio del secolo scorso lungo Ecuador e Colombia. Ora sono molto più all'interno e raggiungono profondità molto maggiori. Il terremoto di oggi è stato partito. Zona in cui si è verificato il terremoto di oggi, o meglio, diciamo il volume in profondità interessato, consultando il catalogo di intensa. La differenza è che normalmente si tratta di terremoti talmente piccoli da essere percepiti molto poco. Il terremoto di oggi, invece, è stato piuttosto particolare. Un sisma di magnitudo 7.4 è già un evento di notevole intensità. Statisticamente la probabilità che nello stesso punto si verifichi un certo periodo di tempo prima che possa verificarsi nuovamente un terremoto in quel punto. Ricordiamo però che la Colombia è attraversata da numerose faglie attive in superficie e presenta un sistema di subduzione attivo. Quindi la domanda non è se possa verificarsi nuovamente un terremoto, ma piuttosto quando si verificherà un sisma di magnitudo simile in un'altra delle sorgenti sismiche presenti in Colombia.
1: E nelle zone colpite la visita del presidente neoeletto Abelardo Della Espreia. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso alla popolazione.
8: Al popolo del Chocó dico che questa è l'occasione per far sapere al paese che il Chocó non sarà mai più una terra dimenticata. Nell'era della tigre il Chocó avrà un ruolo fondamentale, di enorme importanza, è assolutamente centrale. Questo dipartimento è stato abbandonato al proprio destino dal centralismo ormai molti anni fa e oggi il paese ha accumulato nei confronti di questa regione un tale debito storico che chiunque potrebbe pensare che sia impossibile da saldare. Ma io sono abituato a sentirmi dire che le cose non si possono fare.
1: E ci spostiamo adesso in Siria con la condanna a morte in contumacia per il dittatore Bashar al-Assad, attualmente in esilio in Russia. Contro di lui c'è un mandato di cattura internazionale per crimini contro l'umanità. Nelle stesse ore la decisione del Libano, primo stato arabofono a farlo, di abolire la pena capitale. La corrispondente

0: da Istanbul a Namazzone.
1: Lo chiamano il macellaio di Damasco, un soprannome che ha ereditato da suo padre Hafez. In quella manciata di giorni che sconvolsero la Siria a dicembre del 2024 e sbriciolarono in poche ore l'architettura di potere del clan degli Assad, costruita in decenni di dominio incontrastato, l'ex presidente Bashar al-Assad si dette alla fuga insieme alla sua famiglia, accolto e protetto a Mosca da Vladimir Putin. Ora a Damasco regna il presidente al-Sharaa, un passato da jihadista ma sostenuto da Turchia e Stati Uniti. E oggi i giudici di Damasco chiedono che Assad venga giustiziato e lo condannano alla pena di morte in contumacia. L'ex presidente dovrà essere perseguito a livello internazionale perché è riconosciuto colpevole di crimini di guerra e contro l'umanità, commessi durante la guerra civile che ha insanguinato la Siria per 14 anni. Il tribunale lo accusa di omicidio premeditato e intenzionale di migliaia di persone, inclusi bambini, di torture e di arresti arbitrari. Un museo degli orrori che ha segnato la storia della Siria nell'ultimo ventennio. Diventato presidente nel 2000, il suo governo è stato definito dalla guerra civile degenerata con la primavera araba, quando centinaia di migliaia di siriani scesero in piazza per chiedere democrazia e vennero brutalmente uccisi.
0: Torniamo sul clima. La Francia, flagellata da caldo record e devastata dagli incendi, ci sono danni al settore del turismo, all'ambiente, all'economia a causa della conseguente siccità, e il governo prova a correre ai ripari. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
2: La Francia si prepara alla quinta ondata di caldo eccezionale, ma nell'estate di tutte le emergenze, come viene ormai definita la stagione che stiamo vivendo, l'ultimo allarme riguarda la siccità. Quasi il 70% del territorio francese è attualmente soggetto a restrizioni idriche. Il governo Le Cornu chiede a tutti di evitare sprechi di acqua e 21 dipartimenti limitano l'utilizzo all'acqua potabile e ai settori della salute e della sicurezza. La siccità colpisce quasi tutto il territorio metropolitano francese anche a causa dell'asfalto. In città le piante soffrono, tanto più che il suolo urbano è impermeabilizzato. Il caldo di queste settimane colpisce anche chi cerca casa. L'esposizione a sud non è più così richiesta perché il sole colpisce più forte, e quando siete all'ultimo piano di un edificio osmaniano con i tipici tetti in zinco, il caldo diventa per forza insopportabile, spiega questo agente immobiliare. Fissata intanto per domani una riunione di emergenza del Ministero dell'Ambiente per valutare gli effetti del cambiamento climatico.
0: E il caldo estremo ha delle implicazioni dirette anche sulla salute di chi lavora, e in particolare di chi lavora nei cantieri o nell'agricoltura. Sono già decine le segnalazioni di malori e addirittura di infortuni mortali. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
3: L'ultimo episodio è avvenuto in provincia di Brescia. Lo scorso 31 luglio un carpentiere è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione. L'uomo si è sentito male intorno alle 15.30, parliamo di una fascia oraria in cui, in determinate circostanze, un'ordinanza della regione Lombardia vieta il lavoro nei cantieri all'aperto. Non ci sono dati ufficiali per i casi di morte sul lavoro per il caldo. I sindacati contano comunque decine di segnalazioni ed è utile consultare l'ultimo rapporto, quello del 2025, di World Climate, piattaforma scientifica che punta alla prevenzione e alla valutazione dell'impatto del cosiddetto stress termico ambientale sulla salute. L'anno scorso ci sono stati 18 casi fatali. Quasi tutte le vittime erano uomini. Lavoravano in settori come l'edilizia e l'agricoltura, ma non solo. Sono emersi episodi anche in logistica, manutenzione e turismo. Per salvare le vite di chi lavora in condizioni estreme ci sono diversi provvedimenti. Il quadro generale viene definito dal legislatore nazionale con il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ci sono poi protocolli regionali e dei singoli comuni. In genere è vietato il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Divieti che riguardano i settori più a rischio, l'agricoltura e l'edilizia, appunto. Se le ordinanze non vengono rispettate, le aziende rischiano la sospensione delle attività e sanzioni in caso di infortunio dei lavoratori.
0: Ci spostiamo in Cina. Perde potenza, ma causa ancora pesantissimi disagi il tifone White Dolphin, declassato a tempesta tropicale, mentre imperversa su Pechino e nel cuore della Cina continentale. Sentiamo il corrispondente Nello Puerto.
4: Per la Cina è il tifone più forte dell'anno. Si chiama Dolphin. Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa e Taiwan, ha scatenato la sua forza distruttiva sulle province cinesi che si affacciano

0: affacciano sul Pacifico. Raffiche di vento da 150 km orari hanno sferzato le zone costiere. 1 milione di persone evacuate per le piogge torrenziali che hanno allagato le strade di Shanghai. Interrotti i trasporti pubblici, semi-paralizzati gli aeroporti con un migliaio di voli cancellati. Ora Dolphin si sta spostando verso nord, ma allontanandosi dal mare perde potenza. L'agenzia meteorologica lo ha declassato a tempesta tropicale, non per questo meno minacciosa. Le autorità di Pechino hanno lanciato un'allerta per la tarda serata. Sulla capitale potrebbe cadere una quantità di pioggia pari a un terzo di quella prevista in un anno. Nel sud della Cina, Hong Kong, invece bel tempo, con caldo record. La temperatura di 36,9 gradi è la più alta mai registrata dal 1884.
1: Sei che a Milano.
2: Forse finiremo per ricordarcelo anche per il fuggi-fuggi finale sotto la grata milanese dei concerti. Una stagione all'aperto tutt'altro che finita, che fra San Siro e due ippodromi ha sinora fatto staccare oltre 1,5 milioni di biglietti per 26 serate. Complice forse anche la nostalgia per gli anni 2000 e ancora prima. Foo Fighters di Dave Grohl, Florence and Sa, concerti definiti memorabili anche per Achille Lauro e The Weeknd. Non abbiamo ancora i numeri del 2026, ma secondo una ricerca dell'Università di Pisa commissionata da Assoconcerti, solo i live al Meazze nei due ippodromi nel 2025 hanno portato un indotto di oltre 400 milioni di euro. Fra pernottamento e cibo, uno straniero arriva a spendere 700 euro di media a concerto. Si riparte quindi a settembre, ancora con gli Haydays. Dopo Tony Pitoni sarà la volta di David Guetta. Riapre anche la nuova Maxi Arena a Santa Giulia, inizia Giorgia, seguono Ligabue e Max Pezzali e poi le star mondiali, Bob Dylan, i Muse e Bryan Adams.
1: E da Milano ci spostiamo in Sardegna. Achille Lauro, Anna, Sfera e Basta sono tra i nomi che animeranno le tre serate del Red Valley Festival, in programma dal 13 al 15 agosto all'Olbi Arena. Sentiamo Laura Longo.
3: Dal 13 al 15 agosto l'Olbi Arena ospiterà il Red Valley Festival, 3 giorni di musica tra pop, indie, techno, trap e rap sul palco, scenografie spettacolari, fiamme,

0: settimana con la nostra rubrica evoluzioni tecnologiche con impatti di ogni genere, persino, e chissà che non sia una buona notizia, nei colloqui di lavoro. Lo vediamo insieme, poi ci fermiamo e il TG torna alle 17 con Francesco Musi.
1: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. L'intelligenza artificiale, lo sappiamo, è sempre più presente nelle nostre vite, con compiti via via più importanti. Alcune aziende stanno iniziando a utilizzarla anche nei colloqui di lavoro. Un giorno potremmo essere assunti da un algoritmo? Beh, non è più uno scenario riservato solamente ai film di fantascienza.
2: Nella City di Londra è l'ora di punta del mattino. I lavoratori raggiungono gli uffici. Oggi in gran parte sono stati assunti con metodi tradizionali, ma in futuro potrebbe andare diversamente. Il colloquio di lavoro potrebbe essere di questo tipo.
3: This is a structured interview, allowing for a fair experience for all candidates.
2: Quella che sta parlando non è una persona reale, è un avatar generato dall'intelligenza artificiale e sviluppato dalla piattaforma di recruiting Test Gorilla. Il suo compito è fare una scrematura iniziale dei candidati, facendo risparmiare tempo e contenendo i costi.
4: E a sostenere un test che nella maggior parte dei casi consiste in una serie di prove della durata complessiva di circa 30 minuti. In questo contesto, un colloquio di screening iniziale della durata di 5 o 10 minuti all'inizio del processo di candidatura può avere molto senso perché consente di raccogliere ulteriori informazioni sul candidato. Sulla base di questi elementi si può poi decidere se farlo proseguire alla fase successiva dei colloqui oppure sottoporlo a una valutazione più approfondita.
2: Il sistema pone domande vocali, registra le risposte e le combina con dei test a tempo, con valutazioni comportamentali e con controlli di verifica dell'identità. Quei selezionatori umani a definire le domande, i criteri di valutazione e i modelli di selezione, mentre l'intelligenza artificiale si occupa di condurre il colloquio, di porre domande di approfondimento e di attribuire punteggi alle risposte secondo dei parametri prestabiliti. Del resto, anche i candidati si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale e la selezione sta diventando più complicata.
5: The hiring signals have been weak for quite a while.
6: I criteri utilizzati nelle assunzioni sono deboli da molto tempo. Ci affidiamo spesso a curriculum, parole chiave o telefonate preliminari che valutano soprattutto la capacità di conversazione, non le competenze reali. Quando tutto il resto fallisce, ci si affida al prestigio delle aziende per cui si è lavorato, delle università frequentate o dei paesi in cui si è operato. Negli ultimi 2 anni l'intelligenza artificiale ha completamente stravolto questi criteri. Oggi quasi tutti i curriculum corrispondono perfettamente alle parole chiave richieste e l'intelligenza artificiale aiuta i candidati a perfezionare le risposte ai colloqui, rendendo più facile superare le prime selezioni.
2: Nel 2026 il 59% delle aziende intervistate aveva effettuato quella che ha definito una cattiva assunzione dovuta all'intelligenza artificiale. Insomma, se alcune attività si semplificano, altre si complicano. La sfida sarà trovare un equilibrio e capire come aumentare l'efficienza delle assunzioni, lasciando però agli esseri umani i passaggi essenziali, cioè quelli dove il loro giudizio rimane indispensabile.
1: Un altro campo in rapido sviluppo è quello della robotica e con il moltiplicarsi dei progetti aumentano anche le soluzioni innovative. Negli Stati Uniti la Duke University sta lavorando a una nuova classe di robot con un approccio decisamente creativo e per certi versi sorprendente.
7: Questo è Argus. Si tratta di un nuovo design. Se osserviamo, tutti i robot attuali sono costruiti attorno a un'idea centrale: imitare la biologia. Se guardiamo i robot quadrupedi, stiamo copiando i cani. I droni imitano gli uccelli, qualsiasi tipo di robot umanoide imita gli esseri umani. Argus invece non assomiglia a nulla che esista in natura.
2: A voler cercare a tutti

0: Nel progettarlo, i ricercatori del General Robotics Lab della Duke University hanno deciso di seguire il concetto di simmetria dinamica.
1: Ha 20 braccia e 20 telecamere. Inoltre, questo robot non ha una testa. Se osserviamo gli altri robot, c'è sempre una direzione definita dalla testa. Questo robot invece non ne ha. Può guardare in qualsiasi direzione. Se qualcuno compare in qualsiasi punto attorno al suo corpo, può iniziare a muoversi istantaneamente verso quella persona, senza dover prima orientarsi e poi avanzare.
0: Negli esperimenti, Argus si è mosso sulla sabbia e nei boschi, si è arrampicato fra due pareti. Si muove quindi, ma cosa potrà fare? I progettisti valutano diverse ipotesi.
1: Un modo per ampliare le capacità dei robot è installare dei manipolatori sopra Argus per manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Si può immaginare che lo stesso principio progettuale venga applicato a una pinza robotica. Invece di costruire una mano robotica che assomiglia ad una mano umana o a una classica pinza parallela, un'idea è quella di fare in modo che Argus stesso sia la mano. In questo modo può manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Non è più necessario riorientare il braccio o la mano per afferrare qualcosa. Si può prendere un oggetto da qualsiasi direzione.
0: I robot possono essere utili anche per raccogliere dati in luoghi difficili da raggiungere o pericolosi per gli operatori umani. È il caso dei laghi ghiacciati. Allora andiamo sulle Alpi per vedere un prototipo in via di sviluppo al Politecnico di Zurigo. Ai piedi del Cervino, gli studenti del Politecnico Federale di Zurigo calano un robot sotto la superficie ghiacciata di un lago. È un piccolo drone chiamato Polaris, con il compito di misurare dal basso lo spessore del ghiaccio e aiutare a comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici. Il tutto senza rischi per le persone.
2: Il problema dell'inviare persone sul ghiaccio è che vogliamo osservarlo durante l'intera stagione, quindi sia all'inizio, quando è sottile, sia alla fine, quando diventa strutturalmente instabile e pericoloso. Per questo preferiamo utilizzare un robot che possa misurarlo da sotto la superficie.
0: Secondo i ricercatori, gli approcci attuali presentano dei limiti a determinare lo spessore del ghiaccio nei piccoli laghi alpini, mentre le misure manuali richiedono spesso la perforazione del ghiaccio in punti specifici.
3: È più coerente e anche molto più accurato rispetto a un satellite. Inoltre è possibile scegliere punti specifici in cui effettuare le misurazioni, ma anche raccogliere dati in modo continuo e seguire l'intera morfologia della superficie inferiore
0: e ottenere misurazioni con una precisione nell'ordine dei centimetri. Se il progetto avrà successo, il sistema si potrà rivelare utile anche per le autorità locali, che devono valutare se i laghi ghiacciati siano sicuri per le attività invernali, come ad esempio il pattinaggio. E ora ci spostiamo a Tirrenia, in provincia di Pisa, dove si è svolta la sesta edizione del Festival della Robotica, con una particolare attenzione al supporto che la tecnologia può dare alle persone con disabilità, a partire dai più giovani. Incontri, laboratori didattici, spettacoli, sport, con un filo conduttore, la tecnologia a supporto di chi ha una disabilità, in particolare nell'età evolutiva, avvicinando istituzioni, scienziati e famiglie. È il tema al centro dell'edizione 2026 del Festival della Robotica di Tirrenia.
4: Tutti hanno apprezzato questo tentativo di partire dal bisogno, dalla domanda, dalla necessità di generare una qualità di vita migliore e di impostare la ricerca verso il raggiungimento di questi obiettivi.
0: Fra le innovazioni presentate c'è CAB, questa carrozzina per una balneazione accessibile realizzata in collaborazione fra l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il Cineclub Impresa Sociale, con il contributo della Fondazione Pisa.
5: È un sistema che permette a persone che non sono in grado di deambulare autonomamente di raggiungere la spiaggia, superarla e quindi entrare in acqua per poter effettuare un'operazione di balneazione, se non di fisioterapia, se non di sport. La carrozzina in questione è assolutamente innovativa, possiamo dire che è un prodotto unico a livello mondiale, nel senso che è dotata di un sistema di propulsione. Questo sistema di propulsione

0: è un sistema di propulsione pneumatico, quindi rinunciamo totalmente all'utilizzo di batterie, di elettronica, microprocessori o sensori.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it e appuntamento alla prossima puntata!
2: Pubblicità.
3: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
2: Pubblicità.
4: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
5: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
7: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco. Tra borghi e paesaggi, il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
9: Cambia decisamente poco la situazione da un punto di vista delle temperature, ancora molto caldo, molto umido, ma al nord, specie sulle Alpi, nel corso del pomeriggio faranno la loro comparsa temporali che poi si atteneranno verso sera. Prevalenza di cielo, poi anche qui, sempre durante le ore più calde della giornata, lo sviluppo di nubi importanti, consistenti dalla origine a locali temporali. E non lungo le aree costiere, qualche isolato rovescio, un po' di pioggia accompagnata anche da locali temporali sull'Appennino Calabro-Lucano. Migliora poi dalla sera. Vento di tramontano, di maestrale tra il Salento e le aree ioniche. Isolati rovesci, locali temporali nelle aree un po' più interne della Sardegna, così come nelle aree interne della Sicilia, fin verso la parte meridionale dell'isola stessa. Diamo lo sguardo alla previsione per domani, mercoledì 12 agosto, con ancora temporali che si sviluppano nel pomeriggio lungo le aree di confine delle Alpi, nelle aree interne del centro, marginalmente sempre nell'entroterra della Sardegna. Temperature che cambiano poco, ancora valori al di sopra dei 35 gradi, localmente, specie al centro, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.

fermo, ci sposto.

0: Saliti a 224 le vittime accertate del terremoto in Colombia, circa 2700 i dispersi, si scava tra le macerie per trovare quante più persone possibili. Si terrà domani l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola in carcere perché è sospettato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci ed è polemica politica. Sono due fratelli di 20 e 21 anni fermati con l'accusa di aver ucciso a botte Antonio Pergineto in provincia di Cosenza, il locale chiuso per 15 giorni. Clima, continua l'ondata di calore, la conseguente siccità durerà fino a dopo Ferragosto. Dalle campagne arriva il conto dei danni, 3 miliardi la stima di Coldiretti. L'INGV conferma l'allerta rossa per l'eruzione in atto, prorogato almeno fino alle 11 di domani lo stop ai voli a Catania, potenziato lo scalo di Comiso. Cresce l'attesa per l'eclissi solare di domani sera, ben visibile soprattutto al nord Italia. I medici avvertono non guardare il sole senza protezione, si rischiano danni irreversibili agli occhi. Buon pomeriggio da Arenews 24. In apertura di questo telegiornale ancora il devastante sisma che ha colpito la costa occidentale della Colombia. State vedendo le immagini che ci arrivano in diretta, sono 224 le vittime accertate. Ancora 2700 i dispersi, decine i palazzi crollati e, come state vedendo dalle immagini, si cercano ancora i sopravvissuti tra le macerie. Vediamo il servizio di Katia Cerratti.
1: Somos el gruppo de rescate della Cruz Roja.
2: Si scava senza sosta tra le macerie di Cali, Pereira e Quibdó, le città più colpite dal 4 che ha devastato la Colombia occidentale. In una disperata corsa contro il tempo, soldati, soccorritori e familiari setacciano quel che resta di migliaia di edifici distrutti, rimuovendo e passandosi di mano grossi pezzi di cemento tra lunghe file di volontari. Insieme al bilancio delle vittime, di ora in ora cresce anche il numero dei dispersi. I familiari degli scomparsi si sono auto-organizzati, gestendo siti web su cui pubblicano informazioni dei loro cari, nella speranza che un tam-tam social possa fornire notizie sulla loro sorte. Ma in mezzo a tanta devastazione emergono storie di speranza, come il salvataggio miracoloso di una madre e del suo neonato, estratti vivi dalle macerie di un edificio. Il governo colombiano ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, la massima allerta negli ospedali, mentre a Cali è stato imposto il coprifuoco con il supporto dei militari per prevenire saccheggi e proteggere la popolazione. Nell'aeroporto locale sono rimaste interruzioni di corrente per i gravi danni al sistema elettrico e la chiusura di altri 6 scali. Il presidente colombiano ha visitato le zone devastate, promettendo sostegno e aiuti economici. I fondi per far fronte a questa tragedia sono disponibili, ha affermato, e siamo fiduciosi che questa sia un'opportunità per dire al paese che il Chocó non sarà mai più una terra dimenticata. Sul fronte internazionale, in arrivo dagli Stati Uniti 15 milioni e mezzo di dollari, mentre il Venezuela ha offerto squadre di soccorso e beni umanitari. L'Unione Europea, oltre al supporto umanitario, ha attivato il servizio satellitare Copernicus, che può aiutare a valutare l'entità del disastro.
0: E dunque, fin qui la cronaca. Ora ascoltiamo le testimonianze di alcuni sopravvissuti.
3: Non lo so, sembra un film, credo. Non avrei mai immaginato di vivere una cosa del genere, perché ero a casa e stavo dormendo. Sono uscito in strada per mettermi al sicuro e mi sembrava di essere in una scena di un film, perché vedevo i pali, i cavi, tutto che si muoveva. Ero preoccupato per la mia famiglia, per i miei amici. Credo che sia qualcosa per cui non si è mai veramente preparati e ancora adesso faccio fatica a crederci. Le famiglie sono in attesa, nella speranza che possano essere ritrovate le persone ancora intrappolate in questi edifici crollati. Oggi i servizi pubblici, comprese le comunicazioni, sono rimasti praticamente inattivi. Sono andati in tilt in tutto il dipartimento. No, continua, continua. Quanto tempo dovremo convivere con le conseguenze di quello che è accaduto? È davvero molto triste. Non so, siamo senza corrente. Sembra davvero una città fantasma. È molto triste, davvero molto triste. Arrivare fin qui è stato impressionante, sembrava la fine del mondo. Auto e moto dappertutto, tutti alla ricerca dei propri cari, senza alcun segnale telefonico. Ma grazie a Dio ci sono molti volontari e tantissima gente che sta dando una mano. È mancata l'acqua e adesso abbiamo bisogno di torce e di occhiali protettivi, perché non riusciamo a spingerci fin là a causa della polvere che c'entra negli occhi.
0: E in queste ore la vicinanza al popolo colombiano viene espressa anche dalla Santa Sede, Papa Leone XIV, attraverso un messaggio a firma del segretario di Stato Vaticano Parolin. Si dice profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, ed esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie in quella che definisce

0: un'ora di profondo dolore in cui piangono la perdita dei loro cari, assicurando vicinanza spirituale e gratitudine per coloro che si adoperano per le operazioni di ricerca, il soccorso e l'assistenza alle vittime. Sarà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Sentiamo Stefano Corradino.
1: Si attende l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre scorso presso la sua casa di Pomezia. Abbiamo sentito al telefono il legale dell'imprenditore.
2: L'ordinanza cautelare è solo per porto e detenzione di materiale esplodente, aggravata dal metodo mafioso, solo quello. Altro non c'è, stracci non c'è, il GIP ha rigettato la richiesta di arresto anche per il danneggiamento.
1: Il GIP di Roma, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore, scrive che l'attentato a Ranucci è stato commissionato dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Ma sempre nell'ordinanza il GIP ha ribadito che Ranucci non era assolutamente a conoscenza del piano di La Vitola e dell'attentato. Secondo il GIP, Ranucci è stato vittima della manipolazione dell'indagato. Per l'avvocato di Sigfrido Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico che ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell'attentato. Sulle prossime tappe dell'inchiesta abbiamo sentito anche l'avvocato di due delle quattro persone arrestate con l'accusa di essere gli esecutori materiali.
3: Verificare se ci sarà o meno un cambio della strategia difensiva. Ci potrà essere una modifica dell'intera inchiesta.
0: E dopo l'arresto di Lavitola ci sono ancora polemiche politiche in relazione al conduttore di Report Ranucci, ma i partiti si confrontano anche sul tema migranti. Facciamo il punto in studio con Francesca Biagiotti.
4: Eh sì, le reazioni sono arrivate sin da ieri sera, in particolar modo da Fratelli d'Italia, che ribadisce dopo queste nuove rivelazioni, di fatto è crollato un teorema che ha voluto costruire la sinistra, gettando ombre su Giorgia Meloni e sulle istituzioni. L'accusata, la grande accusata, è la segretaria Demmelich Lein, ma anche l'onorevole Scarpinato del Movimento 5 Stelle devono chiedere scusa a Meloni. Si ribadisce poi sulla vicenda di Ranucci Lavitola, si chiede maggiore trasparenza e verità, così anche da Forza Italia. Italia, Gasparri ha ribadito, c'è anche un danno reputazionale, oltre alle vicende giudiziarie che appunto si faranno, c'è un danno reputazionale, Ranucci non è quell'eroe che fino adesso è stato diciamo dipinto, molto duro Matteo Salvini, il leader della Lega, ribadisce in questo momento, fino a quando non saranno chiarite le vicende, i soldi pubblici non devono pagare chi ha avuto una rete, diciamo che è una rete opaca e appunto sarebbe necessaria, così dice il leader del Carroccio, una pausa. Dalle opposizioni per il Partito Democratico si è intervenuti nel ribadire come appunto Ranucci sia vittima più volte, vittima appunto di un attentato, ma vittima anche di macchinazioni che appunto come dice già diciamo, come dicono già i magistrati, non è, delle quali non era a conoscenza. Anche il Movimento 5 Stelle scende in sua difesa e non soltanto. Sentiamo Bevilacqua.
5: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con un prestanome di un clan mafioso che hanno lasciato in cassaforte.
4: Però sicuramente sono anche i temi della migrazione che sono all'ordine del giorno, anche perché giovedì ci sarà l'audizione del ministro Piantedosi nel comitato Schengen, per cui si tornerà di nuovo a dibattere. Sicuramente i rapporti tra il nostro paese, la Spagna e la Germania fanno discutere, fanno dire alle opposizioni che il modello di Meloni è di fatto un modello fallimentare, che il sovranismo nuoce soprattutto al nostro paese, che è un paese di primo approdo, completamente dall'altra parte, diciamo così, la maggioranza che ribadisce il modello di Meloni è un modello corretto che è stato valutato positivamente anche dall'Europa. Chi è stato colpevole è Sanchez, che ha fatto di fatto una regolarizzazione incentivando, diciamo, gli arrivi appunto irregolari. Allora, se andiamo fidanza, poi a te.
6: Dall'Europa arriva un messaggio chiaro: l'immigrazione deve essere governata e i confini devono essere protetti. Vince il buonsenso del modello Meloni, mentre la sinistra italiana, con le sue ricette ideologiche e fallimentari, è sempre più isolata.
0: Restiamo allora sul tema migranti, perché dopo il caso Ceuta l'Unione Europea è alle prese con la gestione del fenomeno. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha criticato l'Italia parlando di necessità elettorali e di partito dietro lo stop a Schengen. L'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
7: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa prova a tenere insieme i pezzi di un continente che sull'immigrazione rischia di spaccarsi. Con il nuovo scontro tra Roma e Berlino dell'alleato Merz, arrivato mentre si riaccende la frattura con la Spagna del rivale Sanchez.
8: Para necesidades electorales internas.
7: L'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Il nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque
8: non se può parlare con la leggerezza e con la frivolità con la che
7: non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
0: E anche la Gran Bretagna è alle prese con la gestione del fenomeno migratorio. È stato intercettato un gommone carico di 230 migranti salpato dalle coste francesi. L'inviata a Londra Anna Paola Ricci.
9: In 230 pericolosamente a galla hanno attraversato il canale della Manica. Il braccio di mare che separa la Francia dal Regno Unito non aveva mai visto un'imbarcazione del genere, carica quanto un Boeing. Testimoni raccontano imbarcava pericolosamente acqua, stava per affondare. Il maxi gommone ha provato a caricare sulla spiaggia di Berck-sur-Mer altri 30 migranti, poi soccorsi dai servizi marittimi francesi. La Manica è tra le rotte più trafficate, tra le più pericolose. A Calais c'è chi chiede più sicurezza.
10: Siamo qui per ricordare le oltre 200 persone che hanno perso la vita nella Manica e i 40 dispersi. Le loro famiglie non hanno ancora avuto notizie.
9: Parola di Angèle Vettorello. La sua associazione umanitaria aiuta i migranti alla frontiera franco-britannica.
10: Siamo qui anche per richiamare l'attenzione sul sistema di soccorso marittimo, inadeguato. Le barche partono da Etretà, da Dieppe, davanti alle coste non ci sono navi di soccorso.
9: Ad aprile Regno Unito e Francia hanno raggiunto un accordo da 662 milioni di sterline, circa 773 milioni di euro per la gestione dei flussi migratori nel canale. Parigi ha promesso elicotteri e droni, ma in questo caso, accusano le autorità inglesi, la polizia francese si è limitata a monitorare per 9 lunghe ore l'odissea della barca col suo carico di disperati.
0: Le tensioni nel Golfo Persico con le forze americane che aprono il fuoco contro una nave che tenta di forzare il blocco di Hormuz, mentre gli Houthi nel Mar Rosso colpiscono un mercantile uccidendo 4 persone. Da New York l'inviato Matteo Albiti.
11: Sì, l'indiscrezione arriva da Bloomberg. Stando al ministro della difesa pakistano, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a trovare un'intesa per la fine del conflitto. I segnali indicano che siamo vicini a un qualche tipo di accordo, ha detto il ministro pakistano. Non è la prima volta che viene annunciato di essere vicino all'accordo, staremo a vedere, ma gli Stati Uniti in questo momento sono in una fase attendista, le armi tacciono nella guerra con l'Iran, la diplomazia e il lavoro sotto traccia, anche se ieri dallo studio Ovale Trump era effettivamente tornato a minacciare duramente l'Iran. Siamo pronti a colpire e abbiamo ancora la capacità di decapitare gli Ayatollah, se vorremo lo scoprirete, così ha detto Trump. Ha anche sostenuto che gli Stati Uniti gestiscono lo stretto di Hormuz al 100%, che è completamente aperto e controllato solo dalla nostra marina marina. Lo conferma anche la notizia uscita su Wall Street Journal. Le forze armate statunitensi hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco della marina degli Stati Uniti. Ma ieri Trump è tornato a parlare anche di Netanyahu. Per la prima volta aveva rifiutato il piano per Gaza degli Stati Uniti. Il nostro rapporto è molto buono, ha rassicurato.

0: Washington Post, il mese scorso Donald Trump ha lasciato segretamente il summit della NATO in Turchia a bordo di un aereo militare, nascondendosi dentro un carrello del catering aeroportuale per scendere senza essere visto dall'Air Force One. L'elaborata operazione è stata organizzata all'ultimo momento dal Secret Service nel timore di un imminente attentato di matrice iraniana contro l'aereo del capo della Casa Bianca. Lo staff e i giornalisti rimasti sull'Air Force One, ignari del pericolo, osserva il quotidiano americano, sono stati di fatto usati come un'esca, facendo credere che anche Trump fosse su quell'aereo. Cattura internazionale per crimini contro l'umanità. Nelle stesse ore la decisione del Libano, primo stato arabofono a farlo, di abolire la pena capitale. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
1: Lo chiamano il macellaio di Damasco, un soprannome che ha ereditato da suo padre Hafez. In quella manciata di giorni che sconvolsero la Siria a dicembre del 2024 e sbriciolarono in poche ore l'architettura di potere del clan degli Assad, costruita in decenni di dominio incontrastato, l'ex presidente Bashar al-Assad si dette alla fuga insieme alla sua famiglia, accolto e protetto a Mosca da Vladimir Putin. Ora a Damasco regna il presidente al-Sharaa, un passato da jihadista ma sostenuto da Turchia e Stati Uniti, e oggi i giudici di Damasco chiedono che Assad venga giustiziato e lo condannano alla pena di morte in contumacia. L'ex presidente dovrà essere perseguito a livello internazionale perché è riconosciuto colpevole di crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante la guerra civile che ha insanguinato la Siria per 14 anni. Il tribunale lo accusa di omicidio premeditato e intenzionale di migliaia di persone, inclusi bambini, di torture e di arresti arbitrari. Un museo degli orrori che ha segnato la storia della Siria nell'ultimo ventennio. Diventato presidente nel 2000, il suo governo è stato definito dalla guerra civile degenerata con la primavera araba, quando centinaia di migliaia di siriani scesero in piazza per chiedere democrazia e vennero brutalmente uccisi.
0: La cronaca ci riporta: in Italia sono fratelli i due fermati dalla procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, vittima di un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero. Disposta per 15 giorni la chiusura della discoteca dove è avvenuto il pestaggio. La polizia ha arrestato due maestre d'asilo nido per maltrattamenti, mentre per altre due educatrici è scattata la denuncia. Indagini coordinate dalla procura di Monza. Sentiamo Simone Gorla.
2: L'indagine era partita ad aprile, quando alcuni genitori si erano presentati in procura a Monza per raccontare che nell'asilo dove andavano i loro figli qualcosa non tornava. In 4 mesi la polizia ha scoperto maltrattamenti ai danni di bambini di età da pochi mesi a 3 anni, punizioni degradanti, metodi educativi definiti denigratori e coercitivi, ma anche cibo e bevande non adeguate. Per questo sono finite ai domiciliari una 42enne titolare di un asilo nido di Muggiò in provincia di Monza e un'educatrice 24enne assunta a gennaio senza avere i titoli previsti. Deve rispondere ora di esercizio abusivo della professione, ma soprattutto di aver avuto approcci e contatti inopportuni con alcuni bambini, provocando in loro un evidente stato di disagio. Altre due educatrici, 32 e 49 anni, sono indagate a piede libero. Gli agenti hanno perquisito i locali dell'asilo nido e le case delle indagate nelle province di Monza, Bergamo e Parma.
0: A Catania è stata prorogata fino alle 11 di domani la sospensione dei voli con scalo nell'aeroporto della città. Lo ha deciso la società che gestisce la struttura a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e quindi della conseguente emissione di cenere vulcanica. E proprio per i flussi lavici registrati nelle ultime ore, l'INGV ha deciso di mantenere il livello di allerta rossa nella zona. Al momento l'altezza della nube vulcanica, si legge nella nota dell'istituto, non è ancora stimabile, ma si registra uno spostamento verso sud-sud-ovest. E l'Italia è ancora stretta nella morsa del caldo. Sentiamo cosa ci aspetta per le prossime ore dal colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
3: Una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo vissuto da 2 mesi, più di 2 mesi a questa parte, con le temperature che sono il denominatore comune del tempo. Spesso parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità sono dei valori completamente asettici. 35 gradi con il 60% di umidità ha un determinato valore, significa una temperatura apparente di diversi gradi superiori, 40 gradi con il 15% ha un altro effetto. Però quello che vorrei evidenziare è che l'umidità presente si manifesta anche di notte con temperature che scendono un po', rimangono alte per essere notturne, però l'umidità tende ad essere decisamente alta e quindi le condizioni di disagio sono più importanti, anche perché il nostro corpo vorrebbe riposare. Da un punto di vista dello stato del cielo, sono giorni in cui abbiamo dei temporali che si fanno nelle aree interne del centro, a sud, verso l'Appennino Calabro-Lucano, marginalmente nelle nostre due isole maggiori. È chiaro che nel momento in cui viene raggiunta quella temperatura, la formazione della nube avviene in poco tempo e quindi logicamente quello che poi scarica avviene in pochissimo tempo, con magari tanta pioggia, tempo decisamente basso.
0: Anche la Francia, flagellata dal caldo record e poi dai devastanti incendi, danni al settore del turismo, all'ambiente, all'economia, a causa della conseguente siccità. E il governo prova a porre rimedio. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
4: La Francia si prepara alla quinta ondata di caldo eccezionale, ma nell'estate di tutte le emergenze, come viene ormai definita la stagione che stiamo vivendo, l'ultimo allarme riguarda la siccità. Quasi il 70% del territorio francese è attualmente soggetto a restrizioni idriche. Il governo Le Cornu chiede a tutti di evitare sprechi di acqua e 21 dipartimenti limitano l'utilizzo all'acqua potabile e ai settori della salute e della sicurezza. La siccità colpisce quasi tutto il territorio metropolitano francese, anche a causa dell'asfalto. In città le piante soffrono, tanto più che il suolo urbano è impermeabilizzato, spiega il biologo Marc-André Selos, secondo cui non basta avere degli alberi, ma c'è bisogno di prendersi cura del territorio e del suolo. Il caldo di queste settimane colpisce anche chi cerca casa. L'esposizione a sud non è più così richiesta perché il sole colpisce più forte e quando siete all'ultimo piano di un edificio haussmanniano con i tipici tetti in zinco, il caldo diventa per forza insopportabile, spiega questo agente immobiliare. Fissata intanto per domani una riunione di emergenza del Ministero dell'Ambiente per valutare gli effetti del cambiamento climatico.
0: Perde potenza ma causa pesantissimi disagi il tifone White Dolphin, declassato a tempesta tropicale mentre imperversa su Pechino e nel cuore della Cina continentale. Il corrispondente Nello Porto.
5: Per la Cina è il tifone più forte dell'anno. Si chiama Dolphin. Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa e Taiwan, ha scatenato la sua forza distruttiva sulle province cinesi che si affacciano sul Pacifico. Raffiche di vento da 150 km orari hanno sferzato le zone costiere. 1 milione di persone evacuate per le piogge torrenziali che hanno allagato le strade di Shanghai. Interrotti i trasporti pubblici, semiparalizzati gli aeroporti con un migliaio di voli cancellati. Ora Dolphin si sta spostando verso nord, ma allontanandosi dal mare perde potenza. L'agenzia meteorologica lo ha declassato a tempesta tropicale, non per questo meno minacciosa. Le autorità di Pechino hanno lanciato un'allerta per intense precipitazioni a partire dalla tarda serata. Sulla capitale potrebbe cadere una quantità di pioggia pari a un terzo di quella prevista in un anno. Nel sud della Cina, Hong Kong invece bel tempo con caldo record. La temperatura di 36,9 gradi, 1884.
0: Domani l'atteso spettacolo dell'eclissi solare. Groenlandia, Islanda e Spagna, i paesi dove si vedrà la sua totalità. In Italia sarà parziale. Piemonte e Liguria, le regioni dove raggiungerà il 93% dell'oscurità. Samuele Sabatini.
6: In Italia sarà visibile solo parzialmente l'atteso fenomeno dell'eclissi solare prevista al tramonto di domani, 12 agosto. Le zone maggiormente fortunate saranno Piemonte e Liguria, dove la percentuale della superficie solare oscurata sarà superiore al 93%. Lo spettacolo è fissato a partire da poco dopo le 19, con apice dopo le 20. Sarà meno profonda e il tramonto interromperà presto la visione. Il fenomeno

0: ottico astronomico sarà invece totale solo in alcuni paesi europei come Groenlandia, Islanda e Spagna. Per chi non vorrà perdersi l'osservazione, si ricorda l'utilizzo di occhiali appositi con filtro appropriato. Terminata l'eclissi e tramontato il sole, sarà quindi possibile proseguire la serata andando a caccia di meteore, il celebre sciame popolarmente associato alle stelle cadenti di San Lorenzo. Ma non è tutto. Il prossimo 28 agosto c'è attesa per un nuovo evento astronomico, un'eclissi lunare parziale, visibile anche dall'Italia.
1: Anche quest'anno il concerto all'alba di Ravello ha regalato emozioni, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del festival che celebra quest'anno la sua 74esima edizione. Vediamo il servizio di Anna Teresa Damiano e poi linea alla regia.
2: La notte cede il passo alla luce sul belvedere di Villa Rufolo con il più famoso dei 13 poemi sinfonici di Franz Liszt, Le Prelude S97, ispirato a un'ode di Lamartine. L'appuntamento più atteso del Festival di Ravello comincia con le due suite dalla Carmen di Bizet, poi la Sinfonia numero 8 in Sol maggiore di Antonín Dvořák. Il rito del concerto all'alba si rinnova di anno in anno, tra musica e paesaggio, tra cielo e mare, nel luogo dove Wagner trovò ispirazione per il magico giardino di Klingsor. 74esima edizione, biglietti come sempre andati esauriti a pochi minuti dall'apertura delle vendite. Sul podio a dirigere l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Salerno, il pianista e compositore Alessandro Palumbo. Il festival organizzato dalla Fondazione Ravello, presieduta da Alessio Vlad, proseguirà fino a fine agosto con una nuova sequenza di grandi appuntamenti internazionali.
3: Pubblicità.
4: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
5: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
9: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
10: Ora basta.
11: Vabbè, dai, è acqua.
10: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
12: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
13: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
14: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
15: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
16: Sex symbol?
15: No, ha solo dormito melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zikwil antistress con ashwagandha.
1: Bentornati in diretta su Rai News 24. Il caldo estremo mette a rischio la salute di chi lavora nei cantieri o nell'agricoltura. Sono già decine le segnalazioni di malori e addirittura di infortuni mortali.
17: L'ultimo episodio è avvenuto in provincia di Brescia. Lo scorso 31 luglio un carpentiere è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione. L'uomo si è sentito

0: domani intorno alle 15:30, parliamo di una fascia oraria in cui, in determinate circostanze, un'ordinanza della Regione Lombardia vieta il lavoro nei cantieri all'aperto. Non ci sono dati ufficiali per i casi di morte sul lavoro per il caldo. I sindacati contano comunque decine di segnalazioni ed è utile consultare l'ultimo rapporto, quello del 2025, di World Climate, piattaforma scientifica che punta alla prevenzione e alla valutazione dell'impatto del cosiddetto stress termico ambientale sulla salute. L'anno scorso ci sono stati 18 casi fatali, quasi tutte le vittime erano uomini. Lavoravano in settori come l'edilizia e l'agricoltura, ma non solo. Sono emersi episodi anche in logistica, manutenzione e turismo. Per salvare le vite di chi lavora in condizioni estreme ci sono diversi provvedimenti. Legislatore nazionale con il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ci sono poi protocolli regionali e dei singoli comuni. In genere è vietato il lavoro all'aperto tra le 12:30 e le 16. Divieti che riguardano i settori più a rischio, l'agricoltura e l'edilizia, appunto. Se le ordinanze non vengono rispettate, le aziende rischiano la sospensione delle attività e sanzioni in caso di infortunio dei lavoratori.
1: E dunque, abbiamo sentito dati che restano preoccupanti. Ne parliamo con Antonio Di Franco, segretario generale della filiera CGIL, il sindacato dei lavoratori delle costruzioni. Ben trovato a RNews 24. Di Franco, abbiamo sentito dal servizio, esistono misure per evitare l'esposizione eccessiva al caldo con i rischi che comporta per i lavoratori, ma voi dite che queste misure da sole non bastano. Perché?
2: Sì, esistono misure tutte dettate dall'emergenza. Come ogni anno, di fronte all'emergenza caldo, abbiamo dovuto rincorrere le ordinanze delle varie regioni. Le ordinanze delle varie regioni presentano tante carenze, nel nostro caso nei cantieri edili in particolare una. Ci sono deroghe per tutti i cantieri che possono rappresentare attività di pubblica utilità. Basta pensare alla mole dei cantieri pubblici, basta pensare a tutti i cantieri pubblici degli ultimi mesi con scadenza 30 giugno per il PNR per poter comprendere che molti di questi cantieri, la maggioranza direi, non sono entrati in questa ordinanza. Quindi i lavoratori hanno continuato a lavorare.
1: E dunque un problema sono queste deroghe a cui accennava, e poi voi denunciate anche un altro aspetto, che molti cantieri sono aperti nonostante i divieti, in pratica le imprese non rispettano i provvedimenti.
2: Assolutamente sì. Anche in questo momento, anche in questi giorni, i cantieri sono aperti e questo rispondono a due grandi emergenze e a due grandi carenze. Intanto la norma non prevede l'obbligo della cassa integrazione, cioè in presenza del rischio alto il legislatore non interviene in maniera preventiva disponendo l'esclusione delle attività e il fermo delle attività, ma rimette questa possibilità, compresa la richiesta della cassa integrazione, al datore di lavoro. Il combinato disposto di questa volontà, collegato al fatto che c'è una carenza degli ispettori, determina di fatto che i cantieri rimangono aperti, con un ulteriore aggravante. Noi avevamo come scadenza per il PNR, l'Italia, per i cantieri del PNR, il 30 giugno, prorogata ulteriormente tra il 14 e la fine di agosto, ed è evidente che non ci si poteva permettere di fermare i cantieri. Quindi troppo spesso questo è finito per essere pagata dai lavoratori. E aggiungo anche un altro pezzo, una carenza importante. La progettazione delle opere edili non prevede il ricalcolo automatico dei tempi in presenza di necessità di blocco delle attività per cassa integrazione. Quindi i datori di lavoro non si fermano perché non ci sono controlli, hanno delle scadenze e rischiano comunque delle multe, o comunque rischiano da parte del committente che debbano risarcire il ritardo dei tempi, e soprattutto non hanno in questo momento la possibilità di avere il riconoscimento di una cassa integrazione obbligatoria e che blocchi tutte le attività. Questo genera tutte le difficoltà che abbiamo registrato, compreso la morte di tanti lavoratori. Avete citato quella di Brescia, ma in questi giorni probabilmente anche Niku Terlekti, il lavoratore moldavo a Padova, probabilmente è morto per un colpo di calore.
1: E poi c'è un altro tema, anche a livello generale. Ormai il caldo non va più trattato come un'emergenza, ma come un problema strutturale. Allora, come affrontarlo, in questo caso, nel vostro settore?
2: Sì, Intanto servirebbe che un provvedimento da parte del legislatore organico che prenda in considerazione che non siamo più di

0: fronte ad un'emergenza e le nostre attività non sono più di contrasto. Noi dobbiamo ragionare ormai in termini di adattamento al mutamento climatico. E se il tema è l'adattamento al mutamento climatico, è evidente che intanto andrebbe messa in campo una grande manovra di efficientamento di tutti i siti produttivi e dei luoghi di lavoro. Spesso le ordino perché sono quelli più visibili e quelli più esposti, ma posso dirvi che in tutte le nostre fabbriche, in tutti i siti produttivi, i nostri lavoratori lamentano temperature oltre 35 gradi. Ci sarebbe la necessità quindi di un intervento che ponga al centro, anche in termini di produttività e soprattutto di tutela dei lavoratori, il termine dell'efficientamento dei siti produttivi. Sarebbe anche una manovra che metterebbe in campo una mole di lavoro importante in questo momento per il Paese. E poi se si parla di adattamento e se teniamo in considerazione il fatto che non è più un'emergenza, noi dobbiamo fare delle cose semplici. In edilizia il mutamento climatico e le alte temperature vanno previste nella fase di progettazione. Banalmente, tutti i committenti devono sapere che nei periodi estivi i cantieri edili, pubblici soprattutto, avranno un'attività produttiva rallentata, proprio a tutela dei lavoratori, sempre nei oneri di sicurezza che tengono conto che che le aziende si debbano dotare di ambienti di maggiori pause e soprattutto anche l'utilizzo di DP appositi. Tutto questo se ci fosse in campo una volontà politica di riconoscere l'emergenza climatica come un fatto strutturale. In questo momento noi non lo vediamo. Basta vedere l'ultimo provvedimento del governo è intervenuto dal 1 luglio. Con effetti dal 1 luglio in poi. Noi abbiamo passato tutto il mese di giugno con temperature roventi e il messaggio sembra quasi chiaro. Abbiamo le scadenze del PNRR e il sacrificio lo devono pagare i lavoratori. Così non va bene.
1: Grazie ad Antonio Di Franco, segretario generale della Filea CGIL, per essere intervenuto a News 24.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: A giugno, rileva Istat, l'export è cresciuto dell'1,6% sul mese, mentre rispetto ad un anno fa del 9,8%, questo grazie alle vendite a elevato impatto della cantieristica navale. Dalla Germania il contributo maggiore, seguono Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Spagna. Nel primo semestre, la crescita tendenziale è stata del 4,5%, trainata dalle vendite di metalli di base e prodotti in metallo, prodotti petroliferi, raffinati e autoveicoli. Crescono anche le importazioni. Il dato su base annua si attesta al 13,2% in valore, più intenso per l'area extra Unione Europea rispetto a quella dell'Unione Europea. Ed ora vediamo la chiusura dei mercati europei in una seduta iniziata all'insegna dell'incertezza, poi migliorata sulla scia delle speranze di un riavvicinamento delle posizioni tra Stati Uniti e Iran. In diretta da Milano, Luigina Venturelli.
2: Sì, oggi sono arrivati segnali contrastanti dal Medio Oriente e questo ha generato molta volatilità sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Da un lato fonti pakistane dicono che si stia avvicinando un compromesso tra Stati Uniti e Iran, ma ci sono stati degli spari da parte di un elicottero statunitense su una petroliera che stava cercando di forzare il blocco nello stretto di Hormuz. Così il petrolio, che questa mattina aveva toccato i 90 dollari ed era sceso poi nel pomeriggio 86, è tornato a salire. In questi minuti il Brent è scambiato a 88 dollari al barile. Continua invece a scendere il gas sulla piazza di Amsterdam, circa del 3%, e sfiora i 59 euro al megawattora. Si tratta comunque di quotazioni molto alte, ricordiamo, per dare un riferimento, i 42 euro di giugno. Le borse europee, che avevano allungato il passo dopo una partenza poco mossa, sono contrattazioni molto ridotte, tipiche del periodo di agosto e anche in modo contrastato. Milano e Francoforte sono in territorio positivo, ma di pochi decimi di punto, di poco invece sotto la parità, in rosso Londra e Parigi. Anche Wall Street è in territorio negativo, il Dow Jones vicino alla parità, il Nasdaq invece c'è dello 0,2%, e questo in attesa domani del dato sull'inflazione americana, molto atteso dagli analisti perché dovrebbe influenzare i curve sui tassi di interesse. Infine chiudiamo con le quotazioni dell'oro, sono tornate stabili dopo la salita di questa mattina, è scambiato a 4.385 dollari.

0: la rilancia. A voi.
1: Sta raccogliendo migliaia di firme la proposta di Avvenire di candidare al Nobel per la pace i bambini di Gaza. Sara Mariani ne ha parlato con padre Faltas, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa. Vediamo l'intervista, poi sempre dal nostro filo diretto, un approfondimento sul terremoto in Colombia. Dopo il Focus alle 18, una nuova edizione del telegiornale.

0: Per me è veramente dal primo momento io ho appoggiato questa candidatura perché veramente riconoscere la sofferenza dei bambini, delle bambine di Gaza è veramente un atto di verità e di giustizia. È quello che vogliamo fare. E Gaza dimenticata. Chi ricorda Gaza? Grazie a Dio che c'è questa candidatura che tutti adesso si ricordano di Gaza, perché veramente hanno dimenticato Gaza. E adesso parlano di Gaza, parlano di bambini di Gaza, e continuano a morire bambini di Gaza. In 300 giorni sono uccisi 300 bambini. Un bambino al giorno. Chi ha parlato di questo? Sono pochi che hanno parlato di questo. E allora anche i bambini di Gaza sono i bambini che sono le vittime di tutti questi conflitti che stanno in tutto il mondo. Parliamo di quasi 65 conflitti nel mondo. Chi paga la conseguenza di questi sono i bambini. Veramente abbiamo bisogno di parlare, di dire a tutti: basta guerra,
1: Anche
0: fermiamo la guerra.
1: perché, sa cosa, padre Faltas, ci sono dei numeri, dei dati recenti che sono stati diffusi da UNICEF che ci dicono che negli ultimi 300 giorni sono almeno 300 i
0: Almeno,
1: bambini uccisi
0: almeno,
1: lì.
0: e sono
1: Ecco,
0: di
1: parliamo di
0: più.
1: almeno 300, perché nel frattempo sfuma di nuovo una seconda fase che riguarda il Board of Peace. Ci sono, lo sappiamo che ci sono gli aiuti, gli interventi, ma sembra non siano sufficienti, giusto,
0: Non sono
1: padre Faltas?
0: sufficienti,
1: Perché
0: no?
1: arrivano, cioè, colmare questa emergenza è davvero difficile. Ci racconta in concreto in che cosa?
0: E non arrivano, non sono sufficienti gli aiuti umanitari che arrivano a Gaza. E ci sono bambini, anche gente che muoia di caldo. Adesso, come vedete in tutta l'Europa, caldissimo, anche qui caldo. E muoiono di caldo, e muoiono di fame, muoiono perché non possono essere curati. C'è più di 20.000 bambini che hanno bisogno di cure e veramente mi chiamano, mi piangono, e anche loro, i genitori, che vogliono essere curati, vogliono uscire di Gaza, e come questi bambini che abbiamo portato in Italia, che erano morti, adesso vivi, e tutti veramente ogni giorno mi chiamano tantissimi perché non possono essere curati a Gaza. E poi chi parla di questi bambini che sono rimasti orfani? Tantissimi bambini parliamo più di 25.000 bambini che sono rimasti orfani. E questa guerra, chi parla di questi? Chi ha parlato di questi bambini orfani adesso che non hanno nessuno, non hanno niente? E poi non esageriamo che veramente la gente lì stanno malissimo. Con le

0: per un bambino stare 4 anni anche, no? Ormai siamo senza l'istituzione scolastica, senza un rifugio, un riferimento importante come questo.
1: Noi in questo momento stiamo preparando per l'anno scolastico nuovo che tutte le scuole a Gerusalemme, a Betlemme, a tutta la Terra Santa aprono il 1° di settembre. A Gaza è il 4º anno, come ha detto lei, che sarà senza scuole a Gaza. Io voglio dire a tutti i potenti del mondo che può immaginare 4 anni senza scuole per i bambini di Gaza, senza scuola, senza ospedali, senza campo di gioco, senza niente. Cosa imparano? Cosa hanno imparato questi bambini? Hanno visto la guerra prima di vedere la scuola. E quello che sta succedendo a Gaza, che vede la scuola, imparano la guerra, la violenza, e le bombe, anche non sono andate ancora a scuola. Invece di imparare la pace e incontrare i loro amici, è veramente senza scuole.
0: Padre
1: senza
0: Falta,
1: scuole
0: io
1: nel
0: ringraziarla per essere stato con noi, le vorrei fare un'ultima domanda, e cioè che cosa riesce a fare in questo momento in concreto, che cosa riuscite a fare voi dalla custodia di Terra Santa per questi bambini, queste famiglie? Lei giustamente ha ricordato i tanti minori che sono rimasti orfani, sono rimasti senza genitori. Che tipo di attività di sostegno in questo senso avete in campo?
1: Noi veramente chiediamo, anche possiamo far uscire questi bambini veramente che hanno bisogno di cure, come abbiamo fatto uscire tanti bambini che sono adesso in Italia, stanno bene. Magari che riusciamo a fare uscire questi bambini veramente che hanno bisogno di cure. E quello che
0: quindi
1: stiamo
0: la
1: facendo
0: priorità, tutto, chiaramente, insomma, l'emergenza sanitaria, far uscire questi bambini sarebbe necessario,
1: certo,
0: chiaramente per poterli curare, perché sappiamo che le cure non arrivano.
1: E poi chiediamo di tutto, fermiamo questa guerra, che basta guerra. Fino a quando? E stiamo parlando, tutti dicono che c'era la tregua a Gaza, ma non c'è tregua. Tantissimi morti da quando è iniziata la tregua, più di 1000 persone, anche tanti di loro sono bambini, come abbiamo detto, 300 bambini in 300 giorni.

0: La notte è trascorsa bene qui in Colombia, anche se abbiamo moltissima paura delle scosse che possono eventualmente tornare. E già ci sono le persone ad aiutare sotto le macerie, intorno ad aiutare i soccorritori e stiamo organizzando in maniera più ordinata anche l'azione della società civile per aiutare le persone. Ieri è stato un collasso completo della città. Io ho avuto molta paura di morire ieri perché vivo a un decimo piano e l'edificio, non so come abbia fatto a reggere. Sono state delle oscillazioni tremende, siamo stati evacuati e ieri sono tornato a casa con molta paura, ovviamente.
1: Ecco, abbiamo visto Enrico che c'è in particolare questo ospedale, no? Che è molto attenzionato in questo momento lì a Cali, in cui si parla appunto di, non so se sia il caso soltanto dell'ospedale o anche di altri edifici, però con tanti dispersi ancora, con tante persone che sono ancora sotto le macerie. Ecco, sa qualcosa di come stanno procedendo, insomma, questi soccorsi, questi tentativi non facili, a quanto sappiamo, a quanto vediamo di recupero?
0: Sì, qui giusto a 300 metri da casa è caduto un settore dell'ospedale universitario del Valle del Cauca in Cali e purtroppo è collassata la parte di pediatria e neoinfantile, quindi sono rimaste sotto le macerie molti minori e immagino che ancora in questo momento tante persone possano trovarsi sotto le macerie e stanno continuando con il lavoro di soccorrimento delle persone. E, ovviamente è una situazione tremenda e non si sa quante persone sono sotto e più che altro anche tante persone, magari molti pazienti, vanno via dall'ospedale e non hanno più i familiari in casa perché tanti edifici sono caduti, cioè non è caduto appunto solo l'ospedale, se no si conta almeno in Colombia 5.000, più di 5.000 edifici impattati e quindi insomma la situazione è molto complessa e c'è tanta paura e poi ovviamente essendo la parte pediatria è
1: Ah,
0: un
1: certo.
0: disastro ancora maggiore perché
1: Certo.
0: sono tanti bambini che si trovavano già in problemi, in condizioni di necessità e probabilmente sotto le macerie, senza probabilmente, ovviamente sotto le macerie la crisi si
1: E fra
0: aggrava.
1: l'altro, Enrico, leggevamo poco fa, insomma, qui in redazione anche l'appello proprio del sindaco di Cali che appunto dice c'è bisogno di sangue, c'è bisogno di sangue ovviamente per intervenire a soccorso dei recuperati. Fra l'altro, state vedendo in questo momento, abbiamo purtroppo dovuto cambiare la nostra ultima ora perché i morti sono già saliti a 224, questo lo dicono le autorità locali. Le faccio un'ultima domanda, Enrico, lei si è messo in sicurezza, le hanno detto qualche cosa, insomma, ci ha detto che era stato evacuato. Le hanno consigliato di, non lo so, prepararsi a dormire in strada, presumono che possano esserci altri eventi.
0: Ma ovviamente siamo con la paura di ulteriori scosse sismiche di assestamento e siamo tornati a casa dicendoci a vostro rischio e pericolo.
1: Ecco.
0: E la mia casa ha perso un pezzo del tetto e ha molte fessure su tutte le pareti, però sono potuto tornare a casa e comunque ho preparato uno zaino di emergenza che ho
1: Certo.
0: tenuto accanto al letto tutta la notte nel caso dovessimo tornare per strada. Ieri siamo stati evacuati tutto il giorno perché in Cali è mancata l'elettricità, la luce, l'elettricità, l'acqua, il gas e siamo rimasti anche senza segnale per chiamare. Quindi siamo un po' isolati e non si intende da Cali, credo, la gravità complessa di tutto perché viviamo esperienze molto localizzate e
1: Certo.
0: non vediamo dalla TV cose paurose. Cali è riconoscibile e fa paura.
1: Enrico, grazie, perché insomma immaginiamo anche davvero la preoccupazione e la drammaticità di questo momento. Grazie per essere riuscito davvero a collegarsi con noi per questi aggiornamenti. Presidente Florindo, l'ho tenuta insomma un po' in sospeso perché mi premeva appunto andare prima a sentire il nostro ospite direttamente da Cali, però Presidente, proviamo a capire qualcosa di questo evento, perché innanzitutto la cosa che ha colpito molto, no? I due elementi che hanno colpito di più forse sono la grande durata, diciamo, di questa scossa e questa profondità che in un primo momento si pensava addirittura potesse forse far scongiurare il peggio, invece forse non è proprio così.
2: Sì, salve. Devo dire, è impressionante sempre vedere queste immagini, poi sentire che è crollato l'ospedale di pediatria. E purtroppo vedete anche alle mie spalle questa carta geologica. Il problema è che noi abbiamo la placca di Nazca che si muove, che quindi comprende parte del Pacifico orientale, si muove e si va a scontrare con il Sud America. Durante questa collisione, quello che accade è che noi abbiamo praticamente, se voi vedete questo cartoon piccolino qui, la placca grigia, che è la placca di Nazca, sì, che scende sotto il Sud America, è quella che viene definita zona di subduzione. Purtroppo sono quelle configurazioni preoccupanti, cioè la geologia lì è molto complessa e può innescare eventi sismici di questa portata. E che dire, la zona è quella che è, se noi consideriamo dal 1950 ad oggi un raggio di 250 chilometri, abbiamo avuto soltanto altri due eventi di magnitudo pari o poco superiore al 7. La profondità di circa 100 chilometri, 107 chilometri le stime più recenti. E di solito ci si aspetta non un danneggiamento di questo tipo, però dobbiamo considerare la vulnerabilità degli edifici.
1: Certo.
2: Ad esempio, anche lo stesso ospedale, vediamo che una parte, metà è un edificio ad U, metà è crollata e metà è rimasta in piedi. Quindi capire quanto è legato alla vulnerabilità degli edifici, quindi vedere le tecniche di costruzione, o quanto anche ci sono a volte problemi di amplificazione delle onde sismiche, ma dipende dalla geologia di superficie. Ma questo lo sapremo soltanto più avanti con le indagini che

0: Senta, ma
1: lei, Presidente, accennava giustamente agli altri eventi simili, no? Che ci sono stati, tra l'altro, proprio in zona, proprio nella zona di Kindio, penso al terremoto di Armenia, no? Ecco, però questo era un terremoto in qualche modo inaspettato, che, come dire, come tipologia forse non si sarebbe detto possibile che potesse accadere, almeno in queste modalità, o è in qualche modo vicino e accomunabile al sisma del Venezuela, per esempio?
0: No, diciamo non c'è correlazione, diciamo i due terremoti non sono collegati. Sono collegati nel senso che l'assetto geologico di quella zona sono collegati, quindi da una parte c'è la placca di Nazca che si infila sotto il Sud America, nella parte nord del Sud America abbiamo il Sud America che scivola lateralmente con la placca caraibica, quindi dal punto di vista geologico il movimento di placca risponde in qualche modo e giustifica, però i due eventi sismici non sono assolutamente collegati. Poi tenga conto una cosa, la placca di Nazca è grande e si muove a circa 5, 6, 7 centimetri di media all'anno a collidere contro il Sud America. Il movimento non è continuo, cioè la placca ogni tanto rallenta per colpa dell'asperità, della geometria della zona di collisione, e però si continua ad accumulare energia perché comunque la placca continua a spingere, certo. Quando poi si rilibera e scatena un terremoto di questa violenza.
1: Ecco, ce lo diceva già il nostro ospite, insomma, chiaramente lui ci ha detto: io sto ancora dormendo in casa e lo faccio a mio rischio e pericolo, già uno zaino pronto, una borsa pronta per le emergenze. In casi di questo genere è possibile, probabile che si verifichino altre scosse?
0: Allora, la risposta è sì, purtroppo non siamo in grado di dire quando e con che violenza. Comunque tenga conto che un magnitudo come questo, un 7.4, comunque andrà avanti per settimane, mesi, delle scosse, delle sequenze sismiche, che ovviamente molte saranno strumentali, cioè la popolazione non neanche se ne accorgerà. Processamento di liberazione di energia. Tenga conto che sempre ieri c'è stato comunque registrato un magnitudo 5 e mi sembra a circa 15 chilometri ad ovest dell'epicentro del 7.4.
1: Ecco, ma questa profondità e questa durata nel tempo, no? Ce l'hanno raccontato, insomma, le testimonianze parlano di questo minuto quasi interminabile in cui si continuava a sentir muovere la terra, ci dicono che questo potrebbe essere, insomma, mi pare di capire, l'evento principale a cui fanno seguito eventualmente altri eventi, diciamo così, di assestamento, quindi, Presidente?
0: Considerando casi simili, lascia intendere che questo era quello che viene definito il main shock, però purtroppo quando parliamo di eventi sismici resta sempre un margine di incertezza. Noi sappiamo le zone nel mondo dove c'è la più alta pericolosità, e questa qui della costa ovest del Sud America è una di queste. Non a caso lì c'è la cordigliera delle Ande, perché è sempre legata allo scontro tra la placca di Nazca e la placca del Sud America. Certo. Sappiamo che è una zona pericolosa, sappiamo che darà origine a forti terremoti, purtroppo non siamo ancora in grado, con le conoscenze attuali, di capire quando avverrà.

Salite a 224 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, circa 2700 i dispersi. Si scava tra le macerie per trovare quante più persone possibile. Domani l'interrogatorio di La Vitola, in carcere accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Lo scopo della bomba, secondo l'accusa, era favorire la discesa in politica del conduttore di Report. Vertice NATO in Turchia. Trump costretto a scendere dal suo aereo nascosto nel container del catering per grave minaccia alla sua sicurezza. La rivelazione è del Washington Post. Sono due fratelli di 20 e 21 anni fermati con l'accusa di aver ucciso di botte Antonio Perrotta all'esterno di una discoteca San Gineto in provincia di Cosenza. Il locale è chiuso per 15 giorni. Etna, l'INGV conferma l'allerta rossa per l'eruzione in atto, prorogato almeno fino alle 11 di domani lo stop ai voli a Catania, potenziato lo scalo di Comiso. Cresce l'attesa per l'eclissi solare di domani sera, ben visibile soprattutto nel nord Italia, i medici avvertono non guardare il sole senza

0: senza protezione. Si rischiano danni irreversibili agli occhi. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. In apertura il devastante sisma che ha colpito la costa occidentale della Colombia, 224 le vittime accertate, ma sono ancora 2700 i dispersi. Decine i palazzi crollati e si cercano sopravvissuti tra le macerie. Katia Cerratti.
1: Somos el gruppo de rescate della Cruz Roja.
2: Si scava senza sosta tra le macerie di Cali, Pereira e Quibdó, le città più colpite dal violento sisma di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. In una disperata corsa contro il tempo, soldati, soccorritori e familiari setacciano quel che resta di migliaia di edifici distrutti, rimuovendo, passandosi di mano, grossi pezzi di cemento tra lunghe file di volontari. Insieme al bilancio delle vittime, di ora in ora cresce anche il numero dei dispersi. I familiari degli scomparsi si sono auto-organizzati, gestendo siti web su cui pubblicano informazioni dei loro cari, nella speranza che un tam-tam social possa fornire notizie sulla loro sorte. Ma in mezzo a tanta devastazione emergono storie di speranza, come il salvataggio miracoloso di una madre e del suo neonato, estratti vivi dalle macerie di un edificio. Il governo colombiano ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e la massima allerta negli ospedali, mentre a Cali è stato imposto il coprifuoco con il supporto dei militari per prevenire saccheggi e proteggere la popolazione. Nell'aeroporto locale sono riprese le normali attività dopo le continue interruzioni di corrente per i gravi danni al sistema elettrico e la chiusura di altri 6 scali. Il presidente colombiano ha visitato le zone devastate, promettendo sostegno e aiuti economici. I fondi per far fronte a questa tragedia sono disponibili, affermato, e siamo fiduciosi che questa sia un'opportunità per dire al paese che il Chocó non sarà mai più una terra dimenticata. Sul fronte internazionale, in arrivo dagli Stati Uniti, 15 milioni e mezzo di dollari, mentre il Venezuela ha offerto squadre di soccorso e beni umanitari. L'Unione Europea, oltre al supporto umanitario, ha attivato il servizio satellitare Copernicus, che può aiutare a valutare l'entità.
0: Presidente Abelardo della Espreia, ascoltiamo un passaggio del suo discorso alla popolazione.
3: Al popolo del Chocó dico che questa è l'occasione per far sapere al paese che il Chocó non sarà mai più una terra dimenticata. Nell'era della tigre il Chocó avrà un ruolo fondamentale, di enorme importanza e assolutamente centrale. Questo dipartimento è stato abbandonato al proprio destino dal centralismo ormai molti anni fa e oggi il paese ha accumulato nei confronti di questa regione un tale debito storico che chiunque potrebbe pensare che sia impossibile da saldare. Ma io sono abituato a sentirmi dire che le cose non si possono fare.
0: Ricordiamo intanto anche i numeri di emergenza attivati dalla Farnesina. Potete chiamare l'ambasciata italiana a Bogotà al cellulare dell'unità di crisi che vedete, più 57 22 29 45 91, oppure al centralino, più 57 60 165 148 06 92. E in queste ore la vicinanza al popolo colombiano da parte della Santa Sede. Papa Leone XIV, attraverso un messaggio a firma del segretario di Stato Parolin, si dice infatti profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti. Esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie in quella che definisce un'ora di profondo dolore in cui piangono la perdita dei loro cari. Assicura anche la vicinanza spirituale e la gratitudine per coloro che si adoperano per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Voltiamo pagina. Sarà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Stefano Corradino.
4: Si attende l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso presso la sua casa di Pomezia. Abbiamo sentito al telefono il legale dell'imprenditore.
5: L'ordinanza cautelare è solo per porto e detenzione di materiale esplodente aggravata dal metodo mafioso, solo quello. Altro non c'è, strage non c'è, il GIP ha rigettato la richiesta di arresto anche per il danneggiamento.
4: Il GIP di Roma, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore, scrive che l'attentato a Ranucci è stato commissionato dalla Vitola

0: esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Ma sempre nell'ordinanza, il GIP ha ribadito che Ranucci non era assolutamente a conoscenza del piano di La Vitola e dell'attentato. Secondo il GIP, Ranucci è stato vittima della manipolazione dell'indagato. Per l'avvocato di Siegfriedo Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico che ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell'attentato. Sulle prossime tappe dell'inchiesta abbiamo sentito anche l'avvocato di due delle quattro persone arrestate con l'accusa di essere gli esecutori materiali.
1: Verificare se ci sarà o meno un cambio della strategia difensiva. Ci potrà essere una modifica dell'intera inchiesta.
2: E dopo l'arresto del faccendiere La Vitola ci sono polemiche politiche in relazione al conduttore di Report Ranucci e i partiti si confrontano anche sul tema dei migranti. Facciamo il punto in studio con Francesca Biagiotti.
3: Eh sì, crollano miseramente, così dicono da Fratelli d'Italia, i teoremi della sinistra con queste nuove rivelazioni e con l'arresto soprattutto di Walter La Vitola e soprattutto si chiede diciamo, di scusarsi dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle per aver accusato la Presidente del Consiglio Meloni, anche Fazzolari, di, o meglio, aver gettato ombre sulla loro azione proprio nei confronti di Ranucci. Intervengono anche gli azzurri, ribadiscono come è necessario arrivare alla verità, anche perché, dice Gasparri, un tema reputazionale che non si può ignorare, oltre naturalmente che il tema giudiziario. Proprio su questa questione un po' interviene il ministro Salvini dicendo di fatto che diciamo, il conduttore di Report, Siegfriedo Ranucci, dovrebbe prendersi una pausa viste queste relazioni opache che stanno emergendo. Viene difeso Ranucci, che tra l'altro sui social diciamo, segnala in maniera polemica il fatto appunto che di fatto Salvini sta indicando una sua sospensione dal lavoro. Ebbene, sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle rispondono a Salvini, non è lui, dicono i Dem, che può decidere chi conduce un programma e in ogni caso deve leggersi le carte, dicono dal Movimento 5 Stelle. Il tema migranti però naturalmente rimane ancora di attualità, anche perché giovedì ci sarà l'audizione del ministro Piantedosi al Comitato Interparlamentare di Schengen, proprio sulla verifica dell'attuazione di Schengen, e quindi sicuramente si discuterà ancora di questa crisi diplomatica con la Spagna, con la Germania. Né Germania né Spagna possono darci lezioni, ha detto Matteo Salvini. Fratelli d'Italia ribadisce, è la politica di Meloni, quella del buon senso, che va portata avanti. Naturalmente le opposizioni sono molto critiche, in particolare si dice è il nostro paese il maggiore, quello che risente maggiormente proprio della chiusura degli altri paesi europei, la chiusura delle relazioni con gli altri paesi europei, perché è uno tra i più esposti ai fenomeni migratori proprio dall'Africa. È tutto.
2: E il rilancio dell'azione di governo alla ripresa a settembre. Nessun rimpasto nell'esecutivo, assicura la Premier Meloni. Vannacci, operazione che favorisce la sinistra. I temi dell'attualità politica nell'intervista del Presidente del Consiglio a un settimanale. Ce ne parla Alberto Giuffreda.
4: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure, sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni, in vista delle politiche del 2027 e la possibilità di allargare il centrodestra anche a futuro nazionale di Vannacci. Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
2: E dopo il caso Ceuta, l'Unione Europea è alle prese con la gestione migratoria. In mattinata il ministro degli esteri spagnolo Albares ha criticato l'Italia parlando di necessità elettorali e di partito dietro lo stop a Schengen. Ce ne parla l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
5: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa prova a tenere insieme i pezzi di un continente che sull'immigrazione rischia di spaccarsi. Con il nuovo scontro tra Roma e Berlino dell'alleato Merz, arrivato mentre si riaccende la frattura con la Spagna del rivale Sanchez.
6: Para necesidades electorales internas.
5: L'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali, al nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque
6: non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità con la che
5: non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
2: Ci spostiamo ora in Medio Oriente, parliamo della crisi nel Golfo. Le forze statunitensi hanno colpito una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco americano dello stretto di Hormuz. Intanto cresce la polemica sul Boeing donato a Trump dal Qatar, che il presidente non ha usato per rientrare dal vertice NATO di Ankara per un allarme attentato. Ma ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro, a te.
7: Controlliamo lo stretto di Hormuz al 100%, così Donald Trump ieri parlando dallo studio ovale. Di poco fa la notizia che la Marina americana ha sparato contro una petroliera panamense che tentava di attraversare lo stretto di Hormuz, quindi forzando il blocco navale imposto dagli americani. Intanto Trump, parlando a un emittente di destra americana, Real American Voice, fa intendere che in qualche modo l'Iran imploderà per la crisi economica e l'alta inflazione. Il Qatar fa sapere che le trattative fra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz sono in fase avanzata, ma lo stesso Iran sottolinea come lo stretto non verrà riaperto sin quando non si passerà, sin quando gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni iraniane e cambieranno atteggiamento. La notizia del giorno qui negli Stati Uniti è l'esclusiva del Washington Post. Partiamo da quello che già sapevamo. Trump arriva al vertice NATO di Ankara nel mese scorso con il nuovo Air Force One. Poi per una situazione non meglio precisata di pericolo, oggi sappiamo una minaccia specifica che arrivava dall'Iran, cambia aereo, ritorna verso l'Europa, verso il Regno Unito a bordo del vecchio Air Force One che ha delle specifiche contromisure di sicurezza. Il Washington Post svela invece che il vecchio Air Force One è stato usato come uno specchietto delle allodole, il presidente è salito a bordo, poi è uscito da un portello secondario attraverso il quale si è imbarcato su un furgone del catering per poi salire a bordo di un C-32 militare e raggiungere a bordo del quale ha poi raggiunto il Regno Unito. A voi studio.
2: Grazie. Ci spostiamo adesso sul confine ucraino-russo. Missili balistici e bombe guidate russe hanno colpito Zaporizhzhia, almeno 5 le vittime, decine feriti. Esplosioni si sono udite anche a Kiev, Sumy, Kharkiv, Chernihiv. Il presidente Zelensky denuncia l'asse militare con la Corea del Nord, mentre all'ONU emergono pesanti accuse di torture nei siti di detenzione russi. E droni colpiscono anche il confine, dicevamo, tra Ucraina e Moldova, dove si trova il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
8: Sì, buonasera, noi ci troviamo al confine tra Repubblica Moldova e Ucraina. Vedete la fila di auto e di tir e pullman che si è formata alle mie spalle, perché per la tensione che si è venuta a creare dopo che qualche chilometro più in là, circa una mezz'ora fa, un attacco da parte di uno sciame di droni Shahed ha seminato il caos, il panico. Ci sono state anche due vittime perché un tir cisterna è stato colpito, molte auto sono rimaste intrappolate di fatto sotto questo sciame di droni. Un ennesimo episodio di una giornata tutta ad alta tensione qui in Ucraina, che era cominciata con i pesantissimi attacchi notturni su, in particolare su Zaporizhia, attacchi condotti anche con l'utilizzo di missili balistici Zircon di produzione nordcoreana, e poi anche attacchi sferrati sulla capitale, dove è stato colpito un ospedale pediatrico di malattie infettive, sulla zona di Sumi nel pomeriggio, su un mercato a Sloviansk. Il bilancio delle vittime sfiora la decina, decine e decine sono i feriti. Proprio a Zaporizhia il governatore Fedorov ha proclamato per domani una giornata di lutto. Netta, dura la condanna del presidente Zelensky per quanto accaduto. Ha parlato di attacchi brutali mirati alle infrastrutture civili. Ha detto: tutto fa pensare che la Russia non si prepari affatto alla pace, ma un'ulteriore escalation, invitando il mondo a reagire e a non aspettare ancora. Dal confine tra Repubblica Moldova e Ucraina per ora è tutto, a te.
2: Grazie Daniele. Passiamo ora alla cronaca. Sono fratelli, due fermati dalla procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, vittima di un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due sono originari del posto, ma vivono e lavorano all'estero. Ce ne parla Lorenzo Gottardo.
9: In un'immagine ripresa col telefonino gli istanti prima che si scatenasse la rissa nella discoteca di San Gineto, poco dopo l'aggressione brutale che domenica notte è costata la vita al 33enne Antonio Perrotta. I presunti responsabili sarebbero due fratelli. Polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino, lungo il Tirreno Cosentino. Venivano dal Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria. Ora sono accusati di omicidio. Rapidissime le indagini coordinate dalla procura di Paola. A provocare il tutto, forse uno sguardo di troppo, un diverbio. In quel locale Antonio lavorava come addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con quattro bambini piccoli. Fate giustizia, è l'unica cosa che chiedono ora amici e parenti.
10: Posso dire, è una cosa troppo brutta, mi ha spezzato tutte quante, giustizia e basta.
11: Quando hai saputo quello che gli è?
10: No, basta, vi prego proprio. Basta.
9: A spiegare cosa ha provocato una simile furia omicida saranno le indagini e le risposte dei due giovani durante l'interrogatorio di garanzia. Su cosa abbiano detto davanti agli inquirenti, però, c'è il massimo riserbo.
2: La prognosi resta riservata e continua a lottare per la vita Diomede Barchesi, il 50enne raggiunto da un pugno al volto, sferrato da un giovane esperto di arti marziali sul lungomare di Fossa Cesia, nel Chietino. Ce ne parla Alfredo Primante.
12: Nelle ultime ore si è aggravato il quadro clinico di Diomede Barchesi, 50enne in coma per aver ricevuto un pugno in pieno volto da un 18enne di Fossa Cesia. Lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara, dove i medici lo hanno sottoposto ieri ad un delicato intervento chirurgico. Barchesi, domenica notte attorno alle 4:15, era intervenuto per difendere i figli coinvolti in un diverbio con un altro gruppetto di ragazzi. L'aggressione è avvenuta all'esterno di uno dei locali del lungomare di Fossa Cesia, dove era appena terminata una serata DJ set. Secondo una prima ricostruzione, Barchesi avrebbe dato uno schiaffo ad uno dei giovani che poi lo ha colpito con un violento pugno alla mandibola. Sulla dinamica di quanto accaduto stanno lavorando i carabinieri del comando di Ortona, che hanno raccolto le prime testimonianze dei ragazzi presenti. Il 18enne è stato denunciato d'ufficio e risulta indagato per lesioni personali aggravate, ma la sua posizione potrebbe cambiare in relazione all'evoluzione delle condizioni di Barchesi.
2: La polizia ha arrestato due maestre d'asilo nido per maltrattamenti, mentre per altre due educatrici è scattata la denuncia. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Monza. Simone Gorla.
13: L'indagine era partita ad aprile, quando alcuni genitori si erano presentati in procura a Monza per raccontare che nell'asilo dove andavano i loro figli qualcosa non tornava. In quattro mesi la polizia ha scoperto maltrattamenti ai danni di bambini di età da pochi mesi a tre anni, punizioni degradanti, metodi educativi definiti denigratori e coercitivi, ma anche cibo e bevande non adeguate. Per questo sono finite ai domiciliari una 42enne titolare di un asilo nido di Muggiò in provincia di Monza e una educatrice 24enne assunta a gennaio senza avere i titoli previsti. Deve rispondere ora di esercizio abusivo della professione, ma soprattutto di aver avuto approcci e contatti inopportuni con alcuni bambini, provocando in loro un evidente stato di disagio. Altre due educatrici, 32 e 49 anni, sono indagate a piede libero. Gli agenti hanno perquisito i locali dell'asilo nido e le case delle indagate nelle province di Monza, Bergamo e Parma.
2: Passiamo ora a parlare del meteo. Le previsioni dicono che farà caldo almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature si manterranno intorno ai 40 gradi. Soffriamo noi e soffrono gli ecosistemi stressati dal clima estremo di queste settimane. Il servizio è di Danilo Sinibaldi.
14: Ancora 19 città col bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. L'Italia è sempre nella morsa del caldo e le previsioni dicono che sarà così almeno fino al 17-18 agosto, quando questa lunghissima ondata di calore potrebbe concludersi. Per il momento soffriamo.
15: È una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo vissuto da due mesi, più di due mesi a questa parte, con le temperature che sono il denominatore comune del tempo. Spesso parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità sono dei valori completamente asettici. Sono giorni in cui abbiamo dei temporali che si formano nel pomeriggio, sulle Alpi, nelle aree interne del centro, con magari tanta pioggia o anche grandine in un lasso di tempo decisamente basso.
14: Si soffre anche di notte, quando il disagio aumenta a causa dell'umidità e si fatica a dormire. Una situazione che si ripercuote sulle attività lavorative, nei cantieri edili, tra chi opera sulle strade e magari fa consegne in giro tutto il giorno. Le ordinanze che limitano il lavoro nelle ore più calde non sempre vengono rispettate e i pronto soccorso vanno in sofferenza. Questo clima estremo impatta sempre di più sugli ecosistemi e sulle nostre vite. Soffre l'agricoltura per la siccità, la natura per gli incendi, in secca, laghi e fiumi lungo la penisola, dal Po al Tevere. In alcune località sono già in vigore limitazioni sull'uso dell'acqua potabile. A quando i rubinetti a secco?
2: E intanto sono stati sospesi fino alle 19 di oggi gli arrivi all'aeroporto di Fontanarossa di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La colonna di fumo, su spinta dei venti, ha provocato il blocco dell'attività. Linea a Letizia Vella.
16: Quarta giornata di passione per i passeggeri che devono prendere un volo, devono prendere un aereo da Catania a causa della cenere vulcanica che soffia sempre in direzione sud-est. Sospesi gli arrivi fino alle 19 di stasera. Sarebbe disponibile per le partenze la pista 8, ma molti vettori decidono di non decollare. Per la terza notte consecutiva la Protezione Civile ha allestito brandine e panche per quanti hanno deciso di trascorrere la notte all'interno dell'aerostazione, e i bar sono rimasti aperti. A momenti dovrebbe riunirsi l'unità di crisi della SAC, la società di gestione dell'aeroporto, per capire l'evolversi del fenomeno. Disagio e nervosismi si registrano tra i tanti viaggiatori che da giorni attendono di sapere quale destino ci sarà per le loro partenze e per le loro vacanze. Abbiamo raccolto le loro testimonianze, sentiamolo nel servizio.
17: We don't fly, the flight is cancelled and we gonna have to take a bus.
16: Ha dormito in aeroporto questa ragazza che dovrà tornare a casa in Svizzera con un pullman, un giorno di viaggio, 23 ore, tutto a sue spese. E quest'altro passeggero londinese non sa ancora se volerà o no da Catania.
18: Do we fly? Do we not fly? Ryanair still haven't told us.
16: Una prova di resistenza per utenti e gestore per i servizi in attività H24. Lo decidono le compagnie aeree, chi parte e chi no. Partirete?
19: Non credo, penso che il viaggio sia stato cancellato ormai.
20: Il volo era oggi, stamattina, per questa famiglia che stava andando in Germania. Gliel'hanno spostato il giorno 20.
19: Ci hanno cancellato il volo, ci hanno detto che forse lo riprogrammano o da Palermo oppure dobbiamo prendere un autobus per prendere l'aereo direttamente a Roma.
16: Per i sindacati, CGIL, CISL e UIL, il caos di questi giorni sarebbe frutto di anni di gestione miope dello scalo, mentre per ASSO esercenti il problema sarebbe la mancanza di un piano di emergenza, un danno, dicono gli imprenditori per economia e turismo. Intanto occhi puntati sul vulcano che continua a sorprenderci.
2: E cresce l'attesa per l'eclissi solare di domani sera. ben visibile, soprattutto nel nord Italia. I medici avvertono di non guardare il sole senza protezione, si rischiano danni irreversibili agli occhi. Noi ne parleremo fra qualche minuto proprio con un medico oculista, lo faremo nella seconda parte del nostro TG. Parliamo ora di musica. Achille Lauro, Anna, Sfera Ebbasta sono tra i nomi che animeranno le tre serate del Red Valley Festival che avranno luogo tra il 13 e il 15 agosto all'Olbia Arena. Ce ne parla Laura Longo. Segue una breve pausa e poi torniamo subito con il nostro TG.
0: Dal 13 al 15 agosto l'Olbia Arena ospiterà il Red Valley Festival, tre giorni di musica tra pop, indie, techno, trap e rap sul palco, scenografie spettacolari, fiamme e fuochi d'artificio per i grandi nomi della scena musicale. Si comincia con Achille Lauro accompagnato da Boss Dom, nella prima serata anche Bresh, Chiello, Chiara, Dito nella Piaga e Mara Sattei. Venerdì 14 agosto invece la scena sarà dominata dall'hip hop con Anna, Kid Yugi, Noyz Narco, Shiva, 22 e Simba. A chiudere l'edizione 2026, la notte di Ferragosto, Sfera Ebbasta, Annalisa, Ernia, Samurai J e Safe. Ogni giorno alle 18 l'apertura dei cancelli, gli headliner si esibiranno tra le 22.30 e le 3, ma la musica andrà avanti fino alle 5 del mattino, grazie a una maratona di DJ set. Obiettivo dell'undicesima stagione, battere gli 85.000 biglietti venduti lo scorso anno, edizione numero 10 del più grande evento musicale crossover presente in Italia.

0: Pubblicità.
1: E grandi!
2: La tenerezza è importante.
3: Bastano gesti piccolini.
4: Imparate da noi.
5: Capito?
6: Tenderly, un mondo di tenerezza.
7: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
8: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto, retta da 1550 euro.
9: Entrate mortali!
10: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
11: Qualche isolato temporale sulle Alpi Lombarde, localmente sulla parte centro-settentrionale di Veneto e Friuli Venezia Giulia, in un contesto che vedrà schiarite sempre più ampie. Le schiarite dopo i temporali pomeridiani nelle aree interne compaiono anche sulle regioni centrali, poche le nubi che si vedranno su questa parte del nostro territorio. Ci portiamo verso le regioni meridionali, qui possiamo parlare di un cielo in prevalenza limpido, isolata, innocua, nuvolosità sarà presente localmente lungo le aree tirreniche della Calabria. Ed ecco infine le nostre due isole maggiori, poco da dire sia per la Sicilia che per la Sardegna, con cielo in prevalenza limpido. Andiamo a vedere cosa succede domani. Siamo a mercoledì 12 agosto, una situazione che vede ancora molto caldo, vede ancora temporali sulle Alpi, soprattutto sulle aree di confine, localmente nelle aree interne del centro e nell'entroterra della Sardegna. Cambia poco il quadro termico, cambiano poco sia le temperature che l'umidità, ancora decisamente elevate entrambe un po' su tutto il nostro territorio.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
12: Ben ritrovati a questa seconda parte del nostro TG. Lo avevamo accennato nella prima parte, domani sera ci sarà l'eclissi di sole. Un evento di grande rilievo astronomico con inizio alle ore 19.30 circa e avrà il culmine alle 20.11 minuti. Sarà visibile in modo più completo solo in alcune regioni, fra cui il Piemonte, la Toscana e la Sardegna, ma anche in altre zone lo spettacolo è assicurato. Ci sono delle cose da sapere molto bene prima di guardare il cielo. E per capire quali pericoli si corrono abbiamo in collegamento con noi il professor Francesco Bandello, primario di oculistica al San Raffaele di Milano. Buonasera e benvenuto a Ragnos 24, professore.
13: Buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori.
12: Professore, cosa accade se si cercherà di guardare l'eclissi senza protezioni adeguate?
13: Ma si pensi solo una cosa che forse dà un'idea del pericolo che si corre. Un italiano, il professor Luigi Maggiore, che era l'oculista di Genova di tanto tempo fa, si rese conto che l'energia solare concentrata attraverso una lente di ingrandimento era in grado di bruciare un melanoma della coroide, cioè uno dei tumori che possono colpire l'occhio. E quindi questo dimostra quale sia la quantità di energia che il sole è in grado di produrre. E se uno osserva la luce del sole senza protezione adeguata, subisce dei danni che sono pari pari a quelli che subisce la retina che viene trattata con il laser. Il laser è anche quello, un'alta quantità di energia che viene concentrata in corrispondenza del tessuto retinico per avere un risultato terapeutico. Bene, arriviamo al punto. Se si vuole guardare il sole durante l'eclissi, bisogna assolutamente ricorrere a dei mezzi di protezione che siano adeguati. E questi mezzi di protezione adeguati non sono i comuni occhiali da sole, non sono le pellicole fotografiche, non sono tutte quelle strumentazioni che si tende a utilizzare quando si voglia fare l'osservazione in tutta sicurezza. Non è possibile essere sicuri utilizzando questi sistemi. L'unico modo per essere sicuri è utilizzare delle lenti certificate. Sono le ISO 1212, vado a memoria, non vorrei commettere un errore però ricordando questo numero, e comunque sono delle lenti certificate che garantiscono un'adeguata protezione anche se si osserva la luce del sole. Purtroppo i danni che si possono determinare sono danni irreversibili, e pertanto l'errore lo si pagherebbe molto caro. Non fate quello che si ritiene si possa fare con degli accorgimenti fai da te.
12: Professore, ci ha accennato di danni. Quali sono i danni e come ci si accorge nel caso in cui purtroppo si sia incorsi in un danno?
13: I danni sono un'ustione. Quando l'energia solare viene concentrata sulla retina, viene trasformata l'energia luminosa in energia termica. Precisamente lo stesso principio che è alla base dell'efficacia della terapia laser. Anche quella è un'energia luminosa che si trasforma in energia termica, quindi brucia, ustiona. Il problema è che quando tu hai ustionato il tessuto retinico, hai ustionato un tessuto che non è capace di rigenerarsi, perché le cellule della retina sono delle cellule nervose, quindi delle cellule perenni, quelle che abbiamo alla nascita ce le portiamo dietro per tutta la vita. E conseguentemente, se tu ustioni la retina, distruggi delle cellule retiniche, quelle cellule retiniche non te le potrà mai più ridare nessuno, e tu in quella zona non potrai vedere perché le cellule sono state distrutte dalla energia solare.
12: Quindi si può incorrere in danni molto seri. Ci ha già detto quali sono le lenti da utilizzare, ma sono facilmente fruibili, si trovano nei negozi questi occhiali di
13: cui negozi di ottica di buona qualità si possono assolutamente trovare. Basta chiedere le lenti certificate ISO, ripeto, penso che sia 1212, che sono quelle che garantiscono una protezione totale dall'azione della radiazione luminosa.
12: Allora, uno spettacolo da godere con la prudenza che ci ha raccomandato il professor Francesco Bandello, primario di oculistica del San Raffaele di Milano, che ringraziamo e salutiamo.
13: Grazie a voi.
12: Grazie. Passiamo ora a un altro argomento. Con l'Europa stretta nella morsa del caldo, l'eclissi rappresenta un nuovo problema per la rete elettrica. Dall'oscuramento del sole verranno infatti a mancare circa 10 gigawattora prodotti dal fotovoltaico. Ce ne parla Paolo Mancinelli.
5: Mentre a un passo dal tramonto l'Europa intera sarà con gli occhi all'insù per l'appuntamento con l'eclissi, migliaia di impianti solari del continente perderanno potenza prima del consueto. Sebbene l'orario serale e i bassi consumi tipici di Ferragosto dovrebbero mitigare i disagi, l'evento sarà un banco di prova per i gestori della rete elettrica europea, che si troveranno un calo della produzione fotovoltaica nel continente vicino ai 10 gigawattora. Picchi in Spagna, dove potrebbero mancare fino a 5 gigawatt, pari al 13% del fabbisogno, 2,5 in Germania. L'impatto per l'Italia sarà molto minore, circa 70 MW, principalmente a causa dei ritardi accumulati nella transizione energetica. Per accelerare il passo e sbloccare le autorizzazioni dei nuovi impianti rinnovabili, che valgono circa 50 miliardi di investimenti privati, il governo italiano è al lavoro su un decreto atteso a settembre. Ma il vero stress test per il sistema sarà la concomitanza tra l'oscuramento e l'ondata di caldo estremo che sta già mettendo a dura prova le infrastrutture. Tra reattori nucleari francesi a mezzo servizio per la carenza d'acqua nei fiumi, impianti a carbone polacchi rallentati e bacini idroelettrici norvegesi ai minimi storici, la Commissione europea e l'ENSO, l'organizzazione continentale dei gestori, hanno attivato una task force per monitorare l'evento e gestire gli eventuali rischi di blackout nella rete europea.
12: E noi continuiamo a parlare di caldo. Il caldo estremo è la salute di chi lavora nei cantieri e nell'agricoltura. Sono già decine le segnalazioni di malori e addirittura di infortuni mortali. Raffaele Cappuccio.
9: L'ultimo episodio è avvenuto in provincia di Brescia. Lo scorso 31 luglio un carpentiere è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione. L'uomo si è sentito male intorno alle 15.30. Parliamo di una fascia oraria in cui, in determinate circostanze, un'ordinanza della regione Lombardia vieta il lavoro nei cantieri all'aperto. Non ci sono dati ufficiali per i casi di morte sul lavoro per il caldo. I sindacati contano comunque decine di segnalazioni ed è utile consultare l'ultimo rapporto, quello del 2025, di World Climate, piattaforma scientifica che punta alla prevenzione e alla valutazione dell'impatto del cosiddetto stress termico ambientale sulla salute. L'anno scorso ci sono stati 18 casi fatali, quasi tutte le vittime erano uomini. Lavoravano in settori come l'edilizia e l'agricoltura, ma non solo. Sono emersi episodi anche in logistica, manutenzione e turismo. Per salvare le vite di chi lavora in condizioni estreme ci sono diversi provvedimenti. Il quadro generale viene definito dal legislatore nazionale con il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ci sono poi protocolli regionali e dei singoli comuni. In genere è vietato il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Divieti che riguardano i settori più a rischio, l'agricoltura e l'edilizia, appunto. Se le ordinanze non vengono rispettate, le aziende rischiano la sospensione delle attività e sanzioni in caso di infortunio dei lavoratori.
12: E in Gran Bretagna la siccità più grave dal 1836. Oltre 27 milioni di persone sono in difficoltà a causa delle elevate temperature e della carenza di acqua. Ce ne parla l'inviata a Londra, Anna Paola Ricci.
14: Grande caldo, oggi si dovrebbe raggiungere il picco in Inghilterra e nel Galles, con temperature comprese tra i 30 e i 35 gradi destinate a salire nei prossimi giorni arrivando addirittura a 38. Il Met Office ha diramato il suo secondo avviso d'emergenza in 4 anni. Alle mie spalle vedete uno dei famosi prati di Londra, è completamente secco non tanto e non solo per il caldo ma perché l'irrigazione dei parchi pubblici è passata ovviamente in secondo piano. Le restrizioni idriche riguardano 27 milioni di persone in tutto il Regno Unito e il 71% del paese è entrato nella siccità perché agosto è seguito a luglio più secco dal 1836. In alcune zone dell'Hampshire non piove consecutivamente da 60 giorni e proprio nell'Hampshire vigili del fuoco al lavoro da domenica per cercare di domare il rogo di New Forest che ha devastato un centinaio d'ettari di brughiera e si è propagato lungo la strada principale con auto abbandonate e gente in fuga a piedi. Per la Gran Bretagna si tratta dell'ultima ondata di calore estiva.
12: La Francia, anche flagellata dal caldo record e da devastanti incendi, danni al settore del turismo, all'ambiente e all'economia a causa della conseguente siccità. Il governo prova a correre ai ripari. Ce ne parla da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
15: La Francia si prepara alla quinta ondata di caldo eccezionale, ma nell'estate di tutte le emergenze, come viene ormai definita la stagione che stiamo vivendo, l'ultimo allarme riguarda la siccità. Quasi il 70% del territorio francese è attualmente soggetto a restrizioni idriche. Il governo Le Cornu chiede a tutti di evitare sprechi di acqua e 21 dipartimenti limitano l'utilizzo all'acqua potabile e ai settori della salute e della sicurezza. La siccità colpisce quasi tutto il territorio metropolitano francese anche a causa dell'asfalto. In città le piante soffrono tanto più che il suolo urbano è impermeabilizzato, spiega il biologo Marc-André Selos, secondo cui non basta avere degli alberi ma c'è bisogno di prendersi cura del territorio e del suolo. Il caldo di queste settimane colpisce anche chi cerca casa. L'esposizione a sud non è più così richiesta perché il sole colpisce più forte e quando siete all'ultimo piano di un edificio haussmanniano con i tipici tetti in zinco, il caldo diventa per forza insopportabile, spiega questo agente immobiliare. Fissata intanto per domani una riunione di emergenza del Ministero dell'Ambiente per valutare gli effetti del cambiamento climatico.
12: Perde potenza ma causa pesantissimi disagi il tifone White Dolphin declassato a tempesta tropicale mentre imperversa su Pechino e sul cuore della Cina continentale. Ce ne parla il corrispondente Nello Porto.
16: Per la Cina è il tifone più forte dell'anno. Si chiama Dolphin. Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa e Taiwan, ha scatenato la sua forza distruttiva sulle province cinesi che si affacciano sul Pacifico. Raffiche di vento da 150 km orari hanno sferzato le zone costiere. Un milione di persone evacuate per le piogge torrenziali che hanno allagato le strade di Shanghai. Interrotti i trasporti pubblici, semiparalizzati gli aeroporti con un migliaio di voli cancellati. Ora Dolphin si sta spostando verso nord, ma allontanandosi dal mare perde potenza. L'agenzia meteorologica lo ha declassato a tempesta tropicale, non per questo meno minacciosa. Le autorità di Pechino hanno lanciato un'allerta per intense precipitazioni a partire dalla tarda serata. Sulla capitale potrebbe cadere una quantità di pioggia pari a un terzo di quella prevista in un anno. Nel sud della Cina, Hong Kong invece bel tempo, con caldo record. La temperatura di 36,9 gradi è la più alta mai registrata dal 1884.
12: E un uomo è morto nel pomeriggio mentre tentava di salvare un ragazzo caduto in una scarpata. È accaduto sul monte Tavola, Bosco Cormiglio, nel Parmense. L'uomo era un capo scout, era in escursione sull'Appennino con un gruppo di giovani quando uno di loro è scivolato. Mentre cercava di soccorrere il tredicenne, l'uomo è caduto a sua volta precipitando per diversi metri e urtando su alcuni sassi. Immediato l'arrivo dei soccorsi che hanno tentato di rianimarlo senza riuscirci. Il ragazzo è stato recuperato dagli operatori del soccorso alpino e trasportato all'ospedale maggiore di Parma in codice di media gravità. Sono state depositate le motivazioni della sentenza del processo d'appello bis per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, avvenuto, ricordate, in provincia di Pescara, quando una valanga il 18 gennaio 2017 travolse e a causa di questo morirono 29 persone. Per i giudici il disastro è stato causato dall'assenza della carta di localizzazione probabile delle valanghe. Ce ne parla Roberta Mancinelli.
17: Senza una carta di localizzazione dei pericoli da valanga non possono essere attivati successivi meccanismi di prevenzione e salvaguardia, anche a carico dei comuni. Così nelle motivazioni la Corte d'Appello di Perugia spiega le condanne a 2 anni per gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci, condanne che nel secondo appello hanno capovolto l'impianto iniziale del processo e che abbracciano la tesi difensiva da sempre sostenuta dal collegio del sindaco Lacchetta. È la regione a dover fare prevenzione, 150 pagine, che attraverso disastri nazionali come il terremoto dell'Aquila o le alluvioni di Messina, Sarno e Genova fanno capire il perché delle assoluzioni dell'allora primo cittadino Ilario Lacchetta, del tecnico comunale Enrico Colangeli e di 3 dipendenti regionali giovani, Belmaggio e Primavera. La Corte di Perugia aveva deciso anche 2 prescrizioni per l'ex dirigenti della provincia di Pescara, Mauro Di Blasio e Paolo D'Incecco. I familiari delle 29 vittime, citando la Corte di Cassazione, hanno sempre ribadito come la tragedia di Farindola non sia stata una fatalità naturale imprevedibile, ma il risultato di una catena di omissioni, negligenze e sottovalutazioni del rischio. Non è escluso che il processo per i fatti del 18 gennaio 2017 possa ora tornare di nuovo davanti alla Suprema Corte di Roma.
12: Ricordiamo l'episodio in provincia di Torino, l'incredibile vicenda dell'automobilista che ha investito 6 ciclisti e poi ha fatto retromarcia per colpirli di nuovo. Quello che ora sta facendo discutere sono anche le reazioni violente degli utenti dei social che riversano il loro odio su chi va in bicicletta. Paolo Cappelli ne ha parlato con Marco Scarponi che dopo la morte di suo fratello Michele, grande campione di ciclismo, vincitore del Giro d'Italia del 2011, ha creato una fondazione che si occupa proprio di sicurezza e di violenza stradale. Seguiamo.
18: Siamo di fronte ad atti di violenza inaudita, insomma, gratuita.

0: Sui social, per essere diretti, hanno preso posizione a favore dell'automobilista e questo episodio è soltanto l'ultimo, lo ricordava anche lei, di una serie. Come spiega lei questo accanimento, per così dire, verso chi pratica cicloturismo o anche semplicemente verso chi sceglie la bici per spostarsi in città?
1: Perché c'è una grande povertà culturale nel nostro paese, c'è una grande povertà culturale che poi nella strada, che è stata sempre raccontata come la strada degli automobilisti e basta, chiunque ci rallenta ci dà fastidio. I ciclisti sono visti come coloro che danno fastidio sulla strada, coloro che non rispettano le regole, coloro che non ci permettono di fare quello che vogliamo con la macchina perché la strada è della macchina. Quindi c'è questa anche violenza verso i più fragili, verso i più deboli. Insomma, l'Italia è un paese che fa fatica a cambiare a questo punto di vista. Fa fatica a cambiare perché è un paese anche vecchio. È un paese che deve investire, deve mettere risorse su una rivoluzione culturale di questo tipo.
0: Ma voi con la fondazione avete anche denunciato alcuni di questi leoni da tastiera. Avete notizie poi di procedure, di procedimenti giudiziari aperti dopo le vostre denunce? Che cosa è successo dopo?
1: Allora, succede che noi denunciamo e quereliamo per istigazione a delinquere, per diffamazione aggravata a mezzo social. Spesso ancora vengono archiviate queste denunce dai magistrati perché dicono che sono, che è un diritto alla critica, ma diritto alla critica è dire magari un ciclista maleducato, non ha rispettato quella regola, insomma, non è dire uno di meno, oppure colpirne uno per educarne 100, oppure non vedo l'ora di acquistare una macchina più grossa per passare sopra più ciclisti possibili. Questo è istigazione all'odio, quindi noi stiamo cercando di far capire questo. Quindi più segnalazioni ci arrivano, più riusciamo a come dire, sensibilizzare anche i giudici. E io mi auguro che si possa fare presto perché, come dicevo prima, è un problema urgentissimo e drammatico il fatto che la politica sia assente in tutto questo. Io non ho visto nessun ministro, nessun politico di primo livello prendere posizione o dire qualcosa.
0: Scarponi, però qualche iniziativa è stata adottata per cercare, soprattutto a livello di amministrazioni comunali in alcuni centri, per cercare di migliorare la sicurezza stradale di chi sceglie la bici. Quali misure sono a suo avviso più efficaci?
1: Allora, le misure più efficaci sono sicuramente quelle che vanno verso un rallentamento, quindi un controllo della velocità, un abbassamento della velocità. Noi siamo favorevoli a tutto quello che riguarda il 30 all'ora in città, ad esempio. Come siamo favorevoli al fatto che i ciclisti vadano in coppia sulle strade extraurbane, come succede nella maggior parte dei paesi europei, perché ogni modifica, ogni riforma che va a favore della sicurezza dei ciclisti va anche a favore della sicurezza degli automobilisti. In molte città questo sta accadendo, però andiamo ancora molto più piano, molto più lenti rispetto ai paesi europei. L'Italia è un paese bellissimo per andare in bicicletta, anche le nostre città sono un paese bellissimo per andare in bicicletta e quindi dobbiamo favorire tutto questo perché tutto questo favorisce la salute e la ricchezza del nostro paese, soprattutto dei nostri giovani.
2: Trent'anni di lettere tra Edoardo De Filippo e suo figlio Luca. A questo carteggio pieno di spunti è dedicata la puntata della Via dei Libri a cura di Loretta Cavarecci. Al termine di questa puntata, naturalmente una breve pausa e subito dopo torneremo con il TG delle 19 che verrà condotto da Manuela Bonchino. Buona visione.
3: Sito parla, ma parla. Sito veca, ma veca. Sito chiama ancelleca e chi steca, si tu.
4: Di lettere un padre e un figlio, Edoardo e Luca, l'arte ma anche la vita. 10 anni dalla scomparsa di Luca De Filippo, il figlio Tommaso insieme con l'archivista di famiglia Maria Procino ci restituiscono una selezione di questo carteggio così prezioso, pieno di poesia, una puntata speciale della Via dei Libri. Ogni lettera è una confessione reciproca, un modo per conoscersi e riconoscersi. Scrivete in questo libro quanto avete conosciuto e riconosciuto, magari anche in forma privata o inedita, i grandi Edoardo e Luca da questo lavoro di recupero della memoria, Tommaso.
5: L'abbiamo riconosciuto tantissimo, ho riconosciuto parti di mio padre, di mio nonno che mi

0: erano state raccontate di mio padre che ho vissuto in prima persona, ma devo dire che ogni progetto, ogni iniziativa che portiamo avanti che riguarda o Edoardo e Luca per me è un'occasione per scoprire un lato di loro nuovo. Questa è stata un'occasione un po' speciale perché si toccano argomenti e situazioni un po' più private.
1: Il bambino Luca si evidenzia proprio attraverso le lettere, perché come dice proprio in una lettera a Edoardo padre, dice: papà, oggi la maestra mi ha rimproverato perché è troppo allegro. Quindi Luca era così. Luisella, la sorella, invece era più scrittrice, infatti inventa delle filastrocche, ma ciò che esce fuori, che ci restituisce Edoardo, è il suo lato poeta. Edoardo che è in giro con il teatro e che deve stare fuori dalla famiglia per tutta una serie di problemi, di debiti che ha dopo la compravendita delle macerie del Teatro San Ferdinando, racconta, no, crea delle favole per i bambini, come il palio di Siena, quando racconta il palio di Siena, il freddo dell'aquila, il raffreddore che lo tiene lontano. Quindi c'è questo padre, no, molto amorevole, molto attento ai suoi figli,
2: che cerca di far partecipare chi è a casa alle sue cose.
1: E viceversa, perché poi è una famiglia felice, ecco, in quel momento.
2: E Luca che cosa chiede al padre? Come gli racconta? Ci sono delle pagine anche molto intime.
0: Sì.
2: Il modo in cui sta crescendo, i primi sentimenti, sì. La prima attrazione per il teatro. Sì. Lontano però da Edoardo.
0: Beh, diciamo che il libro è un po' un'evoluzione sia di Luca che di Edoardo che del loro rapporto. Le prime pagine del libro sono dedicate, appunto, come dice Maria, ad una famiglia, diciamo, quasi normale, felice. Poi, come tutti sappiamo, la famiglia ha dovuto, diciamo, vivere dei momenti difficili, in particolare Edoardo e Luca, che sono gli unici due rimasti dopo la scomparsa di Luisella e di Tea. Quindi si ritrovano padre e figlio a dover affrontare una vita dolorosa davanti a loro. E è un rapporto che sicuramente di padre e figlio, ma che si sviluppa con gli anni, e questo traspare molto dalle lettere che si scrivono, ha un rapporto anche di amicizia, traspare tantissimo.
2: E ci riesce,
0: perché inizia questa corrispondenza speciale tra di loro.
2: Quando comincia a raccontargli delle prime emozioni, no? Per sì. Le ragazze, per
0: sì,
2: esempio.
0: Sì, come no, diventa un confidente quasi, anche a distanza, perché in quel momento Luca è in collegio, va in collegio anche per scappare a qualche, diciamo, tormento amoroso, anche per seguire un suo amico che venne bocciato, e quindi Luca lo vuole seguire in collegio. Questo anche fa capire un po' che personaggio era Luca, fedele, attento, insomma.
2: Certo, è anche, diciamo, delicato
0: sì. In
2: alcuni passaggi.
0: Sì.
2: C'è anche l'orgoglio di questo padre.
1: Sì, sì, molto, molto orgoglioso, e come diceva Tommaso, crea questo rapporto particolare grazie allo strumento lettera, grazie alla lettera, che è particolare perché poi nella seconda parte, in cui Luca è adolescente, Luca riesce a parlare col padre perché c'è la lettera, e il padre in qualche modo lo spinge verso la io ti stimo, no? Io ti rispetto, io ho fiducia in te.
2: Aspetto anche il prossimo racconto.
1: Il prossimo racconto,
2: cioè,
1: anche
2: in
1: momenti
2: attesa
1: particolari.
2: Di continuità.
1: Sì, sì, anche quando ad esempio, ecco, c'è un momento in cui Edoardo pone al figlio, lo richiama alla responsabilità e parla per la prima volta della tragedia che è accaduta, cioè della morte della figlia, della sorella, quando dal collegio arriva un richiamo, Luca non risponde, Luca non c'è, Luca non porta giustificazioni, e quindi forse lo espelliamo dal collegio. In quella lettera Edoardo per la prima e ultima volta scrive: se tua madre fosse qui, ci divideremmo i compiti.
2: E poi c'è la poesia, perché sono lettere scritte con una forma di grande, diciamo, prestigio, no? Già da qui si vede di chi stiamo parlando, Tommaso.
0: Sì. Il titolo del libro è un passaggio di una poesia che Edoardo dedica a Luca. Le lettere hanno un loro senso poetico. Si può leggere anche una grande capacità di scrittura di Luca, in particolare in una lettera che indirizza ad Edoardo, dove quando in collegio racconta quello che vede al di là della sua finestra. Lui vive questo momento del collegio un po' come una prigionia in qualche modo, un po'
2: un
0: come
2: un sacrificio,
0: non riesce in qualche modo ad ingranare alcune dinamiche. E da questa finestrella, diciamo, di questa sua, tra virgolette, cella, nonostante lui veda solamente palazzi, riesce a guardare oltre, a intravedere il mare, a sentirne il suono, a sentirne gli odori. Quindi sono lettere che hanno all'interno una sua poesia e ci fanno scoprire anche Luca scrittore,
2: certo.
0: Non solamente un Luca come lo conosciamo fino ad oggi, solo attore.
2: Grazie.
0: A voi.
1: Grazie a voi.
3: Pubblicità.
4: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio!
6: Vai su Segugio! Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore. Senza confronti.
8: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800-900-299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Salite a 224 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, circa 2700 dispersi, si scava tra le macerie per trovare quante più persone possibili. Domani è l'interrogatorio di La Vitola in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Lo scopo della bomba, secondo l'accusa, a favorire la discesa in politica del conduttore di Report. Vertice NATO in Turchia, Trump costretto a scendere dal suo aereo nascosto nel container del catering per grave minaccia alla sua sicurezza, la rivelazione del Washington Post. Sono due fratelli di 20 e 21 anni fermati con l'accusa di aver picchiato a morte Antonio Perrotta all'esterno di una discoteca a San Gineto, provincia di Cosenza, il locale chiuso per 15 giorni. Etna, l'INGV conferma l'allerta rossa per l'eruzione in atto, prorogato almeno fino alle 11 di domani lo stop ai voli su Catania, potenziato lo scalo di Comiso. Cresce l'attesa per l'eclissi solare di domani sera, ben visibile soprattutto al nord Italia. I medici avvertono: non guardare il sole senza protezione, si rischiano danni irreversibili agli occhi. Benvenuti al telegiornale di RNews 24 delle 19. In apertura c'è il sisma devastante che ha colpito la costa occidentale della Colombia. Sono già 224 le vittime accertate, ci sono però 2700 dispersi, decine di palazzi crollati, si cercano sopravvissuti tra le macerie. Queste sono le immagini che arrivano in diretta proprio dalle zone più colpite. Katia Cerratti, sentiamo il servizio.
1: Somos el gruppo de rescate della Cruz Roja.
2: Si scava senza sosta tra le macerie di Cali, Pereira e Quibdó, le città più colpite dal violento sisma di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. In una disperata corsa contro il tempo, soldati, soccorritori e familiari setacciano quel che resta di migliaia di edifici distrutti, rimuovendo e passandosi di mano grossi pezzi di cemento tra lunghe file di volontari. Insieme al bilancio delle vittime, di ora in ora cresce anche il numero dei dispersi. I familiari degli scomparsi si sono auto-organizzati, gestendo siti web su cui pubblicano informazioni dei loro cari, nella speranza che un tam-tam social possa fornire notizie sulla loro sorte. Ma in mezzo a tanta devastazione emergono storie di speranza, come il salvataggio miracoloso di una madre e del suo neonato, estratti vivi dalle macerie di un edificio. Il governo colombiano ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e la massima allerta negli ospedali, mentre a Cali è stato imposto il coprifuoco con il supporto dei militari per prevenire saccheggi e proteggere la popolazione. Nell'aeroporto locale sono riprese le normali attività dopo le continue interruzioni di corrente per i gravi danni al sistema elettrico e la chiusura di altri 6 scali. Il presidente colombiano ha visitato le zone devastate, promettendo sostegno e aiuti economici. I fondi per far fronte a questa tragedia sono disponibili, affermato. E siamo fiduciosi che questa sia un'opportunità per dire al Paese che il Chocó non sarà mai più una terra dimenticata. Sul fronte internazionale in arrivo dagli Stati Uniti 15 milioni e mezzo di dollari, mentre il Venezuela ha offerto squadre di soccorso e beni umanitari. L'Unione Europea, oltre al supporto umanitario, ha attivato il servizio satellitare Copernicus che può aiutare a valutare l'entità del disastro.
0: Il sismologo colombiano Rodrigo Alejandro León Loya ha definito il sisma anomalo data la configurazione geologica della regione. Lo ascoltiamo.
3: Il terremoto di oggi presenta una caratteristica particolare perché normalmente nei sistemi di subduzione ci aspettiamo che all'interfaccia, cioè nella zona in cui entrano in contatto la placca oceanica e quella continentale, si generi un forte attrito. Se unite le mani e provate a farne scorrere una verso l'alto e l'altra verso il basso, quello che avvertirete è calore, è energia. La stessa cosa avviene lungo quell'interfaccia e può produrre terremoti molto forti, come per esempio quello di Valdivia del 1960, quello del Maule sempre in Cile di magnitudo 8.8, oppure il terremoto di Tumaco avvenuto all'inizio del secolo scorso lungo l'interfaccia al confine tra Ecuador e Colombia. Ora, questo sistema di subduzione non genera attività sismica soltanto all'interfaccia. Ci sono infatti porzioni della placca che penetrano molto più all'interno e raggiungono profondità molto maggiori. Il terremoto di oggi è stato particolare perché si è verificato a una profondità compresa tra 90 e 100 km all'interno della placca in subduzione. La zona in cui si è verificato il terremoto di oggi, o meglio, diciamo il volume in profondità interessato, consultando il catalogo del servizio geologico, risulta essere un'area caratterizzata da un'attività sismica molto intensa. La differenza è che normalmente si tratta di terremoti talmente piccoli da essere percepiti molto poco. Il terremoto di oggi, invece, è stato piuttosto particolare. Un sisma di magnitudo 7.4 è già un evento di notevole intensità. Statisticamente, la probabilità che nello stesso punto si verifichi nuovamente un evento simile è appena diminuita in maniera considerevole, perché abbiamo, per così dire, già liberato l'energia che si era accumulata. Dovrà quindi trascorrere un certo periodo di tempo prima che possa verificarsi nuovamente un terremoto in quel punto. Ricordiamo però che la Colombia è attraversata da numerose faglie attive in superficie e presenta un sistema di subduzione attivo. Quindi la domanda non è se possa verificarsi nuovamente un terremoto, ma piuttosto quando si verificherà un sisma di magnitudo simile in un'altra delle sorgenti sismiche presenti in Colombia.
0: Ci sono anche dei numeri di emergenza che sono stati attivati dalla Farnesina, ve li ricordiamo, si può chiamare l'ambasciata italiana a Bogotà, l'unità di crisi 57222944591 e poi c'è il centralino 57601651480692. Sono in molti in queste ore a dare la propria vicinanza, a manifestare la propria vicinanza al popolo colombiano. C'è anche la Santa Sede, Papa Leone XIV, attraverso un messaggio a firma del segretario Parolin, si dice profondamente addolorato, il segretario di Stato Vaticano Parolin si dice profondamente addolorato, esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie in quella che definisce un'ora di profondo dolore in cui piangono la perdita dei loro cari, assicura vicinanza spirituale e gratitudine anche per coloro che stanno portando avanti operazioni di ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Veniamo alla cronaca italiana. Sarà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Seguiamo Stefano Corradino.
4: Si attende l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso presso la sua casa di Pomezia. Abbiamo sentito al telefono il legale dell'imprenditore.
5: L'ordinanza cautelare è solo per porto e detenzione di materiale esplodente aggravata dal metodo mafioso, solo quello. Altro non c'è, stracce non c'è, il GIP ha rigettato la richiesta di arresto anche per il danneggiamento.
4: Il GIP di Roma, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore, scrive che l'attentato a Ranucci è stato commissionato dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Ma sempre nell'ordinanza il GIP ha ribadito che Ranucci non era assolutamente a conoscenza del piano di Lavitola e dell'attentato. Secondo il GIP, Ranucci è stato vittima della manipolazione dell'indagato. Per l'avvocato di Sigfrido Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico che ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell'attentato. Sulle prossime tappe dell'inchiesta abbiamo sentito anche l'avvocato di due delle quattro persone arrestate con l'accusa di essere gli esecutori materiali.
6: Verificare se ci sarà o meno un cambio della strategia difensiva. Ci potrà essere una modifica dell'intera inchiesta.
0: E naturalmente il caso Ranucci, anche dopo l'arresto di Lavitola, non ferma le polemiche politiche. Altro tema caldo, quello dei migranti. Francesca Biagiotti, studio.
7: Sì, crollano miseramente, così dicono da Fratelli d'Italia, i teoremi della sinistra con queste nuove rivelazioni, con l'arresto soprattutto di Walter Lavitola, e soprattutto si chiede diciamo, di scusarsi dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle per aver accusato la Presidente del Consiglio Meloni, anche Fazzolari, di, o meglio, aver gettato ombre sulla loro azione proprio nei confronti di Ranucci. Intervengono anche gli azzurri, ribadiscono come è necessario arrivare alla verità, anche perché, dice Gasparri, c'è un tema reputazionale che non si può ignorare, oltre naturalmente che il tema giudiziario. Proprio su questa questione un po' interviene il ministro Salvini, dicendo di fatto che diciamo, il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, dovrebbe prendersi una pausa viste queste relazioni opache che stanno emergendo. Viene difeso Ranucci, che tra l'altro sui social diciamo, segnala in maniera polemica il fatto, appunto, che di fatto Salvini sta indicando una sua sospensione dal lavoro. Ebbene, sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle rispondono a Salvini: non è lui, dicono i Dem, che può decidere chi conduce un programma, e in ogni caso deve leggersi le carte, dicono dal Movimento 5 Stelle. Il tema migranti però naturalmente rimane ancora di attualità, anche perché giovedì ci sarà l'audizione del ministro Piantedosi al Comitato Interparlamentare di Schengen, proprio sulla verifica di attuazione di Schengen, e quindi sicuramente si discuterà ancora di questa crisi diplomatica con la Spagna, con la Germania. Né Germania né Spagna possono darci lezioni, ha detto Matteo Salvini. Fratelli d'Italia ribadisce: è la politica di Meloni, quella del buon senso, che va portata avanti. Naturalmente le opposizioni sono molto critiche, in particolare si dice è il nostro paese il maggiore, quello che risente maggiormente proprio della chiusura degli altri paesi europei, la chiusura delle relazioni con gli altri paesi europei, perché è uno tra i più esposti ai fenomeni migratori proprio dall'Africa. È tutto.
8: Il rilancio dell'azione di governo alla ripresa a settembre, nessun rimpasto nell'esecutivo, assicura la Premier Meloni. Vannacci, operazione che favorisce la sinistra, i temi dell'attualità politica nell'intervista della Presidente del Consiglio a un settimanale. Alberto Gioffreda su questo.
9: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure, sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti, e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027, la possibilità di allargare il centrodestra anche a futuro nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano, che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
8: E a proposito di Ceuta, oggi è andato il ministro degli esteri spagnolo Albares, che tra le altre cose ha criticato l'Italia parlando di necessità elettorali e di partito dietro a questo stop a Schengen, cioè i controlli appunto ripristinati al confine con la Spagna. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
10: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa prova a tenere insieme i pezzi di un continente che sull'immigrazione rischia di spaccarsi. Con il nuovo scontro tra Roma e Berlino dell'alleato Merz, arrivato mentre si riaccende la frattura con la Spagna del rivale Sanchez.
11: Para necesidades electorales internas.
10: L'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. È il nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque
11: non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità con la che
10: non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza.
8: Nel Golfo le forze statunitense hanno colpito una nave che stava di forzare il blocco a Washington Post. Il vertice NATO di Ankara, dunque in Turchia, allarme, attentato nei confronti proprio del presidente americano. Da New York l'inviato Nico Piro.
12: Allo studio ovale di poco fa la notizia che la marina americana ha sparato contro una petroliera panamense che tentava di attraversare lo stretto di Hormuz, quindi forzando il blocco navale imposto dagli americani. Intanto Trump, parlando a un emittente di destra americana, intendere che in qualche modo l'Iran in tua dello stretto di Hormuz sono in fase avanzata, ma fin quando gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni iraniane e cambieranno atteggiamento. La notizia del giorno qui negli Stati Uniti è l'esclusiva del Washington Post. Partiamo da quello che già sapevamo. Trump arriva al vertice NATO di Ankara nel mese scorso con il nuovo Air Force One. Poi per una situazione non meglio precisata di pericolo, oggi sappiamo una minaccia specifica che arrivava dall'Iran, cambia aereo, ritorna il Regno Unito a bordo del vecchio Air Force One che ha delle specifiche contromisure di sicurezza. Il Washington Post svela invece che il vecchio Air Force One è stato usato come uno specchietto delle allodole, il presidente è salito a bordo, poi è uscito da un portello secondario attraverso il quale si è imbarcato su un furgone del catering per poi salire a bordo di un C-32 militare e raggiungere a bordo del quale ha poi raggiunto il Regno Unito. A voi studio.
8: Si hanno colpito Zaporizhzhia, almeno 5 le vittime, decine i feriti, esplosioni anche a Kiev, Sumy, Kharkiv. Emergono pesanti accuse di torture nei siti di detenzione russi. Droni colpiscono anche il confine tra Ucraina e la Moldavia. Dove c'è il nostro inviato Daniele Lorenzetti?

0: la fila di auto e di tir e pullman che si è formata alle mie spalle, perché per la tensione che si è venuta a creare dopo che qualche chilometro più in là, circa una mezz'ora fa, un attacco da parte di uno sciame di droni Shahed ha seminato il caos, il panico. Ci sono state anche due vittime perché un tir cisterna è stato colpito, molte auto sono rimaste intrappolate di fatto sotto questo sciame di droni. Un ennesimo episodio di una giornata tutta ad alta tensione qui in Ucraina, che era cominciata con i pesantissimi attacchi notturni su, in particolare su Zaporizhia, attacchi condotti anche con l'utilizzo di missili balistici Zircon di produzione nordcoreana, e poi anche attacchi sferrati sulla capitale, dove Kato a Sloviansk il bilancio delle vittime sfiora la decina, decine e decine sono i feriti. Netta, dura la condanna del presidente Zelensky per quanto accaduto, ha parlato di attacchi brutali mirati alle infrastrutture civili, ha detto tutto fa pensare che la Russia non si prepari affatto alla pace, ma un'ulteriore escalation, invitando il mondo a reagire e a non aspettare ancora. Dal confine tra Repubblica Moldova e Ucraina per ora è tutto, a te.
1: Andiamo in Medio Oriente. Gli Stati Uniti confermano un nuovo round di colloqui a Roma a settembre tra Israele e Libano, e poi c'è Beirut, il Parlamento libanese cancella la pena di morte. Da Gerusalemme, Lucia Goracci.
2: Cominciamo con l'annuncio che dà il Dipartimento di Stato americano di un nuovo giro di colloqui diretti tra Beirut per i primi di settembre a Roma, Roma chiave americana nella capitale italiana. Si erano però conclusi apparentemente senza grandi risultati e temporaneamente erano stati anche sospesi per nuovi raid israeliani nel sud del Libano. E su questo parla il presidente libanese Aoun, che indica le sue linee rosse: ritiro dell'esercito israeliano, dice, non un solo soldato dovrà rimanere in un solo centimetro di terra libanese, ritorno dei prigionieri, ricostruzione a sud. L'altra notizia, lo dicevi, è davvero significativa perché è il primo paese arabo a farlo: l'abolizione con voto parlamentare della pena di morte in Libano. C'era stata nei fatti una moratoria dal 2004, ma questo voto è stato il risultato del pressing della comunità internazionale, dei paesi donatori, europei e Stati Uniti, ancora una volta in testa, che sollecitavano il governo Salah una riforma nel senso di un migliore sistema giudiziario e una maggiore tutela dei diritti umani. Plauso internazionale, Amnesty International, l'ONU, l'Unione Europea sollecitano altri paesi a seguire questo esempio. A te.
1: Grazie, grazie Lucia. Allora, torniamo in Italia. Sono fratelli le due persone fermate dalla procura di Paola, 34enne, vittima di un pestaggio all'esterno di una discoteca. Originari del posto, vivono e lavorano all'estero. Lorenzo Gottardo.
3: Nella discoteca di San Gineto, poco dopo l'aggressione brutale che domenica notte è costata la vita al 33enne Antonio Perrotta. I presunti responsabili sarebbero due fratelli, polizia, erano in vacanza in Calabria, ora sono accusati di omicidio. Rapidissime le indagini coordinate dalla procura di Paola, a provocare il tutto forse uno sguardo addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con quattro bambini piccoli. Fate giustizia, è l'unica cosa che chiedono ora amici e parenti.
4: Posso dire, è una cosa troppo brutta, l'ha spezzata tutte quante, giustizia e basta.
5: Quando hai saputo quello che gli è?
4: No, basta, vi prego proprio.

0: Durante l'interrogatorio di garanzia su cosa abbiano detto davanti agli inquirenti, però c'è il massimo riserbo.
1: Resta in prognosi riservata e in gravi condizioni all'ospedale di Pescara Diomede Barchesi, l'uomo di 50 anni colpito al volto da un pugno mentre difendeva il figlio durante una lite. È stato sottoposto a un intervento chirurgico. Alfredo Primante ci dice di più.
2: Primo colloquio con gli avvocati per il 18enne di Fossa Cesia che ha sferrato un pugno in pieno viso a Diomede Barchesi riducendolo in fin di vita. Dopo l'operazione all'ospedale di Pescara le condizioni del 50enne si sono aggravate. I legali del ragazzo, di Giacomo e Zaottini, raggiunti telefonicamente, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, riferendo solo che il loro assistito è sconvolto e costernato. In caserma d'Ortona i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze per puntellare la ricostruzione dei fatti. Domenica mattina alle 4:15, dopo una serata in un locale, ne avrebbe preso uno schiaffo da Barchesi, raggiunto poi da un colpo alla mandibola. Stramazzato al suolo, l'uomo ha battuto violentemente la testa. Lesioni personali aggravate, il reato ipotizzato dalla procura di Lanciano per il ragazzo che ha praticato la disciplina delle arti marziali miste.
3: Prevede praticamente l'utilizzo di diverse tecniche che arrivano un po' da tutti gli sport da combattimento e dalle discipline marziali. Tutto quello che avviene in uno sport da corpo, mentre per quanto riguarda la difesa personale tutto questo non esiste, devo essere in grado di prendere sempre nel momento più opportuno la decisione più giusta. Quando parliamo di difesa personale ci dobbiamo sempre ricordare che poi abbiamo una seconda parte di difesa che è quella che avviene di solito poi in tribunale.
1: Parliamo di meteo, lo facciamo sempre, ormai da settimane. Le previsioni dicono che farà caldo almeno fino a dopo Ferragosto. Soffriamo noi, ma anche gli ecosistemi soffrono, stressati da questo clima estremo. Danilo Sinibaldi.
4: Ancora 19 città col bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. L'Italia è sempre nella morsa del caldo e le previsioni dicono che sarà così almeno fino al 17-18 agosto, quando questa lunghissima ondata di calore potrebbe concludere.
5: Una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo vissuto da due mesi, più di due mesi a questa parte, con le temperature che sono il denominatore comune del tempo. Spesso parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità sono dei valori completamente asettici. Sono giorni in cui abbiamo detto decisamente basso.
4: Si soffre anche di notte, quando il disagio aumenta e magari fa consegne in giro tutto il giorno. Le ordinanze che limitano il lavoro nelle ore più calde non sempre vengono rispettate e i pronto soccorso vanno in sofferenza. Questo clima estremo impatta sempre di più sugli ecosistemi e sulle nostre città, la natura per gli incendi, in secca, laghi e fiumi lungo la penisola, dal Po al Tevere. In alcune località sono già in vigore limitazioni sull'uso dell'acqua potabile. A quando i rubinetti a secco?
1: Andiamo a Catania, dove l'Etna su Catania e proprio a causa dei flussi lavici registrati nelle ultime ore. La causa è la cenere fondamentalmente. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha deciso di mantenere il livello di allerta rossa nella zona. A proposito di fenomeni naturali meravigliosi, stupefacenti, proprio nel senso autentico del termine. E domani sera tutti aspettiamo questa eclissi a nord-ovest, si vedrà parzialmente, verrà vista bene invece per quanto riguarda l'Europa tra Portogallo e Spagna. E è un evento unico, un evento di grande rilievo astronomico, inizierà alle 19:30 circa, il culmine alle 20:11. E i medici però avvertono: non guardate il sole senza la protezione giusta, che non sono semplicemente occhiali da sole, ma sono proprio appunto

0: perché altrimenti si rischia danno reversibile, danni irreversibili. Il caldo, l'eclissi rappresenta un nuovo problema anche per la rete elettrica. Dall'oscuramento del sole verranno a mancare circa 10 gigawattora prodotti dal fotovoltaico.
1: Paloma. Mentre a un passo dal tramonto l'Europa intera sarà con gli occhi all'insù per l'appuntamento con l'eclissi, migliaia di impianti solari del continente perderanno potenza prima del consueto. Sebbene l'orario serale e i bassi consumi tipici di Ferragosto dovrebbero mitigare i disagi, l'evento sarà un banco di prova per i gestori della rete elettrica europea, che si troveranno un calo della produzione fotovoltaica nel continente vicino ai 10 gigawattora. Picchi in Spagna, dove potrebbero mancare fino a 5 gigawatt, pari al 13% del fabbisogno, 2,5 in Germania. L'impatto per l'Italia sarà molto minore, circa 70 MW, principalmente a causa dei ritardi accumulati nella transizione energetica. Per accelerare il passo e sbloccare le autorizzazioni dei nuovi impianti rinnovabili, che valgono circa 50 miliardi di investimenti privati, il governo italiano è al lavoro su un decreto atteso a settembre. Ma il vero stress test per il sistema sarà la concomitanza tra l'oscuramento e l'ondata di caldo estremo che sta già mettendo a dura prova le infrastrutture. Tra reattori nucleari francesi a mezzo servizio per la carenza d'acqua nei fiumi, impianti a carbone polacchi rallentati e bacini idroelettrici norvegesi ai minimi storici, la Commissione europea e l'ENSO, l'organizzazione continentale dei gestori, hanno attivato una task force per monitorare l'evento e gestire gli eventuali rischi di blackout nella rete europea.
0: Veniamo agli europei di nuoto in svolgimento a Parigi. Niccolò Martinenghi vince l'oro nei 100 metri rana. Campione olimpico della distanza ritrova se stesso dunque nella piscina che gli regalò la vittoria ai giochi 2024. Un podio che si colora di azzurro grazie anche al terzo posto di Simone Cerasuolo. La commozione e la soddisfazione di Martinenghi per una vittoria che arriva dunque dopo un anno particolarmente difficile per vari problemi fisici. Il campione italiano ha pagato anche per il tempo vicino al suo record italiano e dunque un'ulteriore felicità. Poi c'è la stagione dei concerti 2026. A Milano non si è ancora conclusa, già si fanno però le prime stime tra vendita di biglietti e indotto. Dunque seguiamo Valentina Fizzotti, poi meteo e seconda parte del TG.
2: Vai, vai là, sin miedo, Milano!
3: Forse finiremo per ricordarcelo anche per il Fuggi Fuggi finale sotto la grandine, con alcuni fan seriamente ammaccati, ma le due date di Bad Bunny sono state uno dei grandi appuntamenti dell'estate milanese di biglietti per 26 serate. Complice forse anche la nostalgia per gli anni 2000 e ancora prima per i 90, hanno fatto il tutto esaurito i Maroon 5 di Adam Levine, i Foo Fighters di Dave Grohl, Florence and the Machine e il nostro Tiziano Ferro, tornato live. Nostalgia che torna ben più indietro per gli Iron Maiden e il loro battesimo metal del Meazza, concerti definiti memorabili anche per Achille Lauro e The Weeknd. Non abbiamo ancora i numeri del 2026, ma secondo una ricerca dell'Università di Pisa commissionata da Assoconcerti, solo i live al Meazze nei due ippodromi nel 2025 hanno portato un indotto di oltre 400 milioni di euro. Fra pernottamento e cibo, uno straniero arriva a spendere 700 euro di media a concerto. Si riparte quindi a settembre, ancora con gli Haydays. Dopo Tony Pitoni sarà la volta di David Guetta. Riapre anche la nuova Maxi Arena a Santa Giulia, Spezzali e poi le star mondiali, Bob Dylan, i Muse e Bryan Adams.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Qualche isolato temporale sulle Alpi Lombarde, localmente sulla parte centro, si vedrà schiarite sempre più ampie. Le schiarite dopo i temporali pomeridiani nelle aree interne sul territorio. Ci portiamo verso le regioni meridionali, qui possiamo parlare di un cielo in prevalenza limpido, isolata in nord.

0: Infine le nostre due isole maggiori, poco da dire sia per la Sicilia che per la Sardegna, con cielo in prevalenza limpido. Andiamo a vedere cosa succede domani. Siamo a mercoledì 12 agosto, una situazione che vede ancora molto caldo, vede ancora temporali sulle Alpi, soprattutto sulle aree di confine, localmente nelle aree interne del centro e nell'entroterra della Sardegna. Cambia poco il quadro termo su tutto il nostro territorio.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: E allora facciamo una sintesi dei fatti in primo piano prima di parlare di sport. Cominciamo dal terremoto in Colombia, almeno 234 le vittime accertate, sale anche il numero dei dispersi, almeno 3.600. Dunque c'è una corsa a cercare di salvare persone ancora intrappolate sotto le macerie, perché sono decine i palazzi crollati, si cercano i sopravvissuti. La vicinanza di tanti capi di Stato, di governo, anche la Santa Sede, la solidarietà del Papa. La cronaca poi: sarà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Per i magistrati Lavitola avrebbe ordito un piano per mettere in risalto, poi far candidare il giornalista, che per il GIP era però all'oscuro di tutto, dunque attraverso la conduttore di Report. Sono fratelli, due fermati dalla procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne vittima di un pestaggio all'Esterposto, ma vivono. E il grande rilievo astronomico, inizio alle ore 19.30 circa, culmine alle 20.11, sarà visibile in modo completo solo in alcune regioni, ma sono la Spagna, il Portogallo, e le protezioni giuste agli occhi per non avere danni irreversibili. Dunque questi i fatti in primo piano, ed è il momento dello sport. Lo dicevamo, gli europei di nuoto che sono in corso a Parigi, dalla vasca dei 100 rana sono arrivate due splendide medaglie. Ne parliamo con Renato Novella, che è in studio con noi. In realtà sono tre le medaglie arrivate questo pomeriggio, raccontaci
3: sì,
2: tutto.
3: Te lo stavo dicendo, appunto, tre le medaglie. Sembra davvero rinato qui a Parigi nella sua piscina, nella piscina che l'ha visto campione olimpico, dove appunto 2 anni fa vinse l'oro proprio nei 100 rana, una gara splendida, una gara di cuore, come ha detto, una gara che in cui non si è risparmiato, ha dato se stesso, lo sentiamo col fiatone, ma sentiamo proprio che cosa ha dichiarato Elisabetta Caporale subito dopo la gara.
4: Non ho parole. Guarda, se scusate, un anno difficile, me lo merito tanto, sì. Non so cosa dire. Oggi è stata una gara molto di cuore e scusatemi il gergo, e di palle. Oggi ho provato a mettere in acqua tutto quello che potevo. Come ho detto ieri, non mi interessava sapere in che modo sono arrivato qui. Mi interessava solo sapere la gara. Mi sentivo che avevo qualcosa in più per lottare, che era per me stesso.
3: Commozione che non ha avuto neanche quando ha vinto l'oro olimpico. L'abbiamo visto proprio soffrire prima di questa gara, veramente anche Sette Colli, quando aveva partecipato, non era assolutamente in una forma fisica che poteva far prevedere. C'è davvero un risultato di cuore, come ha detto, così come un risultato di cuore è stato quello di Cerasuolo, che è arrivato bronzo nella stessa gara. Lui, campione del mondo dei 50 rana, ha fatto una partenza a razzo e poi è riuscito in qualche modo a resistere nella seconda vasca, ma negli ultimi 10 metri ha detto proprio non ce ne avevo più, però è riuscito a mettere la zampata e arrivare terza anche, ed è questa anche una medaglia storica, Emanuela,

0: quella dei 100 stile libero per quanto riguarda la nostra straordinaria Sara Curtis, ventenne, che si allena negli Stati Uniti all'Università della Virginia, che è il centro dei velocisti, la prima italiana nella storia a salire su un podio nella velocità in una gara vinta dalla primatista. No, un peccato, 50, 50 farfalla è arrivato quarto, quindi medaglia 100 dorso. Finale anche per Pilate, Angiolina e Centorana, che vedremo naturalmente domani.
1: E allora ti aspettiamo a questo
0: Ah,
1: appuntamento.
0: una cosa importante, tra
1: Dai.
0: poco la quadrella e poi dopo anche la Batocletti, perché ci sono anche i campionati di atletica, la quadrella negli 800 stile.
1: Futuro 24 alle 20, il telegiornale nella lingua dei segni con Stefania La Stella. Restate con noi.
2: L'azzurro si conferma a Birmingham campione europeo al termine di una gara senza storia. Il fiorentino la domina fin dall'inizio, conquistando l'oro con 22 e 31 metri.
3: Sono felicissimo perché insomma valgo questo, fatto 22 tutto l'anno, volevo tornare a casa con l'oro e 22. Peccato, volevo fare il record dei campionati, però bellissimo, bello, mi sono divertito.
2: Ed è doppietta azzurra perché arriva anche l'argento di Jane Weir. Altre soddisfazioni azzurre ce le aspettiamo oggi. Nadia Battocletti nei 5.000 cercherà di confermare il titolo conquistato nel 2024. Stesso discorso per Marcel Jacobs, impegnato prima nelle semifinali e poi si spera nella finale dei 100 metri. Fiducia anche in Francesco Inzoli, impegnato nella finale del salto in lungo. Stamane è iniziato anche l'europeo di Gianmarco Tamberi, che ha superato la qualificazione ottenendo l'accesso alla finale del salto in alto.
4: Non ho parole, veramente sono emozionata e non ho guardato un passaggio. Non sapevo quanto stavo correndo, sapevo solo che mi stavo sentendo bene e ce n'avevo sul finale, tanto è molto ventoso questo posto, quindi ho condotto la gara stando il più coperta possibile. Sono veramente contenta.
5: Era il record italiano più longevo nella storia dell'atletica. Il tempo è al passato perché il presente è suo. Agli europei di Birmingham, Eloisa Coiro sceglie di fare la storia già in batteria. La distanza è 800 metri, il tempo della 25enne romana delle Fiamme Azzurre 1 minuto 57 secondi e 56 centesimi. Un decimo in meno del limite fissato addirittura 46 anni fa da un mito dell'atletica azzurra come Gabriella Dorio. Con un segno del destino, l'11 agosto è proprio il giorno del titolo olimpico che Dorio conquistò ai giochi di Los Angeles 1984, in quel caso sui 1500.
4: Il livello è sempre più alto e io mi ero promessa di cavalcare anche quest'onda. Siamo una squadra pazzesca, veramente uniti. Siamo tantissimi, ma è come se fossimo pochi perché ci conosciamo tutti.
5: Nell'arco di un mese è il secondo primato italiano degli 800 a cadere, dopo quello maschile da poco firmato da Francesco Pernici. Per Coiro, appuntamento in semifinale, giovedì mattina.
6: Lukaku è pronto, giocatore invece biennale da 10 milioni di euro a stagione. Napoli, che ha poi chiuso l'operazione con il Catanzaro per il giovane esterno Favasulli. Ora Manna lavora alle uscite di Lucca e Lang per chiudere poi l'arrivo di Gabriel Jesus dall'Arsenal. L'Inter, per sostituire Dumfries, ha riaperto la pista che porta a Spence. Tu se stringe i tempi per il difensore Lukumi del Bologna e per l'olandese Zirkzee, che è il Manchester quest'anno al Parma. La Roma punta all'esterno del Tottenham ed ex Udinese Udogi ed è in chiusura per un altro esterno, Rodrigo Mora del Porto. Scatenata la Fiorentina, che ha preso il centravanti argentino del Parma, Pellegrino, e ha ceduto Piccoli al Bologna.
7: Sulle rive del lago cresce la voglia d'Europa. A settembre l'esordio assoluto in Champions League. Sono passati solo 7 anni, un percorso rapidissimo che ha portato il club lariano dalla Serie D all'Europa dei grandi. La proprietà indonesiana degli Artono ha speso nell'ultimo triennio 342 milioni di euro per stare lassù tra le grandi. Un investimento globale dal parco giocatori all'acquisizione del centro sportivo di Mozzate, fino ai lavori di riammodernamento dello stadio Sinigaglia per renderlo a norma per le gare casalinghe di Champions. Nico Paz è stato

0: comprato dal Real Madrid per 60 milioni, l'acquisto più costoso nella storia della società comasca. Solo in questa torrida estate sono stati spesi 127 milioni. Chalobah, l'ultimo colpo dal Chelsea, ne è costato 30. Non spaventa nemmeno il fair play finanziario. La multa fa parte degli ostacoli da superare, fa sapere il presidente Suarso. Intanto Fabregas, l'allenatore che ha saputo plasmare la squadra sul campo, si appresta a far respirare i suoi ragazzi un po' di quella grande atmosfera europea. Due test amichevoli di lusso, la prima tra poche ore a Londra, dove i biancazzurri sfideranno all'Emirates Stadium i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal, e poi la seconda contro il Liverpool, in programma domenica sera nel Tempio del Calcio britannico di Anfield. L'Europa a Como e adesso.
1: Un po' come la nazionale, anche la classe arbitrale italiana riparte da due figure di grande esperienza internazionale per lasciarsi alle spalle una stagione tribolata, dentro e fuori dal campo. Daniele Orsato sarà il designatore per quanto riguarda la A e la B, anche se lui preferisce essere chiamato allenatore degli arbitri.
2: Io cerco di allenarli e portare la mia esperienza. Vorrei che passasse questo messaggio: sottolineate quando i miei ragazzi fanno bene e quando i miei ragazzi faranno male. La colpa è di Orsato.
1: Difesa del gruppo dunque, ma anche la volontà di rimettere l'arbitro al centro della partita, il che significa meno interventi in sala VAR.
2: Vogliamo che rimanga la figura centrale dell'arbitro, che prenda le decisioni e il VAR intervenga quando deve intervenire. Quindi la UEFA ha ribadito con la FIFA il chiaro ed evidente errore.
1: Al fianco di Orsato ecco il nuovo ruolo del direttore tecnico, che sarà ricoperto da Domenico Messina, con dei compiti di raccordo e organizzazione del sistema.
3: Oltre a partecipare a tutti i raduni, organizzerò delle riunioni settimanali con tutte le commissioni. L'obiettivo è quello di parlare la stessa lingua a partire da là e fino all'ultimo arbitro dell'ultima sezione italiana.
1: Entrambi, dal raduno di Cascia, hanno escluso l'adozione di misure particolari per disciplinare i rapporti esterni degli arbitri, fermo restando il rifiuto di interferenze dei club. Il vicepresidente vicario AIA, Massini, ha aggiunto che, col chiarimento della sua posizione nell'inchiesta di Milano, anche il contributo di Rocchi potrebbe essere recuperato.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. L'intelligenza artificiale, lo sappiamo, è sempre più presente nelle nostre vite, con compiti via via più importanti. Alcune aziende stanno iniziando a utilizzarla anche nei colloqui di lavoro. Un giorno potremmo essere assunti da un algoritmo? Beh, non è più uno scenario riservato solamente ai film di fantascienza.
1: Nella City di Londra è l'ora di punta del

0: risparmiare tempo e contenendo i costi.
1: Per alcuni nostri clienti rappresenta una sorta di attività preliminare. Non vogliono che tutti i candidati siano invitati a svolgere valutazioni online e a sostenere un test che nella maggior parte dei casi consiste in una serie di prove della durata complessiva di circa 30 minuti. In questo contesto, un colloquio di screening iniziale della durata di 5 o 10 minuti all'inizio del processo di candidatura può avere molto senso perché consente di raccogliere ulteriori informazioni sul candidato. Sulla base di questi elementi si può poi decidere se farlo proseguire alla fase successiva dei colloqui oppure sottoporlo a una valutazione più approfondita.
0: Il sistema pone domande vocali, registra le risposte e le combina con dei test a tempo, con valutazioni comportamentali e con controlli di verifica dell'identità. L'azienda precisa che sono comunque i selezionatori umani a definire le domande, i criteri di valutazione e i modelli di selezione, mentre l'intelligenza artificiale si occupa di condurre il colloquio, di porre domande di approfondimento e di attribuire punteggi alle risposte secondo dei parametri prestabiliti. Del resto, anche i candidati si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale e la selezione sta diventando più complicata.
2: I criteri utilizzati nelle assunzioni sono deboli da molto tempo. Ci affidiamo spesso a curriculum, parole chiave o telefonate preliminari che valutano soprattutto la capacità di conversazione, non le competenze reali. Quando tutto il resto fallisce, ci si affida al prestigio delle aziende per cui si è lavorato, delle università frequentate o dei paesi in cui si è operato. Negli ultimi 2 anni l'intelligenza artificiale ha completamente stravolto questi criteri. Oggi quasi tutti i curriculum corrispondono perfettamente alle parole chiave richieste e l'intelligenza artificiale aiuta i candidati a perfezionare le risposte ai colloqui, rendendo più facile superare le prime selezioni.
0: Secondo una recente ricerca pubblicata da Test Gorilla, nel 2026 il 59% delle aziende intervistate aveva effettuato quella che ha definito una cattiva assunzione dovuta all'intelligenza artificiale. Insomma, se alcune attività si semplificano, altre si complicano. La sfida sarà trovare un equilibrio e capire come aumentare l'efficienza delle assunzioni, lasciando però agli esseri umani i passaggi essenziali, cioè quelli dove il loro giudizio rimane indispensabile. Un altro campo in rapido sviluppo è quello della robotica e con il moltiplicarsi dei progetti aumentano anche le soluzioni innovative. Negli Stati Uniti la Duke University sta lavorando a una nuova classe di robot con un approccio decisamente creativo e per certi versi sorprendente.
3: Questo è Argus. Si tratta di un nuovo design. Se osserviamo tutti i robot attuali, sono costruiti attorno a un'idea centrale, imitare la biologia. Se guardiamo i robot quadrupedi, stiamo copiando i cani. I droni imitano gli uccelli. Qualsiasi tipo di robot umanoide imita gli esseri umani. Argus, invece, non assomiglia a nulla che esista in natura.
0: A voler cercare a tutti i costi una somiglianza, potrebbe forse ricordare vagamente un virus. Ma in sostanza Argus appartiene a una nuova specie di robot. Nel progettarlo, i ricercatori del General Robotics Lab della Duke University hanno deciso di seguire il concetto di simmetria dinamica.
3: Ha 20 braccia e 20 telecamere. Inoltre, questo robot non ha una testa. Se osserviamo gli altri robot, c'è sempre una direzione definita dalla testa. Questo robot invece non ne ha. Può guardare in qualsiasi direzione. Se qualcuno compare in qualsiasi punto attorno al suo corpo, può iniziare a muoversi istantaneamente verso quella persona, senza dover prima orientarsi e poi avanzare.
0: Negli esperimenti, Argus si è mosso sulla sabbia e nei boschi, si è arrampicato fra due pareti. Si muove quindi, ma cosa potrà fare? I progettisti valutano diverse ipotesi.
3: Un modo per ampliare le capacità dei robot è installare dei manipolatori sopra Argus per manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Si può immaginare che lo stesso principio progettuale venga applicato a una pinza robotica. Invece di costruire una mano robotica che assomiglia ad una mano umana o a una classica pinza parallela, un'idea è quella di fare in modo che Argus stesso sia la mano. In questo modo può manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Non è più necessario riorientare il braccio o la mano per afferrare qualcosa. Si può prendere un oggetto da qualsiasi direzione.

0: in any direction.
1: I robot possono essere utili anche per raccogliere dati in luoghi difficili da raggiungere o pericolosi per gli operatori umani. È il caso dei laghi ghiacciati. Allora andiamo sulle Alpi per vedere un prototipo in via di sviluppo al Politecnico di Zurigo.
2: Ai piedi del Cervino, gli studenti del Politecnico Federale di Zurigo calano un robot sotto la superficie ghiacciata di un lago. È un piccolo drone chiamato Polaris, con il compito di misurare dal basso lo spessore del ghiaccio e aiutare a comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici. Il tutto senza rischi per le persone.
3: Il problema dell'inviare persone sul ghiaccio è che vogliamo osservarlo durante l'intera stagione, quindi sia all'inizio, quando è sottile, sia alla fine, quando diventa strutturalmente instabile e pericoloso. Per questo preferiamo utilizzare un robot che possa misurarlo da sotto la superficie.
2: Secondo i ricercatori, gli approcci attuali presentano dei limiti. I metodi di telerilevamento possono avere difficoltà a determinare lo spessore del ghiaccio nei piccoli laghi alpini, mentre le misure manuali richiedono spesso la perforazione del ghiaccio in punti specifici.
4: L'utilizzo di un drone subacqueo è un sistema molto più coerente e anche molto più accurato rispetto a un satellite. Inoltre è possibile scegliere punti specifici in cui effettuare le misurazioni, ma anche raccogliere dati in modo continuo e seguire l'intera morfologia della superficie inferiore del ghiaccio.
2: L'obiettivo è ottenere misurazioni con una precisione nell'ordine dei centimetri. Se il progetto avrà successo, il sistema si potrà rivelare utile anche per le autorità locali, che devono valutare se i laghi ghiacciati siano sicuri per le attività invernali, come ad esempio il pattinaggio.
1: E ora ci spostiamo a Tirrenia, in provincia di Pisa, dove si è svolta la sesta edizione del Festival della Robotica, con una particolare attenzione al supporto che la tecnologia può dare alle persone con disabilità, a partire dai più giovani.
2: Incontri, laboratori didattici, spettacoli, sport, con un filo conduttore, la tecnologia a supporto di chi ha una disabilità, in particolare nell'età evolutiva, avvicinando istituzioni, scienziati e famiglie. È il tema al centro dell'edizione 2026 del Festival della Robotica di Tirrenia.
5: Tutti hanno apprezzato questo tentativo di partire dal bisogno, dalla domanda, dalla necessità di generare una qualità di vita migliore e di impostare la ricerca verso il raggiungimento di questi obiettivi.
2: Fra le innovazioni presentate c'è CAB, questa carrozzina per una balneazione accessibile realizzata in collaborazione fra l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il Cineclub Impresa Sociale, con il contributo della Fondazione Pisa.
6: È un sistema che permette a persone che non sono in grado di deambulare autonomamente di raggiungere la spiaggia, superarla e quindi entrare in acqua per poter effettuare un'operazione di balneazione, se non di fisioterapia, se non di sport. La carrozzina in questione è assolutamente innovativa, possiamo dire che è un prodotto unico a livello mondiale, nel senso che è dotata di un sistema di propulsione. Questo sistema di propulsione è un sistema di propulsione pneumatico, quindi rinunciamo totalmente all'utilizzo di batterie, di elettronica, microprocessori o sensori.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
3: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato. Ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
4: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto, retta da €1.550.
5: E grandi!
6: La tenerezza è importante.
7: Bastano gesti piccolini.
8: Imparate da noi.
9: Capito?
10: Tenderly, un mondo di tenerezza.
11: Entrate mortali!
12: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
13: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

Salite a 224 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia. Circa 2700 i dispersi, si scava tra le macerie per trovare quante più persone possibili. Domani l'interrogatorio di La Vitola, in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Lo scopo della bomba, secondo l'accusa, era favorire la discesa in politica del conduttore di Report. Vertice NATO in Turchia. Trump costretto a scendere dal suo aereo nascosto nel container del catering per grave minaccia alla sua sicurezza. La rivelazione del Washington Post. Sono due fratelli di 20 e 21 anni fermati con l'accusa di aver picchiato a morte Antonio Perrotta all'esterno di una discoteca a San Gineto, provincia di Cosenza. Il locale resta chiuso per 15 giorni. Etna, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, conferma l'allerta rossa per l'eruzione in atto. Prorogato almeno fino alle 11 di domani lo stop Evoli su Catania, potenziato lo scalo di Comiso. Europei di nuoto, nei 100 Rana Martinenghi oro, Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis, nei 100 Sile libero. Bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete che questa sera è con noi, Silvia Del Vecchio. Il devastante sisma che ha colpito la costa occidentale della Colombia. Almeno 234 le vittime accertate. Sale il numero dei dispersi. Sono almeno 3600 persone. Decine i palazzi crollati e si cercano sopravvissuti tra le macerie. Sul luogo della tragedia il neoeletto presidente colombiano De La Espriella, che chiede aiuto a tutta la comunità internazionale. In queste ore la vicinanza alle popolazioni colpite anche da parte della Santa Sede attraverso un messaggio a firma del segretario di Stato Vaticano Parolin. Sarà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia Walter La Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. In queste ore emerge sui media il contenuto di diverse chat in cui La Vitola avrebbe ordito un piano per mettere in risalto e poi far candidare il giornalista che per il GIP era all'oscuro di tutto. Botta e risposta intanto fra Salvini e Ranucci. Secondo il Washington Post, il mese scorso Donald Trump ha lasciato segretamente il summit della NATO in Turchia a bordo di un aereo militare, nascondendosi nel carrello del catering aeroportuale per poter scendere senza essere visto dal Air Force One. L'elaborata operazione è stata organizzata all'ultimo momento dal Secret Service, l'agenzia che protegge il presidente nel timore di un imminente attentato di matrice iraniana contro l'aereo del capo della Casa Bianca. Sono fratelli i due fermati dalla procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, vittima di un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due sono originari del posto, ma vivono e lavorano all'estero, in Lussemburgo. Disposta per 15 giorni la chiusura della discoteca dove è avvenuto il pestaggio. E a Catania è stata prorogata fino alle 11 di domani, mercoledì 12 agosto, la sospensione dei voli con scalo nell'aeroporto della città. Lo ha deciso la società che gestisce la struttura a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e quindi della conseguente emissione di cenere vulcanica. E proprio per i flussi lavici registrati nelle ultime ore, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha deciso di mantenere il livello di allerta rossa nella zona. Al momento l'altezza della nube vulcanica, si legge nella nota dell'Istituto, non è ancora stimabile, ma si registra un spostamento verso sud-sud-ovest.
Gli europei di nuoto in svolgimento a Parigi. Nicolò Martinenghi vince l'oro nei 100 metri rana. Il campione olimpico della distanza ritrova se stesso nella piscina che gli regalò la vittoria ai giochi del 2024. Un podio che si colora di azzurro grazie anche al terzo posto di Simone Cerasuolo. La commozione e la soddisfazione di Martinenghi per una vittoria che arriva dopo un anno particolarmente difficile per vari problemi fisici. Il campione italiano ha pagato anche per il tempo vicino al suo record italiano. E ora, come di consueto, ci salutiamo con le previsioni del tempo, ringraziando l'interprete Silvia Del Vecchio.

temporali ancora, seppur residui e attesi sulle Alpi, così come qualche locale rovescio è atteso ancora nelle aree interne sia della Sicilia che della Sardegna, in un contesto generale dominato da ampi spazi di cielo sereno. Per domani ancora molto caldo, siamo a mercoledì 12 agosto, con però temporali pomeridiani su Valle d'Aosta, Alpi Lombarde e Alpi Piemontesi. Sole al mattino al centro, poi isolati temporali nel pomeriggio nelle aree interne, temporali che poi si attenuano a mano che andiamo verso le ore serali. Prevalenza di sole e di cielo sereno sulle regioni meridionali nel corso del pomeriggio. Quindi durante le ore più calde della giornata un po' di nubi consistenti interesseranno le aree un po' più interne. Isolati rovesci isolati temporali sulla parte meridionale della Sicilia, così come nell'entroterra della Sardegna, sempre durante le ore più calde della giornata. Temperature che cambiano poco, ancora punte anche di 38-39 gradi al centro e al sud.

0: Andiamo subito in diretta a Parigi agli Europei di nuoto perché sono appena terminati gli 800 stile libero e oro per la nostra campionessa Simona Quadarella. Sentiamo la telecronaca di Rai 2.
1: Lidia di Meoul, the Netherlands, represented by De Hoorn, Corbo, Niewald, Steenbergen.
0: E con questa bellissima notizia abbiamo voluto riaprire il nostro telegiornale, ma dobbiamo purtroppo portarci di nuovo a notizie non positive, perché stiamo parlando adesso della devastante sisma che ha colpito la costa occidentale della Colombia. Ricordiamo 240 le vittime accertate, ma sono ancora 2700 i dispersi. Decine i palazzi crollati, si cercano sopravvissuti tra le macerie, ce ne parla Katia Cerratti.
2: Il gruppo di rescate della Cruz Roja.
3: Si scava senza sosta tra le macerie di Cali, Pereira e Quibdó, le città più colpite dal violento sisma di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. In una disperata corsa contro il tempo, soldati, soccorritori e familiari setacciano quel che resta di migliaia di edifici distrutti, rimuovendo e passandosi di mano grossi pezzi di cemento tra lunghe file di volontari. Insieme al bilancio delle vittime, di ora in ora cresce anche il numero dei dispersi. I familiari degli scomparsi si sono auto-organizzati, gestendo siti web su cui pubblicano informazioni dei loro cari, nella speranza che un tam-tam social possa fornire notizie sulla loro sorte. Ma in mezzo a tanta devastazione emergono storie di speranza, come il salvataggio miracoloso di una madre e del suo neonato, estratti vivi dalle macerie di un edificio. Il governo colombiano ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e la massima allerta negli ospedali, mentre a Cali è stato imposto il coprifuoco con il supporto dei militari per prevenire saccheggi e proteggere la popolazione. Nell'aeroporto locale sono riprese le normali attività dopo le continue interruzioni di corrente per i gravi danni al sistema elettrico e la chiusura di altri 6 scali. Il presidente colombiano ha visitato le zone devastate, promettendo sostegno e aiuti economici. I fondi per far fronte a questa tragedia sono disponibili, affermato. E siamo fiduciosi che questa sia un'opportunità per dire al Paese che il Chocó non sarà mai più una terra dimenticata. Sul fronte internazionale in arrivo dagli Stati Uniti 15 milioni e mezzo di dollari, mentre il Venezuela ha offerto squadre di soccorso e beni umanitari. L'Unione Europea, oltre al supporto umanitario, ha attivato il servizio satellitare Copernicus che può aiutare a valutare l'entità del disastro.
0: In queste ore anche la vicinanza al popolo colombiano da parte della Santa Sede, Papa Leone XIV, attraverso un messaggio a firma del segretario di Stato Vaticano Parolin, si dice profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia.
4: Nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove
0: Abbiamo sentito, esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie in quella che definisce un'ora di profondo dolore in cui piangono la perdita dei loro cari, assicurando vicinanza spirituale e gratitudine per coloro che si adoperano per le operazioni di ricerca, soccorso e naturalmente di assistenza alle vittime. Passiamo alla cronaca, sarà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Ce ne parla Stefano Corradino.
5: Si attende l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso presso la sua casa di Pomezia. Abbiamo sentito al telefono il legale dell'imprenditore.
6: L'ordinanza cautelare è solo per porto e detenzione di materiale esplodente aggravata dal metodo mafioso, solo quello. Altro non c'è, strage non c'è, il GIP ha rigettato la richiesta di arresto anche per il danneggiamento.
5: Il GIP di Roma, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore, scrive che l'attentato a Ranucci è stato commissionato dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Ma sempre nell'ordinanza il GIP ha ribadito che Ranucci non era assolutamente a conoscenza del piano di Lavitola e dell'attentato. Secondo il GIP, Ranucci è stato vittima della manipolazione dell'indagato. Per l'avvocato di Sigfrido Ranucci, il giornalista è 3 volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico che ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell'attentato. Sulle prossime tappe dell'inchiesta abbiamo sentito anche l'avvocato di due delle quattro persone arrestate con l'accusa di essere gli esecutori materiali.
7: Verificare se ci sarà o meno un cambio della strategia difensiva. Ci potrà essere una modifica dell'intera inchiesta.
0: E a seguito appunto dell'arresto di Lavitola ci sono polemiche politiche. Naturalmente sono relative al conduttore di Report, c'è un botta e risposta a Salvini e Ranucci e i partiti si confrontano anche naturalmente su altri temi, come quello dei migranti. Ce ne parla Francesca Biagiotti.
8: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia, che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari. Chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
9: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
8: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studia le carte, il rilancio dei 5 Stelle, che affondano poi su Fratelli d'Italia.
10: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro che hanno lasciato in cassaforte.
8: Non spetta a Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi della Vitola. Basta fango, chiede AVS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro paese, il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo. 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini. Bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
0: E la Premier Meloni parla di rilancio dell'azione di governo alla ripresa a settembre, di nessun rimpasso nell'esecutivo e assicura Mannacci operazione che favorisce la sinistra. I temi dell'attualità politica nella intervista della Presidente del Consiglio ad un settimanale. Ce ne parla Alberto Giuffreda.
11: Tasse e occupazione come priorità. Per dopo la pausa estiva, Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure, sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027 e la possibilità di allargare il centrodestra anche a futuro nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
0: Parliamo ora della crisi nel Golfo. Le forze statunitensi hanno colpito una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco americano dello stretto di Hormuz. Intanto cresce la polemica sul Boeing donato a Trump dal Qatar, che il presidente non ha usato per rientrare dal vertice NATO di Ankara per un allarme attentato. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piero.
12: Controlliamo lo stretto di Hormuz al 100%, così Donald Trump ieri parlando dallo studio ovale. Di poco fa la notizia che la Marina americana ha sparato contro una petroliera panamense che tentava di attraversare lo stretto di Hormuz, quindi forzando il blocco navale imposto dagli americani. Intanto Trump, parlando a un emittente di destra americana, Real American Voice, fa intendere che in qualche modo l'Iran imploderà per la crisi economica e l'alta inflazione. Il Qatar fa sapere che le trattative fra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz sono in fase avanzata, ma lo stesso Iran sottolinea come lo stretto non verrà riaperto sin quando non si passerà, sin quando gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni iraniane e cambieranno atteggiamento. Intanto la notizia del giorno qui negli Stati Uniti è l'esclusiva del Washington Post. Partiamo da quello che già sapevamo. Trump arriva al vertice NATO di Ankara nel mese scorso con il nuovo Air Force One. Poi per una situazione non meglio precisata di pericolo, oggi sappiamo una minaccia specifica che arrivava dall'Iran, cambia aereo, ritorna verso l'Europa, verso il Regno Unito, a bordo del vecchio Air Force One, che ha delle specifiche contromisure di sicurezza. Il Washington Post svela invece che il vecchio Air Force One è stato usato come uno specchietto delle allodole. Il presidente è salito a bordo, poi è uscito da un portello secondario attraverso il quale si è imbarcato su un furgone del catering, per poi salire a bordo di un C-32 militare e raggiungere a bordo del quale ha poi raggiunto il Regno Unito. A voi studio.
0: Grazie. E il Libano è il primo paese arabo ad abolire la pena di morte. Il Parlamento di Beirut ha infatti approvato la legge che cancella la pena capitale e che prevede l'ergastolo e lavori forzati solo per gli Hezbollah. Intanto gli Stati Uniti confermano un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma a settembre. Ci aggiorna da Gerusalemme Lucia Goracci.
13: Cominciamo con l'annuncio che dà il Dipartimento di Stato americano di un nuovo giro di colloqui diretti tra Beirut e Tel Aviv, annunciati per i primi di settembre a Roma. Roma che aveva anche ospitato gli ultimi mediati dagli Stati Uniti, infatti erano avvenuti nella ambasciata americana, nella capitale italiana. Si erano però conclusi apparentemente senza grandi risultati e temporaneamente erano stati anche sospesi per nuovi raid israeliani nel sud del Libano. E su questo parla il presidente libanese Aoun, che indica le sue linee rosse: ritiro dell'esercito israeliano, dice, non un solo soldato dovrà rimanere in un solo centimetro di terra libanese, ritorno dei prigionieri, ricostruzione a sud. L'altra notizia, lo dicevi, davvero significativa perché è il primo paese arabo a farlo: l'abolizione con voto parlamentare della pena di morte in Libano. C'era stata nei fatti una moratoria dal 2004, ma questo voto è stato il risultato del pressing della comunità internazionale, dei paesi donatori europei e Stati Uniti, ancora una volta in testa, che sollecitavano il governo Salah una riforma nel senso di un migliore sistema giudiziario e una maggiore tutela dei diritti umani. Plauso internazionale, Amnesty International, l'ONU, l'Unione Europea sollecitano altri paesi a seguire questo esempio. A te.
0: Grazie. Ci spostiamo sul confine ucraino. Missili balistici e bombe guidate russe hanno colpito Zaporizhia, almeno 5 le vittime e decine feriti. Esplosioni si sono udite anche a Kiev, Sumy, Kharkiv, Chernihiv. Droni colpiscono anche il confine tra Ucraina e Moldova, dove si trova il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
14: Sì, buonasera. Noi ci troviamo al confine tra Repubblica Moldova e Ucraina. Vedete la fila di auto e di tir e pullman che si è formata alle mie spalle, perché per la tensione che si è venuta a creare dopo che qualche chilometro più in là, circa una mezz'ora fa, un attacco da parte di uno sciame di droni Shahed ha seminato il caos, il panico. Ci sono state anche due vittime perché un tir cisterna è stato colpito. Molte auto sono rimaste intrappolate di fatto sotto questo sciame di droni. Un ennesimo episodio di una giornata tutta ad alta tensione qui in Ucraina, che era cominciata con i pesantissimi attacchi notturni su, in particolare su Zaporizhia, attacchi condotti anche con l'utilizzo di missili balistici Zircon di produzione nordcoreana, e poi anche attacchi sferrati sulla capitale, dove è stato colpito un ospedale pediatrico di malattie infettive, sulla zona di Sumi nel pomeriggio, su un mercato a Sloviansk. Il bilancio delle vittime sfiora la decina, decine e decine sono i feriti. Proprio a Zaporizhia il governatore Fedorov ha proclamato per domani una giornata di lutto. Netta, dura la condanna del presidente Zelensky per quanto accaduto. Ha parlato di attacchi brutali, mirati alle infrastrutture civili. Ha detto: tutto fa pensare che la Russia non si prepari affatto alla pace, ma un'ulteriore escalation, invitando il mondo a reagire e a non aspettare ancora. Dal confine tra Repubblica Moldova e Ucraina per ora è tutto, a te.
0: Grazie Daniele. Passiamo ora alla pagina di cronaca. Sono fratelli i due fermati dalla procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, vittima di un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Ce ne parla Lorenzo Gottardo.
15: Eccoli i presunti autori del pestaggio che a San Gineto è costato la vita ad Antonio Perrotta. Sono due fratelli, Domenico e Umberto Orsino, nati in Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria. Uno è anche un giocatore di rugby professionista. Ora sono entrambi accusati di omicidio. A incastrarli le immagini riprese dalle telecamere della discoteca poco prima che fuori dal locale domenica notte si scatenasse l'aggressione brutale. Me l'hanno ammazzato senza pietà, dice la mamma di Antonio, la voce rotta dal pianto.
16: Vi prego, lasciatemi stare.
17: Siamo venuti.
16: No, io non voglio. No, vi voglio bene, aiutatemi a fare giustizia.
15: Polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino lungo il Tirreno cosentino. In camera c'erano ancora i vestiti sporchi di sangue, si legge sul decreto di fermo della procura di Paola. Rapidissime le indagini, a provocare il tutto forse uno sguardo di troppo, forse un diverbio, poi calci e pugni. In quel locale la vittima, 33enne, faceva l'addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con 4 bambini piccoli. Fate giustizia, chiedono ora amici e parenti.
18: Mi ha spezzato tutti quanti, giustizia e basta.
19: Quando hai saputo quello che gli è?
18: No, basta, vi prego proprio, basta.
15: A spiegare il perché della furia omicida saranno le indagini. L'interrogatorio di garanzia non ha portato alcun risultato. I due fratelli non hanno voluto rispondere alle domande degli investigatori.
0: A Catania rimane ancora chiuso l'aeroporto dopo la ripresa in queste ore dell'attività eruttiva dell'Etna. Alcuni voli sono stati dirottati verso altri scali. Ce ne parla Letizia Vella.
20: Un occhio al tabellone, un altro al telefonino, mentre il vento fa da arbitro sulla cenere vulcanica e sui voli.
21: Partirete?
22: Non credo, penso che il viaggio sia stato cancellato ormai.
23: Noi dovremmo partire alle 13:20, però ancora non c'è indicato niente, la compagnia non ci ha detto niente.
21: Oh, cancellato, sì.
20: Sarà un'altra notte di attesa per i passeggeri all'aeroporto ai piedi dell'Etna. C'è chi non si allontana e sceglie di riposare su panche e brandine fornite da sacche e protezione civile. C'è invece chi ha definitivamente rinunciato all'aereo, come questa ragazza svizzera.
24: We don't fly, the flight is cancelled and we...
20: Noi torniamo con il pullman, un viaggio di 33 ore fino alla Svizzera, a mie spese. Caos e proteste anche per informazioni tardive da parte delle compagnie aeree sui voli dirottati in altri scali come Palermo, Trapani e Comiso. Solo con spazio aereo libero, declassamento dell'allerta degli NGV, piste bonificate dai detriti e vettori pronti al viaggio, si potrà sbloccare lo scalo etneo, dice la SAC, la società di gestione del Vincenzo Bellini.
25: Il piano di emergenza di cenere vulcanica c'è da anni. Tutto questo oggi sta dando dei risultati che sicuramente sono da migliorarsi. soprattutto se li poni in combinato con il periodo stagionale in cui ti avviene il fenomeno, gli spazi a disposizione e tutto il resto dei servizi che tutti gli altri enti che partecipano alla filiera stanno fornendo.
20: La regione siciliana al lavoro per ridurre i disagi. Oltre alle 100 corse speciali in autobus per gli aeroporti di Palermo e Trapani, tutti i passeggeri dirottati nel capoluogo siciliano mostrando il biglietto aereo con destinazione Catania potranno raggiungerla gratis in treno. La giunta Schifani ha deliberato inoltre nuove risorse per l'aeroporto di Comiso per potenziarlo, così da assorbire meglio il traffico in caso di emergenza.
0: Domani sera ci sarà l'eclissi di sole, un evento di grande rilievo astronomico che inizia alle ore 19.30 circa, culminerà alle 20.11 e sarà visibile in modo più completo solo in alcune regioni, fra cui il Piemonte, la Toscana e la Sardegna. Ma ci sono delle cose da sapere bene prima di guardare il cielo e per capire quali pericoli corrono gli occhi abbiamo sentito il professor Francesco Bandello, primario di oculistica al San Raffaele di Milano. Seguiamo.
1: I danni sono un'ustione. Quando l'energia solare viene concentrata sulla retina, viene trasformata l'energia luminosa in energia termica, precisamente nello stesso principio che è alla base dell'efficacia della terapia laser. Quindi brucia, ustiona. Il problema è che quando tu hai ustionato il tessuto retinico, hai ustionato un tessuto che non è capace di rigenerarsi, perché le cellule della retina sono delle cellule nervose, quindi delle cellule perenni, quelle che abbiamo alla nascita ce le portiamo dietro per tutta la vita, e conseguentemente se tu ustioni la retina distruggi delle cellule retiniche, quelle cellule retiniche non te le potrà mai più ridare nessuno e tu in quella zona non potrai vedere perché le cellule sono state distrutte dalla energia solare. Purtroppo i danni che si possono determinare sono danni irreversibili e pertanto l'errore lo si pagherebbe molto caro. Non fate quello che si ritiene si possa fare con degli accorgimenti fai da te.
0: Simona Quadarella si conferma senza rivali in Europa negli 800 stile libero. A Parigi la romana vince il suo quarto oro continentale consecutivo, record nella disciplina con il tempo di 8 minuti 15 secondi 55 centesimi davanti alle tedesche Gose Argento e Verna Bonzo. Oro e bronzo anche nei 100 rana uomini con Martinenghi e Cerasuolo. La commozione di Nicolò Martinenghi al microfono di Elisabetta Caporale al termine della gara. Naturalmente subito dopo questo breve servizio una pausa e la nostra rubrica Amarcord. Buona visione.
2: Non ho parole. Guarda se...
3: Durante la strada per scrollarsi la tedesca, esatto. Questa grandissima capacità.
2: Un anno difficile, me lo merito, tanto, sì. Non so cosa dire, oggi è stata una gara molto di cuore, di voglia, di riscatto e scusatemi il gergo e di palle, oggi ho provato a mettere in acqua tutto quello che potevo, come ho detto ieri non mi interessava sapere in che modo sono arrivato qui, mi interessava solo sapere oggi su quel blocco mi sentivo più forte in gara, mi sentivo che avevo qualcosa in più per lottare, che era per me stesso ed era una grossa forza.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children, perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882 25 17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: hai scritto ad un amico, l'idea della dolce vita mi è venuto vedendo una donna vestita come un carciofo.
1: Sì, devo aver detto qualcosa sul carciofo, adesso non mi ricordo se era proprio forma di carciofo, doveva forse essere un altro ortaggio. In una mattina di sole, via Veneto, questa figurina così ritagliata di donna può avere fatto scattare tutta una serie di sensazioni che avevano a che fare con la Roma aristocratica, la frequentazione degli ambienti in cui si svolgono i rituali cinematografici, l'Hotel Excelsior, il Grand Hotel, gli americani.
2: Con Federico Fellini e con il produttore Peppino Amato stiamo passeggiando qui in via Veneto. Veramente questa è una serata speciale, ci sono un po' tutti questa sera. C'è Pierre Brasser accanto ad Annibale Ninti, Anna Maria Leggiani accanto a Kerima, c'è Luisa Rainer. È una via Veneto speciale, come potete vedere da queste costruzioni che sono state fatte a Cinecittà per il film di Federico Fellini.
3: Sì, via Veneto è un pochino il cuore del film. La maggior parte delle scene si svolgono in via Veneto perché il protagonista Marcello, che è un giornalista, ha la redazione del suo giornale proprio sopra il Café de Paris, perché via Veneto dà la possibilità di incontrare tutto il mondo, sia romano che quello cosmopolita, che si raduna appunto così stravaccato lungo i vari caffè di via Veneto. Alcuni campi lunghi li ho girati a via Veneto, ma però per ragioni di traffico, così ho ascoltato il consiglio di Peppino Amato.
4: Grazie.
3: Poi, fin dal principio mi ha detto: guarda, che via Veneto tu non puoi girare. Io invece insistevo testardamente perché credevo di perdere qualche cosa girando in teatro. Peppino Amato ha messo a disposizione il più grande teatro di Cinecittà e ha fatto fare una ricostruzione che, come vedi, veramente non ha niente da invidiare alla via Veneto che tu ben conosci.
5: Largo Federico Fellini, via Veneto.
6: Già, un po' di dolce vita, via Veneto, guarda che meraviglia, va.
5: Nel film La dolce vita c'è un personaggio che si chiama Coriolano Paparazzo. Ma qual è l'origine di questo nome? Come l'ha scelto Fellini?
7: Ma che c'è? Che mi avete preso per un'attrice?
6: Non l'ha scelto Fellini, no, io sono un sostenitore da sempre che l'invenzione fu di Ennio Flaiano. Sia Fellini che Flaiano, siamo nel 58, stavano leggendo George Gissing, Viaggio sulle rive dello Ionio, e c'era un albergatore calabrese che si chiamava Paparazzo, e rimase nella testa di Flaiano, che lo dice potrebbe chiamarsi così. Non solo, ma le vongole paparazze.
5: Ecco, quella è un'altra ipotesi, quella
6: sì,
5: delle
6: vongole. Sì, ma sempre Flaiano, perché Flaiano a Pescara c'era queste vongole paparazze che facevano così, no?
5: Il mollusco.
6: Ed era l'obiettivo della macchina fotografica. Poi da lì è nata tutta una mitologia per cui Giulietta Masina dice a Federico: guarda, i pappataci, che sono quegli insetti noiosissimi che pungono, che stanno lì.
8: La normale accettazione, la parola paparazzo, cosa significa secondo lei?
9: Microbo, scosciatore, insetto. Questo nomignolo penso che l'ha trovato Fellini così. Che a me è antipatico, insomma, non Fellini, ma Paparazzo.
5: In realtà poi i paparazzi a cui in qualche modo si ispirarono erano un gruppo di fotografi. Ricordiamo anche qualche nome.
6: Ma guarda, c'è Secchiaroli, che è stato uno del capostipite. Anzi, Secchiaroli è quello che praticamente ha dato origine ai paparazzi realmente. L'anno di svolta è il 58.
10: La città era completamente vuota, perché lei, come sa, i romani a Ferragosto vanno fuori Roma. E io ero solo quella sera e passeggiavo per la città e capitai in via Veneto. E davanti a un caffè, a un nuovo caffè di via Veneto, vidi seduto Farucchi, l'ex re Farucchi, con le due capesce minutolo, le due ragazze che lo accompagnavano sempre. Mi avvicinai per fare una fotografia e il re non si aspettava di essere fotografato. Quella sera la sua guardia del corpo evidentemente era distratta, non se ne è accorto, soltanto lui. Mi è saltato addosso, si è alzato dalla sedia, letteralmente con tutta la sua mola così, e mi è balzato addosso. E sono stato letteralmente abbracciato da Re Farucchi, che tentava di togliermi la macchina fotografica.
6: E praticamente è il momento in cui nasce...
5: Inizia la dolce vita.
6: Sì, è quello l'atto d'inizio. Secchiaroli è quello che poi farà anche le fotografie nella famosissima festa di Olghina de Robilan, con Aiché o Aiché Nanà e lo spogliarello, quindi è proprio il padre, ed è quello Secchiaroli che racconta.
5: Lo scandalo del Rugantino,
6: è quello che racconterà a Fellini tutte queste cose, e Fellini ambienta con Flaiano la dolce vita.
5: Ricordiamo anche qualche altro nome: Paolo Pavia, Giacomo Alexis, che aveva iniziato giovanissimo, mandato dal Tirreno a Superga quando c'era stata la tragedia del grande Torino.
6: Quando si parla del paparazzo si pensa sempre a qualche cosa di negativo, di fastidioso, un po' come diceva la Masina. Ma questi erano dei grandissimi fotografi, basati sull'istante. Ricordiamo anche Geppetti.
5: Marcello Geppetti,
6: Corradi, sono tutti nomi che alcune fotografie di questi signori sono a Firenze, nel museo che raccoglie le fotografie più storiche del nostro paese. Quindi è riduttivo immaginarli lungo questa strada a scattare fotografie per la Dolce Vita. Quella è un aspetto.
5: Avevano il senso della bellezza, Umberto. Alcune foto sono pazzesche.
6: E sono tanto più pazzesche, Alessandra, quanto dobbiamo immaginare come sono state realizzate. In condizioni faticosissime, appollaiati sui tetti, oppure nascosti dentro le automobili con il giornale. Sembra quasi lo spionaggio, no? Col giornale che copriva l'obiettivo. Dobbiamo immaginare che avevano il gusto di sapere, erano informatissimi su dove stavano i VIP. E talvolta bisogna...
5: Arrivano anche gli informatori, talvolta.
6: Ma noi a volte gli stessi VIP, Brigitte Bardot che si fingeva vittima dei paparazzi, in realtà era la prima che faceva con il suo ufficio stampa, informava dove sarebbe andata a fare shopping. Quindi ridimensioniamo questa storia.
5: Quindi potevano distruggere un artista oppure proprio far salire le quotazioni?
6: Parlando proprio di Brigitte Bardot, sappiamo come e quanto Brigitte Bardot abbia fondato buona parte della sua carriera, sulla sua bellezza d'accordo, sul suo fascino d'accordo, ma una parte della sua carriera è stata anche ricostruita e evidenziata dalla figura dei fotografi d'assalto.
4: Rischia di finire male invece per questi fotografi, per questi poveri forzati dell'obiettivo costretti ad esercizi di ogni genere per fotografare lei, la diva tout court. L'aspettano davanti al portone. La sorvegliano arrampicati sui tetti a rischio di rompersi l'osso del collo. Una domanda superflua, che cosa sta facendo quassù?
11: Che cosa sta facendo? Lo vedi, stiamo riprendendo Brigitte Bardot.
4: È da molto che fa questa vita da gatto?
11: Veramente sono 2 giorni. Soltanto la notte non si può rimanere perché è buio. Il giorno stiamo qui aspettando di poter fare qualche cosa.
4: È riuscito almeno a fotografare qualcosa?
11: Beh, così, le finestre, le tende, i vasi di fiori... Perché è più difficile fare lei che un capo di Stato, lei ancora non lo sa questo.
4: E la caccia continua, spietata, senza un attimo di sosta.
10: Lei è l'autista della Bardot?
12: Eh? Assista. Sì, sì, sì.
10: Ma pensa che uscirà oggi?
12: Non credo, guarda.
10: E come mai?
12: Non posso dirne nulla, guarda.
10: Perché non può dire nulla?
12: Ma niente.
13: Aie, dai.
4: Succede sempre così, dovunque vada. Lei finge di avere in uggia le fotografie e raggiunge il suo scopo. Mobilita tutti i fotografi della città, mette in agitazione i rotocalchi. È un sistema come un altro per farsi della pubblicità. Un sistema che le riesce perché gli altri, i gonzi, non lo hanno ancora capito. Arriva persino a pretendere una guardia del corpo che vigila dai tetti sulla sua incolumità. Eccola, è lei, laggiù, la diva, all'assalto dunque, e lasciate che il portiere protesti.
14: Per favore, non c'è secondà.
10: Parliamo con la
14: guardia. Ma no, signore, io sono il portiere e non posso mandare su nessuno. Ecco.
10: Ma un attimo solo, sogniamo.
14: No, addio, io dico che non ci può andare su, ma perché mi fa prendere strillato a me?
4: Qui, scusate, dobbiamo eliminare la colonna sonora. I pretoriani, anche i pretoriani di una diva, usano parole che sarebbero definite volgari perfino in un corpo di guardia. La rispettosa domanda di essere ammessi all'augusto cospetto della diva è respinta energicamente. Via, tornate in strada e aspettate, aspettate e finalmente vedrete per un attimo uscire Brigitte Bardot, la diva che non fa dormire i fotografi. La diva per la quale è stato preso in affitto a Roma un intero palazzo. La diva che si fa intervistare solo previa presentazione di una regolare domanda. Esce per prendere una boccata d'aria. La turba dei fotografi la insegue per tutta Roma. La gente nemmeno si volta. Il giorno dopo, Brigitte ci ha inviato un bel foglio rosa scritto a macchina per invitarci ad una conferenza stampa. Grazie, molto gentile. Possiamo farne a meno.
15: I fotografi italiani, paparazzi come li chiamano, hanno la reputazione di essere terribili e io ne so qualche cosa.
16: Ecco, parliamo appunto dei paparazzi. Si è sentita spiata da loro nella sua vita privata?
15: Spiata. Sì, terribilmente.
13: Spiata è la parola adatta?
15: Spiata, sì. E credo che sia ancora troppo mite.
13: Braccata, allora?
15: Sì, purtroppo sì.
13: E come si comportava?
15: Ecco, ero costretta ad uscire dagli alberghi usando la porta di servizio delle cucine, da dove credo l'ultima delle cameriere non sarebbe passata senza vergogna e senza complessi.
13: Non stai esagerando?
15: Assolutamente. Ero obbligata a passare di là se volevo tentare di fuggire ed essere per una sera un po' tranquilla, per fare acquisti o cose del genere. È vero, spesso la celebrità mi porta nel fondo più buio delle cucine.
13: Qualche volta le capiterà pure di rimanere sola o ha sempre l'impressione che vi siano persone con macchine fotografiche che la perseguitano?
15: Ah, ho sempre l'impressione che ci siano fotografi dappertutto.
5: C'era la paparazzata, quindi lo scatto rubato, lo scoop, e questo però aveva delle conseguenze.
6: È inevitabile perché c'è questa confusione tra pubblico e privato. Dunque, alcune scazzottate sono rimaste nella storia. Walter Chiari e Tazio Secchiaroli, che poi noi dimentichiamo una cosa abbastanza importante. Walter Chiari nella prima fase della sua vita faceva il pugile, capito Alessandra? Era un campione regionale di pugilato, quindi quel famoso cazzotto dato a Secchiaroli, che poi in realtà gliel'ha dato o non gliel'ha dato.
5: Che poi c'è il king dei paparazzi, Rino Barillari, che è un po' il campione delle risse. Quante costole rotte? 11 costole rotte.
6: Una coltellata.
5: Una coltellata.
6: Una coltellata. Ma poi non solo, ma mi pare 76 macchine fotografiche rotte. Barillari è obiettivamente un mito, è il grande erede di quella tradizione, di questa tradizione qui in Via Veneto.
16: Era un 5 settembre alle 3 di notte in Via Veneto. Io stavo seduto al Caffè di Parì. Io e mio collega Gilberto Petrucci, arrivano due macchine, una Cadillac a bordo lui e altri amici americani, e sull'altra macchina sei guardie del corpo. Ma quello è Frank Sinatra, ma va, sul serio, via, macchine fotografiche all'assalto. Il primo flash, botte da orbita, tavolini in aria.
6: Ecco, li vediamo, stiamo vedendo.
16: Insomma è successa una rissa che non finisce mai. In quel momento passa Domenico Modugno e Modugno mi ha difeso, poverino.
5: C'è un episodio che mi ha colpito e che riguarda Marcello Geppetti, una delle sue foto più famose, che è il bacio rubato a Liz Taylor e Richard Burton sul set di Cleopatra a Ischia. Perché poi l'avvocato di Burton chiamò Marcello Geppetti e gli offrì tantissimi soldi.
6: Una barca di soldi.
5: Una barca di soldi. Per distruggere questi rollini, per ritirarli in qualche modo. E invece Geppetti disse che lui non lavorava per i privati, ma per la stampa.
6: Che è una risposta intelligentissima, cioè, come dire, io non mi lascio corrompere. Però c'è da dire, anche questo bisogna contestualizzarla. Allora, Richard Burton era sposato, non con la Taylor. Liz Taylor era sposata, non con Richard Burton. E c'era stata questa il set Galeotto, è stato il set di qui a Roma, il set di Cleopatra, quindi il set di Cinecittà, il dove nasce l'amore. Però devo dire che la risposta di Geppetti è una risposta che fa vedere come quanto c'è un limite, si era dato un limite.
8: Che differenza trova lei fra i fotografi di quando, del suo tempo, diciamo, e i paparazzi di oggi?
10: Beh, nel mio tempo non ce n'erano molti, insomma, perché Via Veneto ancora esisteva come una strada normale, ancora non erano successi tutti questi fatti, per cui non posso dare un giudizio sugli altri. Su me stesso, è molto difficile parlare di se stessi, potrei dire questo, che mi fermavo un po' prima.
5: Geppetti diventa fotoreporter e documenta Valle Giulia, per esempio.
6: E documenta questa cosa particolarissima, che vede da una parte Giuliano Ferrara tra i contestatori, dall'altra Michele Placido con i Celerini. Questa è una cosa che è documentata proprio nelle fotografie prese al volo da Geppetti in Valle Giulia, e questo però dimostra, torna al discorso che stai facendo tu, cioè che non è soltanto pettegolezzo, non è soltanto superficialità, ma è un'altra forma di giornalismo, è il giornalismo informativo tramite le fotografie o tramite oggi le telecamere. Certo, oggi con i telefonini si può fare tutto, anzi potremmo farci noi una paparazzata con i telefonini lungo la strada da Dolce Vita.
2: Ma avete riconosciuto? Come no? Sono il fotoreporter di Via Veneto. Macchina a cassetta, cassetta per la pellicola e cassetta del pronto soccorso per medicarmi quando mi menano. Perché da un po' di tempo...

Sordi mentre cambiava 10 lire per dare la mancia al cameriere. Insomma, sono il Deux ex machina fotografica della cronaca artistica mondana. Si sposa a Boroni e io sto là. C'è una conferenza stampa qua alla Garden e io sto là. C'è una prima di un firme di Luchino e io sto da un'altra parte perché tutto c'ha un limite.

0: pezzo di storia, Umberto, il caffè di Uperì.
1: Purtroppo vederlo...
0: è in abbandono.
1: Beh, certo, vederlo ridotto così fa tristezza. E se si pensi che su questa strada, qui c'erano i tavolini, è passata buona parte della cultura italiana tra fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Basti pensare che qui sui tavolini c'era Arbasino, Pierpaolo Pasolini, Ennio Flaiano, Guttuso, i grandi pittori, i grandi intellettuali dell'epoca, lo stesso Federico Fellini, Cardarelli, Vincenzo Cardarelli che abitava lì. Scendeva, si sedeva al tavolino, guardava il mondo intorno a sé, si esprimeva sul mondo intorno a sé e veniva, aveva una malattia rara, la stessa malattia dell'imperatore Augusto, per cui a agosto lui aveva freddo e aveva i cappotti, aveva il golf, aveva le giacche, aveva la sciarpa ed era male in arnese, tossiva, ansimava, per cui quando si sedeva qua al tavolino del Café de Paris, Flaiano, con il suo modo di essere pungente come sempre, lo definiva: ecco Vincenzo Cardarelli, il più grande poeta morente. Ma poi c'era Peppino Amato, che è stato il produttore della Dolce Vita, dopo che era subentrato a De Laurentiis, che era un uomo di una lungimiranza incredibile, ma di un altrettanto incredibile incultura, perché chiamava gli avvolgibili delle serrande, gli avvoltoi delle serrande, poi devo cambiare l'acqua al gladiatore della macchina, poi stasera mi metto al fresco sulla veneranda e prendo il fresco. Ecco, tutto questo era qua, in questa parte di Via Veneto, che fa un po' tristezza vedere il Café de Paris ridotto in queste condizioni.
2: Via Veneto, la strada più internazionale di Roma. Meno di 500 metri a percorrerla tutta. Una strada però che ha già una storia recente, senza date precise né episodi importanti. Una storia fatta di debolezze umane, di attrici, attori, scrittori, principi, nobili, gente alla moda. A scrivere questa storia statica, perché fatta di immagini, sono in pochi, una diecina in tutto. Anziché la penna, usano la macchina fotografica, l'arma più micidiale degli ultimi anni. Parliamo dei paparazzi, un neologismo creato alcuni anni fa per indicare una categoria di fotografi vecchia quanto il divismo. Sono gli indesiderabili di Via Veneto, oscuri cronisti della dolce vita romana, una realtà che non vorrebbe in alcun modo diventare pubblica.
3: Non è che siamo noi i fotografi che perseguitiamo, sono i giornali che acquistano i servizi solo se riguardano a queste categorie. Se domani i settimanali acquistano e decidono di acquistare fotografie di altri settori della vita, noi andiamo a fotografare gli altri settori della vita.
1: Guarda che meraviglia, che meraviglia, prima il cavaliere, poi la dama, vieni, meraviglioso. Vieni Alessandro, vieni, ti offro un gelato,
0: Che guardi Umberto, che stai guardando?
1: Come che guardo? Capisco che qui la dolce vita, le macchine fotografiche, va tutto bene. Ma noi qui siamo in una parte interessantissima di Roma, fuori dalle vetrate del bar ci sono le mura aureliane, 270-275 d.C., Porta Pinciana che è legata a un generale bizantino, si chiama Belisario, che è lui che rifà proprio gli archi di travertino. Tutta questa zona era Villa Ludovisi. La storia di questa zona di Roma è una storia molto importante, molto bella, molto legata all'antichità romana.

0: Quindi vedi che poi alla fine ci si rincorre sempre, perché l'antichità romana ci porta a Cleopatra, Cleopatra ci porta a Richard Burton, a Liz Taylor, qui torniamo sempre ai
1: Chi
0: paparazzi.
1: era di casa qui, Umberto? Era Barillari.
0: Certo. Barillari è di casa qui e c'è anche una storia meravigliosa. Certo, non è Belisario, però gli viene spiaccicato in faccia un gelato da parte di Sonia Romanoff, che aveva una storia particolare anche questa attrice, perché aveva sposato, non per amore, va, diciamo così, va, però naturalmente poi faceva una vita parallela. E purtroppo le vite parallele in questa zona, segnata appunto anche dai resti d'età romana, non si possono avere le vite parallele, necessariamente. Il tuo privato diventa pubblico. E per cui c'è questa famosa fotografia di Barillari con tutta la crema, la panna, insomma, la faccia.
1: Scattata da Giacomo Alexis,
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: torniamo su questo personaggio. Un'altra foto iconica della Dolce Vita, quando pizzica questo Don Gussoni che veniva da New York, che era stato beccato mentre usciva da un locale dove era stato in compagnia di 10 ballerine.
0: Oh, dunque, spieghiamo ai nostri tanti, pochi, tanti telespettatori che Don Gussoni non è come Don Lurio, cioè
1: Era un vero don.
0: era un sacerdote che a un certo punto va in libera uscita, si toglie l'abito talare. Purtroppo succedeva anche
1: L'aveva
0: questo.
1: sotto, se l'era coperto e lì scatta Marcello Geppetti. Quindi c'erano queste uscite poi a due, comunque in gruppo.
0: Sì, insomma, i paparazzi di fatto hanno sempre, non andavano mai da soli.
2: Ciao. Per tutta la notte, fedele alle esigenze del personaggio, Anita Ekberg è rimasta nelle acque della fontana, obbedendo agli ordini del regista. Anita è svedese e da vera vichinga non teme il freddo. Ma all'alba, quando è uscita dalla fontana, non abbiamo avuto il coraggio di chiederle di restare ancora un poco per la nostra intervista. E la folla, che incuriosita si era radunata, ha visto così che la vita delle attrici non è fatta soltanto di cocktail party e di feste mondane.

0: No, non ti puoi sedere.
1: No,
0: è appena restaurata. Questo mi ricorda anche qualcosa, questo restauro. Mi ricorda qualcosa,
1: immagino,
0: di personale. Qualcosa
1: e
0: di personale.
1: Marcello Camier?
0: Non si può fare. Marcello Camier con la Ekberg in mezzo alla fontana che chiama Marcello Mastroianni, questa volta non si può fare. Non si può fare.
1: Senti, però... la Ekberg non era molto amica dei paparazzi anche lei.
2: Ma a proposito dei rapporti con i giornalisti, mi ricordo che proprio negli anni 60, forse a memoria dei giochi che faceva nell'infanzia, lei aggredì dei fotografi da casa sua con un arco e con delle frecce. Non si è pentita, mi pare un fatto un po' eccessivo, è vero?
3: Non era eccessiva affatto, era eccessiva da parte di loro che provavano a forzarsi l'ingresso della mia villa.
2: Ma lei proprio con arco e frecce?
3: E l'ho fatto con l'arco e freccia perché mio cameriere lo trovava, stava proprio vicino e mi ha dato l'arco e freccia e l'ho sparato.
2: Cioè se gli dava un bazooka lei tirava un bazooka allora, non ho capito.
3: Meno male, no, che... ma a quel momento io lo praticavo molto con l'arco e freccia.
2: Ringraziamo
3: e allora questo stava proprio pronto là nell'ingresso.
2: Ho capito, e ha tirato. Poi sa, nel futuro nella storia del cinema c'è chi ha usato la pistola, vabbè, quindi c'è sempre un tipo di difesa.
0: Però dai, noi qui siamo veramente in un posto incredibilmente importante, qui abitava Pertini, abitava anche Lelio Luttazzi, quindi è zona effettivamente molto molto popolare.
1: Quindi non ci si può sedere,
0: no.
1: Non si può fare il bagno, che rimane?
0: Il soldino,
1: ma ce l'hai?
0: Non ho spicci.
1: Quindi il soldino immaginario.
0: La prossima volta.
1: La prossima volta.
0: Andiamo, va, andiamo, usciamo.

0: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, hamburger di Angus firmati MD a 3,50 euro.
1: MD, buona spesa Italia!
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
4: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
5: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza. Quanta bellezza! Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
6: Entrate mortali!
7: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: Salite a 240 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, circa 3.000 dispersi. Si scava tra le macerie per trovare quante più persone possibile. In un'intervista la Presidente del Consiglio fissa l'agenda per la ripresa dopo le ferie con priorità a tasse e occupazione. Nessun rimpasto di governo in vista, afferma Meloni. Domani l'interrogatorio di Lavitola, in carcere accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Lo scopo della bomba, secondo l'accusa, a favorire la discesa in politica del conduttore di Report. Vertice NATO in Turchia, Trump costretto a scendere dal suo aereo nascosto nel container del catering per una grave minaccia alla sua sicurezza, la rivelazione del Washington Post. Prorogato almeno fino alle 11 di domani lo stop ai voli su Catania, decine accampati in aeroporto nella speranza di partire potenziato lo scalo di Comiso. Strepitosi azzurri, oro e bronzo nei 100 rana con Martinenghi e Cerasuolo agli europei di nuoto a Parigi e con Battocletti e Maiori nei 5.000 agli europei di atletica. Benvenuti, sono le 21.02, il telegiornale di Renews 24 si apre con il sisma devastante che ha colpito la costa occidentale della Colombia. 240 le vittime accertate, ma ci sono ancora quasi 3.000 dispersi, decine di palazzi crollati, si cercano sopravvissuti tra le macerie. Katia Cerratti.
1: Somos el gruppo de rescate della Cruz Roja.
2: Si scava senza sosta tra le macerie di Cali, Pereira e Quibdó, le città più colpite dal violento sisma di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. In una disperata corsa contro il tempo, soldati, soccorritori e familiari setacciano quel che resta di migliaia di edifici distrutti, rimuovendo e passandosi di mano grossi pezzi di cemento tra lunghe file di volontari. Insieme al bilancio delle vittime, di ora in ora cresce anche il numero dei dispersi. I familiari degli scomparsi si sono auto-organizzati, gestendo siti web su cui pubblicano informazioni dei loro cari, nella speranza che un tam-tam social possa fornire notizie sulla loro sorte. Ma in mezzo a tanta devastazione emergono storie di speranza, come il salvataggio miracoloso di una madre e del suo neonato, estratti vivi dalle macerie di un edificio. Il governo colombiano ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e la massima allerta negli ospedali, mentre a Cali è stato imposto il coprifuoco con il supporto dei militari per prevenire i saccheggi e proteggere la popolazione. Nell'aeroporto locale sono riprese le normali attività dopo le continue interruzioni di corrente per i gravi danni al sistema elettrico e la chiusura di altri 6 scali. Il presidente colombiano ha visitato le zone devastate, promettendo sostegno e aiuti economici. I fondi per far fronte a questa tragedia sono disponibili, affermato, e siamo fiduciosi che questa sia un'opportunità per dire al paese che il Chocó non sarà mai più una terra dimenticata. Sul fronte internazionale, in arrivo dagli Stati Uniti 15 milioni e mezzo di dollari, mentre il Venezuela ha offerto squadre di soccorso e beni umanitari. L'Unione Europea, oltre al supporto umanitario, ha attivato il servizio satellitare Copernicus, che può aiutare a valutare l'entità del disastro.
0: E lo vedete dal nostro flash, una bellissima notizia, una donna è stata estratta viva dalle macerie in Colombia dopo 30 ore, mentre le immagini che arrivano in diretta mostrano ancora i soccorritori che stanno scavando. Questa donna si chiama Diana, è rimasta sepolta per oltre 30 ore sotto le macerie del terremoto. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco di Cali sui social, riferendosi proprio agli sforzi in corso per riuscire a estrarre questa giovane. La foto a corredo del post del sindaco che raccontava appunto quello che stava avvenendo mostrava il volto di questa donna, di questa sopravvissuta, attraverso una fessura aperta tra cemento armato e mattoni della struttura crollata, e poi l'estrazione che è stata comunicata con gioia dallo stesso sindaco di Cali. Si continua a scavare tra le macerie. In queste ore la vicinanza al popolo colombiano è stata espressa da moltissimi capi di Stato, di governo, anche da parte della Santa Sede. Papa Leone XIV, attraverso un messaggio a firma del segretario di Stato Vaticano Parolin, si è detto profondamente addolorato, ha espresso le sue più sentite condoglianze alle famiglie in quest'ora di profondo dolore in cui piangono la perdita dei loro cari. Poi ha assicurato vicinanza spirituale e anche gratitudine a coloro che si adoperano per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Ora veniamo alla politica italiana, il rilancio dell'azione di governo alla ripresa a settembre, poi nessun rimpasto nell'esecutivo, così la premier Meloni è su Vannacci, operazione che favorisce la sinistra. Sono anche i temi dell'attualità politica che vengono affrontati questa intervista della Presidente del Consiglio ad un settimanale. Alberto Gioffreda su questo.
3: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti, e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027 e la possibilità di allargare il centrodestra anche a Futuro Nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
0: La cronaca: sarà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Stefano Corradino su questo.
4: Si attende l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso presso la sua casa di Pomezia. Abbiamo sentito al telefono il legale dell'imprenditore.
5: L'ordinanza cautelare è solo per porto e detenzione di materiale esplodente aggravata dal metodo mafioso, solo quello. Altro non c'è, stracce non c'è, il GIP ha rigettato la richiesta di arresto anche per il danneggiamento.
4: Il GIP di Roma, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore, scrive che l'attentato a Ranucci è stato commissionato dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Ma sempre nell'ordinanza il GIP ha ribadito che Ranucci non era assolutamente a conoscenza del piano di Lavitola e dell'attentato. Secondo il GIP, Ranucci è stato vittima della manipolazione dell'indagato. Per l'avvocato di Sigfrido Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico che ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell'attentato. Sulle prossime tappe dell'inchiesta abbiamo sentito anche l'avvocato di due delle quattro persone arrestate con l'accusa di essere gli esecutori materiali.
6: Verificare se ci sarà o meno un cambio della strategia difensiva. Ci potrà essere una modifica dell'intera inchiesta.
0: E anche dopo l'arresto di Lavitola non si fermano le polemiche politiche in relazione proprio a Ranucci. Botta e risposta tra Salvini e il conduttore di Report, però i partiti si confrontano anche sul tema ancora dei migranti. Francesca Biagiotti.
7: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia, che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari. Chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
8: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
7: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studi le carte, il rilancio dei 5 Stelle che affondano poi su Fratelli d'Italia.
9: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro che hanno lasciato in cassaforte.
7: Non spetta a Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi della Vitola. Basta fango, chiede AWS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro paese, il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo. 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini. Bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
0: Allora, solitamente lo sport è sempre a fine telegiornale, però adesso invece ci andiamo subito perché è una serata che si tinge di oro, azzurro, tante medaglie nell'ultima ora dall'atletica, dal nuoto. Novella Caligaris in studio.
10: Eh sì, una giornata davvero particolare, Emanuele, a questa per gli europei sia di nuoto che di atletica, ma iniziamo dall'ultima medaglia che è vinta, che è quella di Nadia Batocletti. Una Nadia Batocletti che ha fatto una stagione davvero molto complicata e l'abbiamo vista anche al Golden Gala, in quasi un fantasma rispetto a quello che lei ci ha sempre dimostrato in gara, eppure qui ha fatto una gara intelligentissima, è stata molto coperta e poi negli ultimi 250 metri ha lanciato un attacco vincente che l'ha portato appunto all'oro dei 5.000, e con lei sul podio un'altra italiana come Nicole Maiori, quindi davvero una giornata bellissima per l'atletica, così come è stata quella per il nuoto con l'oro della Quadarella, un oro annunciato, si sa, un quarto oro consecutivo per quanto riguarda la nostra fondista, una gara perfetta, ha cercato la Gose, la tedesca, di insidiarla fino ai 400 metri, poi non c'è stato più niente da fare e Simona se n'è andata. E che dire poi di Martinenghi che è campione olimpico proprio in questa vasca di Parigi nel 2024, ha ritrovato anche lui la forma, anche lui un anno molto complicato ed è stato premiato con un tempo che quasi si avvicina al suo migliore, con questo 58-58 nei 100 rana, e anche lui accompagnato sul podio da un compagno di colori azzurri, con Cerasuolo, campione del mondo dei 50 rana, che quest'anno si è prodigato anche nei 100 raggiungendo benissimo il podio con il terzo tempo, era passato molto veloce 50, ma poi ha resistito fino all'ultimo con il cuore, come ha detto, negli ultimi 10 metri, perché si sentiva morire.
0: Grazie Novella.
10: E non è finita, c'è ancora, seguiamo adesso perché ci sarà Inzoli nel salto in lungo e poi il nostro Jacobs nel 100 piani.
0: Tutti incollati allo schermo sulle gare. Andiamo adesso in Ucraina, dove si sono visti missili balistici, bombe guidate russe che hanno colpito vari territori causando morti e feriti. Intanto il presidente Zelensky denuncia un asse militare con la Corea del Nord da parte della Russia. All'ONU emergono pesanti accuse di torture nei siti di detenzione russi e poi droni che colpiscono anche il confine tra Ucraina e la Moldavia. Da Odessa il nostro inviato Daniele Lorenzetti. Daniele.
11: Eh sì, si stringe ancora la morsa degli attacchi russi qui su Odessa, su tutta l'area sud dell'Ucraina, quello che è lo principale sbocco sul Mar Nero del paese. Di fatto l'attività nel porto è paralizzata ormai da giorni, si attendono nuovi pesanti attacchi con missili e droni anche nelle ore della notte. L'allarme è stato appena lanciato qui in città, la luce va e viene, ci sono blackout a singhiozzo. Noi stessi siamo stati testimoni di attacchi condotti con droni Shahed invece sulla strada che conduce verso il confine di Palanca, quindi verso il confine con la Repubblica di Moldova, ma tutto il paese è stato bersagliato nelle ultime 24 ore, non solo la capitale Kiev, il Dnipropetrovsk, la regione di Sumy, quella di Kharkiv, così come il Donetsk. Gli attacchi più pesanti condotti anche con missili balistici di fabbricazione nordcoreana però sull'area di Zaporizhzhia. Domani qui è stata indetta una giornata di lutto, qui è stata colpita tra l'altro la Zaporizhzhia, una delle più grandi acciaierie e impianti siderurgici d'Europa, che ha dovuto sospendere le sue attività. 7 le vittime, decine i feriti. Zelensky ha parlato di attacchi brutali, ha detto ogni mossa della Russia dimostra che altro che pensare alla pace non fa altro che preparare l'escalation. Nel suo discorso serale il presidente ucraino ha detto che secondo informazioni dei servizi di sicurezza di Kiev proprio Mosca si preparerebbe a una nuova maggiore mobilitazione subito dopo le elezioni della Duma previste in autunno, da cui tra l'altro è stato escluso un partito, l'unico con una piattaforma pacifista. È tutto per ora qui da Odessa, ti restituisco la linea.
0: Grazie Daniele. Il Libano è il primo paese arabo ad abolire la pena di morte. Il Parlamento di Beirut ha approvato la legge e intanto gli Stati Uniti confermano un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma a settembre. Da Gerusalemme Lucia Goracci.
12: Cominciamo con l'annuncio che dà il Dipartimento di Stato americano di un nuovo giro di colloqui diretti tra Beirut e Tel Aviv, annunciati per i primi di settembre a Roma. Roma che aveva anche ospitato gli ultimi mediati dagli Stati Uniti, infatti erano avvenuti nella ambasciata americana, nella capitale italiana. Si erano però conclusi apparentemente senza grandi risultati. Temporaneamente erano stati anche sospesi per nuovi raid israeliani nel sud del Libano. E su questo parla il presidente libanese Aoun, che indica le sue linee rosse: ritiro dell'esercito israeliano, dice non un solo soldato dovrà rimanere in un solo centimetro di terra libanese, ritorno dei prigionieri, ricostruzione a sud. L'altra notizia, lo dicevi, è davvero significativa perché è il primo paese arabo a farlo: l'abolizione con voto parlamentare della pena di morte in Libano. C'era stata nei fatti una moratoria dal 2004, ma questo voto è stato il risultato del pressing della comunità internazionale, dei paesi donatori, europei e Stati Uniti, ancora una volta in testa, che sollecitavano il governo Salah una riforma nel senso di un migliore sistema giudiziario e una maggiore tutela dei diritti umani. Plauso internazionale, Amnesty International, l'ONU, l'Unione Europea sollecitano altri paesi a seguire questo esempio. A te.
0: Grazie Goracci. La crisi nel Golfo: le forze statunitensi hanno colpito una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco americano dello stretto di Hormuz, però in primo piano negli Stati Uniti c'è anche questo scoop del Washington Post che ha rivelato una minaccia di attentato nei confronti del presidente Donald Trump al vertice NATO di Ankara, che lo ha costretto a cambiare segretamente aereo. Da New York l'inviato Nico Piro.
13: Controlliamo lo stretto di Hormuz al 100%, così Donald Trump ieri, parlando dallo studio ovale. Di poco fa la notizia che la Marina americana ha sparato contro una petroliera panamense che tentava di attraversare lo stretto di Hormuz, quindi forzando il blocco navale imposto dagli americani. Intanto Trump, parlando a un emittente di destra americana, Real American Voice, fa intendere che in qualche modo l'Iran imploderà per la crisi economica e l'alta inflazione. Il Qatar fa sapere che le trattative fra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz sono in fase avanzata, ma lo stesso Iran sottolinea come lo stretto non verrà riaperto sin quando non si passerà, sin quando gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni iraniane e cambieranno atteggiamento. Intanto la notizia del giorno qui negli Stati Uniti è l'esclusiva del Washington Post. Partiamo da quello che già sapevamo: Trump arriva al vertice NATO di Ankara nel mese scorso con il nuovo Air Force One, poi per una situazione non meglio precisata di pericolo, oggi sappiamo una minaccia specifica che arrivava dall'Iran, cambia aereo ovvero ritorna verso l'Europa, verso il Regno Unito a bordo del vecchio Air Force One, che ha delle specifiche contromisure di sicurezza. Il Washington Post svela invece che il vecchio Air Force One è stato usato come uno specchietto delle allodole. Il presidente è salito a bordo, poi è uscito da un portello secondario attraverso il quale si è imbarcato su un furgone del catering per poi salire a bordo di un C-32 militare e raggiungere a bordo del quale ha poi raggiunto il Regno Unito. A voi studio.
0: Ora la cronaca: sono fratelli due uomini fermati dalla procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne vittima di un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Ginito, provincia di Cosenza. Lorenzo Gottardo.
14: Eccoli i presunti autori del pestaggio che a San Gineto è costato la vita ad Antonio Perrotta. Sono due fratelli, Domenico e Umberto Orsino, nati in Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria. Uno è anche un giocatore di rugby professionista. Ora sono entrambi accusati di omicidio. A incastrarli le immagini riprese dalle telecamere della discoteca poco prima che fuori dal locale domenica notte si scatenasse l'aggressione brutale. Me l'hanno ammazzato senza pietà, dice la mamma di Antonio, la voce rotta dal pianto.
15: Vi prego, lasciatemi stare.
16: Siamo venuti.
15: No, io non voglio. Vi voglio bene, aiutatemi a fare giustizia.
14: Polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino lungo il Tirreno cosentino. In camera c'erano ancora i vestiti sporchi di sangue, si legge sul decreto di fermo della procura di Paola. Rapidissime le indagini, a provocare il tutto forse uno sguardo di troppo, forse un diverbio, poi calci e pugni. In quel locale la vittima, 33enne, faceva l'addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con 4 bambini piccoli. Fate giustizia, chiedono ora amici e parenti.
16: L'ha spezzata tutte quante, giustizia e basta.
17: Quando hai saputo quello che gli è?
16: No, basta, vi prego proprio, basta.
14: A spiegare il perché della furia omicida saranno le indagini. L'interrogatorio di garanzia non ha portato alcun risultato. I due fratelli non hanno voluto rispondere alle domande degli investigatori.
0: Resta in prognosi riservata, in gravi condizioni all'ospedale di Pescara Diomede Barchesi, l'uomo di 50 anni colpito al volto da un pugno mentre difendeva il figlio durante una lite. Alfredo Primante.
18: Primo colloquio con gli avvocati per il 18enne di Fossa Cesia, che ha sferrato un pugno in pieno viso a Diomede Barchesi, riducendo

0: avendole in fin di vita. Dopo l'operazione all'ospedale di Pescara, le condizioni del cinquantenne si sono aggravate. I legali del ragazzo, di Giacomo e Zaottini, raggiunti telefonicamente, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, riferendo solo che il loro assistito è sconvolto e costernato. In caserma d'Ortona i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze per puntellare la ricostruzione dei fatti. Domenica mattina, alle 4:15, dopo una serata in un locale della Marina di Fossacesia, il genitore avrebbe raggiunto i suoi due figli minorenni, fratello e sorella, coinvolti in un diverbio. Nella lite il 18enne avrebbe preso uno schiaffo da Barchesi, raggiunto poi da un colpo alla mandibola. Stramazzato al suolo, l'uomo ha battuto violentemente la testa. Lesioni personali aggravate, il reato ipotizzato dalla procura di Lanciano per il ragazzo che ha praticato la disciplina delle arti marziali miste.
1: Prevede praticamente l'utilizzo di diverse tecniche che arrivano un po' da tutti gli sport da combattimento e dalle discipline marziali. Tutto quello che avviene in uno sport da combattimento o in un'arte marziale è soggetto appunto ad un regolamento, c'è un arbitro, mentre per quanto riguarda la difesa personale tutto questo non esiste. Devo essere in grado di prendere sempre nel momento più opportuno la decisione più giusta. Quando parliamo di difesa personale ci dobbiamo sempre ricordare che poi abbiamo una seconda parte di difesa, che è quella che avviene di solito poi in tribunale.
2: A Catania resta ancora chiuso l'aeroporto dopo la ripresa in queste ore dell'attività eruttiva dell'Etna. Alcuni voli dirottati verso altri scali. Letizia Vella, vediamo la situazione.
3: Un occhio al tabellone, un altro al telefonino, mentre il vento fa da arbitro sulla cenere vulcanica e sui voli.
4: Partirete?
5: Non credo, penso che il viaggio sia stato cancellato ormai.
6: Noi dovremmo partire alle 13:20, però ancora non c'è indicato niente, la compagnia non ci ha detto niente.
4: Oh, cancellato, sì.
3: Sarà un'altra notte di attesa per i passeggeri all'aeroporto ai piedi dell'Etna. C'è chi non si allontana e sceglie di riposare su panche brandine fornite da SAC e Protezione Civile. C'è invece chi ha definitivamente rinunciato all'aereo, come questa ragazza svizzera.
7: We don't fly, the flight is cancelled.
3: Noi torniamo con il pullman. Un viaggio di 33 ore fino alla Svizzera, a mie spese. Caos e proteste anche per informazioni tardive da parte delle compagnie aeree sui voli dirottati in altri scali come Palermo, Trapani e Comiso. Solo con spazio aereo libero, declassamento dell'allerta degli NGV, piste bonificate dai detriti e vettori pronti al viaggio, si potrà sbloccare lo scalo etneo, dice la SAC, la società di gestione del Vincenzo Bellini.
8: Il piano di emergenza di cenere vulcanica c'è da anni. Tutto questo oggi sta dando dei risultati che sicuramente sono da migliorarsi, soprattutto se li poni in combinato con il periodo stagionale in cui ti avviene il fenomeno, gli spazi a disposizione e tutto il resto dei servizi che tutti gli altri enti che partecipano alla filiera stanno fornendo.
3: La regione siciliana è al lavoro per ridurre i disagi. Oltre alle 100 corse speciali in autobus per gli aeroporti di Palermo e Trapani, tutti i passeggeri dirottati nel capoluogo siciliano mostrando il biglietto aereo con destinazione Catania potranno raggiungerla gratis in treno. La giunta Schifani ha deliberato inoltre nuove risorse per l'aeroporto di Comiso per potenziarlo, così da assorbire meglio il traffico in caso di emergenza.
2: Dunque domani sera ci sarà l'eclissi di sole, tutti con gli occhi dunque verso il cielo, ma ci sono delle cose importanti da sapere bene prima di guardarlo. Per capire quali sono i pericoli, soprattutto per gli occhi, abbiamo sentito il professor Francesco Bandello, primario di oculistica al San Raffaele di Milano.
9: I danni sono un'ustione. Quando l'energia solare viene concentrata sulla retina, viene trasformata l'energia luminosa in energia termica, precisamente nello stesso principio che è alla base dell'efficacia della terapia laser. Quindi brucia, ustiona. Il problema è che quando tu hai ustionato il tessuto retinico, hai ustionato un tessuto che non è capace di rigenerarsi, perché le cellule della retina sono delle cellule nervose, quindi delle cellule perenni, quelle che abbiamo alla nascita ce le portiamo dietro per tutta la vita, e conseguentemente se tu ustioni la retina distruggi delle cellule retiniche, quelle cellule retiniche non te le potrà mai più ridare nessuno e tu in quella zona non potrai vedere perché le cellule sono state distrutte dalla energia solare. Purtroppo i danni che si possono determinare sono danni irreversibili e pertanto l'errore lo si pagherebbe molto caro. Non fate quello che si ritiene si possa fare con degli accorgimenti fai da te.
2: 19

0: Nuovi treni ad alta velocità in arrivo per il gruppo FS, c'è anche un'infrastruttura per il supporto tecnico ai convogli che però sono destinati all'estero. Ma ti ho parlato, poi una breve pausa e la seconda parte del TG.
1: 2 miliardi di euro per 19 treni ad alta velocità. Questo è un investimento del gruppo FS che guarda oltre le Alpi. I nuovi treni consentiranno all'azienda di rafforzare la propria presenza nei collegamenti Parigi-Lione, Parigi-Milano e Parigi-Marsiglia, aumentando le frequenze e costituendo, inoltre, la flotta destinata al futuro collegamento ad alta velocità tra Parigi e Londra, il cui avvio è confermato nel 2029. La logica dell'alta velocità come metropolitana d'Italia proiettata verso il nord Europa, ma rimanendo nei nostri confini, va detto che sarebbe auspicabile anche un potenziamento della rete AV nell'Italia meridionale, dove il servizio, anche per un'orografia ostile, non è paragonabile a quello offerto nel centro-nord del paese. Va anche detto però che si sta ultimando il collegamento Napoli-Bari e che ci sono altri cantieri AV aperti nel sud del paese. I nuovi treni in arrivo sono progettati secondo la filosofia dalla culla alla culla, ovvero saranno riciclabili fino al 97%. Inoltre, l'impresa avrà anche bisogno di circa 2.000 posti di lavoro tra Francia, Italia e Regno Unito, sia direttamente che attraverso la sua filiera.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
6: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
7: Perché prevenire è meglio che pulire.
6: Chantecler, il gallo del pulito.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Allora, apriamo questa seconda parte di TG con una notizia che è appena arrivata. Un italiano è morto a Formentera, lo riportano i media spagnoli. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, però non è ancora stato accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima non è accertata in via definitiva. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che era presente, la spiaggia di Llevant. L'uomo è stato notato appunto in difficoltà, hanno tentato di soccorrerlo, ma non c'è stato nulla da fare. Il terremoto, dicevamo, che ha colpito in queste ore la Colombia, devastante, con molte vittime accertate e ancora migliaia di dispersi. Sara Mariani ha raccolto la testimonianza del cooperante italiano Enrico Fedi, che nelle ore della tragedia si trovava a Cali, una delle due città più colpite, vicina proprio all'epicentro del terremoto. Lo sentiamo.

0: Un saluto da Cali. La notte è trascorsa bene qui in Colombia, anche se abbiamo moltissima paura delle scosse che possono eventualmente tornare. Già ci sono le persone ad aiutare sotto le macerie, intorno ad aiutare i soccorritori e stiamo organizzando in maniera più ordinata anche l'azione della società civile per aiutare le persone. Ieri è stato un collasso completo della città e io ho avuto molta paura di morire ieri perché vivo a un decimo piano e l'edificio non so come abbia fatto a reggere. Sono state delle oscillazioni tremende, siamo stati evacuati e ieri sono tornato a casa con molta paura, ovviamente.
1: Ecco, abbiamo visto Enrico che c'è in particolare questo ospedale, no? Che è molto attenzionato in questo momento lì a Cali, in cui si parla appunto di, non so se sia il caso soltanto dell'ospedale o anche di altri edifici, però con tanti dispersi ancora, con tante persone che sono ancora sotto le macerie. Ecco, sa qualcosa di come stanno procedendo, insomma, questi soccorsi, questi tentativi non facili, a quanto sappiamo, a quanto vediamo di recupero?
0: Sì, qui giusto a 300 metri da casa è caduto un settore dell'ospedale universitario del Valle del Cauca in Cali e purtroppo è collassata la parte di pediatria e neoinfantile, quindi sono rimaste sotto le macerie molti minori e immagino che ancora in questo momento tante persone possano trovarsi sotto le macerie e stanno continuando con il lavoro di soccorrimento delle persone. E, ovviamente è una situazione tremenda e non si sa quante persone sono sotto e più che altro anche tante persone, magari molti pazienti, vanno via dall'ospedale e non hanno più i familiari in casa perché tanti edifici sono caduti, cioè non è caduto appunto solo l'ospedale, se no si conta almeno in Colombia 5.000, più di 5.000 edifici impattati e quindi insomma la situazione è molto complessa e c'è tanta paura e poi ovviamente essendo la parte di pediatria è
1: Ah,
0: un
1: certo.
0: disastro ancora maggiore perché
1: Certo.
0: sono tanti bambini che si trovavano già in problemi, in condizioni di necessità e probabilmente sotto le macerie, o senza probabilmente, ovviamente sotto le macerie la crisi si
1: E fra
0: aggrava.
1: l'altro, Enrico, leggevamo poco fa, insomma, qui in redazione anche l'appello proprio del sindaco di Cali che appunto dice c'è bisogno di sangue, c'è bisogno di sangue ovviamente per intervenire a soccorso dei recuperati. Fra l'altro state vedendo in questo momento abbiamo purtroppo dovuto cambiare la nostra ultima ora perché i morti sono già saliti a 224, questo lo dicono le autorità locali. Le faccio un'ultima domanda, Enrico, lei si è messo in sicurezza, le hanno detto qualche cosa, insomma, ci ha detto che era stato evacuato. Le hanno consigliato di, non lo so, prepararsi a dormire in strada, presumono che possano esserci altri eventi.
0: Ma ovviamente siamo con la paura di ulteriori scosse sismiche di assestamento e siamo tornati a casa dicendoci a vostro rischio e pericolo.
1: Ecco.
0: E la mia casa ha perso un pezzo del tetto e ha molte fessure su tutte le pareti, però sono potuto tornare a casa e comunque ho preparato uno zaino di emergenza che ho
1: Certo.
0: tenuto accanto al letto tutta la notte nel caso dovessimo tornare per strada. Ieri siamo stati evacuati tutto il giorno perché in Cali è mancata l'elettricità, la luce, l'elettricità, l'acqua, il gas e siamo rimasti anche senza segnale per chiamare. Quindi siamo un po' isolati e non si intende da Cali, credo, la gravità complessa di tutto perché viviamo esperienze molto localizzate e
1: Certo.
0: non vediamo dalla TV cose paurose. Cali è riconoscibile e fa paura.

0: Iran e l'Oman continua la mediazione tra gli Stati Uniti e l'Iran sullo stretto di Hormuz. Secondo il Qatar sarebbero in una fase avanzata. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
1: La diplomazia continua a lavorare senza sosta per evitare una nuova escalation. Il Pakistan afferma che Washington e Teheran sono vicini a un accordo e il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Ma la Repubblica Islamica non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto non sarà riaperto finché le sue richieste non verranno soddisfatte. Tra queste, la fine del blocco navale americano, lo scongelamento degli asset all'estero, il risarcimento dei danni di guerra e la fine del conflitto in Libano. Il ministro degli esteri iraqi dice che l'Iran ha sorpreso il mondo intero, dimostrando di essere una potenza forte e invincibile. Poi ride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. Una retorica di guerra che non rasserena il tavolo delle trattative. Interviene anche il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei. Non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia, dice. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo 4 vittime, e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite.
0: Torniamo al caso Ceuta. L'Unione Europea alle prese con la gestione migratoria. In mattinata il ministro degli esteri spagnolo Albares ha criticato l'Italia parlando di necessità elettorale e di partito dietro lo stop a Schengen. L'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
2: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione Europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa prova a tenere insieme i pezzi di un continente che sull'immigrazione rischia di spaccarsi. Con il nuovo scontro tra Roma e Berlino dell'alleato Merz, arrivato mentre si riaccende la frattura con la Spagna del rivale Sanchez.
3: Para necesidades electorales internas.
2: L'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. È il nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque
3: non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità con la che
2: non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
0: Andiamo in Russia, dove è scoppiato un incendio in una raffineria di petrolio nell'estremo oriente, oltre 6.000 chilometri dall'Ucraina, mentre Kiev continua a colpire i centri della logistica e a Mosca torna in libertà un marine americano detenuto da 4 anni. La corrispondente Caterina Doglio.
4: Attacchi incrociati e risposte asimmetriche. Se la Russia ha aerei e missili balistici, l'Ucraina colpisce in profondità con centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo rivendica gli attacchi su Kiev, un deposito dove erano stoccati 15.000 droni e gli uffici di Nova Poshta, la compagnia di trasporti che consegna 1,5 milioni di pacchi al giorno in tutto il paese, colpita perché i russi sostengono che vengano trasportate anche armi o perché ci sia merce che può avere uso sia civile che militare. A Zaporizhzhia, preso di mira un impianto metallurgico con zircon ma anche missili nordcoreani. I media di Kiev parlano di 9 morti e una 20 di feriti. Le notizie diffuse dalla Russia sui colpi ricevuti sono scarne. Ieri era stato attaccato il più grande impianto di GPL della Federazione a Topolsk, nella Siberia occidentale. Forniva il 40% di GPL della Russia. L'azienda risponde no comment alle domande sui danni. Colpita anche una grande raffineria nella regione di Orenburg. Il governatore chiede ai residenti di non fare video o fotografie per non aiutare il nemico. È in questo clima che la Corte Suprema ieri ha messo fuori gioco Yablako, l'unico partito pacifista della Russia. Non potrà partecipare alle elezioni di settembre. Unico segnale di distensione del Cremlino è diretto alla Casa Bianca. Putin ha concesso la grazia a un prigioniero americano gravemente malato, il marine Robert Gilman.
0: In Gran Bretagna la siccità più grave dal 1836, oltre 27 milioni di persone in difficoltà a causa delle temperature elevate e della carenza di acqua. L'inviato a Londra Anna Paola Ricci.
5: Grande caldo, oggi si dovrebbe raggiungere il picco in Inghilterra e nel Galles, con temperature comprese tra i 30 e i 35 gradi destinate a salire, nei prossimi giorni arrivando addirittura a 38. Il Met Office ha diramato il suo secondo avviso d'emergenza in 4 anni.
6: Alle mie spalle vedete uno dei famosi prati di Londra, è completamente secco non tanto e non solo per il caldo, ma perché l'irrigazione dei parchi pubblici è passata ovviamente in secondo piano. Le restrizioni idriche riguardano 27 milioni di persone in tutto il Regno Unito e il 71% del paese è entrato nella siccità, perché agosto è seguito a luglio più secco dal 1836.
5: In alcune zone dell'Hampshire non piove consecutivamente da 60 giorni e proprio nell'Hampshire vigili del fuoco al lavoro da domenica per cercare di domare il rogo di New Forest che ha devastato un centinaio d'ettari di brughiera e si è propagato lungo la strada principale con auto abbandonate e gente in fuga a piedi. Per la Gran Bretagna si tratta dell'ultima ondata di calore estiva.
0: Adesso è il momento del nostro faccia a faccia. Anna Trebbi ha intervistato l'imprenditrice del vino neocavaliere del lavoro Marina Cvetic. Allora guardiamo insieme questa intervista, poi alle 22 torna il telegiornale con Stefania La Stella.

0: Marina Cvetic, nata a Belgrado, cresciuta tra Croazia, Austria e Germania, in Italia dal 1987, sposa Gianni Masciarelli, tre figli, imprenditrice con il marito di una delle cantine più importanti d'Abruzzo, molti riconoscimenti, l'ultimo dei quali nel 2026, Cavaliere del Lavoro. Partiamo dall'inizio. Una vita che nasce e scorre sul vino, ce la racconta?
1: E sicuramente è importante ricordarsi le proprie origini, è importante cercare le proprie passioni e realizzarsi nel proprio lavoro, è molto importante. E avendo anche nonno in Croazia che faceva le botti di vino, faceva anche il vino, vino rosso, anche di struttura importante, quindi sono cresciuta in campagna con un vino che in qualche modo, facendo assistente del nonno, è diventato un gioco e poi nell'età matura poi è diventato un lavoro.
0: E con suo marito Gianni Masciarelli lei ha dato vita, potenziato, rafforzato un'azienda che già esisteva, però è un'azienda che dopo una decina d'anni si è trovata a dover dirigere da sola perché suo marito è mancato improvvisamente. Quanto è stato difficile fare questa scelta? Cosa l'ha determinata a non demordere?
1: L'Abruzzo è una regione grande, sono tre parchi nazionali e uno regionale, quindi c'è una bellezza, c'è un grande, è un parco enologico e tutto intorno a noi, quindi c'è tanto da fare, chiunque che viene si innamora di questo paesaggio. Io sono molto sensibile alla natura, animali, quindi anche i miei figli, anche i miei suoceri, mio marito, quindi avevamo valori, tutta la famiglia e tutta azienda, ho un staff di 66 persone che ama proprio la natura, animali, cioè questo è nostra anima e appartiene agli alberi, al verde, al paesaggio, alla botanica in generale e al mondo animale. Quindi mi trovo quando ho conosciuto un uomo innamoratissimo del sole, del luna, del grano, e raccontava del grano come se fosse una sposa. Allora questo modo di raccontare, narrare un paesaggio, ma una natura, è qualcosa, una dote, un talento. E questo carisma che raccontava anche del Monte Pulciano, come se fosse già uno dei vitigni più importanti del mondo. Era impossibile non innamorarsi di lui e della sua storia, anche partendo da un piccolo paese che oggi fa 900 abitanti, che si chiama San Martino sulla Marucina.
0: E in effetti avete dei bei numeri, 300 ettari, una produzione vinicola che dall'89 a oggi si è decuplicata e tutto questo l'ha portata a diventare ambasciatrice d'Abruzzo per il vino nel mondo e in Italia. E questo è un risultato che si aspettava, lo ha cercato e cosa comporta questo ruolo?
1: Allora sì, sicuramente negli anni 80 e negli anni 90 c'erano tantissime opportunità di crescere, non solo in Italia, all'estero, quindi tantissimi imprenditori hanno potuto acquistare le terre, i vigneti, anche fuori, per mettersi a fare una challenge, una sfida e mettere il proprio know-how, perché è famosissimo in tutto il mondo il know-how italiano. E invece Gianni Masciarelli ha voluto rimanere in Abruzzo in quattro province, quindi tutte e quattro province, che sono Chieti, Teramo, Pescara e L'Aquila, e ognuna ha una sua peculiarità unica.

0: E quindi diciamo, io da tanti anni faccio nomade per scelta, vivo tra Lombardia e in Abruzzo, però è una ricchezza ulteriore. Non è difficile fare ciò che ti piace, e bisogna avere un'organizzazione, bisogna avere un team, bisogna avere un staff. Io ti posso dire tantissimo grazie alla mia famiglia, grazie a Riccardo, Chiara e Miriam, e grazie al mio team meraviglioso, tantissime donne molto brave, molto capaci, molto competenti, e queste competenze poi escono fuori nel corso degli anni. Sicuramente le crisi si vincono con la cultura e con le competenze del team e delle persone che hai in azienda.
1: Parliamo di Marina Cvetic come imprenditrice. Dal suo osservatorio personale, qual è la situazione del settore vinicolo oggi, e soprattutto il vino italiano può trovare ancora nuovi sbocchi?
0: Sicuramente questi dazi sono stati pesanti, l'abbiamo assorbito una buona parte anche noi. Volendo o non volendo, questo è stato un sharing insieme con i distributori. Questo ha portato anche abbassamento di margini. Tutte le aziende non avevano scelta, però noi siamo anche generosi e soprattutto siamo sempre sul pezzo. Cioè, il mondo vitivinicolo trova sempre situazioni. Io mi ricordo anche la crisi 2008, 2010, 2002, il 2022, ci sono state tantissime crisi, ci sono trovate sempre delle nuove soluzioni. Imprenditore deve essere sempre sognatore, deve essere ottimista, trovare le nuove leve, investire, trovare le nuove strade, deve sempre crederci, e l'ottimismo è proprio quella energia che poi spinge, deve spingere e trasferire al suo team e anche negli altri paesi, coinvolgere anche lo Stato, tutte le associazioni, Federvini, Unione Italiana Vini, cioè tutti quanti devono remare verso una stessa direzione.
1: L'Europa vi sta aiutando?
0: Il Made in Italy è così forte, il vino italiano è forte, quindi sicuramente il Ministero di Agricoltura ha messo tantissime risorse, ci vuole il tempo. E risorse ci sono, bisogna metterci il tempo, l'energia, la passione, e sono sicura che i risultati arriveranno.
1: Lei lo ha citato prima, nella sua azienda lavorano moltissime donne. È una scelta, e se è una scelta, perché?
0: Sono tantissime donne perché sono brave, e sono tantissime donne che mi scelgono, quindi vedono probabilmente un leader, una persona che non devono dimostrare, ecco, probabilmente sanno che saranno riconosciute per il talento e per il valore che apportano all'azienda e per la comunità.
1: Il suo lavoro e il suo impegno nel settore del vino, lo dicevamo in apertura, le è valso moltissimi riconoscimenti. Quest'anno il Presidente della Repubblica l'ha nominata Cavaliere del Lavoro. Questo cosa vuol dire? Cosa comporta questo ruolo per lei?
0: È un grande onore, una enorme responsabilità. Gratitudine enorme posso esprimere per un presidente lungimirante. Non è solo per me, sicuramente tante donne si riconoscono, italiane ma anche straniere, che lavorano, sono dietro la quinta, sono dietro le tende, che lavorano tantissimo. Questo è un grande atto di fiducia verso le tantissime donne che hanno capacità e sicuramente che possono fare ancora meglio. Tocca anche a me fare ancora meglio.
1: Ma lei di scommesse ne ha fatte molte, ne ha anche vinte molte. Tra queste anche quella di realizzare in forma postuma il sogno che aveva con suo marito, quello del castello di Semivicoli, questo palazzo baronale del XVII-XVIII secolo nelle campagne vicino a Chieti. Perché questo sogno, ce lo racconta, e perché era così importante realizzarlo? Solo affetto o anche una questione lavorativa, industriale, imprenditoriale?
0: E dopo che giri 38 anni tutto il mondo, hai bisogno in qualche modo un po' rallentare e fermarti. È sicuramente un posto a Castello di Semivicoli, in provincia di Chieti, Casa Canditella, quindi Semivicoli è una contrada con 200 anime, e abbiamo bisogno di ricevere i nostri carissimi ospiti, i clienti e le persone, un luogo unico e inedito, dove dopo 7 anni che mi sono occupata personalmente di restauro, è uscito bello. Noi siamo fabbricatori

0: di bellezza. Quindi ci appartiene il paesaggio, il restauro, il conservativo, è proprio nel nostro DNA, perché ci prendiamo cura. I vignaioli si prendono di cura, anche questo nell'enoturismo, ci siamo presi cura di queste strutture abbandonate, vecchie, e con il tempo e con le risorse che aveva anche Masciarelli, ci ha messo tantissimo tempo, almeno 7 anni avevo speso, non abbiamo ancora terminato, e abbiamo un pool di ragazzi giovanissimi, tutti appassionati, che lavorano, fanno enoturismo, facciamo più di 5.000 degustazioni all'anno e raccontiamo una storia di identità tra la montagna e il mare, i monti, tra la montagna e il mare. Quindi questa cucina, questa anima abruzzese, mare e monti, che si unisce in un luogo dell'anima. Le persone che vengono stanno in un posto che è attaccato alle nuvole.
1: Nel tempo voi avete anche allargato la produzione, non solo vino ma anche olio. Quando producete queste cose, che cosa conta di più?
0: Prima di tutto bisogna essere chiari qual è il livello di qualità che vogliamo, da quale vogliamo partire, perché la qualità non è una cosa che possiamo un anno sì, un anno no, dobbiamo essere eccellenti. Quindi si parte da eccellenza dell'olio, ho 5.000 piante di ulivo. Ogni anno mi riprometto di fare meglio, sicuramente si può fare di più, bisogna fare sistema, bisogna migliorare la comunicazione anche sul mercato, è differente, il mondo dell'olio è differente dal mondo del vino e quindi mi tocca anche studiare.
1: La sua azienda è nata sicuramente come un'azienda familiare, poi sicuramente si è anche evoluta. La formula dell'azienda a conduzione familiare, tra virgolette, è ancora una formula vincente, secondo lei?
0: È sempre vincente, se ci sono ruoli chiari, se c'è rispetto, se c'è passione, e ci deve stare anche una gerarchia. Le persone anziane che stanno ancora in azienda, hanno 80-90 anni, e hanno costruito, non è che hanno dato l'anima e il cuore, hanno sposato la sposa e il marito per tantissimi anni. È un bagaglio, è un heritage non scritto, e quindi bisogna tradurre tutto quello e anche a volte replicare con linguaggi nuovi, con le fotografie nuove, fabbricando le idee nuove per rimanere, come si diceva nel Gattopardo, cambiare per rimanere sempre uguale.
1: E adesso vorremmo un segreto, come si fa il vino buono? Qual è la ricetta giusta?
0: Il vino buono ce lo racconta la terra e ci aiuta ogni tanto Padre Eterno, a volte pigliamo anche i schiaffi. Quindi bisogna avere tutti gli strumenti possibili che sono fisici, tecnologici, per capire dove sta andando il clima, soprattutto perché noi abbiamo quelli 20-25 anni, il clima che cambia e non ci sono i libri, quei libri si scrivono ogni anno da capo, i cambiamenti sono visibili a occhio e quindi bisogna avere la calma, bisogna avere capacità di interpretare l'annata, i vigneti, la terra, il vento, ci sono il sole, ci sono a volte troppa pioggia, troppo caldo, troppo sole, bisogna anticipare o ritardare le vendemmie, bisogna avere un staff pronto, anche capace, flessibile, e la capacità anche decidere e prendersi responsabilità e anche rischiare. Il mio compito è di decidere e anche rischiare.
1: Con una vita e un'esperienza così ricca alle spalle, come immagina domani? E poi, se dovesse esprimere un desiderio, guardando all'Italia di oggi e al mondo che ci circonda, che cosa sogna?
0: Meno burocrazia, per favore, sogno sempre meno burocrazia, che questo tutti diciamo meno burocrazia, dobbiamo snellire, poi si toglie una cosa, si aggiungono due, oggi la velocità è tutto. Cosa sogno? Sogno tanti nipotini e sogno di insegnarli di fare imprenditore del domani.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
3: Capelli deboli che cadono?
2: O ti senti così? O ti senti ACT?
3: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga. Disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare. Per un pulito ancora più brillante.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova Melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.

0: Salite a 240 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, circa 3.000 dispersi. Si scava tra le macerie per trovare quante più persone possibili. In un'intervista la Presidente del Consiglio Meloni fissa l'agenda per la ripresa dopo le ferie con priorità a tasse e occupazione. Nessun rimpasto di governo in vista, afferma. Domani l'interrogatorio di La Vitola, in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Lo scopo della bomba, secondo l'accusa, è favorire la discesa in politica del conduttore di Lepo. Vertice NATO in Turchia, Trump è costretto a scendere dal suo aereo nascosto nel container del catering per una grave minaccia alla sua sicurezza. Questa è una rivelazione del Washington Post. Eruzione dell'Etna, caos e proteste per la carenza di informazione all'aeroporto di Catania, dove è stato prorogato almeno fino alle 11 di domani lo stop ai voli. Strepitosi azzurri, oro e bronzo nel 100 rana con Martinenghi e Cerasuolo agli europei di nuoto a Parigi e con battoclette maiori nel 5.000 agli europei di atletica. Bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. In apertura il sisma che ha colpito la costa occidentale della Colombia. Sono quasi 250 le vittime accertate, ma sarebbero ancora circa 3.000 i dispersi. Si scava senza sosta per salvare quante più persone possibile sotto le decine di edifici crollati. In serata la notizia di una donna è estratta dopo 30 ore. Ilario Pagnerelli.
1: È il cuore della regione del caffè. Oggi costretto a passare al setaccio, montagne di macerie, decine le persone tratte in salvo in uno sforzo collettivo. Chi scava, chi procura attrezzature, chi si occupa degli sfollati, chi corre a donare il sangue. Il coordinamento è stato avvocato a sé dal presidente della Espriella, al suo primo banco di prova dopo la recente elezione. 5.000 gli edifici danneggiati, decine quelli crollati. Si scava con le ruspe, ma anche a mani nude. Si fa silenzio per ascoltare colpi o voci da chi è là sotto. I centri più colpiti, Pereira, Manizales e Cali, terza città colombiana, dove sono venuti giù i piani alti di un ospedale, intrappolando pazienti anche bambini. Ma le squadre di ricerca non hanno ancora raggiunto le località più remote e il blackout della rete telefonica rende difficile stimare l'entità dei danni. E scatta la stessa gara di solidarietà vista di recente nel sisma venezuelano. Atterrano squadre di soccorso dai paesi dell'America Latina, gli Stati Uniti inviano aiuti materiali e finanziari, l'Unione Europea mette a disposizione la rete satellitare Copernicus per mappare il territorio. Un sismologo spiega che, nella tragedia, l'intensità del terremoto di magnitudo 7.4 è stata smorzata dall'eccezionale profondità dell'epicentro, un centinaio di chilometri. E intanto continuano a inondare i social i video sconvolgenti firmati negli interminabili 4 minuti di scossa, come l'ondeggiare quasi ipnotico di un campanile o il lento crollo di una villetta, con i suoi abitanti che assistono impotenti mentre attorno a loro oscillano anche le siepi.
0: E in queste ore la vicinanza al popolo colombiano anche da parte della Santa Sede. Papa Leone XIV, attraverso un messaggio a firma del segretario di Stato Vaticano Parolin, si dice infatti profondamente addolorato ed esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie in quella che definisce un'ora di profondo dolore in cui piangono la perdita dei loro cari, assicurando vicinanza spirituale e gratitudine per coloro che si adoperano per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Il rilancio dell'azione di governo alla ripresa a settembre. Nessun rimpasto nell'esecutivo, così assicura la Premier Meloni. Vannacci, un'operazione che favorisce la sinistra. I temi dell'attualità politica nell'intervista della Presidente del Consiglio ad un settimanale. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
2: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure, sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027, la possibilità di allargare il centrodestra anche a Futuro Nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
0: E sarà interrogato domani mattina nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Ce ne parla Stefano Corradino.
3: Si attende l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso presso la sua casa di Pomezia. Abbiamo sentito al telefono il legale dell'imprenditore.
4: L'ordinanza cautelare è solo per porto e detenzione di materiale esplodente aggravata dal metodo mafioso, solo quello. Altro non c'è, stracce non c'è, il GIP ha rigettato la richiesta di arresto anche per il danneggiamento.
3: Il GIP di Roma, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore, scrive che l'attentato a Ranucci è stato commissionato dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Ma sempre nell'ordinanza il GIP ha ribadito che Ranucci non era assolutamente a conoscenza del piano di Lavitola e dell'attentato. Secondo il GIP, Ranucci è stato vittima della manipolazione dell'indagato. Per l'avvocato di Sigfrido Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico che ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell'attentato. Sulle prossime tappe dell'inchiesta abbiamo sentito anche l'avvocato di due delle quattro persone arrestate con l'accusa di essere gli esecutori materiali.
5: Verificare se ci sarà o meno un cambio della strategia difensiva. Ci potrà essere una modifica dell'intera inchiesta.
0: E dopo l'arresto di Lavitola ci sono polemiche politiche proprio in relazione al conduttore di Report. Botta e risposta Salvini e Ranucci, ma i partiti si confrontano anche su altri temi come quello dei migranti. Ce ne parla Francesca Biagiotti.
6: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia, che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari. Chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
7: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
6: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studia le carte, il rilancio dei 5 Stelle, che affondano poi su Fratelli d'Italia.
8: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro che hanno lasciato in cassaforte.
6: Non spetta a Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi della Vitola. Basta fango, chiede AWS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro paese, il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo. 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini. Bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
0: Siamo alla pagina degli esteri. I missili balistici e bombe guidate russe hanno colpito Zaporizhzhia, almeno 5 le vittime, decine i feriti. Esplosioni anche a Kiev, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Droni colpiscono anche il confine tra Ucraina e Moldova. Da Odessa ci aggiorna il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
9: Eh sì, si stringe ancora la morsa degli attacchi russi qui su Odessa, su tutta l'area sud dell'Ucraina, quello che è lo principale sbocco sul Mar Nero del paese. Di fatto l'attività nel porto è paralizzata ormai da giorni, si attendono nuovi pesanti attacchi con missili e droni anche nelle ore della notte. L'allarme è stato appena lanciato qui in città, la luce va e viene, ci sono blackout a singhiozzo. Noi stessi siamo stati testimoni di attacchi condotti con droni Shahed invece sulla strada che conduce verso il confine di Palanca, quindi verso il confine con la Repubblica di Moldova, ma tutto il paese è stato bersagliato nelle ultime 24 ore, non solo la capitale Kiev, il Dnipropetrovsk, la regione di Sumy, quella di Kharkiv, così come il Donetsk. Gli attacchi più pesanti condotti anche con missili balistici di fabbricazione nordcoreana però sull'area di Zaporizhzhia. Domani qui è stata indetta una giornata di lutto, qui è stata colpita tra l'altro la Zaporizhzhia, una delle più grandi acciaierie, impianti siderurgici d'Europa, che ha dovuto sospendere le sue attività, 7 le vittime, decine i feriti. Zelensky ha parlato di attacchi brutali, ha detto ogni mossa della Russia dimostra che altro che pensare alla pace non fa altro che preparare l'escalation. Nel suo discorso serale il presidente ucraino ha detto che secondo informazioni dei servizi di sicurezza di Kiev proprio Mosca si preparerebbe a una nuova maggiore mobilitazione subito dopo le elezioni della Duma previste in autunno, da cui tra l'altro è stato escluso un partito, l'unico con una piattaforma pacifista. È tutto per ora qui da Odessa, ti restituisco la linea.
0: Grazie Daniele. Intanto in Russia è scoppiato un incendio in una raffineria di petrolio nell'estremo oriente, a circa 6.000 km dall'Ucraina, mentre Kiev continua a colpire i centri della logistica del rivenditore online russo. A Mosca torna in libertà un marine americano detenuto da 4 anni, ma ci aggiorna su tutto la corrispondente Caterina Doglio.
10: Attacchi incrociati e risposte asimmetriche. Se la Russia ha aerei e missili balistici, l'Ucraina colpisce in profondità con centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo rivendica gli attacchi su Kiev, un deposito dove erano stoccati 15.000 droni e gli uffici di Nova Pošta, la compagnia di trasporti che consegna 1,5 milioni di pacchi al giorno in tutto il paese, colpita perché i russi sostengono che vengano trasportate anche armi o perché ci sia merce che può avere uso sia civile che militare. A Zaporizhzhia, preso di mira un impianto metallurgico con zircon, ma anche missili nordcoreani. I media di Kiev parlano di 9 morti e una ventina di feriti. Le notizie diffuse dalla Russia sui colpi ricevuti sono scarne. Ieri era stato attaccato il più grande impianto di GPL della federazione a Topolsk, nella Siberia occidentale. Forniva il 40% di GPL della Russia. L'azienda risponde no comment alle domande sui danni. Colpita anche una grande raffineria nella regione di Orenburg. Il governatore chiede ai residenti di non fare video o fotografie per non aiutare il nemico. È in questo clima che la Corte Suprema ieri ha messo fuori gioco Yablako, l'unico partito pacifista della Russia. Non potrà partecipare alle elezioni di settembre. Unico segnale di distensione del Cremlino è diretto alla Casa Bianca. Putin ha concesso la grazia a un prigioniero americano gravemente malato, il marine Robert Gilman.
0: Parliamo ora della crisi nel Golfo. Le forze statunitensi hanno colpito una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco americano dello stretto di Hormuz. Intanto cresce la polemica sul Boeing donato a Trump dal Qatar, che il presidente non ha usato per rientrare dal vertice NATO di Ankara a causa di un allarme attentato. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
11: Controlliamo lo stretto di Hormuz al 100%, così Donald Trump ieri parlando dallo studio ovale. Di poco fa la notizia che la Marina americana ha sparato contro una petroliera panamense che tentava di attraversare lo stretto di Hormuz, quindi forzando il blocco navale imposto dagli americani. Intanto Trump, parlando a un emittente di destra americana, Real American Voice, fa intendere che in qualche modo l'Iran imploderà per la crisi economica e l'alta inflazione. Il Qatar fa sapere che le trattative fra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz sono in fase avanzata, ma lo stesso Iran sottolinea come lo stretto non verrà riaperto sin quando non si passerà, sin quando gli Stati Uniti non accetteranno seguiranno le condizioni iraniane e cambieranno atteggiamento. Intanto la notizia del giorno qui negli Stati Uniti è l'esclusiva del Washington Post. Partiamo da quello che già sapevamo. Trump arriva al vertice NATO di Ankara nel mese scorso con il nuovo Air Force One. Poi per una situazione non meglio precisata di pericolo, oggi sappiamo una minaccia specifica che arrivava dall'Iran, cambia aereo, ritorna verso l'Europa, verso il Regno Unito a bordo del vecchio Air Force One che ha delle specifiche contromisure di sicurezza. Il Washington Post svela invece che il vecchio Air Force One è stato usato come uno specchietto delle allodole, il presidente è salito a bordo, poi è uscito da un portello secondario attraverso il quale si è imbarcato su un furgone del catering per poi salire a bordo di un C-32 militare e raggiungere a bordo del quale ha poi raggiunto il Regno Unito. A voi studio.
0: Grazie Nico. Intanto il Libano è il primo paese arabo ad abolire la pena di morte. Il Parlamento di Beirut ha infatti approvato la legge che cancella la pena capitale, che prevede ergastolo e lavori forzati solo per gli Hezbollah. Intanto gli Stati Uniti confermano un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma a settembre e da Gerusalemme ci aggiorna Lucia Goracci.
12: Cominciamo con l'annuncio che dà il Dipartimento di Stato americano di un nuovo giro di colloqui diretti tra Beirut e Tel Aviv, annunciati per i primi di settembre a Roma, Roma che aveva anche ospitato gli ultimi mediati dagli Stati Uniti, infatti erano avvenuti nella ambasciata americana, nella capitale italiana. Si erano però conclusi apparentemente senza grandi risultati e temporaneamente erano stati anche sospesi per nuovi raid israeliani nel sud del Libano. E su questo parla il presidente libanese Aoun, che indica le sue linee rosse, ritiro dell'esercito israeliano, dice non un solo soldato dovrà rimanere in un solo centimetro di terra libanese, ritorno dei prigionieri, ricostruzione a sud. L'altra notizia, lo dicevi, è davvero significativa perché è il primo paese arabo a farlo, l'abolizione con voto parlamentare della pena di morte in Libano. C'era stata nei fatti una moratoria dal 2004, ma questo voto è stato il risultato del pressing della comunità internazionale, dei paesi donatori europei e Stati Uniti, ancora una volta in testa, che sollecitavano il governo Salah una riforma nel senso di un migliore sistema giudiziario e una maggiore tutela dei diritti umani. Plauso internazionale, Amnesty International, l'ONU, l'Unione Europea sollecitano altri paesi a seguire questo esempio. A te.
0: Grazie. E rimane ancora chiuso, cambiamo decisamente argomento, l'aeroporto di Catania dopo la ripresa in queste ore dell'attività eruttiva dell'Etna. Alcuni voli sono stati dirottati verso altri scali, ce ne parla Letizia Vella.
13: Un occhio al tabellone e un altro al telefonino, mentre il vento fa da arbitro sulla cenere vulcanica e sui voli.
14: Partirete?
15: Non credo, penso che il viaggio sia stato cancellato ormai.
16: Noi dovremmo partire alle 13:20, però ancora non c'è indicato niente, la compagnia non ci ha detto niente.
14: Oh, cancellato, sì.
13: Sarà un'altra notte di attesa per i passeggeri all'aeroporto ai piedi dell'Etna. C'è chi non si allontana e sceglie di riposare su panche e brandine fornite da sacche e protezione civile. C'è invece chi ha definitivamente rinunciato all'aereo, come questa ragazza svizzera.
17: We don't fly, the flight is cancelled and we...
13: Noi torniamo con il pullman, un viaggio di 33 ore fino alla Svizzera, a mie spese. Caos e proteste anche per informazioni tardive da parte delle compagnie aeree sui voli dirottati in altri scali come Palermo, Trapani e Comiso. Solo con spazio aereo libero, declassamento dell'allerta degli NGV, piste bonificate dai detriti e vettori pronti al viaggio, si potrà sbloccare lo scalo etneo, dice la SAC, la società di gestione del Vincenzo Bellini.
18: Il piano di emergenza di cenere vulcanica c'è da anni. Tutto questo oggi sta dando dei risultati che sicuramente sono da migliorarsi, soprattutto se li poni in combinato con il periodo stagionale in cui ti avviene il fenomeno, gli spazi a disposizione e tutto il resto dei servizi che tutti gli altri enti che partecipano alla filiera stanno fornendo.
13: La regione siciliana al lavoro per ridurre i disagi. Oltre alle 100 corse speciali in autobus per gli aeroporti di Palermo e Trapani, tutti i passeggeri dirottati nel capoluogo siciliano mostrando il biglietto aereo con destinazione Catania potranno raggiungerla gratis in treno. La giunta Schifani ha deliberato inoltre nuove risorse per l'aeroporto di Comiso per potenziarlo, così da assorbire meglio il traffico in caso di emergenza.
0: E siamo allo sport, precisamente l'atletica. Trionfo di Nadia Battocleti nei 5.000 metri dei campionati europei di atletica a Birmingham. La fuoriclasse del mezzo fondo mondiale si è confermata regina. Battocleti ha trionfato dopo aver dato l'accelerata vincente a 250 metri dal traguardo e staccando le altre concorrenti. Bronzo a sorpresa per l'azzurra Nicole Maiori.
14: Siamo al passaggio dei 700 metri.
0: Una conferma anche dal nuoto con Simona Quadarella che vince la medaglia d'oro negli 800 stile libero agli europei di nuoto in vasca in svolgimento a Parigi. L'azzurra ha preceduto le tedesche Gose e Verne, argento e bronzo. Per la nuotatrice romana si tratta del quarto titolo europeo in carriera su questa distanza. E doppietta azzurra, oro e bronzo nei 100 rana. A trionfare Nicolò Martinenghi, il campione olimpico della distanza, ritrova se stesso nella piscina che gli regalò la vittoria ai giochi del 2024. Un podio che si colora di azzurro grazie anche al terzo posto di Simone Cerasuolo. Il caldo estremo mette a rischio la salute di chi lavora nei cantieri o nell'agricoltura. Sono già decine le segnalazioni di maiori, addirittura di infortuni mortali. Ne abbiamo parlato oggi nel nostro focus ed economia. Partiamo allora subito con i dati nel servizio di Raffaele Cappuccio.

0: L'ultimo episodio è avvenuto in provincia di Brescia. Lo scorso 31 luglio un carpentiere è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione. L'uomo si è sentito male intorno alle 15.30. Parliamo di una fascia oraria in cui, in determinate circostanze, un'ordinanza della regione Lombardia vieta il lavoro nei cantieri all'aperto. Non ci sono dati ufficiali per i casi di morte sul lavoro per il caldo. I sindacati contano comunque decine di segnalazioni ed è utile consultare l'ultimo rapporto, quello del 2025, di World Climate, piattaforma scientifica che punta alla prevenzione e alla valutazione dell'impatto del cosiddetto stress termico ambientale sulla salute. L'anno scorso ci sono stati 18 casi fatali. Quasi tutte le vittime erano uomini. Lavoravano in settori come l'edilizia e l'agricoltura, ma non solo. Sono emersi episodi anche in logistica, manutenzione e turismo. Per salvare le vite di chi lavora in condizioni estreme ci sono diversi provvedimenti. Il quadro generale viene definito dal legislatore nazionale con il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ci sono poi protocolli regionali e dei singoli comuni. In genere è vietato il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Divieti che riguardano i settori più a rischio, l'agricoltura e l'edilizia, appunto. Se le ordinanze non vengono rispettate, le aziende rischiano la sospensione delle attività e sanzioni in caso di infortunio dei lavoratori.
1: E dunque, abbiamo sentito dati che restano preoccupanti. Ne parliamo con Antonio Di Franco, segretario generale della filiera CGIL, il sindacato dei lavoratori delle costruzioni. Ben trovato a RNews 24. Di Franco, abbiamo sentito dal servizio, esistono misure per evitare l'esposizione eccessiva al caldo con i rischi che comporta per i lavoratori, ma voi dite che queste misure da sole non bastano. Perché?
2: Sì, esistono misure tutte dettate dall'emergenza. Come ogni anno, di fronte all'emergenza caldo, abbiamo dovuto rincorrere le ordinanze delle varie regioni. Le ordinanze delle varie regioni presentano tante carenze. Nel nostro caso, nei cantieri edili, in particolare una. Ci sono deroghe per tutti i cantieri che possono rappresentare attività di pubblica utilità. Basta pensare alla mole dei cantieri pubblici, basta pensare a tutti i cantieri pubblici degli ultimi mesi con scadenza 30 giugno per il PNR per poter comprendere che molti di questi cantieri, la maggioranza direi, non sono entrati in questa ordinanza. Quindi i lavoratori hanno continuato a lavorare.
1: E dunque un problema sono queste deroghe a cui accennava, e poi voi denunciate anche un altro aspetto, che molti cantieri sono aperti nonostante i divieti, in pratica le imprese non rispettano i provvedimenti.
2: Assolutamente sì, anche in questo momento, anche in questi giorni i cantieri sono aperti e questo rispondono a due grandi emergenze e a due grandi carenze. Intanto la norma non prevede l'obbligo della cassa integrazione, cioè in presenza del rischio alto il legislatore non interviene in maniera preventiva disponendo l'esclusione delle attività e il fermo delle attività, ma rimette questa possibilità, compresa la richiesta della cassa integrazione, al datore di lavoro. Il combinato disposto di questa volontà, collegato al fatto che c'è una carenza degli ispettori, determina di fatto che i cantieri rimangono aperti, con un ulteriore aggravante. Noi avevamo come scadenza per il PNR, l'Italia, per i cantieri del PNR, il 30 giugno, prorogata ulteriormente tra il 14 e la fine di agosto, ed è evidente che non ci si poteva permettere di fermare i cantieri. Quindi troppo spesso questo è finito per essere pagata dai lavoratori. E aggiungo anche un altro pezzo, una carenza importante. La progettazione delle opere edili non prevede il ricalcolo automatico dei tempi in presenza di necessità di blocco delle attività per cassa integrazione. Quindi i datori di lavoro non si fermano perché non ci sono controlli. Hanno delle scadenze e rischiano comunque delle multe, o comunque rischiano da parte del committente che debbano risarcire il ritardo dei tempi, e soprattutto non hanno in questo momento la possibilità di avere il riconoscimento di una cassa integrazione obbligatoria e che blocchi tutte le attività. Questo genera tutte le difficoltà che abbiamo registrato, compreso la morte di tanti lavoratori. Avete citato quella di Brescia, ma in questi giorni probabilmente anche Nicu Terlecti, il lavoratore moldavo a Padova, probabilmente è morto per un colpo di calore.
1: E poi c'è un altro tema, anche a livello generale. Ormai il caldo non va più trattato come un'emergenza, ma come un problema strutturale. Allora, come affrontarlo, in questo caso, nel vostro settore?
2: Sì, intanto servirebbe che un provvedimento da parte del legislatore organico che prenda in considerazione che non siamo più di fronte ad un'emergenza e le nostre attività non sono più di contrasto. Noi dobbiamo ragionare ormai in termini di adattamento al mutamento climatico. E se il tema è l'adattamento al mutamento climatico, è evidente che intanto andrebbe messa in campo una grande manovra di efficientamento di tutti i siti produttivi e dei luoghi di lavoro. Spesso le ordinanze si concentrano sui lavori all'esterno perché sono quelli più visibili e quelli più esposti, ma posso dirvi che in tutte le nostre fabbriche, in tutti i siti produttivi, i nostri lavoratori lamentano temperature oltre 35 gradi. Ci sarebbe la necessità quindi di un intervento che ponga al centro, anche in termini di produttività e soprattutto di tutela dei lavoratori, il termine dell'efficientamento dei siti produttivi. Sarebbe anche una manovra che metterebbe in campo una mole di lavoro importante in questo momento per il Paese. E poi se si parla di adattamento e se teniamo in considerazione il fatto che non è più un'emergenza, noi dobbiamo fare delle cose semplici. In edilizia il mutamento climatico e le alte temperature vanno previste nella fase di progettazione. Banalmente tutti i committenti devono sapere che nei periodi estivi i cantieri edili pubblici soprattutto avranno un'attività produttiva rallentata proprio a tutela dei lavoratori. Sempre nella fase di progettazione vanno previsti oneri di sicurezza che tengono conto che che le aziende si debbano dotare di ambienti refrigerati, ci debbono essere maggiori pause e soprattutto anche l'utilizzo di DP appositi. Tutto questo se ci fosse in campo una volontà politica di riconoscere l'emergenza climatica come un fatto strutturale. In questo momento noi non lo vediamo. Basta vedere l'ultimo provvedimento del governo, è intervenuto dal 1 luglio, con effetti dal 1 luglio in poi. Noi abbiamo passato tutto il mese di giugno con temperature roventi e il messaggio sembra quasi chiaro. Abbiamo le scadenze del PNR e il sacrificio lo devono pagare i lavoratori. Così non va bene.
1: Grazie ad Antonio Di Franco, segretario generale della filea CGIL, per essere intervenuto alla News 24.
2: Grazie a voi, buonasera.
1: A giugno, rileva Istat, l'export è cresciuto dell'1,6% sul mese, mentre rispetto ad un anno fa del 9,8%, questo grazie alle vendite a elevato impatto della cantieristica navale. Dalla Germania il contributo maggiore, seguono Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Spagna. Nel primo semestre, la crescita tendenziale è stata del 4,5%, trainata dalle vendite di metalli di base e prodotti in metallo, prodotti petroliferi, raffinati e autoveicoli. Crescono anche le importazioni. Il dato su base annua si attesta al 13,2% in valore, più intenso per l'area extra Unione Europea rispetto a quella dell'Unione Europea.

0: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.

0: Ben ritrovati a questa seconda parte del TG di Rai News 24. Apriamo con il tema della siccità. In Gran Bretagna è la più grave dal 1836. Oltre 27 milioni di persone sono in difficoltà a causa delle elevate temperature e della carenza d'acqua. L'inviata a Londra, Anna Paola Ricci.
1: Grande caldo, oggi si dovrebbe raggiungere il picco in Inghilterra e nel Galles, con temperature comprese tra i 30 e i 35 gradi destinate a salire nei prossimi giorni, arrivando addirittura a 38. Il Met Office ha diramato il suo secondo avviso d'emergenza in 4 anni.
2: Alle mie spalle vedete uno dei famosi prati di Londra, è completamente secco non tanto e non solo per il caldo, ma perché l'irrigazione dei parchi pubblici è passata ovviamente in secondo piano. Le restrizioni idriche riguardano 27 milioni di persone in tutto il Regno Unito e il 71% del paese è entrato nella siccità, perché agosto è seguito a luglio più secco dal 1836. In alcune zone dell'Hampshire non piove consecutivamente da 60 giorni e proprio nell'Hampshire vigili del fuoco al lavoro da domenica per cercare di domare il rogo di New Forest che ha devastato un centinaio d'ettari di brughiera e si è propagato lungo la strada principale con auto abbandonate e gente in fuga a piedi. Per la Gran Bretagna si tratta dell'ultima ondata di calore estiva.
0: E anche la Francia è flagellata dal caldo record e da devastanti incendi. Danni al settore del turismo, all'ambiente, all'economia a causa della conseguente siccità. Il governo prova a correre ai ripari. Da Parigi ci aggiorna il corrispondente Gavino Moretti.
3: La Francia si prepara alla quinta ondata di caldo eccezionale, ma nell'estate di tutte le emergenze, come viene ormai definita la stagione che stiamo vivendo, l'ultimo allarme riguarda la siccità. Quasi il 70% del territorio francese è attualmente soggetto a restrizioni idriche. Il governo Le Cornu chiede a tutti di evitare sprechi di acqua e 21 dipartimenti limitano l'utilizzo all'acqua potabile e ai settori della salute e della sicurezza. La siccità colpisce quasi tutto il territorio metropolitano francese anche a causa dell'asfalto. In città le piante soffrono tanto più che il suolo urbano è impermeabilizzato, spiega il biologo Marc-André Selos, secondo cui non basta avere degli alberi ma c'è bisogno di prendersi cura del territorio e del suolo. Il caldo di queste settimane colpisce anche chi cerca casa. L'esposizione a sud non è più così richiesta perché il sole colpisce più forte e quando siete all'ultimo piano di un edificio haussmanniano con i tipici tetti in zinco, il caldo diventa per forza insopportabile, spiega questo agente immobiliare. Fissata intanto per domani una riunione di emergenza del Ministero dell'Ambiente per valutare gli effetti del cambiamento climatico.
0: Perde potenza ma causa pesantissimi disagi il tifone White Dolphin declassato a tempesta tropicale mentre imperversa su Pechino e sul cuore della Cina continentale. Ce ne parla il corrispondente Nello Porto.
4: Per la Cina è il tifone più forte dell'anno. Si chiama Dolphin. Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa e Taiwan, ha scatenato la sua forza distruttiva sulle province cinesi che si affacciano sul Pacifico. Raffiche di vento da 150 km orari hanno sferzato le zone costiere. 1 milione di persone evacuate per le piogge torrenziali che hanno allagato le strade di Shanghai. Interrotti i trasporti pubblici, semiparalizzati gli aeroporti con un migliaio di voli cancellati. Ora Dolphin si sta spostando verso nord. Ma allontanandosi dal mare perde potenza. L'agenzia meteorologica lo ha declassato a tempesta tropicale, non per questo meno minacciosa. Le autorità di Pechino hanno lanciato un'allerta per intense precipitazioni a partire dalla tarda serata. Sulla capitale potrebbe cadere una quantità di pioggia pari a un terzo di quella prevista in un anno. Nel sud della Cina, Hong Kong invece bel tempo con caldo record. La temperatura di 36,9 gradi è la più alta mai registrata dal 1884.
0: E dopo il caso Ceuta, l'Unione Europea è alle prese con la gestione migratoria. In mattinata il ministro degli esteri spagnolo Albares ha criticato l'Italia parlando di necessità elettorali e di partito dietro lo stop a Schengen. Ci aggiorna l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
5: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa prova a tenere insieme i pezzi di un continente che sull'immigrazione rischia di spaccarsi. Con il nuovo scontro tra Roma e Berlino dell'alleato Merz, arrivato mentre si riaccende la frattura con la Spagna del rivale Sanchez.
6: Per necessità elettorali interne,
5: l'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Il nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque
6: non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità con la che
5: non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
0: E due giorni fa in provincia di Torino l'incredibile vicenda dell'automobilista che ha investito sei ciclisti e poi ha fatto retromarcia per colpirli di nuovo. Quello che sta facendo discutere sono però anche le reazioni violente degli utenti dei social che riversano il loro odio su chi va in bicicletta. Paolo Cappelli ne ha parlato con Marco Scarponi che dopo la morte di suo fratello Michele, grande campione di ciclismo, vincitore del Giro d'Italia del 2011, ha creato una fondazione che si occupa proprio di sicurezza e violenza stradale. Seguiamo.
7: Siamo di fronte ad atti di violenza inaudita, insomma, gratuita, che denunciano sicuramente un problema enorme, un problema che noi segnaliamo continuamente da anni, che poi si riversa, come ha già detto lei, sui social, con un odio verbale clamoroso, che è incitamento all'odio, insomma, e dalle parole poi si passa ai fatti. Insomma, noi in questi giorni abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di messaggi orrendi, i messaggi che non sono diritto alla critica, come vogliono dirci i giudici, ma sono proprio incitamento all'odio, e di familiari, di madri, di genitori, che insomma sono preoccupatissimi di mandare i loro figli in giro in bicicletta sulle strade del nostro paese.
8: Quindi io Senta, Scarponi, sì. Molti sui social, per essere diretti, hanno preso posizione a favore dell'automobilista, e questo episodio è soltanto l'ultimo, lo ricordava anche lei, di una serie. Come spiega lei questo accanimento, per così dire, verso chi pratica cicloturismo o anche semplicemente verso chi sceglie la bici per spostarsi in città?
7: Perché c'è una grande povertà culturale nel nostro paese, c'è una grande povertà culturale che poi nella strada, che è stata sempre raccontata come la strada degli automobilisti e basta, chiunque ci rallenta ci dà fastidio. I ciclisti sono visti come coloro che danno fastidio sulla strada, coloro che non rispettano le regole, coloro che non ci permettono di fare quello che vogliamo con la macchina, perché la strada è della macchina. Quindi c'è questa anche violenza verso i più fragili, verso i più deboli. Insomma, l'Italia è un paese che fa fatica a cambiare a questo punto di vista. Fa fatica a cambiare perché è un paese anche vecchio. È un paese che deve investire, deve mettere risorse su una rivoluzione culturale di questo tipo.
8: Ma voi con la fondazione avete anche denunciato alcuni di questi leoni da tastiera. Avete notizie poi di procedure, di procedimenti giudiziari aperti dopo le vostre denunce? Che cosa è successo dopo?
7: Allora, succede che noi denunciamo e quereliamo per istigazione a delinquere, per diffamazione aggravata a mezzo social. Spesso ancora vengono archiviate queste denunce dai magistrati perché dicono che è un diritto alla critica, ma diritto alla critica è dire magari un ciclista maleducato, non ha rispettato quella regola, insomma, non è dire uno di meno, oppure colpirne uno per educarne 100, oppure non vedo l'ora di acquistare una macchina più grossa per passare sopra più ciclisti possibili. Questo è istigazione all'odio, quindi noi stiamo cercando di far capire questo. Quindi più segnalazioni ci arrivano, più riusciamo a sensibilizzare anche i giudici. Io mi auguro che si possa fare presto, perché come dicevo prima è un problema urgentissimo e drammatico il fatto che la politica sia assente in tutto questo. Io non ho visto nessun ministro, nessun politico di primo livello prendere posizione o dire qualcosa.
8: Scarponi, però qualche iniziativa è stata adottata per cercare, soprattutto a livello di amministrazioni comunali in alcuni centri, per cercare di migliorare la sicurezza stradale di chi sceglie la bici. Quali misure sono a suo avviso più efficaci?
7: Allora, le misure più efficaci sono sicuramente quelle che vanno verso un rallentamento, quindi un controllo della velocità, un abbassamento della velocità. Noi siamo favorevoli a tutto quello che riguarda il 30 all'ora in città, ad esempio. Come siamo favorevoli al fatto che i ciclisti vadano in coppia sulle strade extraurbane, come succede nella maggior parte dei paesi europei, perché ogni modifica, ogni riforma che va a favore della sicurezza dei ciclisti va anche a favore della sicurezza degli automobilisti. In molte città questo sta accadendo, però andiamo ancora molto più piano, molto più lenti rispetto ai paesi europei. L'Italia è un paese bellissimo per andare in bicicletta, anche le nostre città sono un paese bellissimo per andare in bicicletta, e quindi dobbiamo favorire tutto questo, perché tutto questo favorisce la salute e la ricchezza del nostro paese, soprattutto dei nostri giovani.
0: In autunno sia il presidente americano Trump sia Netanyahu saranno impegnati in campagna elettorale. Nel frattempo rimane incerta la sorte del conflitto in Medio Oriente, e proprio da quella regione oggi arriva la notizia della condanna a morte per l'ex presidente siriano Assad. Di tutto questo abbiamo parlato con Greta Cristini. Seguiamo questo approfondimento e alle 23 seguiremo anche la rassegna stampa a cura di Emanuela Bonchino. Buona visione.

0: probabilmente c'è un blocco e un controblocco. I cinesi si stanno effettivamente cominciando a preoccupare, ma è evidente che l'attuale negoziato fra Oman e Repubblica Islamica dell'Iran per la prossima gestione dello stretto di Hormuz, in cui l'Iran rivendica una sovranità bilaterale essenzialmente sullo stretto e una nazionalizzazione de facto dello stretto, pare ormai condiviso dalla gran parte degli analisti, sia comunque non tanto mediato ma in qualche modo spinto dagli stessi Stati Uniti che sono dietro l'Oman. Quindi la posizione omanita, che vorrebbe almeno mantenere un controllo parziale della rotta in uscita, diciamo così, delle petroliere, delle navi mercantili commerciali dallo stretto di Hormuz, ha dietro anche il supporto degli Stati Uniti, il che però appunto significa che di certo non c'è una sovranità americana sullo stretto, che è stato di base comunque completamente appaltato, se non necessariamente ceduto direttamente alla sovranità iraniana. E questo temo che sia una grandissima sconfitta, la più grande sconfitta politica per questa amministrazione e in generale per la globalizzazione marittima americana.
1: E allora, visto che il tema è anche la sconfitta politica, a novembre si vota negli Stati Uniti, elezioni di midterm non banali, come può vendere come un successo quella che te hai definito una sconfitta politica Donald Trump e suoi?
0: Non la può vendere. Credo che Trump sia piuttosto disperato nel cercare di andarsene dal Medio Oriente in generale, rivendicando una qualsiasi vittoria, un qualsiasi accordo come storico. L'abbiamo visto appunto con il piano in 15 punti del 31 luglio che Hamas ha accettato e che Netanyahu ha sconfessato nelle scorse ore. Era quello un ulteriore modo, diciamo così, un mezzo, un altro espediente per vendere appunto alla opinione pubblica americana che in qualche modo Trump sta ottenendo dei risultati in Medio Oriente, sia per quel che riguarda Gaza che per quel che riguarda il Libano e potenzialmente poi la guerra regionale contro l'Iran. Tutto questo però non è vero, cioè quello che sta accadendo è che in realtà...
1: Dicite c'è questa cosa che sia principio di realtà che ogni tanto dovrebbe comparire.
0: E di non contraddizione a cui Trump non pare, insomma, che non pare rispettare. No, da questo punto di vista l'abbiamo visto, diciamo, con la dichiarazione pronta di Netanyahu, che guarda invece al suo elettorato e che ha bisogno invece appunto di ribadire, e questo credo che Trump l'abbia capito, perché nelle scorse ore abbiamo visto in realtà una non reazione americana, no, dell'amministrazione di Washington rispetto alle parole di Netanyahu, che ha detto noi non accettiamo il piano in 15 punti, che invece Trump aveva sollecitato Israele ad accettare, anzi aveva detto Israele è ben contento, è entusiasta di questo piano e comunque se non lo accettassero ci rimarrei molto male, sarei molto deluso. Capiamo quindi che insomma il principio di... In momento e in fase elettorale sia americana che israeliana, ecco, il principio di realtà e di non contraddizione vengono meno.
1: Eh già, perché il fattore politico riguarda l'Europa sulla gestione dei flussi migratori, no? L'abbiamo detto, si vota in Sassonia, il 27 anno elettorale in Italia, Francia e Spagna, non propriamente paesi banali, gli Stati Uniti il midterm, in Israele siamo alla vigilia di un voto politico che può sancire la fine o no di Netanyahu. Può permettersi, perché può permettersi di dire così fortemente no a Trump, Netanyahu?
0: Perché la gran parte dell'opinione pubblica israeliana e la gran parte ora dei candidati politici, anche del fronte di opposizione di Netanyahu, vedono quel piano in 15 punti come una resa ad Hamas. Ci sono alcuni punti che effettivamente non vengono accettati, ad esempio la supervisione della Turchia e del Qatar all'interno della forza internazionale di stabilizzazione, o ancora il fatto che il disarmo, quindi le armi che dovrebbero essere diciamo così consegnate da Hamas, oltre che una, diciamo così, un qualcosa di utopistico, Israele lo comprende bene ed effettivamente è così, ma dovrebbero poi essere stoccate, depositate in warehouse, cioè qua appunto in depositi dentro la striscia di Gaza e quindi in prossimità probabilmente appunto di Hamas per Hamas per recuperarle. E in generale il ritiro israeliano al di sotto, diciamo così, al di qua della linea gialla, che si attestava al 52-53%, ora sono avanzati l'IDF fino al 70%, nel piano dovrebbe essere, diciamo così, o contestuale, cioè nel senso, o diciamo così, dovrebbe avvenire contestualmente al disarmo appunto parziale di Hamas o addirittura prima. Sono ovviamente elementi che Israele non accetta dal loro punto di vista legittimamente, però la percezione dell'opinione pubblica israeliana comunque effettivamente è contraria a questo piano, questo va detto, quindi non è soltanto, diciamo così, un'opposizione classica di campagna elettorale di Netanyahu, l'intera popolazione israeliana non la vuole. Uno dei problemi fondamentali per cui non si riesce a capire bene chi vincerà queste elezioni fra Netanyahu, che sta rimontando nei sondaggi, oppure Eisenkot, Gadi Eisenkot, l'ex capo dell'IDF, che sta subito sotto, mettiamola così, comunque è considerato

0: l'elettorato
1: perché
0: di Eisenkot.
1: Perché li scoprirebbe a destra,
0: sì.
1: Mettiamolo
0: così, cioè, dobbiamo essere chiari. Anche il fronte anti-Netanyahu non è un fronte di sinistra in Israele, è comunque un centrodestra-destra securitario. E quindi diciamo così, la sinistra è morta, cioè è quasi, diciamo così, è quasi morta in Israele.
1: E questo è il motivo per cui Netanyahu si può permettere di dire no a Trump. Quello che mi manca di comprendere, te lo domando, è perché Trump non reagisce con Netanyahu come fa con tutti gli altri? Cioè, se un leader europeo avesse detto così fragorosamente no a una proposta di Trump, sarebbe partito, lo dico in modo elegante, uno shit show storm dalla Casa Bianca, che sarebbe bastato la metà per spazzare via leadership.
0: Certo, allora la risposta diciamo così, più complottista, se vogliamo, comunque sia più anche spesso condivisa, è che ovviamente ci siano delle leve di ricatto che il Mossad israeliano, lo stesso Netanyahu personalmente forse ha su Trump. Possiamo dire più generalmente che c'è ovviamente una lobby israeliana importante che fa diciamo così, pressione al Congresso americano e ovviamente su questa amministrazione. E poi in generale dobbiamo dire che realizzando appunto che si tratti di una mossa elettorale appunto di Netanyahu, evidentemente Trump non è preoccupato dal fatto che in qualche modo comunque i due una quadra dovranno trovarla. Io non sono in realtà positiva o ottimista da questo punto di vista, come evidentemente lo è Trump, perché uno dei, se ci ricordiamo, delle spinte, degli sforzi maggiori di questa amministrazione sono gli accordi di Abramo e in particolar modo la normalizzazione dei rapporti fra Arabia Saudita e Israele. E anche Israele vuole questa normalizzazione, questo avvicinamento dell'Arabia Saudita, che invece abbiamo visto anche non soltanto in funzione anti-iraniana ma anche anti-israeliana, si sta alleando di più con Turchia, Pakistan, abbiamo visto appunto l'accordo di mutua difesa basato essenzialmente su
1: una sorta di NATO che alternativa a quelle latitudini.
0: Non è NATO, non sarà NATO islamica, perché banalmente, mentre con l'Unione Sovietica era chiaro che fosse la minaccia, cioè una appunto l'URSS, in Medio Oriente questa alleanza fra Pakistan di difesa, fra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia, vede tanto Israele quanto l'Iran ovviamente come
1: rivali strategici.
0: Però ecco, a conclusione, su questa spinta che Trump ovviamente vorrebbe della normalizzazione fra sauditi e israeliani, c'è di mezzo Netanyahu che non accetta di concedere all'Arabia Saudita quello di cui l'Arabia Saudita, l'opinione saudita, ha bisogno, ovvero una soluzione per la questione palestinese, che riconosca ovviamente lo Stato palestinese. Sulla base di questo niet da parte di Netanyahu, l'Arabia Saudita non può andare avanti con questa normalizzazione, anzi si allontana. E su questo abbiamo visto le recenti dichiarazioni proprio di Netanyahu, che ha ribadito che
1: finché io sto qua non esisterà mai uno Stato di Palestina, né a Gaza né in Cisgiordania. È stato anche più brutale, ha detto Hamasistan o Fatahsistan, no? Quindi dei sistemi di potere che fanno capo alle due fazioni politiche, due delle fazioni politiche palestinesi. C'è un'ultima ora che riguarda Damasco, Assad, ti chiederò di commentarla più avanti. Prima volevo domandarti, visto che siamo a parlare di Gaza, è finito il Board of Peace? È fallito e non poteva che finire così?
0: Io credo che non sia mai iniziato da questo punto di vista, proprio perché appunto all'interno c'erano degli equilibri che venivano considerati comunque inaccettabili da Israele, a partire ovviamente dalla presenza di altri paesi come la Turchia, che secondo non meno Netanyahu ma alcuni appunto vertici del suo governo rappresenta il prossimo nemico, no? Bennett ha detto tempo fa che il prossimo nemico dopo l'Iran è appunto la Turchia. La Turchia che ovviamente fa pressione da nord appunto attraverso la Siria, ma non soltanto. Tanto, io sono stata appunto settimane fa in Libano, dove una eventuale incursione o coinvolgimento siriano, quindi come proxy della Turchia in Libano, quindi a influenzare ulteriormente appunto degli equilibri molto vicini ai confini israeliani, che sappiamo appunto non essere settati, però rappresenta una minaccia securitaria appunto per Israele, quindi tanto da nord quanto potenzialmente da Gaza. Questo è uno degli esempi per cui in realtà il piano presentato appunto dal Board of Peace in Egitto non ha mai visto poi in realtà una reale implementazione. Sul campo l'abbiamo visto, il comitato tecnocratico palestinese non riesce a prendere vita, perché ovviamente ci sono anche degli degli equilibri palestinesi, intrapalestinesi, di litigio, è dovuto sicuramente anche dall'esterno a una strategia tutta israeliana che è storica, che è quello del divide et impera, no? Cioè, certo. Sappiamo delle notizie. No,
1: pensavo mentre dicevi, citavi le parole che da Israele arrivano sulla Turchia, il prossimo obiettivo. Se Vladimir Putin dicesse di un paese NATO, il nostro prossimo obiettivo, verrebbe giù il mondo. La Turchia è un paese NATO.

0: nessuno ha detto nulla, però diciamo questo rientra nel grande libro del doppio standard occidentale.
1: E anche del doppio standard forse americano, perché ricordiamolo, Trump ovviamente ha un'alleanza diciamo così sistemica e non soltanto personale con Netanyahu, ma proprio appunto fra Stati Uniti e Israele, ma ha bisogno anche della Turchia. Cioè comunque la grande strategia americana per il Medio Oriente è comunque quella di un disengagement, cioè di un disimpegno per concentrare le proprie risorse verso l'Indo-Pacifico, perché c'è una incapacità di asset militari e di uomini, anche l'abbiamo visto, il deficit di munizionamento, di sistemi Patriot, i missili intercettori fondamentali che l'America utilizza sia tanto appunto in Ucraina, sia ovviamente in Medio Oriente, ma di cui avrebbe bisogno per l'Indo-Pacifico. Quindi il disimpegno americano è il grande obiettivo in realtà dal Medio Oriente. Per questo, per farlo, ha bisogno di alleati affidabili. Il problema è che alleati regionali affidabili si fanno la guerra fra di loro.
0: Perché quella è la realtà. L'ultima cosa che ti chiedo è proprio sulla nuova Siria. Un tribunale di Damasco ha appena condannato a morte, ovviamente in contumacia, Assad è a Mosca, dovrebbe essere a Mosca. Insomma, queste sono le ultime notizie. Che animale politico è la nuova Siria?
1: È una nuova Siria a maggioranza sunnita che ha bisogno di consolidare un controllo territoriale in tutto il territorio che è enorme, che non ha consolidato appieno, e che per farlo però ha bisogno in realtà comunque di accordi con tutte le altre minoranze, tanto con i curdi, tanto con gli alawiti nella costa. Quando mi trovavo appunto in Siria altri mesi fa, ho parlato con dei capi milizia di alawiti che erano stati arrestati da al-Shara subito dopo ovviamente il dicembre del 2024, poi erano stati liberati perché al-Shara si era reso conto che con gli stessi che facevano parte dell'esercito governativo appunto della famiglia Assad, appunto alawita, fino appunto alla caduta di Assad, comunque ci doveva scendere a patti proprio per mantenere il controllo territoriale. È una Siria che ovviamente diciamo così consolida quello che dicevamo prima, ovvero un nuovo protettorato turco sulla Siria, una fine, se non una riduzione drastica dell'influenza iraniana e russa. I russi che si trovano ancora sulla costa, in particolar modo a Tartus, e in una base appunto più interna aerea della Siria, e su cui appunto con cui la Siria di Assad appunto scenderà e continuerà a scendere a patti, con una visione però sempre più non tanto filo occidentale ma proprio filo americana e filo israeliana. Il prossimo passo per Assad, lo ha affermato lui stesso, è un accordo di sicurezza con Israele. Assad comincia a, diciamo così, strizzare l'occhiolino a Netanyahu anche in vista possibilmente di una integrazione negli accordi di Abramo.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
2: Perché prevenire è meglio che pulire.
1: Chantecler, il gallo del pulito.
3: Ora basta.
4: Vabbè, dai, è acqua.
3: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Salite a 240 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia. Circa 3.000 dispersi, si scava tra le macerie per trovare quante più persone possibili. In una intervista la Presidente del Consiglio fissa l'agenda per la ripresa dopo le ferie con priorità, tasse, occupazione e nessun rimpasto di governo in vista, afferma Meloni. Domani l'interrogatorio di La Vitola in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Lo scopo della bomba, secondo l'accusa, favorire la discesa in politica del conduttore di Rapport. Vertice NATO in Turchia, Trump costretto a scendere dal suo aereo nascosto nel container del catering per grave minaccia alla sua sicurezza, la rivelazione del Washington Post. Eruzione dell'Etna, caos, proteste per la carenza di informazioni all'aeroporto di Catania, dove è stato prorogato almeno fino alle 11 di domani lo stop ai voli. Strepitosi azzurri, oro e bronzo nei 100 rana con Martin Enghi e Cerasuolo agli europei di nuoto a Parigi, con Battocletti e Maiori nei 5.000 agli europei di atletica.

0: Benvenuti alla rassegna stampa di Rai News 24, le prime pagine dei giornali, molte le notizie. Il nostro primo ospite, Ettore Sequi, ambasciatore, bentornato.
1: Grazie molte, buonasera.
0: Allora andiamo a vedere qualche apertura, cominciamo con Avvenire. Guerre inaccettabili, il Papa, disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. E poi la proposta del Nobel ai bimbi di Gaza, la proposta di Avvenire. Ecco perché sì, no, si rischiano doppi standard. Dunque le due posizioni. Poi c'è la Turchia che dà il via alla riconciliazione col PKK, Ankara sospese le pene ai militanti del Kurdistan. È una notizia che solo Avvenire decide di mettere in prima, ma è molto molto importante. E poi la Russia per Yabloko, urne proibite, ma ha vinto fra i giovani. A Mosca la protesta intanto dei ragazzi, la notte finirà. Poi c'è la politica, Vannacci scopre le carte, più patriarcato meno UE, nel programma da abolire il femminicidio e la legge Mancino. Poi c'è Trump che riapre il fronte vaccini, ma è un rischio per le epidemie. Ancora andiamo a vedere il Domani come apre. Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali. Il governo di Sanchez attacca di nuovo la sospensione di Schengen decisa dal governo italiano. Gli errori della UE sull'immigrazione, limitare i flussi regolari sta aumentando, i ricatti degli autocrati. Salvini sempre più isolato, sfuma il sogno del Viminale, la Premier nessun rimpasto. Poi c'è Ranucci, assedio a Ranucci, la RAI lo vuole fuori dal report, le carte dei PM al comitato etico. Potere e servizi, Merso sfrutta l'ansia da droni, la riforma dell'intelligence. Interessante molto anche questa notizia, sappiamo appunto questo drone che è stato ritrovato qualche giorno fa all'aeroporto di Lipsia accanto ad un aereo e probabilmente era russo. E poi Gianfranco Pasquino in taglio alto, la propaganda antimigranti serve a celare 4 anni di nulla, la strategia del governo. Il Fatto Quotidiano, il riarmo non si discute, aggirati i parlamenti UE, governi padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27. E poi parla Conte, in taglio alto Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa. Il Giornale, l'apertura, il faro dei PM anche sul report, dopo l'attentato l'inchiesta si allarga, non solo sulla bomba, adesso si indaga sulle ingerenze di La Vitola sul giornalista, l'ipotesi è che il faccendiere e il conduttore abbiano concordato temi e bersagli delle puntate, oggi l'interrogatorio. Poi c'è il viaggio in Turchia di luglio, Trump fuga in camion per evitare l'attentato. E la follia Spagna attacca ancora l'Italia su Ceuta, questa è la prima pagina del Giornale Libero, un altro faccendiere alla corte di Ranucci, dunque sempre sul caso La Vitola l'apertura. Andiamo a vedere anche il Foglio. Abbracciamoci più forte questa sera perché l'eclissi è il solo quarto d'ora di frescura che ci spetterà per l'eternità, l'eclissi siamo noi. È interessante questa apertura che viene fatta dal Foglio. Poi c'è anche Pyongyang che fa stragi in Ucraina, la Corea del Nord aiuta Putin non soltanto con soldati ma anche con i missili lanciati negli attacchi contro le città ucraine. Seul guarda e non si muove mentre Kim Jong-un impara a fare la guerra. Dunque tanti temi in primo piano, vero ambasciatore?

0: Dottore, io però, insomma, con lei vorrei cominciare un po' dagli argomenti che sono un po' i nostri, quelli più cari, quelli più importanti, e ce ne sono diversi, devo dire, in queste ore. E ci sono anche novità che arrivano dal Medio Oriente, che arrivano dal Libano. Io vorrei cominciare proprio con questo. Innanzitutto, Iran, Islamabad dice: siamo vicini ad una sorta di accordo con gli Stati Uniti, anche con Libano. Sull'altro versante, gli Stati Uniti sponsorizzeranno un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano all'inizio di settembre a Roma. Questo ha annunciato martedì un funzionario del Dipartimento di Stato. Cominciamo proprio dall'Iran, perché insomma ce ne sono stati tanti. L'ennesimo tentativo di trovare un accordo?
1: Sì, è l'ennesimo tentativo di trovare un accordo. Trump vuole evidentemente uscire da questa situazione, non riesce a trovare il modo. E credo che la situazione, nella sua complessità, possa essere, diciamo così, sintetizzata da alcuni paradossi. Il primo paradosso, quello che vediamo, il paradosso della potenza, lo chiamerei, cioè un paese come gli Stati Uniti, che tra l'altro vediamo anche in Ucraina, un paese come gli Stati Uniti, una superpotenza militare, non riesce a trasformare questa preponderanza militare in una soluzione geopolitica. E questo, in fondo, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo anche in Ucraina. Il secondo paradosso lo chiamerei il paradosso del tempo, nel senso che il tempo per Trump si sta sempre di più restringendo. Abbiamo, a parte gli impatti sull'economia americana, l'economia globale, abbiamo l'incapacità di venire a capo quantomeno della riapertura di Hormuz, non parlo del nucleare, e direi che Trump idealmente potrebbe essere rappresentato come il dottor Faust. Le lancette arrivano, insomma, corrono verso la mezzanotte sono le elezioni di midterm e lui non riesce a uscire da questa situazione. E poi quello che abbiamo visto, appunto questo interessante scoop del Washington Post, lo chiamerei il paradosso della superpotenza vulnerabile, che ci dice molto. Ha dovuto simulare.
0: Prego. Non sentiamo più l'ambasciatore Segui, e allora intanto che torniamo che proviamo a rimettere in piedi il collegamento, vi faccio vedere altre prime pagine. Qui c'è la notizia: riparte l'assedio a Ranucci, smentite dall'inchiesta, le destre tornano alla carica sul report. Ancora andiamo a vedere la verità. Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola. Questa è l'altra apertura: il giallo dell'estate si arricchisce di nuovi particolari. Il Riformista, ancora su questa notizia, il manipolato tra Brogliacci e prestito di Gomes, il caso scuote la RAI, l'avvocato Ferrara, la Vitola ha influenzato Ranucci, se il giornalista è manipolato l'inchiesta è un problema. E poi c'è il dubbio, la NM ripudia Ranucci, che errore arruolarlo come paladino del no, questo il virgolettato. Andiamo a vedere anche l'idea. Identità, report, dare Bibbia, attesa per il resoconto di La Vitola, oggi interrogato dai magistrati. Poi ci torniamo su questo, vedo che è di nuovo con noi l'ambasciatore Segui. Ambasciatore, ci stava dicendo di questo scoop del Washington Post su questo cambio di aerei di ritorno in Turchia dal vertice della NATO. Che cosa è successo e perché crea un precedente importante?
1: Sì, io direi che crea un precedente importante per come è successo. Diciamo che è capitato molte volte che per motivi di sicurezza si sia cambiato programma di un presidente, di un primo ministro, insomma, all'ultimo momento. Però in questo caso ciò che vediamo è che lo si è fatto addirittura con degli artifici, cioè Trump si è nascondere in un carrello e ha dovuto simulare di partire, mentre invece poi è partito con un aereo diverso. E questo è importantissimo perché ci dimostra che cosa? Ci dimostra che l'Iran è stato preso come una minaccia seria, e in fondo si è trattato di una manovra di deterrenza, non perché effettivamente l'aereo sia stato battuto, ma perché

0: appunto il presidente ha dovuto cambiare, e quindi ovviamente servizi segreti, eccetera, hanno dovuto cambiare i loro programmi, le loro abitudini. Di per sé questa è una forma di deterrenza e direi una democratizzazione della deterrenza, perché senza avere degli armamenti uguali, insomma, paragonabili a quelli americani, si riesce comunque a condizionare il comportamento del nemico. Questo è molto importante, credo. Per non parlare poi del fatto che i giornalisti che sono partiti con l'aereo che era teoricamente minacciato e anche i collaboratori sono stati considerati un po' un'esca.
1: Allora, questo ambasciatore è un punto importante perché sta salendo, leggevo il Washington Post, proprio aspra la polemica sul fatto che in genere era già successo. Il Washington Post cita Clinton a Kabul, se non ricordo male. Era già successa una cosa del genere, ma erano stati avvisati i giornalisti sostanzialmente, insomma, di questo depistaggio. Questa volta invece no, anzi gli hanno detto di abbassare i finestrini e di fare questo viaggio sostanzialmente senza disturbare il presidente degli Stati Uniti che non stava là, però tra l'altro nel vecchio Air Force One questo c'è stato anche un cambio, insomma la storia è un po' complicata da questo punto di vista, andatevela a leggere se volete, però ecco. È stato definito dai giornalisti accreditati alla Casa Bianca da moltissimi come il punto più basso toccato nei rapporti tra il presidente americano e la stampa.
0: E direi anche i collaboratori, perché evidentemente se il
1: Loro non
0: rischio era...
1: parlano, però, non si lamentano magari i
0: No, no,
1: collaboratori, la stampa sì.
0: certamente. O, quantomeno Mugugni hanno messo privatamente. Però è chiaro che si è trattato di una manovra anche abbastanza cinica, ma direi anche pericolosa, perché se la minaccia era reale, a questo punto si è offerto, per così dire, alla minaccia, insomma, degli altri americani, che poi fossero giornalisti, anche peggio naturalmente. Però questo ci dice che cosa? Ci dice che ci sono tre conseguenze. Allora, una è operativa, evidentemente, perché significa che l'Iran viene percepito come un soggetto che può effettivamente compiere questo tipo di operazioni. Poi ce n'è una strategica, perché la guerra, ho detto prima, produce dei costi seri per gli americani, anche in termini reputazionali per il presidente a questo punto, direi notevoli. E poi c'è questa situazione politica a cui lei giustamente ha fatto riferimento, perché è stato probabilmente un approccio abbastanza discutibile, quello di comunque di mettere a rischio altri soggetti.
1: Insomma, diciamo che fossimo stati noi, non saremmo tanto contenti
0: Certo.
1: di essere, insomma, nella loro situazione. L'altra notizia che volevo commentare con lei è davvero fresca di giornata e riguarda sempre il Libano, perché il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte ed è il primo paese nel mondo arabo, sostituita con l'ergastolo e con i lavori forzati. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, c'era già una moratoria però in vigore da diversi anni, hanno votato contro invece l'intero blocco parlamentare di Hezbollah, però insomma c'è stata una. Tra l'altro anche gli Stati Uniti gliel'avevano chiesto, no? Al Libano, erano stati tra gli sponsor proprio in virtù di questi accordi, insomma, di pace e quant'altro. Fa un po' pensare però perché negli Stati Uniti non è stata abolita la pena di morte. Non in tutti gli
0: No, no, pena
1: stati.
0: di morte non è stata abolita e in certi casi continua a essere comminata. È molto importante, danno nel loro ordinamento la pena di morte, in realtà non la in alcuni paesi, poi in altri sì. E quindi direi che è un passo avanti molto importante. Detto questo, il Libano probabilmente ha una situazione per cui può comprendere molto bene quali sono i problemi che ci sono. Soggetti che di fatto non da un punto di vista giudiziario, ma vengono sostanzialmente, come dire, uccisi, quindi gli viene comminata de facto, di fatto.

0: fatto la pena di morte. Quindi non dobbiamo dimenticare che c'è una forte componente naturalmente cristiano-maroniti, che sono in teoria, anche se non in pratica, la componente religiosa più importante. In teoria dico, perché da centinaia d'anni che non viene fatto un conto effettivamente delle componenti, la forza. Questa probabilmente ha aiutato questa decisione.
1: Allora, benvenuto anche a Luciano Tirinnanzi, giornalista ed editore. Ciao Luciano.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
1: Allora, arrivo subito da te, però...
0: Posso tanto salutare Luciano Tirinnanzi.
1: Ma certo.
0: E dire che fa un lavoro straordinario di promozione, di spiegazione, di evangelizzazione quasi dei temi di geopolitica.
1: Con i suoi libri, sì. Ce ne sono diversi con la tua... casa editrice. Beh, insomma, bei complimenti, non da poco, Tirinnanzi, che sono arrivati dall'ambasciatore.
2: Concordo.
1: Dall'ambasciatore Segui. Ogni tanto li facciamo anche vedere questi libri. Beh, a questo punto dici che cosa c'hai in cantiere?
2: Ma io intanto faccio un annuncio pubblico, allora aspetto l'ambasciatore presto a Roma in casa editrice. Detto questo, la geopolitica è sempre il nostro orizzonte, quindi dovremo parlare molto di America, dovremo parlare anche molto di Israele e Palestina.
1: Allora, noi siamo qui per questo, ci piace fare un po', come dire, da trade union. Allora, l'ultima cosa che volevo chiederle, ambasciatore, davvero anche qui, ci aiuti un po' a capire nei soliti 60 secondi, il partito Yabloko, Russia, andiamo dall'altra parte, la Corte Suprema di Mosca ha escluso questo partito di opposizione, si chiama Yabloko, dalle elezioni legislative di settembre. È l'unico apertamente contrario alla guerra russa, è un partito pacifista, la guerra russa contro l'Ucraina. L'Unione Europea ha commentato, mettendo a tacere l'opposizione politica, il Cremlino elimina anche qualsiasi voce interna critica nei confronti della sua ingiustificata guerra di aggressione contro l'Ucraina, e verrebbe da dire è successo di nuovo.
0: Sì, è successo di nuovo, molto grave. Appunto, la Corte Suprema ha preso questa decisione sulla base di un ricorso che è stato fatto dal partito di Putin. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire sostanzialmente che si priva il dibattito pubblico di una voce che è a favore, appunto, della pace. Già l'espressione pace è considerata, e questo è il problema, dichiararsi a favore della pace con l'Ucraina. Quindi quello che succede sostanzialmente è che è un segnale geopolitico molto importante, perché senza dubbio Putin ci sta dicendo: siamo in una fase di, diciamo così, autoritarismo competitivo, in cui in realtà non c'è proprio competizione, e in cui lo Stato russo è in una situazione di mobilitazione permanente bellica. E questo, questa decisione, e qui chiudo, di fatto priva sostanzialmente il dibattito, quel minimo sindacale di dibattito in Russia che poteva essere particolarmente utile, tenendo conto oltretutto che questo partito si riteneva potesse prendere attorno al 10%. Quindi direi è una chiusura, è anche un messaggio geopolitico all'Occidente. Si dice sostanzialmente, in modo chiaro a questo punto, qual è la vera natura intanto del regime, ma soprattutto qual è la vera posizione sul tema della pace.
1: Allora, Luciano Tirinnanzi, vedo che il titolo più ricorrente, qui c'è anche il Corriere della Sera, è il caso Ranucci, la vitola, lo scontro su Ranucci nelle chat, le mosse, le chat che sono quelle contenute appunto nell'ordinanza di arresto per Walter La Vitola. C'è il manifesto Mali minori, mentre l'Europa alza le barriere interne a Ceuta, la crisi umanitaria pretesto dello scontro politico resta drammatica, nelle strade ci sono ancora più di 1500 minori non accompagnati, non assistiti, e Madrid torna ad attaccare Roma, si muove solo per ragioni elettorali. Allora, volevo un commento da te sulla questione Ceuta migranti, ministro degli esteri spagnolo che appunto ha pronunciato parole forti.

0: Contro la decisione dell'Italia di sospendere Schengen. E poi volevo un commento prima di salutarla, ambasciatore, anche da lei su questo. Migranti, ancora grande tema elettorale, sempre.
1: Beh, ovviamente la questione dei migranti, della sicurezza, della difesa saranno i grandi temi del 2027, in ottica italiana sicuramente. Per quanto riguarda il nostro ombelico, ma in ottica europea in ogni caso sì, perché c'è un riassestamento delle politiche generali europee di queste destre che cavalcano opportunamente dal loro punto di vista la questione migranti e che occasioni come Ceuta, questo infingimento di una minaccia che parte ovviamente dal Regno del Marocco, da un governo peraltro illuminato rispetto a tutti i paesi del Nord Africa e che però applica le stesse politiche nei confronti dell'Europa, perché sa che questo è il vero grande punto dolente del nostro continente e segnatamente dell'Unione Europea. Ci sono ovviamente dei problemi di gestione alle frontiere. Si è creata un po' una tempesta in un bicchiere d'acqua. Molti altri stati che ci hanno preceduto, se vogliamo andare negli archivi, hanno visto situazioni simili, non esattamente come questa, però è un pattern che noi vediamo periodicamente. Oggi è stato il Marocco, in passato lo era ancora il Marocco, così come lo è stato la Libia, così come lo è stata la Turchia. Ciascun paese che diciamo è a sud dell'Unione Europea o a est trova in questa leva dei migranti un'azione politica forte per affermare una propria posizione, per negoziare un vantaggio ai propri fini. Quindi questo devo dire che è un test per l'Unione Europea, è un test per le destre, è un test soprattutto per le sinistre, mi sento anche di dire. Sinistre che mi sento anche di segnalare sono in un momento di difficoltà estrema, perché non riescono a organizzare un discorso politico convincente sul come gestire la questione dei migranti, perché mentre le destre hanno un'idea chiara, i respingimenti fondamentalmente, se vogliamo essere elementari nel discorso, le sinistre, di là da Sanchez, che vedo anche in questo momento sulla prima pagina della Verità, ecco, Sanchez è forse l'unico elemento spurio, libero, gioca la sua partita in maniera indipendente. Non c'è un coordinamento delle sinistre europee, come invece si sta osservando a destra. Questo non so che cosa possa voler dire, ma sicuramente manca una voce a sinistra.
0: È così, ambasciatore, ci vorrebbe una voce più forte a sinistra, diciamo più carismatica su questo tema?
2: Sì, sicuramente, questo è un tema tra l'altro che è strutturale, quindi non si tratta di, non possiamo pensare di risolverlo mettendo semplicemente il dito nella diga, nella crepa della diga, è un elemento strutturale. Però quello che in breve io vedo sono tre cose sostanzialmente. Il primo, novità appunto, è il panico, questo panico elettorale tedesco. Il secondo punto che vedo è che Schengen è in terapia intensiva, perché di fatto questa è la dimostrazione che appunto si teme in fondo, no? Quello che è stato l'accordo di Schengen. E il terzo punto che mi pare molto importante è che in realtà noi giustamente parliamo di questi temi e dobbiamo parlare perché sono quelli che ci accompagneranno per i prossimi decenni, ma attenzione, ci stiamo dimenticando un passaggio fondamentale, e cioè che senza diciamo così degli accordi di riammissione da parte dei paesi di provenienza, di fatto questi problemi non saranno comunque risolti, perché noi parliamo, bisogna quindi respingere nei paesi di provenienza, ma se non ci sono accordi, questo semplicemente non è possibile. E dirò di più per chiudere, che anche quando ci sono accordi è praticamente molto difficile. Noi abbiamo accordi con la Libia non abbiamo un accordo e comunque abbiamo dei problemi, abbiamo delle intese tecniche, abbiamo degli accordi per esempio con la Tunisia, bene, Tunisia abbiamo la possibilità di rimandare indietro due gruppi di 40 alla settimana, ma non ci riusciamo perché ognuno deve essere, in base alle norme nostre ma anche europee, ogni migrante deve essere accompagnato da due poliziotti e oltretutto sono le ambasciate di questi paesi che devono riconoscere che effettivamente quel migrante viene dal loro paese e così via. Quindi anche dove ci sono questi accordi non funzionano spesso. Quindi se conto di questo,
0: grazie. Grazie. Grazie ambasciatore Ettore Sequi.
2: Grazie, buonasera.
0: Allora, Luciano, dicevamo i temi politici e ricominciamo proprio dal Corriere della Sera, questo scontro su Ranucci nelle chat, le mosse, il caso La Vitola è scritto in questa ordinanza di arresto di La Vitola da parte del giudice che era assolutamente all'oscuro di tutto. Ranucci dei progetti, insomma, degli intenti di La Vitola, la bomba, dunque per rendere più popolare, rendere una vittima agli occhi e quindi molto promosso, diciamo così, molto ben voluto dalla gente, insomma, farlo diventare un simbolo della legalità. Sigfrido Ranucci, però qui per esempio Avvenire sottolinea un altro aspetto che sta emergendo: Ranucci, le lusinghe di La Vitola e poi l'editto di Salvini via da Report. Oggi ci sarà l'interrogatorio del fermato. Ci sono più piani su questo, c'è stato anche questo botta e risposta tra Salvini e Ranucci. Che idea ti sei fatto di tutta questa triste storia, come l'ha chiamata Francesco Bai citando Vasco Rossi?
1: Beh, ha usato un termine giusto, è triste la storia. Partiamo da un dato: Walter La Vitola è un personaggio iniquo, ora non userò altri termini per evitare qualche querela, però sicuramente è un pregiudicato. Ricordiamoci che, insomma, nella sua storia ci sono ricatti nei confronti di Berlusconi, ci sono frodi, truffe. Ricordiamo anche che forse è stato l'unico personaggio in Italia ad averci regalato un momento memorabile in diretta con il TG di Enrico Mentana, quando da Panama latitante Mentana gli chiese cosa avrebbe fatto se si sarebbe costituita le autorità, e lui disse: sì, caro direttore, resto latitante, in diretta televisiva. Quindi, insomma, la caratura del personaggio si spiega da sé, tutti gli italiani lo possono aver già capito da queste parole. Dopodiché ha continuato a bazzicare in quella terra di mezzo che è, diciamo che, rimessa nel torbido tra la politica deteriore, i servizi segreti, i favoritismi. Diciamo, è un po' se vogliamo fare un paragone cinematografico, si può porre tra Dario Argento e Alberto Sordi, nel senso che qui, quando si parla di servizi segreti,
0: è una commedia all'italiana.
1: È una tragicommedia all'italiana.
0: Però quelle di Sordi, gran belle,
1: Sì, no, meravigliose, però è un borghese piccolo, ecco, insomma, questo è un po' la traccia che mi sento di definire, che l'Italia, insomma, generosamente ha donato nelle varie epoche. Oggi ci tocca un faccendiere, che, insomma, già il nome, la parola stessa lo spiega, un faccendiere come Walter La Vitola, che ha l'ardire di immaginare un coup de théâtre per accreditare un personaggio popolare con un giornalista di un programma di punta della RAI quale futuro leader politico. Ecco, insomma, già è delirante la sceneggiatura invece è quella di un attentato dinamitardo. Ditemi voi se questi due personaggi possono essere ancora, come dire, credibili. E mi dispiace per Ranucci, perché il programma in sé e per la categoria dei giornalisti era era un'operazione nobile. Purtroppo il fango da qualsiasi parte arrivi è arrivato e quindi Ranucci e il suo programma diventano ormai lettera scarlatta, è ormai impresentabile. Però... l'amicizia con la Vitola, come dire, non giova a suo favore, non va a suo favore.
0: Però d'altra parte, se fai il giornalista d'inchiesta, una fonte, diciamo, dove l'acqua è più fangosa, ti serve, anzi te la coltivi bene.
1: Questo è verissimo, è senz'altro legittimo. Infatti stride, l'unica cosa che stride non è la fonte, che però ormai ovviamente è stata rivelata, dovrebbe essere tenuta riservata al segreto. Invece la fonte è evidente, l'amicizia anche è stata più volte palesata, però qui ecco entriamo nell'opinionismo, quindi non c'è la fattualità, cioè Ranucci può fare quello che crede, può frequentare chi meglio preferisce, se fa servizio pubblico fa bene a farlo usando le fonti anche le più deteriori. Oggi che però è successo questo fatto, va ripensato sicuramente il programma di Report, che come dire, è nobile e che ha una funzione educativa e come dire, importante, perché il giornalismo d'indagine, per quanto attiene al servizio pubblico, è forse solo appannaggio di quella trasmissione e di poche altre, non le cito per non fare, certo, un torto a nessuno. Però è vero che si sta restringendo il campo e che il giornalismo libero e indipendente oggi ha sempre più restrizioni e difficoltà, e questa storia dimostra come la politica infetti e riesca a infettare anche trasmissioni che ritenevano di essere indipendenti.
0: A proposito di politica, brevemente volevo un commento da te anche su questa intervista a chi di Giorgia Meloni, l'agenda Meloni per l'autunno, tasse e lavoro, le mosse del governo. La premier è particolarmente interessante, taglia corto su Vannacci, è un'operazione che favorisce la sinistra. A proposito di Vannacci, ha detto varie cose, qui c'è Avvenire che lo riprende, scopre le carte, più patriarcato, meno Unione Europea, dunque sappiamo lo stop all'invio di armi in Ucraina, l'apertura sulla Russia, e però la parte sul patriarcato, insomma, è quella, come dire, più a effetto, diciamo così. Però partiamo proprio da questo programma, da questa agenda Meloni di a settembre.
1: Sì, diciamo che vale il detto che la rivoluzione mangia i suoi figli. Salvini, la Lega, diciamo, post-bossiana, ha avuto in Salvini un exploit che lo ha portato ai vertici e all'attenzione del paese, ha avuto anche una percentuale non indifferente di consenso, poi, come dire, ha bruciato questo consenso sull'altare dell'egolatria. Dopodiché Vannacci è colui che non credo che voglia nuocere alla sinistra o fare, come dire, una partita in quel campo, tutt'altro. Io credo che sta, come dicevo prima, la rivoluzione mangia i suoi figli, quindi Vannacci vuole cannibalizzare e mangiarsi la Lega per sostituirsi come diciamo ala estrema di una destra che invece è governativa e che ha tutte le ragioni di continuare lungo la propria
0: Meloni
1: strada.
0: Nessun rimpasto a settembre, anche un messaggio al ministro dei trasporti invece che vorrebbe il ministero dell'interno, insomma, anche questa è un po' una telenovela che va avanti da diversi mesi, no? Insomma, resta tutto così com'era.
1: Ma queste sono come dire, riflessi condizionati da Prima Repubblica, dove si usava il rimpasto, il cambio di un ministro, eccetera. Qui, per fortuna, la stagione degli scandali appare finita, quindi il governo fa bene ad andare avanti fino alla fine della legislatura, come si richiede a una politica seria in qualsiasi paese, quantomeno in Occidente. Quindi è bene che vadano avanti per la loro strada, è inutile fare i rimpasti, tantomeno al Ministero dell'Interno. Direi che, insomma, difetti e problemi li hanno tanto l'interno quanto i trasporti, quanto altri ministeri, quindi calma e sangue freddo, portiamo alla fine della legislatura questo governo, dopodiché

0: E a settembre, o se ci sarà l'anticipo, ad aprile si giocherà la partita per il futuro. Certo è che la Lega è in grave difficoltà e Vannacci sarà l'uomo del 2027, forse non del 2028, forse, come dire, è un abbaglio estivo del 2026. Non credo, di sicuro durerà il tempo che si comporrà il nuovo Parlamento.
1: Vedremo, grazie, grazie davvero per questo excursus anche politico, Luciano, ti rinnanzi.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Tra poco scopriamo la nostra terza ospite, ci arriviamo però facendo una rapida scorsa dei quotidiani, ci sono quelli economici, Sole 24 Ore, energia maxi stangata di settembre, l'emergenza climatica, bollette su del 23% per le famiglie e del 54% per le imprese, insomma sarà un bagno di sangue, speriamo che non arrivi almeno la quinta ondata di caldo, però c'è pure qualche buona notizia, le tensioni globali non fermano l'export italiano, più 9,8%, Tajani, la nostra strategia funziona. L'altro economico, Milano Finanza, il BTP torna a rendere il 4%, gli investitori temono la stretta delle banche centrali, soglia superata in mattinata, poi si è attestato al 3,94%. Ancora andiamo a vedere invece Italia Oggi, meno aiuti all'autoimpiego, addio al Fondo Rotativo Nazionale per il Self-Employment, dopo oltre 25 anni di servizio, ma restano attive altre misure per finanziare la nascita di nuove imprese. Taglio alto, il New Yorker lancia l'allarme, la Cina ormai sta superando gli USA in settori strategici. Torno sul manifesto, vi faccio vedere mali minori all'apertura, taglio medio, Israele tiene prigionieri 1.700 corpi, palestinesi uccisi a Gaza, in Cisgiordania o in carcere, servono per gli scambi futuri. E poi c'è Assad condannato a morte. Siria, giustizia e impunità sui locali. Andiamo a vedere il resto del Carlino, scontro politico su Ranucci, La Vitola. Oggi davanti al GIP c'è il granchio blu che risale il Po, l'allarme colpa della siccità. Benvenuta la dottoressa Geraldine Leardi, storica dell'arte, funzionaria della Galleria Borghese.
2: Buonasera, buonasera Emanuela, buonasera, mi
1: Allora,
2: sentite?
1: buonasera dottoressa. Noi, insomma, nell'ultima parte della rassegna stampa, quando ce lo possiamo permettere, voliamo un po' alto, diciamo così. Però vorrei partire da qualcosa invece di molto pop, il film che è appena uscito di Spider-Man. Davvero un bel film. Mi veniva in mente quando ho letto il suo libro, che si chiama Metamorphi Pop Metamorphs, e che è un libro che parla di corpi che mutano, di corpi che cambiano, li chiamiamo anche mutaforma, e è un libro che esplora proprio questo concetto di trasformazione nella cultura contemporanea attraverso le metamorfosi di Ovidio. Chi meglio, e tra l'altro c'è un capitolo proprio dedicato a Spider-Man, nell'uomo ragno che parte umano e poi si trasforma per un morso di ragno. Perché scrivere questo libro?
2: Allora, questo libro nasce come un libro pop in realtà, quindi Spider-Man, che è il suo decimo film dedicato dal 2002, il personaggio di Spider-Man, è perfettamente calzante. Pop perché intercetta la cultura attingibile, i miti, diciamo, popolari, noti, che le persone conoscono, condividono, a cui sono legate, del tempo presente. È un libro che nasce all'interno di un museo, questo va detto, è molto importante. Nasce all'interno della Galleria Borghese in occasione della mostra dedicata alle metamorfosi di Ovidio, in realtà, che si chiama Metamorfosi Ovidio le Arti, che sarà la Galleria Borghese fino a settembre. Ho voluto, io alla Galleria Borghese mi occupo di questo, sono la responsabile dell'ufficio mostre e oltre ad aver lavorato alla mostra, in realtà ho pensato che per il pubblico, per i visitatori, per le persone, diciamo, sempre presenti, tantissimo presenti nella galleria, sarebbe stato bello offrire un libro diverso, che non fosse solo il catalogo di mostra, ma che fosse anche uno stimolo a riflettere su cose estremamente, dell'estremo contemporaneo, in particolare quello dell'ibridazione, dell'istinto all'ibridazione, che oggi noi chiamiamo anche identità fluida, ma noi la chiamiamo, diciamo, usiamo questa espressione in maniera molto collegata ai discorsi di genere, alle questioni di genere. In realtà

0: istinto all'ibridazione è un tema molto più trasversale e che non ha diciamo necessariamente a che vedere con le questioni di genere. Quindi si tratta di un'offerta per il pubblico, di uno stimolo, di un modo di gettare il cuore oltre l'ostacolo, associando al tema antico delle metamorfosi di Ovidio, che sono del primo secolo d.C., del momento augusteo. Quindi questo libro non ha un collegamento diretto con l'opera ovidiana, naturalmente, che è un'opera peraltro che fonda, è un'opera cardine dell'immaginario occidentale. Quest'opera qui, diciamo che la possiamo considerare una sorta di spin-off ultracontemporaneo che si lega a figure del presente, proprio del nostro presente, che noi abbiamo vissuto con anche con la, non so, Michael Jackson non c'è più, Lady Gaga c'è ancora, Rick James, noto come Zombie Boy, non c'è più.
1: Eccolo.
0: Ma anche,
1: tra l'altro, dottoressa,
0: eccolo,
1: veramente,
0: sì,
1: veramente delle illustrazioni molto molto belle, sono originali, Laura,
0: sì,
1: Ponti.
0: Sì. Sì, esatto, perché i testi sono i miei, ma devo la bellezza di questo libro, di cui sono molto molto orgogliosa, all'illustratrice Laura Ponti, che ha usato tutte le tecniche a sua disposizione, dalla foglia d'oro all'inchiostro di china, matite acquerellabili, insomma con una grande, non so come dire, declinazione caso per caso a seconda del soggetto, ha utilizzato tutto ciò che lei sapeva usare per, eccolo, anche d'armare di forbice,
1: sì, perché,
0: per restituire.
1: Perché, dottoressa, ci sono veramente tante figure simbolo, tanti metamorfi che fanno parte poi insomma della nostra cultura, Edward Mal di Forbice, il cinema, prima siamo partiti con Gaga e Lady, sì, Gaga, ora la recupero, vediamo se la trovo, eccola qua, viene illustrata in uno dei suoi costumi, quelli più rivoluzionari. Tra l'altro parlate di lei, di questa grandissima artista, ma anche di un altro grande artista, che era Alexander McQueen, che gli fece queste famose scarpe armadillo che lei indossa, no? In un video in particolare. Quindi è proprio un viaggio.
0: Sì, è un viaggio, questi metamorfi del presente sono molto legati tra loro, peraltro, perché appunto Lady Gaga, legata a Alexander McQueen, ricordiamo che Alexander McQueen, cioè che lei lì è, indossa l'armadillo shoes che lui presentò.
1: Ho proprio la foto, mentre parla le faccio vedere, prego. Eccole,
0: sì,
1: qua.
0: Indossò, lui presentò queste armadillo shoes in occasione di Platos Atlantis, che è stata l'ultima sfilata in vita dell'ottobre 2009. Lui si sarebbe tolto la vita nel febbraio del 2010, se non sbaglio, se 10 febbraio del 2010, e lei avrebbe indossato, e lei, cioè la Platos Atlantis, la catwalk finale, della passerella finale della sfilata, fu la prima mondiale, la premiere mondiale di, non mi sta venendo, mi viene Born This Way, ma è un'altra canzone celeberrima di Lady Gaga. Quindi i due erano molto amici, ma lui era stato legato in qualche modo per ragioni non sentimentali, ma anche banalmente professionali, ad esempio a Bjork, che è un'altra grande metamorfa del presente. Io nel libro, Laura Ponti ha fatto l'illustrazione della copertina di Vulnicura, Bjork, quando finì la sua storia d'amore con Matthew Barney, altro grande artista metamorfo. Lei compose questo disco nel 2015, Vulnicura, che fu il disco della sua guarigione in qualche modo, e Alexander McQueen aveva disegnato la copertina del primo disco di Homogenic di Bjork. Quindi, per dire, ci sono dei legami, dei collegamenti tra tutte queste figure che sono, io le chiamo così, magari loro non sarebbero molto contenti di essere chiamati così, comunque metamorfi del presente. Quindi queste figure che manifestano una fortissima vocazione all'ibridazione, che è una, non so come dire, è un tema enorme del presente, in qualche modo attesta il fatto che l'ibridazione, il metamorfismo, il fatto di cambiare forma sia un istinto umano profondamente, disperatamente radicato nell'essere umani, e che è una cosa che non ha età, non ha tempo. Quindi di fatto video nel tra il 2 e l'8 d.C., questa mi sembra sia la datazione delle Metamorfosi, di fatto aveva fissato, diciamo così, aveva messo insieme, fatto, non so come dire, un florilegio di una quantità di miti che aveva raccolto, ma che sono dell'essere umano, non sono di un momento storico e basta.
1: Davvero, davvero bello, interessante, eccolo qua. E poi ci dà anche l'occasione, perché adesso va molto, e meno male, anche di rileggere il mito. A proposito di metamorfosi, c'è, cioè, quella scena, dobbiamo davvero chiudere, per lasciatemelo dire, di Odysseus, dell'Odissea di Nolan, in cui la maga Circe trasforma in porci i compagni di Ulisse, che è pazzesco, una delle più terrificanti veramente della storia del cinema. Sì. Dobbiamo davvero chiudere, grazie Geraldine Leardi.
0: Grazie, arrivederci Emanuela, grazie tante.
1: Grazie a voi che seguite la nostra rassegna stampa. In alla regia.
2: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Giornata ancora decisamente calda, umida, vale un po' per tutto il nostro territorio, vale anche per le regioni settentrionali, che vedranno però qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi. Situazione decisamente simile per quel che riguarda il centro, con più nubi nel pomeriggio e temporali attesi tra Umbria e aree interne di Lazio ed Abruzzo. Prevalenza di sole, di cielo sereno al mattino sulle regioni meridionali, comparirà un po' di nuvolosità anche consistente nelle aree interne durante le ore più calde della giornata. Siamo passati nel frattempo alle isole maggiori, con isolati temporali pomeridiani in Sardegna, soprattutto aree interne, e poi parte meridionale della Sicilia. Temperature che cambiano poco, ancora punte di 38-39 gradi, soprattutto al centro e al sud.
2: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
1: Rassegna stampa in quasi 6 minuti, le prime pagine dei giornali. Cominciamo con il Corriere della Sera. Scontro su Ranucci, nelle chat le mosse, e questo è un tema che è in primissimo piano su tanti quotidiani. Qui c'è, no, il Fatto lo mette, ci arriviamo dopo, il Giornale, eccolo qui, il Faro dei PM anche sul Report, non solo sulla bomba, adesso si indaga sulle ingerenze di La Vitola sul giornalista, l'ipotesi è che il faccendiario e il conduttore abbiano concordato temi e bersagli delle puntate, oggi l'interrogatorio dopo l'attentato, l'inchiesta si allarga. Libero, un altro faccendiere alla corte di Ranucci, e poi ancora la notizia, riparte l'assedio a Ranucci, smentite dall'inchiesta, le destre tornano alla carica sul Report, c'è la Verità, Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola, il giallo dell'estate si arricchisce di nuovi particolari, il Riformista, il Manipolato, tra Brogliacci e prestito di Gomez, il caso scuote la RAI, l'avvocato Ferrara, la Vitola ha influenzato Ranucci, se il giornalista è manipolato l'inchiesta è un problema. E poi c'è il Dubbio, la NM ripudia Ranucci, che errore arruolarlo come paladino del no. L'Identità, Report dare Bibbia, attesa per il resoconto di La Vitola, oggi interrogato dai magistrati. E poi c'è il Resto del Carlino, scontro politico su Ranucci, La Vitola oggi davanti al GIP. Però insomma c'è spazio anche per le altre notizie, vi faccio vedere anche il Tempo sulla Vitola, presto un alibi per Valterino, però c'è spazio, anzi importante, tanto spazio anche per le altre notizie, a cominciare dal Sole 24 Ore, le tensioni globali non fermano l'export italiano. Più 9,8% la crescita, incremento in valore dell'export italiano a giugno rispetto a giugno 2025, però l'apertura, ahimè, è insomma una notizia che non ci piace molto. Energia, maxi stangata di settembre per l'emergenza climatica. Le bollette su del 23% per le famiglie, del 54% per le imprese, questa è Nomisma Energia. Impatto da quasi 900 euro per le famiglie, considerando anche il caro benzina. Insomma, terribile, davvero terribile. Ancora il manifesto, mali minori mentre l'Europa alza le barriere interne a Ceuta, la crisi umanitaria a pretesto dello scontro politico resta drammatica, nelle strade ci sono ancora più di 1500 minori non accompagnati, non assistiti, e Madrid torna ad attaccare Roma, si muove solo per ragioni elettorali. La corsa a destra, Andrea Colombo, l'Europa fortezza e l'Italia campo di battaglia. L'apertura di Avvenire, guerre inaccettabili, il Papa disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva, la proposta del Nobel ai bimbi di Gaza, la proposta di Avvenire, il sì, ecco perché sì, il no, si rischiano doppi standard.

pacifista russo di opposizione a quello di Putin, che però la Corte Suprema ha buttato fuori dalla corsa elettorale. Vannacci scopre le carte, più patriarcato meno UE, nel programma da abolire il femminicidio e la legge Mancino. E poi c'è il dubbio. Sia il patriarcato mediterraneo, punto esclamativo, il programma No Limits di Vannacci, no al reato di femminicidio, il maschio vi proteggerà. E magari, insomma, riuscisse a sconfiggere il reato di femminicidio e in primis i femminicidi, insomma, se finissero. Taglio basso, condanna a morte per Assad, commise crimini contro l'umanità. Ancora andiamo a vedere qui c'era sul dubbio anche un'intervista a Gentiloni al Colle, Conte candidato premier, lo schema anti-Schlein, Tramini al PD, no, è una riflessione. Ancora andiamo a vedere il Domani. Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali, il governo di Sanchez attacca di nuovo la sospensione di Schengen decisa dal governo italiano, gli errori della UE sull'immigrazione, limitare i flussi irregolari sta aumentando i ricatti degli autocrati. Taglio basso, assedio a Ranucci, la RAI lo vuole fuori da Report. E poi c'è Pasquino, la propaganda antimigranti serve a celare 4 anni di nulla, d'aprile potere e servizi, MERS sfrutta l'ansia da droni, la riforma dell'intelligence, fatto quotidiano, il riarmo non si discute, aggirati i parlamenti UE, governi padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27, poi parla Conte, Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa. La Vitola, Ranucci, assalto da destra al conduttore di Report, il giallo di La Vitola dai carabinieri. Vi faccio vedere anche il Foglio. Taglio alto, abbracciamoci più forte questa sera perché l'eclissi è il solo quarto d'ora di frescura che ci spetterà per l'eternità. L'eclissi siamo noi. Infine vi faccio vedere Left. Eccolo qua, il tiranno di Cuba, un modello sociale capace di garantire livelli di cura e istruzione migliori di quelli di ricchi paesi occidentali, un sistema sanitario e scientifico che ha fatto scuola. Oggi più che mai tutto questo è minacciato dalle sanzioni illegali statunitensi e dalle mire di Trump. Il reportage sulla crisi dell'isola, simbolo di resistenza e sulle possibilità di futuro. E infine Vanity Fair, Valeria Golino, le onde della vita, i due grandi amori, cinema nelle donne, lo sguardo degli altri che ancora conta. Bellissima questa immagine, però si parla anche di politica, non c'è solo Vannacci, i valori dell'esercito raccontati invece da un militare decorato. Bellissimo numero di Vanity Fair, ultimo giornale anche della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Arriviamo al telegiornale di mezzanotte. Vi ricordate questa, la denuncia che c'è stata di Legambiente per cui i laghi e i fiumi italiani sono inquinati? Il focus, il faro è proprio puntato sul fatto, questi sono sempre più sporchi, perché la depurazione, questa è la denuncia, il sistema di depurazione in Italia non funziona bene. Allora abbiamo parlato con Giordana Giorgi, responsabile delle coste per l'ISPRA. Leggo sul cellulare, perdono perché mi si è spento il computer, lo vediamo insieme.

0: come stanno i nostri mari?
1: Beh, dal punto di vista delle acque di balneazione, quest'anno abbiamo avuto un risultato positivo nel complesso, in quanto oltre il quasi il 95% delle acque è in qualità eccellente e si sono molto ridotte anche le acque in qualità scarsa, perché sono meno dello 0,7%. Su un totale, insomma, di 6.200 km di costa balneabile, solo 41 km risultano in qualità scarsa. Questo naturalmente ci conforta rispetto alle misure che finora sono state adottate nell'ambito della depurazione e per tutto quello che si è fatto nella gestione della costa. Permangono però chiaramente delle criticità che sono dovute essenzialmente ad alcuni tratti di costa dove i sistemi di depurazione o le foci fluviali non sono ancora gestiti correttamente.
0: Ma Giorgi, ma infatti questo volevo chiedere, perché abbiamo letto e lo abbiamo raccontato qui a Rai News 24 del report di Goletta Verde di Legambiente, che invece ci offriva un quadro desolante, se non preoccupante, della condizione dei nostri mari.

0: dei nostri mari, 391 punti campioni, uno su tre oltre i limiti, e parlavano di maldepurazione, parla di maldepurazione e di effetti della crisi climatica. C'è una contraddizione oppure parliamo di letture che fanno riferimento a parametri differenti?
1: No, i parametri sono sempre quelli relativi alla salute umana in questo caso, quindi sostanzialmente sono i batteri fecali che naturalmente incidono molto sulla qualità delle acque di balneazione. Però il sistema di monitoraggio che è gestito da ISPRA e dalla SNPA, ossia da tutte le ARPA, è un sistema che misura la qualità sulle acque destinate alla balneazione, che naturalmente sono un sottoinsieme di tutto il litorale costiero italiano, ovvero sia su quasi 8.000 chilometri di costa, 6.200 chilometri sono destinati alla balneazione, e questa serie storica che è costruita da ISPRA SNPA monitora sempre negli stessi punti proprio per vedere l'avanzamento. Il monitoraggio invece a cui lei faceva riferimento è un monitoraggio che giustamente, naturalmente, va dove chiaramente si deve ancora intervenire. Volevo anche dire che rispetto ai sistemi di depurazione il PNRR ha messo un fondo importante, ossia quasi 600 milioni sono stati dedicati al miglioramento delle acque di depurazione. Anche il sistema stesso di monitoraggio, che fa sì per cui nel momento in cui abbiamo delle acque che peggiorano di qualità, e questo può succedere perché ci sono delle precipitazioni intense che determinano poi uno sforamento della depurazione, quindi un inquinamento cosiddetto accidentale, ma che è dovuto a cause naturali. In questi frangenti i comuni dispongono immediatamente il divieto delle acque di balneazione. Quindi le due cose non sono in contraddizione, sono complementari. Una, quella dell'ISPRA SNPA, misura uno stato generale e complessivo delle coste italiane, dove si vede effettivamente un miglioramento rispetto a anni di politica in questo senso. L'altra va ad intercettare elementi di criticità che permangono, ma sui quali ci sono anche degli investimenti in corso.

tempo.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: In un'intervista la Presidente del Consiglio fissa l'agenda per la ripresa dopo le ferie con priorità tasse e occupazione. Nessun rimpasto di governo in vista, afferma Meloni. Oggi l'interrogatorio di La Vitola, in carcere accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Lo scopo della bomba, secondo l'accusa, favorire la discesa in politica del conduttore di Report. Vertice NATO in Turchia, Trump costretto a scendere dal suo aereo nascosto nel container del catering per grave minaccia alla sua sicurezza, la rivelazione del Washington Post. Eruzione dell'Etna, caos e proteste per la carenza di informazione all'aeroporto di Catania, dove è stato prorogato almeno fino alle 11 di oggi lo stop ai voli. Strepitosi azzurri, oro e bronzo nei 100 rana con Martin Eng e Cerasuolo agli europei di nuoto a Parigi e con Battocletti e Maiori nei 5.000 agli europei di atletica. Mezzanotte 01, bentrovati da Renews 24. In apertura il sisma che ha colpito la costa occidentale della Colombia. Sono 240 le vittime accertate, ma sarebbero ancora 4.000 i dispersi. È stata estratta una donna dopo 30 ore. Ilario Piagnarelli.
1: È il cuore della regione del caffè. Oggi costretto a passare al setaccio, montagne di macerie, decine le persone tratte in salvo in uno sforzo collettivo. Chi scava, chi procura attrezzature, chi si occupa degli sfollati, chi corre a donare il sangue. Il coordinamento è stato avvocato a sé dal presidente della Espriella, al suo primo banco di prova dopo la recente elezione. 5.000 gli edifici danneggiati, decine quelli crollati. Si scava con le ruspe, ma anche a mani nude. Si fa silenzio per ascoltare colpi o voci da chi è là sotto. I centri più colpiti, Pereira, Manizales e Cali, terza città colombiana, dove sono venuti giù i piani alti di un ospedale, intrappolando pazienti, anche bambini. Ma le squadre di ricerca non hanno ancora raggiunto le località più remote e il blackout della rete telefonica rende difficile stimare l'entità dei danni. E scatta la stessa gara di solidarietà vista di recente nel sisma venezuelano. Atterrano squadre di soccorso dai paesi dell'America Latina, gli Stati Uniti inviano aiuti materiali e finanziari, l'Unione Europea mette a disposizione la rete satellitare Copernicus per mappare il territorio. Un sismologo spiega che, nella tragedia, l'intensità del terremoto di magnitudo 7.4 è stata smorzata dall'eccezionale profondità dell'epicentro, un centinaio di chilometri. E intanto continuano a inondare i social i video sconvolgenti firmati negli interminabili 4 minuti di scossa, come l'ondeggiare quasi ipnotico di un campanile o il lento crollo di una villetta, con i suoi abitanti che assistono impotenti mentre attorno a loro oscillano anche le siepi.
0: E in queste ore arriva la vicinanza al popolo colombiano da parte della Santa Sede. Papa Leone XIV, attraverso un messaggio a firma del segretario di Stato Vaticano Parolin, si dice infatti profondamente addolorato ed esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie in quella che definisce un'ora di profondo dolore in cui piangono la perdita dei loro cari, assicurando vicinanza spirituale e gratitudine per coloro che si adoperano per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Ora la politica nel rilancio dell'azione di governo. Dopo la pausa estiva non c'è nessun rimpasto nell'esecutivo, assicura la Premier Meloni, decisione che non piace a Vannacci, operazione che favorisce la sinistra. E ancora i temi dell'attualità nell'intervista della Presidente del Consiglio a un settimanale. Sentiamo Alberto Giofreda.
2: Tasse e occupazione come priorità. Per dopo la pausa estiva, Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure, sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027 e la possibilità di allargare il centrodestra anche a futuro nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, la

0: L'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
1: Sarà interrogato oggi nel carcere di Rebibbia Walter Lavito, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Il servizio di Giuseppina Testoni.
2: L'interrogatorio di garanzia è fissato per mezzogiorno nel carcere di Rebibbia, dove è rinchiuso da lunedì sera. Walter Lavito comparirà davanti al GIP e potrebbe essere la prima volta in cui l'imprenditore risponderà alle domande dei magistrati da quando è indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Poco più di un mese fa, Piazzale Clodio si era avvalso della facoltà di non rispondere, affidando la sua difesa a quasi due ore di dichiarazioni spontanee. Sono sconvolto, il nostro legame è strettissimo e incompatibile con qualsiasi movente, furono le sue parole. Un movente che, secondo i magistrati, invece chiarissimo. Per il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità di Ranucci in vista di un futuro impegno politico. Tra due anni ti faranno presidente, profetizzava l'ex giornalista editore a un Ranucci dubitante al principio, ma via via sempre più incuriosito dall'ipotesi di una sua candidatura. Dall'ordinanza di arresto di La Vitola emerge anche che Ranucci, considerato totalmente estraneo, conoscesse Gomez Clesio Tavares, perché considerato il gancio tra La Vitola e gli esecutori dell'attentato, arrestati a fine giugno. Per Roberto De Vita, legale di Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia.
1: Dopo l'arresto di La Vitola, ancora polemiche politiche. Botta e risposta tra Salvini e Ranucci, ma i partiti si confrontano ancora anche sul tema migranti. Sentiamo Francesca Biagiotti.
3: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia, che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari. Chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
4: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
3: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studi le carte, il rilancio dei 5 Stelle, che affondano poi su Fratelli d'Italia.
5: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che hanno lasciato in cassaforte.
3: Non spetta a Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi della Vitola. Basta fango, chiede AWS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro paese, il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo. 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini. Bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
1: Missili balistici e bombe guidate russe hanno colpito Zaporizhia, almeno 5 le vittime e decine i feriti. Esplosioni anche a Kiev, Sami, Kharkiv, Chernihiv. Droni colpiscono anche il confine fra Ucraina e la Moldova. Da Odessa c'è il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
6: Eh sì, si stringe ancora la morsa degli attacchi russi qui su Odessa, su tutta l'area sud dell'Ucraina, quello che è lo principale sbocco sul Mar Nero del paese. Di fatto l'attività nel porto è paralizzata ormai da giorni, si attendono nuovi pesanti attacchi con missili e droni anche nelle ore della notte. L'allarme è stato appena lanciato qui in città, la luce va e viene, ci sono blackout a singhiozzo. Noi stessi siamo stati testimoni di attacchi condotti con droni Shahed invece sulla strada che conduce verso il confine di Palanca, quindi verso

0: il confine con la Repubblica di Moldova, ma tutto il paese è stato bersagliato nelle ultime 24 ore, non solo la capitale Kiev, il Dnipropetrovsk, la regione di Sumy, quella di Kharkiv, così come i Donetsk. Gli attacchi più pesanti condotti anche con missili balistici di fabbricazione nordcoreana però sull'area di Zaporizhzhia. Domani qui è stata indetta una giornata di lutto. Qui è stata colpita tra l'altro la Zaporizhzhia, una delle più grandi acciaierie, impianti siderurgici d'Europa, che ha dovuto sospendere le sue attività. 7 le vittime, decine i feriti. Zelensky ha parlato di attacchi brutali, ha detto ogni mossa della Russia dimostra che altro che pensare alla pace non fa altro che preparare l'escalation. Nel suo discorso serale il presidente ucraino ha detto che secondo informazioni dei servizi di sicurezza di Kiev proprio Mosca si preparerebbe a una nuova maggiore mobilitazione subito dopo le elezioni della Duma previste in autunno, da cui tra l'altro è stato escluso un partito, l'unico con una piattaforma pacifista. È tutto per ora qui da Odessa, ti restituisco la linea.
1: Grazie. La crisi nel Golfo, le forze statunitensi hanno colpito una nave con bandiera panamense che tentava di forzare il blocco americano nello stretto di Hormuz. Intanto cresce la polemica sul Boeing donato a Trump dal Qatar, che il presidente non ha usato per rientrare dal vertice NATO di Ankara per un allarme attentato. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Lo stretto di Hormuz riaprirà solo quando gli Stati Uniti cambieranno atteggiamento e accetteranno le nostre condizioni. Così i vertici del Consiglio Supremo di sicuramente incerta il futuro dello stretto, di questo restringimento del Golfo Persico attraverso il quale passa il 20% del gas e del petrolio mondiali. E nonostante l'ottimismo di Qatar e Pakistan sulle trattative in corso fra Iran e Oman, i due paesi che appunto si affacciano sullo stretto. Intanto la Marina americana fa sapere di aver sparato contro una petroliera battente bandiera panamense che tentava di forzare quel blocco imposto dagli Stati Uniti alla navigazione per il Golfo Persico, che è un blocco uguale e contrario a quello imposto dall'Iran. Intanto Trump si sta recando in Ohio da Washington per partecipare a quei giochi dei patrioti che lui ha voluto fortemente. Ricordiamo che Trump, alla richiesta, rispondendo ai giornalisti, alla richiesta di danni dell'Iran, ha detto: bene, se loro vogliono il pagamento dei danni di guerra li vogliamo anche noi, solo che la Casa Bianca ricalcolerebbe non rispetto a questi 5 mesi di conflitto, ma sin dal 79, anno in cui salivano al potere gli Ayatollah in Iran. A voi studio.
1: L'Oman continua la mediazione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Secondo il Qatar sarebbero in una fase avanzata. Ce ne parla Anna Mazzone.
3: La diplomazia continua a lavorare senza sosta per evitare una nuova escalation. Il Pakistan afferma che Washington e Teheran sono vicini a un accordo e il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Ma la Repubblica Islamica non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto non sarà riaperto finché le sue richieste non verranno soddisfatte. Tra queste, la fine del blocco navale americano, lo scongelamento degli asset all'estero, il risarcimento dei danni di guerra e la fine del conflitto in Libano. Il ministro degli esteri iraqi dice che l'Iran ha sorpreso il mondo intero, dimostrando di essere una potenza forte e invincibile. Poi ride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. Una retorica di guerra che non rasserena il tavolo delle trattative. Interviene anche il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei. Non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia, dice. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo 4 vittime, e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite.
1: Ora la rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
4: Rassegna stampa in quasi 6 minuti, le prime pagine dei giornali. Cominciamo con il Corriere della Sera. Scontro su Ranucci, nelle chat le mosse, e questo è un tema che è in primissimo piano su tanti quotidiani. Qui c'è, no, il Fatto lo mette, ci arriviamo dopo, il Giornale, eccolo qui, il Faro dei PM anche sul Report, non solo sulla bomba, adesso si indaga sulle ingerenze di La Vitola.

Il giornalista, l'ipotesi è che il faccendiere e il conduttore abbiano concordato temi e bersagli delle puntate. Oggi l'interrogatorio dopo l'attentato, l'inchiesta si allarga. Libero, un altro faccendiere alla corte di Ranucci e poi ancora la notizia, riparte l'assedio a Ranucci, smentite dall'inchiesta, le destre tornano alla carica sul report. C'è la verità, Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola, il giallo dell'estate si arricchisce di nuovi particolari. Il riformista, il manipolato tra Brogliacci e prestito di Gomez, il caso scuote la RAI, l'avvocato Ferrara, la Vitola ha influenzato Ranucci, se il giornalista è manipolato l'inchiesta è un problema. E poi c'è il dubbio, la NM ripudia Ranucci, che errore arruolarlo come paladino del no. L'identità. Report da Re Bibbia, attesa per il resoconto di La Vitola, oggi interrogato dai magistrati. E poi c'è il resto del Carlino, scontro politico su Ranucci, La Vitola oggi davanti al GIP. Però insomma c'è spazio anche per le altre notizie, vi faccio vedere anche il tempo sulla Vitola, presto un alibi per Valterino. Però c'è spazio, anzi importante, tanto spazio anche per le altre notizie, a cominciare dal Sole 24 Ore. Le tensioni globali non fermano l'export italiano, più 9,8% la crescita, incremento in valore dell'export italiano a giugno rispetto a giugno 2025, però l'apertura è insomma una notizia che non ci piace molto. Energia, maxi stangata di settembre per l'emergenza climatica, le bollette su del 23% per le famiglie, del 54% per le imprese, questa è Nomisma Energia, impatto da quasi 900 euro per le famiglie considerando anche il caro benzina, insomma terribile, davvero terribile. Ancora il manifesto, mali minori, mentre l'Europa alza le barriere interne a Ceuta, la crisi umanitaria a pretesto dello scontro politico resta drammatica, nelle strade ci sono ancora più di 1500 minori non accompagnati, non assistiti, e Madrid torna ad attaccare Roma, si muove solo per ragioni elettorali. La corsa a destra, Andrea Colombo, l'Europa fortezza e l'Italia campo di battaglia. L'apertura di Avvenire, guerre inaccettabili, il Papa, disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva, la proposta del Nobel ai bimbi di Gaza, la proposta di Avvenire, il sì, ecco perché sì, il no, si rischiano doppi standard, l'altro fronte. Le nuove regole del Golfo, Riccardo Redaelli, il Medio Oriente cerca un equilibrio, questo l'editoriale. Andiamo a vedere però anche le altre notizie importanti, la Turchia che dà il via alla riconciliazione col PKK, sospese le pene ai militanti del Kurdistan. E poi c'è la Russia, per Yabloko urne proibite, ma ha vinto fra i giovani, la protesta dei ragazzi la notte finirà. È questo partito appunto pacifista russo di opposizione a quello di Putin, che però la Corte Suprema ha buttato fuori dalla corsa elettorale. Vannacci scopre le carte, più patriarcato meno UE, nel programma da abolire il femminicidio e poi c'è il dubbio. Sì al patriarcato mediterraneo, punto esclamativo, il programma No Limits di Vannacci, no al reato di femminicidio, il maschio vi proteggerà. E magari insomma riuscisse a sconfiggere il reato di femminicidio e in primis i femminicidi, insomma, se finissero. Taglio basso, condanna a morte per Assad, commise crimini contro l'umanità. Ancora andiamo a vedere qui c'era sul dubbio anche un'intervista a Gentiloni al Colle, Conte candidato premier, lo schema anti-Schlein, Tramini al PD, no, è una riflessione. Ancora andiamo a vedere il Domani. Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali, sospensione di Schengen decisa dal governo italiano, gli errori della UE sull'immigrazione, limitare i flussi regolari sta aumentando i ricatti degli autocrati. Taglio basso, assedio a Ranucci, la RAI lo vuole fuori da report. E poi c'è Pasquino, la propaganda antimigranti serve a celare 4 anni di nulla. D'aprile, potere e servizi, MERS sfrutta l'ansia da droni, la riforma dell'intelligence. Fatto Quotidiano, il riarmo non si discute. Aggirati i parlamenti UE, governi padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27, poi parla Conte, Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa.

0: La Vitola Ranucci, assalto da destra al conduttore di Report, il giallo di La Vitola dai carabinieri. Vi faccio vedere anche il foglio. Taglio alto, abbracciamoci più forte questa sera perché l'eclissi è il solo quarto d'ora di frescura che ci spetterà per l'eternità. L'eclissi siamo noi. Infine vi faccio vedere Left, eccolo qua, il tiranno di Cuba, un modello sociale capace di garantire livelli di cura e istruzione migliori di quelli di ricchi paesi occidentali, un sistema sanitario e scientifico che ha fatto scuola. Oggi più che mai tutto questo è minacciato dalle sanzioni illegali statunitensi e dalle mire di Trump. Il reportage sulla crisi dell'isola, simbolo di resistenza e sulle possibilità di futuro. E infine Vanity Fair, Valeria Golino, Le onde della vita, i due grandi amori, cinema nelle donne, lo sguardo degli altri che ancora conta. Bellissima questa immagine, però si parla anche di politica, non c'è solo Vannacci, i valori dell'esercito raccontati invece da un militare decorato. Bellissimo numero di Vanity Fair, ultimo giornale anche della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito.
1: Ripartiamo dal Libano perché è il primo paese arabo ad abolire la pena di morte. Intanto gli Stati Uniti confermano un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma a settembre. Da Gerusalemme, Lucia Goracci.
2: Cominciamo con l'annuncio che dà il Dipartimento di Stato americano di un nuovo giro di colloqui diretti tra Beirut e Tel Aviv, annunciati per i primi di settembre a Roma, Roma che aveva anche ospitato gli ultimi mediati dagli Stati Uniti, infatti erano avvenuti nella ambasciata americana, nella capitale italiana. Si erano però conclusi apparentemente senza grandi risultati e temporaneamente erano stati anche sospesi per nuovi raid israeliani nel sud del Libano. E su questo parla il presidente libanese Aoun, che indica le sue linee rosse: ritiro dell'esercito israeliano, dice, non un solo soldato dovrà rimanere in un solo centimetro di terra libanese, ritorno dei prigionieri, ricostruzione a sud. L'altra notizia, lo dicevi, è davvero significativa perché è il primo paese arabo a farlo: l'abolizione con voto parlamentare della pena di morte in Libano. C'era stata nei fatti una moratoria dal 2004, ma questo voto è stato il risultato del pressing della comunità internazionale, dei paesi donatori europei e Stati Uniti, ancora una volta in testa, che sollecitavano il governo Salah una riforma nel senso di un migliore sistema giudiziario e una maggiore tutela dei diritti umani. Plauso internazionale, Amnesty International, l'ONU, l'Unione Europea sollecitano altri paesi a seguire questo esempio. A te.
1: Dopo il caso Ceuta, l'UE alle prese con la gestione migratoria. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
3: L'immigrazione clandestina non è ammessa in Unione Europea. Chi entra illegalmente deve tornare indietro. Il messaggio che torna a trasmettere la Commissione Europea è forte e chiaro. Stiamo collaborando con le autorità spagnole e marocchine per garantire i rimpatri, dice la portavoce Arianna Podestà. E Bruxelles ha anche potenziato il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news, quelle che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Insomma, l'Europa prova a tenere insieme i pezzi di un continente che sull'immigrazione rischia di spaccarsi. Con il nuovo scontro tra Roma e Berlino dell'alleato Merz, arrivato mentre si riaccende la frattura con la Spagna del rivale Sanchez.
4: Per necessità elettorali interne.
3: L'Italia cerca di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Il nuovo attacco del ministro degli esteri di Madrid, oggi in visita a Ceuta, anche per lanciare un appello ai migranti. Non entrate, sarete rimpatriati. Ma se non è mancata la solidarietà dell'Europa e del Marocco, è invece sorprendente, dice Albares, che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, il doppio rispetto alla Spagna, abbia sospeso Schengen. Le frontiere di Ceuta e Melilla, dice, sono le più complesse non soltanto d'Europa ma del mondo intero. Dunque.
4: Non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità con la che.
3: Non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano.
1: A Catania è stata prorogata fino alle 11 di oggi la sospensione dei voli con scalo nell'aeroporto della città. Lo ha deciso la struttura a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e proprio per i flussi lavici registrati nelle ultime ore l'INGV.

0: ha deciso di mantenere il livello di allerta rossa nella zona. Ora il meteo fino a Ferragosto, le temperature si manterranno intorno ai 40 gradi. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
1: L'Italia è sempre nella morsa del caldo e le previsioni dicono che sarà così almeno fino al 17-18 agosto, quando questa lunghissima ondata di calore potrebbe concludersi. Per il momento soffriamo.
2: Ho una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo vissuto da 2 mesi, più di 2 mesi a questa parte, con le temperature che sono il denominatore comune del tempo. Spesso parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità, sono dei valori completamente asettici. Sono giorni in cui abbiamo dei temporali che si formano nel pomeriggio, sulle Alpi, nelle aree interne del centro, con magari tanta pioggia o anche grandine in un lasso di tempo decisamente basso.
1: Si soffre anche di notte, quando il disagio aumenta a causa dell'umidità e si fatica a dormire. Una situazione che si ripercuote sulle attività lavorative, nei cantieri edili, tra chi opera sulle strade e magari fa consegne in giro tutto il giorno. Le ordinanze che limitano il lavoro nelle ore più calde non sempre vengono rispettate e i pronto soccorso vanno in sofferenza. Questo clima estremo impatta sempre di più sugli ecosistemi e sulle nostre vite. Soffre l'agricoltura per la siccità, la natura per gli incendi, in secca, laghi e fiumi lungo la penisola, dal Po al Tevere. In alcune località sono già in vigore limitazioni sull'uso dell'acqua potabile. A quando i rubinetti a secco?
0: E c'è grande attesa per l'eclissi di sole di oggi in Italia. Avverrà poco prima del tramonto e sarà parziale in Groenlandia, Islanda e Spagna. Sarà invece totale. Noi ve la mostreremo in diretta dalla Spagna su Rai News alle 20:28. Sentiamo Andrea Bettini.
3: Con il conto alla rovescia, quasi giunto al termine, in Spagna è corsa per accaparrarsi gli ultimi occhialetti da eclissi rimasti, accessorio essenziale per ammirare l'appuntamento astronomico dell'anno in sicurezza, senza rischiare danni alla vista. Intorno alle 20:30, un'eclissi totale di sole attraverserà zone molto popolate come La Corugna, Oviedo, León, Saragozza, Valencia e le spiagge delle Baleari. Macchina organizzativa degna di un grande evento, conferenze e incontri divulgativi ovunque, invasione di turisti, traffico da bollino nero. In Europa non accade dal 1999, quasi 2 minuti di notte in pieno giorno, uno spettacolo naturale che si verificherà anche in Groenlandia e in Islanda. In gran parte del resto del continente si vedrà invece un'eclissi parziale, con il disco solare coperto dalla Luna, ma non del tutto. In Italia avverrà dalle 19:30 circa fino al tramonto, favorite le regioni del nord-ovest e la Sardegna. Poi il sole lascerà il palcoscenico alle stelle cadenti, con il picco dello sciame delle Perseidi, previste fino a 100 meteore all'ora. Insomma, nuvole permettendo una meraviglia dopo l'altra.
0: Gran serata per lo sport italiano, ori, doppiette azzurre sul podio sia negli europei di nuoto a Parigi sia a Birmingham dove sono in corso gli europei di atletica. Sentiamo Camilla Nata e a seguire una breve pausa, tra poco.
4: Nadia Battocletti, ancora regina d'Europa con il trionfo nei 5.000 metri dai campionati europei di atletica. A Birmingham la fuoriclasse del mezzofondo ha trionfato dopo aver dato l'accelerata vincente a 250 metri dal traguardo e staccando le altre concorrenti. Bronzo a sorpresa per l'azzurra Nicole Maiori. Conferme anche dal nuoto con Simona Quadarella, medaglia d'oro negli 800 stile libero agli europei di nuoto in vasca a Parigi. Per la nuotatrice romana si tratta del quarto titolo in carriera su questa distanza. E a Parigi l'Italia sale ancora sul podio in vasca, doppietta azzurra dei 100 rana con l'oro di Nicolò Martinenghi e il bronzo di Simone Cerasuolo.
5: Beh, meraviglioso, eh.

Salite a 240 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, 4.000 dispersi, si scava tra le macerie per trovare quante più persone possibili. In un'intervista la Presidente del Consiglio fissa l'agenda per la ripresa dopo le ferie con priorità tasse e occupazione. Nessun rimpasto di governo in vista, afferma Meloni. Oggi l'interrogatorio di La Vitola in carcere accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Lo scopo della bomba, secondo l'accusa, favorire la discesa in politica del conduttore di Report. Vertice NATO in Turchia, Trump costretto a scendere dal suo aereo nascosto nel container del catering per grave minaccia alla sua sicurezza, la rivelazione del Washington Post. Eruzione dell'Etna, caos e proteste per la carenza di informazione all'aeroporto di Catania, dove è stato prorogato almeno fino alle 11 di oggi lo stop ai voli. Strepitosi azzurri, oro e bronzo nei 100 rana con Martinenghi e Cerasuolo agli europei di nuoto a Parigi e con Battocletti e Maiori nei 5.000 agli europei di atletica. Ben ritrovati, avete ascoltato i nostri titoli, ora la sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Gerardo D'Amico ci parla di Domenica Lorusso, innovatrice nell'oncologia ginecologica. Buona visione, prossimo appuntamento con le notizie a Luna, restate con noi.

0: Sì, credo di sì. Mio padre era avvocato e io ho tre sorelle avvocato e quindi era quasi una evoluzione naturale che
1: Esatto.
0: io seguissi la loro strada.
1: Invece, cattolica prima, il dottorato a Parma.
0: E poi la carriera lavorativa tra Roma e Milano. Però devo dire che tutto questo si mette in moto per l'ambizione di mio padre. Era un uomo estremamente visionario. È stato lui a volere che io andassi in cattolica. Mi disse: se devi studiare medicina, la devi studiare in quella che io ritengo l'università migliore, dove puoi avere delle opportunità che non avresti altrove. Ed è stato estremamente visionario.
1: E dove, come poi lei ha detto, è andata a trovarsi i giganti?
0: Sì, guardi, ci sono donne che non incontreranno mai nella vita. Pensi, io ne ho incontrati due. Giovanni e mio padre, Giovanni Scambia e mio padre erano due persone che, pur facendo lavori totalmente diversi, avevano moltissimo in comune. Erano due persone su cui potevi contare sempre. Tante cose nella mia vita le ho potute fare perché sapevo di avere una rete di salvataggio.
1: Lei, professoressa, ha deciso di avviarsi alla professione medica perché è passata attraverso l'esperienza di suo nonno.
0: Mio nonno si è ammalato di quello che credo oggi, penso di poter ricostruire essere un tumore del midollo spinale. Dico, penso di poterlo ricostruire perché immaginerà che
1: A quei
0: all'epoca la
1: tempi.
0: diagnostica. E io assistevo ogni giorno a questa scena. Sono la seconda di cinque figli, mia madre insegnante che continuava a lavorare e si prendeva carico anche del papà ammalato. E quindi si perpetrava la routine di questa donna, si alzava la mattina molto presto, ci faceva fare colazione, ci mandava a scuola, andava a scuola a sua volta, tornava, ci faceva mangiare e poi andava ad assistere il padre, passando lì tutto il pomeriggio e la notte. E io mi ricordo che era sempre lì in attesa di avere notizie quando arrivava il medico di famiglia, all'epoca il medico di famiglia era tutto, era oncologo, palliativista, tutto quanto, che non la degnava di uno sguardo. E che si rivolgeva per dare notizie mediche alla componente maschile della famiglia. Allora ho pensato che volevo essere un medico perché volevo essere dall'altro lato, volevo conoscere i segreti della medicina, ma volevo essere un medico diverso, un medico che provasse a mettere empatia in quello che facevo.
1: Professoressa, in Italia ci sono 12 milioni di persone che hanno una malattia cronica, importante e che hanno bisogno di un caregiver a seconda dei livelli. Dicono le statistiche che praticamente sono tutti a carico delle famiglie. Quanto è cambiato, quella che lei ha chiamato la routine di sua madre rispetto al 2026? Quanto è più leggera la vita di una donna oggi che deve prendersi cura di un congiunto che ha bisogno di assistenza?
0: Dottore, le vorrei dire tantissimo, ma in realtà non sono in grado di dirglielo. Sicuramente oggi la figura del caregiver è più riconosciuta anche dalla legge, con delle agevolazioni. La nuova legge introduce la figura del caregiver non convivente. Le famiglie stanno cambiando, le mie pazienti vengono accompagnate dalle amiche e non dai familiari, quindi sicuramente ci sono più agevolazioni. Ma per chi si siede dall'altro lato della scrivania, e noi ci siamo passati con mio padre, le mie sorelle sono state il caregiver di mio padre, che sono avvocati e che mettevano da parte il lavoro, la professione per
1: La propria
0: accompagnarlo, la
1: famiglia.
0: famiglia, per accompagnarlo, perché la burocrazia, non solo gli aspetti banali, il farmaco, l'accompagnamento in ospedale, ma la burocrazia che si accompagna alla malattia è veramente tanta.
1: Due sono stati, diciamo, i suoi incontri all'estero che in qualche modo hanno contribuito alla sua formazione, all'ospedale di Bellinzona prima, ma soprattutto all'Anderson Cancer Center di Houston, che è il punto di riferimento mondiale per l'oncologia.
0: Guardi, ancora una volta ci sono andata grazie alla visione del mio mentore, perché Giovanni all'epoca cominciava ad interessarsi all'idea di fare le fasi 1. La fase 1 è per definizione la prima volta in cui un nuovo farmaco viene usato su una persona e sono studi particolari anche ad alto rischio che richiedono un'organizzazione particolare, e c'era il centro di Bellinzona dove si facevano le fasi 1, quindi sono andata lì per imparare e portare il primo clinical trial center al Gemelli, l'abbiamo messo in piedi in ginecologia oncologica, quando io tornando da Bellinzona ho provato a ricreare l'organizzazione della ricerca. L'MD Anderson è stata un'esperienza molto interessante, ho traslato l'idea di una ricerca sostenibile. Io sono cresciuta in un ambiente in cui la ricerca accademica aveva un peso, ma non disdegno la ricerca sponsorizzata dalle aziende, hanno due missioni diverse. La ricerca accademica risponde a dei bisogni che sono più tipici dei pazienti, ma deve essere sostenibile. Quindi il modello che ho importato dagli Stati Uniti è quello che oggi abbiamo messo in piedi anche qui in Humanitas, un clinical trial center con delle figure dedicate. La ricerca è complessa, richiede figure dedicate, richiede rigore e non si può improvvisare. Però la ricerca delle aziende farmaceutiche è una ricerca altrettanto importante. Dall'azienda arrivano i farmaci. Se non avessimo fatto la ricerca con le aziende farmaceutiche, oggi non avremmo avuto i PARP inibitori, l'immunoterapia, gli anticorpi farmacoconiugati che stanno impattando sulla vita delle persone. La mia visione del conflitto è quando c'è un ritorno economico immediato nella busta paga del ricercatore a seguito di una sperimentazione o a seguito di una prescrizione di un farmaco. La ricerca guidata dalle aziende, dal mio punto di vista, non è una ricerca conflittuale, intanto perché c'è una tracciabilità di tutto quello che si fa. Io ho sempre lavorato in istituzioni dove Giovanni mi ha insegnato, noi non abbiamo mai ricevuto soldi per la ricerca. Io questo ci tengo che venga chiarito. Tutti i soldi che arrivavano dalla ricerca venivano reinvestiti in ricerca. In un modello virtuoso che ho impiantato anche qui in Humanitas, i soldi che arrivano dalla ricerca profit servono a finanziare i trial no profit. Nella mia busta paga non ci sono soldi che arrivano dai trial clinici. Questo è importante. Oggi nel ginecologico noi abbiamo un modello di collaborazione con le aziende in cui i trial li disegnano i clinici e portano la ricerca dove ci serve.
1: Ora ci arriviamo ai trial, perché lei è proprio quel tipo di ricercatrice. Lei non lavora con le pipette e con gli alambicchi. Lei disegna trial a livello internazionale e anche per quello ha contribuito a definire delle linee guida sui tumori di cui lei si occupa, quelli ginecologici, sia nazionali sia internazionali. Però, professoressa, prima, visto che lei l'ha evocato varie volte, io vorrei ricordare la figura di Giovanni Scambia, che è stato un grande, semplicemente un grande scienziato.

0: Il nostro viaggio nel passato e nel presente della ginecologia ostetricia del Policlinico Gemelli si conclude qui. Ma c'è un ultimo messaggio che voglio lasciare ai giovani che dovranno costruire il futuro della nostra scuola e della nostra clinica. Ed è quello di meravigliarsi dei progressi e delle conquiste, così come mi meraviglio ancora io oggi di dove siamo arrivati. Quando iniziai non avrei mai pensato di poter dire ad una donna con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino. O che l'intelligenza artificiale potesse essere utile a fornire modelli predittivi di risposta alle cure. Eppure oggi è così. Per chi scriverà la nostra storia, il mio augurio è di attraversare ancora tante scoperte e tante vittorie. Magari con una squadra meravigliosa come la nostra, fatta di talento, passione, capacità di stare insieme e di avere cura delle donne.
1: È stato un sodalizio felice che è durato 30 anni, in cui io mi sono allontanata per varie esperienze lavorative, ma non ci siamo mai persi di vista, sono tornata a lavorare con lui. Io credo che Giovanni ci abbia insegnato due cose fondamentali: l'inseguire l'eccellenza, ma anche il rispetto delle persone.
2: Quante vite ha salvato il professor Scambia, e noi, grazie anche a quello che lui ha fatto, abbiamo nel paese una rete di centri oncologici ad altissima specializzazione, sono un centinaio, la rete Mito, di cui lei adesso è diventata la presidente, la coordinatrice nazionale. Perché è così importante questa rete?
1: Il Mito è stato creato circa 30 anni fa, è stato creato dall'intuizione di un gruppo di oncologi e ginecologi. Noi siamo stati, Giovanni è stato tra i fondatori insieme a Sandro Pignata, che ne è stato presidente per 30 anni circa, e ha avuto un ruolo importante perché i tumori ginecologici sono patologie rare e noi abbiamo capito abbastanza presto la necessità di mettersi insieme per produrre evidenze scientifiche. E oggi consideri che uno studio arruola mediamente tra le 600 e le 1000 pazienti, e 1000 pazienti quando i tumori sono rari o ci si mette tutti insieme oppure i miei studi rischiano di durare 10 anni e il farmaco di arrivare 10 anni più tardi alle pazienti. In questo momento abbiamo ottenuto, stiamo lavorando su un grande risultato che è quello della cronicizzazione delle malattie. Ma sembra che alcune volte abbiamo perso di vista l'obiettivo principale, che è quello della prevenzione delle malattie. Dobbiamo andare a capire meglio perché si sviluppano le malattie, lavorare meglio sulla prevenzione primaria, inclusi gli stili di vita. Il 40% dei tumori potrebbe essere prevenuto da alcuni stili di vita adeguati. Dobbiamo andare a lavorare sugli screening, trovare la malattia negli stadi iniziali quando la guarigione è un obiettivo percorribile. E poi, se mi consente, mi piacerebbe molto la medicina 2.0, come la immagino io, non è solo la grande ricerca, che è importante ed è quella che muove il mondo ed è quella che ci ha consentito la sopravvivenza, ma la medicina 2.0 è la presa in carico totale del paziente. Un ospedale che diventi un posto dove la paziente trova tutto, trova la migliore chirurgia, la migliore terapia medica, la migliore ricerca, ma trova anche quei supporti e quei presidi che vanno veramente a fare di quella malattia una presa in carico totale. Mi piacerebbe che questa fosse la medicina del futuro.

0: per lungo tempo la sperimentazione di farmaci. Già a livello animale si basava soltanto sui topi maschi, perché i topi femmina, avendo ormoni femminili, come dire, erano meno gestibili.
1: Le donne sono un grande esempio. Lo sono perché oggi scopriamo che siamo geneticamente diverse dagli uomini e che i farmaci nelle donne vengono metabolizzati in maniera diversa, ma sono anche un grande esempio nella malattia. Potrei farle mille esempi di come le mie pazienti, pur coinvolte dalla malattia, rimangono generose fino all'ultimo istante di vita. E c'è molto da imparare da una donna che si ammala. Io lo dico sempre, rimango sempre colpita. Le mie pazienti non muoiono disperate perché stanno morendo, muoiono disperate perché stanno lasciando i figli.

0: E questo, professoressa, è il suo luogo di lavoro, l'Humanitas Pio X, una delle sedi dell'Humanitas. Quante persone vedete ogni anno?
1: Curiamo in questo reparto tra i 1.000 e 1.500 pazienti l'anno.
0: E quanti vengono da fuori regione?
1: Il 46%, una paziente su due.
0: Questo è uno dei problemi della nostra sanità, professoressa. Gli spostamenti sanitari per curarsi, molti devono andare fuori regione, però io le chiedo, per certe specialità è inevitabile doversi spostare, andare in centri di riferimento, oppure come è nelle intenzioni del ministro Schillaci fare degli ospedali di riferimento per certe patologie complesse almeno in ogni regione?
1: È chiaro che particolarmente per i tumori rari il posto dove la paziente si cura fa la differenza. Il centro di riferimento è questo, è il posto dove la paziente può trovare tutta la filiera, il chirurgo, l'esperto di terapia medica, la ricerca clinica, ma anche tutto il supporto, il nutrizionista, lo psiconcologo e tutte le figure che coordinano e compartecipano al percorso. Ora, tutto questo non è facilmente riproducibile dappertutto, abbiamo dei criteri che identificano i centri di riferimento, ma sappiamo, e questa è l'esperienza dei paesi del nord Europa, che una paziente curata in un centro di riferimento vive di più. Tutto questo impatta sulla sopravvivenza.
0: Quanti ce ne sono in Italia di centri di riferimento per chiaramente i tumori oncologici genitali femminili?
1: Noi seguiamo l'accreditamento ESGO e in questo momento, cioè della Società Europea di Ginecologia Oncologica, in questo momento abbiamo 7 centri accreditati ESGO in Italia.
0: Che forse sono un po' bastano.
1: Sono pochi per un tumore, per esempio il tumore ovarico, che fa 5.400 nuove diagnosi all'anno. A me piace l'idea di avere un centro di riferimento almeno per macro area che in qualche modo contenga la migrazione sanitaria, perché per una paziente, per la sua famiglia, non è facilissimo
0: anche
1: affrontare.
0: Perché non sono cure immediate che si risolvono in una seduta.
1: Devo dire che si potrebbe anche ragionare su un modello misto, cioè un modello in cui la chirurgia, che è una parte complessa del percorso, è centralizzata e le terapie mediche possono essere distribuite sul territorio. Abbiamo due problemi con il tumore ovarico. Il primo è che arriviamo tardi alla diagnosi. Quando arriviamo a diagnosticarlo, nell'80% dei casi la malattia

0: È importante fare awareness, è importante spiegare e raccontare quali sono
1: Soprattutto
0: i sintomi.
1: a quelle donne che abbiano una familiarità.
0: Questo è un tema nodale. Noi oggi sappiamo che in una paziente su quattro circa il tumore ovarico è legato a dei deficit di alcuni geni, alcune mutazioni genetiche aumentano il rischio di tumore ovarico.
1: Parliamo della mutazione genetica, la più importante, BRCA1 e 2, che coinvolge il seno, ma poi anche appunto l'apparato ginecologico, soprattutto le
0: Ma oggi scopriamo che alcuni tumori del pancreas o alcuni tumori
1: ovaie
0: della
1: possono
0: prostata
1: essere.
0: possono essere legati a queste mutazioni. Quello che abbiamo scoperto è che accanto a queste, che sono le due mutazioni più famose, ci sono tutta una serie di altri geni che in qualche modo contribuiscono a dare lo stesso danno e oggi anche questi geni aumentano in maniera significativa il rischio di tumore ovarico e anche per questi geni abbiamo la possibilità di una prevenzione primaria che purtroppo è demolitiva perché consiste nell'asportazione
1: Ma
0: principalmente
1: soprattutto
0: le
1: le ovaie e
0: ovaie,
1: il
0: intese
1: seno.
0: sia come tube sia come ovaie e la mammella.
1: Una delle prime che si è sottoposta a questo intervento preventivo, purtroppo molto invasivo, è stata Angelina Jolie, no? Divenne famoso BRCA1 e 2 proprio per quella scelta. Ma poi lei e il compianto professor Scambia avete curato la Balti. Bianca Balti, peraltro, è stata molto generosa nel condividere il suo percorso di cura.
0: Sì, è stata veramente generosa nel condividere la sua storia, ma è stata generosa, continua ad esserlo. Ha creato una fondazione proprio per continuare a supportare le pazienti che si
1: Chi è
0: ammalano.
1: che dovrebbe fare un test alla ricerca di mutazioni BRCA1 e 2?
0: Guardi, noi per anni abbiamo pensato che fossero solo le donne giovani ad avere il rischio della mutazione o che per esempio fossero le storie di famiglie. Individuavamo nella familiarità e nell'età i fattori di rischio principali per condurre le pazienti a fare il test. In realtà abbiamo scoperto che un 30% di tumori ovarici legati alla mutazione avviene in donne oltre i 60 anni e con assenza di familiarità. Allora abbiamo invertito il paradigma. Facciamo il test sul tumore a tutte le donne che si ammalano di tumore ovarico. Quando lo troviamo positivo, lo cerchiamo nel sangue, quindi cerchiamo di capire se la mutazione è ereditaria e quando la troviamo nella paziente a cascata studiamo tutta la famiglia.
1: 2500 sono le diagnosi ogni anno di tumore della cervice uterina. Io le chiedo quanta rabbia le fa sapere che l'Australia fra 3 anni, 3 anni, eradicherà completamente questo tumore, non ne dichiareranno più, oggi sono a numeri veramente minimi, e lo stesso farà la Scozia grazie ad un vaccino, grazie al vaccino contro l'HPV.
0: Guardi, è veramente molto triste pensare che abbiamo le armi per impedire la comparsa della malattia e non le usiamo a sufficienza. Il vaccino contro il papilloma virus è un vaccino sicuro che usiamo oramai da decenni, non lo usiamo abbastanza, è in grado di prevenire l'infezione da papilloma ed è in grado di fare in modo che la malattia non insorga. C'è anche una prevenzione secondaria per la cervice, che è il Pap test, l'HPV
1: Certo.
0: test, e purtroppo non usiamo sufficientemente queste armi sapendo che potremmo prevenire un tumore che è bruttissimo, estremamente sintomatico in donne giovani.
1: Nelle femmine e nei maschi si evitano i tumori testa-collo, i tumori del pene, i tumori dell'ano, a cui nessuno pensa, ma purtroppo.
0: Perché noi continuiamo a pensare al papilloma come un problema delle donne ed un problema della cervice uterina. In realtà il papilloma è responsabile del 5% di tutti i tumori umani, non solo nella donna. E laddove nella cervice uterina abbiamo lo screening, per i tumori testacollo non abbiamo lo screening, quindi il vaccino è l'unica forma di prevenzione che abbiamo.
1: La buona parte del lavoro suo, della sua equip, si svolge in questi ambienti. Uno si aspetterebbe gli alambicchi, le classiche provette, gente che pipetta qualcosa, ed invece.
0: E invece questa è la ricerca clinica, dove studiamo nuove

0: nuovi farmaci per portare al letto del paziente nuove terapie che allunghino la sopravvivenza. Stiamo facendo, oltre alle sperimentazioni con i nuovi farmaci, gli studi di real life, che sono proprio gli studi a cui lei faceva riferimento. Cioè, dopo che il farmaco è stato messo in commercio, raccogliamo nella popolazione generale quella che è l'efficacia, ma anche quelli che sono gli effetti collaterali, perché non sempre c'è corrispondenza tra quello che vediamo nei trial e quello che invece vediamo poi nella pratica clinica. Cerchiamo di avere nei trial clinici popolazioni eterogenee con varie genoetnie proprio per andare a verificare se il farmaco ci dà gli stessi risultati in tutte le pazienti.
1: Professoressa, a proposito di grandi risultati che soprattutto con l'immunoterapia voi avete realizzato sui tumori di cui lei si occupa, quelli dell'apparato genitale femminile, ci sono gli anticorpi monoclonali, quelli coniugati, che sono, come dire,
0: L'evoluzione.
1: l'evoluzione, le terapie PARP, insomma, tanti strumenti che costano tanto, professoressa.
0: Sì, è vero, però sa cosa? Noi siamo abituati a valutare il costo di un trattamento solo come costo del farmaco, ma quando il farmaco ci aumenta del 20% la sopravvivenza, riduce del 40 o del 70% il rischio di recidiva, tutto il costo di terapie successive che non verranno effettuate perché la paziente ha un controllo di malattia. Il costo di un sommerso, che sono i caregiver che accompagnano le pazienti in ospedale e che quindi perdono giorni di lavoro. È vero che queste terapie sono costose ed è vero anche che bisogna dare la giusta valutazione tra il costo della terapia e i risultati che otteniamo. Ma oggi stiamo vedendo dei farmaci che davvero io non avrei pensato di vedere e che stanno cambiando la vita delle persone.
1: Un'altra vostra mission qui all'Humanitas, sua, del suo team, è quello di formare i giovani oncologi.
0: Guardi, io vorrei provare a fare una scuola. Io vengo da una grande scuola, che è quella del professor Scambia, e il mio obiettivo a Milano era in qualche modo inseminare la sua scuola. E vorrei fare una scuola che si basa, come ho imparato io, sugli esempi. È vero, le persone escono già formate da un punto di vista teorico, ma c'è tutta una parte di formazione che si impara sul campo, compreso e non è poco l'interazione con il paziente, il modo di parlare al paziente, che deve essere un modo bilanciato, sai, è molto difficile, siamo tenuti all'onestà con i pazienti, ma è molto difficile bilanciare l'onestà dell'informazione anche con la necessità di non togliere speranze, anche perché, guardi, dottore, nessuno di noi sa come va a finire una storia. Noi lo vediamo nelle curve degli studi clinici. Ci sono le pazienti che non rispondono assolutamente, ci sono le pazienti che rispondono in cui dopo un po' si perde il beneficio. E poi ci sono le code, che sono le pazienti che non
1: E
0: recidivano.
1: noi non sappiamo mai chi sta
0: Dove?
1: a che punto di quella
0: Esatto. E
1: curva.
0: quindi ogni volta che si comincia una storia la si deve cominciare con la speranza. In fondo, se vuole, la ricerca è questo. Quando io studio un nuovo farmaco, ho sempre la curiosità scientifica, ma anche la speranza di capire che cosa porterà alle mie pazienti per riscrivere una storia.

0: Salite a 240 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia. 4.000 i dispersi, si scava tra le macerie per trovare quante più persone possibili. In un'intervista la Presidente del Consiglio fissa l'agenda per la ripresa dopo le ferie con priorità tasse e occupazione. Nessun rimpasto di governo in vista, afferma Meloni. Oggi l'interrogatorio di La Vitola in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Lo scopo della bomba, secondo l'accusa, a favorire la discesa in politica del conduttore di Report. Vertice NATO in Turchia, Trump costretto a scendere dal suo aereo nascosto nel container del catering per grave minaccia alla sua sicurezza, la rivelazione del Washington Post. Eruzione dell'Etna, caos e proteste per la carenza di informazioni all'aeroporto di Catania, dove è stato prorogato almeno fino alle 11 di oggi lo stop ai voli. Strepitosi azzurri, oro e bronzo nei 100 rana con Martinenghi e Cerasuolo agli europei di nuoto a Parigi e con Batocchetti e Maiori nei 5.000 agli europei di atletica. Luna 01, ben trovati da RaiNews 24. In primo piano il sisma che ha colpito la costa occidentale della Colombia. Sono 240 le vittime accertate, ma sarebbero ancora 4.000 i dispersi. A Cali è stata estratta viva una donna dopo 30 ore. Ilario Pegnarelli.
1: È il cuore della regione del caffè. Oggi costretto a passare al setaccio, montagne di macerie, decine le persone tratte in salvo in uno sforzo collettivo. Chi scava, chi procura attrezzature, chi si occupa degli sfollati, chi corre a donare il sangue. Il coordinamento è stato avvocato a sé dal presidente della Espriella, al suo primo banco di prova dopo la recente elezione. 5.000 gli edifici danneggiati, decine quelli crollati. Si scava con le ruspe, ma anche a mani nude. Si fa silenzio per ascoltare colpi o voci da chi è là sotto. I centri più colpiti, Pereira, Manizales e Cali, terza città colombiana, dove sono venuti giù i piani alti di un ospedale, intrappolando pazienti, anche bambini. Ma le squadre di ricerca non hanno ancora raggiunto le località più remote e il blackout della rete telefonica rende difficile stimare l'entità dei danni. E scatta la stessa gara di solidarietà vista di recente nel sisma venezuelano. Atterrano squadre di soccorso dai paesi dell'America Latina, gli Stati Uniti inviano aiuti materiali e finanziari, l'Unione Europea mette a disposizione la rete satellitare Copernicus per mappare il territorio. Un sismologo spiega che, nella tragedia, l'intensità del terremoto di magnitudo 7.4 è stata smorzata dall'eccezionale profondità dell'epicentro, un centinaio di chilometri. E intanto continuano a inondare i social i video sconvolgenti firmati negli interminabili 4 minuti di scossa, come l'ondeggiare quasi ipnotico di un campanile o il lento crollo di una villetta, con i suoi abitanti che assistono impotenti mentre attorno a loro oscillano anche le siepi.
0: La Santa Sede esprime vicinanza al popolo colombiano. Papa Leone XIV, attraverso un messaggio a firma del segretario di Stato Vaticano Parolin, si dice profondamente addolorato ed esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie. In quella che definisce un'ora di profondo dolore in cui piangono la perdita dei loro cari, assicurando vicinanza spirituale e gratitudine per coloro che si adoperano per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Ora la politica nel rilancio dell'azione di governo dopo la pausa estiva. Non ci sarà nessun rimpasto nell'esecutivo, assicura la Premier Meloni durante un'intervista a un settimanale. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
2: Tasse e occupazione come priorità per dopo la pausa estiva. Giorgia Meloni fissa l'agenda di governo in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. Alleggerire il fisco, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile, gli obiettivi della Presidente del Consiglio, che al rientro dalle ferie esclude rimpasti di squadra. Rivendica poi alcune misure sempre sul fronte economico, come gli interventi sul costo dei carburanti, e quelle sul sociale, come il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata, conclude la Premier, che guarda poi anche alle dinamiche partitiche e alle prossime elezioni. In vista delle politiche del 2027, la possibilità di allargare il centrodestra anche a Futuro Nazionale di Vannacci, Meloni chiude le porte. È un'operazione costruita per favorire la sinistra. Il dossier più caldo per Palazzo Chigi resta quello dei migranti, l'asse con la Danimarca, l'attuazione del patto di migrazione e asilo da parte della Germania, il rischio di respingimenti diretti verso l'Italia, la crisi diplomatica con la Spagna dopo Ceuta, sono tutti elementi osservati speciali dal governo italiano che aspetta il prossimo Consiglio europeo, quello di ottobre, per affrontare nuovamente il tema sul delicato tavolo di Bruxelles.
0: Sarà interrogato oggi nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Il servizio è di Giuseppina Testoni.
3: L'interrogatorio di garanzia è fissato per mezzogiorno nel carcere di Rebibbia, dove è rinchiuso da lunedì sera. Walter Lavitola comparirà davanti al GIP e potrebbe essere la prima volta in cui l'imprenditore risponderà alle domande dei magistrati da quando è indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Poco più di un mese fa, Piazzale Clodio si era avvalso della facoltà di non rispondere, affidando la sua difesa a quasi due ore di dichiarazioni spontanee. Sono sconvolto, il nostro legame è strettissimo e incompatibile con qualsiasi movente, furono le sue parole. Un movente che, secondo i magistrati, è invece chiarissimo. Per il GIP, quella bomba sotto casa del conduttore di Report sarebbe stata commissionata dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità di Ranucci in vista di un futuro impegno politico. Tra due anni ti faranno presidente, profetizzava l'ex giornalista editore a un Ranucci dubitante al principio, ma via via sempre più incuriosito dall'ipotesi di una sua candidatura. Dall'ordinanza di arresto di Lavitola emerge anche che Ranucci, considerato totalmente estraneo e all'oscuro del piano dell'amico, conoscesse Gomez Clesio Tavares, latitante in Africa, indagato perché considerato il gancio tra Lavitola e gli esecutori dell'attentato, arrestati a fine giugno. Per Roberto De Vita, legale di Ranucci, il giornalista è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia.
0: Dopo l'arresto di Lavitola, ancora polemiche politiche, botta e risposta tra Salvini e Ranucci, mentre i partiti si confrontano anche sul tema migranti. Francesca Biagiotti.
4: Sull'attentato a Ranucci crollano miseramente i teoremi e le vili speculazioni della sinistra, così dice a caldo in una nota Fratelli d'Italia, che accusa Schlein, PD e Scarpinato 5 Stelle di aver gettato ombre su Meloni e Fazzolari. Chiedano scusa. Per Gasparri, Forza Italia, c'è un aspetto di reputazione prima che giudiziario che non si può ignorare. Più chiaro sul punto il leader del Carroccio Salvini.
5: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
4: Ranucci sui social replica polemicamente, il ministro chiede la mia sospensione. Prima di lanciare anatemi, il leader del Carroccio studi le carte, il rilancio dei 5 Stelle che affondano poi su Fratelli d'Italia.
6: Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al Report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altra, le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro che hanno lasciato in cassaforte.
4: Non spetta Salvini decidere chi conduce un programma, attacca dai Dem Ruotolo. Ranucci è vittima di un attentato e, secondo i PM, vittima inconsapevole dei progetti politici e criminosi della Vitola. Basta fango, chiede AWS. Report ha fatto vere inchieste. Allontanare Ranucci sarebbe ritorsione. Rimane poi lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e la crisi diplomatica tra Spagna, Germania e Italia. L'Italia ha fatto una figuraccia per i pentastellati. Il sovranismo è un boomerang per il nostro paese, il più esposto ai flussi migratori, dicono i Dem. Con Schlein che rilancia sulle politiche economiche del governo. 4 anni di fallimenti, basta promesse a vuoto. Nessuna lezione da Spagna e Germania, attacca Salvini. Bene rafforzare Frontex e gli hub fuori UE, ribadiscono gli azzurri, mentre Fratelli d'Italia applaude il buon senso della politica di Meloni.
0: L'Ucraina, missili balistici e bombe guidate russe hanno colpito Zaporizhia, almeno 5 le vittime e decine i feriti. Esplosioni anche a Kiev, Sumy, Kharkiv, Cherniv. Droni colpiscono anche il confine tra Ucraina e la Moldova. A Odessa c'è il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
7: Sì, stringe ancora la morsa degli attacchi russi qui su Odessa, su tutta l'area sud dell'Ucraina, quello che è lo principale sbocco sul Mar Nero del paese. Di fatto l'attività nel porto è paralizzata ormai da giorni, si attendono nuovi pesanti attacchi con missili e droni anche nelle ore della notte. L'allarme è stato appena lanciato qui in città, la luce va e viene, ci sono blackout a singhiozzo. Noi stessi siamo stati testimoni di attacchi condotti con droni Shahed invece sulla strada che conduce verso il confine di Palanca, quindi verso il confine con la Repubblica di Moldova, ma tutto il paese è stato bersagliato nelle ultime 24 ore, non solo la capitale Kiev, il Dnipropetrovsk, la regione di Sumy, quella di Kharkiv, così come i Donetsk. Gli attacchi più pesanti condotti anche con missili balistici di fabbricazione nordcoreana però sull'area di Zaporizhzhia. Domani qui è stata indetta una giornata di lutto, qui è stata colpita tra l'altro la Zaporizhzhia, una delle più grandi acciaierie, impianti siderurgici d'Europa, che ha dovuto sospendere le sue attività, 7 le vittime, decine i feriti. Zelensky ha parlato di attacchi brutali, ha detto ogni mossa della Russia dimostra che altro che pensare alla pace non fa altro che preparare l'escalation. Nel suo discorso serale il presidente ucraino ha detto che secondo informazioni dei servizi di sicurezza di Kiev proprio Mosca si preparerebbe a una nuova maggiore mobilitazione subito dopo le elezioni della Duma previste in autunno, da cui tra l'altro è stato escluso un partito, l'unico con una piattaforma pacifista. È tutto per ora qui da Odessa, ti restituisco la linea.
0: La crisi nel Golfo è ancora a braccio di ferro sullo stretto di Hormuz e le forze statunitensi hanno colpito una nave con bandiera panamense che tentava di forzare il blocco americano. Da New York l'inviato Nico Piro.
8: Lo stretto di Hormuz riaprirà solo quando gli Stati Uniti cambieranno atteggiamento e accetteranno le nostre condizioni. Così i vertici del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, dichiarazioni che inquadrano in maniera assolutamente incerta il futuro dello stretto, di questo restringimento del Golfo Persico attraverso il quale passa il 20% del gas e del petrolio mondiali. E nonostante l'ottimismo di Qatar e Pakistan sulle trattative in corso fra Iran e Oman, i due paesi che appunto si affacciano sullo stretto. Intanto la Marina americana fa sapere di aver sparato contro una petroliera battente bandiera panamense che tentava di forzare quel blocco imposto dagli Stati Uniti alla navigazione per il Golfo Persico, che è un blocco uguale e contrario a quello imposto dall'Iran. Intanto Trump si sta recando in Ohio da Washington per partecipare a quei giochi dei patrioti che lui ha voluto fortemente. Ricordiamo che Trump, alla richiesta, rispondendo ai giornalisti, alla richiesta di danni dell'Iran, ha detto: bene, se loro vogliono il pagamento dei danni di guerra li vogliamo anche noi, solo che la Casa Bianca ricalcolerebbe non rispetto a questi 5 mesi di conflitto, ma sin dal 79, anno in cui salivano al potere gli Ayatollah in Iran. A voi studio.
0: L'Oman continua la mediazione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Secondo il Qatar sarebbero in una fase avanzata. Sentiamo Anna Mazzone.
9: La diplomazia continua a lavorare senza sosta per evitare una nuova escalation. Il Pakistan afferma che Washington e Teheran sono vicini a un accordo e il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Ma la Repubblica Islamica non fa passi indietro e ribadisce che lo stretto non sarà riaperto finché le sue richieste non verranno soddisfatte. Tra queste, la fine del blocco navale americano, lo scongelamento degli asset all'estero, il risarcimento dei danni di guerra e la fine del conflitto in Libano. Il ministro degli esteri Araghchi dice che l'Iran ha sorpreso il mondo intero, dimostrando di essere una potenza forte e invincibile. Poi ride Trump e dice che prima minaccia e poi implora di negoziare. Una retorica di guerra che non rasserena il tavolo delle trattative. Interviene anche il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, appena nominato dalla guida suprema Khamenei. Non rinunceremo ai nostri diritti sotto minaccia, dice. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono navi e porti nel Mar Rosso, facendo 4 vittime, e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filo saudite.
0: Mi ha raggiunto in studio Massimiliano Melilli, seguiamo la rassegna stampa.
10: I quotidiani di mercoledì 12 agosto in edicola, vi dico subito che il tema che sta d'apertura pressoché ovunque è la vicenda Ranucci che si sposta sul piano politico dopo le parole del leader della Lega Matteo Salvini. Allora partiamo da Repubblica, assedio a Ranucci, Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di La Vitola, via da report, le opposizioni, lui è la vittima, il giornalista, vogliono sospendermi, la RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto. A centropagina l'intervista al leader della CGIL Maurizio Landini, salari e fisco, stiamo peggio di 4 anni fa, buone notizie. Inizia da Bolzano con un bel reportage di Tiziana De Giorgio, modello Bolzano, la ricetta delle culle piene. Poi l'avrete riconosciuto Fidel Castro con l'intervento sulla Prima di Repubblica dell'intellettuale Norberto Fuentes, lusso, amore, rivoluzione, 100 anni di Fidel Castro. Il Messaggero, ancora Ranucci La Vitola, tutti i nodi, nuove rivelazioni e polemiche sul caso report, nelle carte una lunga telefonata notturna fra i due dopo la perquisizione, il giornalista Rai, che parte lesa nel procedimento, suggerisce all'amico spunti per la tesi difensiva, oggi l'interrogatorio di Walter. E poi vedete la fotonotizia, le romane formidabili, gli europei, Quadarella, parliamo di nuoto, conquista l'oro negli 800 stile libero e nell'atletica Corio batte il record italiano degli 800 dopo 40 anni, l'avrete riconosciuta poi sotto la testata, Monica Vitti, Londra celebra la regina di Roma. Il giornale ancora, il faro dei PM anche sul report, dopo l'attentato l'inchiesta si allarga, non solo sulla bomba, adesso si indaga sull'ingerenza di La Vitola sul giornalista, l'ipotesi è che il faccendiere e il conduttore abbiano concordato temi e bersagli delle puntate, oggi l'interrogatorio a centro pagina, le mosse del governo, l'agenda Meloni per l'autunno, tasse e lavoro. Il Domani d'apertura, Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali e poi ancora assedio a Ranucci, la RAI lo vuole fuori da report, così Domani. Il Corriere della Sera in grafica, scontro su Ranucci nelle chat, le mosse. La Prima di Libero a tutta pagina, un altro faccendiere alla corte di Ranucci, il conduttore di report spedisce in procura una fonte dei servizi segreti condannata per dossieraggi illegali e lui depista le indagini sull'attentato a centropagina. Poi nella ricostruzione vedete grafica con tanto di conduttore che si aggrappa al cavallo di quella che fu Viale Mazzini per salvarsi, Sigfrido molla gli amici, l'altro titolo di Libero. Riformista, il manipolato fra Brogliacci e prestito di Gomes, il caso scuote la RAI, l'avvocato Ferrara, La Vitola ha influenzato Ranucci, se il giornalista è manipolato l'inchiesta è un problema. Ancora La Verità a tutta pagina, Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola, il giallo dell'estate si arricchisce di nuovi particolari. Ancora, sempre su questa vicenda, il Fatto Quotidiano ha un titolo, vedete però, a sinistra, assalto da destra, Ranucci, il giallo di La Vitola dai carabinieri, ma il tema portante invece del Fatto sono altre due notizie, il riarmo non si discute, ha girato i parlamenti e l'Unione Europea, governi padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27 e poi parla il leader del Movimento 5 Stelle Conte, dice Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa. Il Tempo ancora, presto un alibi per Valterino, sempre sulla vicenda Ranucci. Il Foglio invece, l'eclissi di oggi, abbracciamoci più forte questa sera perché l'eclissi è il solo quarto d'ora di frescura che ci spetterà per l'eternità, l'eclissi siamo noi, un intervento, anzi un Elzeviro dello scrittore in punta di penna Antonio Pascale. E poi vedete garantismo in festa grazie al Fatto, sempre sulla vicenda Ranucci La Vitola, gli altri temi, Avvenire d'apertura, guerre inaccettabili, il Papa disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva, la proposta dei Nobel ai bimbi di Gaza, ecco perché sì, No, si rischiano doppi standard. A centropagina Vannacci scopre le carte. Più patriarcato, meno Unione Europea. Nel programma da abolire il femminicidio e la legge Mancino. Molto interessante l'apertura del Sole 24 Ore. Energia, maxi stangata di settembre. L'emergenza climatica, Nomisma Energia, bollette su del 23% per le famiglie, del 54% per le imprese. Impatto da quasi 900 euro per le famiglie, considerando anche il caro benzina. Il Manifesto, ecco l'apertura, mali minori, mentre l'Europa alza le barriere interne a Ceuta, la crisi umanitaria, protesto dello scontro politico, resta drammatica. Nelle strade ci sono ancora più di 1500 minori non accompagnati e non assistiti. Chiudiamo questa rassegna stampa con la prima di Left, vedete il tiranno di Cuba, un modello sociale capace di garantire livelli di cura e istruzione migliori di quelli dei ricchi paesi occidentali, un sistema sanitario e scientifico che ha fatto scuola. Oggi più che mai tutto questo è minacciato dalle sanzioni illegali statunitensi e dalle mire di Trump. È tutto.
0: Ripartiamo dalla cronaca. Sono fratelli, due fermati dalla procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, vittima di un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. I due sono originari del posto, ma vivono e lavorano all'estero. Sentiamo Lorenzo Gottardo.
11: Eccoli i presunti autori del pestaggio che a San Gineto è costato la vita ad Antonio Perrotta. Sono due fratelli, Domenico e Umberto Orsino, nati in Lussemburgo, erano in vacanza in Calabria. Uno è anche un giocatore di rugby professionista. Ora sono entrambi accusati di omicidio. A incastrarli le immagini riprese dalle telecamere della discoteca poco prima che fuori dal locale domenica notte si scatenasse l'aggressione brutale. Me l'hanno ammazzato senza pietà, dice la mamma di Antonio, la voce rotta dal pianto.
12: Vi prego, lasciatemi stare.
13: Non siamo venuti.
12: No, io non voglio. Vi voglio bene, aiutatemi a fare giustizia.
11: Polizia e carabinieri li hanno fermati in un comune vicino lungo il Tirreno Cosentino. In camera c'erano ancora i vestiti sporchi di sangue. Si legge sul decreto di fermo della procura di Paola. Rapidissime le indagini, a provocare il tutto forse uno sguardo di troppo, forse un diverbio. Poi calci e pugni. In quel locale la vittima, 33enne, faceva l'addetto alla sicurezza, un secondo lavoro per arrotondare e mantenere una famiglia con quattro bambini piccoli. Fate giustizia, chiedono ora amici e parenti.
13: L'ha spezzata tutte quante. Giustizia. E basta.
14: Quando hai saputo quello che gli è?
13: No, basta. Vi prego proprio. Basta.
11: A spiegare il perché della furia omicida saranno le indagini. L'interrogatorio di garanzia non ha portato alcun risultato. I due fratelli non hanno voluto rispondere alle domande degli investigatori.
0: Resta in prognosi riservata, in gravi condizioni, nell'ospedale di Pescara Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito al volto da un pugno mentre difendeva il figlio durante una lite. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova in coma farmacologico. Alfredo Primante.
15: Primo colloquio con gli avvocati per il 18enne di Fossa Cesia che ha sferrato un pugno in pieno viso a Diomede Barchiesi riducendolo in fin di vita. Dopo l'operazione all'ospedale di Pescara le condizioni del 50enne si sono aggravate. I legali del ragazzo, di Giacomo e Zaottini, raggiunti telefonicamente, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, riferendo solo che il loro assistito è sconvolto e costernato. In caserma d'Ortona i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze per puntellare la ricostruzione dei fatti. Domenica mattina alle 4:15, dopo una serata in un locale della Marina di Fossa Cesia, il genitore avrebbe raggiunto i suoi due figli minorenni, fratello e sorella, coinvolti in un diverbio. Nella lite il 18enne avrebbe preso uno schiaffo da Barchiesi, raggiunto poi da un colpo alla mandibola. Stramazzato al suolo, l'uomo ha battuto violentemente la testa. Lesioni personali aggravate, il reato ipotizzato dalla procura di Lanciano per il ragazzo che ha praticato la disciplina delle arti marziali miste.
16: Prevede praticamente l'utilizzo di diverse tecniche che arrivano un po' da tutti gli sport da combattimento e dalle discipline marziali. tutto quello che avviene in uno sport da combattimento o in un'arte marziale è soggetto appunto ad un regolamento, c'è un arbitro, mentre per quanto riguarda la difesa personale tutto questo non esiste. Devo essere in grado di prendere sempre nel momento più opportuno la decisione più giusta. Quando parliamo di difesa personale ci dobbiamo sempre ricordare che poi abbiamo una seconda parte di difesa che è quella che avviene di solito poi in tribunale.
0: Sull'Etna sono diventate quattro le bocche eruttive che si sono aperte negli ultimi giorni, uno spettacolo unico che ogni giorno richiama molti turisti. Intanto proprio per quei flussi lavici registrati l'INGV ha deciso di mantenere nella zona il livello di allerta rossa. Fabio Butera.
17: Una nuova bocca eruttiva aperta a solo 1900 metri nella Valle del Bove. Poi la quarta in pochi giorni, un centinaio di metri più su. Mentre continua l'intensa attività esplosiva dal cratere Voragine, i vulcanologi cercano di valutare se la lava in uscita da queste nuove fratture debba preoccupare.
18: Lo scenario eruttivo attualmente è quello di un'attività abbastanza sostenuta, quindi non in regressione, che attraverso più bocche sta alimentando un campo lavico che ha raggiunto all'interno della Valle del Bove la quota di 1350 metri circa. Quindi diciamo siamo lontani chiaramente ancora dai centri abitati.
17: Nel frattempo, ogni giorno, al calar della sera, migliaia di persone stanno affollando i fianchi del vulcano. Solo quando la luce del sole diventa più tenue e si sale di quota, sul versante nord dell'Etna, fino al 2008, si inizia a percepire l'alta fontana di fuoco che sale dai crateri sommitali.
19: Non ci aspettavamo di vederlo da così vicino, bellissimo.
17: Salendo ancora più su, oltre l'osservatorio di LNGV, si ammira tutta la Valle del Bove con le sue colate.
20: Ti fa sentire veramente piccolo in confronto all'universo, quindi bisogna sempre continuare a salire sull'Etna ogni volta che c'è occasione.
17: La meraviglia del vulcano però non deve fare dimenticare le attenzioni.
21: È consigliabile in questi posti salire sempre con una guida abilitata. Quindi molto ripidi, ci sono dei salti, il vento è molto forte, fa freddo. Quindi insomma ci sono tutte le condizioni di alta montagna. In più c'è un'eruzione, questo crea pericolo.
0: Restiamo a Catania perché è stata prorogata fino alle 11 di oggi la sospensione dei voli con scalo nell'aeroporto cittadino. Lo ha deciso la società che gestisce la struttura proprio a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. E proprio per i flussi lavici registrati nelle ultime ore l'INGV ha deciso appunto di mantenere il livello di allerta rossa nella zona. Ora il meteo, fino a Ferragosto le temperature si manterranno intorno ai 40 gradi. Danilo Sinibaldi.
1: L'Italia è sempre nella morsa del caldo e le previsioni dicono che sarà così almeno fino al 17-18 agosto, quando questa lunghissima ondata di calore potrebbe concludersi. Per il momento soffriamo.
22: Ho una situazione che varia poco rispetto a quello che abbiamo vissuto da più di due mesi a questa parte, con le temperature che sono il denominatore comune del tempo. Spesso parliamo di temperature massime, 38-40 gradi, ma se non associamo questi valori all'umidità sono dei valori completamente asettici. Sono giorni in cui abbiamo dei temporali che si formano nel pomeriggio, sulle Alpi, nelle aree interne del centro, con magari tanta pioggia o anche grandine in un lasso di tempo decisamente basso.
1: Si soffre anche di notte, quando il disagio aumenta a causa dell'umidità e si fatica a dormire. Una situazione che si ripercuote sulle attività lavorative, nei cantieri edili, tra chi opera sulle strade e magari fa consegne in giro tutto il giorno. Le ordinanze che limitano il lavoro nelle ore più calde non sempre vengono rispettate e i pronto soccorso vanno in sofferenza. Questo clima estremo impatta sempre di più sugli ecosistemi e sulle nostre vite. Soffre l'agricoltura per la siccità, la natura per gli incendi, in secca, laghi e fiumi lungo la penisola, dal Po al Tevere. In alcune località sono già in vigore limitazioni sull'uso dell'acqua potabile. A quando i rubinetti a secco?
0: Gran serata per lo sport italiano, ori, doppiette azzurre sul podio sia negli europei di nuoto a Parigi sia a Birmingham, dove sono in corso gli europei di atletica. Sentiamo Camilla Nata a seguire la rassegna stampa con Emanuela Bonchino e i suoi ospiti. L'appuntamento con le notizie torna alle 2, restate con noi.
2: Nadia Batocletti, ancora regina d'Europa con il trionfo nei 5.000 metri dai campionati europei di atletica. A Birmingham la fuoriclasse del mezzofondo ha trionfato dopo aver dato l'accelerata vincente a 250 metri dal traguardo e staccando le altre concorrenti. Bronzo a sorpresa per l'azzurra Nicole Maiori. Conferme anche dal nuoto con Simona Quadarella, medaglia d'oro negli 800 stile libero agli europei di nuoto in vasca a Parigi. Per la nuotatrice romana si tratta del quarto titolo in carriera su questa distanza. E a Parigi l'Italia sale ancora sul podio in vasca, doppietta azzurra dei 100 rana con l'oro di Nicolò Martinenghi e il bronzo di Simone Cerasuolo.
3: Beh, meraviglioso, eh?
5: Benvenuti alla rassegna stampa di Rai News 24, le prime pagine dei giornali, molte le notizie. Il nostro primo ospite, Ettore Sequi, ambasciatore, bentornato.
23: Grazie molte, buonasera.
5: Allora andiamo a vedere qualche apertura, cominciamo con Avvenire. Guerre inaccettabili, il Papa, disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. E poi la proposta del Nobel ai bimbi di Gaza, la proposta di Avvenire. Ecco perché sì, no, si rischiano doppi standard, dunque le due posizioni. Poi c'è la Turchia che dà il via alla riconciliazione col PKK, Ankara sospese le pene ai militanti del Kurdistan. È una notizia che solo Avvenire decide di mettere in prima, ma è molto molto importante. E poi la Russia per Yabloko, urne proibite, ma ha vinto fra i giovani a Mosca la protesta intanto dei ragazzi. La notte finirà. Poi c'è la politica, Vannacci scopre le carte, più patriarcato meno UE nel programma da abolire il femminicidio e la legge Mancino. Poi c'è Trump che riapre il fronte vaccini, ma è un rischio per le epidemie. Ancora andiamo a vedere il Domani come apre. Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali. Il governo di Sanchez attacca di nuovo la sospensione di Schengen decisa dal governo italiano. Gli errori della UE sull'immigrazione, limitare i flussi regolari sta aumentando i ricatti degli autocrati. Salvini sempre più isolato, sfuma il sogno del Viminale, la Premier nessun rimpasto. Poi c'è Ranucci, assedio a Ranucci, la RAI lo vuole fuori dal report. Le carte dei PM al comitato etico. Potere e servizi, MERS sfrutta l'ansia da droni, la riforma dell'intelligence. Interessante molto anche questa notizia, sappiamo appunto questo drone che è stato ritrovato qualche giorno fa all'aeroporto di Lipsia accanto ad un aereo e probabilmente era russo. E poi Gianfranco Pasquino in taglio alto, la propaganda antimigranti serve a celare 4 anni di nulla la strategia del governo. Il Fatto Quotidiano, il riarmo non si discute, ha girato i parlamenti UE, governi padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27. E poi parla Conte, in taglio alto Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa. Il Giornale, l'apertura, il faro dei PM anche sul report, dopo l'attentato l'inchiesta si allarga non solo sulla bomba, adesso si indaga sulle ingerenze di La Vitola sul giornalista, l'ipotesi è che il faccendiere e il conduttore abbiano concordato temi e bersagli delle puntate, oggi l'interrogatorio. Poi c'è il viaggio in Turchia di luglio, Trump fuga in camion per evitare l'attentato. E la follia Spagna attacca ancora l'Italia su Ceuta. Questa è la prima pagina del Giornale Libero. Un altro faccendiere alla corte di Ranucci. Dunque, sempre sul caso La Vitola l'apertura. Andiamo a vedere anche il Foglio. Abbracciamoci più forte questa sera perché l'eclissi è il solo quarto d'ora di frescura che ci spetterà per l'eternità. L'eclissi siamo noi. È interessante questa apertura che viene fatta dal Foglio. Poi c'è anche Pyongyang che fa stragi in Ucraina, la Corea del Nord aiuta Putin non soltanto con soldati ma anche con i missili lanciati negli attacchi contro le città ucraine. Seul guarda e non si muove mentre Kim Jong-un impara a fare la guerra. Dunque tanti temi in primo piano, vero ambasciatore? Io però insomma con lei vorrei cominciare un po' dagli argomenti che sono un po' i nostri, quelli più cari, quelli più importanti, e ce ne sono diversi, devo dire, in queste ore. E ci sono anche novità che arrivano dal Medio Oriente, che arrivano dal Libano. Io vorrei cominciare proprio con questo. Innanzitutto, Iran, Islamabad dice siamo vicini ad una sorta di accordo con gli Stati Uniti, anche con Libano sull'altro versante. Gli Stati Uniti sponsorizzeranno un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano all'inizio di settembre a Roma. Questo ha annunciato martedì un funzionario del Dipartimento di Stato. Cominciamo proprio dall'Iran, perché insomma ce ne sono stati tanti. L'ennesimo tentativo di trovare un accordo?
4: Sì, è l'ennesimo tentativo di trovare un accordo. Trump vuole evidentemente uscire da questa situazione, non riesce a trovare il modo. E credo che la situazione nella sua complessità possa essere, diciamo così, sintetizzata da alcuni paradossi. Il primo paradosso, quello che vediamo, il paradosso della potenza, lo chiamerei, cioè un paese come gli Stati Uniti, che tra l'altro vediamo anche in Ucraina, un paese come gli Stati Uniti, una superpotenza militare, non riesce a trasformare questa preponderanza militare in una soluzione geopolitica. E questo, in fondo, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo anche in Ucraina. Il secondo paradosso lo chiamerei il paradosso del tempo, nel senso che il tempo per Trump si sta sempre di più restringendo. Abbiamo, a parte gli impatti sull'economia americana, l'economia globale, abbiamo l'incapacità di venire a capo quantomeno della riapertura di Hormuz, non parlo del nucleare, e direi che Trump idealmente potrebbe essere rappresentato come il dottor Faust. Le lancette arrivano, insomma, corrono verso la mezzanotte sono le elezioni di midterm e lui non riesce a uscire da questa situazione. E poi quello che abbiamo visto, appunto questo interessante scoop del Washington Post, lo chiamerei il paradosso della superpotenza vulnerabile, che ci dice molto. Ha dovuto simulare.
5: Prego. Non sentiamo più l'ambasciatore Segui, e allora intanto che torniamo che proviamo a rimettere in piedi il collegamento, vi faccio vedere altre prime pagine. Qui c'è la notizia, riparte l'assedio a Ranucci, smentite dall'inchiesta, le destre tornano alla carica sul report. Ancora andiamo a vedere la verità. Ranucci provò a fornire l'alibi alla Vitola e questa è l'altra apertura, il giallo dell'estate si arricchisce di nuovi particolari. Il Riformista, ancora su questa notizia, il manipolato tra Brogliacci e prestito di Gomes, il caso scuote la RAI, l'avvocato Ferrara, la Vitola ha influenzato Ranucci, se il giornalista è manipolato l'inchiesta è un problema. E poi c'è il dubbio, la NM ripudia Ranucci, che errore a ruolarlo come paladino del no, questo il virgolettato. Andiamo a vedere anche l'idea. Identità, report da Re Bibbia, attesa per il resoconto di La Vitola, oggi interrogato dai magistrati. Poi ci torniamo su questo, vedo che è di nuovo con noi l'ambasciatore Segui. Ambasciatore, ci stava dicendo di questo scoop del Washington Post su questo cambio di aerei di ritorno in Turchia dal vertice della NATO. Che cosa è successo e perché crea un precedente importante?
4: Sì, io direi che crea un precedente importante per come è successo. Diciamo che è capitato molte volte che per motivi di sicurezza si sia cambiato programma di un presidente, di un primo ministro, insomma all'ultimo momento. Però in questo caso ciò che vediamo è che lo si è fatto addirittura con degli artifici, cioè Trump si nasconde in un carrello e ha dovuto simulare di partire, mentre invece poi è partito con un aereo diverso. E questo è importantissimo perché ci dimostra che cosa? Ci dimostra che l'Iran è stato preso come una minaccia seria, e in fondo si è trattato di una manovra di deterrenza, non perché effettivamente l'aereo sia stato battuto, ma perché appunto il presidente ha dovuto cambiare, e quindi ovviamente servizi segreti eccetera hanno dovuto cambiare i loro programmi, le loro abitudini. Di per sé questa è una forma di deterrenza.
23: E direi una democratizzazione della deterrenza, perché senza avere degli armamenti uguali, insomma paragonabili a quelli americani, si riesce comunque a condizionare il comportamento del nemico. Questo è molto importante, credo. Per non parlare poi del fatto che i giornalisti che sono partiti con l'aereo che era teoricamente minacciato e anche i collaboratori sono stati considerati un po' un'esca.
5: Allora, questo ambasciatore è un punto importante perché sta salendo, leggevo il Washington Post, proprio aspra la polemica sul fatto che in genere, era già successo, il Washington Post cita Clinton a Kabul, se non ricordo male, era già successa una cosa del genere, ma erano stati avvisati i giornalisti sostanzialmente, insomma, di questo depistaggio. Questa volta invece no, anzi gli hanno detto di abbassare i finestrini e di fare questo viaggio sostanzialmente senza disturbare il presidente degli Stati Uniti, vecchio Air Force One. Questo c'è stato anche un cambio, insomma la storia è un po' complicata da questo punto di vista, andatevela a leggere se volete, però ecco, è stato definito dai giornalisti accreditati alla Casa Bianca da moltissimi come il punto più basso toccato nei rapporti tra il presidente americano e la stampa.
23: E direi anche i collaboratori, perché evidentemente se il rischio
5: era... Loro non parlano però, non si lamentano magari i collaboratori.
23: No, certamente. Stampa, sì. Quantomeno mugugnano, ma insomma privatamente. Però è chiaro che si è trattato di una manovra anche abbastanza cinica, ma direi anche pericolosa, perché se la minaccia era reale, a questo punto si è offerto, per così dire, alla minaccia degli altri americani, che poi fossero giornalisti anche peggio naturalmente. Però questo ci dice che cosa? Ci dice che ci sono tre conseguenze. Allora, una è operativa evidentemente, perché significa che l'Iran viene percepito come un soggetto che può effettivamente compiere questo tipo di operazioni. Poi ce n'è una strategica, perché la guerra, ho detto prima, produce dei costi seri per gli americani, anche in termini reputazionali per il presidente a questo punto, direi notevoli. E poi c'è questa situazione politica a cui lei giustamente ha fatto riferimento, perché è stato probabilmente un approccio abbastanza discutibile, quello di comunque di mettere a rischio altri soggetti.
5: Beh, insomma, diciamo che fossimo stati noi non saremmo tanto contenti,
23: certo,
5: di essere insomma nella loro situazione. L'altra notizia che volevo commentare con lei è davvero fresca di giornata e riguarda sempre il Libano, perché il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte ed è il primo paese nel mondo arabo, sostituita con l'ergastolo e con i lavori forzati. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, c'era già una moratoria però in vigore da diversi anni, hanno votato contro invece l'intero blocco parlamentare di Hezbollah. Però insomma c'è stata tra l'altro anche gli Stati Uniti gliel'avevano chiesto, no? Al Libano, erano stati tra gli sponsor proprio in virtù di questi accordi insomma di pace e quant'altro. Fa un po' pensare però, perché negli Stati Uniti non è stata abolita la pena di morte. Non in tutti
23: gli Stati. Pena di morte non è stata abolita e in certi casi continua a essere combinata. È molto importante, questo è certamente un passo avanti, perché diversi paesi arabi hanno effettivamente hanno nel loro ordinamento la pena di morte, in realtà non la comminano, quindi di fatto non vengono fatte esecuzioni in alcuni paesi, poi in altri sì. E quindi direi che è un passo avanti molto importante. Detto questo, il Libano probabilmente ha una situazione per cui può comprendere molto bene quali sono i problemi, che ci sono soggetti che di fatto, non da un punto di vista giudiziario, ma vengono sostanzialmente uccisi, quindi gli viene comminata di fatto la pena di morte. Quindi non dobbiamo dimenticare che c'è una forte componente naturalmente cristiano-maroniti, che sono in teoria, anche se non in pratica, la componente religiosa più importante, in teoria, dico, perché da centinaia d'anni che non viene fatto un conto effettivamente delle componenti, la forza delle varie componenti religiose. Per cui questa probabilmente ha aiutato questa decisione.
5: Allora, benvenuto anche a Luciano Tirinnanzi, giornalista ed editore. Ciao Luciano.
6: Buonasera a tutti, grazie.
5: Allora, arrivo subito da te. Però...
23: Posso salutare Luciano Tirinnanzi.
5: Ma certo.
23: E dire che fa un lavoro straordinario di promozione, di spiegazione, di evangelizzazione quasi dei temi di geopolitica.
5: Con i suoi libri, sì. Ce ne sono diversi con la tua casa editrice. Beh, insomma, bei complimenti, non da poco, Tirinnanzi, che sono arrivati dall'ambasciatore.
6: Concordo.
5: Dall'ambasciatore Segui. Ogni tanto li facciamo anche vedere questi libri. Beh, a questo punto dici che cosa c'hai in cantiere?
6: Ma io intanto faccio un annuncio pubblico, allora aspetto l'ambasciatore presto a Roma in casa editrice. Detto questo, la geopolitica è sempre il nostro orizzonte, quindi dovremo parlare molto di America, dovremo parlare anche molto di Israele e Palestina.
5: Allora, noi siamo qui per questo, ci piace fare un po', come dire, da trade union. Allora, l'ultima cosa che volevo chiederle, ambasciatore, davvero anche qui, ci aiuti un po' a capire nei soliti 60 secondi, il partito Yabloko, Russia, andiamo dall'altra parte, la Corte Suprema di Mosca ha escluso questo partito di opposizione, si chiama Yabloko, dalle elezioni legislative di settembre, è l'unico apertamente contrario alla guerra russa, è un partito pacifista, la guerra russa contro l'Ucraina. L'Unione Europea ha commentato mettendo a tacere l'opposizione politica, il Cremlino elimina anche qualsiasi voce interna critica nei confronti della sua ingiustificata guerra di aggressione contro l'Ucraina, e verrebbe da dire è successo di nuovo.
23: Sì, è successo di nuovo, molto grave. Appunto, la Corte Suprema ha preso questa decisione sulla base di un ricorso che è stato fatto dal partito di Putin. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire sostanzialmente che si priva il dibattito pubblico di una voce che è a favore appunto della pace. Già l'espressione pace è considerata, e questo è il problema, un reato gravissimo, dichiararsi a favore della pace con l'Ucraina. Quindi quello che succede sostanzialmente è che è un segnale geopolitico molto importante, perché senza dubbio Putin ci sta dicendo siamo in una fase di, diciamo così, autoritarismo competitivo, in cui in realtà non c'è proprio competizione, e in cui lo Stato russo è in una situazione di mobilitazione permanente bellica. E questo, questa decisione, e qui chiudo, di fatto priva sostanzialmente il dibattito, quel minimo sindacale di dibattito in Russia che poteva essere particolarmente utile, tenendo conto oltretutto che questo partito si riteneva potesse prendere attorno al 10%. Quindi direi è una chiusura, è anche un messaggio geopolitico all'Occidente. Si dice sostanzialmente, in modo chiaro a questo punto, qual è la vera natura intanto del regime, ma soprattutto qual è la vera posizione sul tema della pace.
5: Allora, Luciano Tirinnanzi, vedo che il titolo più ricorrente, qui c'è anche il Corriere della Sera, è il caso Ranucci, la vitola, lo scontro su Ranucci nelle chat, le mosse, le chat che sono quelle contenute appunto nell'ordinanza di arresto per Walter La Vitola. C'è il manifesto, mali minori, mentre l'Europa alza le barriere interne a Ceuta alla crisi umanitaria, pretesto dello scontro politico resta drammatica, nelle strade ci sono ancora più di 1500 minori non accompagnati, non assistiti, e Madrid è tornata ad attaccare Roma, si muove solo per ragioni elettorali. Allora, volevo un commento da te sulla questione Ceuta migranti, ministro degli esteri spagnolo che appunto ha pronunciato parole forti contro la decisione dell'Italia di sospendere Schengen, e poi volevo un commento prima di salutarla, ambasciatore, anche da lei su questo migranti, ancora grande tema elettorale, sempre?
6: Beh, ovviamente la questione dei migranti, della sicurezza, della difesa saranno i grandi temi del 2027 in ottica italiana sicuramente, per quanto riguarda il nostro ombelico, ma in ottica europea in ogni caso sì, perché c'è un riassestamento delle politiche generali europee di queste destre che cavalcano opportunamente dal loro punto di vista la questione migranti e che occasioni come Ceuta, questo infingimento di una minaccia che parte ovviamente dal Regno del Marocco, da un governo peraltro illuminato rispetto a tutti i paesi del Nord Africa e che però applica le stesse politiche nei confronti dell'Europa, perché sa che questo è il vero grande punto dolente del nostro continente e segnatamente dell'Unione Europea. Ci sono ovviamente dei problemi di gestione alle frontiere, si è creata un po' una tempesta in un bicchiere d'acqua. Molti altri stati che ci hanno preceduto, se vogliamo andare negli archivi, hanno visto situazioni simili, non esattamente come questa, però è un pattern che noi vediamo periodicamente. Oggi è stato il Marocco, in passato lo era ancora il Marocco, così come lo è stato la Libia, così come lo è stata la Turchia. Ciascun paese che diciamo è a sud dell'Unione Europea o a est trova in questa leva dei migranti un'azione politica forte per affermare una propria posizione, per negoziare un vantaggio ai propri fini. Quindi questo devo dire che è un test per l'Unione Europea, è un test per le destre, è un test soprattutto per le sinistre, mi sento anche di dire, sinistre che mi sento anche di segnalare sono

0: spurio, libero, gioca la sua partita in maniera indipendente. Non c'è un coordinamento delle sinistre europee come invece si sta osservando a destra. Questo non so che cosa possa voler dire, ma sicuramente manca una voce a sinistra.
1: È così, ambasciatore, ci vorrebbe una voce più forte a sinistra, diciamo più carismatica su questo tema?
2: Sì, sicuramente, questo è un tema tra l'altro che è strutturale, quindi non si tratta di, non possiamo pensare di risolverlo mettendo semplicemente il dito nella diga, nella crepa della diga, è un elemento strutturale. Però quello che in breve io vedo sono tre cose sostanzialmente. Il primo, novità appunto, è il panico, questo panico elettorale tedesco. Il secondo punto che vedo è che Schengen è in terapia intensiva, perché di fatto questa è la dimostrazione che appunto si teme in fondo, no? Quello che è stato l'accordo di Schengen. E il terzo punto che mi pare molto importante è che in realtà noi giustamente parliamo di questi temi e dobbiamo parlare perché sono quelli che ci accompagneranno per i prossimi decenni, ma attenzione, ci stiamo dimenticando un passaggio fondamentale, e cioè che senza diciamo così degli accordi di riammissione da parte dei paesi di provenienza, di fatto questi problemi non saranno comunque risolti, perché noi parliamo, bisogna quindi respingere nei paesi di provenienza, ma se non ci sono accordi, questo semplicemente non è possibile. E dirò di più per chiudere, che anche quando ci sono accordi è praticamente molto difficile. Noi abbiamo accordi con la Libia, non abbiamo un accordo e comunque abbiamo dei problemi, abbiamo delle intese tecniche, abbiamo degli accordi per esempio con la Tunisia, bene, Tunisia abbiamo la possibilità di rimandare indietro due gruppi di 40 alla settimana, ma non ci riusciamo, perché ognuno deve essere, in base alle norme nostre ma anche europee, ogni migrante deve essere accompagnato da due poliziotti, e oltretutto sono le ambasciate di questi paesi che devono riconoscere che effettivamente quel migrante viene dal loro paese. E così via. Quindi anche dove ci sono questi accordi non funzionano spesso. Quindi se conto di questo,
1: grazie.
2: Non andiamo avanti.
1: Grazie, ambasciatore Ettore Sequi.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, Luciano, dicevamo i temi politici e ricominciamo proprio dal Corriere della Sera, questo scontro su Ranucci nelle chat, le mosse, il caso La Vitola è scritto in questa ordinanza di arresto di La Vitola da parte del giudice, che era assolutamente all'oscuro di tutto. Ranucci dei progetti, insomma, degli intenti di La Vitola, la bomba, dunque per rendere più popolare, rendere una vittima agli occhi e quindi molto promosso, diciamo così, molto ben voluto dalla gente, insomma, farlo diventare un simbolo della legalità. Sigfrido Ranucci, però qui per esempio Avvenire sottolinea un altro aspetto che sta emergendo: Ranucci, le lusinghe di La Vitola e poi l'editto di Salvini via da Report. Oggi ci sarà l'interrogatorio del fermato. Ci sono più piani su questo, c'è stato anche questo botta e risposta tra Salvini e Ranucci. Che idea ti sei fatto di tutta questa triste storia, come l'ha chiamata Francesco Bai citando Vasco Rossi?
0: Beh, ha usato un termine giusto, è triste la storia. Partiamo da un dato: Walter La Vitola è un personaggio iniquo. Ora non userò altri termini per evitare qualche querela, però sicuramente è un pregiudicato. Ricordiamoci che, insomma, nella sua storia ci sono ricatti nei confronti di Berlusconi, ci sono frodi, truffe. Ricordiamo anche che forse è stato l'unico personaggio in Italia ad averci regalato un momento memorabile in diretta con il TG di Enrico Mentana, quando da Panama latitante Mentana gli chiese cosa avrebbe fatto se si sarebbe costituita l'autorità, e lui disse: sì, caro direttore, resto latitante.

0: diretta televisiva, quindi insomma la caratura del personaggio si spiega da sé, tutti gli italiani lo possono aver già capito da queste parole. Dopodiché ha continuato a bazzicare in quella terra di mezzo che è diciamo che è rimessa nel torbido tra la politica deteriore, i servizi segreti, i favoritismi, diciamo è un po' se vogliamo fare un paragone cinematografico, si può porre tra Dario Argento e Alberto Sordi, nel senso che qui quando si parla di servizi segreti
1: è una commedia all'italiana,
0: è una tragicommedia all'italiana, una tragicommedia,
1: però quelle di Sordi che erano gran belle,
0: sì, no, meravigliose, però è un borghese piccolo, ecco, insomma questo è un po' la traccia che mi sento di definire, che l'Italia insomma generosamente ha donato nelle varie epoche. Oggi ci tocca un faccendiere, insomma già il nome, la parola stessa lo spiega, un faccendiere come Walter Lavitola che ha l'ardire di immaginare un coup de théâtre per accreditare un personaggio popolare con un giornalista di un programma di punta della RAI quale futuro leader politico, ecco, insomma già è delirante la sceneggiatura. La scenografia invece è quella di un attentato dinamitardo. Ditemi voi se questi due personaggi possono essere ancora credibili, e mi dispiace per Ranucci, perché il programma in sé e per la categoria dei giornalisti era un'operazione nobile. Purtroppo il fango da qualsiasi parte arrivi è arrivato, e quindi Ranucci e il suo programma diventano ormai lettera scarlatta, è ormai impresentabile. Però l'amicizia con Lavitola non giova a suo favore, non va a suo favore.
2: Giornata ancora decisamente calda, umida, vale un po' per tutto il nostro territorio, vale anche per le regioni settentrionali, che vedranno però qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi. Situazione decisamente simile per quel che riguarda il centro, con più nubi nel pomeriggio e temporali attesi tra Umbria e aree interne di Lazio ed Abruzzo. Prevalenza di sole, di cielo sereno al mattino sulle regioni meridionali, comparirà un po' di nuvolosità anche consistente nelle aree interne durante le ore più calde della giornata. Siamo passati nel frattempo alle isole maggiori, con isolati temporali pomeridiani in Sardegna, soprattutto aree interne e poi parte meridionale della Sicilia. Temperature che cambiano poco, ancora punte di 38-39 gradi, soprattutto al centro e al sud.

Oggi alle 12 l'interrogatorio di La Vitola, in carcere accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Botta e risposta tra Salvini e il conduttore di Report. Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione, la Premier Meloni traccia le priorità del governo da settembre. Nessun rimpasto in vista, aggiunge Schlein, basta promesse. Elicottero USA spara contro una nave panamense che tenta di forzare il blocco americano Hormuz. Houthi colpiscono una nave nel Mar Rosso, 6 morti, Pakistan, Washington e Teheran vicino a un accordo. 250 le vittime accertate del devastante terremoto in Colombia, oltre 4.000 dispersi a 30 ore dal sisma, donna estratta viva dalle macerie. Afa sull'Italia fino al weekend di Ferragosto, previsti anche temporali, 19 le città da bollino rosso, cresce l'attesa per l'eclissi solare di stasera, i consigli per non correre rischi. Europei di nuoto a Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile e Martin Enghi nei 100 rana, atletica Birmingham, Battocletti oro nei 5.000. Le 2.01, ben trovati da Rai News 24. Nelle prossime ore nel carcere di Rebibbia a Roma verrà interrogato Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. All'ex giornalista viene contestato anche il metodo mafioso. Sentiamo Gemma Giovannelli.